0: sospesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport, nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non si è andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri alla Roma. Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente. Lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma allora io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Certo.
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Sì. Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì, un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma hanno
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma
1: A Roma
0: certe accoglienze si
1: accolgono,
0: riservano.
1: io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
0: Sì.
1: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco, se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
0: Eh sì.
1: sai, lasciano il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbik si può
1: Ca
0: rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbik al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere di In Spagna certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
0: Certo.
1: però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo.
1: l'1 e 2. E Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Speriamo che sia, potrebbe essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Non doveva, io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente la Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano a trovare gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dice sì, certo, a Roma, e come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dice a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, bel colpi lo tira il campionato, se sono bel colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma, disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, se ha trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono. Devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, Stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso, ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere. Abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con una serenità giusta.
3: Ma per me come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché è un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 5-6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti ha assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo?
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
5: Salve, direttore.
4: Può essere uno di questi, direttore. Cioè, come, che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore, è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane, sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
6: L'ultima. Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento della rivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo, lui è rimasto molto legato al Sassuolo come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, il programma che ci consente di conoscere da vicino i protagonisti di questo sport che amiamo tanto. Allora io vi dico solo che adesso abbiamo ospite con noi un campione d'Italia, un giocatore che ha giocato una finale di Coppa dei Campioni, non Champions, quindi torniamo un pochettino indietro. È stato allenato da degli allenatori che hanno lasciato un segno importante in questo sport. E allora andiamo subito alla presentazione di lui, Marco Lanna. Ciao Marco, ben trovato.
2: Ciao Marco, buonasera a tutti.
1: Ci siamo riusciti finalmente ad incontrarci a Storie di Calcio, caro Marco. Senti Marco, ho detto un po' di cose, ho accennato un po' di cose della tua straordinaria carriera, dei numeri impressionanti, 193 presenze con la maglia della Samp e 3 gol, 131 presenze complessive con la maglia della Roma e 2 gol, e poi sei andato a fare delle esperienze in Spagna, e sei ritornato in Italia, hai rigiocato con la Samp, hai vestito anche il ruolo di presidente di una squadra. Io però ti voglio chiedere una cosa: quando ti fermi per un attimo e pensi alla tua carriera, qual è il primo flash che viene in mente a Marco Lanna?
2: Ce ne sono tanti flash, perché comunque è stata una carriera, diciamo, abbastanza lunga. Poi ho smesso abbastanza presto perché le ginocchia iniziavano a cedere, però diciamo che il momento più bello, nonostante tutto, è stata la finale di Champions, perché un'emozione così grande di Coppa dei Campioni, diciamo, perché mentre lo scudetto l'abbiamo vinto, ma è stata un'avventura durata tutto il campionato, praticamente, a parte le ultime due partite che eravamo già sicuri di averlo vinto. La Champions, la finale, giocarla a Wembley, nel vecchio Wembley, diciamo, è stata un'emozione veramente grande.
1: Purtroppo persa, dobbiamo dirlo, contro il Barcellona. Con quella botta di Ronald Koeman che ancora ce l'ho negli occhi io, come tanti tifosi appassionati di calcio. Ma ti rimane un po' di amarezza di quella partita, oppure ti rimane comunque l'emozione di aver giocato quella partita?
2: Beh, l'amarezza c'è, anche perché quella punizione probabilmente non c'era. Sicuramente il finale giusto era a rigori, perché comunque, nonostante forse le occasioni più chiare le avessimo avute noi, però diciamo che il Barcellona era una squadra fortissima, quindi diciamo che poteva finire a quel punto lì dove eravamo arrivati ai rigori. Purtroppo così non è stato, poi probabilmente mai l'avremmo perso anche i rigori, quello purtroppo non lo so, però diciamo un peccato, però l'emozione rimane, diciamo la gioia di esserci arrivati e di averla giocata è grandissima.
1: L'avresti tirato il calcio di rigore? Saresti stato tra i rigoristi? Ti faccio questa domanda.
2: Ma non lo so, sicuramente se me l'avesse chiesto l'avrei tirato, però non era stato ancora deciso niente. Bosco poi probabilmente lui ce l'aveva già in mente, ma non ci aveva ancora, sperava di chiuderla prima la partita a nostro favore, chiaramente.
1: Senti, tu sei stato difensore, libero difensore centrale, come racconteresti ai più giovani Marco Lanna come difensore?
2: Ah, guarda, diciamo la mia avventura difensore nasce nei giovanissimi, perché io all'inizio giocavo attaccante, ero una mezzala sinistra, diciamo da piccolino ero proprio attaccante, poi nella Samp giocavo mezzala sinistra nei primi anni, io sono andato nella Samp a 10 anni, e poi un giorno mancava un terzino sinistro e il mister, ero l'unico mancino, mi ha detto: Marco, a giocare terzino a sinistro, e iniziai a giocare terzino a sinistro. Crescendo poi sono andato a fare il libero, poi ho fatto il marcatore. Diciamo che ho avuto la fortuna di crescere con degli allenatori che avevano giocato a calcio, e tanti di questi erano difensori, quindi diciamo che mi hanno insegnato tanto, no, della tecnica di ruolo, del ruolo, per poi arrivare in prima squadra, dove avevo 3 maestri come Mannini, Pellegrini e Vierkur, che all'epoca per me erano dei totem, nel senso qua a Genova la difesa bruciacchiata era veramente forte. Infatti all'inizio giocavo, non giocavo, perché chiaramente, però da loro veramente io poi ero un po' una spugna, li guardavo, li osservavo e ho veramente imparato. E quindi direi che ai giovani, se hanno la possibilità, è di se non di giocarci assieme, ma quantomeno di guardare le partite e osservare i difensori forti cosa fanno. E diciamo che è un trucco, è una cosa che dovrebbero fare tutti, non solo i difensori, perché c'è sempre da imparare, soprattutto dai grandi giocatori.
1: Da chi hai però rubato un po' di più di questi che hai citato, che hai indicato?
2: Ma guarda, ti direi che Bjerko è uno di questi, perché Pietro credo che, ad esempio, nell'anticipo sia sempre stato il numero uno, cioè quello che obiettivamente, diciamo che non aveva uguali nell'anticipare l'avversario, quindi lo guardavo quando partiva, perché partiva così presto, con che sicurezza. E lì ho imparato anche a, perché il trucco era guardare l'uomo che aveva la palla, e a me mi hanno insegnato che quando uno ha la palla guarda dove vuole darla, abbassa la testa e calcia. Nel momento in cui abbassa la testa, si partiva e andava in anticipo. Quindi diciamo che era sempre una lettura anticipata della giocata. E diciamo che ultimamente questa cosa la vedo un po' meno nei difensori, sia italiani ma anche stranieri. Però credo che il saper leggere, diciamo, anticipare le giocate avversarie sia un po' il trucco dei grandi giocatori. Ci sono giocatori che obiettivamente, anche magari fisicamente, non potrebbero probabilmente stare in una Serie A o in un campionato di top in Europa, ma che hanno una velocità di pensiero, di testa, di lettura che altri non hanno. Vedo io, a volte, i miei figli, faccio l'esempio di Modric, che è un grandissimo giocatore al netto della tecnica che ha, però è un giocatore che sa sempre dove cade la palla, sa sempre dove l'avversario dove la passa, quindi intercetta, è sempre nel posto giusto, al momento giusto, e quello è la velocità di pensiero, certo, e le letture delle giocate.
1: Senti, nel tuo ruolo, come tutti i difensori, no, può capitare di avere delle situazioni dove appunto uno magari entra in maniera un po' più dura, può capitare, soprattutto chi fa il ruolo da difensore. Guardando la tua carriera, ci sono stati dei momenti che così torneresti indietro, non vorresti, vorresti modificare, cambiare per come sono andate le cose?
2: Ma guarda, sicuramente, diciamo, è stato un episodio in una partita di Coppa Italia a Bari, in cui in un'entrata in scivolata, all'epoca poi l'entrata in scivolata erano all'ordine del giorno, certo, e ne facevamo a tonnellate, però in una scivolata contro João Paulo ruppi tibia e perone a lui, e perché il campo era bagnato, e quindi nella scivolata sono andato lungo praticamente, lui mi ha toccato la palla, solo che con la gamba sinistra è rimasto per terra e gli sono andato a finire addosso praticamente, e quella cosa lì mi è dispiaciuta tantissimo, perché comunque padre João Paulo era un grandissimo giocatore, un bravissimo ragazzo, è un bravissimo ragazzo, e lì diciamo che è sempre un cruccio che mi è rimasto nella testa, perché le entrate che facciamo all'epoca non erano mai per fare male, ma esclusivamente per prendere la palla, poi capitava a volte lo scontro di gioco, la botta, però quello nel calcio ci sta, obiettivamente, certo, l'abbiamo date e le abbiamo prese, quello era un po', diciamo, un po' calcio all'inglese, ecco. Chiaramente non c'era, nessuno ha mai avuto, perlomeno dei miei compagni, nessuno ha mai avuto l'intenzione di fare male, questo era certo.
1: Ma vi siete poi rincontrati, parlati, tu e João Paulo successivamente?
2: No, l'ho chiamato nei giorni successivi, poi però se non sbaglio lui non è anche mai più rientrato, perché forse quando è rientrato si è rirotto di nuovo, quindi poi sinceramente non so neanche dove sia ora, però se ci fosse da incontrarlo lo incontrerei molto volentieri, perché come dicevo all'epoca diciamo, si conosce, cioè, i giocatori ci conoscevamo tutti,
1: certo.
2: E di João Paulo tutti quanti me ne parlavano, di un bravissimo ragazzo, ed è così perché in campo è sempre stato un giocatore corretto, era oltretutto molto forte.
1: Sì, sì, sì, poi purtroppo possono capitare, come hai detto tu, campo bagnato e tutto, può capitare una situazione di questo tipo. Tu te ne sei reso conto subito, penso, dell'intervento? Che era successo?
2: No, lì per lì diciamo che mi ero accorto di aver fatto fallo, quello era certo, sì. Però non di aver, perché non, nella caduta non ho sentito, i miei compagni mi hanno detto che sento proprio il rumore, io non, probabilmente cadendo il rumore dell'attrito col terreno non l'ho sentito il rumore, però no, lì per lì non me ne sono accorto di avergli fatto così male, ecco.
1: Senti, andiamo invece alle cose belle, insomma, se ti dico Sampdoria, cosa viene in mente subito a Marco Lanna? Prima hai parlato della finale, ma insomma tu sei stato, abbiamo letto prima, 193 presenze con la maglia blu cerchiata.
2: Ma sai, la Samp è stato, cioè, è un amore che fin da piccolo mio padre mi portava a vedere le partite nei distinti. Io mi ricordo di Saltutti e Gilde Ponti, quindi stiamo parlando della metà degli anni 70 più o meno, forse 77, qualcosa del genere, comunque adesso non ricordo gli anni precisi, ma poi ho avuto la fortuna di iniziare a giocare per la Sampdoria e da lì ho fatto tutta la trafila praticamente. Quindi quella maglia ce l'ho dissi quando diventare presidente, cioè, non devo neanche indossarla perché comunque ci vado, cioè ce l'ho scolpita addosso, nel senso che me la sento addosso tutti i giorni. Sempre per me è stata una gioia perché comunque mi piaceva giocare a calcio, farlo nella Sampdoria, nella squadra per cui tifi, è stato il massimo, e farlo in un momento storico come quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto con i miei compagni, con tutta diciamo, la dirigenza, il club, tutte le persone che lavoravano in quel momento, è stato, diciamo che, ti faccio solo un esempio, io andavo a dormire la sera non vedendo l'ora di alzarmi al mattino per andare a allenarmi, cosa che mi è capitata raramente, successivamente, nonostante giocare a calcio è sempre stata la mia passione, quando ero piccolino giocavo a casa da solo, facevo finta di avere degli amici e facevo le partite con le palline di carta, con lo scotch, qualunque momento ci fosse io giocavo a pallone. E quindi la passione per il calcio ce l'avevo e ho avuto la fortuna di poter giocare con un gruppo fantastico in cui veramente gli allenamenti erano un totale divertimento, i ritiri lo stesso, il ritiro estivo. Io vedevo l'ora di finire le vacanze per andare in ritiro, perché ritrovarsi con quel gruppo lì era veramente
1: Che
2: speciale, quello che
1: bello.
2: poi ci ha portato a
1: A chi eri
2: poi.
1: molto legato te come compagno di squadra, no? C'era uno in particolare?
2: Ah, sai, io ero un po' il piccolo della squadra, perché
1: Eh
2: poi,
1: certo.
2: diciamo, piccolo, nel senso che poi tutti gli altri. Quindi, diciamo, io avevo giocato in primavera con Pagliuca ed eravamo forse gli unici due single all'epoca, quindi diciamo, uscivamo assieme, andavamo a cena
1: Certo.
2: assieme, poi vedevamo anche gli altri, però con Gianluca, c'è sempre stato un legame diverso, ma forse per vicinanza d'età, però diciamo che era un po' lui il mio compagno, l'amico della squadra. Poi gli altri li vedevo sempre come dei top player con cui avevo fortuna di giocare, però poi io ero abbastanza timido, quindi diciamo che andavo a pranzo a volte con loro,
1: Certo,
2: però poi
1: certo.
2: loro erano fidanzati, sposati, quindi diciamo, facevamo una vita un po' diversa, ecco.
1: Senti, Vialli e Mancini?
2: Beh, Vialli e Mancini sono stati, penso, forse una delle coppie meglio assortite del calcio italiano, soprattutto in quegli anni. Due persone completamente diverse, ma che si sono integrate uno con l'altro, si sono capiti due giocatori diversi, non solo due persone diverse, ma che hanno deliziato i tifosi blucerchiati, hanno, e non solo, perché comunque diciamo, le giocate di Roberto e Luca, diciamo, penso che tutta Italia le abbia apprezzate. Quindi, diciamo che poi Luca era, è stato, guarda, dico, Luca è un ricordo che ce l'ho anche molto fresco, perché quando diventai presidente la prima persona che chiamai è stato Luca, perché, anzi scusami, prima ancora di diventare presidente chiesi un consiglio a lui, perché lui la Sampdoria la conosceva perfettamente, aveva studiato nei minimi dettagli, perché il suo sogno era diventare presidente della Sampdoria, e la cosa che gli dissi: Luca, se divento presidente ti scaldo la poltrona, ma ti aspetto, perché questa è la tua, nel senso. E comunque in quell'anno e mezzo di presidenza è stato un consigliere molto prezioso, perché diciamo che almeno due volte a settimana ci sentivamo, perché lui voleva sapere tante cose, diciamo, di quello che succedeva, e io gli chiedevo consigli su come comportarmi in certe situazioni. Quindi c'è stata una corrispondenza telefonica abbastanza diciamo attiva e frequente. Luca è stato un grande compagno di viaggio in quel periodo.
1: C'è qualcosa che avresti voluto dirgli e non sei riuscito a dirgli?
2: Ma dai, diciamo che Luca, come dicevo, io diciamo che nella vicissitudine della vita, poi quando io Luca l'ho ritrovato un po' più da vicino nel 2019, quando ci incontrammo a Milano, perché gli dissi: Luca, nel 2021 saranno 30 anni dello scudetto, facciamo qualcosa che rimanga. Io all'epoca avevo, diciamo, diciamo l'idea di fare un libro fotografico su quell'anno e su quel periodo, e Luca ci pensò un po' e poi mi richiamò dopo qualche giorno e mi disse: guarda Marco, ho deciso, diciamo, mi sembrerebbe meglio fare un romanzo. E così nacque La bella stagione, poi da lì è partito anche il docufilm. No, cose da dire a Luca, cioè, ci siamo visti tante volte, abbiamo parlato tanto, e l'unico rammarico veramente che ho è che lui non sia riuscito nel suo sogno, che era quello veramente di diventare presidente, perché con Luca ci siamo, anche prima che diventassi presidente, avevamo condiviso tante cose, e diciamo anche il suo programma che aveva per la Samp, ed era un programma che probabilmente a quest'ora avremmo una società, diciamo un gioiello in Serie A, che darebbe tante tante gioie a tutti i tifosi blucerchiati.
1: Senti, ma litigavano mai Vialli e Mancini?
2: Sì, beh, quello era l'ordine del giorno, soprattutto in campo, però erano litigi, diciamo, che rimanevano in campo, non sono mai usciti da quel recinto. Sai, certo, erano due persone diverse, e quindi ci stava che ogni tanto, ma guarda, io, diciamo, col Mancio era facile litigarci, perché comunque no, nel senso che era uno, io mi ricordo le prime partite che feci nella Sampdoria, era capace a partire dall'attacco a venirti a urlare in faccia qualcosa, mentre Luca non ti diceva niente, ma bastava lo sguardo per capire che avevi fatto qualcosa di sbagliato. Roberto era uno che era più sanguigno, quindi poi...
1: Ma chi temevi di più dei due, te, essendo giovane? All'epoca, molto giovane, chi temevi di più?
2: Ma dei due forse Luca, perché appunto mentre Roberto ti arrivava in faccia e ti urlava le cose in faccia, ma poi se avevi anche il carattere e la forza, potevi anche rispondergli. Luca era più, non ti diceva, non correva da te, però ti urlava da lontano qualcosina e ti guardava malissimo. Questo era già più preoccupante, no? Nel senso, poi tutto finiva lì perché comunque. Diciamo che se qualcuno commetteva degli errori non è che facesse di proposito, però diciamo che diciamo, per me sono stati lui come Vierchowod, soprattutto perché anche Pietro era uno molto, molto, però diciamo che diciamo, per me sono stati lui come Vierchowod, soprattutto perché anche Pietro era uno molto.

0: a provare le rovesciate, a provare i colpi di testa, quindi
1: Certo.
0: come tanti di noi, però diciamo che noi ragazzini ci stava che dopo allenamento ci fermassimo per migliorarci il piede, quello, il mio
1: Loro,
0: destro,
1: esatto, loro
0: oppure,
1: invece
0: cioè,
1: di essere.
0: loro comunque avevano tanta voglia di diventare sempre più forti, quindi erano un esempio per tutti, e quindi poi in campo il fatto che fossero esigenti ci stava, e quindi anche se ti urlavano, però capivi che non lo facevano perché avevano qualcosa con te, ma perché
1: Certo.
0: volevano vincere, perché volevano che tutto andasse per il meglio. Quindi diciamo che perlomeno io ho sempre cercato di seguirli e migliorarmi per quanto possibile.
1: Senti, Marco, l'allenatore che ti ha dato di più?
0: Guarda, io ti dico, non c'è un allenatore che mi ha dato di più. Io, vabbè, devo, diciamo, la mia carriera in gran parte a Bosco, perché Bosco, l'anno che arrivo in primavera, cioè, scusami, che faccio l'ultimo anno di primavera e poi dovevo, diciamo, andare a giocare da qualche parte, mi aveva chiamato il Foggia di Zeman. E era in C1, però poi è l'anno che fa poi C1 B e
1: Sì.
0: A, quindi diciamo che e Bosco disse alla società: no, Danna rimane qua, e mi aggregò alla prima squadra. E comunque il primo anno fu un anno di tanti allenamenti, panchine, e poi l'esordio dell'ultima gara a Napoli, in cui marcai il carnevale. Stiamo parlando dell'88, però poi io ero il primo rincalzo dei difensori, quindi giocai partite anche nelle coppe europee, mi ha dato tantissima fiducia. Mi ricordo una partita contro il Casa Siena in cui Luca Pellegrini era infortunato e i giornali parlavano di ballottaggio tra Pari e Cerezo per giocare nel ruolo di libero, e mezz'ora prima cioè, scusami, scendiamo per la riunione tecnica e mi dicono Viali Mancini: Marco, allora sei pronto? Dico: sì, per andare in panchina. Sì. Se no, no, guarda che giochi. Si vede che poi Bosco spesso e volentieri, non perché fosse uno che chiedeva, però voleva che la squadra fosse tranquilla se giocava, cioè, diciamo che era un po' democratico in questo, nel senso che voleva che la squadra fosse tranquilla se io giocavo libero. Comunque il libero era un ruolo abbastanza delicato
1: Certo.
0: all'epoca come ora. Però sei l'ultimo uomo e se i difensori non sfidano di te, fai veramente,
1: Fatica.
0: cioè, può essere pericoloso, no? E quindi a volte magari parlava con Vierchur, con Mannini, con Viali, Mancini, magari con il gruppo quello, e si confrontava per capire se la scelta di mettermi libero era accettata, nel senso da loro. Però appunto erano partite importanti quelle, quindi a lui devo, diciamo, questa crescita che mi ha fatto fare, anche con calma, perché comunque appunto non giocavo titolare, ma ho giocato diverse partite anche i primi anni, per poi diventare titolare, vabbè, l'anno dello scudetto, perché Luca Pellegrini era infortunato spesso e volentieri, quindi ho fatto 26 presenze, però diciamo la strada era quella. Io poi l'anno dopo ho giocato titolare con Eriksson, e diciamo che lui è stato importante nella mia crescita umana, e sia come carattere sia come calciatore. Poi, se ti dico che Eriksson mi ha insegnato a giocare a zona, Sacchi mi ha insegnato ancora un modello più estremo di zona, Mazzone mi ha insegnato a giocare a tre, che comunque è un altro, è un modulo che tutti quanti pensano che sia facile. Giocare a tre credo che sia la cosa più complicata che ci sia. Quindi diciamo che ho avuto la fortuna di avere lasciando stare poi gli allenatori del settore giovanile, che quelli sono quelli che mi hanno formato tecnicamente, mi hanno migliorato.

0: però parlando degli allenatori che ho avuto in Serie A, diciamo che Boskov, Eriksson e Mazzone sono stati quelli che mi hanno dato, mi hanno fatto giocatore fatto e finito, ecco, nel senso che a quel punto io potevo giocare a uomo, a zona, a 4, a 3, ed è un, diciamo, un patrimonio che mi sono portato dietro,
1: certo.
0: Dalla carriera.
2: Ma se dovessi scegliere proprio uno di tutti questi che tu hai nominato, che tu dici questo è l'allenatore, senza nulla togliere a nessuno, però se dovessi fare una scelta, ecco.
0: Beh, Vujadin credo che sia stato quello che... perché comunque Vujadin è stato detto come papà per me, certo, nel senso che era uno che... ma anche bastonato, nel senso, non bastonato fisicamente.
2: Vabbè, quello che un papà bastona pure quando ci vuole, no? Sì.
0: Assolutamente, infatti dico... Però dico, è stato una persona che mi ha fatto crescere tantissimo. E poi nel modo che aveva di gestire la squadra era fantastico.
2: Senti, una curiosità... Sven Goran Eriksson è stato un grande allenatore perché ha segnato veramente un'epoca importante, no? A livello sia europeo, poi è venuto anche in Italia facendo veramente molto, molto bene. E, ti posso chiedere, quando io sinceramente quando ho saputo delle sue condizioni sono stato veramente colpito per come lui ha vissuto la parte, diciamo così, finale della sua vita. E ti volevo chiedere anche a te un'impressione di questa cosa, perché mi ha colpito il fatto anche quando è venuto in Italia, è andato negli stadi dove lui aveva lasciato molto, no? Roma, Genova, e l'affetto che... Però ha fatto veramente un giro come per salutare tutto il suo mondo, tutto quello che era stato suo.
0: Eh sì, è stato... Credo che per lui... Sai, il calcio è sempre stato un po' tutto per lui, e dove è andato comunque ha lasciato sempre un bel ricordo, perché è una persona sempre col sorriso in bocca, sempre diciamo positiva, no? Quindi mai fuori luogo con le parole, quindi poi ha lasciato perdere i risultati che può aver avuto, che ha avuto dei grandi risultati obiettivamente, però credo che tutti quelli che hanno avuto il modo di conoscerlo, comunque di vederlo lavorare, diciamo, abbiano, diciamo, un ricordo abbiamo avuto un ricordo bello, perché comunque appunto era sempre disponibile con tutti. E questa cosa qua poi infatti se l'è ritrovata appunto quando nel suo ultimo periodo della vita, dove hai visto cosa ha fatto e cosa hanno fatto i tifosi in suo onore, no? Nel senso, quindi certo. Diciamo, è stata una persona assolutamente positiva nel mondo del calcio.
2: Assolutamente. Senti, c'è qualche aneddoto che ti ricordi simpatico, non so, di Boskov, di Eriksson, che possiamo raccontare così, adesso, su due piedi, al volo?
0: I Boskov... Ma ti posso raccontare questa, che è un aneddoto che mi riguarda.
2: Certo, vai.
0: Diciamo che io una sera siamo tornati da Brescia tardi, siamo andati a cena alle 3 di notte perché era una partita di Coppa Italia infrasettimanale, e nel frattempo ho incontrato la mia fidanzata dell'epoca in giro, che non sapevo fosse in giro, per cui insomma litigo con la fidanzata, vado a casa andando veramente veloce con la macchina, faccio un incidente, prendo, ho distrutto la macchina in una strada qua di Genova, insomma, abbastanza dritta, ma comunque poi erano le 5 del mattino. All'epoca c'era un giornale che usciva presto, che usciva al pomeriggio, e quindi diciamo quelle del mattino non hanno avuto la notizia, non potevano stamparla, ma quello del pomeriggio sì. E quindi esce fuori l'Anna incidente all'alba, non mi ricordo se ha scritto che anche che ero ubriaco, ma io non ho mai bevuto niente, quindi era impossibile fosse ubriaco. Vabbè, all'epoca non c'era neanche palloncino, cose comunque. E vado all'allenamento al pomeriggio, chiaramente. Vado lì e comunque avevo ferite, avevo la testata contro il vetro, quindi insomma non è che proprio fossi in condizioni ottimali. E ti aspetti un po' di comprensione, no? Magari, come stai? Cosa è successo? Lui la prima cosa che mi ha detto è: e tu sei un stupido. Dico, perfetto, benissimo. E quell'incidente di Mantovani mi diede la multa di 4 milioni di lire all'epoca, quindi mi è costato un sacco di soldi, la macchina distrutta, io con tutti i vetri in testa, cioè, un disastro è stato. No, però era appunto come ti dicevo, era uno che quando c'era da darti una mazzata te la dava, non era molto comprensivo, ecco.
2: Senti, il ricordo invece dello scudetto del 91, un ricordo particolare di Marco Lanna.
0: Guarda, qua è stata una stagione bella. Guarda, il ricordo è un momento negativo. A gennaio facciamo tre partite, adesso non ricordo diciamo, la cronologia. Comunque, Lecce, Torino e Lazio, se non sbaglio. Facciamo, se non erro, 2 punti. E già lì di nuovo la Sampdoria in crisi. Sono immaturi, le solite cose che ci dicevano, perché comunque quella squadra lì è sempre stata immatura. Allora decidiamo di fare una cena noi giocatori in un locale a Rapallo, solo noi, e in quel locale praticamente sono volati gli stracci, cioè proprio è stata una cena in cui cioè, si sono aperti i libri. Però ti dico, poi siamo usciti da quella cena lì e abbiamo iniziato a vincere tutte le partite. Diciamo che tutto, quella lì era una squadra che aveva questa capacità. Poi chiaramente in un gruppo così non tutti eravamo amici, c'era un gruppo forte, però poi cioè, c'era qualcuno che magari non era così, diciamo, ci divertivamo tutti assieme. Però nei problemi, poi sai, nei problemi vengono fuori, no? Le divergenze, la diversità di opinione. E quella sera lì sono venute fuori, però dopo quella sera tutto è tornato, ci siamo rimessi in linea su un obiettivo che era comune, quindi non potevamo farci scappare uno scudetto perché qualcuno andava d'accordo con l'altro. A quel punto lì, diciamo che quella cena lì, quei chiarimenti lì sono serviti veramente a
2: È nata
0: poi a
2: la Samp scudettata, dai, da lì è nata lo scudetto. Se,
0: esattamente,
2: senti, il
0: esattamente.
2: giocatore, l'attaccante più difficile che hai marcato?
0: Van Basten. Ho marcato una volta a San Siro, uno dei primi anni che giocavo, insomma, non ero titolare, ma comunque la partita lì l'avevo giocata. E dopo 20 minuti Bosco mi ha detto: beh, prendi Massaro. Ho preso più volte la Van Basten in quella pari in 20 minuti che in tutta la mia carriera, probabilmente perché Marco era uno che menava. Poi era grosso, veloce. Diciamo che io ero abituato a marcare quelli grossi, però marcarlo è stato veramente un'impresa, obiettivamente.
2: Senti, invece, altra curiosità, passi alla Roma nel 93. Il ricordo più
0: Sì.
2: bello che hai della Roma, anche lì tante presenze con la maglia giallorossa, ben 131 presenze. Il ricordo più bello.
0: Il 3-0 al derby è stata una partita, ma più che altro anche perché l'abbiamo vinta anche un po' per Mazzone, che se ti ricordi era stata
2: Come no?
0: partita in cui Zeman aveva un po' detto insomma, che Mazzone insomma, che difensivo che E vincere 3-0 era stata una soluzione nostra che però poi avevamo regalato al mister perché sapevamo quanto ci tenesse a dimostrare che non era una squadra, cioè non era io, ancora adesso forse uno pensa a Mazzone come un allenatore difensivo, ma ti posso assicurare che di difensivo non c'aveva niente, perché comunque giocavamo con tanti attaccanti, con centrocampisti che si inserivano, con due ali. Che da una parte c'era all'inizio Hasler, Mihailovic, quando sono andati via c'era Moriero e Carboni, che Carboni era più un difensore di spinta, diciamo
2: Certo.
0: che la fase difensiva la faceva, ma comunque sia c'era un Moriero dall'altra parte che invece non la faceva. Quindi diciamo che io anche negli allenamenti provavo molti più schemi per far male che non per quelli per
2: Per
0: difenderci,
2: difendere,
0: quindi
2: certo. Quindi quello ricordo. Senti Marco, ti dico una cosa, se qualcuno ti canticchia, guanta la palla Marco Lanna, che ti viene in mente?
0: quello è stata diciamo una disavventura, nel senso che non ho mai più voluto neanche rivederla, perché però è stato questo cross che io marcavo Casiraghi, mi sono sentito toccare, mi sono sbilanciato, e quando salti e ti sbilanci, mediamente alzi la mano, cerchi di riprendere l'equilibrio. Addirittura pensavo che l'arbitro avesse fischiato fallo per me, non me ne sono neanche quasi reso conto di aver trovato la mano con la palla, scusami, la palla con la mano. Il problema appunto poi era 86esimo, quindi diciamo che era anche difficile
2: Ci hai
0: recuperarla,
2: sofferto
0: però
2: molto, posso chiederti? Oppure ci hai messo un po' per dimenticare?
0: sì, ci ho messo tanto, anche a parte che in tanti me l'ha ricordato, non è che non
2: Beh,
0: sei
2: certo.
0: l'unico, anche nel tempo e anche in Spagna ho trovato gente che mi ha ricordato quella cosa, però a prescindere da quello, che per carità, però mi è dispiaciuto soprattutto aver fatto una cosa del genere in un derby, perché so quanto i tifosi ci tengano, e quindi diciamo che è un macigno che mi sono portato avanti e mi porto avanti ancora, cioè tuttora, anche se sono passati tanti anni, quindi
2: Come ti
0: però
2: hanno trattato i tifosi della Roma
0: fortunatamente
2: all'epoca? Te l'hanno un po' rinfacciato oppure sono stati un po' vicino, hanno capito l'errore, eccetera?
0: Qualcuno sì, qualcuno no, ma quello, sai, ci sta, nel senso, diciamo che fortunatamente non c'erano i social all'epoca, per cui diciamo si viveva proprio tranquillamente,
2: Ti
0: ecco.
2: sei
0: Mi sono
2: salvato, dai.
0: salvato,
2: Senti, Marco, però
0: esattamente.
2: mi è incuriosito, tu hai fatto anche una grande esperienza in Spagna, no? Salamanca, Real Saragozza, e quindi... Che poi,
0: Sì.
2: scusami, correggimi se sbaglio, ma col Salamanca tu dopo ti sei vendicato perché hai fatto un gol di mano? È vero sta cosa? No?
0: No, hai fatto gol di mano.
2: Allora mi hanno
0: No,
2: riportato che
0: mi
2: hai
0: so.
2: toccato una palla di mano e c'è stato un gol e che è stato convalidato, no? No, non era... Sono sbagliato io allora.
0: No, non mi ricordo
2: Però lì hai
0: fallo
2: fatto
0: di
2: un'esperienza
0: mano.
2: Salamanca, Real Saragozza e tra l'altro con Real Saragozza avete fatto anche un gran bel campionato.
0: Sì, guarda, io allora vado a Salamanca. Ma più che altro che quando ho finito diciamo il contatto con la Roma volevo provare un'esperienza all'estero. Sarei voluto andare in Inghilterra, ma non c'è stata l'opportunità, non ho trovato diciamo l'occasione giusta, per cui poi mi avevano chiamato sia al Mallorca all'epoca che il Salamanca.
2: Sì.
0: Salamanca aveva un presidente molto ricco all'epoca, il progetto sembrava carino, poi invece dopo 2 anni siamo retrocessi. Salamanca è una città carina, molto, non so, piccolina, comunque molto carina. È stata una bella esperienza, diciamo che all'inizio un po' difficile, perché non parlando la lingua, la squadra la ne ho promossa in Serie A, diciamo, rispetto a Roma, insomma, diciamo che era un po' complesso, però alla fine è andato tutto cioè, a livello calcistico bene. Poi diciamo, il presidente ha fatto qualche cavolata nel mercato, che insomma, ha comprato giocatori che non erano all'altezza per poterci salvare. Se retrocessi, ma io avevo una clausola che mi potevo svincolare a zero, e un allenatore che ho avuto a Salamanca, nato a Saragozza,
2: Ti ha
0: mi
2: portato.
0: ha voluto lì, e quell'anno lì siamo arrivati. L'ultima giornata che potevamo anche vincere il campionato, però per una concomitanza di risultati non siamo riusciti, noi quella partita poi l'abbiamo persa a Valencia, e siamo arrivati quarti, ma potevamo andare in Champions. Purtroppo il Real Madrid quell'anno arrivò quinto e aveva vinto la Coppa dei Campioni, per cui andò lui in Coppa dei Campioni e noi rimanemmo
2: Ti
0: in
2: ricordi
0: Coppa
2: chi
0: UEFA.
2: allenava Real Madrid quella volta, quel periodo? Lo sai che non mi ricordo?
0: No,
2: Adesso c'ho un buco anch'io di memoria.
0: tanto guarda, quello lì è 99-2000 dovrebbe
2: Sì,
0: essere quell'anno
2: che
0: lì.
2: era un Real Madrid niente male, insomma.
0: Sì, no, erano forti, erano forti. Erano forti.
2: Senti, invece c'è una, diciamo così, il momento negativo della tua carriera, se dovessimo così inquadrarlo?
0: Guarda, il momento negativo della mia carriera è stato l'anno di Carlos Bianchi, perché Carlos Bianchi fa un'intervista dicendo, questo a gennaio più o meno, dicendo che noi giocatori non capivamo la sua filosofia, ma perché appunto stavamo andando male, quindi diciamo che... E io dopo qualche giorno feci un'intervista dicendo che normalmente quando le cose vanno male... Le responsabilità si ripartono tra società, allenatore e giocatori, nel senso difficilmente, cioè, poi paga sempre l'allenatore mediamente, ma perché è la cosa più semplice. Però quando le cose vanno male, non tutto è colpa solo di un comparto, nel senso
2: Certo,
0: che
2: chiaro, ok.
0: e non so per quale motivo, io da quell'intervista lì in poi, per 4-5 domeniche che ho giocato all'Olimpico, come toccavo palla mi fischiava tutto l'Olimpico. È stata una cosa strana. Poi obiettivamente l'ho accettata, nel senso che non avevo niente, diciamo, di cui vergognarmi. E per cui giocavo semplice, facevo il mio e poi dopo un po' probabilmente da parte di quel non teleguidati... Cioè, ha smesso di fischiarmi perché poi non vedeva neanche il motivo in campo, perché comunque ormai cercavo di sbagliare il meno possibile. Io e Carboni eravamo quelli che anche a Medeo è stato fischiato. Però è stato un periodo brutto perché ovviamente quando giochi in casa tua, essere fischiato non è
2: Non è
0: proprio bello,
2: piacevole.
0: ecco.
2: Il calciatore più forte con cui hai giocato?
0: Beh, diciamo che credo che faccio fatica a distinguere tra Luca e Roberto, penso che siano stati quelli più forti.
2: E invece, se ti faccio proprio in conclusione così il nome di Ferrero, che cosa ti viene in mente?
0: Ma guarda, diciamo, vorrei non parlarne proprio, nel senso è stato, diciamo che quello che abbiamo fatto in quel periodo è stato al netto che dovevamo stare solo 6 mesi perché in quei 6 mesi la nostra missione era salvarla economicamente e salvarla diciamo in Serie A, cioè rimanere in Serie A. L'obiettivo avevamo raggiunto, la società non è stata venduta, per cui siamo fatti un altro anno e mezzo. È stato un periodo difficile. Diciamo che io poi Ferrero l'ho visto poco, diciamo che ho cercato sempre di stare un po' ai margini delle sue cose, perché obiettivamente diciamo che non rientra nei miei canoni, ecco, così,
2: Sei perfetto, no,
0: diciamo di...
2: abbiamo capito. No, non vado oltre,
0: Cioè,
2: Marco, ci mancherebbe. Senti, siamo veramente in chiusura di questa bellissima chiacchierata con te. Ti chiedo, c'è una persona a cui vorresti dire grazie nel tuo percorso professionale?
0: Ce ne sarebbero tanti, no, però, ma guarda, io diciamo che il grazie più grande lo devo alla mia famiglia, perché comunque, diciamo, mi hanno seguito e supportato senza mai essere, e senza mai crearmi delle aspettative enormi, ed è un consiglio che do ai genitori. Perché io ho avuto la fortuna di potermi divertire senza avere nessuno che mi dicesse che dovevo diventare calciatore, che dovevo fare chissà che cosa. Quindi diciamo che la famiglia, soprattutto nei giovani, è importante ed è importante che i ragazzi vengano lasciati liberi di esprimersi, di divertirsi, perché il calcio, soprattutto da giovani, deve essere divertimento. Poi arrivare a essere giocatori professionisti, Ci sono tanti fattori che intervengono, però
2: Assolutamente.
0: la famiglia è importante e quindi ti dico, devo ringraziare i miei genitori e le mie sorelle per avermi fatto crescere in un ambiente tranquillo, sereno, senza pressioni e avermi fatto diventare la persona che sono.
2: Tu hai figli, giusto?
0: Ho due figli, sì, di 13 e 12.
2: Giocano a calcio?
0: Sto cercando di trasmettergli, cerco di trasmettergli quello, anche se diciamo che la pressione che posso dargli io, anche se non gli dico niente, ce l'hanno addosso lo stesso, perché comunque sono miei figli, quindi diciamo che il
2: Senti,
0: cognome che portano qualcosa
2: beh,
0: potrebbe pesargli
2: senti,
0: addosso.
2: ma difensori anche loro?
0: No, no, no, uno è attaccante, l'altro gioca ala sinistra, insomma.
2: Ma
0: Vediamo poi, sai,
2: dove
0: perché ho
2: giocano?
0: cambiato ruolo. No, giocano in una società dilettantissima qua a Genova. No, no, no.
2: Vabbè, dai, facciamo in
0: Come
2: bocca al lupo.
0: dicevo, per me l'importante è che si divertano, che il calcio diventi uno sport che se lo portano avanti per lungo tempo. Poi dove arrivano, arrivano.
2: Senti, non, mi sono dimenticato di chiederti una cosa. Avevi un idolo te da calciatore?
0: No, questa è una cosa che non ho mai avuto.
2: Ah, vedi?
0: Ti dico la verità. Non tanti, ma anche all'epoca mi chiamavano: chi è che ti piace? Perché sai cosa che un po' perché all'epoca la televisione facevano una partita alla domenica, anzi, un tempo della migliore partita alla domenica e c'era il 90° minuto. Quindi
2: Sì,
0: il calcio estero, figurati, lo vedevi giusto nelle coppe, a volte non c'era niente. E io poi ti dico: anche la domenica, così io. Quello che mi interessava era giocare a calcio, non ho mai guardato troppo le partite. Quindi diciamo che mi sono sempre goduto le mie partite, non avevo nessun idolo.
2: ok. No, no. Poi tu hai fatto parte di un periodo calcistico dove qui in Italia venivano dei grandissimi campioni. Possiamo dire
0: Sì,
2: questo, no?
0: vabbè,
2: Adesso,
0: assolutamente sì.
2: tu prima hai detto il giocatore più difficile
0: Assolutamente.
2: che ho marcato è Marco Van Basten, ma ricordiamo che tu hai incrociato anche gente come Diego Armando Maradona.
0: Sì.
2: Insomma,
0: Guarda, io in una finale di Coppa Italia ho marcato Careca, quindi
2: Ecco.
0: diciamo che ce n'erano, ma anche attaccanti italiani,
2: Sì.
0: Serena,
2: Tutti.
0: ce n'erano tanti, ce n'erano tanti veramente.
2: Senti, chiudo così. C'è un Marco Lanna oggi?
0: Sì.
2: Chi è?
0: Cioè,
2: C'è un Marco Lanna nel
0: Marco
2: senso
0: Lanna?
2: un giocatore
0: Ah,
2: simile a
0: di
2: te?
0: difensore?
2: Sì, c'è un difensore simile a Marco Lanna? Per
0: Ma sai, i
2: te.
0: difensori sono cambiati tanto i difensori, perché a noi non ci chiedevano di. Cioè, l'impostazione era cercare la punta o il compagno più vicino. Ora il difensore deve essere anche. Però ti dico la verità, no, non
2: Non c'è.
0: vedo. Ma, cioè, se guardo anche, non so, un Vierchud, un Costa Curta, un Baresi. Faccio fatica a trovare qualcuno, Ferrara, cioè diciamo che è una generazione totalmente diversa. Non voglio dire che sia più forte o più scarsa, è
2: No, non lo
0: diversa.
2: dico io, eravate più forti, così ti tolgo a te questo cruccio, eravate sicuramente più forti nel marcare perché adesso si vedono delle cose, è pure vero che hanno reso più difficile la vita del difensore, deve tenere le braccia giù e non si può muovere, insomma, hanno reso la vita più difficile. Il sogno nel cassetto di Marco Lanna in questo momento e ti saluto così a questo bel appuntamento con Storie di Calcio con te, il sogno.
0: Il sogno sarebbe tornare nella Sampdoria, ormai non da presidente, però mi piacerebbe tornare a lavorare per la mia squadra.
2: Beh, noi te lo auguriamo perché poi i giocatori che conoscono le squadre, che hanno scritto la storia importante di un club, possono solo aiutare, Marco. Quindi ti faccio un in bocca al
0: Grazie.
2: lupo da questo punto di vista. Marco, spero che tu sia stato
0: Tranquillo,
2: bene
0: Luca,
2: con
0: grazie.
2: noi a raccontarci un po' della tua storia.
0: Assolutamente,
2: Io ti
0: assolutamente.
2: ringrazio veramente tanto, ci vediamo presto e ti auguro veramente il meglio anche ai tuoi due figli, che insomma speriamo che possano, ecco, andare avanti nel loro sogno aiutati da te. Grazie Marco, un abbraccio, a
0: Grazie
2: prestissimo.
0: a te, a presto, buonasera a
2: Grazie
0: tutti.
2: ancora a
0: Ciao.
2: Marco Lanna, chiudiamo così Storie di Calcio di oggi con il racconto, il ritratto di Marco Lanna e vi diamo appuntamento alla prossima storia.
3: Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ultimo appuntamento settimanale con calciomercato e ritiri di TMV Radio in questo venerdì 31 luglio 2026, una data triste che ricorderemo a lungo noi amanti del calcio italiano. Perché? Perché, come ben sapete, questa mattina è scomparso all'età di 66 anni Franco Baresi. Ovviamente è la notizia che ci accompagnerà in questo pomeriggio. Il buon pomeriggio che vi arriva da Lorenzo Beccarisi. Buon pomeriggio al mio fianco a Stefano Impallomeni.
2: Ciao Lorenzo, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche all'Andrea Magliocca in cabina di regia. Inevitabilmente, come detto, partiamo subito dagli aggiornamenti su quelle che sono le ultime notizie relative a Franco Baresi. Partiamo dalla novità che sono i funerali, che ci saranno martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio in quel di Milano, e quindi ovviamente poi qualsiasi aggiornamento ve lo andremo a dare nel corso di questo pomeriggio. Tanti saranno i ricordi, tanti gli argomenti che andremo a trattare. Stefano, prima di chiederti il tuo ricordo, vado subito a salutare anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Nick,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora partiamo subito da qui, vi chiedo a entrambi, parto da te Stefano, poi anche da Nick un ricordo.
2: È un giorno molto triste per il calcio mondiale, non soltanto italiano, perché se ne va una leggenda del nostro sport, dello sport che tanto amiamo. E Franco Baresi è stato un colosso, insomma, del calcio mondiale, il miglior rappresentante del ruolo, tra l'altro moderno, fortissimo, un guerriero, un leader, uno che parlava poco e faceva tanti fatti, che ha fatto tanti fatti. Quindi, il mio cordoglio, lo esprimo tutto, anche la vicinanza ai familiari in questo senso, anche perché se n'è andato giovane, avrebbe potuto magari, ecco, divertirsi ancora seguendo il suo Milan. Però insomma lascia un vuoto incolmabile, non soltanto per il tifo rossonero, ma per chi ama il calcio e soprattutto anche da un punto di vista tattico, prendo spunto anche questo giorno molto triste, era tremendamente moderno, sempre stato, sì, voglio dire, a passo con i tempi, perché era l'unico libero, diciamo così, in costruzione, in anticipo, aveva sempre una lettura più degli altri, sia in anticipo, vedeva il gioco, e poi un leader e soprattutto una persona serissima. Se quel Milan è riuscito, e chiudo, a conquistare tanti trofei e diventare, a marcare un'era, io credo che gran parte del merito vada a quest'uomo, perché incarnava quello che ho detto, insomma, la combattività, l'essere guerriero, l'essere disciplinato. E quindi era, diciamo così, la longa manus dell'allenatore di turno, in quel caso Enrico Sacchi, ma poi anche per il capello, tutti gli allenatori che ha avuto. È un esempio incredibile di serietà. Ecco, questo mi dici Franco Baresi, quando lo sentivi parlare, nemmeno, cioè, voglio dire, diceva quattro parole una dietro l'altra.
1: Oh, che ma buono!
2: Sì, no, nel senso che per lui contavano i fatti, e questa cosa l'ha trasmessa poi a tutti quanti, a Maldini, a tutti quei campioni che hanno segnato un Milan vincente, soprattutto hanno anche riempito d'orgoglio il calcio italiano nel mondo, perché insomma quella squadra, e lui secondo me è stato l'artefice,
1: stato, diciamo, il simbolo di
2: sì, l'architetto di insieme quel... anche, voglio dire, a Berlusconi, Braida, Galliani in campo, era già un dirigente. Poi il post calcio nemmeno lo valuto, insomma, poi ognuno ha le sue le proprie traiettorie, però insomma un abbraccio di nuovo alla famiglia e un saluto al cielo.
1: Assolutamente, ricordando anche le ultime immagini, diciamo, di Franco Baresi a febbraio, durante la cerimonia, sì, inaugurale di Milano Cortina 2026 all'interno di San Siro. Nick, a te anche per un ricordo, tra l'altro poi chiuderemo questo collegamento con te anche con una bella intervista, un bel ricordo che hai fatto con Giovanni Galli. Nick.
3: Ma guarda, io quando penso oggi a Franco Baresi penso a Gaetano Scirea, io penso a questi due grandissimi liberi che hanno caratterizzato il calcio bello che abbiamo avuto. Io quando sentivo che Stefano diceva, no, l'umiltà, la serietà, si diceva le stesse identiche cose di Gaetano Scirea. Guarda caso sono stati due grandissimi calciatori, due grandissimi leader, due grandissimi uomini che hanno fatto la storia del calcio. In quel ruolo io non ricordo, almeno quando seguo il calcio, giocatori più forti di Baresi e Scirea. Ecco, io credo che noi dovremmo essere onorati di aver potuto vedere, io personalmente, perché sono un po' più anzianotto rispetto al buon Pecca, al buon Beccarisi e magari Stefano c'ha la mia età e quindi ha visto giocare sia Scirea che Baresi tutti e due, però questi due ci hanno regalato veramente quello che è l'essenza del calcio: eleganza, professionalità, serietà. Se ci pensi bene, poi Stefano, Baresi e Scirea erano accomunati anche, no, dal fatto che anche Gaetano Scirea era uno che parlava pochissimo, sì, era un grande oratore, no? Voglio dire, un po' come Franco, tutta gente che comunque parlava con le espressioni, parlava con le prestazioni in campo, con il suo modo di fare, perché leader non c'è bisogno di avere una fascia, non è questo, leader si è perché si viene riconosciuti dagli altri, poi arriva la fascia, ma prima si è riconosciuti dagli altri e poi arriva anche la fascia dal capitano, no? E questo secondo me era Franco Baresi. Poi se devo stare nello stretto proprio dell'agonismo, io questa entrata in campo di Franco Baresi ce l'ho stampata negli occhi, cioè, non so Stefano se ce l'hai anche te.
2: No, io ho avuto la sfortuna di affrontarlo in qualche parere, soprattutto in amichevoli cose, insomma, voglio dire, perché all'inizio lui... Ma colpiva, hai detto bene, questo sguardo, cioè sembrava che ci fosse un leone, una tigre dall'altra parte.
3: Sì, ma anche,
2: sai, detto, quelli che parlano poco
1: sono pericolosi,
2: cioè quelli che parlano poco, insomma, Baresi lo vedevi lì in silenzio,
1: però arrivava poi
2: e comandava anche questa cattiveria agonistica tra virgolette,
1: sì, sì,
2: l'ha trasmessa a tutto il Milan.
1: Però ecco, mi soffermo
2: quindi
1: su
2: Milan è diventato forte perché c'era quel veleno agonistico che Baresi riusciva a trasmettere.
1: E mi soffermo su questo, mi leggo anche a quello che ha detto Nick, perché ha fatto riferimento anche a Scirea, i due principali interpreti del ruolo, anzi senza forse, era un calcio diverso, tutto quello che vogliamo, però parlando di Scirea, parlando di Baresi, di due difensori e calciatori straordinari, il concetto di calciatore, di caratteristica tecnica non viene mai citata, cioè sia te che Nick non l'avete citato. E aggiungo un altro fattore: entrambi i difensori centrali sotto il 1,80 m,
2: sì.
1: Quindi spariscono due concetti: il concetto della tecnica pura, ovvero del marca bene, è veloce, è aggressivo, c'è un discorso umano ancora prima che tecnico, e scompare il discorso fisico che ormai ci accompagna da 30 anni nel calcio italiano. Ecco, sono queste forse le figure da cui bisognerebbe provare a ripartire, cioè mettere da parte concetti che troppo spesso vengono citati e soffermarsi magari su aspetti un pochino diversi.
2: Sì, sì, no, questo sì, però da un punto di vista proprio tecnico, ripeto, secondo me sarebbe contemporaneo. Poteva giocare perché aveva una velocità impressionante.
1: Però,
2: cioè lui faceva le preventive.
1: Pensa a mettere oggi un difensore di 1,76 m al centro della difesa. Lo puoi mettere perché è Franco Baresi.
2: Sì, sì, sì, sì, esatto. No, ma era quadrato, c'aveva queste spalle larghe e poi aveva queste fibre bianche e ti bruciava. Accettava anche la sfida. Sì, va bene, siamo messi male, ma andiamo l'uno contro uno. Quindi anche da libero riusciva a fare lo stop.
1: Modernissimo anche in quello.
2: No, era... Ragazzi, stiamo parlando di un fuoriclasse. Di un fuoriclasse poi, assoluto.
3: Poi credo, Stefano, rimanendo un po' sull'aspetto anche, voglio dire, dell'atleta, no? Io credo sia stato il primo calciatore italiano che dopo l'operazione di menisco sia rientrato in campo in
1: 20 giorni,
3: quindi 21, cioè, 22. È stato un precursore anche in quello, perché era il famoso mondiale, no? Quello del 94 negli Stati Uniti, lui si era infortunato e riuscì a rientrare dopo 20 giorni in campo, che poi a quell'epoca, nel 94, stiamo parlando, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, stiamo parlando di 32 anni fa, cioè pensate un po' che cosa era all'epoca anche la medicina sportiva e che atleta è stato lui. Perché poi io ho rivisto oggi, lo dico sorridendo con emozione, ho rivisto nella finale famosa con il Brasile una sua uscita palla al piede, voglio dire, dalla difesa.
2: Vero.
3: Stefano, che prende, fa l'azione e si porta praticamente in attacco con una corsa, una leggerezza che neanche quelli che si allenano 20 anni.
2: Nick, se ci pensi bene, è un po' il calcio moderno, cioè di questi centrali che adesso partecipano alla costruzione del gioco. Lui è anticipato di 20 anni.
1: Si era arrivato 30 anni prima.
3: Però lui aveva un'intelligenza tattica che c'hanno pochi oggi. Cioè, oggi ce ne sono pochi con quell'intelligenza tattica di Baresi.
1: Sì, e oltre a quella ci aggiungeva anche la capacità straordinaria nell'uno contro uno con la sua velocità, con la lettura, cioè
2: e
1: era
2: poi
1: una combinazione straordinaria.
2: E poi sempre stando sul terreno di gioco di una cattiveria agonistica non comune.
1: Sì, guarda, a me è capitato...
2: Cioè sentivi proprio sei il leone, il leone lo vedi e dici vabbè, sai che faccio, giro a largo, perché ecco, dava però anche una sudditanza psicologica.
1: Sì, questo termine che utilizzano, concetto dalla... di aura, no? Che si usa adesso.
2: No,
1: che è
2: che poi
1: abusato,
2: secondo me
1: però...
2: questo silenzio, perché lui comunicava gesticolando, con lo sguardo, ogni tanto diceva una cosa, chiamava la linea, alzava il braccio, fuori gioco. Però questo silenzio, dice, sai, mi sapete seguire? Cioè, non mi e tutti quanti sono diventati ancora più forti agonistica. Cioè, Maldini ha un'evoluzione agonistica di determinazione, grazie a Maldini, Costa Curta, gli altri, Filippo. Cioè, Tassotti, che già ce l'aveva, Tassotti. Però se tu vedi tutta quella difesa lì...
1: La crea lui.
2: La crea lui, però l'insegna di una determinazione senza soluzione di continuità. Sì, perché era gigantesca quella difesa, oltre che sono forti tecnicamente, Tassotti, Maldini, tutti i fenomeni. Alzano l'attenzione, l'applicazione, la cattiveria agonistica, a volte insomma...
1: A volte in maniera importante. No?
2: Però era quello il livello, lui ha alzato il livello, ragazzi.
1: O ti adegui o ti adegui, non è che c'era tanto.
3: E poi ragazzi, anche quella famosa alzata di mano, no, a chiamare il fuorigioco, che qualcuno diceva alza il fuorigioco, no, perché comunque Franco Baresi era un campione di lealtà, per cui se l'alzava, stai tranquillo che non lo faceva perché voleva ingannare qualcuno, è perché era convinto che quella posizione lì, e se ci pensate bene, non veniva mai contestato più di tanto, no? L'eventuale, diciamo, provvedimento successivo, magari una stata di mano di Franco Baresi, perché Franco Baresi gli dava l'idea che se facevo la cosa del genere è sempre stato un leale.
2: E gli arbitri, 9 volte su 10, appena alzava, era il quarto assistente, era il terzo.
3: Oppure l'assistente,
2: era il terzo assistente.
3: Dire, cioè, si fidavano anche della sua onestà intellettuale.
2: Esatto, poi, è vero.
3: Questo è bello da raccontare, perché sennò poi la gente pensa che uno lo facesse così, vuol dire, perché era franco. Ma se uno ha una credibilità, vero, perché se l'è costruita, è giusto anche che venga messa in evidenza, risaltata. Poi vabbè, hai detto bene tu, una persona sempre leale. Io stravedo per le persone così, perché ce ne sono sempre meno nel mondo.
1: Assolutamente, tra l'altro vedevo anche questa mattina un video di uno di quelle che sono le voci principali adesso all'estero, Jamie Carragher, l'ex Liverpool, che spesso è protagonista di sketch anche piuttosto divertenti con Henry, Mike Richards, durante le notti di Champions, però parlando di Baresi ha detto era il mio idolo, e ha detto c'è un video, e mi sono andato a vedere poi quel video su YouTube, della finale del Mondiale 94 di Baresi, praticamente senza un menisco, contro Romario e Bebeto, soprattutto Romario, il giocatore più forte del mondo in quel momento, che li annulla completamente, ed è un video modernissimo. Cioè, oltre che, penso, al limite dell'emozionante per chi ama fare il difensore, è di una modernità impressionante. Questa è la cosa. Quando 30 anni dopo risulti moderno, secondo me vuol dire che sei stato niente, oltre che un precursore, è stato un qualcosa di straordinario. Abbiamo un audio, mi dice il nostro Gliocca dalla regia. Allora, con questo audio... chiudiamo per qualche minuto la parentesi Franco Baresi, perché poi Nicco, ovviamente con te dobbiamo anche parlare un po' di mercato e ci dà qualche aggiornamento. Prima però andiamo con l'audio.
4: Ciao ragazzi, un pensiero che devo in tutti i modi esporre per il gigante Franco Baresi. Sei stato un uomo libero, un capitano libero, sei stato illibero, sei stato incredibile per USA 94. Sei stato incredibile, sei voluto andartene a 66 anni per confermare che il 6 sarai solo tu. Ed ora lassù che ti venga consegnato il pallone d'oro che avresti sempre meritato. Sei un grande, Franco.
1: Un bel ricordo, devo dire, un bel ricordo per neanche chiudere, tanto poi nel corso del pomeriggio ne parleremo sempre. Però Nick, vengo da te perché inevitabilmente oggi si chiude il mese di luglio e... forse entriamo in quello che sarà un po' il mese del mercato in Italia. Da dove partiamo?
3: Ma io partirei dalla Roma, perché sono curioso di vedere cosa... Allora, la Juve, vabbè, le due operazioni grosse l'ha già fatta, le sta facendo, ho visto le parole di Carnevali, vabbè, con Suárez, Begovic, che ancora non ci sono, ma sicuramente la faranno, e Colomani ormai è definita. La Juve deve fare il portiere. Io credo che la Juventus abbia in testa di fare Suzuki, anche se c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain. A me piacerebbe vedere anche Vicario, perché Vicario, quando è andato al Tottenham, sembrava, no, dovesse essere un portiere straordinario. Per me è sempre forte, appunto, per lui magari la pressione non è andata bene, e credo che il portiere della Juve sia uno dei temi dei prossimi giorni, perché sicuramente dovranno prendere anche un altro attaccante. Io penso che la Juventus non si possa fermare a Colomani e deve andare a prendere un altro centravanti. Ora vediamo se andranno a prendere. Ecco, io francamente mi piacerebbe rivedere Zirkzee in Serie A dopo tanto tempo, visto che su Vlahovic mi sembra che loro siano stati abbastanza chiari, cioè se vuole venire ci deve richiamare lui e arrivare a più miti consigli o a più miti richieste. E quindi da questo punto di vista io sono dalla parte della Juve, perché Vlahovic sta tirando troppo la corda, l'ha tirata un po' troppo, poi voglio vedere come va a finire. L'ho già detto anche alla presidente Stefano nei giorni scorsi, questo giorno racconteremo anche questa estate di Vlahovic, perché poi voglio vedere dove va a finire. Io sono veramente curioso di capire dove va Vlahovic, perché alla fine con quelle richieste che ha lui, lui non può andare alla Juventus. Cioè la Juventus gli ha offerto il massimo, più di 6 milioni eccetera, poi magari anche un bonus alla firma, e lui non ha accettato. Quindi voglio vedere se adesso va dall'altra parte e prende meno soldi, poi a quel punto uno si commenterà da solo, no? Nel senso che si accetta delle cifre più basse, anche perché credo che questa cosa debba essere evidenziata. Quindi la Juve cercherà un altro attaccante, magari Zirkzee potrebbe essere una soluzione interessante, o centravanti che potrebbe far comodo a Luciano Spalletti. Dicevo della Roma perché ora voglio vedere che cosa faranno, perché io penso che l'esterno d'attacco sia necessario nel gioco di Gasperini. Queste operazioni che hanno fatto secondo me sono buone, quelle che hanno fatto fino a Castro mi piace tantissimo, è un giocatore che secondo me sarà molto utile, però sull'esterno io prenderei Nusa, ecco, sinceramente, però ho capito che chiedono più di 50 milioni, come si fa ad andare a prendere un esterno a 50 milioni, ragazzi? 50 milioni... oggi non ti dico si fa una squadra, ma può comprare, voglio dire, tre giocatori da 16-17 milioni, e in quel caso se ne spendi 50 ne prendi uno solo. Quindi aspetto più che altro la Roma, e poi vediamo se il Napoli riesce a cedere qualche giocatore, perché se il Napoli non riesce a cedere qualche giocatore diventa difficile anche fare degli acquisti. Però questo è un mercato a strappi, si va in dei momenti in cui c'è una calma piatta totale, dei momenti in cui c'è lo strappo, e poi dopo, poi sicuramente gli ultimi 10 giorni saranno come al solito quelli più caotici, quelli più complicati e quelli che daranno maggiori movimenti, perché poi ricomincia il campionato, Stefano lo sa, quando uno fa lo splendido fino al 20 di agosto, poi viene schiantato tra virgolette ultimamente parlando in panchina e comincia a incazzarsi, dice no, allora io non ci voglio stare, devo andare via, allora qui e là sotto e sopra, e quindi si crea il movimento, i club a quel punto a titolo definitivo fanno fatica a darlo via e comincia il grande giro del prestito con diritto.
1: Ecco, oppure succede come è successo, ricordo un paio di anni fa, al Napoli di Conte, che fa la prima giornata perdita 3-0 a Verona e da lì scatta il mercato e cambia completamente la stagione. Hai citato i prestiti, Nick, parto da te Stefano, perché ha citato la Roma, è uno dei nomi che è stato accostato anche alla Fiorentina e che so che piace alla Fiorentina, Nick, è quello di Mastantuono. Del Real Madrid. Qualcuno parla anche di Hendrick per la Roma, sempre in prestito. Può essere un'opzione? Cioè, nel senso, avere la consapevolezza di il mercato ad oggi per prendere giocatori di un certo livello ci chiede 50 milioni. Non li possiamo spendere, ci sono queste occasioni, magari l'investimento lo facciamo fra un anno, però intanto non solo tamponiamo il buco, prendiamo un giocatore forte.
3: Però ragazzi, Mastantuono, precisiamolo, è un trequartista mancino, non è proprio un esterno. Sì, esatto. Se poi si deve adattare i trequartisti a fare gli esterni, comincia a essere anche un percorso. Cioè, io credo che sia giusto anche prendere un esterno e sappia fare l'esterno.
1: Magari è più gasperiniano che grossiano, passatemi il termine, Mastantuono, se lo inquadriamo così. Più nel 2-1 di Gasperini che nel 3-1.
2: Ma anche, voglio dire, un allenatore, anche se parte col 4-3-3, può fare il 4-2-3-1. Dipende se quel giocatore che prendi vale la pena cambiare il sistema di gioco per quel giocatore, per la bravura, la classe che ti può apportare, ti può modificare, ti può migliorare. Se non lo so, credo la Viola, la Fiorentina giocherà con il 4-3-3, però voglio dire, adesso gli allenatori non è che si possono
1: fissare sul sistema. Se hai Gudmundsson e prendi Mastantuono, li porti dentro.
2: Qualcosa ti devi inventare, insomma, non è che adesso, voglio dire, sicuramente non ti devi discostare dalla possibilità di fare un calcio offensivo e spettacolare, ecco, esteticamente apprezzabile, perché poi a Firenze aspettano anche questo. Sì. Però da 4-3 a 4-3-1, poi, cioè, voglio dire, ci sono delle sfumature, poi corregge il tutto, cioè non è che l'allenatore tu lo prendi, dobbiamo fare 4-3 per forza, insomma, anche.
3: No, certo.
2: Però certo, sono d'accordo certo con Nick, Mastantuono, cioè, è più mezzo al campo, cioè, sì, non è un esterno, soffre un pochino, secondo me.
3: Certo, Stefano, stavo facendo una riflessione, no? Ma Santuono non può giocare nel Real Madrid, Nico Paz non può giocare nel Real Madrid.
2: Vabbè, ma ce n'hanno 10 lì.
1: Forse esagerano anche loro.
3: Quella squadra, cioè, stiamo parlando di due giocatori che giocherebbero nel 90% delle squadre europee, sì, no? Titolati. E questi non trovano spazio nel Real Madrid. Pazzesco, veramente.
1: Sì, che poi non è che non trovano spazio, cioè li devono cedere in prestito pur di farli giocare. Cioè...
3: Esatto, no, ma è incredibile questa cosa. Cioè, la qualità che hanno, cioè la qualità che hanno in Spagna, le squadre spagnole, Real Madrid e Barcellona, è impressionante. Cioè, voglio dire, noi avessimo questa capacità di dire: no, sai, dice, non faccio giocare Ken perché comunque sono Lewandowski, quindi lo mandi a giocare. Ecco, cioè, per dire, no, come è ribaltato il mondo, noi facciamo fatica a avere tutto. E il Real Madrid veramente ha una capacità, a parte la capacità economica. Però quando ce n'è uno forte, o va lì, o va al Barcellona, o va al Bayern Monaco, o va in Premier League.
1: Sì, che poi anche qui, Nick, è l'evoluzione del mercato. Vado a vedere, Massantuono Hendrick, Real per prendere ha speso quasi 100 milioni complessivi per prendere di fatto a 18 anni. Un po' cambiato il mercato. In passato magari non si faceva subito il salto a Real Madrid, al Barcellona o a queste squadre. Adesso ci vanno subito e a quelle cifre... Noi diciamo che un esterno forte a 50 milioni è troppo, figurati un ragazzino di 18 anni a quelle cifre.
3: È vero, però per esempio mi ha stupito, infatti io glielo volevo chiedere a Tony D'Amico uno di questi giorni, quando mai ne potrà rispondere, visto che ora c'è il telefono bollente.
1: Sei abbastanza impegnato.
3: Vorrei capire perché Greenwood 45 si erano spinti, perché magari a Summerville a 45 e alla Ibegovic a 39. Perché?
1: Perché magari sono un po' più pronti, Nick. Forse è quello.
3: Ho capito, però alla Ibegovic se l'ha preso la Juve, un motivo ci sarà, vuol dire probabilmente perché hanno visto... Cioè, alla Ibegovic costa meno e secondo me poteva essere un bel investimento, a cifre paradossalmente più contenute.
1: Sì, alla fine sono state più contenute per quanto possa essere contenuto l'investimento da quasi 35 milioni bonus compresi. Nick, io ti ringrazio, ti salutiamo e ci andremo a sentire fra pochissimo l'intervista che hai fatto a Giovanni Galli. Grazie,
3: ciao,
1: Nick.
3: Ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Allora, ci andiamo a sentire l'intervista fatta appunto da Niccolò Ceccarini a Giovanni Galli, poi rientriamo e... No, andiamo diretti in pausa. Allora facciamo così, andiamo a sentire Giovanni Galli, il ricordo di Franco Baresi, e poi torniamo e continueremo appunto a ricordare Franco Baresi.
5: Ma il ricordo di Franco che mi porterò sempre dietro è una fotografia in quale lo sollevo. Eravamo a Barcellona alla fine della partita della finale Coppa dei Campioni contro la Steaua e lui aveva appena ritirato la coppa dalle mani del presidente e io ero dietro di lui e l'ho sollevato al cielo. E questa fotografia, ripeto, per me di Franco, perché comunque arrivava da anni difficili, perché il Milan addirittura arrivava dalla Serie B, lui era sempre rimasto a fare il capitano anche in Serie B, e quella sera la vittoria non era tanto la vittoria di per sé, ma il fatto che lui condivideva con i suoi tifosi, ma con il suo popolo, perché c'erano 95.000 tifosi a Barcellona quella sera, 95.000 tifosi milanisti, e lui in quel momento che stava sollevando aveva una gioia che proprio per me trasmetteva, no? quella rivincita, quella voglia che quegli anni bui della Serie B erano stati messi da parte, erano stati cancellati, e con il suo popolo divideva il trofeo più ambito, il trofeo più importante per una squadra di club. Ecco, questo me la voglio portare dentro. Poi, se ti devo dire chi era il calciatore era qualcosa di straordinario, insomma, era, come dico sempre io, i leader vengono riconosciuti dallo spogliatoio, i leader non si autoproclamano, e lui era uno di poche parole, ma era con l'esempio che ti mandava i messaggi. Durante gli allenamenti, durante le partite, era sempre il primo, era sempre davanti, e aveva una capacità fisica, nonostante non avesse una struttura imponente, ma aveva una forza nelle gambe impressionante. Cioè, un ragazzo che nonostante abbia vinto tanti titoli, gli è mancato quello più importante, anche se faceva parte della spedizione dell'82, avrebbe potuto nel 94 portare a casa il campionato del mondo alla fine di una partita dove lui era stato recuperato perché aveva avuto un menisco, era stato operato al menisco, era riuscito a recuperare e a giocare una finale mondiale contro il Brasile risultando uno tra i migliori in campo, ecco, nonostante poi dopo abbia sbagliato il calcio di rigore, però al di là di questo lì c'era Franco Baresi, cioè la sua forza, la sua determinazione, il suo senso di appartenenza. Franco è stato veramente un grande esempio sotto questo punto di vista e avrebbe potuto fare una carriera anche in nazionale diversa se non avesse avuto i primi anni davanti a sé un calciatore, un altro grande, una grande figura come Gaetano Scirea.
6: Che tira, Maradona di mano la mette in mezzo e giacchetta. Allora il giocatore del centrocampista era Romano, se te lo ricordi.
7: Come no?
6: Che fece molto bene poi lì a Napoli. Allora fa gol 92esimo, non mi è venuto ad andare a chiedere la maglia, no? Vado negli spogliatoi, lui incavolati neri, aver preso gol, poi su pallone in mano di Maradona, e arriva lui e dice al magazziniere, non so, Fortunato, e allora vado lì, non vuoi più la mia maglia? Certo, certo la voglio, mi ha dato la maglia, grazie, lui fa.

0: Ancora in diretta a questo appuntamento con Calciomercato Ritiri, venerdì 31 luglio 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, c'è Gabriele Latini in regia al posto di Andrea Magliocca, Stefano in Pallomagno.
1: Ciao
0: in
1: Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di nuovo un buon pomeriggio a tutti. Andiamo a dare anche il buon pomeriggio al nostro direttore Marco Piccari.
1: Ciao Marco.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao Lorenzo, ciao Stefano, un abbraccio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Si è aggiunto a noi Marco Piccari, perché? Perché oltre a lui si aggiunge anche Luigi Foscale. Luigi, buon pomeriggio.
3: Ciao, buongiorno a
1: buon
3: tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Per ricordare Luigi, la figura leggendaria di Franco Baresi, senza dilungarmi troppo, lascio a te il palcoscenico.
3: Hai usato un aggettivo giusto, leggendaria. Franco non è stato soltanto un giocatore che ha vinto tantissimo e adesso ho i brividi, ma è stata una persona che come uomo si è distinto. E quando ho saputo oggi, stamattina purtroppo, del fatto, ero in macchina e mi ha veramente colpito questa situazione. Sono stati dei mesi molto difficili precedentemente, è stato una leggenda, ma io vorrei ricordarlo con alcuni ricordi, se mi consentite.
0: Certo,
3: vorrei condividere alcuni aneddoti che sono unici. Ne parlavo prima col direttore Marco Piccari, che è un caro amico che saluto con grande affetto.
2: Grazie Luigi. Grazie. Beh, poi Luigi, immagino quanto sia importante per la vostra famiglia, quanto sia stato importante Franco Baresi, sì, e quel Milan e il Milan in generale.
3: Esatto, perché Franco era ed è rimane sempre nei nostri cuori. Non entro nell'aspetto tecnico calcistico, perché ci saranno degli approfondimenti su come difendeva queste cose, ma vorrei raccontare e condividere alcune realtà del vero Franco, quello che vedevi in momenti unici. E uno di questi era quando si entrava nel campo, nel tunnel, il famoso tunnel che adesso è sottoterra, una volta era sul lato con un telone di plastica. E in quei momenti lui, io avevo la fortuna di poter stare negli spogliatoi e vedere alcune dinamiche che non c'erano. Lui aveva da un lato un tono molto austero, perché era un uomo di poche parole, alcuni dicevano che era molto silenzioso, ma parlava nei momenti giusti, quindi riusciva a non solo a caricare la squadra anche solo con uno sguardo, ma anche a intimorire gli avversari. Questo mi ricordo, a caricare la squadra anche solo con uno sguardo, ma anche a intimorire gli avversari.

0: attaccante che avevo difficoltà. Ma nonostante ci fosse stata questa grande rivalità con i migliori attaccanti al mondo, Franco, ed era uno che non le mandava a dire dal punto di vista calcistico, aveva sempre quella mano per aiutare l'avversario attaccante o centrocampista offensivo, per dargli una mano quando magari succedeva il piccolo infortunio, queste cose, aveva sempre quella parola, quella pacca, quindi è stato sempre un gran signore. Io me lo ricordo tante volte in quei momenti, e poi ho anche tanti altri ricordi di quando era giocatore nei ritiri, perché se da un lato era vero che era taciturno, e tanti dicevano che era un taciturno, cioè non era uno che parlasse tantissimo, ma in realtà io conoscevo veramente, lui parlava con gli occhi, cioè lui ti guardava e ti fulminava su queste cose qui, ed è vero, perché io ho fatto tanti anche pranzi insieme, e ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da quel punto di vista, e aveva questa capacità innata comunicativa, non per tutti, ma che lo ha reso a livello di tifo una delle figure più amate di sempre, perché era un leader buono, cioè il Franco era una persona buona, e si può dire tutto di lui, ma non che non abbia avuto che non sia una persona realmente di cuore, realmente buona. Poi ho altri aneddoti molto, molto belli che, se volete, posso condividere. Penso che siano cose uniche. Uno è anche simpatico di aneddoto. Era il periodo che aveva appena smesso di giocare, quindi era proprio nel periodo che un calciatore a volte può avere quel momento un po' di difficoltà, ma lui invece no, lui era una persona molto tranquilla, molto umile, ma anche molto conosciuta, perché Franco, quando ha lasciato un Milan che aveva appena vinto negli anni precedenti tantissimo, quindi ha lasciato Milan in un momento che aveva vinto tanto. E quindi quando si andava a mangiare, andavamo spesso 2 o 3 volte a settimana a mangiare insieme anche all'estero, nei migliori ristoranti, cosa succede? Che i camerieri, i direttori dei ristoranti, anche stellati, anche bellissimi, rimanevano affascinati da questo grande calciatore, perché all'epoca non c'erano ancora i social, quindi non capitava tutti i giorni di vedere la vita di un calciatore al di fuori del campo. Poi figurati, Franco era anche molto riservato. E mi ricordo queste scene che andavamo nei migliori ristoranti, alcuni anche stellati, con il chef 3 stelle, più importanti al mondo, e veniva fuori proprio lo chef stellato e diceva: possiamo offrire questa pietanza, questo percorso, questa cosa stellata, buonissime, qualsiasi cosa ci chieda senza problemi. E lui diceva sempre: un piatto di pasta, pomodoro e basilico. E lo guardavano un po' attoniti, e poi lo guardava, dicevano: pomodoro e basilico, sceglieva. E questa sua semplicità nella vita quotidiana è un grande esempio. Oggi, se guardiamo oggi i calciatori, quanto sono non rappresentano questo mondo semplice, forse di una volta, ma è un mondo vero. Ecco, lui rappresentava questo mondo vero, e questo è un aneddoto simpatico che fa ridere, perché poi si creava un imbarazzo e si rideva tanto.
1: Ecco, ma guarda, poi Luigi, torniamo a te, so che ancora diversi aneddoti, però coinvolgo anche Marco, perché abbiamo parlato prima con Stefano, però ci torno anche con Stefano, proprio di questa semplicità, no Marco, di questa quasi la normalizzazione di un campione, verrebbe da dire, no?
2: Ma sai, guarda, ho poi una curiosità da chiedere a Stefano, ma sai, io sono cresciuto con questi giocatori degli anni 80-90, quando penso a Barisi, non so perché, ma faccio un'associazione anche con Scirea, due uomini molto silenziosi, in campo straordinariamente forti, delle guide, con un grande carisma, silenzioso, e poi lasciarmelo dire, io l'ho scritto e lo ribadisco, era un po' la mia figurina dell'album rosso-nera da sempre, dall'inizio, da quando ho cominciato a fare l'album Panini, c'era Baresi che era rosso-nero, era un altro calcio dove forse

0: questi legami così forti si potevano così creare, adesso un po' difficile per tante ragioni. E poi era un giocatore che tu ci potevi contare sempre. Io mi sono, lo racconto sempre a Stefano in privato, io mi sono innamorato del Milan, di quel Milan lì di Sacchi, perché era una cosa meravigliosa da vedere giocare. Io lì ho scoperto che si poteva giocare a calcio in maniera diversa, e Baresi me lo ricordo come quello che poteva in maniera diversa. E Baresi me lo ricordo come quello che poteva chiudere tutte le falle difensive che si creavano, scappava via un attaccante, arrivava lui con il tackle pulito, ti portava via il pallone dal piede al giocatore, era quello che comandava il fuorigioco, no? Quindi era la guida, era quello che dava sicurezza. È stato un libero che si è trasformato. Poi Stefano lo può dire, perché credo, correggimi se sbaglio Stefano, poi magari ti voglio chiedere anche questo: tu nel tuo, diciamo così, percorso da calciatore, hai anche avuto il modo di incrociarli, di vederli, queste, che sensazioni hai avuto?
1: Insomma, no? Guarda, lo dicevo anche, voglio dire, all'inizio, no? Dalla trasmissione con Lorenzo, anche quello che ha detto Luigi, cioè colpiva questo silenzio che era sudditanza, cioè trasformava questo silenzio, che lui parlava poco anche in campo, sì, gesticolava e con lo sguardo, come ha detto giustamente Luigi, governava. E questa cattiveria agonistica, oltre al suo talento inarrivabile, insomma, di questa velocità, di questa rapidità, molto moderno, tecnico, intelligente, era straordinario, ma abbinava questa determinazione senza soluzioni di continuità che ha trasmesso al Milan. Cioè il Milan, se diventa grande, se tu ti sei innamorato del Milan, è vero, Rico Sacchi, ma era un Milan, consentitemi il termine, agonisticamente cattivo.
0: Sì,
1: cattivo,
0: sì,
1: significa un termine positivo del tempo, cioè questa accezione positiva, cioè che aveva elevato, sì, questa determinazione, cioè se Maldini, Tassotti, Costa, cioè tutti alzavano il livello, perché c'era Baresi. Se non ci fosse, sì, stato lui, probabilmente ci sarebbe stato un altro Milan. Cioè tutte quelle pause, quei cali di tensione, quell'attenzione, quella disciplina, quella serietà e quel carattere anche molto lombardo, consentitemi il termine, cioè lui bresciano, però cioè di quella parlare poco e fare tanti fatti, no? Che caratterizzava quel Milan lì, cioè incarnava Piscinin, come affettuosamente ribattezzato, no? Piccoletto, cioè quando esordì con Rocco nel 78, cioè, è rimasto sempre tale quale fino all'ultimo giorno, quell'umiltà, quella determinazione. E Milan poi, certamente, Berlusconi, Braida, però se non ci fosse stato, secondo me, Franco Baresi, non ci sarebbero stati 6-7 giocatori forti che sarebbero, sì, diventati, sì, forti, sono diventati forti perché hanno giocato con lui.
2: E aggiungo anche, e qui
1: perché sono stati con Baresi, sono stati guidati da Baresi, che era più di un allenatore in campo, capisci?
2: Sì, sì, torno da Luigi su questo, che poi magari ci può raccontare anche qualcos'altro dietro le quinte.
1: Cioè, alcuni calciatori devono ringraziarlo per le carriere che hanno saputo fare.
2: Che le hanno fatte grazie a lui.
1: Certo, perché hanno giocato 5-6 anni insieme con lui.
2: Li ha
1: con Baresi, cioè, c'era lo scivolo, cioè tu entravi in campo con Baresi, c'era lo scivolo, perché questo era un fuoriclasse, era un altro, era un alieno, cioè, era una specie di leone,
2: sì, sì,
1: non,
2: sì,
1: parlante, che stava
2: ma
1: là,
2: ma si sentiva, e come, sì, esatto, sì, sì. E aggiungo questo proprio sul
0: consentitemi, sì, allora, Lorenzo, consentitemi, sì, Marco, una cosa, sicuramente poi so che lo avrete più tardi e so che c'è un legame molto affettuoso tra Stefano e Filippo Galli, che interverrà più tardi, però possiamo anche dire, Filippo Galli è stato un altro grande difensore di quel Milan, guidato sempre da Franco Baresi. Credo che, se non c'è nessuna offesa nel dirgli che una di un giocatore che ha tratto molto vantaggio da quello che diceva prima Stefano, che lo ha descritto proprio come era sul campo, io credo che sia stato Alessandro Costacurta. Grandissimo rispetto, ma se Alessandro Costacurta è diventato Alessandro Costacurta, deve dire tanto grazie a aver avuto vicino uno straordinario.
1: Ma sai, Marco, ma tutti, perché lui era il boss indiscutibile, riconosciuto da tutti, perché parlava poco e voleva i fatti prima da se stesso e poi da tutti, pretendeva. Quindi era, diciamo, il capitano ideale di qualsiasi allenatore. Cioè, trovatemi un giocatore come Baresi, c'erano.
2: Mi leggo a questo, perché
1: oltre alla sua bravura, era uno che arrivava al campo in ritardo, magari non lo so, adesso non lo conosco, però insomma dai racconti, insomma, magari ti diceva niente, guardava, come diceva Luigi, ti guardava in faccia,
0: sì, sì,
1: così
0: sì.
1: Non c'è cioè, al Milan la disciplina, tu diventi forte perché c'è disciplina, in quel Milan là c'era disciplina grazie a Baresi.
2: E quando si dice il Milan attuale non c'è più, le altre
1: poi,
2: società
1: poi
2: in generale,
1: tutti gli altri, Maldini, sì, sì, sì, tutti gli altri, ma diciamo così, il capo, quello che crea questa disciplina è
2: ma infatti quando sento la società assente, sì, però magari avere giocatori di questo spessore ti aiuta, non è che deve essere sempre
1: ma
2: solo la società.
1: Il discorso che se arrivava uno al Milan e sgarra, cioè non si comportava in linea con questo tipo di disciplina, durava.
2: Ma infatti ti leggo proprio un virgolettato di Boban.
1: Come un gatto in tangenziale. Boban, cioè, secondo me se ne andava subito.
2: Si apriva solo se dimostravi di essere da Milan, cioè questo esatto. È il concetto. E infatti qui arrivo da Luigi e torno da lui, perché la sensazione che ho io è che in un periodo in cui diciamo si iniziavano a creare nuovi personaggi anche nel mondo del calcio, anni 80, anni 90. Ecco, un antipersonaggio come Baresi non mi ha fatto sì che una squadra grande, grandissima, formata con grandissimi campioni, con grandi investimenti, diventasse quella che è stata la squadra di riferimento negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 del calcio, sì, almeno italiano, se non europeo e mondiale.
0: Sì, è vero questo, ma focalizziamo anche un punto. Quando Arrigo Sacchi ha preso in mano il Milan, che era un Milan che arrivava da una situazione tragica, e c'era Franco che era la persona di riferimento della difesa, Franco era già anziano, quindi si è trovato era già avanti con la carriera, quindi, e non era nel momento in cui doveva ancora fare il salto ed esprimere, e nonostante questo è riuscito a fare tutta la strada che ha fatto, e concordo pienamente su quell'austerità, su quel parlare poco, e proprio e gli chiesi una volta, invece nelle tante ho avuto la fortuna di poter incontrarlo tante volte e parlarci con lui, gli chiesi due cose. La prima è che quando lui alzava la mano per il fuorigioco e gli arbitri guardaline si intimorivano, avevano questo timore reverenziale, perché se Baresi alza la mano, all'epoca non c'era il VAR o queste cose, se alzava la mano lui era così, gli chiesi: ma Franco, ma scusa, anzi Franchino l'avevo chiamato, ma Franchino, ma quando alzi la mano pensi di avere sempre ragione? E lui mi disse: ma qualche volta ci provo. l'ho visto ridere e questa è una cosa stupenda. Poi un'altra cosa che gli chiesi, perché quando c'era Franco la difesa era molto alta del Milan, e gli dicevo: ma tu come fai a contrastare così bene il giocatore nell'uno contro uno? E lui mi disse: guarda, io ho una mia tecnica nel marcarlo da vicino, dandogli, sempre nel discorso lecito, senza fare falli, le ginocchiate. Cioè lui teneva il ginocchio alto per ostacolare il giocatore senza fare fallo. Questo mi dice: questo è uno dei miei segreti che uso per difendere le cose. Quindi questa cosa è una cosa che lui mi disse in separata sede, in camera caritatis. E poi un altro aspetto agonistico che aveva: è vero che lui era uno asciutto nel giocare, a volte era anche duro, però poi verso l'avversario era anche gentile, poi dopo, quindi non era uno rancoroso, era uno poi che era una persona corretta, ecco, estremamente leale, estremamente corretta. E c'è un altro aneddoto che mi ha colpito nella vita e me lo porterò dietro per sempre, era l'aspetto mentale, perché in quel suo silenzio prima della partita o nelle trasferte, quando c'erano le trasferte che c'era il mini ritiro, in quei momenti lui stava molto per conto suo, e io gli chiesi: ma cosa stai pensando? Cosa pensi? E lui fa: io sto pensando a tutti i giocatori che domani dovrò vedere, quindi se uno è destro, uno è mancino, se uno tira lungo, uno tira corto. E collegandoci poi con Filippo Galli, che parlerà dopo, che è un caro amico che saluto, se gli potete portare i miei più grandi saluti a Filippo, che è stato uno dei più grandi. Filippo Galli è stato anche lui un grandissimo difensore. Si è infortunato, ma secondo me se non si fosse infortunato sarebbe diventato con Franco avrei fatto ancora molto di più, secondo me. E Franco e Filippo avevano questo rapporto unico, quindi sono stati molto, molto, molto validi. Franco in difesa giovava sia ai difensori, ma soprattutto al portiere, perché quelle poche palle che arrivavano degli avversari in porta arrivavano sporche e difficili da essere giocate bene da un attaccante. E mi ricordo che quando il Milan ha vinto il 4-0 con quel bellissimo gol di Savicevic, che ci ricordiamo, in quella partita lì Capello fece una analisi dei giocatori che c'erano, diciamo, di come potevano ripartire da centrocampo. Questa analisi la fece anche Franco, e in questa analisi che aveva fatto anche Franco, avevano analizzato proprio di andare a dare la palla a quel giocatore. Ferrer era un giocatore, quello meno forte della squadra avversaria, quindi di marcare di più alcuni giocatori più forti invece di lasciare libero quello le cui ripartenze erano meno incisive. Questo permetteva che cosa? Esatto, quindi non era soltanto nell'uno contro uno l'intelligenza tecnica, ma era nel comunicare anche quando lui non giocava, dare quegli spunti di campo agli altri giocatori proprio per e all'allenatore proprio per impostare il gioco di una squadra a livello di centrocampo difensivo. E questo ha permesso al Milan di vincere quella Coppa dei Campioni con quel 4-0 che è stato pazzesco. Peraltro il gol che fece Savicevic, che è uno dei gol più belli al mondo, nasce appunto da una palla intercettata da Filippo Galli su quei lavori che erano stati strutturati proprio di andare a intercettare i difensori sulla centrocampo. Una delle intuizioni che ebbe Capello la ebbe con Franco, quindi aveva questa grandissima intelligenza sia sul campo che anche mentale, ecco. Vedeva avanti, ecco. Una persona fantastica,
2: sì, e l'abbiamo definito moderno anche oggi, sarebbe moderno anche oggi a 30 anni, sì. Oltre 30 anni di distanza. Luigi, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie veramente.
2: Grazie ancora.
0: Grazie veramente, Marco, Luigi. Un saluto a tutti gli spettatori, grazie. E un saluto a Filippo Galli anche dopo.
3: Grazie
2: a Luigi Foscale. Grazie anche al nostro direttore Marco Piccari. Marco, ti liberiamo nuovamente e ti risentiremo.
3: Sì, no, guarda, io faccio intanto vi ringrazio perché mi ha fatto piacere stare per ricordare questo grande campione. Tra l'altro oggi ho visto dei video bellissimi, lo dico anche a Stefano, di Maradona che al termine della partita aveva la maglia di Baresi, che dice: questo è il più forte difensore che io abbia incontrato. No, io chiedo a Stefano se possiamo definirlo il più forte di come interpreti di quel ruolo, Stefano.
1: Sì.
3: Se tu o pensi che ci sia qualcuno.
1: Ma sai,
3: io dico sempre, ho visto vincere il pallone d'oro a Summer e io non mi capacito in questo, non averlo dato a Baresi, certo. Per me è una stortura del calcio, così come Maldini.
1: Esatto.
3: Esatto,
1: sai, poi l'assegnazione del pallone d'oro, sai,
2: sempre. Magari quel rigore a Pasadena nel 94.
1: Comunque sono d'accordo con te, cioè voglio dire, non adesso a memoria, sì, Scirea è stato un grande rappresentante del ruolo, però insomma sì, Baresi lo ha modernizzato il ruolo, aveva questa velocità anche nelle preventive, mostruoso, completo, fortissimo e credo inarrivabile. Sì, siamo d'accordo, è più forte. Cioè un fuoriclasse nel suo ruolo, è stato un fuoriclasse, quindi anche questa è stato riconosciuto anche a livello, è stato ricordato dal Real Madrid, in Inghilterra, insomma voglio dire è stata un'icona internazionale.
3: Sì,
2: assolutamente, è stato un grandissimo ed è giusto che venga ricordato e continueremo a ricordarlo come merita. Marco, grazie.
1: Ciao Marco.
3: No, grazie a voi. Ciao Stefano, ci sentiamo, ci vediamo il 17. Sì, un abbraccio grande a tutti voi.
2: Grazie a Marco Piccari che ha ricordato anche l'appuntamento del 17 con Maracanã. Ci fermiamo, torniamo tra poco e continueremo ovviamente a ricordare Franco Baresi e non solo, a fra poco.

0: Ancora insieme a questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, Lorenzo Beccarici in studio,
1: Lorenzo.
0: Con me Stefano Impallomeni, eccoci di nuovo, Gabriele Ladini in regia. Tra poco continueremo il ricordo di Franco Baresi, tra l'altro prima leggevamo alcune parole anche che stanno arrivando in questi minuti. Ha parlato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha detto: Paolo Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo, il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il club esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia. Tra l'altro è anche abbastanza particolare, no, il momento, perché nel periodo in cui il Milan è più lontano forse nella sua storia da Baresi, perché è in Australia, non può essere più lontano, c'è la scomparsa di Franco Baresi. Ci saranno i funerali il 4 di agosto, ci sarà la rappresentanza del Milan, ma non la squadra, perché ovviamente
1: alle 11 a Sant'Ambrogio.
0: Nella tournée, esattamente, ha fatto bene, la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ecco, ripartiamo da qui. Ecco, ha usato la parola esempio presidente Scaroni, forse troppo spesso si usa come parola, no, così, tanto per sottolineare. Ecco, qui lo dicevi anche
1: caso,
0: prima, mai come in questo caso,
1: come
0: esempio è la parola chiave.
1: Esempio per tutto, per tutti, per chi poi, voglio dire, non solo per a grandi livelli, ma perché magari un giorno sogna di diventare non dico come Baresi, perché è impossibile, però è stato un esempio, cioè, senza dubbio, non c'è nient'altro da aggiungere se non questa capacità sua innata di essere leader. Probabilmente, sai, quando raggiungi certi livelli ce l'hai dentro, poi lo sviluppi. Però Baresi è stato questo qua, come tanti altri campioni fuori classe. Insomma, quando raggiungi un apice, un livello simile, devi avere del tuo. Poi lo ha saputo sviluppare correttamente, ma io credo che poi, ecco, come ho detto prima, la disciplina sia stata questa forza, perché la disciplina ti dà poi la costanza, ti mette dentro a un contenitore. Insomma, è difficile che poi puoi sbagliare, no? Strada. La percorri, poi vabbè, tortuosa, ci sono gli ostacoli, però carattere, però se ti autodisciplini alla Baresi, credo che sia stata una delle sue migliori qualità, al netto di quello che è stato, insomma, voglio dire, se no,
0: ti crei un binario e lo segui.
1: Sì, perché se tu il talento, diciamo tutte le capacità che hai, non ci metti la disciplina, Lorenzo non va da nessuna parte, cioè non arrivi a quei livelli. Sì.
0: Magari sei un puoi essere un campione, ma non lo diventi fino in fondo e non fai per 20 cioè, anni la bandiera,
1: esatto,
0: del Milan. C'è una cosa che a me è sempre incuriosito molto, la chiedo a te da ex giocatore e tutto. Il fatto che non ci sarà mai più un numero 6 con la maglia del Milan, ovvero che sia stata ritirata la maglia.
1: Sai, questa sui numeri ritirati,
0: Come,
1: Totti,
0: come ti poni? Perché qualcuno lo ritira, qualcuno non lo ritira, ma
1: me
0: lo ritira. Il 10 del Napoli e il 10 della Roma non sono ritirati, ma sono ritirati praticamente, perché non lo mette mai più nessuno. Quindi, com'è?
1: Io credo che sia corretto. Quando c'è una grandezza proprio indiscutibile e probabilmente inarrivabile, credo che sia corretto ritirare il numero di un grandissimo. Poi ognuno ha la sua. Secondo me è stato corretto ritirare, insomma, il numero 6 e altre maglie. Insomma, quando raggiungi una storia importante nel calcio mondiale, non ne parliamo, ma anche nel tuo club, è una forma di rispetto e secondo me anche di riferimento, di grandezza.
0: Secondo me torniamo anche al discorso di esempio.
1: Che custodisci, cioè, nella grandezza che è stata in quel periodo la squadra, che ha vissuto quel periodo lì e con quel rappresentante lì, capisci? Secondo me è corretto.
0: No, sono d'accordo, però sentivo qualcuno diceva no, però bisogna sempre dare il sogno al bambino di indossare quella maglia. È vero, però non gli dai che riferimento, gli dai l'esempio anche da quel punto di vista. Cioè, a un ragazzo che entra, ora dico, a 14 anni nel settore giovanile di squadra X.
1: Se le numerazioni adesso, voglio dire, sono, no, 37, 94.
0: Esatto.
1: Forse prima, quando c'era la numerazione obbligata, 10 lo dovevi assegnare.
0: Sì. Però,
1: cioè, come Rivera o Mazzola, questi, certo, Riva... Se c'era 1-11
0: negli anni 80 non potevi ritirarlo.
1: Non lo potevi fare, esatto.
0: Adesso
1: che
0: lo puoi
1: fare,
0: fare,
1: secondo me,
0: sì, sì,
1: per alcuni giocatori, per
0: e secondo me gli dici a maggior ragione:
1: giusto,
0: guarda, tu quella maglia non la puoi indossare, ma potresti avere lo stesso onore, cioè potresti portare una maglia a tal punto da non farla più indossare a nessun altro. Cioè, secondo me è anche non
1: uno
0: solo
1: stimolo,
0: una forma di rispetto, ma uno stimolo e un segnale, come dire, guarda, qui c'è qualcuno che è stato talmente importante che tu non puoi indossare la sua maglia, perché la maglia è diventata sua, praticamente. È diventato, ora non dico più grande della sua maglia, ma più grande di quel numero. Ecco, se vuoi, guarda come ha fatto lui, perché lo puoi fare anche te. E secondo me, penso che personalmente, come giocatore all'interno di un club, tu non possa avere il riconoscimento più grande. Cioè, puoi vincere tutti i trofei del mondo, ma se tu sei l'ultimo che indossa quella maglia, perché dopo di te non ci può essere nessun altro, secondo me è una dimostrazione di rispetto veramente straordinaria, oltre che tutto quello che stiamo dicendo adesso, che lo stiamo dicendo e lo continuiamo a dire. E torno anche su un altro virgolettato che avevo letto prima, poi vediamo se riusciamo anche a fare il collegamento che abbiamo programmato col direttore Xavier Jacobelli. Perché ha parlato anche Zvone Boban e ha detto si apriva solo a dimostrare di essere da Milan, una volta mi fece il culo, proprio termine tecnico. Ecco, anche questo, no? Tu magari un insospettabile che però è il leader del gruppo, ma non è solo leader perché è il capitano, è leader a 360 gradi.
1: Quello a cui facevo riferimento prima, cioè sì. La disciplina, nel senso Milan si ragiona così, nel Milan si sta in questo modo, nel Milan ci si comporta in questo modo, nel Milan ci si allena in questo modo. È stato Baresi a tracciare le linee guida. Quindi adesso se Boban racconta questo, Boban è stato un grandissimo campione. Magari, non lo so, c'era dei momenti particolari e serviva ogni tanto richiamare l'attenzione, come si suol dire, no? Chi lo faceva...
0: E l'episodio è singolare, capitano, perché ti fa capire, dice, giocavo in mezzo, centrocampista che entrava nel 4-4-2, mi sganciai per un dribbling, arrivammo quasi a segnare, però mi fece comunque il culo. Perché comunque, anche qui, discorso della disciplina, puoi fare quello che vuoi, ma la devi fare all'interno di quello che è tutto il sistema, in campo, fuori dal campo, e quindi devi essere inquadrato. Poi, tutto lo spazio del mondo, ma lo devi fare quando puoi.
1: Poi questa mentalità è stata ereditata da Maldini. Stessa pasta. Ma insomma, quel Milan tutti quanti ce l'avevano questo tipo di mentalità. Però insomma è stata costruita insieme e lui è stato il punto di riferimento essenziale, indiscutibile. Anche questo episodio che ha raccontato, guarda, c'è il momento per andare, per a te non era il momento, insomma, anche lì poi c'era un'invasione tecnica, un punto di vista che l'autorevolezza di Baresi, no? Grazie alla sua autorevolezza, insomma, tu lo ascoltavi. Sta roba qua, Lorenzo, c'è poco da fare, ma insomma, poi alla fine in campo ci vai e vinci e giochi bene e sei tutto ordinato, perché poi ti alleni in un certo modo, mangi in un certo modo, fai una vita privata in un certo modo, e Baresi era sta roba qui, dai, insomma.
0: No, indubbiamente è stato straordinario e avremo modo ancora di ricordarlo. Chiudiamo un attimino la parentesi, poi avremo modo ovviamente di riaprirla, passiamo al mercato, perché abbiamo parlato prima con Niccolò, si è parlato della Juve che ha fatto due operazioni molto importanti, le sta per definire, Colomoni e Alaibegovic. Adesso su tutto mercato web è uscito anche un ultimo aggiornamento che riguarda il mercato della Juve. Per quanto riguarda il centrocampo, la Juve ci prova per Reinders, perché che sia in stand by e quindi Reinders può diventare un'altra idea.
1: Un profilo interessante, perché manca secondo me un giocatore di qualità, di spinta, di inserimento, che può portare anche dei gol, dei numeri. Quindi vivacizzare un po' anche il gioco e soprattutto dare qualità a un reparto in cui sì, c'è un certo tipo di qualità, ma non è sufficiente, non basta per poi magari essere protagonisti, più competitivi di quello che adesso sta dimostrando di essere la Juve.
0: Ecco, no, però anche tornando su
1: profilo interessante.
0: Sul tipo di profilo, perché che sì, Reinders sono giocatori molto diversi, forse direi anche complementari, cioè sarebbero bene
1: possono giocare
0: nello stesso centrocampo.
1: Sono d'accordo.
0: Ecco. Però bisogna poi capire effettivamente cosa vuole fare la Juve, ricordando che se l'idea è il 4-2-3-1 visto l'anno scorso, il centrocampo di oggi presenta Locatelli, Thuram come ad oggi due titolari, c'è Koopmeiners come opzione in più, forse manca più un giocatore di qualità nella tre quarti offensiva piuttosto che una diga come che sì.
1: Manca, secondo me manca, allora voglio dire, se tu vuoi competere a certi livelli, ma magari vuoi anche subito allo start, al restart della,
0: ricordando
1: della,
0: scusami,
1: stagione.
0: Stefano, che sta anche provando a rivalorizzare Douglas Luiz,
1: sì, ci sta provando, ma insomma voglio dire, devi andare sul sicuro, devi avere delle coppie, no? Devi creare una rosa, adesso farà la Europa League, la Juventus, però per almeno immaginare una Juventus più competitiva per quanto riguarda una lotta per il titolo, perché no, deve avere una coppia, magari Locatelli Thuram li confermi, oppure ne sacrifichi uno su due, arriva il che si della situazione, il Renders, che potrebbe essere nel 4-2-3-1 quello che poi suggerisce agli attaccanti e lega con i centrocampisti, però fa più la fase offensiva che la fase difensiva. Che sì, come dici giustamente tu, non esclude Reinders, anzi.
0: Sì, sì, sono due giocatori, io li vedrei molto bene.
1: Però ti serve uno che sì, che magari si abbassa, c'ha palleggio, rompe il gioco, però uno che poi rompa il gioco tra le linee, e qui là davanti Reinders l'ha sempre anche sottolineato Spalletti, gli serve qualità lì in mezzo, sì, sì, oltre che ce l'hai sui lati,
0: poi lui ama
1: c'è la velocità, lo strappo sugli esterni, però ti serve uno che abbia un tocco, un piede differente, l'imbucata quando poi c'è tutto attappato, c'è tutte le squadre che si schierano e vengono all'Allianz e si chiudono. Ti serve un giocatore che abbia un tocco, un intuito differente, un qualcosa, insomma, no?
0: Sì, questo che parte sia, che si muove lì sulla tre quarti, gli è sempre piaciuto.
1: Che parta sia dal piede che dalla testa. La Juve fa fatica lì a trovare. Ci ha provato Spalletti con McKennie, poi mettendo qualcuno, Yildiz pure. Però Yildiz in alcune partite sì, quando c'hai spazi larghi puoi pure farlo giocare sotto punta, però insomma ce l'ho fatto giocare poco, sempre sull'esterno.
0: A volte piace poi stare lì sull'esterno, partire da lì.
1: Quando si chiudono gli spazi tu devi avere un giocatore, anche quando non si chiudono gli spazi, però insomma lì puoi supplire. Quando invece devi sbloccare delle partite ti serve la tecnica, ti serve un giocatore che anche, voglio dire, che interpreti, che personalizzi il momento, la partita in quel momento. E la Juve non ce l'ha.
0: No, in questo momento gli manca, ha preso anche Alibegovic qui, poi avremo anche Camillo De Michelis dopo che ci racconterà soprattutto l'avvicinamento all'amichevole di oggi alle 18 della Juve, ma voglio anche tornare sulle operazioni che ha fatto la Juve, perché Yildiz ama partire da sinistra per accentrarsi sul destro, Boga che è stato riscattato ama partire da sinistra, Alibegovic, quello che abbiamo visto soprattutto nella partita contro l'Italia, ma io ho un modo anche di vederlo un po' di partita al Salisburgo, ama partire da sinistra e rientrare sul destro. È vero avere le coppie, mi sembra che la Juve abbia abbondato tanto lì. Non
1: Beh,
0: so
1: ma adesso
0: se...
1: voglio dire, in attesa che poi magari credo, non lo so, se prendi tutti questi calciatori, io credo che l'operazione Alibegovic sia molto importante, perché è in futuro, quindi in prospettiva, un investimento, un giocatore di talento richiesto da mezza Europa. Secondo me la Juve ha fatto un gran colpo.
0: Sì.
1: Poi sono d'accordo con te, c'è da sistemare qualcosina lì per caratteristiche, proprio entriamo dentro il terreno del gioco, mettiamoci nei panni di Spalletti, sono d'accordo con te, cioè voglio dire, abbiamo tre esterni con piede terra che rientrano sul campo, sulla sinistra, sulla destra c'hai Zegrova con Sensao, e chi c'hai?
0: È tornato anche Nico Gonzalez al prestito,
1: c'è
0: un altro che parte da destra,
1: quindi
0: sono tanti,
1: devi fare delle scelte, e adesso spunta la possibilità di avere anche Zirkzee, quindi creare, che ne so, un Colomboni Zirkzee, se Vlahovic. La porta è sempre aperta, ha detto Spalletti citofonare, però insomma ieri Cannavale è stato chiaro, io non seguo nessuno, sì, sì. Secondo me fa bene anche a sottolinearlo, perché insomma ci sono trattative e trattative, ci sono richieste e richieste e ci si viene incontro.
0: È anche un discorso di immagine per la Juve, cioè rincorrere Vlahovic così
1: Bravo,
0: a lungo è
1: d'accordo.
0: Anche un segnale che mandi, cioè, e anche l'investimento importantissimo fatto su Colomani, che uno può dire sì, però potevi anche rinnovare Vlahovic e ti costava meno, in realtà bilancio quasi ti costa uguale per ingaggio, commissione eccetera eccetera, però anche un segnale che dici ok, Vlahovic, giocatore importante, importantissimo, però no, alle nostre condizioni,
1: certo.
0: Cioè la Juve non insegue più nessuno, secondo me è un messaggio importante che va,
1: certo,
0: a prescindere dal singolo giocatore e dal rendimento che poi avrà Colomoni. Dalla Juve mi sposto sul Milan lato mercato, perché c'è un altro giocatore che non è che viene inseguito per il rinnovo o meno, però un po' il mercato del Milan è appeso a Leao, inevitabilmente. C'è stata questa spedizione del Fenerbahce, c'è il Galatasaray che ci prova, due squadre turche che sembrano averlo messo nel mirino. La sensazione è che Leao abbia un po' accantonato quel sogno Premier, abbia capito il tipo di mercato che c'è intorno a lui. Però ti chiedo, fino a che punto il Milan deve tirare la corda per chiedere questa cifra di 50 milioni o giù di lì, e soprattutto garantita subito? Perché la sensazione è che il Fenerbahce abbia detto... Ve li possiamo dare, ma in prestito con diritto. A quel punto,
1: sì, adesso sì,
0: so quanto convenga.
1: Nelle ultime indiscrezioni, Lorenzo parlavano di un interessamento del Manchester United nei confronti di
0: forse
1: di
0: più
1: Leao.
0: Lui, forse più lui.
1: Però insomma, la gente poi alla fine può fare la differenza,
0: certo,
1: in questi casi. Quindi mai sottovalutare altre piste. Certamente il desiderio di Leao, secondo me, è di confrontarsi con campionati importanti, diciamo sfidanti. Uno tra questi è sicuramente la Premier League. Detto questo, non è così semplice poi per lui immaginare, visto il rendimento insomma così altalenante che ci ha fatto vedere negli ultimi periodi, provare ad andare subito a impattare in, ecco, in una Liga, in una Premier, non sarà facile.
0: Per un campionato quindi che pretende più... così tanto anche mentalmente, non si gioca sempre, ogni tre giorni
1: sai,
0: intensità alta.
1: Ci avrà tempo, siamo sempre
0: magari
1: qui a discutere
0: stimoli,
1: delle solite cose sulle AO, potenzialmente fenomenale e poi la resa dei conti deludente perché si perde appunto in quella, ricordando Kaiser Franz, cioè ricordando Baresi, in quella disciplina, in quella mentalità, in quel lavoro, anche quella fatica mentale che devi fare per stare a certi livelli, soprattutto a giocare per grandi club.
0: E quanto avrebbe fatto comodo un'inquadratura alla Baresi a un giocatore come Leao?
1: Sì, ma lì poi è a scadenza, perché nel senso che se non è che ti aspetti, cioè in quel Milan non è che ti aspettavano.
0: Non aspettavano 7 anni per capire, no, se eri inquadrato o meno, aspettavano 7 giorni forse.
1: 7 giorni poco, però ecco, poco tempo per capire insomma dove stai con noi oppure vai da un'altra parte. Ma è giusto poi.
0: Sì, sì, sì.
1: Leao secondo me ha ancora tempo per magari... provare
0: a 27 anni
1: provare a essere diverso di quello che ci ha dimostrato di essere, e quindi non lo so, la Turchia mi sembra un campionato dove alla fine i giocatori forti vanno là per guadagnare un sacco di soldi,
0: sì.
1: Cioè Greenwood l'ho visto Greenwood. Una partita adesso non mi ricordo contro chi, ho visto alcune immagini, mi sembra un giocatore sprecato, sì, sì. Però ci va là perché è andato là perché gli hanno dato una barca di soldi,
0: 10 milioni all'anno diciamo che.
1: Allora, se trovi motivazioni tipo Osimhen, tipo Mertens non ha fatto malaccio, sì. Cioè alcuni Icardi, ci sono giocatori che hanno fatto bene lì, che poi hanno onorato nel migliore dei modi, però devi trovare lo stimolo, devi sintonizzare con l'ambiente, e non è così semplice. Leao non lo so, non lo vedo in Turchia, potrebbe magari esplodere, però non lo vedo in quel campionato lì. Secondo me se non è da escludere che poi alla fine possa restare lì,
0: esatto,
1: in attesa di sistemazione magari nel mercato successivo. Poi non lo so, i piani, i bilanci, le cose, il fair play, quanto devi vendere.
0: Perché comunque il Milan ha già investito tanto. Cioè, comunque tra Gonzalo Ramos e Chila sono partiti 100 milioni.
1: Appunto,
0: quindi
1: non lo so, però io credo che la strategia agente Leao sia o andiamo là o restiamo qua.
0: Sì.
1: Non lo so, la Turchia, perché se non hanno concretizzato fino adesso...
0: Esatto, ma però anche lì c'è da capire anche il discorso del Milan stesso, perché... pare che soprattutto il Fenerbahce più che il Galatasaray si sia spinto ad arrivare a questi famosi 50 milioni in prestito con diritto, quindi non garantendoli e non portando un introito nell'immediato, che a quel punto lato Milan è ok, Leao non rientra più nei piani, ma se io Leao lo vendo e non ho la possibilità per sostituirlo, perché non incasso una cifra importante per sostituirlo,
1: lo tengo,
0: ne vale la pena?
1: Non lo so, poi ci penserà Morin, però ne ho viste tante poi alla fine partenze quasi certe, annunciate, poi dietro fronte e poi devi lavorare e devi anche, voglio dire, convivere con una scelta che non era magari quella che pensavi inizialmente potesse essere, e però ci convivi e devi fare il bene della squadra. Io credo che Amorim poi sia uno molto flessibile da questo punto di vista. Poi sì, sai, non è più il periodo degli allenatori che faccio io, decido io, insomma alla fine poi
0: sì. Amorim è più rigido sul sistema di gioco che sui singoli giocatori, perché per esempio
1: esatto,
0: l'anno scorso Zirze era fuori da tutto, fuori da tutto, poi l'ha fatto giocare comunque tanto quando sembrava vicinissimo, sì, a tornare in Italia, anche altri giocatori prima non vedevano il campo, poi li ha reintegrati, quindi da quel punto di vista può provare a coinvolgere più o meno tutti. È chiaro che Milan sembra voler aprire questo nuovo ciclo e magari farlo anche, tra virgolette, tagliando i ponti con chi è stato comunque ed era ed è forse tuttora ancora il giocatore più forte in rosa, come Leao può essere un'idea. Detto della Juve, che ha speso oltre 70 milioni per Alai Begovic e Colomani, detto del Milan che ha speso oltre 100 milioni per Gil e Gonzalo Ramos, poi apro una piccola parentesi e poi ci fermiamo anche sulla squadra campione d'Italia, che in questo momento ha speso un pochino meno, perché se andiamo a vedere l'Inter ha riportato Stankovic a casa,
1: sì,
0: facendo un investimento comunque importante di quasi 25 milioni, però poi Palestra, Calaili, operazione non sono andata a buon fine, Diouf sta facendo benissimo in questo precampionato, mi sembra che l'Inter stia vivendo una situazione di aspettiamo e valutiamo. È arrivato Stones
1: di dolce attesa,
0: che porta che cosa?
1: Ma Stones porta esperienza, conferisce, voglio dire, anche uno stimolo in più per tutto il reparto difensivo di andare a raggiungere, di confermarsi a certi livelli, e soprattutto in Europa dà all'Inter magari qualche possibilità in più. Poi certamente bisognerà valutare le sue condizioni fisiche, ma insomma mi sembra anche Inter, nonostante avesse avuto dei problemi, ha fatto qualche partita mondiale,
0: sì,
1: quindi mi sembra uno che sa il fatto suo, solido da questo punto di vista, e quindi io credo che sia un acquisto intelligente, come anche, voglio dire, nella storia recente dell'Inter, che riesce a centrare dei parametri zero non indifferenti e che poi sono risultati quasi tutti utili. Quindi complimenti a Marotta, Ausilio, insomma, bisogna lavorare anche sui parametri zero. Si dice vabbè, ma vai a prenderlo, vai a centrarlo, e poi dopo il campo gli ha dato quasi sempre ragione.
0: Sì, certo, c'è una cosa però che sull'Inter mi pone un piccolo interrogativo, perché comunque è vero che magari non è il ruolo più centrale dell'undici di Chivu, però per dire Dumfries è importante. E l'anno scorso siamo stati per 4 mesi a dire l'assenza di Dumfries si sente, perché chi c'è oggi non aveva dato particolari garanzie. Magari Luis Enrique e Diouf sono cresciuti quest'anno e potranno essere pronti a raccogliere.
1: Però relativamente, guarda, io ti dico, Dumfries è un'assenza che tu devi coprire, però nel breve periodo l'Inter ha dimostrato, mi ricordo che si infortunò e rimase a lungo 4 mesi fuori, insomma, l'Inter secondo me ha ingranato la marcia.
0: L'altra
1: cosa, l'ha costruito lo scudetto anche senza dubbio. Sì, quindi voglio dire, c'è questa capacità da parte dell'Inter, del lavoro anche, voglio dire, dello staff di Chivu e Chivu, di vedere l'insieme, perché un allenatore deve guardare, esatto, deve guardare, deve avere una visione a 360 gradi. Poi certamente chi mi manca là, Beccarisi, che è un fenomeno, sì, devo coprire
0: meglio
1: il buco.
0: Se manca.
1: Devo coprire il buco. Questo lo sappiamo tutti, lo sanno pure, voglio dire, i muri.
0: E anche chi ti vende poi il giocatore lo sa.
1: Però non ti devi mai lamentare. Cioè non ti devi mai lamentare.
0: Anche perché non togli fiducia a chi gioca.
1: Chivu, secondo me, è un ottimo allenatore, perché ha sempre lavorato nell'alternativa, ha valorizzato anche i Sucic, i giocatori. Così. Sì. Quindi l'Inter è su quella strada là che deve continuare a lavorare. Poi, dolce attesa, Stones è arrivato, vedremo Romero, bisogna prendere l'esterno. E là, a destra, al posto di Dumfries, però c'è Luis Enrique, adesso sto rimediando con Diouf, la risposta è positiva, certamente non sarà Dumfries. Magari perdi la spinta, sposti Di Marco, Marco diventa più, ancora più offensivo. Cioè, voglio dire, l'Inter ha tante soluzioni, io credo che sia ancora avanti.
0: C'è l'altra cosa, e poi ci fermiamo, che è il discorso portiere dell'Inter.
1: Sì.
0: Perché comunque l'Inter ha fatto una scelta forte, ha detto prendiamo un secondo affidabilissimo, esperto come Provedel, ma la porta va a Josep Martinez, che lo scorso anno non ha avuto tante occasioni
1: però
0: di dimostrare. In Coppa Italia ha fatto piuttosto bene. Bisogna capire se da subito sarà pronto, e secondo me Romero, che è obiettivo, Stones, ecco, aumentare ancora di più l'esperienza di un reparto già solidissimo con Akanji, con Bastoni, con giocatori, con Bissek stesso che sta crescendo tanto, cioè creare una difesa ancora più solida e esperta davanti a un portiere che deve dimostrare, secondo me, forse la strategia migliore per dargli fiducia.
1: Sì, sono d'accordo, che poi alla fine il portiere è vero che deve trasmettere sicurezza, però
0: deve
1: anche
0: riceverla.
1: Mi ha anticipato, quindi sono d'accordo con te. Questo tipo di considerazione, poi certamente sarà una difesa più posizionale, sarà, insomma, voglio dire, non è così giovanissima, però insomma, Romero, Akanji, Stones, sì, è vero che è andato, voglio dire, ha fatto il più, già l'ha fatto, però poi se trovi stimoli, motivazioni, guarda, l'esempio ce l'ha in casa, l'Inter l'esempio ce l'ha in casa, è Mkhitaryan.
0: Zielinski stesso, cioè,
1: Zielinski,
0: tanti,
1: quindi voglio dire, c'è sempre tempo per divertirsi, per trovare stimoli, per non praticamente sentirsi vecchi e finiti. Dice vabbè, una cosa che c'è, non posso più giocare a certi livelli. No, là ti scatta qualcosa in più, deve essere bravo anche l'allenatore. Il dialogo, a me ha colpito molto una frase di De Rossi, no? Una bella intervista, l'ho seguita,
0: sì.
1: In cui lui dice a un calciatore, adesso non credo che non l'abbia fatto il nome, quanto è importante anche il dialogo all'interno, non soltanto Lorenzo devi giocare a sinistra, a destra, soltanto una disposizione tattica oppure una valorizzazione del miglioramento sulla tecnica, sul piano delle motivazioni eccetera. Gli ha fatto una domanda a questo giocatore: ma tu sei contento? Cioè, che tu, è una domanda che ti spiazza, no? Come dire, sei felice? Ecco, questo secondo me Zielinski, Mkhitaryan, Stones, cioè devono essere prima innanzitutto felici che possano poi ancora ritagliarsi e sentirsi più giovani e ingarellarsi, come si suol dire, in termine abbastanza brutto, con i più giovani. Come dire, guarda, adesso vi faccio vedere che gioco
0: entrare
1: io.
0: Entrare in competizione, esatto, assolutamente.
1: Sana competizione,
0: per esempio Mkhitaryan, che doveva teoricamente smettere, ha rinnovato un altro anno,
1: esatto,
0: proprio per quello. Quindi
1: che si trova bene poi.
0: Esatto, evidentemente si divertono e sono felici in questo momento in quel di Milano sponda nell'azzurro. Aggiungiamo un'ultima ora per quanto riguarda la memoria, sì, di Franco Baresi. È disposto un minuto di raccoglimento che sarà osservato nelle amichevoli di oggi e in tutto il weekend. Ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra poco.

0: Ancora in diretta in questo appuntamento con Calciomercato e Ritiri, venerdì 31 luglio, venerdì triste per il calcio italiano, l'abbiamo detto, lo ricordiamo, la scomparsa.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Di Franco Baresi ancora con Stefano Impallomeni al mio fianco, con Gabriele Latini in cabina di regia. Ricordiamo anche la notizia dell'ultimo ora, ovvero che sarà disposto il minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi, che sarà osservato nelle amichevole di oggi e nel weekend. E allora ne approfittiamo per ricordare Franco Baresi e andiamo da chi lo ha raccontato, lo ha seguito, lo ha vissuto, mi vorrei dire, quasi minuto per minuto. Un buon pomeriggio a Carlo Pellegatti. Carlo, grazie per essere con noi intanto.
2: Sì, un saluto a tutti.
0: Ciao, a te il palcoscenico, Carlo, per ricordare un grandissimo della storia del calcio italiano, prima di tutto, e un'icona del Milan come Franco Baresi.
2: C'è un Milan prima di Franco Baresi, poi c'è un Milan dopo Franco Baresi. Franco Baresi ha rappresentato il Milan, un istante solo, scusate, ha rappresentato il Milan, ma nella sua essenza pura, cioè attaccamento, spirito di sacrificio, classe, stile, spirito vincente, quindi quello che devi andare a 7-9-5-4. Scusate, ma mi trovate in un momento un po' complicato. Adesso torno tutto da voi.
0: Ok.
2: Dicevo, lo so, però è così.
0: Figurati.
2: Franco Baresi, ho detto che c'è il Milan prima di Franco Baresi e dopo Franco Baresi. È stato in compagnia nostra per 20 anni Franco Baresi, ma direi per 40, perché poi la sua figura sempre educata, sempre professionale. Direi che qualcuno lo chiamava Franco Baresi, Franco, ciao. Ma poi quando ha smesso di giocare, la vedevo anche Maldini, Costa Curta, con grande rispetto, l'hanno chiamato sempre ciao capitano. Anch'io non mi ricordo di quando l'ho chiamato Franco, per noi era il capitano, rappresenta la continuità, ha preso la fascia da Rivera, l'ha consegnata a Maldini. Insomma, tanti ricordi ci legano a lui. Sono, non dico contento, ma mi consola una cosa: il fatto che abbia smesso di soffrire, perché le ultime settimane sono state veramente dure per Franco Baresi.
0: No, assolutamente, assolutamente sì, e ovviamente ci stringiamo al dolore della famiglia. Carlo, tra poco ti lasciamo, anche perché immagino siano ore piuttosto impegnative, con tante cose da fare, però ti chiedo intanto un aneddoto, poi prima di farti un'ultima domanda ti chiedo un aneddoto tuo personale con Franco Baresi, o più di uno, cioè proprio libero spazio.
2: Bah, guarda, è stato molto bello, chiamiamolo molto bello, molto particolare, quella presentazione del Milan 96-97 condotta da Gerry Scotti, ma l'ospite, l'anima di quella presentazione, come sempre, era il presidente Silvio Berlusconi, che ha voluto in quel giorno che la numero 6 non venisse più indossata da nessuno, e ha voluto in quel giorno consegnare la fascia poi da Baresi a Maldini. La maglia è andata su in alto, adesso è in alto nel cielo, invece lì aveva raggiunto il soffitto del Foro di Assago. E io ebbi il coraggio di dire, ero a intervistare i VIP o i vecchi giocatori o gli allenatori, e dissi: una volta chiamavano Baresi Kaiser Franz, oggi chiamano Beckenbauer Kaiser Franco. Ecco come ho chiuso quella serata.
0: E poi Carlo, l'ultima, poi ti lascio anche a Stefano qui vicino a me. Ti chiedo qual è stata l'eredità più importante che ha lasciato Franco Baresi, perché per esempio prima parlavamo della maglia ritirata, di quello che rappresenta come esempio e punto di riferimento magari per i nuovi che arrivano al Milan, da tutti i giovani, magari già dal settore giovanile, però poi tutta l'eredità di tutta quella difesa che è stata costruita intorno a lui, da Maldini a Costa Curta a Tassotti, cioè ha creato la difesa del Milan, il blocco della difesa del Milan, e forse ha creato anche lo stile Milan di quegli anni, lo stesso Franco.
2: Guarda, la paura, la preoccupazione che c'è nei tifosi del Milan, dei vecchi tifosi del Milan, ma anche nei nuovi, che è la paura o di anche altri tifosi che stanno vivendo queste situazioni è proprio che non vediamo in questo momento dei giocatori che possano trasmettere, ma proprio non per loro diciamo per loro mancanza, ma proprio perché non hanno vissuto dentro queste cose, perché sai, allora c'era Lidom che l'ha trasmessa a Rivera, c'era Rivera che l'ha trasmessa a Baresi, c'era Baresi che l'ha trasmessa a Maldini, c'era Maldini che l'ha trasmessa ai suoi più giovani compagni, e adesso purtroppo non vedo chi possa aver ricevuto da Baresi, cioè possono averla ricevuto i Gattuso, gli Inzaghi, Iniesta, e però non ci sono adesso, quindi questo è un purtroppo dato di fatto inoppugnabile.
0: Indubbiamente. Stefano, prima di salutare Carlo...
1: No, Carlo, ti chiedo, insomma, tu voglio dire che conosci ogni angolo della storia del Milan. Io prima ho parlato, io sono d'accordo con te, un Milan prima di Baresi, un Milan dopo Baresi, ma insomma, se non ci fosse stato Franco Baresi, probabilmente non ci sarebbe stata quella disciplina necessaria, poi, no? Tu ci insegni che senza disciplina, il rispetto delle regole, i comportamenti, non si va lontano. Non si marca un'era così vincente, così irreplicabile come ha saputo fare quel Milan lì.
2: Hai ecco, ragione.
1: Un aneddoto che ti lega, tuo, personale. So che sei addolorato oggi, e lo siamo un po' tutti, ma soprattutto insomma per chi tifa Milan oggi è una cosa
0: pazzesca.
1: Perché
0: l'ha seguito così da vicino.
1: Perché è andato via un grande fuoriclasse, silenzioso, quel silenzio che parlava. Io l'ho paragonato prima a un leone in campo. Cioè, sai, i leoni, tu li vedi e giri all'arco. Quindi a volte marcava l'avversario con uno sguardo. Quindi, guarda, vai 10 metri più in là perché oggi è dura.
0: Non si passa.
1: Esatto. Quindi ecco, guarda, se ti lega un tuo aneddoto particolare con Franco.
2: Lo sapevo far ridere con una sciocchettina. Ecco. Però lui sorrideva. Dicevo, Franco, ma tu sai che ti viene il gomito del tennista a continuare a alzare, ti viene il tennista a continuare a alzare le coppe, perché le coppe dei campioni io l'ho alzata, non perché l'ho vinta, perché quando magari vai in un club così lo e lui, per lui era come alzare una piuma, ma vi assicuro che la coppa dei campioni è molto pesante. E gli facevo ridere perché guarda che ti viene il gomito del tennista a furia di alzare coppe. Lui sorrideva, ma per fortuna mia e di tutti ha continuato ad alzare. Ma ti assicuro, le alzava con una semplicità, con una facilità, ma la Coppa dei Campioni è pesante, non solo perché è difficile vincerla, ma perché è proprio pesante fisicamente, ma per lui era leggero.
0: Era leggero, ed era leggero anche difendere per lui lì al centro della difesa, l'ha fatto in maniera straordinaria per 20 anni, ha cambiato, sono d'accordo, la storia del Milan. Carlo, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con noi.
1: Ciao Carlo, un abbraccio.
2: Ciao
1: Carlo,
2: grazie. Grazie a tutti, ciao a tutti, arrivederci.
0: Grazie a Carlo Pellegatti. Torneremo ancora tra poco a parlare di Franco Baresi, a ricordare Franco Baresi. Prima però abbiamo detto che avremmo anche raccontato quello che è l'avvicinamento della Juve all'amichevole di quest'oggi alle 18 contro il Lille. Lo facciamo con Camillo De Michelis.
1: Ciao Camillo,
0: Camillo. Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo da qui, partiamo dall'amichevole, poco più di 2 ore dal fischio all'inizio, che novità ci sono?
3: Ma la Juventus approccerà questa sfida con 9 assenti, i nazionali o invece chi sta facendo un inizio di stagione un po' particolare come Yıldız e Thuram. Yıldız è avanti perché comunque ha lavorato parzialmente in gruppo tutta la settimana, però... i Juventus non vogliono prendere rischi con entrambi i giocatori, però anche Thuram dovrebbe partire per la tournée, non per giocare ma per continuare a stare con la squadra e continuare il suo percorso di recupero. Si aggiungono agli assenti nazionali anche Perin e Boga. Perin per un affaticamento muscolare, e invece Boga ha avuto una sindrome vertiginosa, e quindi credo il caldo, no, dell'Italia di queste ultime giornate ha influenzato un pochettino.
0: Non è l'unico,
1: quella è la pressione, esatto. Vertigini, esatto, pressione però, alta o bassa,
3: tanti giovani, ecco, tanti giovani e qualche giocatore all'ultima chiamata, ecco, diciamo che forse l'ultimissima chiamata per Douglas Luiz. Se dovesse trotterellare come ha fatto nelle precedenti sfide, insomma, potrebbe finire ancora di più ai margini di questo progetto tecnico.
0: Ecco, infatti volevo arrivare lì, perché stiamo parlando anche un po' del discorso mercato. Però si parla del centrocampo, per esempio, ovviamente l'obiettivo che sì, oggi è uscito anche il nome di Reinders, ha un po' alzato bandiera bianca da questo punto di vista Spalletti sul provare a recuperare Douglas Luiz, o comunque è ancora in corsa, seppur, come dire, al piccolo trotto, come ci hai detto adesso?
3: Ma lui l'opportunità in questo inizio di stagione le ha avute, perché ha giocato titolare sia nella sfida con il Basilea che con lo Standard Liegi, però da qui a impressionare no, diciamo che poi le amichevoli sono più utili per noi durante la settimana. Comunque i feedback che mi sono arrivati è di un Douglas Luiz in fatica, con delle difficoltà evidenti nel ritmo, nel cercare di riuscire a recuperare il pallone, nell'intensità, e queste sono tutte caratteristiche che, se vuoi giocare una proposta di calcio offensiva con tre trequartisti e una punta, devi avere, perché qualcuno deve recuperare la palla, qualcuno deve correre per gli altri. Perciò in questo momento ha una bella tecnica, però il calcio si corre e lui in questo momento sta facendo fatica, ma è 2 anni che sta facendo fatica. E se Emery, che l'aveva valorizzato alla grande alla Aston Villa lo scorso anno, poi negli ultimi 6 mesi ha deciso di non farlo quasi mai giocare, un motivo ci sarà.
0: C'è un motivo per cui evidentemente Douglas Luiz non gioca,
1: e
0: non si aiuta.
1: Voglio dire, se gli allenatori poi non ti fanno giocare, no, ti devi porre qualche domandina, te la devi fare.
0: Magari se la porrà, però non mi sembra che se la stia ponendo particolarmente, visto anche l'atteggiamento che ha avuto in questi amichevoli. Camillo, l'ultima, poi ti lasciamo andare. Riflettevo anche prima con Stefano riguardo l'abbondanza degli esterni su cui può contare in questo momento Spalletti, o meglio, su cui potrà contare, perché al momento non è che li abbia proprio tutti a disposizione. Però a sinistra, che amano rientrare sul destro, Yıldız, Boga, e arriva Raibekovic. A destra, con Seisao, Zegrova, e è tornato anche Nico Gonzalez. Tanti, tendenzialmente troppi. La riflessione che mi è venuta è: con l'investimento di Raibekovic dobbiamo aspettarci anche un'evoluzione di Yıldız leggermente diversa, o semplicemente arriva per essere la prima opzione come cambio sugli esterni?
3: No, Raibekovic arriverà per giocare. Ecco, una delle cose che ho scoperto in questi giorni è che la Juventus ha promesso al talento bosniaco che giocherà tanto. Poi magari non le farà tutte dal primo minuto, però giocherà tanto, anche perché comunque stava andando al Chelsea. Lui aveva un accordo col Chelsea, poi non ha accettato tanto il possibile prestito allo Strasburgo, quindi in questo caso hanno dato delle garanzie, no, al giocatore, all'entourage e soprattutto a Pjanic, che è stato il vero artefice insieme a Massara di questa trattativa. Però credo che o Raibekovic o Yıldız si sposteranno sul centro. Così di prima idea mi sono fatto forse più Raibekovic che Yıldız. Yıldız ha fatto un po' fatica nel corso di quest'annata, quando è stato accentrato, anche nei primi tentativi da parte di Thiago Motta aveva fatto fatica, e quindi bisognerà lavorare tanto. Non è una cosa semplice entrare dentro il campo, quindi passare da un esterno d'attacco a trequartista, perché giochi sostanzialmente spalla alla porta, e soprattutto in Italia, dove hai tanti difensori con grande fisico e che si fanno sentire. Quindi penso che Raibekovic possa poi arrivare a giocare trequartista o Yıldız, comunque verranno provate queste cose, però penso anche che Zegrova e Nico Gonzalez andranno via, ecco. Se dovessi mettere la... penso anche che Zegrova e Nico Gonzalez andranno via, ecco. Se dovessi mettere la mia fiche su 2 possibili giocatori in partenza, la

0: su Zegrova faccio fatica a immaginare un investimento da quasi 20 milioni di euro da qualsiasi altro club, quindi immagino un prestito, ma tutti i giocatori che sono arrivati lo scorso anno alla Juventus io immagino un prestito, quindi anche per David, João Mario vicino alla Fiorentina, Zegrova stesso, Pendai già andato, io immagino tutte soluzioni in prestito, perché con quello stipendio da parte di tutti e quattro e quel tipo di annata è difficile trovare qualcuno che possa fare un investimento così oneroso.
1: Non sarà semplice sicuramente piazzarli, quindi vedremo cosa riuscirà a fare. La Juve dovrà lavorare tanto, Carnevale, anche sul fronte uscite. Camillo, grazie.
2: Ciao Camillo, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie a Camillo De Michelis da Torino.
2: Sì.
1: Andiamo più su.
2: Ma un po' ancora più su.
1: Un po' più su andiamo.
2: Molto più su.
1: Arriviamo in Galles, arriviamo. Ah. Arriviamo a Cardiff con le immagini anche.
2: Cardiff.
1: Se lo vedo con la felpa, mollo il microfono e me ne vado.
2: C'è
1: Marco Campanella a seguire la Roma a Cardiff. Campanella. Marco, buon pomeriggio.
2: Caro Campanella.
1: Ah, no, in maglietta.
2: Quanti gradi ci sono a Cardiff?
1: Dici.
3: Buon pomeriggio a voi. Sì, non sono in felpa, ma sono in maglietta e pantaloni lunghi.
1: Ecco.
2: Faccio un bel sorriso però, Campanè, perché non è che sei...
1: Che bello te!
2: Dai, su, oh, vedi che ti ho fatto ridere, che bello, vedi quando ridi.
3: Siamo intorno ai 20 gradi, quindi si sta benissimo, 22 per la precisione.
1: Ecco, qua manco di notte, quindi devo dire che hai fatto una grande mossa ad andare a Cardiff a seguire una Roma che sta nascendo su quali basi. Raccontaci un po' intanto queste prime ore in quel di Cardiff.
3: Sì, allora la Roma sta in partenza oggi pomeriggio, intorno alle 17 è previsto il volo per Cardiff, verso le 18:30 locali arriveranno al centro sportivo che li ospiterà per questa settimana. Domani invece ci sarà, diciamo, il debutto in campo in terra britannica contro il Cardiff City. Cardiff City che oggi si è allenato nei campi del Vale Resort, casa della Roma, in vista proprio dell'amichevole di domani.
1: Amichevole di domani che aprirà di fatto questa settimana abbondante della Roma in quel Cardiff, una Roma che ovviamente penso gli occhi saranno quasi tutti su Santiago Castro, visto che è il primo acquisto importante, no, di questa sessione estiva. Marco, l'interrogativo ce lo ponevamo anche prima con Stefano.
2: Non ci sono gli esterni, ci sono tante.
1: Esatto, parlavamo anche di Hendrik che piace come idea, eventualmente in prestito ad un altro centravanti. Ci dobbiamo aspettare una Roma nuova? Oppure magari che pensa a un doppio attaccante? Oppure cosa? Perché sinceramente mi sembra che lì davanti, considerando anche Robinho, Vaz, Castro, Malen, i numeri ci sarebbero per giocare con una punta.
3: Beh, sicuramente è una riflessione che sta facendo molto Giampiero Gasperini in queste settimane. Lo vediamo proprio, come hai giustamente detto tu, dal mercato, dalle notizie di mercato che stanno uscendo. Al momento in rosa di esterni puri c'è solo Sulé, considerando Dybala comunque un giocatore che può giocare lì. Intanto ci salutano.
1: Sì, amici
2: No, questa è la prova, perché sai Marco, mi stiamo interrogando, sembra che stai sulla Prenestina o sulla Tibur. Allora io ho detto
1: Lorenzo. I 20 gradi certificavano che non stavo
2: No, abbiamo
1: qui.
2: Visto adesso veramente un britannico. Perché esatto. A un certo punto la location ha detto, ma sicuramente, ma veramente sta a Cardiff. Allora ci stavamo interrogando, non è che sta sulla Prenestina o sulla Tibur. Perfetto.
3: Qui dietro c'è il Millennium.
2: Vogliamo la prova che tu stai a Cardiff, perché la location ecco.
1: Quella curva lì è la curva
2: ecco, si vede, però si capisce, sembrava capito, che ne so, la sede dell'Inps.
3: È lo stadio della Nazionale. Lo stadio
1: allora, la prossima volta lo organizziamo dentro lo stadio il collegamento.
2: Va bene, no,
1: fidiamo,
2: dai, va avanti, vai.
3: Va benissimo.
2: Scusa la digressione, vai Marco.
3: No, dicevo, Dybala sicuramente ci può giocare sulla tre quarti largo, però è un giocatore che chiaramente preferisce più accentrarsi. Perciò, con l'arrivo di Santiago Castro ci chiediamo tutti se sarà davvero solamente un vice Malen. Secondo me la possibilità di farli giocare in coppia con un trequartista puro alle spalle c'è, è una tentazione che nella testa di Gasperini c'è. Poi vedremo, Gasperini lo sappiamo, ha costruito le proprie fortune sul 3-4-2-1 e quindi sicuramente sarà un cambiamento importante anche per lui. Però per ora mi aspetto di vedere in queste prime amichevoli estive un Dybala dietro Malen e Castro, magari

0: può essere anche un trio diciamo fluido.
1: Oppure magari Marco, Dybala, Castro e Malen, cioè Castro nella versione, esatto, diciamo trequartista.
2: Non un Malen spostato come abbiamo visto con l'Olanda, perché non mi sembra una grande idea.
1: Con Castro e Malen che si possano alternare, sì, nel ruolo.
2: Capito?
1: Sì, perché sono di movimento, sono tutti, esatto, e due.
0: Io li vedo molto interscambiabili, esatto, in realtà. Magari, esatto, Castro può fare per
1: non
0: per
1: l'1-2 ma il 2-1.
0: La seconda, sì, partita, esatto. Esatto, che poi diventerebbe ancora più simile come lo stile di gioco di Gianfiero Gasperini.
2: Assolutamente. C'è poi un altro aspetto, Marco, e poi ti salutiamo e ti facciamo godere anche non solo i 20 gradi, ma anche il vento che vediamo dietro dall'albero. Quindi
1: sì, direi l'alberone
0: è molto ventoso.
2: Situazione direi straordinaria, e l'invidia cresce di minuto in minuto. Però riflettevo anche su Çelik che è andato alla Juve, adesso Angelini è stato trovato l'accordo per andare al Deportivo La Corugna. È vero che Angelino lo scorso anno non c'è mai stato, ha avuto problematiche che sappiamo, ragazzi, e gli auguriamo il meglio nel suo ritorno in Spagna. Però c'è un problema esterni in questo momento in casa Roma. Tsimikas è tornato a Liverpool, non la più grande perdita della storia della Roma, però comunque numericamente proprio la Roma ha problemi. In questo momento la priorità è, lo dico con termine orrendo, il quinto, quindi l'esterno un po' più basso, la ricerca degli esterni alti, un'altra punta. Come mettiamo una scala gerarchica nel mercato della Roma in entrata?
0: Guarda, fino a poche settimane fa ti avrei detto che il trequartista avrebbe monopolizzato la discussione mercato, perché è il ruolo in cui la zona di campo in cui Gianfiero Gasperini vuole rinforzi, e già li vuole da un anno quasi. Adesso con l'arrivo di Castro, che comunque ti permette di fare dei ragionamenti in più, l'addio di Çelik, quello imminente di Angeligno, chiaramente la corsia esterna diventa una priorità. C'è, secondo me, da fare un ragionamento alla base, cioè Wesley l'anno scorso è stato spostato per via di diverse problematiche da destra a sinistra. Nella prossima stagione si vorrà mantenere a sinistra oppure si vorrà riportare a destra? Perché sarà tutta lì poi il mercato della Roma in entrata su quella parte di campo. Intanto è stato chiuso per Kurelakis, che viene a fare, sì, il difensore centrale, si andrà a mettere con Mancini, Ndicka ed Hermoso, si andrà a lottare un posto per il terzetto difensivo. Quindi diciamo, innanzitutto sono stati messi a posto dei ruoli non delicati, però comunque importanti. Adesso invece ci si aspetta un intervento vero e proprio su zone in cui Gasperini ha bisogno di...
2: Indubbiamente, quasi la sensazione di allungare la rosa con Castro, a meno che non faccia il titolare, e con Kulieraghi, adesso serve un paio di titolari forti.
1: La fase di ritiro, ma è oggettivamente necessario che la Roma modifichi, cresca la qualità, sì, soprattutto sulla tre quarti. Questa è la priorità. Poi dopo, se vai a puntellare la difesa, prendi Castro, però manca qualcosa di gasperiniano,
2: questo quinto in più che possa dare una mano, sì, esatto, per completare anche la formazione. Marco, grazie.
1: Marco, buon lavoro allora.
2: Buon divertimento anche buon fresco a Cardiff soprattutto, e soprattutto buon lavoro.
1: Ciao Marco.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
2: Ciao Marco, grazie a Marco Campanella. Ci fermiamo, sì, torniamo tra pochissimo ancora nel ricordo di Franco Baresi dopo il break.

0: Ancora insieme, ultima ora in questo appuntamento con Calcio Mercato e Ritiri. Lorenzo Beccarisi e Stefano Pallomani in studio di nuovo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Gabriele Latini e Andrea Magliocca, che è tornato ad affiancare il buon Gabriele Latini in regia. Allora, tra qualche minuto andremo ancora con il ricordo di Franco Baresi. Piccola parentesi extra calcio, perché in estate di solito è periodo anche di altri sport europei e tutto, si sono aperti gli europei di nuoto, prima gara, primo oro per l'Italia, così intanto iniziamo già a mettere da parte un po' di buone notizie nel team event tuffi, queste gare strane che si inventano. Italia subito
1: alla grande,
0: subito d'oro, e quindi si parte bene. Tra poco torneremo, come detto, su Franco Baresi. Prima però abbiamo parlato un po' di mercato, di varie squadre. Volevo chiudere il tema Roma con te, Stefano, perché abbiamo detto serve questo, serve quest'altro, però con la Roma spesso si è sempre parlato delle uscite. È che in questo momento,
1: insomma, voglio dire, secondo me il tifoso romanista in questo momento si aspetta, ecco, c'ha un po' di ansia, perché ma se poi parte con E, se poi all'ultimo indicarci,
0: ecco, esatto,
1: può lasciare, insomma, è un po' il rischio calcolato. Però Gasperini ha garantito sempre su questo aspetto, ha detto se parte uno forte alla fine noi dobbiamo essere sempre competitivi, quindi c'è questa garanzia, è arrivato D'Amico, ci sono sorrisi, ci sono dei ritardi sul mercato che tu mi insegni, lo sai benissimo, le tempistiche, non sì. È che puoi decidere tu dove, come,
0: anche perché comunque non è che la Roma non abbia provato,
1: no, certo,
0: su Greenwood, certo. E su Summerville,
1: io credo
0: c'era.
1: Che Summerville era fatta, poi sì. Sai, qui c'è tanta polemica, si dice era fatta, poi quando c'è l'annuncio ufficiale, giornalisticamente era fatta. Allora stiamo dicendo alla Ibegovic e di è fatta. Sì. Poi se arriva la Lira, una montagna di soldi,
0: 20 milioni in più, 10 in più al giocatore,
1: della clausola rescissoria, la alza da di più al giocatore e al club, basta, è perso.
0: Sì, sì, però lì c'è da dare poche colpe. Però all'interno di quello che può essere il ragionamento dei nomi, possibilmente, che hai fatto te,
1: insomma, quello di Gacone,
0: qual è il più perdibile tra virgolette per la Roma? Ci aggiungo anche Svilar, perché è un altro che, no, se Svilar, vuole, può avere mercato infinito.
1: Svilar credo che sia fuori. I due, diciamo, i tre, Solé è l'indiziato a partire.
0: Solé tra virgolette forse è il sacrificabile,
1: sì,
0: anche
1: è sacrificabile,
0: quasi volentieri,
1: però per paradossalmente certo. Potrebbe essere poi quella fine che rimane, perché sì. Se tu non vai a centrare un profilo adatto per quella zona di campo, il vice Dybala, insomma, voglio dire, no, le coppie, tu devi creare due coppie a destra, due coppie a sinistra in questo schema che è 3-4-2-1, e allora te lo tieni, perché se non arrivi a centrare un obiettivo che valga la pena, insomma, no, che vale la pena fare affinché si possa migliorare poi la qualità lì davanti, allora ti tieni sulle. Gli altri due sono Coné e Ndicka. Tu mi dici qual è il più perdibile? Secondo me il più perdibile è sulle, allora arrivasse un giocatore dei tre. Coné rappresenta quella solidità, ti fa il reparto, è un centrocampista difensivo, non hai gol nei piedi, sì. Ha giocato un ottimo mondiale, è un giocatore però di spessore, di statura internazionale, però è un giocatore che ti forma un po', no? Quel calcio che anche la Roma sa fare nel segno dell'occupazione degli spazi, della
0: non
1: fase
0: lo vedi
1: difensiva.
0: Ma lo senti,
1: esatto, bravissimo, quindi anche fisicamente sì. Lo senti, e Ndicka non ne parliamo, quindi voglio dire, però è stato acquistato il centrale greco?
0: Sì, Koulierakis.
1: E allora uno dice, vabbè, ma se arriva quello, vedrai che parte qualcuno. Io aspetterei un attimo.
0: Un centrale in più alla Roma serviva comunque.
1: Sì, esatto.
0: Dietro comunque ha solo Zielkowski e Ghilardi, che sì, sono dei giovani di prospettiva, però un elemento in più che magari possa essere pronto.
1: Deve prendere un esterno, però se Wesley gioca a sinistra deve prendere uno.
0: Deve prendere un esterno dove Celic. Non gioca Wesley.
1: Esatto.
0: Quindi o a destra, quindi, a sinistra.
1: Di fascia, tutta fascia, e poi devi prendere due trequartisti.
0: Ecco, per esempio si parla
1: se
0: di
1: se parte con E lo devi sostituire con uno forte.
0: Si parla di un ragazzo interessante che è Givario Reed del Feyenoord,
1: ecco,
0: un
1: quelli
0: giovane
1: reattivi,
0: esattamente,
1: esplosivi,
0: esattamente,
1: no? Tipo Dodò.
0: Esatto.
1: Cioè questi giocatori
0: molto rapidi veloci che possono essere, ma che sono anche un po' diversi rispetto ai quinti a cui ci aveva abituato Gasperini,
1: esatto.
0: All'Atalanta, perché penso Gosens, cioè, Adebur, Bellanova,
1: Zappacosta.
0: Tutti
1: gli anni dell'Atalanta ne ha cambiati una caterva.
0: Però tutti molto più strutturati,
1: tutti,
0: fisicamente.
1: Tutti diversi uno dall'altro.
0: Esatto. E intanto in questo momento magari anche perché, e torniamo al discorso di prima, magari se pensa al doppio centravanti toglie un po' di uno contro uno magari sulla zona offensiva, magari lo vuole mettere con i quinti,
1: sì.
0: Lo vuole mettere con Wesley, che ce l'ha per caratteristiche, ce lo può avere anche questo
1: visto
0: ragazzo.
1: Che, insomma, dobbiamo anche fare dei nomi, c'è questa suggestione proprio così in ottica futuribile di giovani, questo cacciamani,
0: sì.
1: Che che ha fatto molto bene con la Juve Stabia lo scorso anno, che è un esterno sinistro, Scuola Toro. Cioè, questo avvicinamento, indiscrezione, insomma, il Toro chiederebbe 15 milioni di euro, non lo so, però insomma, voglio dire, bisogna fare, secondo me, un mix, la Roma deve fare un mix tra certezze e giocatori potenziali
0: un
1: giovani.
0: Un investimento futuribile, esattamente. Sì, diciamo, potrebbe anche prenderne due lì sulle corsie
1: però,
0: esterne. Perché...
1: Però deve consegnare, secondo me, a ridosso dell'inizio del campionato qualcosa, perché a rispetto allo scorso anno tu fai quattro partite, non due, poi ti fermi, fai quattro partite e poi ti fermi.
0: Secondo
1: me lo sprint ti aiuta anche, no? Voglio dire,
0: c'è anche l'inizio della Champions prima della sosta.
1: Esatto. Quindi l'autostima, quindi ci sono cinque partite.
0: Sì, sì, sì, è importante.
1: E devi fare bene.
0: Il calendario non è cambiato e secondo me anche la prospettiva del mercato poteva cambiare se non fosse che purtroppo in Italia, diciamo, disponibilità economiche sono ridotte a dir poco. Per quanto abbiamo detto della Juve, il Milan ha speso tanto e quindi vediamo. Però, come abbiamo detto, oggi è una giornata che ovviamente ci inseriremo anche al mercato, però tendenzialmente oggi è una giornata triste per il calcio italiano, la scomparsa di Franco Baresi, il ricordo di Franco Baresi lo chiediamo a chi lo conosce, lo ha vissuto da vicino per tanti anni, come Filippo Galli. Filippo, buon pomeriggio e prima di tutto grazie per essere
2: con
0: noi.
2: Sì. Ciao Filippo. Ciao, buon pomeriggio a voi. Insomma, è un giorno triste, insomma, è vero che sì. Stavamo aspettando purtroppo questo momento perché le condizioni erano andate via via aggravandosi, però si spera sempre nel miracolo. Il miracolo non c'è stato e quindi insomma piangiamo tutti Franco per quello che è stato, per tutti noi, per il simbolo del milanismo che era, perché è sempre rimasto con il club nonostante le due retrocessioni, nonostante insomma lui avesse anche la possibilità di andare a giocare in altri contesti, e poi quello che è stato per il calcio italiano credo che sia un po' sotto l'occhio di tutti, anche in nazionale, insomma, al di là di quel rigore poi sbagliato, è un giocatore, no? Non si valuta solo da un calcio di rigore, c'è una bellissima canzone anche che ce lo ricorda.
0: Beh, anzi, andrebbe guardato per i 120 minuti prima di quel calcio di rigore con il menisco e tutto. Quindi...
2: Menisco, l'operazione del menisco, un rientro a tempo di record, dedizione alla squadra nazionale unica, direi.
0: Assolutamente, hai detto giustamente cosa ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano, io direi per il calcio in generale, perché è stato simbolo e idolo anche per tanti, penso, difensori al di fuori dei confini italiani. Però Filippo, ti chiedo, cosa è stato Franco Baresi per Filippo Galli? Cosa ha rappresentato per te?
2: Beh, allora, fate conto che io quando ero ragazzo, insomma, di 17 anni, sono arrivato al Milan, ma andavo a vedere il Milan a San Siro, andavo in curva, a volte nei distinti, e c'era Franco Baresi in quella squadra che vinse la prima stella, no? Quindi poi trovarmi come compagno di squadra a fianco di Franco nell'allenamento e poi nelle partite, nella scala del calcio, è stato insomma davvero come coronare un sogno ed avere un esempio al mio fianco, perché Franco ha sempre guidato ed è stato un leader con l'esempio, un giocatore di poche parole, un'umiltà incredibile, una professionalità altrettanto incredibile, e insomma credo che sia stato davvero un esempio per tutti noi, non solo per me ovviamente, ma per tutti coloro che hanno avuto la fortuna, l'onore di giocare con lui, di allenarsi con lui.
1: Filippo, senza Franco ci sarebbe stato quel gran Milan secondo te?
2: Ma è chiaro che no, sono sempre i giocatori che fanno di un'idea, che realizzano un'idea sul campo, non lo so, l'idea che portò Arrigo Sacchi nel Milan è stata un'idea forte, e il dubbio che secondo me Franco accelerò questo realizzarsi di un calcio nuovo, un'idea di calcio innovativa, e quindi come interprete e come colui che appunto ci accompagnò in questa avventura, in questo nuovo progetto, fu senz'altro un acceleratore importante. Poi se sarebbe stato lo stesso non lo so, forse si sarebbe avuto più tempo, forse non sarebbe realizzato come possiamo saperlo, però Franco certamente fu colui che per primo sposò le idee di Arrigo Sacchi, no? Qualcuno disse all'inizio, ma che ci fu un po' di sgomento perché Sacchi ci fece vedere Signorini al Parma eccetera, però quello, anche l'umiltà di Franco fu anche questo, no? Di guardare un altro giocatore, di guardare un'altra squadra e poi appunto
1: forse di intercettare di, Filippo, perdonami, che ci poteva essere un altro calcio oltre a quello tradizionale.
2: Assolutamente,
1: quindi l'intelligenza, l'umiltà, certo, di un grande campione, seguiamo questo allenatore che magari viene da Parma, però ci può far cambiare
2: proprio questo, esattamente questo, e quindi direi che poi è stato magistrale nel guidare la nostra difesa, la linea difensiva, che poi è diventata, è cominciato a muoversi all'unisono, ma certamente con una guida come lui, ecco, io ripeto, i tempi si sono accelerati, sappiamo come i tempi siano importanti nel mondo del calcio per ottenere i risultati il più in fretta possibile per poter portare avanti il proprio progetto.
1: Io ho fatto riferimento, Filippo, poi Lorenzo ti lascio la parola, sì, però sì, ero curioso di sapere da Filippo, che ha vissuto, insomma, voglio dire, da dentro quel grande Milan, e soprattutto Franco Baresi, ho parlato di disciplina, Filippo, cioè voglio dire, voi siete stati grandi perché probabilmente Franco è stato un esempio da questo punto di vista, cioè dalla cosa diciamo più elementare, che però serve tremendamente per diventare grandi, cioè la costanza, il calo di tensione, il dettaglio, l'attenzione, la determinazione, arriva dalla disciplina, quindi come ti comporti, se arrivi puntuale all'allenamento, come conduci la vita privata, cosa mangi, insomma, voglio dire, secondo me ha dato un contributo da questo punto di vista.
2: Lui è stato esattamente questo, no? Lui era al Milan da diversi anni, quindi aveva vissuto un Milan più modesto, se vogliamo, no? Nei risultati, nelle prestazioni, in quello che il club stava passando anche in termini di proprietà, però poi è stato certamente, come dicevo prima, l'esempio che ha fatto sì che quel gruppo di lavoro avesse una cultura del lavoro unica, questo credo che il gruppo venisse riconosciuto e tanti meriti vanno dati certamente a Franco, che come leader ha saputo condividere questa modalità di lavoro, questa attitudine al lavoro.
0: Ecco, torno su una frase che mi ha colpito particolarmente, che ha detto poco fa un vostro compagno come Zvone Boban, che ha detto ti dava confidenza, si apriva solo se dimostravi di essere da Milan. Il riferimento lo fissava lui, ma ci può raccontare cosa significa essere da Milan, allora, nell'ottica di Franco?
1: Era il radiologo,
2: no, è quella cosa lì che ho provato a dire prima, nel senso che chi arrivava e non aveva questa attitudine al lavoro, questa attitudine a lavorare come squadra, e ovviamente poi ognuno con le proprie individualità, con le proprie caratteristiche, ma non entrava in quello che erano le richieste della squadra, dell'allenatore, e che ovviamente Franco aveva sposato a pieno, si faceva fuori da solo, perdonatemi questo termine un po' forte,
1: sì,
2: no?
1: Sì, no, vabbè.
2: E quindi se non c'era un adattamento, le richieste erano molto alte anche dal punto di vista dell'impegno non solo atletico appunto, ma attentivo, come dicevi tu, e dal punto di vista della capacità di essere continuamente applicati a quello che veniva richiesto, perché insomma quando arrivò Arrigo ci fu una rivoluzione, e questa capacità attentiva doveva essere assoluta per poter far sì che il calcio si esprimesse nel modo, proprio in quel modo lì, e Franco è stato, come dicevo prima, un acceleratore e un esempio per tutti noi. Credo che Bobo volesse dire questo, no? Prima ancora che delle sue qualità tecniche e tattiche, devi dimostrare di avere questa attitudine al lavoro. Poi certo, come sostengo che vada tutto insieme, no? In una visione sistemica è importante che ci sia tutto, perché poi la prestazione sul campo sia una prestazione che va nella direzione di ottenere il risultato attraverso il gioco che si pensava di poter proporre.
0: Ecco, poi c'è un altro aspetto, perché viene sempre definito come moderno anche nel calcio d'oggi, Franco, sarebbe stato moderno anche oggi nella sua interpretazione del ruolo. Io però c'è una cosa che a me manda in matti, Filippo, ovvero si parla sempre di fisicità, di struttura, esatto, esatto, di altezza, eppure sì, sì, si riesce a definire moderno un difensore che era sotto il 1,80 m anche nel 2026.
2: Spieghi perché. È esattamente questo, lui oggi lo chiamerebbero un normotipo, perché era un 80, 1,78, quello che era, insomma, ma era un giocatore che appunto, pur in un ruolo come quello del difensore centrale, sapeva difendere, perché sapeva soprattutto conosceva il gioco, sapeva leggere i tempi, leggere gli spazi e quindi sapere anticipare piuttosto che togliere spazio all'attaccante che giocava in profondità a seconda di come fosse prestata la palla più o meno, e quindi era il giocatore di calcio, perché il giocatore di calcio deve essere quella cosa lì, la tecnica deve essere funzionale a ciò che accade nel calcio, allo spazio e al tempo, che sono i due principi regolatori del gioco del calcio, e lui è stato un antesignano anticipato. Oggi lui, quando si parla di costruzione dal basso, lui era già uno che la costruzione dal basso la faceva magari in maniera individuale, no? Perché non c'era un pensiero di quel genere, perché era un giocatore che sapeva vedere il campo davanti a sé, sapeva non solo difendere, ma sapeva anche portare palla in avanti e gestirla nel migliore dei modi, no?
0: Ecco Stefano, per riassumerla, forse sapeva giocare a calcio.
1: Sì, sì, prima di tutto, niente, leggermente.
2: Non è semplice, come dicono in tanti.
0: Esatto.
1: Sì, è abbastanza complesso. E voglio dire, poi a quei livelli deve avere anche Filippo, insomma. Sono un grande campione, ma erano tutti campioni. Io mi sono permesso soltanto di dire, da osservatore esterno, che quando affrontavi quella squadra, la vedevi, erano tutti quasi automatizzati, e con la dallo sguardo vedevi il lavoro settimanale, la mentalità, una squadra superiore. Era una squadra superiore in tutto in quel periodo.
0: E lo ha dimostrato per tanti anni, guidata da un capitano straniero come Franco Baresi. Filippo, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con
1: Filippo,
0: noi.
1: Un
0: ciao
1: abbraccio.
0: Filippo, grazie.
2: Ciao Stefano, un abbraccio,
1: un abbraccio
2: ciao,
1: a te.
0: Grazie, grazie a Filippo Galli. Ci
1: allora,
0: spostiamo.
1: Sì, allora ci
0: spostiamo
1: perché ho il piacere e la fortuna, insomma, di sentire Raffaele Ranucci, imprenditore politico, ma nel 94, caro Lorenzo, tu non eri nato.
0: Ancora no.
1: No, non eri nato. E Raffaele Ranucci era il direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché capo delegazione, e in questo momento triste, sai, ci portiamo dietro anche delle foto, no? Sì. Dei ricordi, delle cose bellissime. Ci fu, ed è ancora, una foto iconica che vogliamo far vedere, è questa qui. Raffaele Ranucci con Franco Baresi dopo la serie dei calci di rigore contro il Brasile che ci condannò, questo pianto a dirotto. Raffaele caro,
3: ciao Stefano,
1: un abbraccio. L'abbiamo,
3: un
1: guarda,
3: abbraccio,
1: la stiamo facendo vedere, Raffaele, questa foto che rappresenta un po' il Baresi che non abbiamo mai visto. L'abbiamo visto tra le tue braccia, c'è questa foto che forse sicuramente conserverai anche a casa tu, Raffaele.
3: Sì,
1: visto che insomma siamo amici, io lo so, però i nostri telespettatori non lo sanno. E allora Raffaele, un ricordo su questa immagine iconica, vediamo Raffaele Ranucci con Franco Baresi. Raffaele Ranucci, allora direttore generale della Federcalcio 94, Pasadena, USA 94, dopo la serie di calci rigore praticamente ecco come andò, cioè lui, io mi ricordo che venne da te, poi è arrivato subito dopo Arrigo Sacchi, no, a consolarlo.
3: Arrigo,
1: però
3: Sacchi, sì.
1: La prima persona sei tu che arriva addosso, e tu anche sei rimasto sorpreso anche di questo gesto.
3: Allora, la prima cosa che vorrei dire, che Franco Baresi è un'icona non solo del calcio italiano, ma del calcio mondiale, perché oltre a essere il campione che era un uomo meraviglioso, straordinario, e posso dire che probabilmente noi siamo arrivati in finale, nonostante lui non avesse giocato, perché ricordiamoci che lui si è operato dopo la seconda partita al menisco, e fino all'ultimo non si sapeva se giocava o non giocava, e lui dopo 14-18 giorni ha fatto una finale, quindi è stato una persona straordinaria. In quei giorni lui è comunque stato vicino alla squadra, è stato un punto di riferimento con i suoi silenzi, perché Franco Baresi era uno non di grandissime parole, quindi con i suoi silenzi, con i suoi sguardi e con i suoi consigli. Finita la serie calci di rigore, ricordo sbagliavano lui, Maggio e Massaro, e chiaramente come Stefano sai, ti viene lo sconforto, tutti seduti per terra, buttati su, no, ti viene di sederti sul prato del campo. E Sacchi disse in piedi, perché voi non avete perso. Io ero vicino a Franco che non si era seduto, e si abbracciò a me, e questo lo andai a prendere perché stava piangendo ed era una cosa incredibile vedere Franco Baresi piangere. E gli dissi: Franco, soltanto i grandi campioni che possono sbagliare, che si prendono la responsabilità. E devo dire che questa fotografia che tu hai mostrato, poi un po' un filo rosso di un sentimento di quella finale.
1: Beh, questa io credo che sia una foto meravigliosa, che sì, racconta proprio lo sport.
3: Sì, guarda, racconta, cioè, lo sport, racconta altri valori.
1: Ma anche la tua reazione, Raffaele, io me la ricordo in diretta come se fosse ieri. Proprio di,
3: ma io volevo piangere.
1: Sì, esatto, sei rimasto talmente...
3: Io sono il capo delegazione, devo dare l'esempio, non devo piangere.
1: Ti avevo visto in difficoltà in quel momento.
3: Tra l'altro veniamo da una serie di partite, tutte tirate fino alla fine, con la Nigeria, con la Spagna. Dopo ogni partita, anche quando si vinceva si piangeva.
1: Senti, Raffaele, vi siete sentiti in tutti questi 32 anni che sono?
3: Ci siamo incontrati qualche volta, chiaramente abbracciandoci, ma non abbiamo mantenuto un filo. Il filo è sempre stato quella fotografia, quella finale.
0: Che tra l'altro
1: che è iconica. Torna, cioè,
0: e che diventa storico, attuale, visto che 32 anni dopo si è rigiocata la finale lì in America. E guarda un po' le coincidenze. Raffaele, nel salutarti e nel ringraziarti per il ricordo straordinario, penso che questa immagine sia veramente l'emblema anche di tutto quello che è stato, no, quel mondiale, visto che ultimamente di mondiali ne viviamo e ne raccontiamo pochi, purtroppo, lato Italia. Quel mondiale è stato veramente straordinario, se penso alla storia di Franco con l'infortunio, il ritorno e la finale che gioca, per come la gioca, il mondiale che gioca Baggio, dalle difficoltà con Sacchi a come poi diventa protagonista. Ecco, a distanza di 32 anni, oltre a questa immagine e pensando a quello che purtroppo l'Italia non sta vivendo, cosa ti torna in mente ripensando a quel mondiale?
3: Allora, mi tornano in mente una nazione che il paese e chi giocava in nazionale credeva nella nazionale. 40 giorni che siamo stati negli Stati Uniti con condizioni climatiche pazzesche, tutti uniti. Avevamo un grande staff. E vorrei ricordare prima di tutto Gigi Riva, che lui era il team manager, poi c'era Antonello Conentini e Arrigo Sacchi, che era veramente un timoniere straordinario, perché Arrigo è un grandissimo allenatore, poi tanto è vero che ha smesso proprio per la grande passione che ci mette. Altri tempi, altre storie, vogliamo parlare, per la nazionale c'era Maldini, Marcheggiano in porta, c'era l'altro Baggio, Baresi, Costa Curta, cioè tutti non solo grandi campioni, ma grandi uomini. Oggi mi sembra che questo non ci sia più, speriamo che questo nuovo corso, io spero molto che Mancini, visto che ci ha fatto vincere un campionato europeo, ci dia la possibilità di vincere. Io non capisco tante cose, perché ci deve essere un club d'Italia, ci deve essere un direttore tecnico, ma non lo so. Comunque, l'importante è che si ridia la forza alla nazionale di essere amata.
0: Che è un po' il tema centrale.
1: Raffaele, io ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio e grazie.
3: Grazie
0: Raffaele,
3: ciao.
0: Grazie ancora.
3: Ciao, grazie.
0: Grazie, no. Grazie a Raffaele Ranucci per il ricordo, per il bel ricordo di Franco Baresi.
1: Ma poi le foto immortalano, c'è un momento, e questa racconta anche, voglio dire,
0: tra l'altro
1: è lo sport, cioè esatto, la delusione di un campione che era lì a mezzo metro, aveva fatto i sacrifici, aveva recuperato 20 giorni miracolosamente, ha disputato una finale straordinaria, come hai detto tu, annullando Bebeto e Romario, pareggio, equilibrio. E poi
0: allora, in questa immagine c'è un campione che reduce da un calvario, perché recuperare in 20 giorni,
1: esatto, ma lì c'è al menisco, in quel pianto c'è tutto il suo percorso,
0: esatto, ci sono quelle 3 settimane,
1: esatto,
0: c'è la partita straordinaria che 30 anni dopo viene ancora vista su YouTube, il rigore sbagliato, e aggiungiamo l'ultima cosa, questa è l'ultima in nazionale,
1: bravissimo,
0: questa è anche l'ultima in nazionale,
1: bravo.
0: Cioè è un'immagine di una potenza
1: straordinaria, e abbiamo avuto anche l'onore e la fortuna di chi, come Raffaele Ranucci, all'epoca direttore generale della Federcalcio, capo delegazione, e che rimase sorpreso, ce l'ha raccontato, gli arrivò addosso e fu il primo a intercettare questo pianto,
0: straordinaria
1: questa...
0: di questa
1: poi arrivò
0: foto...
1: subito dopo Sacchi,
0: sì, col gesto più semplice del mondo, che è abbracciare una persona,
1: abbracciare una persona,
0: cosa semplicissima, che è una potenza straordinaria, sì. Ci stiamo per fermare, però nel legarci alla pausa un altro ricordo di Franco Baresi, perché Chicco Evani anche ci ha voluto esprimere il proprio ricordo per Franco Baresi. Allora ce lo sentiamo, poi ci fermiamo e torniamo nell'ultima parte, in cui torniamo in giro per i ritiri e chiuderemo col mercato. A fra poco.
4: Franco non è semplicemente il mio ex compagno di squadra, non è il capitano o il grande giocatore che è stato, è soprattutto un amico col quale ho condiviso parecchi momenti importanti della mia vita, sia in campo che fuori dal campo. Mi avvicinava a lui anche il carattere, che tutti e due siamo abbastanza riservati, silenziosi. E quello che mi piaceva di lui, che nonostante fosse il leader, non usava mai tante parole, si faceva comprendere con i fatti, con l'esempio. Ed è quello che mi porterò sempre, sempre nel cuore.

0: Calciomercato in ritiri, ultima mezz'ora insieme. Lorenzo Beccarisi a Savone Pallomani in
1: eccoci
0: studio.
1: Qua. Ciao Lorenzo,
0: ancora.
1: Buon pomeriggio.
0: Andrea Magliocca in cabina di regia. Cabina di regia mediamente fresca? Mediamente fresca? Bah, più o meno. Più o meno mi verrebbe...
2: Vai via.
0: Ecco, meglio non parlarne. Non so se si sta al fresco in quella di Reggio Emilia o dove si colloca in questo momento il Sassuolo.
1: Non lo so
0: come sono le condizioni. Ce lo facciamo raccontare da Antonio Parrotto. Antonio, buon pomeriggio.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. No, ahimè, fa caldo anche da queste parti.
0: Ok, non si scappa. Non si scappa.
3: No.
0: Niente.
3: No.
0: Fortunato solo chi segue la Roma a Cardiff, verrebbe da dire. Beato lui. Sassuolo che ha battuto un colpo importante sul mercato. Antonio, partirei da lì con l'operazione Bowie. Che operazione è per il Sassuolo? Si è comunque davanti, sembrava abbastanza sistemato il Sassuolo.
3: Sì, io devo dire la verità, il direttore Palmieri ci sorprende sempre, perché mi aspettavo inizialmente un colpo in difesa, no? Perché quello in questo momento secondo me è il reparto che necessita un po' di più di rinforzi, perché a parte la cessione di Muremovic, che è stato un capolavoro, acquistato per 2 milioni di euro e rivenduto a 40, col 50% ovviamente che andrà nelle casse della Juve, servono difensori, perché in questo momento Idrissi è fermo per infortunio. Aveva qualche acciacco dalla finale della scorsa stagione ancora da smaltire, sta recuperando. Stesso discorso vale per Valukiewicz e Candé, quindi praticamente Aquilani è con tre quarti della essenza, tre quarti di difesa titolare, potenzialmente titolare. E mi aspettavo un rinforzo in difesa, serve un centrale, serve un terzino destro, serve la riserva di Doig di a sinistra, quindi c'è ancora tanto da fare, però... il mercato, lo sappiamo, è strano, no? Dipende dai momenti, dalle opportunità. Il Sassuolo ha deciso di cogliere questa di Bowie, un calciatore che aveva fatto bene, no? Aveva impressionato positivamente in questi 4 mesi col Verona. Verona, dobbiamo dire che negli ultimi anni ha portato diversi giocatori interessanti, no? Poi li ha rivenduti praticamente nel giro di 6 mesi. Stavolta per Bowie tocca l'esperienza al Sassuolo. Sassuolo ha bisogno di un altro attaccante, perché poi Pinamonti, vabbè, il titolare indiscusso in questo momento, però come sappiamo c'è la vicenda legata al contratto, ha un anno e basta, quindi probabilmente andrà via entro la fine del mercato di gennaio. Sassuolo poi non ha riscattato Nzola, quindi comunque un'alternativa a Pinamonti, finché Pinamonti è qui, serviva. Poi se nelle prossime settimane arriverà un'offerta interessante, io penso che il centrale di Cress farà le valigie e poi vedremo come agirà il Sassuolo, però intanto una buonissima operazione con Bowie nero verde e poi Mulattieri che fa il percorso inverso in Serie B, insomma ha vinto gli ultimi 3 campionati tra Italia e Spagna, può essere anche lì un colpo interessante per il Verona.
0: Beh, diciamo che il curriculum non è male per presentarsi in Serie B. Detto un po' del mercato, su cui poi torneremo, perché c'è un altro aspetto che mi interessa sul fronte Sassuolo, che è quello della porta, però prima ti voglio chiedere un po' la situazione e le prime sensazioni su Alberto Aquilani, perché comunque è una delle storie interessanti anche, no, Stefano, di questo,
1: di
0: questo campionato.
1: Non è una scommessa, secondo me, cioè, voglio dire, è un allenatore al quale doveva essere concessa una possibilità, una chance. Ha fatto molto bene col Catanzaro, ma anche, voglio dire, il suo percorso allenatore, si sta formando, è ambizioso, quindi secondo me è un'ottima scelta da parte del Sassuolo.
0: E cosa vi ha lasciato in questi primi giorni, Antonio, questo nuovo ciclo del Sassuolo con Aquilani?
3: No, sicuramente l'impatto è stato positivo, poi dimentichiamo, lui conosceva già un po' l'ambiente perché aveva giocato per 6 mesi, era ormai alla fine della carriera prima di andare poi in Spagna alla Spalmas, dove avrebbe chiuso la carriera da calciatore, la grandissima carriera da calciatore. Ora è iniziato da allenatore, d'accordo, insomma, Catanzaro ha fatto veramente bene, si è meritato tra virgolette la promozione sul campo, no? Perché poi abbiamo visto com'è andata a finire invece per il Catanzaro, e come dicevo, le prime impressioni sono positive, è un calcio diverso rispetto a quello di Fabio Grosso un po' più, se vogliamo, d'attesa, di ripartenza, scatenare poi il contropiede con i passaggi in verticale, arrivare in porta anche con una transizione velocissima. Invece Aquilani, tra virgolette, è quasi il contrario, perché lui vuole un calcio più ragionato, fatto molto di più con il possesso palla. Se vogliamo, diciamo, per certi versi qui a Sassuolo si torna un po' al De Zerbismo, no? A Roberto De Zerbi, quindi speriamo di vedere l'aquilanismo a questo punto, sarebbe da dire.
0: Beh, diciamo che il passato con De Zerbi non è male, vediamo se Aquilani riuscirà a reggere il paragone, è complicato, però sicuramente ecco, l'idea c'è.
1: Di solito voglio dire lì, da quelle parti è difficile insomma, che gli allenatori abbiano fatto male.
0: Esatto, esatto.
1: Quasi tutti hanno fatto bene, quindi perché non ripetere insomma quello sulla scelta di Zerbi, di Francesco, ma anche Dionisi il primo anno.
0: Sì, Dionisi fece molto bene, poi forse ha sbagliato un paio di scelte lui, però era bene, ma grosso stesso comunque.
1: Grosso. Adesso,
0: meritato la chiamata della Fiorentina con una stagione importante, però ti dicevo Antonio anche il discorso della Porta, perché ora vado a memoria, però mi sembra di aver capito che la storia con Muric fosse finita, fra Muric e il Sassuolo. Cosa succede sul discorso Porta per il Sassuolo?
3: Guarda, manca un tassello a questa storia, perché infatti noi eravamo rimasti proprio alle dichiarazioni di Muric, no? Avevamo
0: esatto.
3: dato per scontato ormai il suo addio, dichiarazioni lasciate al sito di Gianluca Di Marzio. Fulmine a ciel sereno, anche Grosso in quel momento non l'ha prese benissimo, perché poi disse pubblicamente: ognuno si prende la responsabilità delle proprie azioni e, aggiungo io, delle proprie parole, no? Delle proprie certo. dichiarazioni. In quel momento il Sassuolo non era ovviamente felice, per usare un eufemismo, però poi altrettanto a sorpresa, qualche settimana dopo il Sassuolo lo ha riscattato per 7 milioni di euro, perché poi Muric è stato un buonissimo portiere, ha dei difetti, perché la sua forza sono le uscite, però a volte sbaglia il tempo delle uscite. Ho visto un dato che parlava degli ultimi due campionati, Suzuki è quello che ha la presa alta, quello che ne ha fatte di più, però Muric era subito dietro in un solo campionato, quindi questo anche per far capire, no, quali sono le sue caratteristiche. Sì. Poi però Francesco Palmieri, tra l'altro proprio in occasione della presentazione del mio libro sul Sassuolo, a domanda ha risposto su Muric: ma come mai è stato riscattato? Ha detto: lui voleva rimanere al Sassuolo, testuale. Quindi secondo me manca un pezzettino in questa storia, perché appunto c'è lui che dice: me ne voglio andare, subito dopo il DS che dice: no, lui voleva rimanere. Però ora devo dire la verità, Muric è contento, si sta allenando col Sassuolo, secondo me ci sono delle possibilità che Turati vada via. Io non credo che accetterà per un altro anno il ruolo di secondo portiere, perché lui già due anni fa non fu carinissimo, diciamo così, con il Sassuolo, non voleva restare in Serie B, puntò i piedi, andò via, poi andò in prestito al Monza. L'anno scorso di fatto è stato la riserva di Muric, ha giocato solo nella parte finale del campionato, insomma ormai a salvezza straacquisita. Mi viene difficile immaginare un secondo anno così per lui, quindi io credo che se dovesse arrivare una buona offerta per Turati, Sassuolo la prenderebbe in considerazione. Il chiave fantacalcio, diciamo, potrebbe anche essere una cosa più delineata l'anno prossimo, vediamo. Ovviamente poi manca un mese alla fine del mercato, insomma le vie del mercato sono infinite.
0: Ecco, no, interessava anche per quello la domanda, era molto, molto egoistica da parte del sottoscritto. Prima di salutarti Antonio, volevo ragionare anche con Stefano proprio sul Sassuolo e su questo gruppo di squadre a metà classifica, no? In cui,
1: una bella...
0: in cui secondo me c'è qualcosa di interessante, perché il Sassuolo, sono un gruppo di 3-4 squadre, sono andate più o meno a braccetto in classifica: Sassuolo, Udinese, Lazio e il Torino leggermente dietro. Mi sembra di poter dire che è un po' delineato anche così per quest'anno, questo gruppo di 3-4 squadre che, diciamo, si giocheranno forse dalla nona alla dodicesima posizione,
1: potrebbe,
0: orientativamente.
1: Sì, potrebbe...
0: Però abbiamo visto anche un Sassuolo che ha spesso avuto ambizione anche più importante. Ricordavamo prima con De Zerbi, è arrivato anche a giocare per l'Europa. Forse ha bisogno di costruire un nuovo ciclo. Magari è questo l'obiettivo.
1: Beh,
0: quando è arrivato Aquilani, questo è l'obiettivo di costruire un nuovo ciclo.
1: Sai, c'era Carnevali,
0: che aumentare
1: ancora l'ambizione. Adesso Carnevali se n'è andato e bisognerà vedere, sai,
0: che anche quello comunque è un nuovo ciclo che
1: beh,
0: si apre,
1: direi
0: enorme.
1: Direi che poi dopo è tutto conseguenziale, no? È un effetto cascata, un effetto domino, in questo senso positivo per il Sassuolo, perché senza Carnevali è tosta, è dura,
0: sì.
1: Sarà dura per il Sassuolo individuare poi anche, voglio dire, anche se poi la mentalità e la metodologia del lavoro resterà più o meno quella. Però un discorso se la fa Carnevale, se la fa un'altra persona. E quella è la sfida. La doppia sfida del Sassuolo è confermarsi sul campo e soprattutto organizzarsi anche dietro la scrivania, insomma, a livello dirigenziale. Non sarà un compito facile, però insomma è una realtà ormai consolidata. Bisogna vedere se avrà la forza e la capacità di mantenere questi livelli. Non sarà un compito facile. La Lazio ha fatto i nomi, cioè, per questa situazione ambientale.
0: Sì.
1: per me è avanti rispetto a queste quattro che tu hai citato, però insomma quello poi c'è un caos infinito, un po' da definire.
0: Io sono abbastanza delicata.
1: Esatto. E poi il Torino è tutto da vedere. Cambiato Abate, un nuovo allenatore, mercato ancora in via di definizione. L'Udinese mi sembra un po'
0: quella più stabile.
1: Più stabile, sì. Insomma, farei Lazio, Udinese,
0: Sassuolo e Torino. La sfida è quella, Antonio, anche soprattutto extra campo per quest'anno, visto l'addio di Carnevali?
3: Sì, esatto, perché sono cambiate un po' di cose, è chiaro, l'uscita di Carnevali rimane, no? Però c'è grande voglia, devo dire, di dimostrare che Sassuolo può andare oltre Carnevali. Ovviamente c'è grande orgoglio per aver dato via, no, l'inizio di una carriera importante come quella di Carnevali, averlo tra virgolette accompagnato, no, in tutti questi anni poi a una chiamata secondo me meritata da parte della Juventus. Però chi è rimasto qui, appunto, c'è Francesco Palmieri, il direttore sportivo, che un po' fa la linea di continuità con il vecchio Sassuolo. C'è Veronica Squinzi, che in questo momento ha preso in mano le redini del club, mi assicurano insomma che è veramente carica, vogliosa, veramente concentrata, ha voglia di fare, e questo secondo me è molto importante, in attesa poi che arrivi un sostituto di Giovanni Carnevali, perché diciamo, non credo che poi le cose resteranno così. In questo momento Marco Squinzi, il fratello, è vicepresidente, Veronica Squinzi è amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, quindi potrebbe arrivare una figura in questo senso, ma probabilmente più là, alla fine del mercato, questo Sassuolo sarà costruito principalmente da Palmieri. Diciamo, per quanto fatto negli ultimi due anni, cioè con la promozione della BLA e poi lo scorso anno, secondo me è stata allestita veramente un'ottima squadra con l'11° posto. I tifosi del Sassuolo possono stare tranquilli, anche se è andata via una figura apicale come quella di Carnevali. Però ripeto, c'è veramente la voglia di dimostrare, ok, il Sassuolo era Carnevali, sì, ma ci siamo anche noi, vogliamo dimostrare che possiamo fare un ottimo lavoro anche senza Giovanni Carnevali.
0: E allora vedremo cosa riuscirà a fare il Sassuolo. Antonio, grazie.
1: Ciao Antonio.
0: Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Grazie ad Antonio Parrotto. E come sempre in chiusura dell'appuntamento con Calcio Mercato e Ritiri voliamo nella redazione di Tutto Mercato Web per la raffica di mercato con Simone Bernabé. Simone, buon pomeriggio.
1: Ciao Simone.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Simone, a te, da dove partiamo?
2: Allora, partirei ancora una volta dalla Fiorentina, come spesso capita un po' in queste,
0: è molto
2: in queste
0: attivo.
2: Ultime giornate di mercato. Sì, esatto, perché dopo Valdepeñas da Real Madrid adesso si sta aprendo un po' questo spiraglio, ecco, questa speranza Mastantuono, Franco Mastantuono, che non è stato convocato da Real Madrid per la prima amichevole proprio contro la Fiorentina nella giornata di domani, per motivi di mercato, ci fanno sapere dalla Spagna. Quindi un Mastantuono in uscita dal Real Madrid. Il giocatore vorrebbe tornare a River Plate, vorrebbe tornare in Argentina. Il Real però ha idee un po' diverse, nel senso che vorrebbe farlo giocare in Europa per fargli mettere minuti, per fargli mettere esperienza, soprattutto con il calcio europeo. La Fiorentina ci pensa, sta provando ad architettare, e domani probabilmente sarà una giornata importante in questo senso con le due dirigenze che si vedranno, sta provando a intavolare una trattativa in stile Valdepeñas, in stile Nico Paz, ovvero prendere il giocatore inizialmente in prestito con un diritto di riscatto abbastanza alto, si parla di circa 30-35 milioni di euro, con Real Madrid che terrebbe in mano però la consueta recompra per i prossimi anni, un po' appunto come detto, come fatto con gli altri giocatori. Su Mastantuono non c'è soltanto la Fiorentina, ci ha pensato la Roma, ci ha pensato il Napoli, vedremo però in questo momento, insomma, soprattutto per i buoni rapporti che Paratici ha con il Real Madrid, ecco, la pista viola mi sembra particolarmente calda. Attivo anche il Venezia, che dalla Fiorentina ha preso Matias Moreno, difensore, sta per chiudere per Simon Somm, centrocampista che lo scorso anno ha giocato a Bologna ma di proprietà della Fiorentina, ed è in chiusura per il difensore marocchino Alal, che abbiamo visto recentemente al Mondiale. Proprio con il suo Marocco, il Bologna ha invece ceduto ufficiale il portiere Ravaglia al Watford, operazione a titolo definitivo, quindi Ravaglia che lascia l'Italia per andare a cercare fortuna in Inghilterra. Adesso vediamo quali saranno le prossime mosse di una giornata fin qui abbastanza sonnacchiosa, anche per stare dietro un po' al ricordo di Franco Baresi, sì, che ha un po' così monopolizzato un po' tutto il mondo del calcio in queste ultime ore, giustamente. Però ecco, le società si muovono sotto traccia e continuano a portare avanti le varie trattative aperte in questi giorni.
0: Ecco, hai citato il Napoli nell'ottica Mastantuono come squadra che aveva chiesto informazioni. Napoli che ha questa politica molto chiara: prima esce qualcuno e poi si fanno operazioni in entrata. Mi verrebbe da dire, Stefano, un po' in stile allegriano, cioè quello che mi date faccio, non è uno che punta i piedi magari come è stato Conte negli ultimi anni.
1: Qualcosina chiede, però insomma, esatto, poi se non arriva fa
0: si arrangia. Ha detto per esempio De Bruyne è bravino, dai, qualcosa ce la facciamo con De Bruyne. Però si parla sul fronte uscita, Simone, per esempio di Gutierrez, perché c'è il Bayer Leverkusen sullo spagnolo. Può essere il primo nome che sblocca un po' il mercato del Napoli in uscita?
2: Può essere il primo nome, anzi le parti sono in contatto in queste ore, la trattativa è ben avviata, ecco, bene sottolinearlo. Il Napoli non se ne priva a cuor leggero, però viste le condizioni e vista la situazione del dover cedere, come avete giustamente sottolineato, ecco, Gutierrez è vicino al Bayer Leverkusen, lo possiamo dire, un'operazione superiore ai 25 milioni di euro, quindi capiamo bene che sono un po' quelle offerte considerate irrinunciabili, considerando visto tutto. Quindi Gutierrez sì, potrebbe essere la prima uscita del Napoli, ma non sarà certamente l'ultima, e in queste ore Manna si sta concentrando soprattutto sullo sfoltire l'attacco, perché ci sono tantissimi giocatori che devono lasciare Napoli, non soltanto Lucca, penso a Ngonde, penso a Noah Lang, penso a Lindstrom, insomma ce ne sono veramente tanti là davanti che cambieranno
0: anche giovane maglia. Può essere in uscita Simone?
2: Fa parte di quei giocatori che Allegri sta valutando. Dietro, così diciamo, allo stallo in entrata del Napoli c'è un po' anche questo fatto qua, che Allegri ha detto: ok, Napoli, noi dobbiamo cedere prima di comprare, nessun problema, io mi prendo tutti quelli che ho a disposizione e li valuto per bene, li valuto in ritiro in Trentino, li valuto a Castel di Sangro e poi vediamo cosa fare. Giovane è uno di questi, Giovane è uno dei giocatori che Allegri sta valutando, la sensazione è che alla fine possa rimanere Giovane, l'ex Verona. Vediamo, però molto io credo dipenderà anche dalle varie offerte che arriveranno sul tavolo di Manna e De Laurentiis. In uscita ci sono anche altri giocatori, penso ad esempio a Foloruncio a centrocampo. Vediamo cosa succederà con i portieri, perché secondo me uno fra Milinkovic, Savic e Meret è destinato a salutare, anche qua dipenderà dalle offerte, però ecco, insomma, una fase calda per quanto riguarda le cessioni del Napoli, quella di Gutierrez potrebbe essere la prima e a ruota potrebbero seguirlo diversi altri giocatori.
0: Ecco, poi di discorsi di attaccanti in uscita che ne sono svariati, e Simone, per salutarti, farei un po' un punto su questo asse Milano-Istanbul per Leao, per capire un po', che abbiamo parlato prima con Stefano dicendo se poi non arriva l'offerta giusta magari Mourinho può pure pensare di rivalutarlo e di lavorarci, però mi sembra che l'idea sia abbastanza chiara, Simone, il discorso dell'uscita di Leao, ma cosa c'è tra le mani del Milan in questo momento?
2: Guarda, ti dico, a me mi sembra una storia finita oramai, quella fra Leao e il Milan, il giocatore ha detto troppo, il Milan si è abbastanza esposto facendo capire che sì, lascerà la maglia rossonera in quest'estate. C'è il problema che per ora le offerte vere, offerte concrete, offerte allettanti per il Milan e per Leao non ne sono arrivate, perché la squadra che si è mossa maggiormente è il Fenerbahce. Il Fenerbahce che ha incontrato i dirigenti del Milan, presto lo potrebbe fare anche il Galatasaray, però al momento la Turchia non è una destinazione che scalda il cuore del giocatore, e soprattutto nel Galatasaray, nel Fenerbahce sono arrivati a quei 60 milioni di euro che chiede il Milan, perché il Milan da lì parte, 60 milioni di euro per il suo cartellino. Il Fenerbahce ha fatto capire di poter arrivare a 40, Leao ha detto, ma insomma io in Turchia evito volentieri di andare, lui sta aspettando la Premier League, quindi secondo me è un'operazione che ancora rischia di andare avanti per diversi giorni, credo si andrà serenamente dopo Ferragosto con Leao e i suoi rappresentanti, fra cui c'è anche Jorge Mendes, che stanno cercando, sondando piste in Premier League.
0: E allora vedremo anche cosa succederà sul futuro di Rafa Leao. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: A voi, buon
1: lavoro. Ciao Simone.
0: Grazie a Simone Bernabei, con cui chiudiamo la raffica di mercato e chiudiamo anche questo venerdì in diretta con Calciomercato e Ritiri. Stefano, è stato un venerdì complicato, perché inevitabilmente la notizia di Franco Baresi ha monopolizzato il nostro pomeriggio, però mi piace chiudere con quella che è stata il ricordo di quell'immagine di Pasadena nel 94. Mi hanno mandato anche un messaggio prima dicendomi in passato Signori e Zola hanno raccontato che c'era ancora un cambio in quella finale . E pensavano di poter entrare al posto di Baresi per tirare il rigore. Però posso dire, ora io non l'ho vissuto quel periodo eccetera eccetera, ho visto immagini di quella finale, penso che quei 120 minuti avessero dato a Baresi il diritto di tirare quel rigore, forse è stato giusto che l'abbia tirato,
1: non c'è dubbio,
0: e forse anche quel rigore sbagliato un po' racchiude tutto quello che è stato anche un po' il suo percorso alla nazionale. Però posso dire, abbiamo chiuso un'immagine straordinaria . Per ricordare un'immagine, un'icona. Eccola e qua. Una figura straordinaria del calcio italiano, prima di tutto e soprattutto poi forse la più grande leggenda, con Paolo Maldini la più grande leggenda del Milan.
1: Direi di sì.
0: E con questo ci salutiamo. Grazie a
1: Stefano
0: Palomeni.
1: Ciao, grazie a te Lorenzo.
0: Grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia.
1: Ciao,
0: a tutti voi che ci avete seguito.
1: TMV
0: Radio Sport, Calcio Mercato Ritiri, torna lunedì, come sempre, dalle 14. Ciao!
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori
0: Liberi.
1: diciamo, liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però diciamo liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma.

0: a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende? Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è, insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice Lampedusa.
0: Eh sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto al momento giusto. Questo mi pare fuor di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Eh beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: ti fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambi nel nome anche della nazionale, però, che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Eh sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non sia andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare una.
0: Non ti sembra una gran
1: Non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri
0: Sì,
1: alla Roma.
0: certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene, perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica, quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi Io credo

0: che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
1: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
0: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
1: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
0: Ma allora io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
1: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
0: Castro.
1: Castro dal Bologna. Sì.
0: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
1: Sì. Tra l'altro è
0: è
1: stato
0: un giovane
1: accolto con grande
0: molto.
1: entusiasmo all'aeroporto, nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere, tanta gente acclamare Castro, che è sì, un buon giocatore,
0: E
1: ottimo
0: perché no?
1: giocatore.
0: E
1: No,
0: perché no? A
1: no,
0: Roma ha
1: perché
0: accolto.
1: magari, insomma,
0: A Roma
1: certe accoglienze si
0: l'accolgono,
1: riservano.
0: io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no?
1: Sì.
0: Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato, perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane, e quindi mi sembra un buon acquisto, ecco. Se però deve fare la riserva di Malen. Insomma, aveva investito 35 milioni, mi pare questa la cifra,
1: Eh
0: poi
1: sì.
0: sai, lasciano il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
1: E Dovbyk si può rilanciare al
0: Castro mi
1: Bologna?
0: piace.
1: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
0: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no? Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere di. In Spagna certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
1: Certo.
0: però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
1: Certo,
0: l'1 e 2. E
1: certo.
0: Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
1: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Kouliarakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
0: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Speriamo che sia, oltre a essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
1: Sì. E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
0: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore quando interessa si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
1: Certo, Somerville, Greenwood.
0: Non doveva, Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che va avanti da più di un mese.
1: Sì.
0: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
1: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa del Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
0: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. E il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
1: Certo.
0: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dice sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e ti dice a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
1: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito da Roma, finirà alla Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
0: Ma sai, i bei colpi lo tira il campionato, se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma, disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, se ha trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono. Devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
1: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato.
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti e svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo un'idea abbastanza chiara su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti, anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti, per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Breuler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo?
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate, nella quotidianità ci sono tante difficoltà, cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
5: Salve direttore.
4: Può essere uno di questi, direttore. Cioè, che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore, è un giocatore secondo me con caratteristiche importanti, un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa far sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
6: Ultima.
7: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento della rivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni, ci lega un grande rapporto, anche nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo, lui è rimasto molto legato al Sassuolo come è giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni, spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus come le ha fatte qui a Sassuolo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo? Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat è con noi, che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore
2: molto
1: di
2: bene.
1: C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi, Federico grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Ciao, Fede. L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Ciao. E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto ciao. Anche a te.
5: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante. Lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta. Diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto. Soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere una Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, per dire di situazioni. L'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì saranno dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
3: Lo so,
2: sai che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di noi, la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, un mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno, e sta vincendo. E come ha detto anche Dall'Igna, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione. E quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui è una macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più, ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: ben difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte. Certo.
2: Non puoi farlo.
6: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Noi non siamo abituati a giocare così.
2: Giusto.
1: Sì, vero. Alessandro Biagi?
5: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere tra 3, 4, 5 anni. Obiettivamente,
1: qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
2: Vedi Adelaide.
5: io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della MotoGP. La bellezza è che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro, che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore, su un'altra motociclista. E questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
1: Forse non c'hai i migliori piloti,
5: non è un dato oggettivo, non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, difficile fermarlo a questo punto. Ha su di sé.
2: Però Ale, scusami un secondo se mi sento, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, sì, io non sono mica tanto d'accordo con te che la Aprilia è la moto migliore.
1: Infatti io volevo fare questa domanda, ragazzi, perché io non sono d'accordo. È la moto migliore? Cioè, è la moto, no, è partita fortissimo Carlo, però, perché è partita,
2: diciamo,
1: fortissimo,
2: che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte la Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante. Però attenzione che è un outsider. Ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Sì. Cioè, prima di... Cioè, comunque la Ducati, io la vedo ancora una moto... Noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi. È che ha 4 piloti in palla dall'altra parte. Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi. E c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato. Lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo. Aveva una prima che era tutta per lui. Non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi. Aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose. Lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha 2 come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero uno di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Ma... poi vi lascio a voi la parola.
1: Tra l'altro guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice: l'Aprilia secondo lui è la moto migliore su tanti circuiti, non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
2: No, lascio la parola a voi. Io l'ho detto prima,
1: Filippo,
2: Federico, per me in alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
6: Secondo me ha fatto un bello step la Aprilia, ma non è... Sì, sono pari con Ducati. È una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico, antipatico che sia, è quello più di razza del momento. E lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà. Punta a quello, quindi, giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare... un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia.
1: Maestro, maestro, non c'è niente da fare.
6: Come anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così.
1: Sono così.
5: Però ecco, io
1: sai cos'è, però prego Alessandro.
5: Per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo.
1: No, ma Bernard, tu puoi dissentire,
5: è cazzazione. Però, facendo un ragionamento, noi avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marquez, naturalmente. Dall'altra parte, chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi, da là,
2: però ne hanno due di là.
5: Si rivalgono. Dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi guagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi guagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia. E sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi e i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
3: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla Superbike 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che, messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto. Quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione, sì. Dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
2: il prossimo
3: giorno.
2: È sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone, tu sai perfettamente che
3: esatto, però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. È molto bravo in alcuni sì, ma infatti che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo, quindi dobbiamo secondo me valutare tutta una serie di cose da qui ci possono portare da qui a Valencia.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime quattro gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione, no, di Marc Marquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Marquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
2: No, ma guarda, è la pressione non solo di Marquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte dell'anno scorsa stagione, quando Marquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Marquez vinceva quasi, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Marquez lì non l'ha combattuto, Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via. Ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro. E sono Marquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione. Bagnaia è un campione. E ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: No, non è un
2: dispiace dirlo.
1: fenomeno, ma penso come te,
2: Dispiace
1: penso
2: dirlo.
1: come te. Annuiva Federico, poi non so, Filippo, Alessandro, intervenite come volete, annuiva Federico però.
3: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in
1: Sì.
3: precedenza. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare
2: Sì.
3: Marco a rimettersi in carreggiata fondamentalmente. È
2: Sì.
3: chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo di, passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Marquez in queste condizioni e soprattutto un Martin in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente se ti tiene il fisico e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo
2: D'accordissimo.
3: switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no, sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione così, vi coinvolgo giorni fa su questa situazione qui e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Marquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime quattro gare perché soffre il ritorno di Marquez.
6: Ma no, secondo me io sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone, come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra
3: Ma fuori di
6: bella
3: testa.
6: violenta, quindi. Però
1: Mamma
6: adesso
1: mia.
6: vediamo questa parte del
1: Poi ci
6: mondiale,
1: andiamo
6: seconda
1: perché
6: parte
1: c'ho una
6: del mondiale.
1: curiosità dopo su questa squadra da dire. Quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può
6: Sì,
1: passare.
6: esatto. Secondo me la ripresa poi Marquez arriva bello
1: Bello carico,
6: invitalito, così come gli
1: perché
6: altri, perché sono tutti allo
1: sì.
6: stesso passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Ugura Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella
5: Sì,
6: svolta.
5: Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin.
1: Lo sai che lo vedo anch'io così.
5: Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
5: dovrà io questa fare il switch su questa sfida e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
2: Siamo Carlo. Tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo d'accordo.
2: Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
1: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro la mischia?
2: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarra, lo sapete?
2: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda... deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che
1: ma mai detto niente,
2: è detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante, la costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì terzo, ragazzi, non cade, non succede poche volte, fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Orozzi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, diciamo scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo, se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare, è molto forte, mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo, forse Prost lo sa.
3: Sì.
2: Credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco alla fine della gara.
2: Ed è sempre fresco, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una, gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
1: Ma fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa una.
2: Ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: E poi è regolare, un campionato Carlo, molto bello. C'è una grande regolarità.
2: Sì, ma lui, ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla le gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se vi ricordate. Quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Quindi io li metterei questi dentro ancora.
1: Allora guardate,
2: con un po' di distanza, ma non tanto.
1: Tante osservazioni ve le giro, Filippo. Per esempio ci scrivono, ma se Marche guidasse una Aprilia che musica sarebbe? Poi ancora marca 3 jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
6: Sì, secondo me è un po' di più di jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo detto che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal 10° posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va, e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
3: Sì, sono d'accordo, quindi è vero, è l'unico di questa rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia. Cioè, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso. Assolutamente sono d'accordo.
6: Penso anch'io. Sì.
3: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura, per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che
6: Certo.
3: non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi es mai essere sicuro di niente. Quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può
1: Certo.
3: avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo, e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste. Andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, e lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, come dire, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
6: Sì, anche perché
1: Tanto
6: lui
1: siamo.
6: ha perso il
1: Vai,
6: mondiale
1: dimmi.
6: Moto2 buttandolo alle ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce
1: Entrambe
6: della
1: le
6: medaglia,
1: situazioni,
6: buttare via una cosa
1: certo.
6: già fatta per poi riprendersi e vincerlo. Quindi sì, insomma,
1: Assolutamente.
6: sicuramente un
1: Intanto
6: bel cavallo anche lui.
1: sto provando a riprendere Carlo, vediamo. Intanto noi, ecco, forse ce la facciamo, vediamo un
5: Sì, anche
1: attimo.
5: perché Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida. Quindi, oltre alla leggerezza fisica, anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato, questo aspetto comincia a diventare, se non preponderante, ma molto molto molto importante. Quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilia ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, quella
1: Certo.
5: competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che su
1: Oh, se gliela
5: MotoSpeed
1: danno questa anche continuità,
5: sì,
1: fatemi fare un po' il cattivo, insomma.
5: sì, io rimango sul vago in generale, però hai centrato tu il
1: No,
5: punto.
1: però sentite, io ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi. Ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne. Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, eccolo, forse ce la
6: C'è
1: facciamo.
6: una connessione che fa
1: Carlo,
6: schifo,
1: Carlo, Carlo,
6: scusate.
1: eccoci, eccoci, ti vediamo, ti vediamo. No,
6: Scusate
1: Carlo.
6: ragazzi, ma è una connessione che fa schifo, mi
1: No, vai
6: spiace,
1: tranquillo,
6: scusate.
1: abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Con Rossi.
3: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? Uh-huh. E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente difficile gestione dal punto di vista della tensione. Uh-huh. Devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica è stata, non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, giusto. Anche perché dà un esempio che è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
6: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me, è stata più che giusta. Assolutamente, mi dispiace che abbia perso 25 punti.
3: Posso aggiungere una cosa prima?
1: Vai. Poi sento Carlo e Alessandro e Carlo.
3: Vi lascio la parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo, fondamentalmente. No, sì, anche quello è un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
1: Sì, infatti.
3: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta questa situazione, che è una situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
6: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore. Quindi,
1: Alessandro?
5: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti, e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2-3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta, oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota, perché aveva una...
1: Quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro.
5: Per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
5: La squalifica entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: No, chiarissimo. Carlo,
6: comunque, scusa Alessandro, la sentenza falla tu. Solo di Federazione Italiana, come
7: io
6: è successo
7: capisco...
6: anni fa... che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi da marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
3: No, anche perché
6: E poi.
3: secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella la situazione,
1: Sì, poi fatemi sentire Carlo.
3: l'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari sui servizi sociali e quant'altro, gli fai male,
1: E
3: passami il
1: anche la
3: termine, gli
1: multa gli
3: fai
1: fa niente.
3: capire.
1: Come i ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai
3: Esatto,
1: calciatori? Ma dai,
3: esatto.
1: ragazzi, ma
3: Però
1: si mette
3: lì
1: assurdo.
3: ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio, non
1: Vai,
3: volevo.
1: Carlo, la
2: No,
1: tua
2: ma figurati,
1: sentenza.
2: scherzi. No, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, scuso una connessione maledetta. Ma guarda, io
1: Vai.
2: sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paraculi nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata
1: Sì.
2: dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto. Dove io fossi stato Rivola sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria, dal direttore gli avrei detto, ci avrei portato Bezzek, dico scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa, guarda.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo
2: Sì,
1: Carlo,
2: e non
1: sai.
2: l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa.
3: Sta, ci
1: Avrebbe
3: sta,
1: avuto un
3: ci sta.
1: impatto sicuramente più forte.
2: Ma certo,
1: Senti,
2: invece ha avuto un impatto completamente negativo,
1: eh.
2: giustamente, anche perché questi poveri Mascia prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè, quindi
3: Quello che diceva
2: dovrebbe.
3: Filippo, no? Cioè, 10 ore sotto il sole a 40
2: Ma
3: gradi.
2: tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè,
3: Ma
2: quindi
3: quello che diceva
2: dovrebbe.
3: Filippo, no? Cioè, 10 ore sotto il sole.

0: spesso la freddezza che bisogna avere
1: Eh sì,
0: in questi
1: eh
0: casi,
1: sì, eh
0: no? Certo. Però sotto il
1: sì.
0: profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato quello lì,
1: Assolutamente.
0: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione, però non cambiava nulla
1: Sì,
0: nella
1: perché poi
0: sostanza.
1: conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi. In una partenza al Mugello, Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid, che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica. Ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare Bezzecchi. Se la tiene, gli va bene che gliel'è andata una sola, date retta a
2: Sì,
1: me, va bene così.
2: sì, sì. Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
1: Sì, guarda, se vuoi
2: Carlo,
1: ti posso parlare io,
2: vai.
1: perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti, per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo, primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello, però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella. Perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti. Ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico non c'è nessuno. C'hanno un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Boh.
2: Ma
1: Lo
2: il
1: chiedo al
2: problema
1: direttore di Motosprint, che è
2: ma no,
1: più informato di
2: aggiungo
1: me.
2: questo, aggiungo, direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra,
1: Per
2: l'autorizzazione agli altri
1: aprirli,
2: team, per aprire devono avere l'autorizzazione.
3: alla fine, secondo me glieli faranno aprire, anche perché
1: È certo,
3: stiamo arrivando alla
1: per la
3: fine.
1: sicurezza,
3: Uno, per la
1: certo.
3: sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi, due. Non è un competitor per la vittoria del mondiale,
2: Ah, ecco,
3: quindi quello
2: ah, ecco,
3: è
2: chiaro.
3: già un fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028. È importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok? In scusami.
1: D'accordissimo.
3: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti

0: che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli. È solo per un discorso politico e di sicurezza, fondamentalmente. Alla fine qui
1: Bravissimo.
0: è una mia idea, evidentemente poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa? Che vedo che annoivi.
2: No, no, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale, perché poi insomma la
2: Sì.
1: KTM, come diceva prima Federico, no, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
3: Bastava incazzare Pedro Acosta.
1: Vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
3: Quello sì.
1: è abbastanza tranquillo, no, Alessandro?
4: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, anche sotto il profilo politico, la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va
1: Sì.
4: poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi qua, mettendo in discussione completamente Ducati dicendo mi hanno dato una moto diversa. Io quando sentii quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, perché mi è
3: Vabbè, tu.
1: sembrata proprio... Vai, vai, vai, vai, vai, Filippo, vai, poi vengo
3: Sì. Vai,
2: Vai,
3: vai.
2: Carlo. Vai tu, vai tu.
3: Vai, vai, Carlo. No, io voglio dire, io francamente... Mauro, un mio caro amico Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza. Cioè, quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte che dall'altra.
1: Però perdonami Carlo,
3: Sì,
1: Bagnaia l'anno scorso ha
3: dimmi.
1: martellato la Ducati dall'inizio, li ha
3: Benissimo, allora,
1: martellati
3: benissimo, tu lo so, allora tu lo prendi in
1: e ci ha
3: disparte l'anno
1: martellato pure a noi
3: scorso
1: perché ha
3: e
1: creato
3: ogni
1: un clima dove si diceva che
3: è
1: praticamente la
3: certo.
1: Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè io dico, come si
3: Ma
1: poteva
3: allora,
1: sostenere una cosa del genere?
3: io
1: Dai.
3: ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma te dopo ogni gara ti ciocco 50-100 mila euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dici ancora. Cioè ragazzi, ma scherziamo, cioè, ma ci
1: Questo è
3: sono gli
1: vero.
3: strumenti per non, ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare, ragazzi, Paolo Ciabatti, Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose, le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo, in questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri, adesso no. Secondo me, poi dopo
1: Sì.
3: ognuno ha
1: Ma
3: la
1: facciamo un...
2: sua.
1: Filippo, sei
2: Concordo con
1: d'accordo
2: te,
1: anche tu?
2: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo a
3: Certo.
2: darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare. Sì, anche secondo me è un po' fuori luogo. Ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa. E come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero? Gente di tante esperienze, Ciabatti la Superbike, ha fatto di tutto, quindi è un
1: Sì,
2: uomo
1: sì, sì.
2: con tante tante esperienze, così come tanti altri manager, per amor di Dio.
3: Certo.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
4: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castiglia, perché così c'è
3: Certo.
4: un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca anche su
3: Cinema.
4: questo.
1: Però hai
4: Parliamo di
1: ragione,
4: cinema anche, sì.
1: però credimi, io lo dico, magari passerò per anti-Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso, era
3: Ah,
1: una roba,
3: infastidiva tutti, eh.
1: era diventato, anzi guarda ti dico che era insopportabile proprio, cioè non
3: D'accordissimo, quello d'accordissimo.
2: Sì.
3: Ma
2: Secondo
3: per
2: me si
3: quello che
2: sta
3: andava preso,
1: inseguendo.
3: ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava la serie. Gli dicevi, oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico che si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non
1: Sì,
3: adesso. Questo è quello che dico io. Poi, oh.
4: però
3: Io
4: ecco,
3: dico.
4: io
3: Quindi,
4: credo
1: c'è una
4: andava
1: domanda
4: preso,
1: per
4: andava preso.
1: te.
4: Sì,
1: Vai, vai.
4: ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè
3: Sì,
4: qualcuno
3: magari dallo sponsor.
4: dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diverse esperienze attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato
3: Certo,
4: sbagliato, no? E quindi obiettivamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato,
1: indirizzato.
4: ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima. La GP23 uguale alla GP24?
3: La GP23 non era
1: È
3: uguale alla
1: uguale.
3: GP.
1: Esatto.
3: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
1: No, no, ti ha
3: Ducati
1: chiesto.
3: o di...
1: No, no, ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, penso la Ducati, ti riferisca, è
3: Ma
1: uguale alla
3: io penso la
1: GP24.
3: Ducati. No,
1: Sì,
3: no,
1: penso di
3: la
1: sì.
3: miglior Ducati era la GP24, assolutamente. E ci sono andati forte tutti, cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi
1: Quello
3: vuol dire...
1: penso.
3: Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto 2 anni.
1: Lui l'ha guidata la Gresini, era la GP23, no? Se non erro.
3: Lui non ha mai
1: Quella
3: guidato la
1: che
3: 24, non ha mai
1: esatto.
3: guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere, andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
3: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, e beh, ha vinto per quello. Perché poi, sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con
1: Senti,
3: quello.
1: io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio. Chi è più forte?
0: come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi, se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, questa domanda, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
2: Beh, è difficile dirlo, dai, sono 2 bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, è ben voluto dalla struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Ecco, Bagnaia, bello può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio... Pernat, gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
5: Sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici.
4: Sono la stessa cosa, ma sono 2 cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa
1: motivazione. Bernat, chi è più forte?
3: Presente, io ti dico, ci sono 2 cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più.
1: Sì, sì.
3: E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato 2 moto importanti, Ducati Aprilia, Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Vabbè. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
0: Carlo, posso fare una evidenziazione?
3: Assolutamente, scherzi.
0: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi
0: quella secondo me è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare
3: il
0: gas, ok? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
3: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa visione, sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
0: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
0: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte?
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però è difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, a Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
1: Pernat.
3: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice però se giustamente, è come dire, sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo ragazzi, però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero, e lì se uno diceva chi è più forte, Valentino
1: o... L'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
3: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark, oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo, no, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
1: Per non lo è, Biagi.
4: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo, avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera. Ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner. E forse lì, forse potevo dare una risposta. Ma sappiamo... Parlo.
1: Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello
3: no. Assolutamente
0: no. Da quell'infortunio vinci il mondiale con questa gente, con queste moto, con questi con 22 gatti.
3: Dai, fu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi, magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
3: grazie
1: stato
3: a voi.
1: Con noi.
3: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
3: ciao, ragazzi.
1: Anche al direttore
3: ciao
1: Federico Porrozzi, direttore di MotoSprint, grazie Federico.
0: Grazie a voi.
3: Ciao Fede.
1: Conte. A presto Filippo, un abbraccio a te.
2: Ciao, grazie a
1: e grazie
2: tutti,
1: anche Alessandro serata. Biagi, è stato
4: grazie
1: un piacere.
4: Grazie a te Marco, un saluto a tutti, grazie a tutti, ciao.
1: A presto.
3: Bravissimo, ciao Vale.
1: Grazie ancora.
3: Ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
6: Luca Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la settima o ottava intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
7: Buongiorno a tutti. Sì. Ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione. C'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore. E piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
6: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
7: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile. Soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere, è stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
6: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa, è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
7: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio, però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze per me è stato un sogno che si è avverato, perché io nella Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni, mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia, quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto. magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto. Devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine, e penso di esserne uscito più forte di prima.
6: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti. Ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
7: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile, e quello sì. Oltre a lui, poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani, ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
6: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto: il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
7: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso sono 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
6: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
7: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua avevo trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli, ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
6: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
7: Sì, il mister sicuramente ha veramente tante, tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo. Poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
6: La vittoria di ieri che segnale è? L'aspettavate forse anche voi, no? Perché qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato, no? Che segnale
7: sì,
6: è?
7: No, stiamo affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. Sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
6: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu sei cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è, ma è con la barba, come mai? Per la tua compagna oppure una scelta tua?
7: No, ti dico, la mia compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco il rasoio qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.
6: Senti, a livello difensivo, Mister Grosso che cosa vi sta chiedendo? Che differenze ci sono magari con i tecnici che in passato insomma ti hanno allenato? Cosa ravvedi di diverso?
7: Ah, col mister si vede già che lui vuole una squadra molto, molto corta, sia se vai in fase offensiva a pressare, sia se stai nella tua metà campo, lui vuole un blocco molto stretto, e ci sta facendo capire che lavorando in questo modo ci potranno essere più vantaggi.
6: Poi ho una curiosità legata al tuo ruolo. C'è un tecnico che più di altri credi ti sia stato utile nel plasmare la tua fase difensiva? Cioè nel, tu hai cambiato ruolo, io ti ricordo terzino nel settore giovanile, l'hai fatto anche ieri all'occorrenza, però ora sei un centrale. Ma c'è un tecnico in particolare a cui devi dire grazie perché ti ha veramente plasmato per il giocatore di alto livello di Serie A che sei?
7: Io ho avuto dei grandi allenatori, però sicuramente quelli che mi sono rimasti più a cuore, che mi hanno insegnato tanto, sono il primo Grassadonia, che l'ho avuto il primo anno a Foggia, che adesso allena la Lazio femminile, se non sbaglio.
6: Annata tosta quella fu, eh?
7: Annata bella intensa, ma mi ha aiutato molto. E poi devo ringraziare tanto sia il mister Vincenzo Italiano che il mister Raffaele Paladino.
6: Bene, bene. Sono arrivati giocatori molto importanti nel tuo reparto, giocatori con esperienza internazionale, mi riferisco in particolar modo a Dragusin, ma anche Vieri, un giocatore insomma, che la Fiorentina ha pagato tanto. Ci dici che i ragazzi sono come compagni nello spogliatoio e per quello che stai vedendo in campo in queste settimane?
7: No, io con Drago già ci ho già giocato insieme 6 anni fa o 5 anni fa a Salerno. L'ho visto cresciuto veramente tanto, ha una forza fisica incredibile, è migliorato in tutti gli aspetti e sono felice di ricondividere di nuovo lo spogliatoio con lui. Con Vieri invece anche lui è un ragazzo giovane, arriva dal Brasile, si sta allenando veramente molto forte e si vede che anche lui darà tante soddisfazioni.
6: Si dice che la concorrenza sia sempre un aspetto stimolante, mi sembra che qua il livello si sia alzato, sarà così anche per te, cioè sarà la concorrenza qualcosa che ti stimolerà a dare qualcosa in più?
7: Sicuramente la concorrenza aiuta a migliorare tutti, quindi più concorrenza c'è più sono sicuro che ogni giocatore può migliorare.
6: Senti, se ne è da poco andato Pietro Comuzzo, insomma un ragazzo che ha fatto un percorso molto simile al tuo, settore giovanile, prima squadra, non so se è un messaggio per lui e come l'hai visto in questi giorni, personalmente l'avevo visto un po' giustamente anche distratto, però ecco, se è un messaggio per lui.
7: Noi a Pietro lo chiamiamo il soldato, perché è un ragazzo veramente incredibile, trovare un ragazzo così al giorno d'oggi è difficile, gli auguro ogni bene perché veramente si merita tutto il successo, ricordiamoci che è un 2005, ancora tutta la carriera davanti a lui, lo seguirò sicuramente ogni partita e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo.
6: Ti dicevo prima che mi sarebbe piaciuto chiederti qualcosa anche del settore giovanile perché tu ne hai fatto parte, insomma è stata una colonna di tante squadre del vivaio, ti è piaciuto, ti ha dato soddisfazione vedere la Primavera vincere lo scudetto 2 mesi fa, ecco, è stato un coronamento di un percorso che è stato cercato per tanti anni.
7: Vincere un trofeo è sempre bello, sia se vinci con gli allievi, sia se lo vinci con la Primavera. Io purtroppo in Primavera, anche in Primavera avrò fatto 3-4 finali e non sono mai riuscito a vincerne una, Viareggio, Coppa Italia, campionato, quindi so cosa vuol dire purtroppo perdere una finale, ad oggi non so cosa vuol dire vincere, come purtroppo anche con la prima squadra, abbiamo raggiunto veramente tanti traguardi ma non siamo mai riusciti a prenderci la soddisfazione finale, però sicuramente per i ragazzi è un qualcosa di bello che li rimarrà dentro per sempre.
6: Questi ragazzi che sono qua aggregati come li stai vedendo? Stanno piacendo?
7: Sì, sono tutti ragazzi in gamba, umili, che hanno voglia di migliorarsi, la strada anche per loro sarà lunga, non sarà facile, però hanno tutti la giusta testa.
6: Se tu dovessi scegliere una partita che tu hai giocato con la Fiorentina da far vedere a uno di questi ragazzi della serie, guardate, si cresce in questa maniera, che partita della tua esperienza calcistica gli faresti vedere?
7: Ce ne sono parecchi, però le due che mi sono rimaste più, diciamo, più a cuore è stata il ritorno della semifinale di Conference a Basilea, che secondo me è stata una partita, una gioia immensa quando l'arbitro, il gol di Barak al 120esimo, i festeggiamenti sotto la curva sono stati un qualcosa di unico. E poi una partita importante è stata anche quella contro di 2 anni fa contro l'Inter. Il 3-0 era una partita delicata, però è stata anche una partita di un grande spessore, una partita bellissima.
6: E con anche un grande gol.
7: Con anche un grande gol.
6: Sì, a inizio,
7: quindi quello è anche il motivo,
6: sì,
7: in più.
6: Sicuramente. Qual è il Ranieri che vuoi vedere nella prossima stagione? E se si può ancora migliorare sotto l'aspetto mentale, calcistico, personalmente?
7: Sicuramente posso e voglio ancora migliorarmi perché ho 27 anni, ma penso di avere ancora parecchi anni davanti a me, quindi ho voglia di migliorarmi tanto. E Ranieri di non mollare mai, di crederci sempre come ho fatto da quando ho cominciato a giocare a calcio.
6: I tuoi mesi scorsi sono stati connotati anche dal tuo esordio in nazionale con Mister Spalletti, c'è stato un caos pazzesco in queste settimane, ora finalmente si è trovato un po' di stabilità. Al netto di quello che è successo, la nazionale, il ritorno in azzurro a Coverciano è per te un obiettivo, oppure in questo momento la priorità è solo la Fiorentina e far meglio dell'anno scorso?
7: Sicuramente la chiamata di Dua di l'anno scorso è stata una chiamata inaspettata, anche lì è un sogno che si è avverato, però come ho sempre detto sono consapevole che nel mio ruolo ci sono veramente giocatori forti, quindi per me sarà veramente difficile riuscire a rientrare in nazionale, però io penso adesso alla Fiorentina, a migliorarmi, a cercare di dare tante soddisfazioni a Firenze e a me stesso.
6: Ecco, in parte hai già risposto a una delle ultime cose che volevo chiederti, guardando veramente stavolta al futuro. Tu, Luca, hai vissuto momenti alti nel settore giovanile, finale europee, l'anno scorso il rischio di retrocessione, quindi veramente tante emozioni. Ma c'è ancora un sogno personale che senti dover realizzare a Firenze, per dirti finalmente sono arrivato a quel punto lì che volevo, quando da bambino sognavo di vestire quella maglia?
7: Sicuramente da bambino non pensavo manco potessi arrivare in prima squadra a giocare. Come ho detto prima, essere stato per un anno capitano è stato per me un orgoglio. Purtroppo ho fatto con qualche mio compagno tante finali e non siamo mai riusciti a portare una Coppa a Firenze. Quindi il sogno sarebbe riuscire a portare a Firenze una Coppa.
6: Che l'anno del centenario non è banale, no? Tu che
7: non
6: sei cresciuto con questa maglia.
7: Per niente è banale. Purtroppo quest'anno abbiamo possibilità solo in due competizioni, che è Coppa Italia o campionato, ma sappiamo che il campionato è un'impresa,
6: certo.
7: Però sicuramente in qualche anno speriamo di riuscire a portare un trofeo.
6: Ma ne parlate un po' nello spogliatoio del centenario, cioè sapete, capite che è una stagione un po' particolare anche per i tifosi?
7: No, ne siamo tutti consapevoli, però ancora a metterci obiettivi ancora presto, perché come abbiamo detto prima abbiamo iniziato da 15 giorni e adesso è tempo di prendere forma fisica, di prendere condizioni per affrontare al meglio il campionato.
6: Chiudiamo con un messaggio ai tifosi: la campagna abbonamenti sta andando benissimo, il mercato insomma ha portato grandi soddisfazioni. C'è un messaggio che vuoi dare alla tua gente, perché poi tu sei cresciuto qua, quindi è veramente la tua gente quella di Firenze?
7: Ah, guarda, non posso dare un messaggio, perché Firenze non ha bisogno di messaggi, perché ogni volta che entri al Franchi è un qualcosa di spettacolare. Il brutto è vedere ancora lo stadio così, però non spetta a me dire queste cose, quindi noi non vediamo l'ora di tornare al Franchi e di vedere la nostra gente.
6: Grazie Luca.
7: Grazie a voi.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente, a partire dalla morte di Franco Baresi. La leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: Sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista.
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, ma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori
0: Liberi.
1: Diciamo liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini, insomma, abbia fatto di meglio, no? Andando a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è. Insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come dice
0: Sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità, anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico, come lo
1: Io
0: vedi?
1: credo, scusami
0: Sì,
1: Lorenzo, io
0: prego.
1: credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Quindi insomma tu non
1: Sì.
0: voglio dire che ti ferai contro, però magari non sarai così
1: No,
0: coinvolto.
1: ti fare contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno
0: Certo.
1: poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: E
1: No,
0: Ranieri, direttore tecnico?
1: non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merende, o se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante
1: L'amichettismo,
0: parole.
1: caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai nello sport e nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio, il primo anno, non si è andata tanto, tanto bene. Mi riferisco naturalmente all'anno fatto da
0: Certo.
1: dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare
0: Non ti sembra una gran
1: non mi
0: trovata?
1: pare una scelta proprio di primo pelo, ecco,
0: Sì.
1: diciamo così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe
1: È un
0: essere.
1: conto fare l'allenatore, è un conto fare direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse, molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri
0: Sì,
1: alla Roma.
0: certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA. Non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore. Quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: E potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago
1: Castro.
0: Castro dal Bologna. Sì.
1: È in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: Tra l'altro è
1: è
0: stato
1: un giovane
0: accolto con grande
1: molto.
0: entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì, un buon giocatore,
1: E
0: ottimo
1: perché no?
0: giocatore.
1: E
0: No,
1: perché no? A
0: no,
1: Roma hanno
0: perché
1: accolto.
0: magari insomma certe accoglienze si riservano.
1: Io lo so, però dico, a Roma accolgono tutti con grande entusiasmo all'inizio, no? Però io credo, ecco, che Castro l'abbia meritato perché è un giocatore che sicuramente ha fatto bene nel Bologna, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità, è giovane e quindi mi sembra un buon acquisto. Ecco. Se però deve fare la riserva di Malen, insomma, ha investito 35 milioni, mi pare questa la cifra, poi
0: Sì.
1: sai, lasciando il tempo che trovano le cifre. Insomma, 35 milioni per una riserva mi sembra tanto. Io mi auguro di vederlo in campo insieme a Malen, perché è un giocatore che sa anche sacrificarsi, quindi non è la classica punta che che gioca lì davanti e aspetta che gli arriva la palla.
0: E Dovbyk si può rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta, e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere in Spagna, certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato.
0: Certo.
1: Però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare
0: Certo.
1: l'1 e 2. E Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Koulierakis, difensore greco, che è stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante.
0: Sì.
1: Vediamo se potrebbe essere statuario che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore quando interessa si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no? La richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io rovescerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, tutto da capo.
0: Senti, Alaj Begovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bei colpi lo tira il campionato, se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego, no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no? Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, si è trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
0: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: Questi progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti sei assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti e anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti. Per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Troiler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate. Nella quotidianità ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia di sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve direttore, può essere uno di questi, direttore. Come che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti. È un 2002, perciò è abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
3: L'ultima.
1: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni. Ci lega un grande rapporto, anche nel nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo, come giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il Serie C, che potete seguire non solo sulle nostre frequenze, sulla nostra web radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre.

0: al cordoglio per la morte di Franco Baresi, che questa mattina è scomparso a 66 anni, bandiera del Milan e della nazionale italiana, una perdita che ha sconvolto il calcio italiano. Anche la Serie C si sta unendo a tutto appunto al cordoglio che il mondo del calcio sta esprimendo per il difensore che con l'Italia ha vinto anche il mondiale nel 1982. Beh, sicuramente, insomma, una persona che al calcio avrebbe fatto bene, soprattutto al calcio che si sta vedendo ora con tutto il patatrac che è successo anche in federazione. Non mi riferisco ovviamente alle dimissioni di Gravina, ma anche agli ultimi fatti recenti. Fatti che, come ho sempre detto, avranno necessariamente ripercussioni anche a mio avviso sulla Serie C, perché ovviamente tutto questo disastro nazionale, questo protrarsi per la scelta del CT, Malagò di fatto aveva già scelto, poi le nomine di Maldini e Leonardo avevano fatto sì che si propendesse per un'altra figura e si è arrivati quindi alle dimissioni dei due ex Milan. Dicevo, insomma, sono tutte situazioni che vanno per forza a ripercuotersi anche sulla Serie C e sulle riforme che questo calcio italiano sta auspicando da tempo. Se ne parla, ma forse nessuno poi vuole realmente farle. E proprio da questo aspetto io parto con il nostro primo ospite, super felice io. Ritrovo Beppe Lenosi dopo non so nemmeno io quanto, pensavo mi avesse abbandonata.
1: Ciao Claudia, ciao a tutti, un piacerissimo rivederti e rivedervi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Guarda, oggi hai compensato un po' la tristezza che avevo a causa di Giorgio Sorani, ma di questo poi ne parlerò settimana prossima, non ne parlo ora, però Giorgio mi avrà sulla coscienza probabilmente per un bel po', per un bel po' tanto, ma vabbè, di questo poi ne parleremo. Hai compensato tutto il disastro morale che mi ha causato Giorgio, meno male ci sei.
1: Mi fa piacere, mi fa solo piacere.
0: E allora, Beppe, tutto questo caos federale è ovvio che si ripercuote poi trasversalmente anche sulla Serie C, proprio nell'estate in cui tutto era andato bene. Si sono fatti i calendari, i gironi, tutto sereno, solo la Ternana, le altre non hanno avuto problemi. Tutto bello, il Foggia viene riammesso. Niente, ci deve essere comunque questa situazione un po' trasversale.
1: Sì, sicuramente essendo il primo gradino del professionismo, la Serie C subirà sempre questo tipo di situazioni, mi verrebbe da dire anche abbastanza imbarazzanti per certi versi. E purtroppo la Serie C è il classico soldatino in prima linea. Ne ha parlato un sacco il presidente Marani nella commissione disciplinare qualche settimana fa, lo sta ripetendo a più riprese. Il format, per come lo pensiamo noi, del calcio professionistico parte dalla Serie C, parte con 60 squadre che in questo momento hanno la certezza di ricevere dei compensi adeguati alla categoria e che devono lottare con le unghie e con i denti per far fronte a diverse problematiche che partono poi da categorie superiori, perché poi va a cascata e purtroppo l'ultimo tassello è sempre la Serie C. Proviamo per quanto possibile a parlare di calcio quasi giocato, perché come dicevi sono usciti i calendari ieri e abbiamo avuto forse qualche piccolissima sorpresa sui gironi qualche giorno fa, anche se le anticipazioni c'erano ed erano quelle lì del Foggia nel girone C. Ecco, forse sorprende un attimo il Carpi nel
0: Eh
1: girone A,
0: sì.
1: però magari ecco, se vogliamo tenercela come sorpresa, detta come va detta, non ce ne sono state, perché fortunatamente, ecco, escludendo la Ternana, comunque tutte le altre 59 squadre al momento, mi verrebbe da aggiungere, sono in regola con tutto. E purtroppo abbiamo avuto anche lo scorso anno e 2 anni fa esperienze di commento un po' particolari in queste trasmissioni, però ecco, speriamo possa essere di buon auspicio per una sorta di rinascita, anche se sta diventando praticamente una barzelletta a livello nazionale parlare di rinascita.
0: Sì, diciamo che ecco appunto ultimamente il calcio italiano proprio anche a livello mondiale non non si sta presentando bene. Mi incuriosisce, ecco, no, sempre.

0: stando un po' tra calcio in linea generale e Serie C, anche la posizione di Gianfranco Zola, perché sembra ormai destinato anche al rientro in federazione, sarà il supervisore delle under, delle cosiddette nazionali sotto la nazionale maggiore. Secondo te rimarrà anche nella veste di vicepresidente della Serie C? Comunque i ruoli, non so, ora non conosco il regolamento, sono sincera, ma non credo siano incompatibili tra l'uno e l'altro, no?
1: No, anzi, forse è il caso di creare dei ponti, visto che i giovani, e l'ho detto anche Marani 2 settimane fa, i giovani lanciati verso il calcio italiano partono proprio dalla Serie C. Quindi, secondo me, sarebbe solo un plus avere una persona, tra l'altro, del calibro di Gianfranco Zola, non del primo che passa per strada, a cavallo su un lavoro di giovani e di una terza serie che punta proprio sui giovani. Ecco, da rimodulare un attimo forse tutto quello che riguarda compensi e tutto ciò che riguarda magari lo schieramento dei giovani, ma anche far partire 3 under 23 in terza serie credo sia il principio di base secondo cui, secondo me, Zola potrebbe tranquillamente ricoprire entrambi i ruoli. Anche io devo essere sincero come te, non ho in questo momento notizie rispetto all'incompatibilità tra i due ruoli, però credo che possa essere solo un vantaggio.
0: No, anzi, a questo aspetto che hai sottolineato di Zola come sorta di ponte tra la Serie C e la nazionale, nel mezzo lo sviluppo, o meglio la crescita dei giovani, quindi una sorta di ripartenza, onestamente non ci avevo pensato, però è una lettura assolutamente intelligente e logica, anche perché insomma, altre nazionali ce lo hanno insegnato: se si riparte dai giovani, se si lavora un po' di sistema, poi i risultati vanno a premiare tutti, perché insomma, come hai detto te, il professionismo in Italia parte dalla Serie C, ma purtroppo finora si è ragionato a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. No, facciamo che si ragiona tutti insieme e magari qualcosa in più si
1: Sì,
0: fa.
1: dovrebbe essere una sorta, non dico di triangolo equilibrato, perché comunque il numero di squadre di Serie A e Serie B sono minore rispetto a quello di tutta la Serie C. Quindi è ovvio che sia dal lato positivo sia dal lato negativo, quindi problematiche economiche, giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, sicuramente c'è un eco un po' più forte in Serie C, ma i giovani sono giovani intesi come giocatori in questo momento dobbiamo considerarli perché anche questa è una domanda un po' interessante, perché ho sentito parlare di giovani con un ragazzo di 23 anni. Ora, va bene tutto sulla carta, anagraficamente giovane anche rispetto a me, ha forse 10 anni in meno. Però, detto questo, nel mondo del calcio, l'abbiamo visto anche con la Spagna campione, non è che si parla di così giovani. Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, ma sono comunque due giovani lanciati davvero da giovani a 16 anni. Ora, non dico che dobbiamo lanciare i 16 anni all'Olimpico o al San Paolo, verrebbero subissati di fischio al primo errore, o a San Siro, stessa storia. Però ecco, vedere un Bartesaghi trattato come giovane lascia un po' il
0: Sì.
1: tempo che trovo. Ho preso Bartesaghi, ma vale qualsiasi esempio, anche Palestra,
0: No,
1: o anche
0: ma un
1: giocatori che
0: qualsiasi
1: ormai sono
0: classe
1: fatti.
0: 2006, perché qui i 2006 ancora giocano in primavera.
1: Sì, e tra l'altro anche lì bisognerebbe un attimo capire che senso bisogna dare al campionato primavera, perché sfido a vedere quanti giocatori effettivamente dalla primavera abbiano fatto poi il salto, anche semplicemente non dico in Serie C, ma anche in Serie D. Il Milan Futuro forse l'ha dimostrato lo scorso anno, con
0: Sì.
1: questo progetto un po' atipico, ecco, rispetto alle seconde squadre, alla prima che affrontava il campionato di Serie D, non è arrivata questa grande fucina di talenti per il Milan, che comunque ha avuto i suoi
0: Oddo però
1: problemi anche
0: aveva
1: prima
0: detto
1: squadra, quindi.
0: che... No, Oddo ha detto che era soddisfatto del lavoro che ha fatto in questo. Anche a me non sembra che il Milan futuro abbia, ecco,
1: No,
0: consegnato al
1: ecco,
0: calcio
1: come
0: italiano
1: dicevamo.
0: chissà chi. Cioè, la gestione di Camarda poi lì fu una roba imbarazzante, ma da parte della stessa società, eh? Perché poi secondo me su Camarda si poteva fare un lavoro diverso.
1: Sì, diciamo, è complicato anche capire cosa il Milan abbia fatto di giusto o sbagliato lo scorso anno. Ora, dopo i risultati è facilissimo, però ecco, sicuramente qualcosina si è rotto, perché in panchina comunque avevano un tecnico che non era anche lì il primo arrivato, poi si può discutere sul gioco, su eccetera, eccetera, ma nel calcio alla fine conta il risultato finale. Poi come si arriva, si può arrivare in mille strade, ma conta il risultato finale. Perdere una qualificazione in Champions, parlo della prima squadra, così. E non dare continuità al progetto del Milan Futuro, che già il primo anno era stato, possiamo dirlo a tutti gli effetti, un fallimento. E la gestione di Camarda, secondo me, è figlia di quello, perché comunque pensare di mandare un ragazzo a Lecce, secondo me, inizialmente poteva anche essere un'ottima soluzione, ma con la consapevolezza di non poter costringere una squadra a schierarlo titolare, anche perché se sei obbligato a schierarlo titolare, lo schieri tu. Detta come va
0: Eh sì.
1: detta, magari ecco, per
0: Sì.
1: Camarda ora pare esserci una possibilità di prima squadra dietro Gonzalo Ramos, che comunque è un attaccante forte, è finito, ma anche lì il minutaggio sarà ridotto, si sta un attimo ripercorrendo ciò che l'Inter ha fatto forse con Esposito, ma forse l'Inter si è comportata molto meglio da quel punto di vista,
0: Sì,
1: dando
0: quello
1: spazio e
0: sì.
1: dandogli anche la possibilità di sbagliare, perché abbiamo visto, è cresciuto esponenzialmente rispetto ai primi giorni visti un anno fa col Mondiale per Club. Quindi ecco, non c'è una formula magica, però sicuramente. Guarda, preferisco più il progetto della Juve che sforna talenti e poi
0: Sì.
1: ne fa una risorsa economica. L'abbiamo visto anche con Puskas, con il Genoa. Ecco, almeno quello ha un senso dall'inizio alla fine, avere degli intoppi così. Diventa un po' complicato da gestire, ecco.
0: Assolutamente no, mi trovi d'accordo perché effettivamente poi si può discutere sul fatto che magari anche dalla Juve non è emerso magari quello che forse ci si aspettava, però la Juve ha dato un senso al progetto Under 23, prescindendo che poi secondo me la Juve è l'unico club italiano realmente più europeizzato, lo si vede anche con la gestione ad esempio del calcio femminile, però insomma. Ecco, anche su questo io credo che il calcio italiano debba un attimino evolversi, perché qua si pensa sempre magari solo al discorso tattica, mercato, sì, ma c'è anche ta tanto altro su cui dover lavorare.
1: Sì, sicuramente, anche perché poi lo stiamo vedendo, vediamo anche come si presenteranno le squadre, ma credo il 60-65% dello scorso anno giocasse con un modulo in Serie C, dico, con un 3-5-2 che è un po' più lontano da quello che si vede in Europa, e se poi andiamo ad analizzare le squadre che sono salite in Serie B, preso il Vicenza, preso l'Arezzo, preso il Benevento e poi preso l'Ascoli, 3 su 4 hanno giocato un po'
0: Sì, è
1: più
0: vero.
1: con lo stile, tra virgolette, europeo. Quindi ne va anche 3 su 4 intendo ovviamente anche l'Ascoli, perché magari l'Arezzo è stato un po' ibrido durante l'anno, però anche qui, cioè, ovviamente non
0: Sì, infatti
1: demonizziamo
0: no,
1: la Divisa 3, non
0: l'Arezzo l'avevo un
1: demonizziamo.
0: attimo escluso.
1: Esatto, però comunque sono squadre che hanno giocato con la divisa 4, con determinati compiti che vanno a mancare. Poi è ovvio che non puoi convocare un giocatore di Serie C in nazionale tenendolo titolare per le qualificazioni europee. Però ecco, un passaggio così dalla Serie C alla Serie B, dalla Serie B alla Serie A potrebbe essere funzionale, ripeto, poi ogni squadra fa storia a sé, ogni società pensa giustamente a sopravvivere, ed è questo secondo me il punto focale, cioè ciò che dicevamo all'inizio, il fatto che una squadra debba sopravvivere e non vivere all'interno di un contesto, di un campionato di Serie C, che comunque grazie, dobbiamo dirlo, ai partner a cui si sta affidando, sta avendo un sacco di visibilità anche in Europa, non solo in Italia. È un peccato, perché ci sono tantissime realtà che si sono dimostrate fucine di talento. Ecco, qualche squadra della Serie B, penso al Modena, penso all'Entella, sta iniziando veramente a fare mercato come si faceva un tempo, dalla C alla B.
0: Sì, è
1: Modena e Entella
0: vero.
1: fo forse sono i due esempi di giocatori. L'Entella forse per prima, lo scorso anno, ha fatto un mercato che sembrava quasi come vabbè, se scende almeno i giocatori, in realtà si è salvata senza passare dai playout, con attaccanti, quindi non parliamo di ruoli magari anche un po', ma attaccanti che hanno segnato, presi entrambi dalla Serie C. Quindi ecco,
0: E
1: forse
0: anche con
1: si dovrebbe
0: l'allenatore
1: anche,
0: pescato dalla C.
1: esatto, si dovrebbe un attimo pensare a ciò che si faceva un tempo, perché non bisogna neanche demonizzare il passato, cioè la Serie A pescava dalla Serie B, la Serie B pescava dalla Serie C. Poi nessuno ha la
0: Beppe,
1: soluzione
0: io
1: in
0: ti
1: tasca, ovviamente è
0: ringrazio per
1: facile
0: essere.
1: parlarne, però.
0: Sì, no, no, Però no, sono ragionamenti per me molto molto logici e anzi, quando poi avremo la fortuna di riessere insieme con il mercato che ormai sta avviandosi verso l'ultimo mese, ora ci sarà un periodo un po' morto, poi si ritornerà forse a vedere dei colpi, ne parleremo molto più de nel dettaglio. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Claudio, e ciao a tutti.
0: E allora, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a brevissimo torneremo con la seconda parte di A tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta C. Allora, è una mattina in cui, ovviamente, come abbiamo detto, insomma, il mondo del calcio si è un po' fermato per la morte di Franco Baresi. Anche dalla Serie C sono arrivati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'indimenticato calciatore del Milan e della nazionale. È un mercato che comunque, un po' come accade ogni anno in questo momento qua, va un pochino a rilento, si chiuderà poi il 1° di settembre, quindi io credo che dopo Ferragosto si avranno un po' anche tutte le altre situazioni in fase di sviluppo. E allora intanto io mando un messaggio a Giorgio in regia. Allora, vabbè, no, ma cioè, a Giorgio gli sto facendo un po' scontare quello che lui mi ha fatto. No, perché poi vi racconterò di Giorgio quello che ha combinato. Stavamo cercando di perfezionare un collegamento telefonico, ma c'è stato qualche piccolo problemino. Questo, come sapete, è il bello della diretta. Comunque, dicevo, è un mercato che poi si accenderà anche negli ultimi giorni d'agosto, perché comunque poi partirà la Coppa Italia, il campionato, insomma, nel weekend di Ferragosto la Serie C scenderà in campo e ovviamente, insomma, si avrà un quadro ancora più chiaro di quello che è il percorso delle squadre. Ci sono magari formazioni al momento in fase di valutazione dei propri elementi in rosa, ma le gare ufficiali poi diranno sicuramente di più. Intanto io chiedo anche un altro miracolo al buon Giorgio Sorani. Beh, qui abbiamo sempre fitte conversazioni io e Giorgio. E vabbè, insomma, il nostro ospite purtroppo in questo momento non è raggiungibile e va bene, noi insomma. Niente, allora Giorgio mi sta. Allora, l'ospite non lo abbiamo, non riusciamo a metterci in contatto, no? Con lui, giusto Giorgio? Non ho capito. Scusatemi, è pur sempre venerdì anche per me, eh? Ecco, no, benissimo. E allora, facciamo il percorso inverso. Facciamo il percorso inverso, quindi e niente, va bene. Con Giorgio poi risolviamo sempre tutto, dobbiamo solo fare un piccolo percorso inverso, ma dicevo, ci sarà poi la Coppa Italia nel weekend di Ferragosto. Ci sono tantissime gare interessanti in programma, gare che ovviamente diranno anche molto su quello che è parte delle rose del campionato di Serie C. E c'è poi appunto la stagione che andrà a iniziare nel weekend del 22-23 agosto, lo stesso weekend di Serie A, ma intanto guardiamo quelle che sono le partite del primo turno eliminatorio della Coppa Italia, ovviamente di Serie C. Nel gruppo 1 si parte con Trento Ospitaletto, nel gruppo 2 invece ci saranno, per quel che riguarda la giornata del 14 agosto, Vado Inter Under 23 Provercelli Pergolettese, nel gruppo 3 invece Audace Cerignola Monopoli Picerno Barletta e Pineto Gubbio, nel gruppo 4 Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si scenderà in campo anche nella serata di Ferragosto, quindi il 15 agosto, nel gruppo 1 Cittadella Atalanta Under 23 Arzignano Valcampo e Lumezzane Renate. Arzignano Valcampo Albino Leffe, scusatemi, e Lumezzane Renate. Nel gruppo 2 Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro e Foggia Altamura, mentre nel gruppo 4 Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese. Si chiuderà poi nella giornata di domenica 16 agosto con Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alzone Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. Quindi tante neopromosse ai nastri di partenza di questa Coppa Italia di categoria. Sarà molto interessante vedere quello che anche le squadre che sono salite dalla Serie D avranno da offrire. Sono squadre che si stanno formando e lo stanno facendo in modo anche piuttosto ambizioso, perché complice anche la composizione dei gironi, avranno sicuramente da dover dare parecchio in due raggruppamenti di ferro, soprattutto il B e il C, che a mio modesto parere, e sia chiaro, è un parere del tutto personale, hanno un tasso tecnico un po' più elevato nel girone A, dove la formazione alla ricerca di rivali quest'anno sembra essere l'Union Brescia. Abbiamo già parlato di un Lecco che forse sembra un pochino ridimensionato rispetto all'anno scorso, è un Lecco che però sta ripartendo da zero, quindi è normale anche che magari dall'esterno possa sembrare in un modo e dall'interno essere poi in realtà lo stesso Lecco ambizioso che punta alla Serie B un po' come ha fatto l'anno scorso. Di sicuro l'Union Brescia ha comunque più pressioni, è stata la finalista anche dei playoff vinti dall'Ascoli e qualcosa in più sicuramente ci dovrà essere da parte della formazione di Eugenio Corini. Lo ripetiamo, è la squadra che a mio modesto parere dovrà cercare un po' di rivali per non centrare questa Serie B, che rimane comunque l'obiettivo del piano triennale della formazione guidata da Patron Pasini, una formazione che lo scorso anno ha vissuto un'estate abbastanza movimentata, perché come ormai sapete il Brescia di Cellino è stato dichiarato fallito, comunque non si era iscritto alla Serie C, e per evitare la morte del calcio professionistico a Brescia Pasini ha ceduto il titolo sportivo della sua Feralpi Salò, dopo una gloriosa storia insomma dei Leoni del Garda, ha ceduto il titolo sportivo al Brescia. È nato così l'Union Brescia, che ha sfiorato la Serie B subito al primo anno. Quindi vedremo quello che sarà. Hanno comunque molte pressioni anche... Allora, Giorgio, l'ospite ci dice che c'è, quindi prova un attimino a richiamarlo, per favore, grazie. E scusate, ho il telefono qua, intanto Giorgio mi dà l'ok. E anche perché ci tenevo molto a questo ospite. E insomma, dicevo, è comunque un Union Brescia che ha delle pressioni le hanno anche Salernitana e Catania nel girone C, un girone C che insomma sarà molto molto impegnativo anche in virtù di quello che si è visto lo scorso anno. Un girone C che ha regalato tante sorprese, nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere Foggia e Trapani in retrocesse in Serie D. Il Foggia, come sapete tutti, poi è stato riammesso, ma forse nessuno si aspettava neppure di vedere il Benevento in Serie B, anche con diverse giornate d'anticipo. Un Benevento che ha avuto uno scatto notevole poi anche con il cambio in panchina. Vedremo poi quest'anno invece cosa Auteri combinerà, tra virgolette, combinerà ovviamente nel Foggia. È lui l'allenatore con cui i Satanelli ripartiranno per questa stagione del professionismo. Ma per parlare di girone C e di quello che ci possiamo aspettare da questo raggruppamento, io vado a parlarne con chi questo girone appunto lo vivrà molto molto da vicino. Do il benvenuto al direttore sportivo del Picerno, Vincenzo Greco. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te, è sempre un piacere averti con noi. Insomma, vi attende un girone abbastanza impegnativo e anche la gara di esordio con una neopromossa rischia di essere un po' piena di insidie, perché forse è una squadra un po' nuova alla categoria, il Savoia.
1: Sì, assolutamente, come dico ogni anno, il girone C è quello per me più complicato, perché comunque ci sono piazze importanti, piazze blasonate, quello che ti richiede un dispendio maggiore di energie nervose durante l'anno perché tutti gli impegni che si devono affrontare richiedono grande attenzione e grande dispendio di energie, come dicevo poco fa, perché ovviamente quando affronti piazze importanti e vai in stadi dove non ci sono presenze inferiori ai 3-4 mila spettatori, ovviamente richiede grande impegno, soprattutto di energie nervose. Per quanto riguarda l'esordio, è una grande incognita incontrare il Savoia, perché ovviamente è una neopromossa, conosciamo ben poco, ha cambiato l'allenatore. E soprattutto loro saranno animati da grande entusiasmo per questa nuova avventura tra i professionisti. Parliamo di un'altra piazza storica che ha un seguito abbastanza importante e anche una società, voglio dire, che da quello che sono i proclami vuole fare grandi cose.
0: Sì, è vero, insomma, il Savoia almeno sulla carta si sta attrezzando per non fare la comparsa in un girone dove comunque sono forse, avevo detto prima Salernitana e Catania ad avere grandi pressioni, ma probabilmente anche il Bari ha un po' di pressione in più rispetto alle altre 17 formazioni.
1: Sì, assolutamente. Per me le tre società hanno tutte e tre grandi pressioni perché soprattutto la Salernitana viene da due retrocessioni consecutive, è una piazza molto esigente che già lo scorso anno si aspettavano, la Serie A si aspettava una promozione in Serie B. Stessa cosa vale per il Bari viene da annate negative, è ritornata in Serie C dopo tanti anni e sappiamo che la piazza è una piazza che è in questo momento in contestazione anche verso la proprietà, quindi sicuramente ci saranno più pressioni rispetto agli altri, più pressioni negative, dico io, rispetto a Salerno e a Catania, però ovviamente parliamo di tre società importanti che hanno potenzialità economiche importanti e che stanno costruendo delle rose importanti per affrontare un campionato e affrontarlo da protagonista.
0: Ti riporto invece in casa Picerno. A proposito di costruzione della rosa, come ogni anno voi vi siete mossi assolutamente per tempo anche per partire con una buona fetta di calciatori per il ritiro affinché anche il tecnico potesse lavorare nel migliore dei modi. Cosa manca ancora al Picerno in fase di mercato?
1: E come sapete, a gennaio abbiamo rivoluzionato tutta la rosa, sono andati via 14 giocatori, ne sono arrivati 12 e abbiamo lavorato già in prospettiva per la nuova stagione. Quindi, appena abbiamo ottenuto la salvezza, il nostro obiettivo è stato quello di riconfermare il gruppo che da gennaio a maggio ha lottato per ottenere un risultato insperato. Abbiamo ottenuto punti importanti nel girone di ritorno perché la squadra ha totalizzato 28 punti, quindi una media da playoff, e abbiamo pensato bene di riconfermare in blocco quello che è il gruppo che da gennaio ci ha portato a questo risultato. Già agli inizi di giugno avevamo chiuso degli accordi con dei nuovi calciatori under che sono venuti per appunto forzare la rosa e per rinforzare quello che è l'organico degli under che il mister avrà a disposizione. Ovviamente parliamo di calciatori che sono diventati di nostra proprietà, perché noi lavoriamo tanto su quello che è la crescita dei giovani calciatori e diamo loro un'opportunità importante per come dire, mettere in mostra quelle che sono le proprie qualità e magari fare il salto di qualità, come è successo per tanti giocatori che sono passati da Picerno. La rosa è al completo, diciamo che stiamo lavorando per trovare un attaccante esterno importante che ci possa dare ancora più, come dire, qualità nel reparto offensivo.
0: Sarà questo quindi l'ultimo colpo, al netto poi magari di eventuali uscite, perché comunque c'è ancora un mese di mercato, quindi tutto può ancora accadere, quindi magari se qualcuno uscirà, il tassello verrà compensato. Ora, al netto di varie ed eventuali, però è solo un attaccante esterno ciò che manca al Picerno.
1: Sì, assolutamente. In questo momento, ripeto, vogliamo completare la rosa con un attaccante esterno importante che ci possa dare maggiori soluzioni offensive e possa, come dire, portare ancora più qualità nel reparto offensivo che noi abbiamo. Poi ci sono alcuni giocatori che non rientrano nel nostro progetto tecnico e per i quali stiamo lavorando per trovare delle soluzioni e una sistemazione in altre società. Ci sono tante richieste per questi calciatori, stiamo temporeggiando un attimo per scegliere insieme qual è la soluzione migliore per loro e per... Ovviamente resteremo vigili
0: sì,
1: sul mercato.
0: Sì, direttore, scusi, l'avevo persa un attimo.
1: Sì, resteremo sempre vigili sul mercato perché il mercato è ancora lungo e se si dovessero creare delle opportunità interessanti sicuramente non ci faremo trovare impreparati.
0: A livello invece di obiettivi, la salvezza forse è il primo da raggiungere, ma quest'anno si punterà anche a qualcosina in più.
1: Assolutamente, la salvezza, come dico, per una piazza come Picerno è come vincere il campionato. E noi siamo la più piccola tra le grandi, siamo una realtà molto piccola, un paese di soli 5.000 abitanti, una società molto giovane che in questi anni si è affermata nella categoria, appunto in girone composto da società che hanno scritto la storia del calcio italiano, quindi siamo la più piccola tra le grandi. Vogliamo assolutamente salvare la categoria, lo vogliamo fare il prima possibile. Poi, come dico io, una volta raggiunta la quota salvezza bisogna puntare il mirino a nuovi obiettivi. Sicuramente non vogliamo fare un campionato di sofferenza come è capitato l'anno scorso, vogliamo ritornare magari ad occupare le posizioni nobili della classifica come abbiamo fatto negli anni precedenti. Voglio ricordare a tutti che comunque siamo arrivati per 2 anni consecutivi sesti in classifica e vogliamo continuare questo percorso di crescita e di consolidamento in una categoria per noi molto importante, però senza dimenticare che siamo appunto la società più piccola, la società più giovane e vogliamo assolutamente consolidare la nostra posizione, la nostra permanenza in una categoria fondamentale e importante per noi.
0: Ora accennavi, no, al fatto che siete la piccola fra le grandi, però io, come ho sempre detto, credo che il Picerno abbia tanto da insegnare sia per come gestisce la programmazione e l'aspetto economico, insomma sono tanti i punti a vostro favore, non ultimo, perché non è una cosa scontata, io ricordo ancora il messaggio di apprezzamento e auguri che hai mandato a Emilio Longo pubblicamente, insomma sui canali social, quando il tecnico ha fatto il salto a Catania. È un aspetto che forse può sembrare, appunto, ripeto, scontato e magari di non poco conto. In realtà nel mondo che stiamo vivendo io credo che quello sia davvero un grandissimo messaggio in realtà, e penso che anche sotto questo aspetto in tanti debbano prendere un attimo il Picerno un po' a modello. Questo sì.
1: Sì, noi siamo diventati nel nostro piccolo un modello nel calcio italiano, innanzitutto per quanto riguarda la sostenibilità. Oggi si parla tanto di salary cap, ma noi è una norma che abbiamo applicato al nostro interno già dall'inizio, da quando io sono arrivato a Picerno, e come ho detto poco fa, la piccola tra le grandi, abbiamo sempre avuto il monte ingaggi più basso di tutto il girone, ottenendo dei risultati importanti, perché ogni anno ci siamo sempre qualificati ai playoff, abbiamo fatto delle plusvalenze importanti, anche quest'anno ne abbiamo già realizzate 3 e potenzialmente ne potremmo realizzare ancora altrettante. Poi dopo abbiamo dato delle opportunità a tanti allenatori che magari erano emergenti in questa categoria, parliamo di Longo, parliamo di Tomei, che poi dopo l'esperienza di Picerno è andata ad Ascoli, ha vinto un campionato, è andato in Serie B, e anche nella comunicazione siamo un modello da seguire, perché assolutamente noi siamo contenti, felici di dare delle opportunità a chi passa da Picerno e usa Picerno tra virgolette come un trampolino di lancio per arrivare a, come dire, raggiungere categorie più importanti o società più blasonate. Con Emilio Longo e con Tomei ci lega un rapporto d'affetto, di stima reciproca importante che abbiamo costruito negli anni, e siamo contenti quando i professionisti, appunto, che passano da Picerno poi dopo arrivano a dei risultati importanti. Siamo orgogliosi perché vuol dire che abbiamo scelto bene, che abbiamo dato loro delle opportunità, e ripeto, questo è il nostro progetto, questo è il nostro cammino che dobbiamo continuare a perseguire. Io sono qui da 8 anni e grazie al lavoro che è stato svolto posso dire che sono onorato e fiero di aver, come dire, contribuito alla crescita di questa società, perché quando sono arrivato in tanti non conoscevano Picerno, neanche dove fosse collocata geograficamente. Oggi tutti quanti parlano di Picerno come un modello, appunto, da cui prendere esempio, sia sotto l'aspetto della sostenibilità, della gestione, dell'organizzazione, perché noi, pur essendo una piccola società, comunque voglio ricordare che al nostro interno abbiamo un centro di fisioterapia, abbiamo una palestra, abbiamo un'organizzazione che mette nelle condizioni migliori i nostri tesserati di poter lavorare e di poter crescere.
0: Direttore, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, so che è un impegno, ora io ti terrei a ore, onestamente, qui in diretta, però stavolta ti lascio subito, faccio la brava e poi tanto torneremo presto a disturbarti.
1: Grazie come sempre per l'invito, disponete quando volete, perché è per me un piacere e un onore partecipare alle vostre trasmissioni e interloquire con voi.
0: Grazie mille davvero anche per queste belle parole. Grazie ancora, direttore, a prestissimo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Un saluto a Vincenzo Greco, direttore del Picerno, un Picerno che tra l'altro abbiamo parlato anche di campionato, Coppa Italia, insomma sarà ai nastri di partenza del girone C della categoria, un girone appunto abbastanza impegnativo. Avevamo parlato di Salernitana e quant'altro, ma avevamo un attimo dimenticato il Bari, altra compagine insomma di livello. Il Picerno però insieme al Crotone questo sabato sarà anche protagonista al Memorial Donato Russo, che si svolgerà al campo sportivo Francesco Sanchirico di Villa Agri. È stato il Crotone a render noto questo impegno, un quadrangolare con gare di 40 minuti ciascuna ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Allora, il Crotone affronterà il Paternicum nella prima gara, mentre l'altro match in programma coinvolgerà appunto il Picerno, che sfiderà il Francavilla. Le due vincenti poi si affronteranno in finale, mentre invece le squadre che perderanno giocheranno la cosiddetta finalina, quella per il terzo posto, finalina perché insomma nel mondiale anche recentemente concluso si è parlato di questo, della finalina, quella per terzo e quarto posto. Un po' forse un brutto termine, finalina, vabbè, però insomma come si dice spesso, andarci vicino conta solo a bocce, quindi beh, è chiaro che vincere vogliono vincere tutti. Picerno e Crotone si affronteranno in questo quadrangolare, non è una gara ufficiale, però di sicuro darà un po' un margine per capire anche entrambe le formazioni a che livello sono quando la Coppa Italia poi è davvero ormai alle porte. Intanto, piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la terza parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Rimaniamo sul girone C questo venerdì 31 luglio. Voglio chiuderla appunto oggi, ma è stato un caso, eh? Non è che ho scelto apposta di concentrarmi solo sul girone C. Vi farò ascoltare quelle che sono state le recenti parole di Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, in merito al mercato, ma prima di lasciarvi alle parole dell'allenatore Granata, vi ricordo che noi con A Tutta C torneremo a partire da lunedì alle ore 9:45, si entrerà nel vivo dell'ultimo mese di mercato. E ad agosto si tornerà poi a parlare anche di calcio giocato con i primi impegni ufficiali nel weekend di Ferragosto. Dal 14 al 16 si giocherà infatti la Coppa Italia di categoria. Il weekend ancora successivo prenderà invece il via il campionato congiuntamente a quello di Serie A e Serie B. Quindi un mese in cui davvero si entrerà nel vivo del tutto. Sarà anche l'ultimo di mercato, forse i primi giorni un po' a rilento per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ma poi si entrerà davvero nel clou delle trattative. Vi invito quindi a seguire tuttomercatoweb.com per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro italiano e non solo. Ci occupiamo, come ormai sapete, anche di calcio estero, ma vi invito anche a seguire la giornata di TMV Radio per tutti gli approfondimenti del caso, su tutto quello che è il calcio italiano. Ci sarà sicuramente anche qualcosa di dedicato a Franco Baresi che verrà ricordato nel corso di queste ore. Con me, quindi, l'appuntamento è alla prossima settimana. Auguro a tutti voi un buon weekend, un buon venerdì, insomma, un weekend dai, un pochino più lungo. C'è tanta luce, per chi può c'è il mare, ci sono le vacanze, quindi, beh, sicuramente sì. Sarà un buon weekend, lo auguro a tutti voi. Queste, infine, le parole di Serse Cosmi. A lunedì.
1: Ripeto, anch'io non ho certezze. Sono giocatori che ci faranno comodo perché hanno dimostrato in questi periodi di essere dei professionisti, di essere giocatori interessanti. Questo sotto l'aspetto dell'inserimento, diciamo, dei giocatori nuovi. È chiaro che le caratteristiche di alcuni dei nuovi, Giano è più portiere, va bene, Giano è più caratterizzato, però Riccardone e Gibril. Voglio vederle meglio anche con sistemi di giochi diversi perché hanno delle caratteristiche che vanno esaltate, no? Non puoi mettere un giocatore perché giochi in una maniera in una situazione di difficoltà. Cardone è un giocatore, per esempio, che ha bisogno di spazio, una delle sue qualità migliori. Gibril è un giocatore brillante che gioca sulla fascia, quindi l'ipotesi dei due trequartisti o del trequartista non è definitiva, anzi è stato quasi, diciamo, necessario per il numero di giocatori che avevamo.
2: Michele Marcurzo, Liga TV.
3: Si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione, oggi sono stati ufficializzati i gironi e chiaramente bisogna iniziare anche a tracciare una linea. Abbiamo notato che sono rimasti fuori sia dall'allenamento di stamattina che dall'amichevole ben 7 giocatori che rientravano nella rosa titolare dello scorso anno. Per agevolare il mercato in entrata, questi giocatori che non rientrano nei piani vanno sistemati il prima possibile.
1: Sì, adesso non è che per codardia, però non voglio addentrarmi in cose che non mi competono, anche se poi i giocatori li alleno io, quindi mi competono, ma in un certo senso quelle che sono le strategie o i movimenti di mercato mi sembra giusto che ne parli di lettore, perché poi i giocatori che sono in uscita non è che casualmente siamo arrivati qui e abbiamo deciso qui dopo pochi giorni. C'era la volontà, ovviamente non per la mancanza di qualità di alcuni giocatori, anzi tutt'altro, però ci sono alcuni aspetti che magari non si valutano, però le società le valutano, tipo giocatori in scadenza, tipo giocatori da acquistare che potrebbero creare dei dualismi dove chi sta fuori oggi sono tutti contenti, dopo 3 partite che stanno fuori non è così. E quindi sono state fatte delle valutazioni tecniche, diciamo anche di mercato, e la società ha deciso che è opportuno che questi giocatori ad oggi vadano a vivere situazioni diverse. Chiaro, da un punto di vista umano soprattutto sono giocatori che ho allenato io l'anno scorso, tranne Varone, e sono stati protagonisti, alcuni anche decisivi, in quel, credo, finale anche abbastanza emozionante, bello, quindi privarmi, lo dico a livello umano e affettivo, è un grande dispiacere. Sono andato anche in difficoltà, perché da un lato devi allenare e devi capire anche che lo stato d'animo non è questo, però loro lo sanno, insomma, no? Magari sono venuti al posto di qualcun altro che è andato via, no? L'anno scorso. Questo è il calcio, questo è, non voglio banalizzare, però sono dinamiche che le società vivono. Poi ci sono strategie, le società che prendono comunque giocatori, anche se ci sono giocatori in uscite, e altre che invece aspettano di fare le uscite e poi prendere i giocatori. Questo, ripeto, non sono io a doverlo decidere, insomma. Però adesso parliamo, ripeto, di diversi giocatori che io ritengo importanti e quindi non avranno difficoltà eventualmente a trovare una collocazione. Io parlo dal punto di vista umano e quello oggettivamente un po' di dispiacere c'è stato, perché uno che esclude è una parola che non mi piace, insomma, di per sé.
2: Giuseppe Crescibene, Salernitana News.
4: Sì, mister, io volevo parlare di un episodio avvenuto nel corso del ritiro che magari è proprio determina quello che è il rapporto tra lei e la squadra, perché alla fine dell'allenamento i giocatori si sono seduti vicino a lei e ha fatto i complimenti alla squadra per come avevano svolto la sessione. È stato pochi giorni fa, due giorni fa, e penso che questa cosa sia anche molto importante sotto un aspetto psicologico, perché c'era stata una situazione precedente di Ramanzina, però ci sono anche situazioni dove appunto il mister premia i giocatori con discorsi di questo tipo.
1: Guarda, i ritiri sono belli, sono importanti, però determinano uno stress fisico e psicologico enorme, che quindi non sei più lucido e quindi rischi di dire una parola in più. Questo vale per i calciatori, vale per l'allenatore, e c'era questa situazione di cui avete parlato che sicuramente non ha aiutato, perché molti sono compagni di squadra che rimangono, sono gli stessi che hanno vissuto insieme a loro, e quindi c'è una legittima forma di solidarietà, di aiutarsi, insomma. Quindi ripeto, io poi non sono un tipo cinico, queste cose le guardo in maniera particolare, però in questi ultimi due giorni abbiamo fatto ha compreso stamattina, ma anche ieri, veramente due bei allenamenti. Oggi era una partita che sapevo che poteva non essere spettacolare, anche se Tascone ci ha deliziato con un gol, però ecco, che lo consideri un'eccezione, Tascone, non è che adesso si mette a tirare da metà campo sempre, insomma. Però insomma è stata una partita in linea con quelle che erano le attese, e quindi era giusto fare i complimenti. Adesso c'è l'ultimo allenamento domani e poi ci sarà il rompete le righe, e due ci ripresentiamo dopo un paio di giorni, credo non necessari di più per tutti, di recupero per la fase finale in Calabria. Poi dopo, quando si torna a casa, perché saremo a casa, allora le cose cambiano inevitabilmente.
2: E partiamo da Marco Rizzo, Stile TV.
5: Sulle scelte tecniche è stato chiaro anche il ragionamento su questi calciatori. La volevo portare invece sul piano tattico, perché ha parlato di ipotesi, soprattutto ruota sulla scelta dei due trequartisti o del trequartista, anche l'idea della proposizione offensiva della sua Salernitana. Ecco, se su questo c'ha l'idea un po' più chiara.
1: No.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì 31 luglio. Oggi cominciamo con la notizia che non avremmo voluto mai dare. Conoscevamo purtroppo delle condizioni difficili che stava vivendo Franco Baresi. Oggi invece è arrivata la notizia della sua scomparsa a 66 anni. Vera e propria bandiera, se vogliamo, uno dei simboli del grande Milan. Uno che ha scritto la storia indelebile delle pagine della storia rossonera, per l'appunto, e anche della nazionale. Sono tanti i momenti che ci tornano in mente, tanti i campioni che lui ha affrontato e neutralizzato sul campo con la sua classe, la sua bravura, la sua eleganza, la sua qualità, la sua forza. Un giocatore straordinario che ha fatto tanto anche per la maglia azzurra. Il ricordo in tal senso non può che non andare a Pasadena, la finale contro il Brasile, 98% di umidità, un clima infuocato, lui che si era infortunato al menisco qualche partita prima di arrivare in finale, poi la promessa: se arriviamo in finale farò di tutto per esserci, promessa mantenuta. In campo arrivò e giocò addirittura tutta la partita, compresi i tempi supplementari, in quelle temperature infuocate, con quell'afa che ti toglieva il respiro, ma lui in campo c'era a sorreggere la difesa dell'Italia contro un Brasile fatto da talenti puri, straordinari, che lui aveva ancora una volta neutralizzato fino al momento della rotteria dei rigori e dal calcio di rigore, dal dischetto. La sua conclusione finì fuori, poi inutile fu l'errore anche di Roberto Baggio, perché il Brasile avrebbe potuto comunque vincere, ma quell'errore anche di Roberto Baggio, altro trascinatore di quel famoso mondiale, fu definitivo per assegnare quella Coppa del Mondo al Brasile. E da lì le lacrime, l'esplosione in lacrime di Franco Baresi, abbracciato ad Arrigo Sacchi, che gli diceva: tu sei un grande, tu sei stato un grande campione, hai fatto tutto quello che potevi fare, questo non toglierà quello che hai fatto della tua carriera. Nulla gli avrebbe potuto cancellare di quello che ha fatto nella sua carriera, ma un campione anche schivo fuori dal campo, non onnipresente sotto i riflettori come magari qualcun altro, lui ha sempre scelto la strada dell'eleganza anche fuori dal campo e non solo in campo. Il nostro ricordo commosso è per lui, il nostro abbraccio e alla sua famiglia. Perdiamo veramente una grande leggenda, come hanno detto tutte le società con i loro messaggi di cordoglio sui social, e anche le parole del presidente Malagò, che dopo andremo a leggere. Ma intanto buongiorno da Vincenzo Malangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Il tuo ricordo di Franco Baresi ovviamente non può mancare, Fabri.
2: Beh, è difficile perché parliamo davvero di un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Io me lo ricordo da quando ero ragazzino, no? La prima finale contro la Steaua a Bucarest, questa presenza in mezzo al campo che guidava tutti i compagni. Ho letto adesso il messaggio di Maldini e mi sono emozionato, perché è proprio così, ha accompagnato davvero tutti con la sua leadership silenziosa e la capacità di essere sempre presente in campo, fuori, mai alzato la voce, capace di fare tutto con la massima eleganza. Probabilmente per 5-6 anni il più grande difensore al mondo, quindi un gigante, veramente un gigante del calcio. Io ricordo tanti momenti in cui l'ho incrociato, con cui ho magari parlato velocemente, e c'era questa aura intorno a lui, cioè di una persona unica. Quindi un giorno sicuramente molto triste per il calcio, per lo sport, per tutti, perché qua non è una questione di fede,
1: no, bravo.
2: Qua è una questione proprio di un giocatore diverso dagli altri. E quindi fa male, se ne va molto giovane, e sicuramente però lascia tantissimo. Cioè, credo che, come ha detto giustamente il Milan, Baresi per sempre, mi sembra la cosa più giusta e logica da dire. Cioè, Baresi ci sarà sempre, ecco.
1: Hai citato le parole di Maldini, le vado a leggere perché sono bellissime. Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando per un qualsiasi motivo non potevi scendere in campo al nostro fianco. Come faremo senza il nostro capitano? Mi ha insegnato a lottare fino all'ultimo respiro. Cosa significano l'attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader? Lo hai fatto con l'esempio, ogni giorno, poche parole ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l'onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare la tua moglie Maura e ai tuoi figli Edoardo e Gian Andrea. Ci mancherai, capitano, ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre. Parole veramente sentite, bellissime, di chi ha vissuto e scandito letteralmente la propria vita a fianco a quello che è stato un uomo, oltre che un campione, e devo dire un esempio straordinario che non potremo mai dimenticare. Le parole arrivano anche naturalmente da Adriano Galliani, come non potevano esserci. Hai raggiunto il tuo presidente, riferimento naturalmente a Silvio Berlusconi. Sei per sempre nel nostro cuore. Questo è il messaggio breve, appunto, ricco di significato, di Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, per salutare appunto la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni. Poi quel 6 ripetuto, no? 6-6, che poi ci ricorda anche il 6 della maglia di Gaetano Scirea, un altro grande che ci lasciò troppo presto. E poi la memoria va anche a chi ci ha lasciato di recente, anche lui troppo presto, che era Gianluca Vialli. Insomma, questi sono stati simboli che appartengono, come dicevi tu, Fabrizio, non soltanto a una maglia, ma a tutte le maglie, la maglia della nazionale, ma a tutte le maglie, al calcio italiano, al nostro tessuto sociale, potrei dire, un tessuto sociale che un po' si è perso negli anni.
2: Ma assolutamente, infatti, cioè, tutti hanno sottolineato il fatto che è una bandiera, no? Quello che viene sempre più a mancare. Il calcio si è evoluto e ha perso probabilmente questi riferimenti, ce ne sono mai, sono rarità. E Baresi era proprio il simbolo di un calcio reale, nostrano, sincero. E sarà dura in questi giorni, perché veramente se ne va un gigante, ma un gigante da ogni punto di vista. E poi è chiaro che contestualmente è tanto il rammarico, la nostalgia per un'era in cui eravamo re da ogni punto di vista, e lui probabilmente era uno dei migliori interpreti di quel calcio, calcio romantico ma vincente. Quindi è un giorno triste, davvero, però, ripeto, bisogna anche pensare a quello che ha lasciato, e sarebbe bello cercare di capire che quel modello non è scomparso per sempre. Cioè, bisognerebbe prendere spunto da quello che è stato Baresi, mentre invece siamo di fronte a, tanto poi ne parleremo, a tutt'altro, a un Infantino che vuole privatizzare il calcio, a discussioni infinite su tutto e tutti. Il calcio va verso una direzione che sicuramente non è quella che avrebbe preso Franco Baresi. Avrebbe alzato sicuramente il braccio per dire: ragazzi, siamo in fuorigioco.
1: Bellissima questa tua frase finale, Fabri, molto molto molto bella, simbolica, forte, che racconta tanto di Baresi. Peraltro c'è anche il ricordo di Gianluigi Buffon, il 19 novembre del 95 esordito in Serie A contro il Milan. Io avevo 17 anni, dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Sentiamoci questa nota vocale, poi a fatica ci portiamo su argomenti legati alla quotidianità, ma insomma ci dobbiamo chiaramente tornare. Vai Andrea.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno al tuo ospite. Un ricordo di Franco Baresi, io tifo per un'altra squadra, però mi ricordo quando ero bambino in spiaggia con gli amici, ovviamente eravamo misti tra juventini, milanisti, insomma tutti quanti facevamo personificare qualcuno. Ecco, Baresi non mancava mai, perché era un esempio per tutti fuori e dentro dal campo. È un campione che mancherà tanto, per tutti fuori e dentro dal campo. È un campione che mancherà tanto,

0: fuorigioco, in particolare Gianni Infantino, la sua voglia di privatizzare il mondiale, che ha trovato ovviamente tutti in disaccordo con i club che hanno di fatto respinto le proposte o le idee di Infantino, dicendo un no all'unisolo al piano di Infantino per privatizzare il mondiale. Noi boicotteremo il mondiale a tutti i livelli, sia maschile che femminile. La domanda non è se ovviamente questa idea malsana verrà accantonata, la domanda è come sia venuta in mente un'idea del genere, soprattutto da coloro i quali avevano combattuto l'idea della Superlega ritenendola una cosa da elite, una cosa sbagliata che non teneva conto del calcio che invece è del popolo, ma quel calcio del popolo nessuno ha dimostrato di volerne avere conto, dalle parti più piccole, dalla FIFA stessa, dall'UEFA stessa, poi dalla FIFA adesso, poi dal fatto che comunque una Superlega autorizzata praticamente c'è, però si va verso un calcio che è diventato non anche business, sta diventando solo business, e sta morendo.
1: Beh, ancora più pesante il comunicato della FIFA di stamani, in cui praticamente si parla di errore dei media, del fatto che era solo una proposta, che ci sarà il tempo di valutarla, quindi non c'è stato un passo indietro. E lo trovo ancora più pesante questa presa di posizione della FIFA, quasi come fosse una sorta di gara, no? Io la penso così, tu la pensi cos'ha, vediamo cosa succede. Io non ho più parole, cioè nel senso, mi sembra che siamo andati proprio oltre. Cerco di mascherare questa iniziativa, no? Come se fosse tutto normale, come se privatizzare una parte insignificante del mondiale fosse un passo obbligato verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma sono parole dette a caso e soprattutto per mettere confusione nella mente dei tifosi. Non è così. Voi che ascoltate, non è così. C'è proprio un piano ben preciso per rendere il calcio, come hai detto bene, solo business. Il resto è contorno. Quindi mi dà fastidio a me il fatto che si cerchi di far passare il tutto come un passo verso la democrazia del calcio. Ma di cosa stiamo parlando? E soprattutto mi ha dato ancora più fastidio il fatto che ci sia un comunicato della FIFA, ma non ci siano le parole di Infantino, che ancora una volta cerca di aspettare il momento giusto per dichiarare quello che gli fa più comodo e che lo aiuta a portare avanti A, questa iniziativa, e B, la sua candidatura per essere confermato. Pesante, credo che, spero che la UEFA non faccia nessun passo indietro, però sai, ormai i soldi non dico che comprano tutto, ma quasi.
0: Sì.
1: Quindi anche magari davanti alla possibilità, parlo delle singole federazioni, di incassare tanti tanti soldi, magari qualcuno tradirà anche, perché di quello dove stiamo parlando, il concetto reale del calcio. Io sono schifato, cioè lo dico apertamente, senza problemi, non avrei mai immaginato di sentir parlare di privatizzazione del mondiale, e che anche fosse lo 0,01% del totale, è comunque una privatizzazione. È comunque l'apertura verso a un mercato diverso, che non c'entra nulla, ma proprio nulla, con il calcio. Ha detto bene la UEFA: noi siamo gestori momentanei di un prodotto, non siamo quelli che possono decidere come cambiarlo e se cambiarlo. Possiamo provare a migliorarlo, ma qua non parliamo di migliorie, qua vogliamo tradire proprio l'anima del calcio. Quindi, per quanto mi riguarda, sto completamente con la UEFA. Mi piace il fatto che tutti siano d'accordo al momento, però mi preoccupa il comunicato della FIFA, che praticamente dice: ok, va bene, vi siete arrabbiati, proviamo un approccio diverso. Il sunto è quello, eh?
0: Sostanzialmente è quello, non è che cambiamo idea, era una provocazione, l'idea, smentiamo questa volontà, era un'idea, esatto, che però accantoniamo, prendiamo atto dell'idea di tutti, quindi faremo un passo indietro.

0: altro. No, no, no, semplicemente, vabbè, la riproponiamo in maniera diversa, magari vi piacerà di più.
1: Quello esatto, è quello.
0: Poi ti dico una cosa, Fabri, anche l'UEFA dura, tutto a posto, ma si guardasse anche come gestisce le cose lei, perché anche lì mi sembra
1: certo.
0: che ci sia stata una monarchia, anche lì non c'è uno che cambia, anche lì è sempre in mano a Seferin la gestione, anche lì si è creato veramente un'oligarchia, come la vogliamo chiamare, in mano a un solo potente uomo che decide tutto, che cambia tutto, che non dialoga, che non accetta dialoghi, che va avanti per la sua strada e basta. Quindi è a un livello più basso leggere di Gravina che accusa Infantino. Abbiamo visto tutti l'ingerenza politica nel suo calcio, e parli proprio tu, direi che non è proprio il massimo. Diciamo che qua nessuno può dare lezioni di etica.
1: No,
0: però tutti insieme possono rendersi conto che sono andati tutti quanti in fuorigioco parafrasando la scomparsa di Baresi.
1: Ma io mi auguro che tutte queste diatribe, queste guerre politiche a livello calcistico facciano capire ai tifosi che ad un certo punto bisogna veramente dire basta. Cioè, a un certo punto bisognerebbe alzarsi e dire anche basta. Perché il vero problema è che il tifo si sta modificando. Leggevo uno splendido articolo, non mi ricordo sul Post, comunque su un media internazionale, che diceva come anche il tifoso stia cambiando. Ai mondiali, che è già qualcosa di particolare, c'erano molti tifosi che erano lì perché era un evento, non perché era la loro squadra del cuore o la nazionale per cui batte il cuore. Quindi anche cambiando l'approccio del tifoso, che è sempre più, uso questo termine per spiegare, americano nel suo approccio. È come una partita NBA, no? Si va per il contorno, per la partita certo, ma anche per tutto quello che gravita attorno. E questa è la morte del calcio, Questa è la morte del calcio, almeno per come siamo noi. Poi, attenzione, se le nuove generazioni amano quel tipo di calcio, non c'è nessun problema. Ma per noi è la fine del calcio, cioè, perché il tifoso, per come lo intendiamo noi, è ciò che muove il sistema. Se perdi quello, sì, puoi sostituirlo con altro, però non è più la stessa, non è più lo stesso sport. Almeno io la vedo così. Poi sarò anziano, avrò una visione romantica, però sono preoccupatissimo da tutto questo, perché ormai sembra tutto modificato per essere, come dicevamo prima, business.
0: Esatto.
1: Ho letto dei messaggi deliranti, tipo: che bello, sono stato alla finale, non mi interessa di calcio, ma c'ero, io c'ero, capito? Questo messaggio di dire è un evento importante, tipo il Super Bowl, e io c'ero. No, no, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe.
0: Ti abbiamo perso per un attimo, però facciamo così, sentiamoci quest'altra nota vocale, poi leggo quest'altro messaggio e ti faccio un'altra domanda entrando nello specifico della Juve. Vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Quello che mi fa più rabbrividire è che questo signore Infantino è rimasto scandalizzato dalla proposta della Superlega. Questo perché probabilmente i soldi non venivano intascati da lui.
0: Certo.
2: E avrebbe perso tanto tanto tanto denaro, ma io mi auguro che presto qualcuno, visto che adesso secondo la sentenza della Corte Europea si può creare una competizione alternativa, si arrivi a crearne una davvero, con o senza le inglesi. So che forse è fantascienza, ma io ci spero veramente.
0: Beh, questo sarebbe un sogno di un presidente come Andrea Agnelli, che magari dovesse ritornare in pectore e rimettere in piedi un discorso del genere. Chiaro che poi la FIFA governa il calcio a livello nazionale, l'UEFA a livello di club, quindi non avresti tolto soldi a Infantino con la Superlega, ma con il fatto stesso che lui si sia ribellato a quel concetto, perché ritiene che il calcio deve essere di tutti, e poi fa una roba molto peggio, è un altro discorso importante. Altro messaggio del nostro amico, dice: sono troppo giovane per aver visto la carriera di una bandiera come Franco Baresi, ma devo ringraziare mio padre, tifoso del Milan, che mi ha raccontato lo stile, l'eleganza e i valori di un uomo come lui. Da tifoso juventino dico che è una perdita per un calcio sempre con meno valori. Grazie a te, Federico da Modena. Invece Parlando proprio di Juventus, oggi è amichevole contro il Nizza, ma è stata una settimana dirompente sul mercato dei bianconeri, Fabrizio, perché all'improvviso si chiude la vicenda Colomani e prendi Kerim Aliyebegovic, che nessuno pensava potessi mai prendere, tanto che c'era il Chelsea sopra, quindi quando ci sono gli inglesi dici quando mai lo prendi. C'era provato l'Atalanta, ma a 30 si è fermato, c'era pensato la Fiorentina, in parte anche la Roma. Invece Massara, che l'aveva già proposta a Gasperini e gli venne bocciata come idea, ti dice non ti preoccupare, c'è un ragazzino lì che si chiama Miralem Pjanic che sta lavorando anche lui per noi, 35 milioni e la Juve lo porta a casa. Che colpo è stato questo e se sei contento anche poi della chiusura per Colomani?
1: Beh, innanzitutto bisogna dire quello che avevamo preannunciato settimana scorsa si è avverato, nel senso che Carnevali è uno che sa muoversi nel sistema mercato e l'ha dimostrato con questi due colpi. Adesso dobbiamo aspettare l'ufficialità perché come sempre nel calcio non si sa mai, però diciamo che le trattative sembrano molto prossime alla classica fumata bianca. Colomani va benissimo. Come ho sempre detto, secondo me ci vuole un altro attaccante di pari valore per poter affrontare l'intera stagione, vediamo cosa succederà. Aliyebegovic è veramente una chicca perché al di là dell'età futuribile, 2007, quindi comunque hai un asset per il futuro, però è il classico giocatore imprevedibile, nel senso che potrebbe diventare un fuoriclasse oppure anche deludere, perché poi bisogna vedere il suo impatto con il calcio italiano e un club importante come la Juve. Certo è che ha fatto una gran bella giocata a Carnevali, perché si è preso la responsabilità di un nome diverso, di un nome importante, ma tutto da scoprire. Mi piace perché questo deve essere il modus operandi di una squadra che deve per forza trovare delle alternative. Quindi due acquisti ancora da formalizzare, ma sicuramente la strada giusta da intraprendere. Adesso però, Vin, lo sai meglio
0: cessioni.
1: Di me, è bravo. Bisognerà capire questi due acquisti cosa porteranno. Bremer con Cessao e saluti?
0: I nomi sono quelli lì, in particolare con Cessao, perché pare che si sta muovendo lo United. Se si muove un club inglese, tu non puoi dire di no, perché chiaramente è lo United che credo soltanto quest'anno abbia stretto un accordo con lo sponsor di maglia da 70 milioni all'anno, come se non gli bastassero i soldi. Capisci bene le proposte che possono fare per Conceição, la Juventus accetterebbe immediatamente. A quel punto le cessioni naturalmente ci saranno, ma Giovanni Carnevali, a margine della stampa organizzata a Courmayeur nella giornata di ieri, ha detto tante cose molto intriganti. Una su tutte, insomma, lui ha detto, prima di tutto ha detto, occhio che abbiamo tante cose da fare ancora, quindi lui è consapevole che c'è da risolvere la grana portiere, c'è da risolvere la difesa e soprattutto se qualcuno dovesse andare via c'è da capire come sostituirlo, comunque come cercare di arginare. La cosa positiva in casa Juventus è che si stanno facendo gli acquisti prima delle cessioni, e questa è una testimonianza abbastanza di forza, no Fabrizio?
1: Sì, assolutamente, ma poi chi acquisti, nel senso... Esatto. C'è una strategia ben chiara, però ecco, l'importante è che adesso, quando ci saranno queste cessioni, perché ci saranno, non si venga poi a dire però con Cessao era il miglior giocatore che avevamo, però Bremer era il miglior difensore che avevamo. Sì, ho capito, ma se l'anno scorso anno non siamo andati in Champions, per forza devi intervenire in maniera massiccia sulla rosa, e quindi qualche sacrificio va fatto. Guarda, personalmente non c'è nessuno di incedibile se non Ildiz nella squadra, diciamo così, dello scorso anno, quindi personalmente non mi cambierà nulla. Sono curioso di vedere quanto incasserà, perché leggevo con Cessao 50 milioni di base, cioè potrebbe anche fare delle cessioni importanti a livello economico.
0: Allora, ti leggo però un'altra cosa che ieri mi ha colpito particolarmente, quando per l'ennesima volta, giustamente, anche i cronisti hanno chiesto a Giovanni Carnevali di Vlahovic, e la sua risposta è stata questa: so che la Juve aveva fatto un'offerta per restare, ma lui non l'ha accettata. Personalmente non sono solito rincorrere gli atleti, soprattutto quando ci sono in ballo proposte allettanti. Mi sembra che con una grande eleganza abbia fatto un altro colpo da Juve con questa risposta Cannavale. Cioè, in sostanza gli ha detto: non ci sei solo tu, ci stiamo guardando attorno, noi di certo non ti rincorriamo, la Juve non rincorre chi, ma soprattutto chi è andato via perché non ha accettato una proposta che era il massimo che si poteva fare, citofona, ma io a sto punto non citofonerei Kostin Vlahovic.
1: Vlahovic non deve citofonare.
0: Bravo.
1: Ma per il bene suo, per il bene della Juve e per il bene dei tifosi, perché se dovesse tornare al primo stop, non al primo gol, al primo stop sbagliato, tutti punteranno il dito contro di lui. Non è una buona idea, ma lo dico da quando ha fatto sapere che voleva quell'ingaggio, è finita, è inutile. L'ho anche detto, è come una bella donna, no? Che ti ammalia, però quando torna e hai già avuto una relazione, diciamo così, tossica, devi avere la forza di dir di no. Devi avere la forza di dir di no. La Juventus secondo me ce l'ha, ma lo stesso Vlahovic deve avere la forza di dire: guarda, forse ho fatto il passo più lungo della gamba, vado a mettermi in gioco un anno, tanto è del 2000, ricordiamo che è un 2000, un anno da un'altra parte per dimostrare alla Juve, a tutti i critici, io sono veramente uno dei cinque attaccanti più forti al mondo.
0: Certo.
1: Ma non può tornare alla Juve, non deve tornare alla Juve.
0: Con me sfondi un portone spalancato, ci sentiamo.
1: Ma no, purtroppo non la pensiamo tutti uguali, eh?
0: No, lo so bene, guarda, dall'altra parte ancora a parlare di Conte e Vlahovic, cioè io ho questa sensazione che qualcuno si deve guardare per forza indietro sempre e non riesce a guardare avanti. Dunque, ci sono due note vocali, vabbè, una tanto l'abbiamo sdoganato, Pasquale, anche su Radio Bianconera. Basta che sei tranquillo, Pasquale, che già sai che ti ho ammonito due volte, uno qua e uno su Radio Bianconera. Sono sicuro che sarai calmo e cauto. Ma tanto oramai non può cambiare idea, perché lui, per esempio, ma ci sta, è dalla parte di Vlahovic. Vediamo che cosa ci dice, dai.
3: Ciao Vincenzo, Pasquale. Io sono convinto che la Juve ha preso il ragazzino serbo per chi lascerà la Juve, o questo presentimento qua è Idiz, perché il ragazzo somiglia molto come gioca Idiz, gioca sulla mattonella lì dove gioca Idiz o dove piace giocare Idiz, quindi è un doppione quasi.
0: Allora,
3: e a me, io penso che sarà proprio Idiz.
0: Chiaro il messaggio, allora. Pasquale, ti ringrazio, vedi che poi dopo quando ci mettiamo d'accordo riesci a mantenere i toni. Allora, tutti quanti stanno dicendo la stessa cosa. Due sono le valutazioni, Fabrizio. La prima è che sicuramente è quello il suo lato migliore di Alea Begovic, e qualcuno l'ha anche paragonato a un Kvaratskhelia e potrebbe anche diventarlo con Spalletti. L'altra cosa che possiamo dire con assoluta certezza è che Idiz non è in vendita. La Juventus ha rifiutato già due volte 100 milioni dall'Arsenal in questa campagna estiva, e questo lo possiamo dire con chiarezza, no?
1: No, Idiz non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, perché sennò verrebbe tradito quello che è il nuovo sistema, il nuovo progetto anche di Carnevali. Quindi sono arci sicuro che Idiz non andrà via, almeno in questa sessione estiva. Poi attenzione, come dico ormai da almeno 4-5 anni, il calcio italiano non conta più nulla. Quindi è chiaro che dovesse arrivare un folle che ti dà 300 milioni per Idiz, che fai? Cioè, non è che stiamo parlando di cifre sostenibili per qualcuno, però non credo proprio che la Juve possa permettersi di vendere Idiz anche a una cifra astronomica, perché andrebbe a tradire quello che è proprio il progetto di rinnovamento. L'unico incedibile è proprio Idiz. Quindi io credo che almeno per quest'anno ce lo godremo in maglia Juve, futuro non lo so, ma quest'anno sarei non sorpreso, deluso nel caso in cui dovesse andare via.
0: Sono arrivati già due no secchi a 100 milioni, capisci bene che
1: ma no, ma dai, sarebbe
0: non ha in mente di cederlo.
1: Cioè, obiettivamente mi aspetto di tutto, ma non quello, Poi, allora, non è proprio vero che il ruolo sia complementare o praticamente identico,
0: Innanzitutto
1: certo. Alibegovic è un 2007, quindi è un giocatore che puoi ancora costruire, primo. Secondariamente, per me possono coesistere, cioè, anzi, non ho quasi dubbio che possano coesistere, anche perché Spalletti ha più volte modificato le proprie squadre in relazione alle caratteristiche dei giocatori. Ricordiamo che Totti centravanti è un'idea di Spalletti, quindi no, io non vedo Aliberovic come il sostituto naturale, magari non oggi ma domani, di Yıldız, ma vedo come un aiuto importante per Yıldız.
0: Sentiamoci quest'ultima nota vocale e poi saluto Fabrizio Concironi.
4: Ciao Enzo, Luigi. Allora, in questo momento che proprio siamo al massimo del livello dell'ipocrisia, del valore dei soldi, su tutto, all'improvviso arriva un raggio di luce che va a squarciare questo velo, che è la morte di Franco Baresi, un giocatore di cui se ne sente la mancanza e che va, diciamo, si muove in maniera trasversale lungo tutti i tifosi, in cui nessuno, siamo tutti col groppo alla gola praticamente. Ciao Franco, e auguri e condoglianze a tutta la famiglia.
0: Con questo bellissimo messaggio non possiamo far altro che ringraziare il nostro amico e salutarci. Ciao Fabri, Fabrizio Concironi, un grande abbraccio.
1: Ciao, alla prossima ragazzi.
0: Alla prossima Fabrizio Concironi, noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro, Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, 12.05, Raffaele Garinella. Chiuderemo qualche secondo prima con Raffaele Garinella perché ho convocato in emergenza alle 12.30, cerchiamo di entrare alle 12.30 in punto Jacopo Galvani, per un ricordo di Franco Baresi, e poi 12.45... news in generale, ma anche lì un ricordo di Franco Baresi, da chi lo vede, l'ho visto anche dall'estero ma con il cuore italiano, che è Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Ricordiamo che oggi è una giornata triste per la scomparsa di Franco Baresi all'età di 66 anni e ci lascia veramente quella che è una vera e propria simbolo del calcio italiano, simbolo del grande Milan. E come detto prima, tra circa un'oretta, poco meno, avremo anche un ricordo da parte di Jacopo Galvani per farvelo vivere all'interno del mondo rossonero. Siamo in attesa nel frattempo di poterci mettere in contatto con la redazione di Tutto Mercato Web, segnatamente con Lorenzo Di Benedetto, ma andiamo a leggere un aggiornamento che arriva da Tutto Mercato Web, proprio a firma di Lorenzo Di Benedetto. Al termine dell'allenamento odierno al Suncare Football Center di Perth in Australia, il gruppo squadra Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo. Ricordo subito commosso e forte da parte del Milan per il suo capitano. Poi, tornando alle parole di Malagò su Baresi, ci sono delle bei ricordi naturalmente che sono arrivati da quelle che sono state tutte le partite giocate con la nazionale italiana. Il ricordo è esattamente questo: il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e della nazionale, una scelta romantica che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di talenti di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, continua Giovanni Malagone, presidente della FIGC, quella nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale, diventandone uno dei simboli più gloriosi. Così il presidente, appunto Giovanni Malagò, ha voluto ricordare la figura di Franco Baresi. E ci sono anche tra i tanti ricordi naturalmente anche quelle sentite di chi non trattiene l'emozione, che è Fabio Capello. Ho difficoltà a parlare, questo durante il collegamento a Sky Sport, con la voce rotta dal pianto. Merita un grande omaggio, dice Fabio Capello. Io lo vidi esordire quando ancora era un giocatore, poi ho avuto la fortuna di allenarlo. Il Milan ha pubblicato un bel messaggio: un giocatore così bravo e importante non può non essere ricordato nel modo più bello possibile, dice Capello. Milano deve abbracciarlo e ringraziarlo per quello che ha dato al Milan e all'Italia, per la serietà, per l'attaccamento, per l'impegno. È stato un esempio per tutti, un uomo onesto e modesto, virtù difficile da trovare in uno della sua popolarità. È stato uno di quei giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere, non solo per bravura tecnica ma per la forza che trasmetteva a tutti i compagni. Quando fu scelto ero molto giovane, fu un passaggio storico perché ricevette la fascia da Rivera, l'ha tenuta e onorata per anni, facendo tutto il possibile affinché il Milan potesse raggiungere i risultati che ha ottenuto. Era importante per tutti per come si comportava. Quando gli stranieri arrivavano, trovavano subito nel suo comportamento serio e preciso un riferimento. E insomma, poi il prosieguo del racconto, del ricordo di Fabio Capello su Franco Baresi va nel dettaglio di tanti aspetti del loro rapporto, ed è estremamente intimo e piacevole. Potete andarlo a trovare naturalmente su tuttomercatoweb.com. Redazione con la quale ci colleghiamo in questo momento, con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibe.
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Tu sei più giovane di me, quindi forse non l'hai visto in campo Franco Baresi.
2: L'ho visto.
1: Quanti anni ci avevi?
2: Ma lui ha smesso nel 97, io nel 97 avevo 9 anni.
1: Ok, quindi ancora eri già nell'età della ragione. Hai qualche ricordo del campo di Franco Baresi? E poi magari ti chiedo anche di dirmi quali sono le riflessioni che ti vengono da fare davanti a una notizia così terribile a tutti i livelli.
2: Guarda, allora, di ricordi ne ho due, che sono tutte e due negativi però per Baresi. Però d'altronde non ho avuto troppo tempo. Allora, il primissimo è diciamo una delle prime partite che mi ricordo, che avevo neanche 6 anni, è la finale del mondiale, perché insomma mi ricordo più che altro tutto questo, dopo ogni vittoria che andavo con mio padre in macchina a fare i consueti caroselli. Insomma, poi quando l'Italia non vinse il mondiale ci rimasi malissimo veramente, quindi mi ricordo, no, dei rigori sbagliati da Baresi per primo, poi da Massaro e da Roberto Baggio. E poi il secondo ricordo, e quello è ancora più fresco, essendo di Firenze, insomma, da piccolo, da giovane, grande tifoso della Fiorentina, mi ricordo quel pallonetto di Batistuta nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Fiorentina, con Baresi che si gira da una parte pensando che Batistuta passasse da lì, invece Batistuta passò dall'altra parte e poi fece gol a Sebastiano Rossi per il gol dell'1-0 alla Fiorentina. Quindi diciamo che sono due ricordi negativi per quel che riguarda Baresi, però comunque poi c'è tutti i racconti, tutto quello che è stato Baresi, quel braccio alzato che valeva più della bandierina del guardaline, e insomma è stato storia del calcio, è stato esempio per tantissimi, e speriamo che prima o poi si possa tornare anche a vivere il calcio come lo viveva, come lo
1: impossibile,
2: vissuto.
1: Te lo dico subito, perché poi fa un po' da contraltare con le notizie che arrivano dai piani altissimi del calcio, da questo tentativo di privatizzazione del mondiale portato avanti da Infantino, e meno male che lui e Seferin erano contro la Superlega perché erano a favore del calcio del popolo. Ma quale calcio del popolo? Qua si fa soltanto la guerra, la gara a chi per primo va a guadagnarci soldi con il carrozzone del calcio, che è diventato solo business e meno calcio. È stata una risposta molto forte quella dell'UEFA, ma come dicevo prima a Fabrizio Monciroli, anche l'UEFA comunque si deve fare un mea culpa su tante cose. Qua nessuno può fare la morale a un altro, però è giusto che intanto lo si cominci a fare apertamente, tutti ragionino. Stessa cosa dico, scendendo di livello, quando sento che insomma Gravina dice abbiamo visto tutti al mondiale quanto la politica sia entrata nel calcio. Proprio lui eviterei, diciamo, di ognuno deve avere la coscienza di guardare a casa propria e di denunciare tutti quanti insieme che o si va verso la morte del calcio, cioè seguendo questa strada, quella della business e della politica, o si fa un passo indietro e si torna sui campi di calcio. Perché prendo veramente in prestito una bellissima espressione di Fabrizio Ponciroli poco fa, ci viene in mente Franco Baresi che alza il braccio e mette tutto in fuorigioco, perché questo non è più il calcio che ricordavamo.
2: Sì, c'è poco da fare. Cioè, guarda, io mi auguro che da questa situazione deve succedere soltanto una cosa, ovvero la UEFA deve tener duro, perché è l'unico modo. È l'unico modo, e chissà che da questa situazione non possa nascere anche un qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Però la UEFA deve rimanere ferma sulla sua posizione. Ne ha parlato anche Carnevali ieri sera, sì. Presente un evento a Courmayeur organizzato dalla Stampa, e lo stesso amministratore delegato della Juventus ha detto: fortunatamente siamo 55 federazioni tutte d'accordo all'unanimità sul cercare di fermare la FIFA. Ecco, abbiamo la possibilità di fermarli perché siamo tutti uniti. Ecco, l'unica cosa che non deve cambiare è questa, perché poi per il resto non credo ci saranno troppe federazioni, anzi troppe organismi europei, organismi dei vari continenti che diranno di no, perché comunque si parla di soldi, si parla di vendere un prodotto che non dovrebbe essere vendibile, però quando poi arrivi e vai, con tutto il rispetto, in zone del mondo dove c'è più bisogno di soldi e che dove comunque sia basta molto meno per portarsi la gente dalla propria parte, non penso che l'Africa o l'Asia o l'America, non la sto neanche a considerare, l'America del Nord, perché figuriamoci se non c'è lo zampino di Trump anche in questa follia di Infantino. Però se l'Europa resta unita non possono fare altro che fare un passo indietro, e se non lo faranno, e qui mi collego a quello che dicevo prima, che potrebbe succedere qualcosa di rivoluzionario, se non lo faranno, perché c'è anche la possibilità che comunque Infantino, essendo il fratello gemello di Trump a questo punto,
1: si sono trovati,
2: li distanzia soltanto i capelli, direi, poi per il resto come idee e come modo di fare siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ed è una delusione Infantino incredibile, no? Per come è venuto fuori, anche diciamo che il potere della FIFA mi sembra quasi come l'anello del Signore degli Anelli, no? Che una volta che ci vai poi diventi un'altra persona, no? Perché l'abbiamo visto con Blatter, l'abbiamo visto con Platini, anche se non era presidente della FIFA, l'abbiamo visto...
1: ricordiamoci anche perché non lo è diventato,
2: Esatto.
1: Ci ricolleghiamo a Infantino, ci ricolleghiamo.
2: Abbiamo visto e adesso stiamo vedendo Infantino. Comunque, se non dovesse fare un passo indietro la FIFA e dovesse dire ok, facciamo il campionato del mondo senza le nazionali europee, a quel punto bisognerebbe rimettere in discussione qualsiasi cosa, ovvero anche che si possano creare delle competizioni al di fuori della FIFA, e quindi sarebbe una cosa rivoluzionaria. L'unico cosa che io mi auguro, e lo ripeto, è che la UEFA rimanga bella unita sulla sua posizione, perché in questo modo da una parte o dall'altra nasce qualcosa di diverso. O Infantino smette di fare quello che gli pare, o di credere di poter fare quello che gli pare, oppure a quel punto lì si aprirebbe, non lo so, un'altra federazione internazionale del calcio, non lo so, però insomma siamo alle prime battute, vediamo come va la cosa, anche perché dopo il durissimo comunicato di ieri della UEFA è arrivata la risposta della FIFA, che ha detto molto candidamente no, noi andiamo avanti, non ce ne frega niente di quello.
1: Esattamente, quella è la cosa che diciamo poi ti fa inalberare di più, perché la risposta della FIFA in questo caso doveva essere era una proposta al vaglio, prendiamo atto di quelle che sono le varie posizioni, valuteremo se cambiare la nostra idea, insomma una qualsiasi cosa che non fosse quella che hanno detto, cioè non vi preoccupate, vabbè cambiamo le parole, utilizzeremo un'altra terminologia e vi riproponiamo la stessa cosa, ma tanto andiamo avanti per questa strada. È la morte veramente del calcio che si avvicina. Raccontiamo il calcio che invece c'è ancora per adesso, fin quando lo possiamo raccontare. Poi nel frattempo non so se tu stai cercando un altro lavoro quando finirà il calcio, che poi di che parleremo, di che cosa racconteremo, non lo so, sarà una cosa assurda. Peraltro voglio dire anche un'altra cosa, poi ci porterebbe su discorsi lunghissimi e ci allontanerebbe, quindi sarò molto breve. C'era un presidente, no, che sicuramente è stato antipatico a tanti, che era Andrea Agnelli, che nel 2012 già aveva anticipato gli scenari che stiamo vedendo adesso, che sicuramente con la scelta della Superlega ha diviso tantissimo, ma poi abbiamo visto che evidentemente gli altri poi hanno fatto più o meno lo stesso, e che anticipò alcuni discorsi. E se guardate che bisogna anche modernizzare il concetto del calcio, perché il competitor del calcio diventa Fortnite, che i dinosauri che ci sono ai posti di comando del nostro calcio manco sanno che è e non si rendono conto. E oggi, anzi ieri, abbiamo appreso che le prossime due delle amichevoli della Juventus, per esempio, verranno trasmesse dalla piattaforma di EA Sports. Cioè si sta andando esattamente verso una modernità che però sfugge a istituzioni vecchie e stanche, che non riescono a capire in che modo bisogna seguire l'evoluzione dei tempi e perché non invece svendere il prodotto.
2: Guarda, io credo che si sia un punto di non ritorno, perché è troppo, siamo andati troppo oltre, cioè i soldi, chiaramente è tutto legato ai soldi, ma i soldi hanno cambiato in maniera irreversibile il calcio e sarà sempre peggio. Fino a che, non lo so, questa bolla esploderà, perché alla fine da qualche parte bisogna andare, anche perché se le emittenti televisive aumentano gli abbonamenti di anno in anno, gli abbonamenti allo stadio costano sempre di più, i biglietti allo stadio costano sempre di più, sta diventando un lusso anche potersi permettere di guardare il calcio, e a questo punto poi il disinteresse non può fare altro che accrescere sempre di più. E quindi vediamo insomma quale sarà la strada che il mondo del calcio prenderà, però veramente complicato. E vedendo le immagini di Baresi che stanno chiaramente circolando in tutti i canali televisivi in queste ore, ci accorgiamo che insomma stiamo parlando di due sport completamente diversi,
1: ma proprio totalmente. Ma sai che c'è? Poi vabbè, un paio di domande di calciomercato te le devo fare, perché sennò veramente abbiamo la sola di politica, ma questo conto è importante. Molte volte dicono ma perché non si parla di calciomercato, ragazzi? Questo quando si blocca il mercato in Italia perché non ci sono soldi, quando non ci sono soldi è perché il nostro movimento è arretrato e si trova distante dalla Premier, che diventa una sorta di Superlega autorizzata, e via dicendo, salendo verso l'alto. Cioè è tutto concatenato in qualche modo. Però ecco, prima vedevo le immagini del, te lo ricordi Maradona quando se ne tornò negli spogliatoi con la maglia di Baresi e disse: sono orgoglioso di portarmi a casa questa maglia perché è la maglia del difensore più forte che c'è, insomma. Lo disse anche Maradona, lo porterò come un ricordo nel cuore. Quindi veramente quello era un calcio dove c'erano, ma anche semplicemente il fatto che non ci fosse il VAR, non ci fossero le moviole in campo, sì, tanto le polemiche c'erano e ci sono uguali, c'erano gli stadi strapieni, le radioline per sentire dall'altra parte la contemporaneità delle partite, 90° minuto per guardare. Cioè ragazzi, era una roba che pazzesca, bellissima, emozionante. Adesso di emozione è rimasto a zero. E allora parliamo di mercato. Mi dici se oggi ci sono in previsione dei colpi, visto che comunque in settimana ci sono state un po' queste accelerazioni, almeno in casa Juventus c'è stata accelerazione per Colomani e per Alia Begovic, la Fiorentina si sta muovendo per Pellegrino, insomma, se bolle qualcosa in pentola in questo fine settimana.
2: No, di sicuro qualcosa bolle in pentola, però lo sappiamo benissimo, no, quanto il calciomercato poi rallenti nel fine settimana. Non dovrebbe essere così per la Juventus, che comunque sta cercando di stringere veramente per arrivare alle firme sia con Alia Begovic che con Colomani. Sono due affari fatti, diciamo sì. Le cose come stanno, deve succedere qualcosa di incredibile per farli saltare. Ha parlato poco fa anche Carnevali a Torino, al G-Medical, ha detto forse non è oggi la giornata dell'arrivo dei due giocatori, però poi anche gli stessi dirigenti tendono sempre a diciamo a sviare, no, un pochino, e quindi non è detto che poi non possano arrivare nella giornata di oggi. Per il resto la Roma sul Kufalidis, con il difensore centrale del Wolfsburg, all'accordo a 15 milioni di euro e dovrebbe essere addirittura d'arrivo perché insomma Gasperini ha scelto lui come nuovo difensore della sua Roma. Poi vediamo, insomma, ci sono tante trattative. Arrivata l'ufficialità di Fitzgen al Torino poco fa, Vietesca il Cagliari lo ha ceduto, insomma qualcosa si muove e vedremo quelli che saranno i comunicati del giorno. Però poi, come sempre, sabato e la domenica di solito ci si stoppa un pochino per poi ripartire lunedì, però vediamo, insomma, se sarà anche questa settimana così, perché c'è tanta roba che bolle in pentola.
1: Bene, così parleremo di trattative finalmente che entrano un po' nel vivo. Grazie di cuore a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, collegamenti con la redazione a partire dalla prossima settimana, da lunedì ci sono ancora io, non ti preoccupare, poi al 5 ti lascio da quell'altro pelato di Santarelli e quindi là subirai lui. Ciao Di.
2: Da quando?
1: Sì, tra due settimane, la prossima settimana ci sono io, diciamo che i primi giorni ci sarà Beccarisi perché sono impegnato nella rassegna stampa sull'altra radio. Poi dal 5 mi ritrovi qua, il tempo di salutare te 5 e 6, poi io vado via e poi viene il pelato santo.
2: Bene.
1: Strilla e ci fa caso, è fatto così.
2: Sì, ma io lo tengo calmo.
1: Bravo.
2: Vai.
1: Ciao Dibbe. Ciao. Penso di benedetto ciao, tutto ciao. Mercato Web. Noi ci prendiamo una pausa, al rientro abbiamo Raffaele Carinella, poi appunto Jacopo Galvani, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspetto.

0: Allora, come vi avevo preannunciato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Raffaele è figlio della mia stessa generazione, innamorato del calcio che fu, e quindi per te, anche da tifoso interista, ma da tifoso del calcio in generale, degli eroi, di quelli che erano i veri campioni in campo e fuori, è rimasto, immagino, atterrito dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi, quindi ti lascio fare un bel ricordo di Franco.
1: Beh, purtroppo hai detto tutto tu, Enzo. Ci sono difensori che giocano e poi c'è Franco Baresi. Lui non correva per rincorrere il pallone, lo aspettava. Non alzava la voce, gli bastava uno sguardo. Non aveva bisogno di essere il più forte, perché era il più intelligente. Ha difeso il Milan come si difende qualcosa di sacro. Ha indossato la maglia della nostra nazionale con la stessa naturalezza con cui si porta il cognome con cui nasci. Ha trasformato l'essere difensore in un'arte, il silenzio in autorità. Perché poi Franco Baresi, caro Enzo, non è stato solo un calciatore, è stata un'idea di eleganza, di disciplina, di rispetto. Un uomo che ha insegnato che si può essere leggendari senza mai alzare la voce. Quindi, anche se il capitano del Milan, mi viene da dire con tutto il cuore, con tutto l'amore per il calcio, grazie capitano, perché chi ha visto giocare ha capito cos'è davvero il calcio.
0: È bellissimo ricordo anche tuo, da parte tua Raffaele, e poco fa ne parlavo con Poncilioli, oggi me la porto dietro questa dichiarazione che ha fatto Fabrizio, che mi è piaciuta molto. Pensando a Baresi e pensando a quello che sta combinando Infantino, lui in questo momento alzerebbe il braccio e metterebbe tutti in fuorigioco, direbbe: questo non è il calcio.
1: No, per carità, non è il calcio assolutamente. Cioè, non...
0: Che cosa ti senti di dire di questa proposta assurda di Infantino?
1: Che secondo me è una proposta che, con tutto il rispetto per qualsiasi addetto ai lavori, è una proposta che non sta né in cielo né in terra. Cioè, è chiaro che i tornei FIFA, come ha detto la UEFA, che verranno boicottati finché non sarà fatto un passo indietro. Cioè, non, come si fa? Cioè, Infantino vuole cedere una parte del valore del mondiale a investitori privati, ma la Coppa del Mondo non è in vendita. Cioè, francamente non capisco come si possa presentare un progetto del genere. Quindi lo scontro totale tra la UEFA e la FIFA ci vede naturalmente contrapposti, almeno per quello che mi riguarda, a quello che è il pensiero di Infantino.
0: Poi è arrivata la risposta della FIFA, io dicevo che poi c'è dell'UEFA che ha attaccato la FIFA, le squadre che si sono unite nel dire non parteciperanno eventualmente a un mondiale privatizzato di fatto. La risposta della FIFA poco convincente, che anzi va avanti per la sua strada. Però qua nessuna delle istituzioni, dal più basso al più alto, può fare la morale all'altro, perché tutti stanno compartecipando alla morte del calcio, no?
1: Già. Esatto.
0: Quindi diciamo, sei abbastanza anche tu avvilito su quello che sono gli scenari che stanno venendo, diciamo.
1: Ma sono totalmente avvilito, perché poi mi volto indietro e mi viene in mente veramente non soltanto Franco Baresi, no, che purtroppo oggi ci ha lasciati, ma mi viene in mente un calcio dove c'erano dei valori romantici che oggi purtroppo non esistono più, e quindi questo non fa altro che allontanarci da un punto di vista emotivo, da un punto di vista romantico, da un punto di vista appassionale, da quello che poi è, almeno per quanto mi riguarda, lo sport più bello del mondo.
0: Parliamo anche un po' di quello che è invece il mercato. In casa Inter sì. È arrivato Stones, che ha diviso un po' il tifo in questo senso. Mi dici un po', da tifoso dell'Inter, appunto, qual è il tuo... anche la CONCACAF intanto ci dicono si è ribellata, ma insomma non avevo dubbi in tal senso. Qual è, diciamo, il tuo pensiero sull'acquisto dell'Inter?
1: Si tratta di un colpo importante. Intanto è un classe 94... quindi 32 anni, che ha giocato in Premier League, che a mio avviso questa Serie A la può fare comodamente in pantofole. Detto questo, qualche dubbio può averlo qualche tifoso quando si pensa al numero di partite saltate negli ultimi anni, però è chiaro che bisogna vedere anche che tipo di minutaggio avrà nell'Inter, perché comunque non dimentichiamo che la difesa dell'Inter con Bissek, Akanji, Bastoni, Pavard, è una difesa di tutto rispetto. Adesso si aggiunge anche Stones, quindi che può fare il comodamente quelle 20-25 partite l'anno, interscambiandosi con gli altri calciatori che ti ho citato. Quindi secondo me si tratta di un colpo importante, perché in questo momento sono entrati Pavard e Stones e sono usciti De Vrij e Acerbi, e secondo me l'Inter in questo momento, almeno sulla carta, poi naturalmente il campo darà le risposte che ci servono, ci ha guadagnato. Poi dovesse arrivare anche Romero, bisognerà vedere chi uscirà, forse Pavard o forse no, però è chiaro che in questo momento la trattativa per Romero secondo me è lontana dall'essere definita, perché bisogna poi mettersi d'accordo con l'entourage del calciatore per quanto riguarda l'ingaggio. Però insomma, John Stones secondo me è un calciatore straordinario, lo abbiamo visto, sappiamo che tipo di giocatore è, quindi insomma ecco, non lo scopriamo noi.
0: L'unico dubbio che si pongono in tanti è sulla tenuta fisica del giocatore, cioè fin quando giocherà, avrà la salute, la possibilità fisica di farlo, è sicuramente un ottimo acquisto per l'Inter. L'unico dubbio sì, è capire qual è la tenuta, qual è la continuità, che però chiaramente sono valutazioni che l'Inter avrà fatto prima di acquistare il giocatore.
1: Sì, sì, avrà fatto, ma certamente, cioè, se andiamo a vedere gli ultimi anni qualche partita l'ha saltata, però dobbiamo vedere anche che tipo c'è. Nel Manchester City era un perno fisso della difesa, no? Nell'Inter viene per giocare le partite che giocheranno poi Bissek, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, eventualmente Pavard, quindi non è che viene a giocarle tutte o quasi tutte, viene a giocare il numero di partite che giocherà in base agli impegni che saranno tanti. Ripeto, secondo me è un top player questo qui, poi si gestirà, vedrà il modo di allenamento, ripeto, poi anche l'intensità della Serie A, con tutto il rispetto, non è certamente la Premier League, quindi ripeto, un giocatore del genere te la fa comodamente in panciolle.
0: La scelta di Stones sembra non discostarsi molto, Raffaele, da quello che è stato un po' il modus operandi dell'Inter in questi anni, cioè prendere, soprattutto scegliere giocatori fatti e finiti, no? Pronti per poter dare immediatamente un loro apporto anche dal punto di vista dell'esperienza, certo, del carattere, della personalità, eccetera. Si era parlato però a un certo punto del fatto che magari l'Inter potesse abbracciare una nuova via, quella dei giovani da inserire nell'organico. Te l'aspetti comunque qualche altro colpo, magari più green, chiamiamolo così?
1: Ma allora, premessa che i colpi green ci sono stati, perché se andiamo a vedere comunque Stankovic è un colpo green che è stato inserito nella rosa dell'Inter. Se andiamo a vedere comunque Diouf è un calciatore che è stato inserito nella rosa l'anno scorso con un minutaggio certamente ridotto, quest'anno lo metteranno insomma più spesso in campo, anche perché si è capito che chi vuol puntare su Diouf, e sono dei calciatori che nell'Inter trovano spazio. Ma come ha detto Marotta giustamente, non puoi pensare di vincere puntando esclusivamente sui giovani, perché poi alla fine sai, serve anche quel calciatore di esperienza che ti gestisce la gara a seconda dei momenti della stessa, e serve esperienza. Hai inserito più Esposito, ma non puoi pensare di vincere solo con più Esposito se non hai Lautaro e Thuram. Hai inserito, come ti dicevo, Stankovic e Sucic, ma non puoi pensare di vincere solo con Sucic se non hai Çalhanoğlu e non hai Zielinski. Quindi io penso che il giusto mix nell'Inter possa fare la differenza. Ricordiamo che l'Inter comunque tra virgolette ha svecchiato la rosa, perché sono andati via dei calciatori avanti con gli anni, come Sommer, come Acerbi. Hanno confermato il solo Mkhitaryan, perché Mkhitaryan, come ha detto Kiwu, è fondamentale per lo spogliatoio.
0: Altra domanda che ti faccio invece, guardando un po' in casa d'altri, in casa Juventus è stata la settimana delle fiammate di mercato, la scelta di Colomani è stata portata a termine dopo una lunga telenovela, e invece all'improvviso Kerim Alibegovic è stata una fiammata in attesa, giocatore che piaceva moltissimo al Chelsea, sembrava che fosse tutto fatto per andare al Chelsea per 40 milioni, invece la Juventus lo riesce a strappare per 35 con la mediazione di Pjanic e con tanti club della Serie A che stavano provando a stare sulle tracce del giocatore, ma si sono visti spiazzati dalla chiusura lampo della Juventus. Questi due acquisti che contributo possono dare alla Juventus, come li presenti?
1: Allora, Colomoni è un calciatore che la Juventus conosce bene, è un calciatore che secondo me nella sua esperienza, prima esperienza in bianconero, ha fatto bene. Non è che ha convinto al 100%, questo va detto, ma è un giocatore su cui si può lavorare dall'inizio, soprattutto credo che sia quel centravanti tra virgolette mobile di cui ha bisogno Spalletti per fare il suo calcio. Lui ha delle ottime caratteristiche che secondo me si sposano con il calcio di Spalletti. Alibegovic a me piace, però Enzo, non ha senso a mio avviso cedere con Seisao, perché se io vado prendere un calciatore che comunque deve ambientarsi nella nostra Serie A, e sono sicuro che a livello ci si ambienterà alla grandissima perché ha qualità importanti, straordinarie, se vado a cedere poi un pezzo da 90 come con Saisano alla Juventus, che è un giocatore che ti crea spesso la superiorità, sì che talvolta si lascia andare a delle giocate un po' fumose, però quasi sempre lui ti porta via l'uomo in marcatura, ti crea superiorità, ti libera l'attaccante. Ecco, io prenderei Alibegovic certamente, ma non cederei con Seisao. Se ne parla allo United, perché a mio avviso è un calciatore che nel modulo che ha in testa Spalletti può veramente rivelarsi decisivo.
0: Poi però diciamo, sai bene Raff, che una giocare non in Champions League ma in Europa League metterà la Juventus nelle condizioni di dover fare anche delle cessioni importanti. I nomi potrebbero essere quello di Conceição e l'altro potrebbe essere anche quello di Bremer. Complessivamente però, come credi si stia muovendo la nuova dirigenza bianconera?
1: No, ma Carnevali è un dirigente da ammirare, così quanto Frederic Massara. Si stanno muovendo bene. È chiaro che, come hai detto giustamente tu, la Champions League rappresenta una vetrina importante per i calciatori. Io dico sempre ai miei fratelli di tifo nerazzurri che dicono: Akanji ha preferito l'Inter al Milan. Sì, ha preferito l'Inter al Milan perché c'era la Champions League l'anno scorso, perché è una vetrina importante, quindi è la competizione in questo momento per eccellenza a livello di club europei, quindi quella è una delle condizioni che spinge un determinato calciatore ad accettare certi club. Però ecco, tornando a Conceição, è vero, quest'anno lo United, fortunatamente, grazie a Dio, chiama il calcio, al mio amico Enzo Dorsi che dal paradiso si sarà gustando il suo United, è tornato in Champions League. Però insomma ragazzi, la Juventus resta sempre la Juventus, e va bene, quest'anno purtroppo non sarà in Champions League, però lottare con la maglia bianconera addosso per tornare a sollevare trofei o a raggiungere la qualificazione in Champions League è un obiettivo che secondo me deve essere preso in considerazione, perché è estremamente importante per il valore della maglia, per il peso della storia della Juve.
0: Raff, resto su questa situazione qua, cioè quello che sta conquistando i tifosi della Juventus è di rivedere una dirigenza che si muove in questo modo, no? Che all'improvviso, a parte i nomi che devi trattare per forza di cose a lungo termine, con Lomani da una parte e Dibu Martinez dall'altra, possano a un certo punto chiudere, si trovano Selic dalla sera alla mattina, si trovano Alibegovic dalla sera alla mattina. Ti giro questa domanda, ti aspetti o vorresti anche tu dall'Inter magari rivedere qualche acquisto lampo che non ti aspetti? O la vedi difficile, o vedi che c'è un modus operandi diverso?
1: Ma no, è diverso, nel senso che comunque sai, alla Juventus è stato preso Selic, calciatore secondo me che farà il suo e lo farà bene, quando ormai si pensava avesse già rinnovato con la Roma. La Juventus ha sempre avuto nella sua storia questi colpi piazzati quando nessuno se l'aspettava, no? Io ricordo che Luciano Moggi prendeva dei giocatori straordinari senza che nessuno sapesse nulla, ed era questo poi il segreto e la forza di quella Juventus sul mercato. Quindi nella storia della Juventus c'è questa capacità di fare mercato mettendosi un po', diciamo, in ombra e nascosti dal sole per non lasciare intravedere agli avversari il tipo di mercato che si andrà a fare. Nel caso dell'Inter, secondo me resta la squadra più forte come rosa, insieme al Napoli, per quello che vedo, per quello che vedremo. Poi secondo me è chiaro che ci sono dei pochi tasselli su cui bisogna intervenire, quindi è chiaro che poi i colpi vengono fuori perché devi intervenire sull'esterno. Ti è venuto fuori il nome di Palestra, si stava trattando Palestra, poi è arrivato il Chelsea e va bene, il calciatore ha scelto giustamente.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
3: Veniamo alla cronaca. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
2: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
3: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al quarto colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le due società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare a un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi i ritardi o il fallimento del negoziato.
2: Siamo allo sport. Si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto...
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buon inizio agosto, siamo arrivati a lunedì 3 agosto, un nuovo mese ci accompagna nel nostro format dedicato alla Serie C. Torniamo in diretta con A Tutta C, come detto il format dedicato alla terza serie che potete seguire su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e ho ben poco da ridere, anche se sto ridendo, ma insomma è una settimana non bellissima, venerdì, poi vi spiegherò il perché. Intanto godiamocela, niente di... no, non è vero, niente di grave, in realtà un po' sì, però ecco, di salute sto bene, anche se oggi mi presento in diretta conciata come un semaforo. Ieri ho fatto una giornata di mare, mi sono ustionata, quindi sono rossa e ho realizzato tipo 5 minuti fa che avevo messo una maglia verde. Davvero, questo essere semaforo non era voluto, ma vabbè, do il buongiorno anche a Giorgio Sorani in regia. Lui sa il perché ho iniziato questa diretta così, ma ripeto, abbiamo 5 giorni e ovviamente dirò a Bargellini di non spoilerare niente. Nelle prossime dirette sarò io venerdì a raccontare il tutto. Do però il buongiorno anche al nostro primo ospite, perché so che è già collegato da un po', io lo faccio attendere, no? Di solito tanto si dice che le donne fanno sempre attendere, io non ho mai fatto attendere nessuno perché un tempo non ero puntuale, ora le persone non puntuali mi fanno anche abbastanza innervosire, ma vabbè, queste situazioni personali. E intanto vabbè,

0: Semaforo verde per Matteo Ferri di A Tutta Cima. Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Immagino che il colore
0: Ecco
1: sia
0: il
1: un
0: semaforo.
1: omaggio alla Ternana.
0: Beh, diciamo che insomma, con quello che sta succedendo in Umbria, Perugia, potrei essere linciata se dici che vado a fare l'omaggio alla Ternana proprio oggi. Cioè, insomma, no, ma
1: È una
0: davvero non
1: bella
0: era voluta.
1: provocazione, è una bella provocazione
0: No,
1: da
0: sei
1: giornalista d'assalto.
0: cattivo. No, sei cattivo. Cioè, perché mi vuoi far bucare le gomme della macchina? Il Perugia è nel girone B, quello delle Toscane. Io sono qui a Firenze. Cioè, cattiveria da parte tua, non ti ho mai
1: I
0: fatto
1: Perugini sono
0: niente.
1: persone straordinarie, i Perugini non farebbero mai una cosa del genere.
0: Vabbè, comunque precisiamo che lo ribadiamo, è stato totalmente involontario l'essermi strinata. No, non è vero. No, avevo anche la protezione 30 in realtà ieri al mare, ma mi sono messa a leggere un libro giallo perché quest'anno è l'anno dei gialli. In realtà io tutte le estati leggo libri di scrittori sardi, anche la scorsa estate mi sono letta tutta una saga di uno scrittore, quest'anno quella di un'altra, e beh, col suo licchio, forse un po' di venticello, non lo so. Fatto sta che mi sono strinata, solo che io mi voglio immaginare dorata, quella bella pelle ambrata, e nulla, ho azzardato un verde e vado in diretta tipo semaforo, però a te ho dato il verde, eh.
1: Sì, diciamo che leggere i libri gialli quando uno è rossa con la maglia verde e poi fare la battuta sul semaforo, cioè un autogol proprio di quelli clamorosi, però vabbè, accetto l'autogol involontario, facciamo finta di niente.
0: Questa è la stanchezza, è il sole che mi fa male. Sì, effettivamente anche al giallo non ci avevo pensato. E allora andiamo in bianco rosso invece, forse è meglio perché oggi sembra una giornata piuttosto campale per il Perugia. Ho ascoltato proprio poco fa, attimi prima di entrare in diretta, le parole di Giovanni Tedesco. Non ci è andato proprio leggero, il trainer. Comunque, diciamo, insomma, da parte sua. Tutti i torti non ce li ha avuti, eh.
1: Sì, non, diciamo che non è stata un'uscita di scena, anche se lui ha detto che ovviamente col Perugia rimane, con la piazza e con la tifoseria rimane un rapporto straordinario, però diciamo che con la società, con la nuova società i rapporti non sono proprio nati, anche perché la voce che era circolata, per cui l'Arena Guri, il gruppo che oggi dovrebbe rilevare la società, aveva chiesto espressamente alla precedente società di esonerare Tedesco, evidentemente non era una voce. Perché lo stesso Tedesco l'ha
0: No.
1: confermato ieri al termine dell'amichevole col Bastia. È un peccato che sia finita così, perché insomma, Tedesco e Perugia è una storia d'amore che dura da quasi 30 anni ormai, quindi si era concretizzata anche da allenatore dopo l'esperienza da giocatore. L'anno scorso aveva fatto un ottimo lavoro comunque l'allenatore tedesco, perché aveva preso una squadra totalmente allo sbando, che era già al terzo cambio di allenatore dopo neanche 10 giornate. Quindi la salvezza non era assolutamente scontata, perché è vero che non era partita con quell'obiettivo il Perugia, però quando finisci là sotto, e soprattutto quando non sei abituato a giocare per quell'obiettivo, poi riuscire a risalire non è assolutamente semplice. Quindi bisogna dare merito a quello che ha fatto un allenatore che, tra l'altro, non si era mai cimentato con la Serie C, perché tolto un breve periodo a Foligno quando c'era ancora la Lega Pro Seconda Divisione, poi praticamente tutta la carriera di Tedesco si è svolta quasi tutta all'estero, tolta la breve parentesi a Palermo. Andrà via, lo ha comunicato lui stesso, quindi difficilmente credo che il rapporto sia ricucibile. Tra l'altro, i nomi che circolano per la sua sostituzione, insomma, sono nomi che danno l'impressione che la nuova proprietà voglia puntare nel giro di, se non uno, massimo 2 anni, a ritornare in Serie B, visto che si parla di Aimo Diana e di Mimmo Toscano. Tra l'altro, a proposito, ecco, di gente a cui potrebbero bucare le gomme, io ricordo sommessamente che Toscano è stato 4 anni a Terni ed è un idolo della Ternana, però vabbè.
0: Vabbè, queste insomma saranno poi beghe che nel caso dovrà sobbarcarsi Toscano, però ecco, dalla sua io credo che Tedesco un po' di ragione ce l'abbia perché alla fine il rispetto verso l'uomo, prima ancora che il professionista, non dovrebbe mai mancare e giustamente è una società che subentra. Può fare le scelte che vuole perché, nel senso, in guerra ci vado io, i soldati me li scelgo io. Questo assolutamente lecito. Lecito è che magari Alessandro Gaucci, che sarà con tutta probabilità il nuovo presidente, voglia portarsi un tipo di allenatore diverso. È assolutamente comprensibile. scrivere in una PEC cacciate tedesco, mi è sembrato un pochino too much, anche a me, mi è sembrato un po' troppo. Potevano poi mettersi a un tavolino e dirgli: guardi, mister, noi non intendiamo proseguire con lei, vogliamo fare altre scelte, siamo i proprietari, quindi la porta comunque è quella, ma ecco, per cacciare una persona io credo ci sia sempre modo e modo. Con Tedesco qualcosa di diverso proprio per quello anche che hai raccontato, per come lui ha risollevato la piazza e per come ha mantenuto il Perugia in Serie C. Beh, sì, qualcosa di diverso non poteva, doveva essere fatto. La riconoscenza nel calcio ormai, un po' come la meritocrazia, sono concetti labili, perché di fatto è questo, però insomma andrebbero un attimino ripristinati. E comunque, insomma, sembra che Perugia sia un po' il tema del giorno. Sarà un mercato che io credo non decollerà sino al più o meno alla metà di agosto. Certo è che se dovesse cambiare comunque il tecnico a Perugia, come ormai sembra, probabilmente cambierà anche parte della rosa. Ci sono già tanti calciatori che sono stati ceduti, contratti magari non rinnovati, ma di sicuro con l'avvento di Arena Curi probabilmente cambierà anche l'organico. Per quanto poi Borras rimanga, rimarrà anche il capo scout Marino, c'è però il nodo di S da dover sciogliere.
1: Sì, su Tedesco c'è anche un'altra considerazione da fare. È comunque un personaggio molto amato dalla piazza. Allora, subentra una nuova società e si presenta cacciando via quello che era il capitano, l'ex capitano, l'allenatore che li ha salvati l'anno scorso. Diciamo che se non fai benissimo parti proprio male nei rapporti con la piazza. È vero che al timone della cordata c'è figlio di Gaucci, quindi rimane comunque rapporto con il padre, tutto quello che ha, insomma, quello che ha significato per la piazza, la famiglia Gaucci. Però, insomma,
0: Che poi è
1: presentarsi
0: fallita,
1: cacciando.
0: nel 2005, lo ricordiamo,
1: Sì, che poi è
0: insomma.
1: fallita nel 2005, però era anche il Perugia che era arrivato a giocarsi un ottavo, un sedicesimo di Coppa UEFA, non ricordo, col PSV, insomma. Diciamo che il periodo di massimo, quasi il periodo di massimo splendore, insomma, il Perugia l'ha vissuto sotto Gaucci, tolto l'anno al secondo posto con Castagnier, col campionato vinto, non vinto nonostante l'imbattibilità. Però ecco, insomma, presentarsi in questa maniera significa che o fai benissimo oppure ti esponi veramente a grosse, grosse critiche, perché se cacci l'allenatore ben voluto dalla piazza. Vedremo, perché per ora il mercato in entrata non aveva portato praticamente nulla, a parte lo svincolato Borzoi. Le cessioni invece erano state tante e anche abbastanza pesantucce, perché vabbè, Montevago si sapeva che sarebbe andato via, è andato via anche Bacchin, è andato via Coselito, Dell'Orco era in uscita già
0: Dell'orco.
1: dall'anno scorso. Vabbè, Dell'Orco diciamo era in uscita già dall'anno scorso, non erano riusciti a piazzarlo, ci sono riusciti quest'anno, è andato via anche Nepi, insomma la squadra va totalmente rifatta. È vero che parti con grandi ambizioni, tutto quello che vuoi, però siamo al 3 agosto. Stavo sentendo un'intervista, tra l'altro, a Condò del Latina, al direttore sportivo del Latina, che giustamente sottolineava come loro sono con l'80% della rosa al completo, tante squadre non stanno neanche a metà. E tra 12 giorni, 13 giorni c'è la prima partita, perché c'è la Coppa Italia.
0: Tra l'altro ricordiamo che, come giustamente dicevi, no Matteo, il Perugia deve fare molto bene, ma fare molto bene nel girone B non è proprio semplice, ne sale su una e ci sono tante squadre che hanno l'obbligo di fare bene, non solo il Perugia, perché alla fine Spezia, Reggiana, giusto per citarne due, Pescara, io non so quanto tempo possano stare in Serie C. Ora è chiaro, una di loro probabilmente, no, di sicuro una di queste tre dovrà rimanerci, perché una sale diretta, l'altra può vincere i playoff, ma già ne ho nominate tre, quindi una di loro per forza è esclusa. Aggiungiamoci anche il Perugia, quindi già siamo a due posti per quattro squadre. E non è poi così semplice, quel raggruppamento.
1: No, c'è Ravenna pure, che non abbiamo citato,
0: C'è
1: che è una
0: Ravenna.
1: squadra che insomma, sta spendendo soldi veri. Quindi mettiamoci una
0: Quindi siamo già
1: possibile.
0: a due posti per cinque, perché ora mettiamo
1: Esatto,
0: che di
1: quindi.
0: nuovo il girone B vinca il playoff, mettiamo quello. 2 su 5, però.
1: Sì, tre sicure rimangono col cerino in mano. Tra l'altro, mettiamoci la possibile sorpresa, perché ad esempio 2 stagioni fa l'Entella fu una sorpresa, al meglio. Nessuno forse si aspettava che Lentella riuscisse a vincere il campionato con quei modi e in quei termini. Quindi possiamo metterci un'altra possibile sorpresa che adesso non lo so, non me ne viene in mente una da citare. Forse la Torres potrebbe risalire dopo l'annata disastrosa perché riparte con Greco, però non credo che possa inserirsi lì nei primissimi posti. Però, come hai detto tu, ne sale, una forse sale con i playoff, le altre tre restano a guardare. Io, sinceramente, come Perugia possa ambire a salire già quest'anno, non lo so, magari riescono a fare un mercato stellare in 10 giorni, indovinano tutte le scelte, l'alchimia con l'allenatore gli riesce. Però, sinceramente, ora come ora li vedo bene che va, sesti, ecco, poi
0: Eh
1: tutto è
0: sì.
1: possibile, quindi. Diciamo che il progetto sembrerebbe biennale. Se è un progetto biennale, quest'anno getti le basi, però devi metterti al riparo, come abbiamo detto, dalle eventuali critiche, perché comunque ti presenti cacciando tedesco e le critiche ci saranno. Se riesci a farlo e getti le basi per l'anno prossimo, può darsi che l'anno prossimo il Perugia possa essere considerato, se non la favorita, comunque una delle due o tre favorite per la promozione.
0: Sì, ecco sì, diciamo così, anche se poi appunto io credo che senza togliere nulla al girone A, sia chiaro, ma gli ultimi anni stanno dicendo che girone B e girone C sono quelli con il tasso di competitività e anche il tasso tecnico un po' più alto. Onestamente io nel girone A fatico a trovare una rivale concreta dell'Union Brescia, per quanto poi ad esempio squadre come il Trento o il Renate possano far bene, ma insomma l'Union Brescia quest'anno ha già un match point addirittura credo più o meno notevole.
1: Sì, diciamo nel girone B e nel girone C possiamo individuare due, tre, quattro squadre che possiamo dire queste possono andare in Serie B, anche per blasone, per storia, oltre che per rosa, per valore degli investimenti. Nel girone A, cioè, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma insomma, Novara e
0: No,
1: Provercelli, la Serie A l'hanno visto, Novara forse una quindicina d'anni fa, 10-15 anni fa in Serie A c'è stato. Una meteora, la Provercelli sono 100 anni che la Serie A non la fa, anche se ha vinto gli scudetti. Poi per il resto, Treviso che c'è stato 20 anni fa in Serie A, ma anche la B non la frequenta da quasi 20 anni. Cioè, chiunque possa essere la rivale del Brescia quest'anno sarà comunque una sorpresa. Fatico a individuare. Già l'anno scorso, ecco,
0: sì.
1: c'erano Vicenza e Brescia che erano già due. Quest'anno c'è il Brescia, appunto, il Lecco forse, ecco. Diciamo il Lecco potrebbe essere la squadra che può lottare.
0: Ci sarà da vedere anche lì come struttureranno il mercato. Però Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi ti devo dare il semaforo rosso perché dobbiamo prenderci una piccolissima pausa pubblicitaria, ma ovviamente anche con te. Ci risentiremo in settimana. Intanto, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Claudia, buona giornata, buon lavoro e cambia crema solare.
0: Sì, de devo, assolutamente. Allora, salutiamo Matteo Ferri alla redazione di Tutto C, piccolissimo step pubblicitario, ma a breve con la seconda parte, sì, stavo dicendo la seconda puntata, no? La seconda parte di È Tutto C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque, sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Allora, Giorgio in regia mi comunica che il nostro prossimo ospite è già collegato, ma prima di introdurlo, Giorgio, possiamo?

0: E allora io ho evitato di cantarla giusto per non rompere, grazie, per non rovinare il momento abbastanza solenne. Preferisco farglieli a voce perché non sono così intonata. Quindi tantissimi auguri di buon compleanno al nostro prossimo ospite, che è Mister Ciro Ginestra. Mister, di nuovo tantissimi auguroni.
1: Buongiorno, grazie Claudia, molto gentili, grazie veramente, grazie davvero. Buongiorno e ben ritrovati.
0: No, grazie mille. No, grazie mille a te, insomma, per essere con noi, soprattutto oggi. Io tendenzialmente cerco di non lavorare mai, no? Il giorno del mio compleanno, non avere seccature varie. Beh, tu invece, insomma, ti sorbisci un po' la sottoscritta, sì, sorbisci, credo, no, fosse il termine in italiano.
1: Nel calcio non ci sono giorni di compleanno, è sempre bello parlarne, quindi e mi fa piacere parlarne insieme a voi, quindi sono felice anche di questo, insomma.
0: E allora io ti porto un po' sul tema che stavamo affrontando nella prima parte di A Tutta C. Sono stati resi noti settimana scorsa i gironi di Serie C e io credo che il B anche quest'anno vada un po' a confermarsi probabilmente quello più ostico, forse leggermente anche più del girone C, mentre insomma nell'A c'è, sembra esserci almeno solo una candidata alla promozione diretta. Per quanto poi magari le outsider potranno dire la loro, però l'Union Brescia non sembra avere rivali.
1: Sì, in effetti nella composizione dei gironi, il girone B sembra un po' quello più complicato, perché ci sono tre retrocesse che sono Spezia, Reggiana e Pescara. In più c'è rimasto dentro Ravenna, ci sono altre squadre che stanno o si sono attrezzate bene. Quindi sarà certamente un campionato difficile, Campobasso, San Benedettese, lo stesso Guidone che ha preso giocatori importanti. Quindi sarà un campionato, secondo me, equilibrato, come poi fondamentalmente nello scorso stagione lo è stato di più fino alla fine il girone B, perché nel duello Ascoli-Arezzo è stato fino all'ultima giornata, mentre negli altri due gironi si è staccato prima il pass per la vittoria con Vicenza e Benevento. Quindi sì, il girone C resta sempre un girone difficile, perché comunque adesso è rientrato il Bari, è salito il Barletta, ci sono squadre importanti, è rimasta la Salernitana, è rimasto il Catania, quindi anche il girone B è bello difficile e complicato, mentre nel girone A sembra tra virgolette un pochino più agevole per l'Union Brescia, che viene già da una stagione importante, avendo perso la finale con l'Ascoli dei playoff, quindi sicuramente sarà la maggiore protagonista di quel girone, anche se mai dire mai, perché comunque ci sono anche altre squadre tipo Cittadella, tipo le altre squadre che possono dar fastidio, perché comunque giocare e vincere è sempre difficile in qualsiasi campionato, in qualsiasi girone.
0: Sì, anche perché poi insomma in Serie C alla fine ne sale una per girone, di 60 squadre sono tre promosse dirette e una sola ai playoff, quindi beh, il margine di rischio è alto per tutte, soprattutto poi per chi investe tanto e magari non c'entra il risultato. Penso appunto al Catania e alla Salernitana la scorsa stagione, un monte ingaggi altissimo per poi trovarsi comunque ancora ai nastri di partenza della C.
1: Sì, perché spendere non vuol dire sempre vincere, sicuramente ci vuole organizzazione, ci vuole tempo per vincere, anche il Benevento stesso ci ha messo qualche anno, ci vuole programmazione, un campionato particolare, forse è l'unico campionato insieme alla Serie A dove ne vince una sola e una tramite playoff, ma comunque devi sbagliare poco, è un campionato molto particolare, secondo me da fare con giocatori abituati a farlo, perché è un campionato veramente strano, difficile, e reggere tantissime partite ad alto livello non è facile, quindi bisogna avere anche una rosa composta da giocatori che sappiano essere interscambiabili durante la stagione, e soprattutto chi nel momento di difficoltà, perché ci sarà per tutti durante una stagione, chi riesce a mantenere la mente salda e la lucidità riesce a vincere. Io ricordo l'anno scorso l'Ascoli, ad un certo punto era finita a 12-13 punti dalla prima, mai stato in discussione nessun lavoro dell'allenatore, dei calciatori, e poi alla fine i risultati vengono. Bisogna riconoscere quello che è il lavoro del campo, soprattutto gli addetti al lavoro che lavorano intorno alle squadre devono essere bravi a riconoscere la qualità del lavoro degli allenatori e delle squadre. È naturale che, ti ripeto, io da calciatore ho vinto tantissimi campionati, vincere è veramente complicato, difficile, è una serie di incastri allucinanti, e chi riesce a farlo probabilmente si avvicina alla meta.
0: Però hai centrato un altro nodo, secondo me fondamentale, quello della fiducia che un club deve dare all'allenatore, perché alla fine Tomei non è stato messo in discussione quando a inizio campionato ha rimediato 8 giornate di squalifica, che di fatto hanno lasciato per 2 mesi la squadra affidata al vice, almeno durante le partite, perché poi ovvio, insomma, in campo durante gli allenamenti Tomei c'era, ma non è stato messo in discussione nemmeno quando. Poi ha avuto il momento un po' difficile la formazione bianconera. E alle volte, ecco, anche credere nel progetto che si decide all'inizio, magari è sintomo che forse, insomma, si può vincere, si può far bene. Non è che l'allenatore deve sempre e subito pagare.
1: Assolutamente sì, io sono stato d'accordo su questo. È naturale che poi ci vogliono le componenti per capire il lavoro dell'allenatore, perché poi fondamentalmente la difficoltà sta nel fatto di capire il lavoro della qualità dell'allenatore che dà la squadra e quello che può produrre la squadra durante la stagione. I momenti di difficoltà su 38 partite sono tantissimi, sono difficili, si può vincere, si può perdere, purtroppo nel calcio sono più le sconfitte che le vittorie e nel momento di della sconfitta tante società buttano a mare un lavoro magari di 5, 6 mesi, un anno. E così poi diventa tutto più difficile e complicato poi vincere. Ecco perché, quando dicevo prima che bisogna strutturarsi, bisogna avere la pazienza anche di poter sbagliare qualche partita, di poter sbagliare qualche campionato, come è successo a Benevento a Vicenza in precedenza, e poi alla lunga però il lavoro paga, e soprattutto paga a chi riesce a riconoscere il lavoro di un team, di un allenatore, di uno staff, di una squadra che tutti i giorni è a lavorare per cercare di portare dei risultati a casa. È naturale che chi mette soldi, presidenti, gli addetti ai lavori, come in tutte le aziende, vogliono i risultati. A volte possono riuscire prima, a volte possono riuscire dopo, ma la differenza la fa a chi capisce che può arrivare all'obiettivo e non smantella, insomma.
0: Assolutamente sì, mi trovi pienamente d'accordo. Senti, invece per quanto riguarda il mercato, è chiaro che ora ci sarà un po' un momento di stallo, probabilmente si riattiverà molto dopo Ferragosto, ci saranno anche le prime partite ufficiali, però sinora non è sembrato un mercato dai grandissimi colpi, vado un attimo a memoria, ma colpi magari ipersensazionali, escludendo la vicenda Ronaldinho a Ravenna. Non mi sembra ci siano stati, sì, ma forse un po' di più sulla funzionalità che un calciatore deve avere per un progetto, perché come dicevi anche prima te, spendere non è sinonimo di vincere e nemmeno magari prendere un nome di grido che però non è abituato alla categoria.
1: Ma infatti anche questo, secondo me, stiamo vedendo pochi colpi, tra virgolette, di categoria superiore, proprio per questo motivo, perché le squadre, magari le società, hanno capito che per vincere questo tipo di campionati ci vogliono giocatori abituati, adatti a farlo. Non vuol dire scendere dalla B e scendere dalla A e andare in C, diventa una cosa facile, secondo me è più complicato, perché in A e B magari ci sono più spazi, il tempo di giocata è maggiore, è naturale che si alza la qualità, si alza l'aspetto fisico, si alza l'aspetto mentale, si alza tutto, però poi alla fine magari nelle categorie minori c'è meno tempo perché c'è più aggressività, c'è più sporchizia, tra virgolette, nel gioco del calcio e diventa tutto più complicato per i giocatori che vengono da su. È naturale che poi i giocatori importanti, le squadre ce li hanno già, quelle che devono vincere i campionati, quelli che devono partire in aste di partenza. In posizione avanzata, secondo me, i giocatori per poter farlo ce l'hanno. Poi è naturale che il ritiro, le prime partite, si capirà se qualcuno ha bisogno di intervenire, i giocatori ce ne sono, e poi anche la bravura di chi è degli addetti ai lavori a puntellare le squadre nel posto giusto, al momento giusto, e per gli allenatori, perché poi alla fine la differenza sta sempre lì: mettere i giocatori in una condizione, in un incastro di gioco di un allenatore. Non è mai semplice trovare quelli giusti che si adattano subito, soprattutto al mercato in corso e a stagione in corso, è difficile e complicato. Io credo che un giocatore importante l'abbia preso l'Unione Brescia, perché Rizzo Pinna è un giocatore importante, quello che ad Ascoli ha fatto la differenza, e secondo me anche lì c'è stata vista lunga, giocando 3-4-2-1, un giocatore che può dare pochi punti di riferimento, è un giocatore che la Brescia secondo me mancava sotto quel punto di vista, insieme a Marras dietro una prima punta può essere letale. Ecco, secondo me Rizzo Pinna è un giocatore che può spostare gli equilibri, e il Brescia secondo me ha fatto un grande colpo.
0: Sì, anche a me quel colpo lì è piaciuto davvero molto, anche perché comunque, insomma, il Brescia è un po' la squadra che nel girone A sì, sembra anche la favorita e forse l'unica reale pretendente alla Serie B, però anche reagire dopo un playoff perso e dopo soprattutto un girone, il girone A dell'anno passato, chiuso a marzo con 2 mesi d'anticipo, non è sempre semplice, eh?
1: No, è assolutamente complicato, però se vai a vedere è stato toccato pochissimo e quello che è stato toccato è stato fatto nella maniera giusta, perché sono stati presi giocatori funzionali, perché Rizzo Pinna è un giocatore funzionale, hanno dato continuità al lavoro di un allenatore che è arrivato dopo, che ha messo comunque la squadra a posto, perché non è facile arrivare alla finale playoff, poi è naturale, ha trovato una squadra in quel momento migliore di lei e l'ha perso, però io credo che la parola continuità all'Unione Brescia sia di primo ordine, perché sta dando continuità al progetto, all'allenatore, ha messo secondo me dei giocatori giusti e diventa la prima candidata numero uno alla vittoria del campionato. Poi le partite bisogna giocarle, come dicevo prima non è mai facile, però secondo me già che se parti con il piede giusto è importante. Poi adesso andando avanti le prime partite di Coppa Italia, precampionato e tutto il resto, si vedrà se poi dovranno intervenire sullo scacchiere iniziale di quella squadra che già secondo me è importante per la categoria.
0: A proposito della finale playoff, ieri l'Ascoli ha ben figurato contro la Lazio, è vero, era un'amichevole, era calcio d'agosto e tutto quello che si può dire. Ciro, un'ultima domanda, Gattuso, il tecnico della Lazio, ha detto che l'Ascoli ricorda molto il Como di Fabregas, è effettivamente così?
1: Assolutamente sì, per principi e lavoro di gioco, la mole di partita che va a mettere dentro durante una stagione. A me la squadra che ha impressionato di più, ho sempre detto la più riconoscibile di tutti e tre i gironi, l'ho sempre detto quando ci ho giocato contro. Noi abbiamo avuto la fortuna di fermarli a casa nostra 0-0 e abbiamo perso Ascoli a 3 giornate alla fine al 70° su una palla ferma, però una squadra che è abituata a giocare, che riconosce benissimo i principi e il lavoro dell'allenatore, ha i giocatori giusti per poterlo fare, perché non è facile prendere giocatori, però poi sai, come hai detto te, il calcio d'agosto è sempre imprevedibile, poi la Serie B non è la Serie C perché si alza la struttura, come dicevo prima è vero che la qualità dell'Ascoli è altissima, però poi la Serie B si fa sentire perché ci sono squadre che hanno struttura fisica, hanno fisicità, oltre ad avere la qualità. Io penso che l'Ascoli può ben figurare anche in B perché ha un allenatore secondo me bravissimo, ha dei giocatori forti che in C non c'entrano niente, quindi secondo me potrebbe essere una sorpresa del campionato, glielo auguro perché Tomei è un allenatore bravo ed è giusto che chi lavora bene venga premiato, insomma.
0: Ciro, allora io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi, ti libero così magari puoi iniziare insomma qualche festeggiamento. Nascere d'estate ha sempre il privilegio che almeno si può festeggiare un po' sul mare. Io sono nata il 15 gennaio e no, il mare proprio in quel momento storico lì no.
1: Claudia, pensa che oggi è il primo compleanno che faccio a casa dopo 30 anni, perché ho sempre lavorato tra calciatore e allenatore. Oggi devo aspettare, quindi in verità l'ho sempre festeggiato il ritiro, perché il 3 agosto in genere si sta in ritiro per preparare la stagione sia da calciatore che da allenatore. Quindi oggi è la prima volta dopo tantissimi anni che mi trovo a festeggiare a mare, perché mi trovo a Gallipoli dove vivo e dove vivono i miei figli, e quindi oggi dopo tantissimi anni posso festeggiare il compleanno al mare con i miei figli, anche se avrei preferito festeggiarlo in ritiro, perché fondamentalmente è il mio mondo e mi manca tanto, spero di rientrare presto, insomma.
0: E quello è ciò che ti auguriamo a maggior ragione appunto oggi. Però Ciro, finché non sarai su una panchina, noi torneremo a disturbarti, poi magari lo faremo un pochino meno passando dall'ufficio stampa, ma insomma intanto ne approfittiamo. Grazie mille ancora, grazie, per essere stato con noi e di nuovo tanti
1: giornata.
0: Auguri.
1: Arrivederci, grazie, arrivederci a tutti.
0: Altrettanto a te. Ciao Ciro, ringraziamo di nuovo mister Ciro Ginestra. Io sono sempre strafelice quando interviene nella mia oretta di conduzione, veramente io proprio bimba felice. Raffaella Bon, che ha organizzato il collegamento, lo sa bene, ringrazio anche lei. Ma allora abbiamo parlato anche con il mister, prima ancora che con lui, con Matteo Ferri di TuttoC.com dell'Union Brescia, la squadra guidata da Corini, che sarà di nuovo ai nastri di partenza di Serie C. Io vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico bresciano proprio sul ritiro della Leonessa. Subito dopo le parole di Corini, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Prego, tu vuoi cominciare?
3: Buonasera, mister. Partiamo dalle cose liete, da quelle un po' meno belle che ha visto in questa amichevole. Che differenza c'è stata tra le due al netto della diversità, ovviamente, della categoria degli avversari?
4: L'atteggiamento è stato corretto rispetto a una giornata oggettivamente molto, molto calda. Purtroppo il campo non era in buone condizioni, dunque era difficile anche prendere velocità al gioco. Di conseguenza, l'aspetto più importante di oggi è stato aver messo minuti nelle gambe, che nessuno si sia fatto male, e questo penso che sia l'aspetto più importante di oggi, più che la valutazione globale sulla prestazione, sulla partita.
5: Settimana prossima iniziano le partite che contano con il primo turno di Coppa Italia ad Arezzo.
4: Sì, questo è importante perché cominciamo a giocare per qualcosa che vale, c'è un passaggio del turno da andare a prendere contro una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, facendo tra l'altro un grandissimo campionato. Abbiamo visto e li abbiamo già studiati, hanno fatto tante amichevoli, alcune anche di alto profilo, facendo sempre ottime partite. Dunque sappiamo di trovare un avversario che sta molto bene, sicuramente carico di entusiasmo, perché insomma è stato promosso e ha costituito un'ottima squadra, allenata da Bucchi ormai da più di un anno e mezzo, e dunque sarà un avversario tosto, ma non vediamo l'ora, insomma, che iniziano le partite ufficiali, e cercheremo di fare il meglio possibile per cercare di passare il turno.
6: Secondo tempo, due attaccanti veri come Vido e Spagnoli, con una posizione mantenendo l'assetto tattico anche del primo tempo. È una scelta per provare nuove idee con tanti centravanti come a Brescia, oppure è una soluzione in futuro per magari le due punte al primo minuto?
4: Ma con i tre giocatori offensivi a volte possono variare, puoi giocare con due tre quarti, una punta centrale, a volte con due giocatori con attitudini più offensive e comunque un centrocampista di qualità. E dunque, insomma, abbiamo tante opzioni ed è giusto provarle, sfruttarle, perché le partite magari si preparano in un certo modo, quei cinque cambi le puoi orientare secondo quello che è lo sviluppo della gara, e dunque abbiamo lavorato sempre con questa idea di avere tre giocatori offensivi in campo, e le caratteristiche possono variare.
3: Ecco, si è parlato tanto di mercato, degli infortuni dei Gori, dell'eventuale sostituto. La società ha detto subito che aveva benissimo fiducia di Verani, neanche nell'intero parco portiere. Oggi di Verani è stato grande protagonista, è stato molto bene anche da libero, appunto perché con un paio di occasioni si è rivelato anche un giocatore di impostazione.
4: Sì, assolutamente, un grande professionista, una grande persona, ha fatto un'ottima partita, perché ha fatto anche una bellissima parata il primo tempo su un calcio d'angolo respinto, ha gestito molto bene anche coi piedi, e dunque sapevamo, insomma, che avere un ragazzo a posto e pronto a giocare. Certo, la valutazione continuiamo a farla, visto anche purtroppo il dito di Colgecai, di conseguenza stiamo facendo valutazioni con la società se andare a ampliare il parco portieri, nell'attesa che Stefano possa anche lui rientrare, ma ci vorrà un po' di tempo.
5: Un altro giocatore che sta utilizzando parecchio in questo precampionato è Sina, che arriva ad un'ottima stagione con Spitaletto. Può essere un giocatore potenzialmente da tenere, può giocare.
4: È un giocatore che ci piaceva l'anno scorso quando abbiamo affrontato lo Spitaletto. Un giocatore che è giovane, molto reattivo dal punto di vista muscolare, con margini di miglioramento molto importanti. Un calcio moderno che chiede anche reattività dal punto di vista muscolare, la capacità di accorciare il campo, ha una buona gestione tecnica, dunque gli riconosciamo delle caratteristiche importanti, e c'è la volontà, insomma, di approfondire la sua conoscenza, e facendolo giocare questa conoscenza possiamo approfondirla maggiormente. E dunque è un ragazzo che seguivamo, che sapevamo che era nostro, e sta facendo un ottimo ritiro, e diciamo che si sta giocando le sue carte nella maniera migliore possibile.
6: Dopo la nota della società sul caso Crespi, che per fortuna si è risolto nel miglior modo possibile, ci sarà già ad Arezzo Crespi?
4: Guarda, intanto è stato per la salute del ragazzo, ci siamo tutti un po' presi paura, fortunatamente questa cosa ha scongiurato problematiche e il ragazzo ha l'idoneità, dunque è andata bene per lui, è andata molto bene per noi, perché sapete quanto Valerio è importante per la nostra squadra. Da martedì, questi 3-4 giorni, quando poi c'è stata la notizia dell'idoneità, abbiamo preferito fargli fare un percorso differenziato, perché è stata una settimana molto pesante per lui, per noi, nell'attesa insomma che tutti gli esami, gli approfondimenti di cui necessitava la sua problematica fossero fatti. Fortunatamente è andato tutto bene, abbiamo dato 3 giorni di adattamento nel lavoro, da martedì rientra in gruppo squadra, valuterò le condizioni, insomma il ragazzo è pienamente recuperato e da martedì si riaggrega con noi e comincia a lavorare con noi.
7: Ciao mister, ben trovato, finito anche il ritiro, no? È che è già il momento per tirare le prime somme, però ti chiedo se è stato un ritiro che è andato come hai voluto, anche se mi sono già capitate, non dico di tutti i colori, ma quasi, perché anche un allarme cardiologico in effetti mancava, insieme all'incredibile forfè di due portieri. Dico anche mentalmente è stata dura ricominciare da questo punto.
4: Ma da uno spera sempre che le cose si indirizzano positivamente. Oggettivamente c'è stato 2 giorni che abbiamo pensato, fra virgolette, che le difficoltà si stessero acuendo, perché appunto c'era la problematica di Valerio che è stata totalmente inaspettata, dopo la problematica di Stefano, però purtroppo un portiere che si rompe un dito della mano può capitare, si è fatto male anche col Gekai con lo stesso problema, fortunatamente non chirurgico. C'è stato il problema di Mercati, che all'inizio sembrava fosse qualcosa di più grave, fortunatamente qualcosa che dovrebbe essere meno grave, ma che ci siamo presi qualche giorno per valutare in maniera più approfondita. Ma insomma, rispetto a quello che era la preoccupazione 3-4 giorni fa, la situazione globale è positiva da questo punto di vista. La squadra ha lavorato con tanta intensità, con tanta volontà. Devo dirvi la verità che gli ultimi 3-4 giorni sono stati un po' più pesanti, perché purtroppo anche il caldo a Piamborno ha fiaccato un po' la squadra. Oggi non era oggettivamente facile, la partita alla fine del ritiro è sempre qualcosa di particolare, però dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di fare delle cose che su cui lavoriamo c'era, è mancata sicuramente lucidità, è mancata la possibilità di avere un campo che ci potesse consentire di fare qualche giocata dal punto di vista tecnico migliore. Dunque, come dicevo prima, l'aspetto più importante di oggi è che non si sia fatto male nessuno.
7: Rispetto a quello che tu hai in mente nello sviluppo di questa squadra, cos'è che vedi già che ti garba a puntino in cosa invece?
4: La volontà di essere molto aggressivi, la volontà di recuperare la palla, di cercare di essere velocemente pericolosi. Nello sviluppo del gioco, per dire, la partita precedente, le idee su cui abbiamo lavorato erano più nitide, è stato più facile farle vedere. Oggi era più complicato, un po' perché comunque il Palazzolo poi si definiva con un blocco basso molto denso, il campo non consentiva, diciamo, di giocare la palla velocemente, ed è stato più difficoltoso sviluppare quello che avevamo in testa. Però è stata una prova, perché magari potrà capitare anche durante l'anno di trovare campi non ottimali o squadre che difendono un blocco basso, e di conseguenza ecco perché poi ho voluto anche lavorare con 2 giocatori, diciamo, offensivi ma con caratteristiche più da punta, perché può capitare insomma in certe situazioni, in certi momenti, di avere bisogno anche di avere un giocatore con attitudini importanti per andare ad attaccare l'area di porta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nella sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni e per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A tutta C, modello semaforo. Vi sto parlando ormai da circa un'ora e anzi, vi vado subito a ricordare prima di salutarvi, di lasciarvi poi con un altro video perché ero un po' in debito con il girone C e una delle, beh, retrocesse dalla serie B. Vi ricordo che comunque potete seguire tutte le evoluzioni della serie C, ma non solo, direi di tutto il calcio italiano e del calcio estero su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a seguire, ma vi ricordo di rimanere anche sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno poi alla nostra ora insieme, mentre noi con A tutta C torneremo ovviamente domani alle ore 9:45. E beh, domani sempre con la sottoscritta, tra l'altro, ci sarò sempre io a farvi compagnia in questo caldissimo agosto, sì, decisamente caldo. Insomma, quest'anno è caldo forse troppo anche per me. Beh, sì, proprio modello semaforo. Più mi guardo, Giorgio stamani non aveva voglia di miracoli, niente, non mi ha fatto una pelle ambrata e dorata, nulla. Modello semaforo, vabbè, ma a parte questo, abbiamo parlato a lungo anche dell'Union Brescia questa mattina. Ieri Corini ha esposto la sua idea dopo il ritiro, un Union Brescia che nel girone A sembra non avere rivali più complicati, gli altri due raggruppamenti con il girone C che, oltre alle deluse della passata stagione, Salernitana e Catania. Della Salernitana ne abbiamo a lungo parlato venerdì nell'ultima puntata della passata settimana. Beh, insomma, il girone C annovera anche il Bari, un Bari che vede, insomma, la proprietà di De Laurentiis contestati, un Bari che sembrava fosse prossimo alla cessione, un Bari che dopo 2 anni complicati, beh, è retrocesso in Serie C. La formazione pugliese l'anno scorso ha perso il playout contro il Südtirol, che ha invece mantenuto la categoria cadetta. Beh, dopo qualche anno i Galletti si ritrovano in un torneo al quale forse non sono più abituati. Sono ripartiti, è inutile che Giorgio mi manda tutte le faccine perché io so che non ha fatto i miracoli Ma di Giorgio poi ne parleremo. Vedete, già mi innervosisco, no? Quando io devo parlare del buon Sorani, ma poi mi darete ragione. Vabbè, ne parleremo. Dicevo, un Bari che è ripartito da Marino alla direzione sportiva, Marino coadiuvato dall'ex direttore sportivo dell'Ecco. Aiuto. Minadeo, Antonio Minadeo, chiedo scusa, mi era un attimo sfuggito, lo stavo visualizzando e mi sfuggiva. Antonio Minadeo mi stava veramente passando il nome. In panchina invece Massimo Rastelli, sarà lui che avrà l'onere e l'onore di cercare di fare il meglio possibile nella stagione ormai alle porte. E allora, salutandovi, vi lascio con le parole proprio del tecnico Massimo Rastelli dopo una delle ultime amichevoli. E appunto con noi ci rivedremo domani mattina alle ore 9:45. A tutti voi di nuovo un buon inizio di settimana e buona giornata.
1: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi, tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Sì, allora, questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma, l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere no, abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo.
2: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Beh, il Sassuolo dopo Carnevali è sicuramente il Sassuolo che entra in un'era, in una dimensione, in una storia diversa che non aveva mai vissuto prima, di fatto, da quando è nel professionismo che conta. Però ha già dimostrato di saper camminare con le sue gambe. Ci spieghiamo, la scelta dell'allenatore era già stata fatta in precedenza, è una scelta importante, quella di Alberto Aquilani. Al posto di Fabio Grosso, ma anche il mercato sta ricalcando queste scelte, cioè la consapevolezza di essere una squadra ricca di talento, con l'esigenza di crescere, con l'esigenza di migliorare, con l'esigenza di mettere a disposizione del tecnico Alberto Aquilani una squadra all'altezza, senza la necessità di svendere, senza anche la necessità di vendere, ma con la chiara consapevolezza che quando arriva un'offerta importante, Tarek Muharemovic lo dimostra. È l'ora di far spiccare il volo ai propri giocatori. Lo stesso poteva accadere con Armando Orienté, destinazione Turchia Beşiktaş, che poi ha preso Leandro Trossard. Lo stesso sarebbe potuto accadere per Ismaël Koné, poi si è infortunato, e questo credo e crediamo sia stato un po' il punto di rottura nelle strategie del Sassuolo, perché l'asset tecnico, forse economico più importante della rosa nero-verde, si è infortunato ed è lì allora che rischi di dover cambiare un po' i tuoi piani, un po' le tue strategie. Sassuolo deve prendere sicuramente un centrocampista, blinderà Lipani perché è presente e futuro del reparto, e probabilmente, stante l'infortunio di Koné, non farà più partire Torjved, perché altrimenti sarebbe un reparto da cambiare troppo. Via Muharemovic arriverà un centrale, l'idea di prendere anche Acerbi è sicuramente viva. C'è la voglia di prendere un nuovo terzino sinistro, c'è l'idea altrettanto di investire anche sugli esterni, dove è chiaro che poi le offerte potranno arrivare. Intanto è arrivato un giocatore molto interessante, Kieran Bowie, direttamente dal Verona, mulattieri fa il percorso inverso. E Bowie, intuizione dell'Elas, ha dimostrato di essere un giocatore con dei colpi importanti, con una qualità molto alta. E siamo curiosi di vederlo con Aquilani, siamo interessati nel rivederlo, contenti anche di rivederlo ancora in Serie A, perché è la sua dimensione. Nulla ce ne voglia il Verona e la Serie B, ma la sua dimensione è sicuramente la Serie A. È una squadra che dovrà fare, nelle idee, in questa dimensione provinciale, che ha sempre avuto, il suo percorso, ma con la stessa ambizione di sempre. Certo, perdere e salutare un dirigente identificato, rappresentativo, totalizzante quasi, come Giovanni Carnevali, è stato un fulmine a ciel sereno, non si aspettava che accadesse così rapidamente, però il club ha reagito, risorse interne per l'amministratore delegato, risorse interne nel mercato, forse tutto il comparto sarà da potenziare, ma questo ci penserà dopo questa sessione la proprietà Squinzi. È chiaro che la volontà, la qualità nelle scelte non cambia, cambiano i piani quando si infortuna un giocatore come Koné. L'arrivo di Bowie però ci sembra veramente un manifesto delle idee molto chiare e della strada che prenderà il Sassuolo.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
0: La domanda che ci facciamo in questo podcast, quale futuro per Nicolò Fagioli, ci fa venire in mente una risposta. Sicuramente un grande futuro. Già, per dove però? È questa la risposta che proveremo a cercare nell'approfondimento del podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati. Ben ritrovati da Marco Conterio. Niccolò Fagioli, sapete che chi vi parla letteralmente tecnicamente, tatticamente è un debole per questo ragazzo. È meraviglioso vederlo in campo, una crescita, una maturazione, ha vissuto un percorso personale molto complicato. Ha saputo riconoscere, affrontare, sfidare i suoi errori, gli sbagli della vita di Nicolò, e il Fagioli calciatore non poteva non subirli, quegli schiaffi che aveva preso e si era dato. È andato avanti, sta proseguendo, e Fagioli è un giocatore straordinario. È un regista, una mezzala, è un 10, è uno che erroneamente la Juventus ha lasciato andare. È uno che la Fiorentina ha preso con un'intuizione straordinaria, è uno che Scipioli, poi soprattutto nella gestione di Paolo Vanoli, è diventato veramente un calciatore indispensabile per la Fiorentina e l'impressione che lo sia per il calcio italiano. Sapete chi stravede per lui? Massimiliano Allegri. Allegri lo prenderebbe ieri al Napoli. Certo è che per costi e esigenze anche del centrocampo del Napoli non è detto che sia così facile, perché poi dovrà risolvere.

0: risolvere il problema De Bruyne, capire che cosa farà Anguissa. Insomma, ci sono tante tematiche e probabilmente il nome di Fagioli tatticamente non è la prima necessità. Però il Napoli prima o poi Allegri lo vuole tornare ad allenare questo ragazzo. Fagioli sarà una risorsa importantissima per Roberto Mancini e per la Nazionale Azzurra. E allora dove può andare in futuro? Certo, Fiorentina vorrebbe tenere sullo stretto, però Fiorentina sta costruendo e sta investendo tanto, segno che qualche cessione la dovrà fare. Moise Kean, il grande indiziato, sì, ma anche Nicolò Fagioli potrebbe essere tra questi. È chiaro che Fagioli, Ndur, Ulai, Attà, Mandragora, sentite quanti ne stiamo citando. Poi andiamo avanti, ci sono altri, Brescianini, Fabiani, insomma, e molti altri ancora. Il centrocampo della Fiorentina è troppo ampio per giocare senza coppe, quindi è chiaro che dovranno partire dei giocatori, e essendo arrivati due titolari come Ulai e Attà, di fatto o lì in mezzo gioca Fagioli, oppure con Mandragora, con altre opzioni la Fiorentina ha già una struttura già definita. Per questo Fagioli è un giocatore che in Premier League piace tantissimo. Le squadre che possono puntare a Fagioli ancora si stanno per muovere, lo faranno in questi giorni. Dal Newcastle in poi, il Crystal Palace, tutte le squadre che cercano un calciatore di questo tipo sono sull'attenti, quindi saranno giorni interessanti per capire quanto chiederà la Fiorentina, cosa vorrà fare la Fiorentina, cosa deciderà di fare Fagioli e se arriverà un'offerta magari dai suoi grandi stimatori in Italia, oppure se arriverà, come pare, dalla Premier League.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
2: Amici ed amiche di Milan News il podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi da Lorenzo De Angelis. Quella di oggi è una giornata molto complicata per il mondo Milan, per il calcio italiano e il calcio internazionale, perché come sicuramente saprete, Franco Baresi questa mattina ci ha lasciati all'età di 66 anni. Tanti messaggi di cordoglio, di riconoscenza da parte del mondo del calcio italiano ed internazionale, che confermano l'importanza di Franco Baresi in un mondo, in un ambiente che non vede più personaggi come l'eterno capitano rossonero. Noi di Milan News abbiamo ascoltato in esclusiva Giuseppe Bruscolotti, capitano del Napoli negli anni d'oro di Maradona ed avversario di mille battaglie di Franco Baresi, che non ha potuto fare altro che confermare quanto di buono si è detto e si continuerà a dire dell'eterno numero 6 del Milan. Innanzitutto la prima è: che ricordo ha di Franco Baresi?
3: Ma grande personaggio, grande calciatore, grande tutto, perché un ragazzo, un uomo silenzioso però con una classe immensa, insomma. È stata l'anima del Milan, della nazionale, insomma. È un giocatore che bisogna prendere esempio, e quindi oggi come oggi consiglierei di far vedere, insomma, ai ragazzi che crescono, che vogliono intraprendere questa carriera, che significa e come si diventa calciatori e campioni di vita principalmente, perché Franco, insomma, è stato sempre uno eccezionale nel suo modo di comportarsi, taciturno, perché non era uno che parlava molto, però per quello che faceva vedere in campo e fuori, insomma, sono personaggi di altri tempi.
2: Lui, perché comunque, come ha detto, come ha anticipato, era uno molto taciturno, ma da avversario, oltre ad essere comunque un grande giocatore, com'era lui?
3: Ad avversario era uno tosto, perché non è che mollava la preda, insomma, era sempre pronto, tempestivo negli interventi, anche con durezza, però insomma è stato un campione, insomma.
2: In generale anche contro quel Milan si è giocato tanti scudetti, si è giocato. Che rapporto aveva con Franco? Soprattutto in quelle partite decisive, come vi approcciavate a quella partita? Cosa eventualmente da difensore suggeriva ai suoi attaccanti? Ovviamente fatta eccezione per Maradona, che era un altro discorso, ecco, per affrontare Franco. Cosa diceva e soprattutto anche che rapporto aveva con lui?
3: Ma Franco lo conoscevano tutti, non c'era bisogno che io gli spiegassi un po' il suo modo di fare. insomma, i miei compagni erano, insomma, giocatori di certi livelli, insomma, e quindi è chiaro che ognuno di loro sapeva come poteva tentare, perché, ti ripeto, non era facile, insomma, scavalcare Franco.
4: Va bene, io il suo ricordo più bello di Franco Baresi.
3: Ma più bello, ti ripeto, in campo non è che sì, ci si scambiava qualche parola, però erano sempre inerenti alla gara. Per il resto te l'ho detto, insomma, quando iniziava e finiva la gara, insomma, c'era il saluto, l'abbraccio che si faceva abitualmente, insomma.
4: Va bene, allora di nuovo io la ringrazio.
1: Milan News in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
0: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
1: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
0: Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
1: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella Camera Ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
0: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Erika Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La Juve batte due colpi, e che colpi arrivano alla Ibegovic e Colomuani a Torino, e poi le tournée che vanno avanti, le tante partite che si sono giocate nel weekend, le amichevoli a 3 settimane dall'inizio della Serie A, 2 settimane in realtà dall'inizio ufficiale della stagione, ricordiamolo, nel weekend di Ferragosto prenderà il via ufficialmente la stagione in Italia con i turni preliminari, il terzo turno preliminare di Coppa Italia, non solo, poi ovviamente anche le tante questioni aperte relative al mercato, il futuro di Moise Kean che piace non poco al Como, la cessione importante di Gutierrez del Napoli che piazza la prima operazione in uscita per 30 milioni di euro al Bayer Leverkusen, altre operazioni che ci dobbiamo aspettare dalla Juve, dall'Inter, dal Milan, dalla Roma, tante squadre che si dovranno muovere ancora in questo mese di agosto che si è aperto proprio nel weekend. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno da Andrea Magliocca in cabina di regia, e andiamo a dare anche il buongiorno da remoto al padrone di casa, Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Bello vederti di nuovo lì ai posti di comando.
1: Eccoci a comandare qui, tra l'altro in temperatura ancora fattibile qui all'interno dello studio. Non so se alle 13 arriveremo ancora con la stessa temperatura fattibile, ma
2: soffrirai.
1: Esatto, lo so, ahimè lo so. Allora, partiamo dalla Juve, Vince, che segui particolarmente da vicino. Partirei dall'extracampo, ovvero dal mercato, poi magari soffermiamo anche su quello che ha detto l'ultima amichevole della Juve, però partiamo dalla doppia operazione, perché veramente nel giro di poche ore la Juve sul mercato ha messo 70 milioni più bonus per arrivare a Colomuani e alla Ibegovic, operazioni che nel complessivo potrebbero arrivare quasi a 90 milioni, due operazioni molto importanti che completano, no, l'attacco della Juve. Bisogna ancora fare qualcosa.
2: Allora, parto dalle operazioni che sono state fatte, perché il fatto di chiudere anche Alia Begovic ha creato un problema per Colomani. In realtà c'era un accordo diverso col Paris Saint-Germain per Colomani, un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni per quest'anno e poi tutto il resto a pagare il prossimo anno in 4 esercizi a partire dal prossimo anno, in modo che la Juventus potesse avere un peso a bilancio dell'operazione molto più leggera, diciamo così. In realtà, avendo chiuso l'operazione Alia Begovic, il Paris Saint-Germain di fatto chiama la Juve e dice: beh, allora se i soldi ce li hai, visto che hai preso Alia Begovic, facciamo che invece del prestito te lo prendi completamente il giocatore, altrimenti non se ne fa niente. Immaginerai il panico in casa Juventus, perché chiaramente l'operazione era stata già definita, Spalletti era stato già avvisato, era tutto pronto per portare Colomani insieme all'Alia Begovic a Spalletti entro la tournée che è partita nella giornata di ieri. Ricordiamo mercoledì l'amichevole con il Chelsea, sabato con l'Inter, e quindi la Juventus è stata messa alle strette e ha chiuso per l'acquisto definitivo di Colomani e non più prestito, sempre pagando poi in 4 esercizi diversi, ma senza pagare 4 milioni adesso, ma da subito, diciamo, un'operazione da 38 più 15, di questi 15 molti sono difficilmente arrivabili come bonus, con poi il contratto con il giocatore di 5 milioni per le prossime 5 stagioni, e lì il giocatore ha dato una grande mano alla Juventus. Quindi momento di grande sforzo economico per la Juve, che chiaramente era sul portiere sfumato Dibu Martinez, era su Suzuki, sul quale era anche il Paris Saint-Germain, che con questo scacco matto mette la Juventus senza di fatto avere la cassa necessaria per lanciare l'assalto a Suzuki, e quindi un avversario in meno per il Paris Saint-Germain, che potrebbe chiudere per Suzuki, anzi è molto vicino a chiudere accontentando le richieste del Parma. A quel punto potrebbe addirittura proporlo alla Juventus in prestito, ma è chiaro che immaginerai i rapporti si sono di nuovo complicati tra i due club dopo il lavoro di diplomazia fatto da Carnevale, quindi a quel punto la Juventus potrebbe dire: viriamo altrove e andiamo sul vicario. Dicevi poi che l'attacco è incompleto, sì, perché c'è Jonathan David che non piace alla Juve, non piace ai tifosi, non piace a Spalletti, serve ancora quell'attaccante da pallata che chiedeva Spalletti, il nome è quello di Zirkzee in alternativa a Pellegrino, mentre Pellegrino, diciamo, si è avvicinata molto di più alla Fiorentina scavalcando la Juventus. Per quanto riguarda Zirkzee, Il giocatore avrebbe anche un accordo sulla parola con la Juventus, accetterebbe di buon grado il trasferimento di nuovo in Italia con la maglia della Juve, però arriverebbe, la Juventus lo prenderebbe in prestito, ma questa operazione può andare in porto solo davanti alla cessione di Jonathan David, che a sua volta non vuole lasciare la Juve perché nella sua storia al secondo anno ha sempre fatto bene, vuole dimostrare che anche questa volta la storia si può ripetere. Quindi adesso devono cominciare necessariamente le cessioni. E poi, come sai bene, ci saranno delle cessioni che adesso si sono incrociate con altre squadre in Italia. João Mario alla Fiorentina, visite mediche oggi, prestito
1: Sì.
2: oneroso a 1 milione con riscatto fissato senza obbligo a 7-8 milioni. E poi c'è il prestito secco invece che la Juventus sta facendo di Hašić al Sassuolo. Ma non sono cessioni. La cessione più importante dovrebbe essere quella eventualmente di Gatti al Napoli o di Bremer all'estero, ma non sono arrivate grandi offerte.
1: Ecco, hai fatto un quadro. Resto un attimo sulla questione costi dell'operazione Colomoani, perché facendolo un pochino così al volo, considerando i 38 di parte fissa che saranno spalmati su 5 stagioni, visto il contratto, e il contratto da 5 milioni netti, parliamo di un'operazione che a bilancio va a poco meno di 20 milioni, dovrebbe essere circa 18 se non
2: Sono poco più di
1: vado
2: 17 milioni,
1: errato.
2: quindi
1: Ok,
2: rispetto a Vlahovic, che invece aveva un peso di oltre 40, capisci bene che la
1: esattamente,
2: Juventus respira comunque.
1: ecco, esattamente. Il problema però, come hai detto, non è tanto solo tanto il costo dell'operazione, ma quanto adesso probabilmente la cassa che c'è in questo momento in casa Juve. E allora ti chiedo, si cercherà di completare la rosa, portiere, attaccante, poi non so se serve magari qualcos'altro, non so se sulle corsie esterne, magari dietro, o la Juve a posto, sì, solo con prestiti, oppure le eventuali cessioni possono portare a un ulteriore innesto, un ulteriore investimento importante anche in un altro reparto?
2: Allora, le cessioni ci potrebbero essere se le auspica la Juve. Ovviamente, quali sono le cessioni importanti? Gatti se Napoli affonda il colpo, Bremer se arriva un'offerta da fuori, lo stesso con Sesava non è considerato incedibile, ma servono 60 milioni. Siccome con lo United stai parlando di Zirkzee, potrebbe essere un'operazione ovviamente slegata, ma che possa aprire delle porte alla cessione di Conceição allo United e di Zirkzee alla Juve. C'è anche la questione legata a Lucumi. La Juventus ha una sorta di accordo già raggiunto con Lucumi a 2 milioni e mezzo fino al 2031. Fenucci, grande amico di Carnevali, sta, diciamo, mantenendo più o meno la pista calda, ma mantiene anche botta sul prezzo, perché la Juventus avrebbe fatto un'offerta nelle ultime ore di 17 milioni, che però il Bologna ha respinto perché ne vuole 25. Quei soldi però la Juventus li deve trovare da qualche parte. Il portiere sicuramente diventa la priorità in questo momento, e potrebbe essere Vicario, perché Vicario lo prendi in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni il prossimo anno, e sarebbe la pista più agevole. Però non è esattamente il portiere dei sogni per Spalletti, o magari le parole di Spalletti su Vicario, dicendo dobbiamo capire perché il Tottenham l'ha messo fuori rosa, non sono state magari delle parole strategicamente, comunicativamente strategiche, per dire: beh, a voi non serve perché ce lo dovete far pagare così tanto, capisci? Quindi bisogna capire. Però le cessioni servono per completare la squadra. Cambiaso resta a sinistra, ma se dovesse arrivare un'offerta va via. Cabal è in cessione, ma per adesso nessuna offerta. A destra ti sei sistemato con Selic e con Kalulu. È partito João Mario. Dovrebbe partire la Juventus, aspetta offerte anche per Jegrova, che per il momento non arrivano. Offerte per Miretti, oggi è il suo compleanno, per il momento non arrivano. E quindi è bloccata un po' dal fatto che ci sono cessioni che non sono in arrivo in questo momento.
1: Ecco, mi sembra di poter dire che tendenzialmente il mercato italiano è tutto molto legato alle cessioni, anche perché si è sempre detto mercato povero, mercato povero. Però poi uno va a vedere, il Milan ha messo già sul piatto 100 milioni fra Gonzalo Ramos e Mario Chila. La Juve ne ha messi oltre 70 fra Colomoani e Alajbegovic.
2: Aggiungeci anche il riscatto di Boga a 4 milioni, comunque,
1: Esatto.
2: insomma, che fa casa, fa numero.
1: Esattamente, il Como già solo con Nico Pazza ne ha messi 60, ne sta preparando altri 30 per Chalobah, che dovrebbe definire nelle prossime ore. La Roma ha iniziato il mercato mettendone 35 per Castro. Cioè, mi sembra che, rispetto a quello che si è sempre detto, ovvero prima si vende, poi si compra, ecco, magari con tempistiche diverse. Il Milan l'ha fatto a inizio luglio, la Juve l'ha fatta a inizio agosto, però adesso si è detto prendiamo, compriamo, così magari non arriverà la primissima scelta assoluta, ma si riesce ad arrivare su giocatori che le società vogliono. E poi, si trova una soluzione per le uscite. Magari la seconda parte del mercato, quella che serve per completare le rose, viene finanziata dalle uscite. Da questo punto di vista, secondo me, un cambio c'è stato da un punto di vista di strategia, per chi se lo può permettere. La Fiorentina, altra società che ha già speso, esatto, ha già speso tantissimo. Poi magari ci sono altre società, vedi il Napoli, su tutte, magari anche l'Inter, che prima aspetta una cessione importante oppure di sfoltire la rosa per poi entrare sul mercato in entrata.
2: Sì, ti stavo aggiungendo proprio la Fiorentina, che tra l'altro credo sia vicina anche a prendere in prestito Mastantuono, che non sarebbe roba, sì, da poco, diciamo, come sta acquisto. Lavorando. Un lavoro straordinario di Fabio Paratici. Allora, la risposta a questa è una risposta molto provocatoria di alcuni club, in particolare Fiorentina, Roma e Milan in qualche modo, però Fiorentina e Roma su tutte, e Como, pardon, su tutte. Perché? Qual è la loro risposta? In realtà, sia per la Roma, sia per la Fiorentina, sia per Como, ci sarebbe la scure dell'UEFA. Per il Como, l'UEFA ricadrebbe il prossimo anno, perché come sai bene, primo anno in Champions, c'è una sorta di tolleranza, poi però devono essere sistemate una serie di cose, altrimenti multa. E Suarso, proprietario del Como, ha detto: sapete che c'è? A me non ce ne frega niente, dobbiamo pagare la multa, la paghiamo, però nel frattempo ci facciamo la squadra per giocare la Champions. Esatto. La Roma, dopo 5 anni, credo, di settlement agreement, ha detto: sapete che c'è? Quest'anno sono 6 milioni, 7 milioni, quante mi volete fare di multa? Io devo fare la squadra, perché altrimenti se continuo a risparmiare anno dopo anno dopo anno, poi non riesco a rinforzare la squadra, non vinco, pagherò la multa. La Fiorentina doveva dare 6 milioni all'UEFA, Paratici ha detto: sapete che c'è? Si 6 milioni li metto in conto come se stessi comprando un giocatore, pago la multa, ma nel frattempo faccio la squadra. La Juventus stessa in realtà deve rientrare un po' di più, perché aveva già diciamo la scure dell'UEFA, dovevano essere 20 milioni di multa. Ricordiamo che l'UEFA si muove di triennio in triennio, quindi c'erano 20 milioni di multa per i parametri non totalmente rispettati nel triennio precedente. Però la Juventus nel frattempo quest'estate, come ricordi bene, ha venduto D'Affara, ha venduto Puccica, ha venduto una serie di giocatori, ha fatto quelle plusvalenze che gli era stato richiesto dall'UEFA. Allora l'UEFA ha detto: facciamo così, non sono più 20, sono 6 milioni che devi rientrare, e la Juventus è rientrata appunto con le cessioni che ti ho detto prima, 14 te li metto da parte, se nel triennio prossimo ti comporti bene, quindi rispetti i parametri, quei 14 restano 14 o magari non si pagano più. Se invece nel prossimo triennio si sforano i paletti, quei 14 si sommano a quello che verrà poi conteggiato per i paletti sfumati. Però sostanzialmente, per dire cosa, i club di Serie A hanno capito che si prendono o pagano la multa, oppure rischiano di vedersi troppo distanti dai club di Premier, che hanno delle potenzialità economiche di spese enormi. Quindi già così c'è una distanza tecnica enorme. Se non si può fare mercato e che bisogna pagare l'UEFA, perché comunque il fatturato dei club italiani è molto più basso rispetto a quello inglese, allora la forbice si allunga e dicono: sai che c'è, pago, faccio la rateizzazione, diciamo, è arrivata una cartella, rateizzo, però nel frattempo faccio lo stesso le mie spese e mi faccio più bello e più forte. Quindi è una scelta secondo me voluta. Il Milan è diverso. Il Milan ha messo questi soldi sul mercato, che aveva messo anche l'anno scorso, ma aveva sbagliato a comprare, cosa che ha fatto anche la Juventus, perché negli ultimi anni 400 milioni li ha spesi, ma ha mancato i colpi giusti, ha comprato giocatori che non hanno funzionato, da Openda a David, passando per Jegrova con Mainz, Douglas Luiz, insomma, soldi spesi, ma spesi male. Il Milan quest'anno ha deciso di spendere un po' di più, vediamo se ha speso bene, perché 75 per Gonzalo Ramos è comunque una spesa importante che deve ritornare in termini tecnici sul campo. Mario Chila è importante, si sta comunque sistemando ulteriormente la difesa, e quindi credo che Milan queste spese le abbia fatte perché ha una proprietà che ha deciso di mettere capitale, sta facendo bene. Il Napoli è un discorso diverso, perché si trova con una rosa piena di esuberi. L'ultimo anno di Conte è stato un anno in cui De Lorenzo ha dovuto spendere tantissimo. L'anno del centenario, per carità, si vuole arrivare a vincere, ma con l'arrivo di Massimiliano Allegri si pensa un attimo a un anno di ottimizzazione della rosa, quindi con tante partenze e qualche arrivo, ma a poco, diciamo. Il grosso delle spese è fatto gli scorsi anni, la struttura c'è, si cerca di sistemare un pochettino le cose. L'Inter è quella che deve muoversi di meno, ma ha avuto la doccia fredda del no di Palestra, di Kaili, di Spence, e quindi c'è sempre quel problema un po' zoppo a destra, esempio quel problema a destra, ha puntato su Jones come difensore di grosso calibro e di grossa esperienza. Qualche altra cosa farà, però è chiaramente il club che può muoversi con più cautela, visto che comunque la struttura già ce l'ha.
1: Assolutamente. Riflettiamo su quello che dicevi relativamente all'UEFA, no? E torno anche su quello che è un po' la polemica che c'è stata in queste settimane, giustamente mi verrebbe da dire, sulle idee visionarie o invisibili o inguardabili, scegliamo noi come definirle, di Infantino per quanto riguarda la FIFA, di quanto sia tutto un discorso economico. Però poi mi sembra di poter dire che non è che l'UEFA si comporti tanto meglio, nel senso, tu per garantire un equilibrio sportivo metti la regola del fair play finanziario e poi le sanzioni sono multe o blocco del mercato. Cioè, se è un discorso tecnico, se tu sfori e quindi sei fuori dalle regole, che fuori dalle regole non partecipa, cioè non fa le multe, che poi non è che le multe vanno... Ora faccio un esempio. In NBA, se superi il salary cap, paghi la multa e la multa viene divisa per i 30 per le altre 29 squadre. Non è che i 6 milioni che paga la Roma piuttosto che la Fiorentina vengono divise per i 36 club che partecipano alla Champions League. No, mette in tasca l'UEFA. Allora, se vogliamo fare le cose così, allora va bene, lo sappiamo prima, e una società, come hai detto te Vince, dice: guarda, sai che c'è, faccio l'investimento, 6 milioni a fondo perduto, però almeno posso avere libertà di mercato e fare la squadra forte. E se no, se l'alternativa è posso fare la squadra forte, mi costa 6 milioni in più, lo faccio. Se la cosa è faccio la squadra forte, spendo quanto mi pare, ma poi le coppe europee non le gioco, allora secondo me ci sarebbe una riflessione un pochino diversa. Secondo me è un regolamento che ormai è in vigore da una decina d'anni, e già dall'anno zero, neanche dal primo anno, dall'anno zero aveva delle falle enormi e nessuno ha fatto nulla per modificarlo, per migliorarlo. Ma a me lascia sempre più perplesso. Per assurdo, il regolamento che c'è in questo momento in Italia, che anche lì secondo me andrebbe rivisto, ma se non rientri nella percentuale dell'indice del costo del lavoro allargato, ti blocco il mercato. O fai il mercato a saldo zero, come fa la Lazio quest'anno, come l'ha avuto bloccato addirittura l'anno scorso, se no devi rientrare all'interno dei costi. Questa mi sembra una cosa un po' più ragionevole, per quanto, ripeto, comunque blocchi dal punto di vista economico, non dal punto di vista tecnico. Cioè, non è che togli dei giocatori piuttosto che non li fai iscrivere alla Serie A, piuttosto che non fai iscrivere il club al campionato, comunque gli blocchi il mercato. Quindi secondo me va un po' tutto rivisto, perché se no ognuno fa un po' come gli pare.
2: Sì, perché poi chiaramente dipende da quello che hai accumulato nel triennio precedente. Quindi nel caso della Roma tu comunque hai fatto un percorso virtuoso e l'ultimo anno gliel'hai abbonato, e quindi ti puoi muovere pagando semplicemente una multa. Stessa cosa la Fiorentina, il primo anno del Como, eccetera eccetera. Chiaramente un club che invece, vedi, già Juventus, che aveva dei pregressi, ha dovuto intanto fare le famose plusvalenze, chiudere, e deve mantenersi nei paletti. Infatti ha speso questi soldi che non voleva spendere, è costretta a cedere, cercherà di cedere il più possibile per rientrare, altrimenti poi la scure dell'UEFA non diventa più soltanto la multa, ma diventa il blocco del mercato. Nel caso della Juventus si è già trasformata nella riduzione della rosa da poter schierare in UEFA, con due giocatori in meno. Quindi comunque dei provvedimenti ci sono, però sono d'accordo con te sul fatto che vanno riscritte e risistemate le regole del calcio, e che comunque l'UEFA non può fare la morale alla FIFA, la deve fare, la dobbiamo fare noi la morale, ma la dobbiamo fare alla FIFA, la dobbiamo fare all'UEFA, la dobbiamo fare alla FIGC, perché qua che ci sia qualcuno che pensi soltanto al calcio non c'è nessuno. Ci pensiamo solo noi quando raccontiamo le problematiche dei club più deboli, più piccoli, delle minori serie a salire, mentre gli altri si preoccupano soltanto di come fare soldi. E ricordo anche l'alleanza che c'era tra Seferin e Infantino quando Andrea Agnelli fece partire, o provò a far partire insieme alla Porta e a Florentino Perez la Superlega, e dissero: no, il calcio è del popolo, questa puntare a delle manifestazioni che facciano soltanto soldi è sbagliato. E poi dopo vediamo che Infantino vuole privatizzare l'UEFA, e poi dopo vediamo che Seferin ha cambiato la formula della Champions League per cercare anche lì di avere più voti, per cercare di restare più a lungo possibile in sella, fare più soldi anche lì. Quindi chi è che sta pensando realmente al calcio? Gravina che dice: ah, abbiamo visto il mondiale con Infantino che ha subito le influenze politiche. Beh, insomma, parli proprio te, che non mi sembra il caso. Malagò, che tutto sommato in questo momento non si è mosso benissimo nell'organizzazione, perché non si è parlato ancora di riforme, non si è capito ancora quali saranno le riforme. Soltanto per prendere il CT è andato in scena un teatro dell'assurdo, stile italiano puro e vero. Insomma, quindi torniamo lì: riscrittura delle regole, sì, ma chi le riscrive? Ci possiamo fidare di questi signori che comandano lo sport? Secondo me no. Secondo me no.
1: Ed è difficile pensare di fidarsi, sinceramente, viste tutte le situazioni di cui abbiamo parlato, Vince. Il discorso nazionale lo tengo da parte perché secondo me poi non ne usciamo più, però resto un pochino su quelle che sono adesso le tournée, no, delle squadre italiane, anche perché ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione. Fra 3 settimane la prima giornata di Serie A, fra 2 settimane nel weekend di Ferragosto partono le prime partite ufficiali con la Coppa Italia. Ci aspetta una settimana comunque con le italiane protagoniste, perché ci sarà il derby Inter Milan, ci sarà Juventus Inter, quindi si va in giro per il mondo, non so se a esportare il nostro calcio, ma sicuramente a giocare lontano dall'Italia. Prime indicazioni che sono arrivate, per esempio la Juve con Douglas Luiz, l'Inter con Diouf lì a destra, per quanto Chivu ha detto mi serve comunque un esterno. Ci sarà la prima di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan. Ecco, cosa ti intriga e ti interessa di più di queste prossime amichevoli che ci aspettano?
2: Allora, prima di tutto, ancora una volta, qua i soldi fanno la differenza, perché le tournée è vero, ma tu lo sai meglio di me, le tournée le fai perché hai bisogno di incassare soldi, perché se tu volessi preparare una stagione nel miglior modo possibile, tu la dovresti preparare, alla vecchia maniera, con quei ritiri in montagna, l'allenamento
1: Guarda, Vince,
2: fisico.
1: ti posso dire una cosa? Io sono reduce da un weekend in montagna dove a 1400 metri c'erano oltre 30 gradi e 35 sotto il sole. Quindi, per quanto sia tutto un discorso economico, sta diventando difficile anche veramente trovare temperature miti e fresche anche in altura. Quindi, ovviamente, è tutto fatto per soldi, ma non è che andare in montagna sia tanto più refrigerante. Ecco, penso
2: No,
1: che se
2: certo.
1: sentiamo chi è a Castel di Sangro a seguire il Napoli, penso che anche lì si stia
2: Sì,
1: patendo il
2: oramai
1: caldo.
2: le temperature ormai sono così, però fai un allenamento più
1: Certo,
2: specifico,
1: certo.
2: più attento, più sui polmoni. Invece le tournée sono organizzate per far sì che le squadre possano incassare tanto da queste tournée, molte volte anche per motivi di sponsor. Quindi il primo aggiornamento che faccio è questo. Il secondo ragionamento che faccio è che le amichevoli di luglio valgono veramente zero, secondo me, e inizio agosto sono un po' come quelle di luglio, quindi si possono vedere delle indicazioni. Tu parlavi di Diouf, l'Inter che pareggia con Manchester City, la rete di Pavard che è tornato, ti può far fare dei ragionamenti, puoi pensare che Diouf possa funzionare, che dici cavolo, però se ha funzionato contro il City vuol dire che forse i rinforzi in casa l'Inter ce l'ha. Sì, però devi sempre tarare i carichi di lavoro, la competitività vera della partita. I nomi sono soltanto nomi, non sono la qualità rapportata ai nomi in questa fase. La stessa cosa la possiamo dire della Juventus. Quante volte è capitato che magari c'era il giocatore che ti faceva l'exploit e poi spariva di nuovo? Douglas Luiz, sì, è vero, ha fatto un gran gol, però Spalletti, che è uno che ci vede lungo, gli ha fatto i complimenti anche a Arthur, ma questo perché per renderli vendibili sul mercato. Credo che le tournée servano anche a questo. L'altro aspetto economico delle tournée è anche questo, cioè io le faccio, cerco di valorizzare quei giocatori che però voglio vendere, sui quali già non do grande affidamento. Douglas è uno di questi, Arthur è uno di questi. Credo che anche l'Inter voglia cercare di capire se c'è qualcuno che magari può andare via, ma non ha necessità di vendere. Il Milan pure cercare di fare lo stesso ragionamento, poi proverai in questi amichevoli internazionali comunque quei giocatori dai quali ti aspetti tanto, e questo sicuramente è un altro discorso. Però le indicazioni tecniche sono poche, i ritorni economici sono tanti, la vetrina è la cosa più importante di queste tournée, posto che chiaramente poi, quando ci sarà Juve Inter, non nell'Inter, nella Juve vogliono far figuracce, ma non credo che le faranno, vincerà uno, vincerà l'altro, si pareggerà come Manchester Inter. Sono partite che però insomma lasciano il tempo che trovano, non c'è una squadra più sbilanciata rispetto all'altra. Si faranno quelle partite nelle quali si cercherà di contenere anche quelli che possono essere infortuni muscolari che possono poi complicare non solo l'inizio del campionato, che comunque è tra 20 giorni circa, ma soprattutto il mercato, perché poi se un giocatore si fa male e lo tieni in cessione non lo puoi più vendere. Se un giocatore si fa male ed era un tuo obiettivo, devi ristrutturare, ricalibrare il tuo mercato per andarlo a sostituire. Quindi ci sarà grande attenzione, grande vetrina, ma poche indicazioni tecniche, secondo me.
1: Vediamo se ci sarà qualcosina magari in queste amichevoli di agosto, però ti chiedo, prima di salutarci Vince, visto che siamo entrati nel mese, non dico più caldo perché luglio è stato già sufficientemente caldo dal punto di vista atmosferico, quindi speriamo che agosto riduca un pochino, però dal punto di vista del mercato agosto è sempre stato un po' il mese in cui si accende il mercato. Qual è la squadra che ti intriga di più, quella che secondo te deve fare di più sul mercato, e il singolo colpo che magari già sta emergendo, che magari non è ancora emerso e che potrebbe arrivare, che ti può intrigare maggiormente e che segui con maggiore interesse da qui a fine mercato?
2: Allora, che mi intriga di più come squadra, ti dico la Fiorentina, ma proprio senza se e senza ma,
1: Anche
2: perché
1: perché ha già cambiato mezza squadra.
2: ha cambiato mezza squadra, se prende anche Mastantuono, ragazzi, questa è una squadra che fa un all-in, cioè perché quando cambi tanto o rischi il flop, perché spesso si è visto squadre che hanno cambiato tanto e poi i giocatori non hanno funzionato ed è un flop clamoroso. O fai qualcosa di straordinario. Nell'anno del centenario credo che Paratici abbia scelto i giocatori giusti e credo che stia facendo veramente una super squadra. Adesso dovesse andare via Ken, dovesse prendere Pellegrino, va bene uguale, perché comunque hai costruito una struttura, un telaio importante. Quindi mi intriga la Fiorentina. L'altra era il no, il giocatore che non mi è piaciuto, che
1: No,
2: non.
1: il giocatore, l'operazione, la singola operazione che magari è già in fase di impostazione o che magari ancora non è emersa, ma che può intrigare. Faccio l'esempio: il trequartista per la Roma, il portiere della Juve, qual è l'operazione uno dei più intriganti da qui a fine mercato?
2: Secondo me quella più intrigante può essere sì, il portiere della Juve in questo momento, perché ragazzi lì dietro ha un problema importante, però ci metto anche il difensore per il Napoli, perché sia Badiashile, sia Gatti, chiunque sia, sappiamo bene che Massimiliano Allegri ha bisogno di una difesa molto solida, punta tanto sui difensori, la perdere Buongiorno è una perdita importante per il Napoli, che deve assolutamente recuperare un difensore di livello. Invece il giocatore che mi intriga di più in generale, ti dico Alija Begovic, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che ha fatto vedere delle ottime cose, straordinarie cose, è giovane, quindi due sono le cose: o viene in Italia, cresce e diventa un super giocatore, o viene in Italia e magari si scopre che non è poi quello che si pensava fosse. Però è un giocatore che secondo me, in mano soprattutto a un allenatore come Spalletti, può trasformarsi in qualcosa di molto molto intrigante.
1: Ma l'ultimissima vinse proprio su Alebegovic, trequartista, destra, sinistra? Perché a me sembra un giocatore che ama partire da sinistra per venire dentro al campo e giocare col destro. Mi sembra che lì la Juve ce l'ha già occupato lo slot.
2: Esatto, infatti lui sarebbe una sorta, se ci fai caso, di Kvaratskhelia per Spalletti, però in
1: Esatto.
2: realtà il Kvaratskhelia di Spalletti si chiama Kenan Yildiz, che sta recuperando anche da questa tendinopatia e quel posto non glielo toglie nessuno. A destra lui si può trovare a giocare a destra, dovesse partire con Seysal potrebbe anche giocare a destra, però Spalletti nelle dichiarazioni post amichevole è stato molto chiaro, aveva bisogno di un trequartista e quindi secondo me lo trasformerà in un trequartista. Perderà qualcosa? Non lo so, questo poi dipende da Spalletti, la bravura sta in Spalletti. È chiaro che poi, come sai bene, molto spesso in un calcio soprattutto liquido come quello di Spalletti i giocatori possono interscambiarsi e Yildiz e Alija Begovic all'interno di una stessa partita possono darsi spesso anche il cambio, uno si allarga, l'altro si stringe per fare il trequartista e viceversa, cosa che peraltro la Juve aveva già fatto con Boga e Yildiz, quindi sono intrigato anche per capire come giocherà da trequartista.
1: Staremo a vedere allora anche che Juve nascerà con Alibegovic, ma sicuramente ci aspettiamo ancora qualcosa di importante sul mercato da tante squadre. Vince, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Grazie. Ciao, ciao Becca, un grande abbraccio a te a Maioccone in regia, poi ci vediamo più tardi, tanto c'è anche il pelato di Santarelli, penso che sia già lì
1: Già
2: in studio, eh?
1: già
2: L'hai
1: passato,
2: visto,
1: sì, l'abbiamo già
2: Piano
1: visto.
2: piano si torna tutti, dai. Ciao
1: Grazie
2: Becca.
1: Vince, grazie ancora a Vincenzo Marangio, si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale, fra pochissimo invece inizierà Rotocalcio, partiremo come sempre dalla redazione di Tutto Mercato Web per farci raccontare un pochino quelle che sono le ultime di mercato e non solo, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza medaglia d'oro per l'Italia negli Europei di nuoto 2026 a Parigi. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincromisto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa dunque in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti alla Svizzera e alla Gran Bretagna. Dunque, sesta medaglia per l'Italia negli Europei, la terza d'oro e la seconda per Chiara Pellacani. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di due ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Aslani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito a vedere le nostre due partite, partendo da Paris Saint-Germain contro Aston Villa. Secondo le nostre percentuali, parigini favorita al 54% rispetto al 22% dato all'Aston Villa, mentre al 25% la X. Nell'altra partita è Studiantes favorita al 56% sul 18% Università Cattolica e la X data al 26% in questa sfida della Copa Libertadores. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Maracanã.
7: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
8: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã
6: tra poco tornerà.
7: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17 di agosto.
7: Puntuali.
6: La data, puntuali.
7: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanà, tutti i giorni.
6: Quindi
7: sempre.
6: Vi aspettiamo, 17 agosto.
7: Dalle 13 alle 17.
6: Con Marco Piccari.
7: E Stefano Impallomeni.
6: Ciao.
7: Ciao, ciao.
8: Maracanã. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi, lunedì 3 agosto 2026, nuovo appuntamento con Rotocalcio. In questo primo appuntamento settimanale dobbiamo fare un po' recap di quello che è successo nel weekend sul fronte mercato, e non solo ovviamente il recap del weekend, ma soprattutto quello che succederà nei prossimi giorni. Allora, subito nella redazione Tutto Mercato Web con Simone Bernabei. Simone, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da quello che è successo nel weekend, perché di cose importanti ne sono successe. Da una parte mi verrebbe da dire il doppio colpo della Juve, dall'altra il Napoli che si muove all'inizio del mese di agosto sulle uscite con la cessione di Gutierrez. A te libera scelta su dove partire.
2: Direi dalla Juventus, che insomma ha piazzato questo doppio colpo importante a livello economico, a livello mediatico, a livello tecnico, perché poi va ad aggiungere alla rosa di Spalletti due interpreti offensivi importanti, ecco, che vanno un po' a completare, a rifinire quel pacchetto offensivo orfano di Dusan Vlahovic, orfano di Opendavola passato al Lione, anche se con ben pochi rimpianti, mi viene da dire. Colomoni finalmente, Alej Begovic, un colpo in prospettiva secondo me interessantissimo. Però adesso la Juventus ha tutta l'intenzione di continuare ad accelerare, a dare gas sul mercato, perché poi serve sbrogliare la questione portiere, e in questo senso il nome di Guglielmo Vicario del Tottenham è quello che sta scalando piano piano preferenze e gerarchie, per un discorso di fattibilità e per un discorso anche tecnico. E poi ci sarà da pensare anche al difensore da aggiungere alla rosa di Spalletti, con Gatti che sembra sempre più in uscita, in questo senso attenzione al Napoli. Quello di Lukumi del Bologna secondo me resta un nome da tenere in considerazione e su cui prestare attenzione per la Juventus della prossima stagione.
1: Ecco, poi ovviamente adesso si entra anche in una settimana molto importante, perché ci sono diversi ritorni dalle vacanze per il mondiale. Penso per esempio a Lukumi che torna al Bologna, il ritorno che c'è stato già nei giorni scorsi di Leao al Milan, con Gonzalo Ramos che a sua volta si è aggiunto al ritiro rossonero in Australia. C'è poi la questione Ken, su cui voglio arrivare fra poco, però partiamo da qui. Anche per questo è una settimana importante, perché si devono definire anche quei giocatori che tornano adesso dalle fra poco. Però partiamo da qui. Anche per questo è una settimana importante, perché si devono definire anche quei giocatori che

0: Ovviamente ci saranno i colpi degli ultimi giorni, quelli ok, inevitabile, però a livello di programmazione Elukhumi è uno dei colpi programmati dalla Juventus. È giusto stringere, anche perché il Bologna ha voglia di sapere come andrà a finire questa cosa per poi muoversi di conseguenza e trovare un sostituto del colombiano che, insomma, lo sappiamo, è un titolare a tutti gli effetti della rosa rossoblu, quindi se lo vendi, se perdi uno come Lucumi, lo devi andare a sostituire bene a livello tecnico, a livello di personalità. E dall'altra parte Spalletti, insomma, voglia di iniziare a costruire sensatamente anche la sua difesa. C'è sempre un po' questo alone di mistero su Bremer, che potrebbe arrivare, no, questa offerta irrinunciabile dalla Premier League, ma insomma, più passano i giorni in questo senso, più secondo me la Juventus prende consapevolezza del fatto che Bremer viaggia verso la permanenza. Ecco, aggiungere un Lucumi al suo fianco sarebbe importante, e sarebbe importante farlo quanto prima per Luciano Spalletti.
1: Indubbiamente. E poi avevo anticipato la questione Moise Kean. Anche qui giorni importanti. La sensazione è che, da quello che sembrava un primo contatto, forse quasi più proposto dall'agenzia di Kean al Como, si stia evolvendo in qualcosa di molto concreto questo interesse della società comasca per Moise Kean. Posizione della Fiorentina.
0: La posizione della Fiorentina è che alla giusta cifra sono tutti in vendita, senza troppi giri di parole. Per la Fiorentina, che nelle prossime ore parlerà con il Como, fra oggi e domani è previsto un po' un contatto diretto, ecco, fra Paratici e il management del Como, per capire se ci saranno veramente gli spiragli per fare questa operazione, perché il Como vuole Kean. Kean vorrebbe giocare la Champions League, in questo senso Como gli offrirebbe questo palcoscenico. La Fiorentina vuole 40, parte da una richiesta di 45 milioni. Il Como lì non ci vuole arrivare, però secondo me sai un po' quella dinamica che secondo me alla fine può andare a dama, ecco, perché ci sono un po' tutti gli ingredienti per far sì che questa operazione si possa fare, e secondo me alla fine si farà. La Fiorentina da parte sua sa che se dovesse vendere Kean poi per andare a prendere il suo sostituto potrebbe un po' venir presa così per la gola, passatemi il termine, nel senso che a quel punto sai, le squadre sanno che la Fiorentina ha questi 40-45 milioni di Kean, sa che ha urgenza di trovare un nuovo attaccante, quindi sai, possono sparare alti, penso per esempio al Parma con Pellegrino, quindi l'idea della Fiorentina in realtà è andare, non ti dico a chiudere, ma a definire almeno sulla parola con quello che sarà il sostituto di Moise Kean. E ripeto, in questo senso, Pellegrino del Parma è il primissimo nome nella lista di Paratici, per poi andare eventualmente a dare l'ok alla cessione di Kean. Però ecco, io ripeto, continuo a vedere la pista Como Kean molto, molto calda.
1: Ecco, poi hai detto giustamente di quello che potrebbe essere il sostituto. In questo momento si è parlato di Lucca, no, non lo so se Lucca possa essere in realtà il profilo, tra virgolette, giusto per quella che è l'idea di calcio di Grosso. La proposta Pellegrino, si può magari secondo te valutare anche qualche nome, magari dall'estero, visto che Paratici ha pescato tanto dall'estero in questo mercato, magari nomi ancora non usciti, oppure soprattutto Pellegrino in questo momento è il nome in primissima fila per l'attacco della Viola.
0: Allora, con Paratici in realtà non mi sento di escludere sorprese, non mi sento di escludere colpi dall'estero, perché l'abbiamo visto, insomma, ha attinto molto dai campionati esteri in questa prima fase di mercato. Però l'idea sarebbe quella di avere un attaccante, un centravanti pronto e che conosca la Serie A. Nel senso, un centravanti che non abbia bisogno di settimane, mesi di ambientamento, di capire il calcio italiano, di capire i ritmi, di capire la tattica. Da qui mi viene, insomma, torno a dire che quello di Pellegrino è assolutamente il primo nome nella lista della Fiorentina. I discorsi con il Parma ci sono già stati, c'è un po' una differenza di valutazioni, perché il Parma vuole 30 milioni per il suo cartellino, la Fiorentina vorrebbe fare un iniziale prestito con obbligo condizionato, sai, no, tutte le formule che vanno di moda adesso per arrivare.

0: arrivare a 25 massimo, quindi differenza di valutazione, però i contatti ci sono, il giocatore ha già aperto all'ipotesi Fiorentina. Quello di Luca, onestamente, al momento mi sembra un nome assolutamente in secondo piano per la Fiorentina. Poi è chiaro, non riesce a prendere Pellegrino, non riesce a prendere il piano A, magari inizia a pensare ai piani B e quindi magari a valutare anche le piste estere, però in questo momento quello di Pellegrino resta il primissimo nome di Paratici.
1: Ecco, poi ovviamente ci sono anche altre situazioni che dovranno essere definite nelle prossime settimane. Ecco, forse fra tutte, Simone, considerando quello che è una priorità per la formazione titolare di una big come la Juve, ecco, la questione portiere per i bianconeri forse magari non sarà il colpo più intrigante e affascinante che può arrivare in questi prossimi giorni, però forse è quello più importante che deve inevitabilmente arrivare, perché sappiamo come il futuro di Gregorio non è da titolare della Juve, quindi la Juve deve fare il portiere titolare.
0: Ma assolutamente sì, anche perché sai, pubblicamente la Juventus, Spalletti hanno di fatto hanno già detto chiaramente che Di Gregorio non sarà più il titolare della Juventus, quindi sai, cioè devi stringere da questo punto di vista, perché il portiere poi ha un ruolo importante nella costruzione di una squadra. Quindi non lo so, secondo me la Juventus sta un po' rischiando, ecco, da questo punto di vista. Non è bello arrivare ad agosto, oramai iniziato inoltrato, senza avere il tuo portiere titolare. Dibu Martinez era il preferito per un discorso anche soprattutto di personalità, di gestione della difesa, però mi sembra che la pista si sia raffreddata parecchio. Suzuki in questo momento è più vicino al Paris Saint-Germain, quindi si torna lì. Il nome di Vicario è quello che convince di più, è quello per costi, per esperienza internazionale, perché è italiano e comunque alla Juventus questo non dispiace, quindi ci sarà un tentativo assolutamente nelle prossime ore per Vicario. Se non si troverà la quadra col Tottenham, si valuteranno le alternative. Qui penso a Milinkovic-Savic del Napoli, penso a Chevalier proprio del Paris Saint-Germain, che ripeto dovrebbe chiudere Suzuki del Parma. Quindi questa è un po' la situazione, però in questo momento Vicario è quello che convince di più per una lunga serie di motivi.
1: E vedremo se e quando verrà definito. Mi sposto poi, che abbiamo parlato prima di Pellegrino, Simone, per quanto riguarda anche l'operazione importante che ha fatto il Parma, l'operazione del Bilal Touré, che apre da questo punto di vista una possibile cessione di Pellegrino. Comunque sono operazioni slegate, non dobbiamo tra virgolette dare per scontato quella. Comunque è una sensazione, ovvero che Pellegrino può lasciare il Parma in estate.
0: Assolutamente, il Parma in questo senso si è mosso molto bene, devo dire, perché è andato a prendere un giocatore che è in parte una scommessa, ma che se funziona, insomma, è un giocatore, può essere veramente un giocatore di livello per il Parma. È in chiusura la trattativa per il Bilal Touré con l'Atalanta, un'operazione secondo me molto intelligente, perché è un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo con determinate condizioni a 10-12 milioni, quindi cifre tutto sommato accettabili per il Parma, che di fatto adesso può vendere Pellegrino alle proprie condizioni senza particolare fretta, perché appunto il sostituto di fatto è in arrivo, quindi ottima mossa del Parma, e sì, che fa capire di fatto che Pellegrino, che sia Fiorentina o che non sia Fiorentina, è comunque in uscita e sarà il grande sacrificato di questo mercato in uscita del Parma.
1: Ecco, invece, tornando a Moise Kean e al Como soprattutto, detto sì, appunto di quello che può essere una settimana importante sul fronte Kean, da settimane ormai verrebbe da dire c'è questa forbice minima ma che rimane col Chelsea per Chalobah. Anche qui possiamo dire che sono ore e giorni decisivi, ma direi in un senso o nell'altro, perché non so quanto la voglia portare avanti il Como anche questa trattativa, che veramente sta diventando una delle telenovelle di quest'estate.
0: Sì, si stanno anche un po' spazientendo i dirigenti del Como, perché poi è vero, ogni volta che siamo lì per chiudere poi il Chelsea cambia sempre qualcosina, ma insomma io anche dal punto di vista del Chelsea onestamente non capisco come, cioè, mi sembra questo tirare la corda, non so quanto possa essere produttivo, anche perché il Chelsea, ragazzi, ha tipo una squadra 45-50 giocatori, quindi a un certo punto anche loro dovranno cedere, dovranno iniziare a vendere. Ma sai, la cosa è quella: il Chelsea parte, cioè, continua a chiedere 35 senza bonus, poi a volte sembra aprire i bonus, poi si tira indietro, percentuale di rivendita, poi dice no, non è vero. Quindi è un po' così la situazione, la trattativa in questo momento. Però insomma, il Como è molto convinto, ha già il sì del giocatore, ha i soldi da spendere, e secondo me alla fine andrà in porto questa operazione. Poi hai detto bene tu, insomma, se continuano ad andare per le lunghe è anche giusto girarsi e guardare da qualche altra parte, perché poi non è che puoi arrivare. Anche qua Fabregas vuole iniziare a lavorare sulla sua squadra titolare perché ha voglia di fare una grande stagione in campionato in Europa. E avere il tuo leader difensivo ora o averlo fra 2 o 3 settimane cambia, perché adesso ci puoi lavorare, fra 2 o 3 settimane iniziano gli allenamenti pre-partita, quindi è tutto un po' diverso. Però ecco, la sensazione è che alla fine Chalobah, anche perché, ripeto, ha già detto di sì lui, posso davvero diventare un giocatore del Como. La forbice resta, ecco, sono questi 5 milioni, il Como con i bonus arriva a 30, il Chelsea chiede 35, la forbice è questa. Secondo me, insomma, ci sono un passo da una parte, un passo dall'altra, alla fine si può arrivare a dama, ecco, in questa operazione.
1: Poi c'è la questione Inter, Simone, per salutarci, perché Diouf sta lavorando lì sulla corsia di destra, sta facendo molto bene, l'ha fatto anche in amichevole col Manchester City, però Kiwu è stato chiaro, ci serve un altro esterno lì a destra e sembra che abbia ripreso quota, no, l'opzione Moussa Diaby, che era stato accostato anche in passato all'Inter. Che margini ci sono, considerando soprattutto che, essendo proveniente dall'Arabia, penso che lo stesso Diaby debba fare un sacrificio non da poco per aprire al suo arrivo in Italia.
0: E da questo punto di vista, ti dico, il giocatore sembrerebbe comunque propenso ad un taglio evidente del proprio ingaggio. Il problema, secondo me, è più fra club, è più con l'Al-Ittihad, che lo ricordo, per il suo cartellino spese 60 milioni di euro. Ora è chiaro che non può chiedere quelle cifre, però sai, l'Inter vorrebbe un po' abbassare quelle che sono le pretese del club arabo, inserendo una contropartita, inserendo nello specifico Aslani. Non mi sembra che in questo momento l'Al-Ittihad sia interessato, quindi comunque c'è da lavorare. Però Diaby è certamente un nome, uno di quelli che piace, ecco, all'Inter, anche perché Kivu sta spingendo da questo punto di vista. Insomma, è consapevole un po' di tutte le difficoltà che ci sono state. Palestra, che sembrava preso, poi è andato al Chelsea. Kalili, che ha preso visite, poi il CONI non ha dato l'ok. Quindi insomma, Kivu è consapevole di quello che è successo, però adesso spinge, adesso sta dicendo: ok, va bene tutto ragazzi, ma io ho bisogno del mio esterno destro titolare, perché ancora non ce l'ho, perché va bene Diouf, che ha fatto una grande pre-season, però Diouf non sarà l'esterno titolare dell'Inter, ecco. Quindi Kivu in questo senso sta spingendo. Diaby è un nome, però ecco, ripeto, l'Al-Ittihad non mi sembra voglia inserire contropartite nell'operazione, voglia soltanto cash.
1: E bisognerà vedere come si definirà l'operazione. Simo, per salutarci, torno sulla Fiorentina, perché uno dei colpi più intriganti, non solo mi verrebbe da dire di questa settimana, ma più in generale del mercato, potrebbe essere Franco Mastantuono da Real Madrid. Che margini ci sono?
0: In casa Fiorentina c'è grande ottimismo, ti dico, da questo punto di vista, perché col Real Madrid, anche dopo l'amichevole di sabato, che ci sono stati nuovi contatti in merito, la quadra sarebbe più o meno stata trovata. Il giocatore non è convinto, il giocatore vorrebbe come prima cosa tornare in patria, vorrebbe tornare a giocare in prestito da River Plate, e sta facendo pressione in questo senso. Il Real Madrid gli ha già detto di no, perché lo vuole dare in prestito in Europa, per farlo crescere, per farlo maturare all'interno del calcio europeo. C'è ancora un po' questa fase di stallo, che credo sarà risolta sinceramente nel giro di 1 o 2 giorni massimo, ecco. Però la Fiorentina è molto ottimista da questo punto di vista, ottimista nel riuscire a convincere Mastantuono del suo entourage, della bontà del progetto Viola, e quindi potrebbe essere lui il primo esterno offensivo come regalo per mister Fabio Grosso.
1: E quindi una Fiorentina che può rifarsi il look anche in attacco dopo aver solo di fatto sia in difesa che a centrocampo. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
0: A te Lorenzo, un saluto a tutti.
1: Grazie, grazie a Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, piccolo break al rientro. Mirko Nicolino per fare il punto su quelle che sono magari un po' più di indicazioni anche che sono arrivate da queste amiche. Io voglio cercare di capire quali potrebbero essere i prossimi colpi di mercato che possono fare la differenza in Serie A. Non mi fare mai più una cosa del genere, mio caro Andrea Magliocca in cabina di regia. Scusa, ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, inondato dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta da 22 paesi UE.
2: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
3: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. Emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere anche più di una.
2: La cronaca: un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte a Vescovato, in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ancora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in via Cairoli.
3: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e bollino rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati e un luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari.
2: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. Per il ciclismo, Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora insieme qui con Rotocalcio in questo lunedì mattina su TNV Radio. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia. Andiamo a dare anche il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno.
1: Buongiorno Lorenzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, partiamo da quello che ci ha detto il campo. Poi con te Mirko voglio anche un pochino aprire una parentesi su quello che è successo in settimana fronte calcio italiano e nazionale, però ci arriveremo più avanti. Prima ti chiedo quali sono gli spunti più interessanti che sono emersi da queste prime amichevoli, se hai avuto modo di vederle, quali hai avuto modo di vederle e se effettivamente ci sono degli spunti interessanti, perché ti chiedo sempre, il calcio d'agosto conta poco, poi in realtà ad agosto si inizia già a giocare perché ci saranno almeno due partite di campionato, chi dovrà iniziare già con la Coppa Italia, quindi il calcio d'agosto inizia a contare, però queste amichevoli di solito lasciano un po' il tempo che trovano, magari qualcosa di interessante si è visto.
1: Beh, si stanno già giocando tra l'altro i preliminari delle coppe europee, quindi sì, ci sono squadre che sostanzialmente non si sono mai fermate e in questo calcio stracarico di impegni finisce una stagione e inizia subito l'altra. Quello che ho visto fin qui nelle amichevoli sono squadre ovviamente incomplete, cantieri totalmente aperti, ce ne sono alcune che hanno anche collezionato qualche brutta figura onestamente contro squadre, contro compagini di categorie inferiori, penso per esempio alla sconfitta della Roma, alla sconfitta del Napoli di Allegri. È chiaro che in questo momento i risultati contano tanto e non quanto, quello che emerge in generale è che ci sono squadre che hanno tantissimi giocatori, penso al Napoli, penso alla Juventus, che la Juventus si ritrova oggi con 34 giocatori, il Napoli quasi 40 e il campionato si gioca praticamente tra 20 giorni e di fare operazioni in entrata e in uscita e fare operazioni in entrata e in uscita diventa sempre più complicato, ci sono pochi soldi, pochi acquirenti per i giocatori che soprattutto le big vogliono cedere e grandi difficoltà ad acquistare giocatori importanti o che facciano cambiare il volto. Penso alle difficoltà che sta avendo la Roma, la stessa Juventus che comunque due colpi negli ultimi giorni li ha messi a segno dopo i due principali, penso al Milan che ha preso Gonzalo Ramos ma poi si è un po' fermato, il Napoli stesso, insomma un'estate caratterizzata da grandi difficoltà, ma del resto non mi aspettavo niente di diverso.
0: Ecco, sicuramente difficoltà, però ne parlavamo prima anche con Vincenzo, in realtà c'è stato un po' una, non dico un cambiamento di tendenza, però alcune società hanno scelto di cambiare un po' quella che è l'inerzia, no, classica del mercato, perché si è sempre detto prima si vende e poi si compra. Ecco, il Milan ha forse dato il via a questo segnale forte, perché comunque 100 milioni abbondanti per la coppia Gonzalo Ramos e Mario Chila li ha spesi. Poi il Como con l'operazione Nico Pazza, adesso sta definendo anche Chalobà, ci si avvicinerebbe ai 100 milioni. La Fiorentina ha speso tantissimo, la Juve nel weekend ha speso tanto ancora prima di cedere. Ecco, mi sembra che comunque alcune società, non tutte, penso all'Inter, penso al Napoli, stanno ancora aspettando, però alcune società in Italia hanno cercato, forse per il timore di essere anticipate da chi ha più disponibilità economica, a cercare di stare un pochino di più al passo col mercato, magari anche facendo dei sacrifici economici importanti.
1: Sì, la Juventus nel weekend è andata a investire oltre 80 milioni su due giocatori. È arrivato a un certo punto, si innesca un meccanismo per il quale, come dicevi giustamente tu Lorenzo, intanto devi anticipare la concorrenza e non puoi più correre il rischio di perdere degli obiettivi importanti. Dall'altro dai anche un segnale a quelli che non vogliono andare via, perché penso per esempio ritorno sul Napoli di prima, ma anche sulla Juventus. La Juventus oggi deve cedere 7-8 giocatori e la questione è che a parte i giovani che hanno mercato e che sicuramente poi alla fine andranno, vediamo, che è addirittura d'arrivo, vedi lo stesso Miretti, però ci sono quelli un po' più esperti, per esempio David, Cop Miners, che pur avendo avuto delle offerte, Cavalla, che pur avendo avuto delle offerte non vogliono andare via. E quindi con gli acquisti tu dai anche un segnale a quegli elementi lì, cioè gli stai praticamente dicendo: ok, non aspettiamo più che voi andiate via, noi gli acquisti li facciamo, poi starà a voi prendere atto di una situazione che vi vede da comprimari se non da esclusi dal progetto. Quindi credo che la situazione si possa leggere anche in questo senso, soprattutto per la Juventus, che nel weekend appunto ha dato un'accelerata importante al suo mercato in entrata.
0: Assolutamente, assolutamente sì, l'accelerata c'è stata e c'è stata in maniera netta. Ecco, non so, e qui mi sposto sul tema calcio italiano, Mirko, se questa estate abbia dato un'accelerata al calcio italiano la nomina di Giovanni Malagò a presidente della FIGC, l'ambizione di questo progetto nuovo con Maldini, con Leonardo, il tentativo addirittura per Guardiola. Poi è successo tutto quello che è successo in quella che è stata veramente una settimana ai limiti della follia. Cosa ci lascia tutto quello che è successo la scorsa settimana e come ripartirà poi il calcio italiano?
1: Ma io intanto ci terrei a fare una premessa importantissima. La professionalità e le qualità sportive e umane di Claudio Ranieri e Roberto Mancini, secondo me, non sono in dubbio, non le metterei mai in dubbio. Poi si può discutere sul modo in cui Mancini si è lasciato con la nazionale, ma modo in cui Ranieri si è lasciato con la Roma, però parliamo di due professionisti assoluti e che hanno delle conoscenze, ripeto, calcistiche, ma anche di cultura in generale, che secondo me non possono essere messi in dubbio. Poi è chiaro che in dubbio e in discussione mettiamo il modo in cui si è arrivati a questa situazione qui, con una direzione tecnica scelta e abbandonata praticamente prima di subito. Sono d'accordo con chi dice che la questione dello sponsor di Pirlo è stato un pretesto semplicemente per disinnescare quello che poteva essere un cambiamento epocale. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, sarebbe stato comunque un tentativo, ma sposo la versione di Spalletti quando dice che è provato ad aggiornare un dispositivo vecchio con un sistema operativo nuovo, alla fine ha prevalso lo status quo e si è tornati al sistema operativo precedente. Che poi magari questa sarà la scelta migliore, lo vedremo, però onestamente abbiamo assistito a un teatrino. Oggi ho letto di nuovo, per esempio, nuove dichiarazioni di Cairo che dice: ah, noi come Serie A eravamo contrari a Mancini, volevamo Conte. Ho capito, ma la Serie A ha investito di un potere il presidente federale, il presidente federale a sua volta ha investito di un potere il direttore tecnico. Una volta che ci sono delle deleghe, ognuno deve poter decidere, perché se chi viene scelto per guidare la FIGC e la nazionale italiana devono essere dei pupazzi, allora onestamente non ci siamo. E poi andiamo a dire ad Infantino che è manovrato dai poteri forti, perché in Italia cosa succede?
0: No, poi su Infantino ci torniamo, perché è arrivata una notizia importante dall'Inghilterra, ma ci arriveremo fra poco. Prima però torno su quello che hai detto adesso, ovvero pensare di poter, non dico manovrare, però non immaginarsi un Giovanni Malagò molto autorevole, autoritario, che prenda lui le decisioni in prima persona, era abbastanza utopistico. Quindi se la Serie A 3 mesi fa ormai dava il suo placet a Giovanni Malagò, non può sorprendersi 3 mesi dopo se Malagò ha fatto di testa sua o di testa sua affiancato da un direttore tecnico. Cioè è sbagliato il principio, cioè se si voleva una figura che facesse ciò che gli veniva indicato, punto e basta, non si poteva pensare a Giovanni Malagò come figura più adatta. Poi parlerà il campo, sarà il tempo che ci dirà se le sue scelte saranno saranno corrette, però già di per sé, a prescindere da posizione favorevole non favorevole rispetto a quella che è stata la decisione finale, già vedere un presidente federale che si assume tante responsabilità, ma va anche un po' a delegittimare il suo ruolo, perché comunque adesso col ruolo di direttore tecnico il presidente federale ha meno incisività da un punto di vista proprio di campo, secondo me è già un qualcosa che segna un cambiamento rispetto al passato, perché prima c'era il presidente federale che doveva sentire tutte le componenti e diceva ho le mani legate perché non posso far contenti tutti. Adesso c'è un direttore tecnico che prenderà le scelte e poi non sarà un problema suo se quelle scelte non piaceranno a qualcuno.
1: Credo che ora forse un po' la pressione si sposterà più sul direttore tecnico.
0: Esatto.
1: No? però diciamo che non cambierà quello che è il sistema italiano, il sistema di influenze, un sistema che tende ad auto tutelarsi e a indignarsi a targhe alterne. Prima citavo per esempio la questione dello sponsor di Pirlo, consentimi una parentesi. Pirlo viene massacrato, letteralmente massacrato dai media per questo sponsor che effettivamente lascia un po' perplessi, no? Un accordo che tra l'altro mi pare che Pirlo fosse anche pronto a rompere pur di avviare una sua carriera da commissario tecnico della nazionale. Mi sembra strano, per esempio, che però nessuno si indigni quando o nessuno si dimetta quando la Lega Serie A fa un accordo con Polymarket, che è una società che lo Stato italiano ha definito illegale perché non ha una licenza per operare in Italia, infatti la Lazio è corsa ai ripari perché era anche sponsor della Lazio, e oggi nessuno ci spiega dalla Lega Serie A chi è il responsabile di questo accordo con una società che in Italia, ripeto, non ha diritto legale di operare. Quindi eppure non vedo questo polverone mediatico e non vedo che qualcuno sia pronto a fare un passo indietro. Cioè, perché i media, ma anche tanti addetti ai lavori che si sono espressi contro Pirlo, non chiedono la testa dei vertici della Lega Serie A che hanno fatto un accordo sponsor, ripeto, in Italia in questo momento illegale? Poi un giorno magari compreranno una regolare licenza e opereranno in Italia in maniera legale, però intanto l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, che è l'Agenzia Statale delle Licenze, ha affermato con un comunicato che il sito deve essere oscurato perché è illegale. Ora capisci, Lorenzo, che è difficile operare in questo contesto in cui alcune cose si vengono giustificate, altre invece vengono simili, vengono condannate. Al solito c'è una disparità di trattamento che dobbiamo cercare di superare se vogliamo dare un segnale all'estero e agli investitori, perché poi non ci dobbiamo sorprendere se gli investimenti nel calcio italiano, soprattutto quelli dall'estero, calano.
0: Sì, considerando poi quanto anche la battaglia legale contro la pirateria della Lega Serie A sia centrale, no, nel programma della Lega, ecco, pensare che ci sia stata una partnership con un sito non legale in Italia fa un po' riflettere, però diciamo, chi di dovere non si assumerà le responsabilità come succede praticamente sempre. Però poi ci arrivo a quello che sarà il nuovo corso della nazionale, Mirko, perché nei giorni scorsi, per esempio, no, mi sono capitate le immagini di Liberali, il gol che ha fatto, no, nell'amichevole del Como,
1: ho visto anch'io.
0: E ho pensato, secondo me la nazionale, ora non dico che ripartirà da Liberali come singolo nome, però mi aspetto una nazionale molto molto giovane da subito. Sappiamo che Mancini nel suo primo corso era anche accompagnato da risultati diversi e da, per certi aspetti, pressioni diverse, e quindi si era preso, diciamo, questo lusso, no? Di prendere giocatori che ancora devono affermarsi, Zaniolo prima, Pafundi poi, fortune alterne verrebbe da dire. Però mi aspetto questo, mi aspetto soprattutto all'inizio di vedere una nazionale che avrà le sue certezze, Donnarumma, magari Ken e più Esposito, che comunque sono due attaccanti che hanno delle risposte importanti, magari Di Marco, Tonali, Barella, però poi io penso che ci sarà veramente una pesca importante intorno a questo, a questo gruppo di giovani che magari non si sono affermati, si devono ancora affermare, però che qualcosina c'è, cioè le nazionali giovanili qualcosina ce l'hanno fatta vedere, soprattutto all'estero, stiamo avendo degli italiani che giocano con discreta continuità. Non dico che rivedremo le stesse convocazioni fatte a giugno da Baldini, no, però secondo me da quel gruppo si pescherà più di qualche elemento fin da subito.
1: Ah, io credo che a Mancini non manchi il coraggio e la conoscenza per fare determinate scelte coraggiose, qui scusate il gioco di parole, quindi credo che ci saranno tante novità, ci saranno tanti giovani, l'importante è essere molto chiari, cioè inizia un ciclo in cui che non un ciclo che non sappiamo dove ci può portare, ecco. La nazionale italiana sta vivendo, il calcio italiano in generale stanno vivendo un momento di crisi importantissimo, ma crisi in sé è anche una parola che porta un significato di opportunità che devono essere però colte senza pressioni, perché ho cominciato a leggere un po' in giro Mancini con i giovani, lo spettacolo, il calcio moderno, otterrà questo, otterrà quest'altro. No, perché ricordiamo, dopo l'Europeo, quando è finito quel gruppo nucleo storico di giocatori, Mancini ha fatto grosse difficoltà. Spalletti esce dal Napoli con lo scudetto sul petto, va in nazionale e non ottiene i risultati. Quindi attenzione a cominciare a raccontare che servirà il gioco, no, serviranno ragazzi bravi, e ragazzi bravi secondo me ne stanno emergendo, bisognerà avere un po' di fortuna, sperare che questi ragazzi insieme riescano a fare un percorso, sperare che quelli che hanno un po' più di esperienza, tu ne hai citati diversi, io aggiungo per esempio anche Mancini della Roma, facciano costituiscano uno zoccolo duro che consente a questi ragazzi di far bene e senza tante pressioni, perché se cominciamo a chiedere chissà che cosa, onestamente partiamo male. Poi sono d'accordo con Claudio Ranieri quando dice che l'Italia deve ripartire dalla tecnica e dalla tattica individuale nei settori giovanili. La tattica collettiva narrata soprattutto da qualcuno ha creato dei danni irreparabili, lo diceva Massimiliano Allegri 6-7 anni fa, sì. Lo dice Claudio Ranieri anche oggi, bisogna ripartire dalle individualità, lo stop, il tiro in porta, nessuno, se voi notate in Italia ormai i gol su calcio di punizione, i gol da lontano sono merce rara. Perché? Perché non abbiamo più costruito calciatori bravi tecnicamente e tatticamente a livello individuale. Ripartiamo dalle individualità, poi una volta costruiti i giocatori, crescendo diamo loro anche la tattica. Fare gli schemini nei pulcini, negli esordienti, non serve a niente. Serve solo a creare dei soldatini che poi davanti al primo imprevisto non sanno dare una risposta. Però credo che da questo punto di vista Claudio Ranieri sia una garanzia.
0: Indubbiamente, c'è però un altro aspetto, Mirko, poi ti salutiamo, che a me continua a convincere poco, perché tu hai parlato di settore giovanile, di ragazzi che bisogna formare praticamente dalle basi, gli investimenti sui settori giovanili sono prossimi allo zero, anche perché investimenti sui settori giovanili vengono visti come compro un ragazzo di 13, 14, 15, 16 anni per la primavera. Detto che secondo me la prima cosa da fare è abolire quella regola demenziale introdotta dalle squadre di Serie A qualche anno fa della primavera fino a 20 anni, perché a 20 anni tu dovresti essere sparito da tempo dal settore giovanile, perché non c'è ambiente al mondo in cui a 20 anni rientri nel settore giovanile. La scuola a 20 anni non la fai più, cioè, sei nel mondo dei grandi, sei nell'università, non sei più a scuola, invece nel calcio sei ancora nel settore giovanile a 20 anni, eresia assoluta. E poi però bisogna anche fare i conti con il sistema alla base, che si nutre di, possiamo definire tranquillamente, dopo lavoristi che praticamente perdono il loro tempo, perché neanche ci guadagnano, perdono il loro tempo per formare questi ragazzi. Fino a che non ci sarà una professione che è quella dell'istruttore, del formatore di questi ragazzi, secondo me non si andrà mai da nessuna parte. Però questo è un qualcosa che non riguarda singoli club, forse neanche riguarda solamente la federazione, è un mondo molto più ampio, molto più grande. Secondo me non basteranno neanche 5 o 10 anni per riformare tutto questo. Però si parla di medio-lungo termine, ovviamente. E poi però oggi esce un'intervista in cui leggiamo che la National League sarà fondamentale. Cioè, detto che la National League è la competizione più demenziale che sia mai stata inventata negli ultimi anni, e torniamo a un discorso anche qui fatto precedentemente di come la UEFA giustamente se la prenda con Infantino, poi però la UEFA stessa si inventa delle cose folli, secondo me, pur di fare cassa, allarga la Champions League, inventa la Conference, inventa la National League, pur di fare soldi in più e aumentare i problemi. Però non ha senso, cioè, soprattutto se pensiamo che 10 giorni fa la Lega Serie A aveva accettato un programma presentato da persone diverse che parlava di un progetto a 8-10 anni. Ora, perché non ci sono più quelle due persone, la cosa più importante è la National League di settembre 2026. Cioè, c'è poca, verrebbe a dire, credibilità da questo punto di vista.
1: Sì, il sistema va ripensato tutto. Noi dobbiamo, tra l'altro, ricordare una cosa, che la maggior parte dei tesserati della federazione sono dilettanti.
0: Esatto.
1: Ed è lì che ci sono la maggior parte dei settori giovanili, da cui poi magari partono dei ragazzi per andare in settori giovanili dei professionisti. E siamo, così mi collego alla questione relativa ai prossimi europei, abbiamo 16 stati che sono stati candidati. Ora vedremo cosa dicono gli ispettori dell'UEFA, cioè in che condizioni sono. Abbiamo tempo fino ad ottobre per queste ispezioni. Ma io dico, se venite al sud c'è una carenza di strutture, soprattutto qui da noi, incredibile, e questo limita tantissimo la crescita dei ragazzi, perché avere strutture moderne, valide, già questo consente di lavorare meglio. Poi ovviamente va fatto anche quello che dicevi tu, un discorso diverso dal punto di vista dei formatori, che più che rincorrere, ripeto, i risultati e il gioco, perché una volta si rincorrevano i risultati, adesso io vado a vedere anche settori giovanili in cui sento parlare già in nelle piccolissime categorie di, ripeto, schemi, proposta di gioco, cioè a quei livelli lì dobbiamo ritornare partire dai singoli, tornare sui singoli, sulle strutture, sulla formazione, e poi potremo parlare della Nations League, perché parlare oggi della Nations League dopo che veniamo da risultati catastrofici non ha nessun senso. Che l'Italia ottenga dei risultati alla Nations League è probabilmente importante per il coefficiente UEFA, che ci aiuterà anche eventualmente a qualificarci agli europei. Però se la priorità diventa la Nations League, allora il problema è molto più grosso di quello che pensi.
0: Indubbiamente. E dicevo prima della notizia che arrivava sul fronte Infantino dall'Inghilterra, perché la Football Association è pronta a ritirare il suo sostegno alla rielezione di Gianni Infantino come presidente della FIFA. E io penso che se si muove una federazione importante come la Football Association, e quindi la federazione inglese, ecco, inizia a essere un segnale forte che può portare anche a un cambiamento dal punto di vista del calcio mondiale. Però questo poi lo vedremo nel corso dei prossimi mesi, 2027 o 2028, ora non ricordo quando è la scadenza del mandato di Gianni Infantino. Non è da escludere, visto tutto quello che è successo, possa anche essere anticipata, diciamo, un po' la fine del mandato di Gianni Infantino. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao Lorenzo, un caro saluto a tutti.
0: Grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, ultimo break, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine ribattezzata Il Diavolo cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da 1 metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cucciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Greg Spoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Colomani e Laibegovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decator. L'Inter si sposta invece da Hong Kong aperta per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17
5: mi
6: di agosto,
5: puntuali,
6: la data, puntuali,
5: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre
6: vi aspettiamo 17 agosto
5: dalle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
6: Ciao
5: ciao ciao.
4: Maracanã. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, sempre con Lorenzo Beccarisi in studio e con Andrea Magliocca in cabina di regia. Ci torniamo in realtà su quelli che sono i temi di casa paura, Juventus, Juventus protagonista sul mercato in queste ultime ore. Allora ne parliamo con Camillo De Michelis. Camillo, buon pomeriggio, anzi buongiorno ancora, dai, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Siamo ancora sul buongiorno, per quanto mezzogiorno e 40 può anche essere buon pomeriggio. Per una Juve che sta lavorando tanto, magari è pomeriggio per la Juve, visto che è in tournée a fuso orario ben diverso, con due operazioni non da poco, Camillo. Il doppio colpo alla Ibegovic e Colomoni che rappresentano che tipo di segnale mandato dalla dirigenza bianconera?
1: Beh, un segnale in controtendenza rispetto alle ultime stagioni, perché per quanto no, Colomani sia stata un'operazione lunghissima con tre dirigenze, tantissimi allenatori, però alla fine sono riusciti a prenderlo intanto. Questa è stata la prima differenza rispetto a Colomani, che non solo non era riuscito a prendere Colomani, ma aveva anche poi rovinato tutti i rapporti con il Paris Saint-Germain e insomma Cannavale ha dovuto ricostruire tutto, anche se nel finale poi c'è stato un po' di tensione tra Paris Saint-Germain e Juventus e infatti poi è cambiata la formula di questo trasferimento. Ma al netto di questo, il cambio di tendenza è legato sicuramente ad Alaj Begovic, intanto perché in Serie A ormai non siamo più abituati a prendere un giocatore di 18 anni che comunque è ricercato anche dalla Premier, qui è stato a un passo dal Chelsea, e Xabi Alonso si era speso tantissimo per portare Alaj Begovic a Londra, e soprattutto la Juventus rispetto al passato inizia a lavorare su dei prospetti anche futuri, perché non so, le operazioni con Mainers, Douglas Luiz, giocatori no, già con un'età all'apice della loro carriera, strapagati sia dal punto di vista del cartellino degli ingaggi, hanno poi portato la Juventus ad avere una situazione sul mercato molto difficile, attualmente ancora molto difficile in chiave cessioni. Quindi direi che insomma è un colpo che dà due colpi che danno qualità, perché Colomani sa giocare bene con i compagni, era un attaccante chiesto fortemente per tutti questi mesi da Spalletti, e da gennaio che Spalletti chiede Colomani, e Alaj Begovic va a occupare la casella trequartista che nel corso dell'ultima stagione è mancata tanto.
0: Ecco, quindi possiamo inquadrarlo lì a livello di posizione. Alaj Begovic partirà da numero 10 con la possibilità magari anche di spesso scambiare la posizione con Yıldız, anche un modo per accentrare di più la posizione di Yıldız, nonostante comunque mantenga quella zona di partenza dalla zona sinistra del campo.
1: Sì, guarda, quella che è una cosa che ormai ho imparato dopo un po' di tempo, no, che sono guardare tutte le partite di Yıldız, e che io non lo vedo tanto, ma il mio pensiero conta zero, sia chiaro. Centro del campo è una cosa che ha spiegato anche Spalletti, lui fa fatica quando non ha spazio, fa fatica quando è spalle alla porta e perde quell'imprevedibilità, perde quella forza, il dribbling. Ci ha provato, perché ci ha provato prima Thiago Motta, poi Spalletti stesso, e spalle alla porta si perde in dinamiche difficili, soprattutto in Serie A, con un campionato che dal punto di vista della tattica, della fisicità, è tosto per tutti. E quindi la Juventus ha cercato, no, magari qualcosa di diverso, la partita con l'idea Brahim Diaz, poi però il giocatore ha chiuso all'ipotesi Juve, all'ipotesi di andare via dal Real Madrid, e allora ha trovato poi Alaj Begovic grazie anche a Ricky Massara, che lo voleva portare già alla Roma. E sì, direi di collocarlo in quella zona di campo lì, perché comunque Spalletti l'ha anche detto, no? A noi serviva un trequartista con la palla addosso e bravo nello spazio stretto, e Alaj Begovic è quel giocatore lì. Quindi direi di iniziare a metterlo nei campetti da trequartista dietro la punta. Poi ovviamente quando inizieranno a far sul serio, quindi le prime partite, capiremo bene anche la collocazione dei tre trequartisti che dovrebbero essere con Sessao, Alaj Begovic e Yıldız.
0: Questa potrebbe essere la nuova Juve, che però, Camillo, ha bisogno ancora di qualcosa. La priorità adesso è il portiere, possiamo dire lì, oppure si aspetta comunque quello che può offrire il mercato? Perché la sensazione è che a tre settimane dall'inizio del campionato si sa che i portieri in questo momento a disposizione di Spalletti non hanno la fiducia per essere titolari, e quindi forse quella diventa una priorità importante.
1: Sì, l'hanno detto tante volte, cioè sul portiere non si sono mai nascosti. Noi vogliamo un portiere, hanno detto tutti, da Carnevali a Spalletti, Chiellini, Massaro non ha parlato, però, e non penso abbia voglia tanto di parlare, insomma, iniziando a conoscere un po' il modo di lavorare del nuovo dirigente della Juventus, però comunque tutti hanno dato delle linee chiare sul portiere. E, non so dirti in questo momento con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain se la Juventus vorrà intensificare subito i contatti con il Tottenham per Vicario, aspetterà qualcosa. Io ho la sensazione che Vicario sia sempre stato il piano C in tutte le varie situazioni di questo mercato, perché all'inizio si è partiti con Alisson, poi il Dibu Martinez, e lui era sempre il piano, il sostituto, e adesso anche con Suzuki dopo c'è Vicario. E onestamente credo che la Juventus per prendere Vicario, insomma, non devi far troppa fatica, perché è un giocatore in uscita, è stato convocato nella tournée del Tottenham. La Juventus per prendere Vicario, insomma, non devi far troppa fatica, perché è un giocatore in uscita, è stato convocato nella tournée del Tottenham.

0: dice, li terrei sempre nel vivo del mercato della Juventus.
1: Queste dunque le possibili opzioni per la Juve da qui al termine del mercato. Camillo, l'ultima prima di salutarti, la questione tournée, la Juve che è partita con Alaibegovic e Colomuani, quali sono gli appuntamenti per i bianconeri nei prossimi giorni?
0: Ma mercoledì ci sarà la prima amichevole contro il Chelsea, e direi che questa è probabilmente forse la prima vera amichevole dell'estate della Juventus, perché comunque abbiamo visto formazioni un pochettino rimaneggiate contro Basilea, Standard Liegi e anche il Nizza. Qualcuno ha messo più minuti nelle gambe, però con il Chelsea mi aspetto qualcosa di molto simile a una partita di campionato, perché adesso la parte dura del ritiro è finita e allora la Juventus pensa di poter far fare più minuti ad alcuni giocatori, chi è rimasto magari qua a lavorare e non ha fatto il mondiale, cercare di fare minuti anche a chi è arrivato da poco. Insomma, penso che si inizierà a fare sul serio e si inizierà a dare un'idea di partita vera, con delle tracce, con dei moduli, con delle situazioni, e penso possa già essere, magari anche possano vedere i tifosi della Juventus anche Alaibegovic e Colomuani.
1: E allora vedremo anche quando faranno il loro esordio con la maglia della Juve i due nuovi acquisti. Camillo, grazie e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie a Camillo De Michelis. Come sempre, in chiusura con Rotocalcio, andiamo anche da Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
2: Ciao Lore, buongiorno.
1: Allora, partiamo da qui, da Alaibegovic e Colomuani. Che colpi sono per la Juve?
2: Beh, da comunque porta due calciatori con delle qualità che non aveva in rosa, perché Alaibegovic è un'ala che punta l'uomo, che gioca con una certa velocità, può giocare a destra, a sinistra, vede la porta, che a parte il Diz, comunque gli esterni della Juve non vedevano poco la porta, e poi Colomuani è quello che farà giocare bene quelli sulla tre quarti, perché Colomuani, a parte nell'Eintracht e nelle prime sei quando arrivò in Italia, non è mai stato un bomber, sempre è stato più un calciatore comunque bravo a giocare a spalle alla porta e a comunque creare i corridoi, i spazi per i trequartisti, per gli inserimenti dei centrocampisti, dei terzini. Ha un centravanti boa che giocherà a spalle alla porta, dominante nel gioco aereo, aveva bisogno, Spalletti, un calciatore con queste caratteristiche. La Juve porta a casa un calciatore che già conosce la casa.
1: Ah, quello sicuramente sì, e può dare una mano. Però cosa manca ancora a questa Juve, Alain? Perché comunque, inevitabilmente, prima parlavamo del discorso portiere, anche dietro forse, io continuo ad avere un po' di dubbi sul reparto difensivo. C'è questa idea che può portare a Lukumi, con Gatti che piace al Napoli. Serve anche qualcosa dietro probabilmente a questa Juve.
2: Beh, prima di tutto un regista vero, un regista puro, a meno che Douglas Luiz torni ad essere quello che arrivò a Torino dalla Aston Villa, una cifra comunque importante. Dovesse andare via Bremer o Gatti, comunque in centrale sì, ma soprattutto dei terzini. Io il calcio moderno, la grande squadra senza terzini dominanti non la vedo, e la Juve oggi come oggi chi ha come terzini? Cambiaso, sì, ma Cambiaso è troppo incostante, ma dentro la stessa partita è un giocatore che sa cambiare ritmo, che sa comunque sorprendere anche le difese rivali, che ha certi movimenti, però sulla fase difensiva, sulla fase proprio di concentrazione, ma già nel Genoa aveva quei problemi, non c'è il ragazzo. Poi a destra sì, ha due o tre calciatori, ma non sono quei terzini dominanti che ti permettono di fare il gioco. E poi sappiamo che con il calcio liquido di Spalletti i terzini hanno un ruolo molto importante in fase offensiva, anche lì dovrebbe muoversi. E poi il portiere è un gran mistero, perché al giorno d'oggi non avere un portiere, ma strano, una squadra come la Juve che comunque ha sempre avuto dei portieri di spessore internazionale, lì bisogna tornare a fare un colpo. Io il colpo lo farei sul portiere, perché è necessario.
1: È sicuro.

0: momento alla Juve, un portiere serve. Mi sposto poi invece su quella che è una squadra che ti segui molto da vicino, che dall'inizio del mercato ha veramente scelto la via della rivoluzione più totale, che è la Fiorentina, che ha totalmente stravolto il suo reparto difensivo, ha cambiato tantissimo a centrocampo, manca l'attacco e ci arriveremo. Però intanto ti chiedo, la strategia che sta portando avanti la Fiorentina e questa rivoluzione che ha fatto fino a questo momento, cosa ti sta lasciando? Ti convince? Ricordiamo, Fiorentina che è reducita un 2-2 anche in amichevole con Real Madrid, ovviamente lascia il tempo che trova, però fa morale. Come la vedi questa nuova Fiorentina fino adesso?
1: Vedo un progetto coerente, poi comunque ha un budget a disposizione per essere coerente. Però l'anno scorso comunque Pradé aveva anche lui una busta importante e spese molto male i soldi, scelse malissimo l'allenatore e portò la Fiorentina a una stagione disastrosa. E adesso Paratici ha messo ordine. Quando tu vedi il mercato della Fiorentina capisci subito come vuol giocare.
0: Sì.
1: Avere qualità a centrocampo, sulle ali molta velocità, un calcio diretto con dei giovani dinamici, potenti, capaci di ripetere gli sforzi, che si proiettano a livello offensivo. Adesso vedremo le due ciliegine, che sono le due ali. E poi c'è il tema Ken, che va risolto, perché una vendita la dovrà fare Paratici. E la vendita grossa per me è Ken. Secondo me ha già l'accordo col Como e manca solo l'ufficialità. Parlando del prezzo, ma che non penso che rimanga. Potrebbe essere un'opportunità importante per Piccoli, che ha iniziato molto bene il ritiro, segnando in ogni partita, e col prezzo pagato forse potrebbe anche giustificare quel famoso prezzo surrealista che pagò Pradé l'anno scorso per portarlo da Cagliari.
0: Sì, quella cifra molto importante che spese, e che adesso ovviamente anche complica eventuali uscite per Piccoli. Hai parlato di quello che può essere l'attacco. Ecco, il nome principale in questo momento è quello di Mastantuono. Che colpo sarebbe? Detto che sarebbe un'operazione in prestito, poi da vedere se verrà inserito il diritto di riscatto o meno, la recompra. Cioè, sappiamo che Real Madrid su questo tipo di giocatori non perde mai il controllo. L'abbiamo visto anche con Nico Pazza, nonostante il Como lo abbia ripreso per 60 milioni. Mastantuono è il colpo che può ulteriormente accendere la Fiorentina, e ti chiedo, è perfetto per questa idea di calcio della Fiorentina, oppure, perché c'è sempre anche la questione Gudmundsson, può anche fare un tridente un po' più atipico, grosso, magari meno esterni larghi e più giocatori che amano venire dentro il campo, perché Gudmundsson ama giocare in zona più centrale, anche Mastantuono ama un pochino più stare nella zona della tre quarti piuttosto che proprio sulla corsia e sulla linea. Che tipo di operazione sarebbe?
1: Sì, io vedo un attacco in fase offensiva, vedo un 2-3-5, un 3-2-5 e i due quinti sui terzini. Dunque a questo punto le ali devono essere calciatori che si muovono bene tra le linee e che sanno muoversi soprattutto nel corridoio intermedio. E Mastantuono è un maestro in quella zona, sì. Gudmundsson lo può fare anche lui. Ormai sui trequartisti sono rinnovati così. Il trequartista che non ha l'esplosività, che non ha l'uno contro uno in velocità, che non ha lo strappo, il fantasista degli anni 80-90, è diventato un giocatore da corridoio intermedio, soprattutto nel 4-3-3, perché devi giocare lì per fare la differenza, trovare gli spazi tra le linee per poter marcare la differenza, oppure fare il terzo di centrocampo, come faceva Luis Alberto con la Lazio, però lì sarebbe molto spregiudicato, perché giocare con Fagioli, Ulai e Mastantuono a centrocampo ci chiediamo chi difende. No? Però sì, sarebbe un colpo importante. Il Real ha pagato 60 milioni comunque Mastantuono, eh? Sì. È stato un investimento pesante, se ne parla poco perché a Madrid sanno gestire anche i mezzi di comunicazione, però 60 milioni per un calciatore di 18 anni sono delle cifre importanti. Poi arrivò in Spagna con l'etichetta del prossimo rivale di Lamine Yamal. Mastantuono è durato un mese e mezzo a Madrid, nel River ha fatto benissimo, ci siamo d'accordo. Adesso in Europa deve lanciare la sua carriera e Firenze potrebbe essere la piazza che gli permetta di esplodere. Ho sentito dire che le società stanno parlando anche di un prestito biennale, dunque permetterebbe al calciatore anche di poter crescere senza troppe pressioni.
0: Sì, avere anche un po' di continuità, no, nella sua avventura. Tanto non penso che al Real Madrid manchino giocatori per permettere anche a Mastantuono di fare 2 anni in prestito, quindi dal punto di vista sarebbe un'operazione intelligente. Alen, per salutarci, siamo a 3 settimane dall'inizio del campionato, anzi meno di 3 settimane dall'inizio del campionato. Tra le big, che vedi leggermente più indietro in questo momento dal punto di vista di costruzione della rosa, di mercato? Da chi ti aspettavi qualcosina in più fino adesso?
1: Beh, mi aspettavo forse qualcosa in più della Juve sulla tempistica, sulla Roma pure sulla tempistica, perché comunque la Roma non si sa bene se che budget ha sul mercato, se deve vendere Koné, se non deve venderlo. Che vendi Koné ti cambia il mercato, perché devi andare a sostituirlo. Là davanti abbiamo sentito poi la partita col Cardiff, Gasperini che chiede i giocatori, e poi vabbè, la Lazio non faccio a dirtelo a te, diciamo che è una big per me la Lazio, è comunque il progetto fa tristezza, perché comunque non c'è stato un cambio, non si capisce bene cosa voglia fare lo Tito, e questo comunque fa male, perché in Italia abbiamo bisogno delle big, e la Lazio è una big, e in questo momento lo Tito la sta distruggendo. Dunque nell'ordine Lazio, Juve e Roma soprattutto per le tempistiche.
0: C'è sempre bisogno delle piazze importanti, ecco, quello lo possiamo dire abbastanza, sì, abbastanza tranquillamente. Alcune non vengono al momento trattate come tali. Alen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
1: Ciao, buon pomeriggio, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, come sempre con Alen noi ci salutiamo, grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia.
2: Paura,
0: non voglio risponderti, mio caro Andreone, meglio di no. Adesso, come sempre, le repliche che ci accompagnano alle 14, quando Lucio Marinucci sarà qui al mio posto per calcio mercato e ritiri, come sempre punto sul mercato, punto su quelli che sono
3: i ritiri. Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
0: Assolutamente sì, mia grandissima colpa. Come detto, dalle 14 alle 17 ci sarà Lucio Marinucci con calcio mercato e ritiri. Io torno domani, come sempre, dalle 11 alle 13 per Rotocalcio. Prima però c'è sempre l'editoriale. Buona giornata e come detto seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao!
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo quanto detto da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran, sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
4: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, 2 popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti. Altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un androne nel sud della Russia. Campolargo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
5: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia, inondata dai migranti e incapace, a suo dire, di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa ed è il paese col maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio europeo la proposta modello Albania, con la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno chiesta dai 22 paesi UE.
4: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
5: Proseguono le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e due uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei tre indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare due imprenditori e un ingegnere.
4: Il calcio. La Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Ora Locatelli e compagni inizieranno a pensare al primo appuntamento in Asia. Il debutto è fissato per mercoledì 5 agosto contro il Chelsea. Sulla fronte mercato, dopo gli arrivi di Colomwani e Alei Begovic, ci si concentra sulla porta, con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain. Resta Vicario il nome caldo.
5: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di un personaggio unico, opinionista di TMV Radio, ma che ha alle spalle una grandissima carriera italiana e non solo, perché ne ha vissute tante in diversi paesi, giocato con grandi campioni, allenato da grandi protagonisti che hanno fatto la storia del nostro calcio, e proprio questa storia di calcio è dedicata a Lorenzo Amoruso. Eh sì, perché ci sono carriere che sembrano destinate a seguire un percorso preciso e poi a un certo punto cambiano direzione, non per caso ma per scelta. Quella di Lorenzo Amoruso è una storia che parte dal sud, da Bari, e attraversa due mondi diversi del calcio europeo. Un difensore solido, con personalità, che in Italia si costruisce passo dopo passo la sua credibilità fino ad arrivare alla Fiorentina. È lì che entra davvero nel grande calcio, dentro una squadra ricca di talenti, con campioni del calibro di Batistuta o Rui Costa, e in mezzo a quei nomi Amoruso trova il suo spazio, lo trova con continuità, con affidabilità, ma anche con momenti concreti, come nella finale di Coppa Italia del 1996, una partita pesante, una squadra costruita per vincere, e lui che fa? Segna. Un difensore che mette la firma in una finale non è solo un dettaglio, ma è un segnale. Sembra l'inizio di un percorso tutto italiano, invece no, perché nel 1997 Lorenzo prende una decisione diversa, quasi controcorrente per quegli anni. Lascia la Serie A e va in Scozia, ai Rangers. Un salto netto dentro un calcio più fisico, più diretto, ma anche dentro un ambiente unico, carico di storia e identità. All'inizio non è semplice, ma stagione dopo stagione Amoruso cresce, si impone, diventa sempre più centrale, fino a prendersi la fascia di capitano. E non è una fascia qualunque, perché in un club come i Rangers, con una storia così particolare, diventa il primo capitano cattolico, un passaggio simbolico ma anche molto concreto che racconta quanto fosse diventato importante. A Glasgow resta 6 anni, vince, gioca con continuità e si guadagna rispetto. Diventa uno di quei giocatori che i tifosi riconoscono come proprio, uno che incarna il modo di stare in campo e nello spogliatoio. Poi ritorna in Italia, gli ultimi anni di carriera, con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di diverso e di importante. Perché quella di Lorenzo Amoruso non è la storia di un difensore, è la storia di una scelta, di un percorso che esce dagli schemi e trova la sua dimensione lontano da casa. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio di Lorenzo Amoruso. Lorenzo, grazie per essere qui con noi, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora Lorenzo, ho ripercorso brevemente la tua carriera, che come detto insomma parte dal sud, ma vorrei partire da Lorenzo piccolino, insomma quello che comincia a giocare a calcio. Mi racconti un po' dove nasce la tua passione, quando hai capito realmente di poter diventare e di poter seguire questa carriera, che avevi insomma del talento per poter fare strada come hai fatto. Lorenzo, partiamo dall'inizio.
2: Ma all'inizio è facile, insomma, mio papà sicuramente aveva l'ambizione, la voglia, probabilmente anche le qualità per diventare un buon calciatore, solo che all'epoca ovviamente il calcio non, come disse mio nonno appunto all'epoca, mio papà, il calcio non riempie lo stomaco, e quindi mio papà, diciamo, le ali gli furono, le ali della libertà, le ali del calcio gli furono tarpate, e quindi dovette rinunciare a quel sogno, anche se poi lo ha sempre fatto, anche in maniera, come posso dire, dilettantistica, poi diventò allenatore, quindi ha sempre avuto questa voglia, questa grandissima caratteristica, e l'ha trasmessa a me, geneticamente l'ha trasmessa a me. E ovviamente quando c'è stata la possibilità di potermi, come posso dire, mettere in una situazione discreta lì dove vivevamo noi a Palese, in una società di gente brava, si chiamava la Cucina del Levante, perché un presidente che appunto vendeva, costruiva e vendeva cucine, fece questa squadra, questo settore giovanile, e noi tutti i ragazzini di quel paese abbiamo iniziato a giocare, con mio padre sicuramente anche lì nella parte dirigenziale a dare consigli, visto che era uno dei più anziani, e con altri allenatori giovani che poi sono stati quelli che mi hanno insegnato a giocare a calcio. E di là poi la trafila è iniziata effettivamente.
1: Lorenzo, per quanto riguarda invece il passaggio a Bari, cioè la prima grande piazza per te barese, col sogno di tuo papà come ci hai raccontato, esordire anche, giocare nel Bari, questo primo step di una carriera sempre più in crescendo, come l'ha presa la tua famiglia e soprattutto che cosa stavi costruendo? Torniamo ai primi anni di Bari, in uno spogliatoio particolare, con un allenatore particolare.
2: Ma sai, è stata tutta una cosa un po' inaspettata effettivamente. Io avevo 16 anni e quell'anno avevamo fatto molto bene a livello giovanile e ero stato portato in preparazione con il Bari, ma più che altro come premio, ecco, perché c'erano altri due giocatori più grandi di me che avrebbero dovuto esordire quell'anno là. Uno poi lo ha fatto, l'altro purtroppo no. Per vari motivi di infortunio e problemi vari, e lì io ho preso il suo posto praticamente, perché comunque quella preparazione per me è stata fondamentale, e da una preparazione, quindi da svariati amichevoli, poi cosa è successo? È successo che ho esordito addirittura in Serie B, e quindi 16 anni e mezzo, in pratica fare l'esordio in Serie B è un qualcosa che magari oggi è quasi impensabile in Italia, all'estero un po' meno. E di là è iniziata la mia carriera con un gruppo di calciatori incredibili, perché insomma oltre i teorici pugliesi, baresi, quindi parliamo di Terracenere, Maiellaro, Loseto, Armenise, poi erano arrivati i tre big all'epoca in Serie B. I tre big che arrivarono a Bari erano Paolo Monelli, Lorenzo Scarafoni e Antonio Di Gennaro, più tutto il resto, Alessandro Mannini in porta. Insomma, era una squadra di giocatori, Carlo Perrone, insomma, ce n'erano tanti. Ora nominarli tutti non è facile, però era una squadra in Serie B che veramente aveva dei nomi incredibili. Io mi ritrovavo praticamente a distanza di qualche anno a giocare con le figurine, invece a dover condividere lo spogliatoio con loro. È chiaro, era una mascotte, era un ragazzino che però cercava di imparare, a volte anche in maniera strafottente, nel senso che sono sempre stato così e io non mi interessava il fatto che ero un ragazzino, ma volevo capire, volevo come posso dire, interagire, cercare di capire alcune situazioni, perché prima le capivo e prima mi sentivo probabilmente più sicuro.
1: E com'era marcare in allenamento sotto la guida di Beppe Materazzi? Marcare in allenamento per te da difensore com'eri? Marcare insomma attaccanti del calibro di Igor Protti o di Sandro Tovalieri, insomma?
2: Ma questo è arrivato dopo, questo è arrivato certo, più tardi effettivamente, però sì, quella Serie B là con Igor, con Sandro, fu l'anno un po' della consacrazione, effettivamente lì avevamo una squadra che era incredibile, giocavamo forte, c'era Miguel Guerrero, poi c'era anche in Serie B c'era João Paulo, c'era Gerson, insomma avevamo Gautieri, insomma avevamo una squadra, un bel mix di giovani e non li voglio chiamare anziani, ma comunque gente più esperta, che in Serie B quell'anno, ricordo ancora gli articoli inizio stagione, perché quell'anno in Serie B c'era la Fiorentina, ovviamente la strafavorita, ma il Bari lo mettevano praticamente in zona di retrocessione, e noi invece abbiamo fatto una stagione incredibile, arrivando secondi appunto dopo la Fiorentina, soprattutto veramente mettendo sotto squadre che erano probabilmente forse più esperte di noi, perché penso insomma al Genova, penso al Pescara, ce n'erano tante, veramente tante, e noi invece abbiamo fatto un campionato al Brescia, di Agi, insomma abbiamo fatto veramente una grandissima stagione, siamo arrivati a coronare un sogno, quello di riportare il Bari in Serie A quell'anno.
1: La stagione successiva in Serie A con il Bari, sempre sotto la guida di Beppe Materazzi, e poi, caro Lorenzo, arriva la chiamata della Fiorentina. Che momento è questo della carriera? Stiamo parlando del 1995, insomma, avevi già condiviso lo spogliatoio con grandi personaggi, ti ritrovi a Firenze, insomma, una delle capitali calcistiche del nostro paese. Mi racconti un po' il passaggio in viola e quanto ti ha cambiato la vita poi alzare anche il livello con giocatori incredibili. Dai, raccontami qualcosa sul periodo viola.
2: Ma guarda, quel periodo lì non c'era soltanto la Fiorentina che mi cercava, c'erano svariate squadre che avevano puntato un po', ovviamente avevo fatto una stagione fantastica sia in Serie B che soprattutto l'anno in Serie A raggiungendo la salvezza, forse anche il record dei punti del Bari in posizione di classifica se non ricordo male, magari sbaglio adesso, e quindi c'erano tante squadre che cercavano me, soprattutto anche Emiliano di Giga insieme, no? E la Fiorentina però fu quella che si è mossa per prima soprattutto dimostrando subito l'interesse, perché non era neanche finito il campionato e vennero giù praticamente, credo che fossero i primi di maggio se non ricordo male, vennero giù, tant'è vero che Emiliano firmò subito il contratto prima della penultima partita, io lo firmai qualche giorno più tardi. Sai, andare a quella Fiorentina era una delle sette sorelle, come venivano chiamate, perché all'epoca insomma c'era la Roma, c'era la Lazio, l'Inter, le solite Juve, Inter, Milan, la Lazio, e poi c'era anche il Parma e la Fiorentina, quindi insomma rientrare in quel gruppo di squadre era un qualcosa di incredibile, insomma i nomi che c'erano lì alla Fiorentina erano nomi altisonanti, perché già c'era Battistuta, però l'anno prima era arrivato Rui Costa, l'anno che arrivavamo noi arrivò Stefan Schwarz, insomma parliamo di una squadra oltre tutti gli italiani, quindi una squadra veramente forte, dove arrivammo noi e avevano bisogno di solidità, avevano bisogno di cercare di riportare a Firenze un trofeo importante, una qualificazione importante, ed è stato meraviglioso poi quel maggio del 96 poter sollevare quella coppa, prima a Bergamo ovviamente in trasferta dove ho fatto gol io, ma soprattutto poi alle 4 di notte tornare a Firenze e trovare uno stadio ultra pieno di persone super felici, gente che piangeva, famiglie intere che ti hanno aspettato praticamente dalle 8 della sera, è stata un'emozione unica. Per me sicuramente probabilmente il trofeo più al quale sono più affezionato, forse perché il primo, ma anche perché ho visto tanta emozione da parte della gente, ho visto un'emozione indescrivibile, ripeto, gente che piangeva dopo tanti anni, e quindi quello sarà sempre il trofeo che porterò nel mio cuore per sempre, insomma.
1: Che spogliatoio era quello, Lorenzo? Perché c'erano dei personaggi, sto leggendo davvero quella squadra, e c'erano dei personaggi, dei calciatori, ma sappiamo che insomma che cosa hanno rappresentato. Voi ex calciatori siete anche, no, dei personaggi strepitosi, anche quando siete insieme e all'interno dello stesso spogliatoio, ma lì insomma che gruppo eravate, e se mi racconti insomma una particolarità, con chi dormivi in camera, insomma di quei tempi della Fiorentina, che mi dici a livello personale coi compagni e i grandi campioni con cui hai condiviso lo spogliatoio?
2: Ma sai, hai detto una parola fondamentale, gruppo, e non dico gruppo qualsiasi. Secondo me oggi come oggi il gruppo fa la differenza in qualsiasi sport di squadra, perché ci possono essere tanti bravi calciatori in una squadra, però poi se non si riesce a cimentare il gruppo, se non si riesce a creare veramente una base solida di amicizia, di rispetto, ma soprattutto di voglia di aiutarsi, diventa tutto più complicato. E quello è stato un gruppo dai primi giorni subito eccezionale, perché insomma, ripeto, Ciccio Baiano, Cois, insomma, eravamo Padalino, Carnasciali, insomma, arrivò Piacentini, Stefan Schwarz, insomma era un gruppo davvero coeso, bello, unito, che dai primi giorni appunto di preparazione si vedeva che aveva voglia di emergere, che aveva voglia di lavorare, di sacrificarsi. Ci sono tante cose che potrei raccontare, ovviamente. Vabbè, una la posso raccontare perché è abbastanza facile, insomma quasi sempre durante la stagione noi avevamo la sera dopo la cena, poi avevamo prima della partita avevamo il massaggiatore, che chi voleva si faceva fare il massaggio, no? Quella sera ci siamo ritrovati, poi il gruppo storico, io, Battistuta, Rui Costa, Emiliano Vigica, Ciccio Baiano, e avevamo un po' di fame, erano arrivate più o meno le 11 di sera, sicché niente, in pratica ordiniamo delle pizze, ordiniamo, e a un certo punto le pizze bussano alla porta del fisioterapista e del massaggiatore, dicendo lì ce le porta direttamente Ranieri. Puoi immaginare insomma un po' che situazione abbastanza imbarazzante. Ma Claudio fu spettacolare perché disse: vabbè, buon appetito, mi raccomando domani, vediamo cosa succede. Per fortuna il giorno dopo è andato tutto bene, abbiamo vinto la partita molto bene. Questo ti fa capire un po' che gruppo avevamo. Sapevamo di essere una buona squadra, però la differenza la faceva veramente il gruppo, la faceva l'allenatore, aveva fiducia in noi, sapeva che non eravamo quattro scalzacani così messi insieme. Ci aveva preso lui, ci allenava lui, quindi sapeva cosa si aspettava da noi, ecco.
1: Non sarebbe stata una margherita cambiare il destino di Lorenzo Amoruso, di Rui Costa e di Batistuta, mi permetto di dirti, caro Lorenzo. Ma come nasce poi l'idea di andare in Scozia?
2: Ma del tutto inaspettato, effettivamente. Io quell'anno là, dopo vinto la Coppa Italia e soprattutto la Supercoppa, a distanza di pochissimi mesi, ad agosto se non ricordo male, la società mi chiede subito di rinnovare il contratto ed è quello che praticamente ho fatto. Ho rinnovato il contratto per altri 4 anni, se non ricordo male. E, alla fine di quella stagione, purtroppo durante la stagione il campionato non era andato benissimo, ha avuto un po' di problemi di infortuni, non mio, insomma, problemi di Batistuta, qualche problemino c'era stato, però insomma in Coppa eravamo andati bene perché avevamo perso purtroppo la semifinale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona, che poi l'ha vinto. Sappiamo tutti come l'abbiamo persa in casa con l'arbitro Frisch, che ne ha combinate una più di Cimabue, creando non so quanti problemi. E niente, proprio in quelle due partite tra Barcellona e la partita in casa col Barcellona, alcuni club inglesi, questo per detto dei miei procuratori, avevano buttato l'occhio su di me, avevano buttato l'occhio. Effettivamente avevo fatto due partite spettacolari, insomma davanti ci avevo un mostro sacro, Ronaldo, insomma, Nazario da Lima, insomma, quindi stiamo parlando di il fenomeno praticamente, via. E insomma sono, penso, uno dei pochi difensori al mondo che può dire che in due partite non ha fatto gol, non gli ha fatto far gol, e questo insomma la dice lunga che tipo di partita ho disputato, no?
1: Lo metti giustamente a curriculum.
2: Eh beh, certo, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. E quindi cosa succede? Succede che arriva questa offerta abbastanza indecente, diciamolo così, via, alla Fiorentina, perché la Fiorentina gli furono offerti 15 miliardi delle vecchie lire. Ovviamente per me era una situazione strana perché avevo rinnovato il contratto, solo che la Fiorentina aveva problemi economici, aveva iniziato ad avere già problemi economici in quel periodo lì. E quindi però loro fanno la transazione lasciando a me la responsabilità di dire o accetti o non accetti, dipende da te, noi i 15 miliardi insomma li vogliamo, no? Che mi faccio due conti, all'epoca non erano molti i calciatori che andavano all'estero, anzi diciamo che all'estero c'era andato pochissima gente, ricordo Paolo Di Gagno, ricordo Annoni, Gianluca Vialli, la Bonanima, Zola probabilmente era andato, forse siamo andati via insieme con Zola, Pasquale Bruno è stato uno dei primi, però è chiaro che i Glasgow Rangers mi volevano a tutti i costi, quindi mi invitano lì con l'aereo privato, insomma mi hanno coccolato.
1: Scusami un attimo, tu arrivi e ci sono anche degli altri italiani, perché ci sono Porrini.
2: Io sono stato il primo, però. Io sono stato il primo.
1: Quindi tu hai anticipato i vari Porrini, Gattuso, Riccio.
2: Allora, Gattuso già c'era. Gattuso già c'era, solo che era scappato praticamente. All'epoca c'era questa problematica dei giovani che potevano andare via dall'Italia, eccetera, eccetera. Dall'Italia, dal mondo intero potevano andare via. E Rino era già stato lì, era arrivato credo ad aprile di quello stesso anno, non aveva mai giocato però, quindi l'anno dopo però quando siamo arrivati noi Rino era già lì, effettivamente si era allenato per 3 mesi con la squadra senza giocare, però rientrava poi nei piani dei Glasgow Rangers, assolutamente.
1: Ok. No, scusami però Lorenzo, tu hai giocato con un altro mito incredibile, mi dici quando è stato il momento in cui hai inquadrato, ok, Paul Gascoigne?
2: Ma abbastanza presto, perché appena sono entrato nello spogliatoio, diciamo, lui non è che parlasse proprio l'italiano, aveva imparato tutte le parolacce in italiano, chiaramente, quello era poco mai sicuro, e quindi cercò subito di prendere un po' per i fondelli un po' tutti noi italiani, facendo piccoli scherzetti, tra i quali, che ne so, rubarci, indossare le nostre mutande, portarsi via i calzini, fare delle cose che per loro erano abituali. io quando capii un po' subito la situazione lo avvisai, dissi: Paul, guarda, evita una roba del genere con me, perché non sono proprio il tipo idoneo a cui questi scherzi piacciono, va bene? Detto fatto, un giorno, purtroppo io venivo da quell'anno là, il primo anno fu abbastanza incasinato per me, perché ebbi questo problema al tendine per il quale poi sono stato fuori per praticamente 10 mesi, quindi capite bene che già lo stato d'animo non era dei migliori. Un giorno appunto rientro nello spogliatoio anzitempo per fare le cure e trovo lui che stava praticamente prendendo delle mie mutande, della mia roba, che da dietro lo prendo, l'ho sollevato di peso, praticamente l'ho attaccato al muro. Lì ha capito che con me c'era poco da scherzare, soprattutto in un momento del genere, e siamo diventati degli ottimi amici, alla grandissima, sinceramente.
1: Aggiungi un'altra cosa al curriculum: aver appeso al muro Paul Gascoigne, che poi in campo immagino quante invece altre perle regalava.
2: Un genio. Paul era veramente un genio incredibile del calcio, che come pochi. Io ho visto fare della roba a Paul in allenamento, che veramente oggi, per carità, era considerato sì un fenomeno, un genio, però poi quando lo vedi all'opera dare del tuo al pallone, veramente, io credo che solo i più grandi, non in Italia, nel mondo, parlassero la stessa lingua calcistica che parlava lui. È incredibile. Se fosse stato un tipo un po' più normale a livello di testa, davvero poteva raggiungere dei traguardi incredibili, perché aveva delle doti esagerate davvero.
1: Allora, siamo arrivati quasi in conclusione, però ho 3 domande da farti. Allora, non ti chiedo l'attaccante più forte che hai marcato, perché già ce lo abbiamo a curriculum.
2: Beh, anche qui ti potrei dire...
1: Vai, vuoi farmi un podio? Una lista di 3 persone in ordine sparso?
2: Allora, non l'ho marcato direttamente, perché non era un attaccante purissimo. Mm-hmm. Ma io l'anno che ho esordito, praticamente la partita dopo, ho giocato contro Maradona, quindi ti dico, quindi diciamo che non mi sono fatto mancare nulla. Quell'anno là c'era, nel Milan c'era Van Basten, insomma ce n'erano di giocatori. L'esordio in Serie A è avviato contro l'Inter di Breme, Klinsmann e Matteus, insomma, quindi immagino un po' che attaccanti all'epoca c'erano nel campionato italiano, quindi
1: e
2: non saprei da dove iniziare, però il fenomeno è quello che ho marcato direttamente, sì, da protagonista, ecco.
1: E invece, una curiosità, tra i tanti, qual è stato il calciatore che, con cui hai giocato insieme, che guardandolo in partito, in allenamento, dici, caspita, ma quanto è forte, dai, è ingiocabile. Cioè, qual è quello che proprio ti lasciava, che lo guardavi allenarsi, giocare in partitelle in allenamento durante la partita, dove allarghi le braccia e dici, dai, ma com'è possibile, è troppo forte.
2: Ma guarda, allora, ti dico la verità, nonostante non avessi il mio stesso ruolo, perché comunque Battistuta era un attaccante, ovviamente, tra l'altro l'ho marcato, lui è un altro di quelli che ho marcato, ti dico, Gabriel mi ha sorpreso tanto, perché poi sentendo anche dire chi ci ha giocato un po' dall'inizio, da prima di me, di Ciccio Baiano e anche altri calciatori, tutti mi dicevano che quando è arrivato Bati aveva 2 piedi che erano 2 ferri da stiro, si è messo sotto e praticamente ha lavorato in continuazione, ed è questo quello che ho visto io negli anni di Firenze, dove era un giocatore che davvero lavorava tantissimo a livello, la cura dei dettagli, i piccoli passi prima di calciare in porta, il posizionamento, il contromovimento che faceva in maniera incredibile durante gli allenamenti, i calci di punizione, insomma, lì capivo che nonostante, quando sono arrivato io a Firenze, Battistuta era già Battistuta, però voleva ancora diventare di più, ed è poi quello che è diventato, arrivando insomma a certi livelli incredibili. Lì capisci che il campione non è soltanto perché ci nasci, ma perché lo diventi, perché hai quelle caratteristiche, quelle qualità, ma le puoi sicuramente migliorare.
1: C'è un presidente a cui sei più affezionato?
2: Ma probabilmente Matarrese, perché abbiamo condiviso dei momenti incredibili. Bari, senza Vincenzo Matarrese, senza la famiglia Matarrese, sappiamo che cosa è diventata, praticamente è diventato il nulla cosmico. Poi comunque era una persona ancora dai risvolti umani fantastici, unici. Devo dire, un grandissimo ricordo da parte di Vincenzo, perché era una persona, quei presidenti famiglia, no? Che ti facevano sentire bene, con i quali parlavi anche di cose molto più semplici, parlavi anche di che mestiere fa tuo padre, di tante cose, quindi sicuramente, forse perché è stato anche il mio primo presidente, non lo so, però sicuramente i ricordi che ho con Vincenzo Mattarese saranno lì per sempre.
1: L'ultima, Lorenzo, il giocatore, questa è la più difficile, il giocatore con cui hai giocato che pensavi che avrebbe fatto una carriera diversa rispetto a come giocava, come si allenava, e che invece non ha ottenuto, non dico i successi, ma ciò che avrebbe meritato per quanto era forte, era bravo, era intelligente, non lo so.
2: Ma guarda, a livello giovanile ce ne sono stati tanti, ti dico sinceramente, qualcuno un po' per qualche infortunio, qualcuno per scelte un po' sbagliate. Se proprio devo dire quello che mi aspettavo, che arrivassi a fare una carriera sicuramente più alta di quella che ha fatto, ti dico il mio grandissimo amico Emiliano Bigica, che ha avuto un'esplosione incredibile, capitano dell'Under 21, eccetera, poi strada facendo qualche scelta sbagliata, qualche infortunio di troppo, purtroppo anche a lui, secondo me, quella strada che sembrava essere veramente dorata gli è stata un po' così impedita. Grandissimo professionista, grandissimo ragazzo, un uomo da spogliatoio, un uomo di gruppo, una persona splendida. Diciamo che si sta togliendo qualche soddisfazione da allenatore per ora della primavera, avendo vinto così l'anno scorso, se non ricordo male, per la prima volta nella storia lo scudetto con il Sassuolo, quindi auguro a lui ovviamente di poter magari raggiungere una carriera migliore come allenatore che come calciatore, ecco.
1: Stupendo. Lorenzo, grazie.
2: A voi un abbraccio
1: per aver condiviso con noi la tua fantastica storia di calcio. Ciao Lorenzo, grazie.
2: Ciao.
1: A voi di TMV Radio, grazie per averci ascoltato. Noi allora ci risentiamo alla prossima storia di calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La Juve batte due colpi, e che colpi arrivano alla Ibegovic e Colomuani a Torino, e poi le tournée che vanno avanti, le tante partite che si sono giocate nel weekend, le amichevoli a 3 settimane dall'inizio della Serie A, 2 settimane in realtà dall'inizio ufficiale della stagione, ricordiamolo, nel weekend di Ferragosto prenderà il via ufficialmente la stagione in Italia con i turni preliminari, il terzo turno preliminare di Coppa Italia, non solo, poi ovviamente anche le tante questioni aperte relative al mercato, il futuro di Moise Kean che piace non poco al Como, la cessione importante di Gutierrez del Napoli che piazza la prima operazione in uscita per 30 milioni di euro al Bayer Leverkusen, altre operazioni che ci dobbiamo aspettare dalla Juve, dall'Inter, dal Milan, dalla Roma, tante squadre che si dovranno muovere ancora in questo mese di agosto che si è aperto proprio nel weekend. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno da Andrea Magliocca in cabina di regia, e andiamo a dare anche il buongiorno da remoto al padrone di casa, Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Bello vederti di nuovo lì ai posti di comando.
1: Eccoci a comandare qui, tra l'altro in temperatura ancora fattibile qui all'interno dello studio. Non so se alle 13 arriveremo ancora con la stessa temperatura fattibile, ma
2: soffrirai.
1: Esatto, lo so, ahimè lo so. Allora, partiamo dalla Juve, Vince, che segui particolarmente da vicino. Partirei dall'extracampo, ovvero dal mercato, poi magari soffermiamo anche su quello che ha detto l'ultima amichevole della Juve, però partiamo dalla doppia operazione, perché veramente nel giro di poche ore la Juve sul mercato ha messo 70 milioni più bonus per arrivare a Colomuani e alla Ibegovic, operazioni che nel complessivo potrebbero arrivare quasi a 90 milioni, due operazioni molto importanti che completano, no, l'attacco della Juve. Bisogna ancora fare qualcosa.
2: Allora, parto dalle operazioni che sono state fatte, perché il fatto di chiudere anche Alia Begovic ha creato un problema per Colomani. In realtà c'era un accordo diverso col Paris Saint-Germain per Colomani, un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni per quest'anno e poi tutto il resto a pagare il prossimo anno in 4 esercizi a partire dal prossimo anno, in modo che la Juventus potesse avere un peso a bilancio dell'operazione molto più leggera, diciamo così. In realtà, avendo chiuso l'operazione alle Begovic, il Paris Saint-Germain di fatto chiama la Juve e dice: beh, allora se i soldi ce li hai, visto che hai preso alle Begovic, facciamo che invece del prestito te lo prendi completamente il giocatore, altrimenti non se ne fa niente. Immaginerai il panico in casa Juventus, perché chiaramente l'operazione era stata già definita, Spalletti era stato già avvisato, era tutto pronto per portare Colomani insieme alle Begovic a Spalletti entro la tournée che è partita nella giornata di ieri. Ricordiamo mercoledì l'amichevole con il Chelsea, sabato con l'Inter, e quindi la Juventus è stata messa alle strette e ha chiuso per l'acquisto definitivo di Colomani e non più prestito, sempre pagando poi in 4 esercizi diversi, ma senza pagare 4 milioni adesso, ma da subito, diciamo, un'operazione da 38 più 15, di questi 15 molti sono difficilmente arrivabili come bonus, con poi il contratto con il giocatore di 5 milioni per le prossime 5 stagioni, e lì il giocatore ha dato una grande mano alla Juventus. Quindi momento di grande sforzo economico per la Juve, che chiaramente era sul portiere sfumato di Thibaut Martinez, era su Suzuki, sul quale era anche il Paris Saint-Germain, che con questo scacco matto mette la Juventus senza di fatto avere la cassa necessaria per lanciare l'assalto a Suzuki, e quindi un avversario in meno per il Paris Saint-Germain, che potrebbe chiudere per Suzuki, anzi è molto vicino a chiudere accontentando le richieste del Parma. A quel punto potrebbe addirittura proporlo alla Juventus in prestito, ma è chiaro che immaginerai i rapporti si sono di nuovo complicati tra i due club dopo il lavoro di diplomazia fatto da Carnevale, e quindi a quel punto la Juventus potrebbe dire: viriamo altrove e andiamo sul vicario. Dicevi poi che l'attacco è incompleto, sì, perché c'è Jonathan David che non piace alla Juve, non piace ai tifosi, non piace a Spalletti, serve ancora quell'attaccante da pallata che chiedeva Spalletti, il nome è quello di Zirkzee in alternativa a Pellegrino, mentre Pellegrino, diciamo, si è avvicinata molto di più alla Fiorentina scavalcando la Juventus. Per quanto riguarda Zirkzee, il giocatore avrebbe anche un accordo sulla parola con la Juventus, accetterebbe di buon grado il trasferimento di nuovo in Italia con la maglia della Juve, però arriverebbe, la Juventus lo prenderebbe in prestito, ma questa operazione può andare in porto solo davanti alla cessione di Jonathan David, che a sua volta non vuole lasciare la Juve perché nella sua storia al secondo anno ha sempre fatto bene, vuole dimostrare che anche questa volta la storia si può ripetere. Quindi adesso devono cominciare necessariamente le cessioni. E poi, come sai bene, ci saranno delle cessioni che adesso si sono incrociate con altre squadre in Italia. João Mario alla Fiorentina, visite mediche oggi, prestito
1: Sì.
2: oneroso a 1 milione con riscatto fissato senza obbligo a 7-8 milioni. E poi c'è il prestito secco invece che la Juventus sta facendo di Hadžić al Sassuolo, ma non sono cessioni. La cessione più importante dovrebbe essere quella eventualmente di Gatti al Napoli o di Bremer all'estero, ma non sono arrivate grandi offerte.
1: Ecco, hai fatto un quadro. Resto un attimo sulla questione dei costi dell'operazione Colomani, perché facendolo un pochino così al volo, considerando i 38 di parte fissa che saranno spalmati su 5 stagioni, visto il contratto, e il contratto da 5 milioni netti, parliamo di un'operazione che a bilancio va a poco meno di 20 milioni, dovrebbe essere circa 18 se non vado
2: Sono poco più di
1: errato.
2: 17 milioni, quindi
1: Ok.
2: rispetto a Vlahovic, che invece aveva un peso di oltre 40, capisci bene che la
1: Esattamente.
2: Juventus respira comunque.
1: Ecco, esattamente. Il problema però, come hai detto, non è tanto solo tanto il costo dell'operazione, ma quanto adesso probabilmente la cassa che c'è in questo momento in casa Juve. E allora ti chiedo, si cercherà di completare la rosa portiere, attaccante, poi non so se serve magari qualcos'altro, non so se sulle corsie esterne magari dietro, o la Juve a posto, sì, solo con prestiti, oppure le eventuali cessioni possono portare a un ulteriore innesto, un ulteriore investimento importante anche in un altro reparto.
2: Allora, le cessioni ci potrebbero essere se le auspica la Juve. Ovviamente, quali sono le cessioni importanti? Gatti se Napoli affonda il colpo, Bremer se arriva un'offerta da fuori, lo stesso con Sesão non è considerato incedibile, ma servono 60 milioni. Siccome con lo United stai parlando con di Zirkzee, potrebbe essere un'operazione ovviamente slegata, ma che possa aprire delle porte alla cessione di Sesão allo United e di Zirkzee alla Juve. C'è anche la questione legata a Lukumi. La Juventus ha una sorta di accordo già raggiunto con Lukumi a 2 milioni e mezzo fino al 2031. Fenucci, grande amico di Carnevali, sta, diciamo, mantenendo più o meno la pista calda, ma mantiene anche botta sul prezzo, perché la Juventus avrebbe fatto un'offerta nelle ultime ore di 17 milioni, che però il Bologna ha respinto perché ne vuole 25. Quei soldi però la Juventus li deve trovare da qualche parte. Il portiere sicuramente diventa la priorità in questo momento, e potrebbe essere Vicario, perché Vicario lo prendi in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni il prossimo anno, e sarebbe la pista più agevole. Però non è esattamente il portiere dei sogni per Spalletti, o magari le parole di Spalletti su Vicario, dicendo dobbiamo capire perché il Tottenham l'ha messo fuori rosa, non sono state magari delle parole strategicamente, comunicativamente strategiche, per dire: beh, a voi non serve perché ce lo dovete far pagare così tanto, capisci? Quindi bisogna capire. Però le cessioni servono per completare la squadra. Cambiaso resta a sinistra, ma se dovesse arrivare un'offerta va via. Cabal è in cessione, ma per adesso nessuna offerta. A destra ti sei sistemato con Selic e con Kalulu. È partito João Mario. Dovrebbe partire la Juventus, aspetta offerte anche per Jegrova, che per il momento non arrivano. Offerte per Miretti, oggi è il suo compleanno, per il momento non arrivano. E quindi è bloccata un po' dal fatto che ci sono cessioni che non sono in arrivo in questo momento.
1: Ecco, mi sembra di poter dire che tendenzialmente il mercato italiano è tutto molto legato alle cessioni, anche perché si è sempre detto mercato povero, però poi uno va a vedere, il Milan ha messo già sul piatto 100 milioni fra Gonzalo Ramos e Mario Chila, la Juve ne ha messi oltre 70 fra Colomoani e Arajbegovic,
2: Aggiungeci anche il riscatto di Boga a 4 milioni, comunque, insomma, che fa casa, fa numero.
1: Esattamente. Il Como già solo con Nico Pazza ne ha messi 60, ne sta preparando altri 30 per Chalobah, che dovrebbe definire nelle prossime ore. La Roma ha iniziato il mercato mettendone 35 per Castro. Cioè, mi sembra che, rispetto a quello che si è sempre detto, ovvero prima si vende, poi si compra, ecco, magari con tempistiche diverse. Il Milan l'ha fatto a inizio luglio, la Juve l'ha fatto a inizio agosto, però adesso si è detto prendiamo, compriamo, così magari non arriverà la primissima scelta assoluta, ma si riesce ad arrivare su giocatori che le società vogliono. E poi si trova una soluzione per le uscite. Magari la seconda parte del mercato, quella che serve per completare le rose, viene finanziata dalle uscite. Da questo punto di vista, secondo me, un cambio c'è stato da un punto di vista di strategia. Per chi se lo può permettere, la Fiorentina, altra società che ha già speso, esatto, ha già speso tantissimo. Poi magari ci sono altre società, vedi il Napoli, su tutte, magari anche l'Inter, che prima aspetta una cessione importante oppure di sfoltire la rosa per poi entrare sul mercato in entrata.
2: Sì, ti stavo aggiungendo proprio la Fiorentina, che tra l'altro credo sia vicina anche a prendere in prestito Mastantuono, che non sarebbe roba, sì, da poco, diciamo, come acquisto. Lavorando. Un lavoro straordinario di Fabio Paratici. Allora, la risposta a questa è una risposta molto provocatoria di alcuni club, in particolare Fiorentina, Roma e Milan in qualche modo, però Fiorentina e Roma su tutte, e Como, pardon, su tutte. Perché? Qual è la loro risposta? In realtà, sia per la Roma, sia per la Fiorentina, sia per Como, ci sarebbe la scure dell'UEFA. Per il Como, l'UEFA ricadrebbe il prossimo anno, perché come sai bene, primo anno in Champions c'è una sorta di tolleranza, poi però devono essere sistemate una serie di cose, altrimenti multa. E Suarso, proprietario del Como, ha detto: sapete che c'è? A me non ce ne frega niente, dobbiamo pagare la multa, la paghiamo, però nel frattempo ci facciamo la squadra per giocare la Champions. Esatto. La Roma, dopo 5 anni, credo, di settlement agreement, ha detto: sapete che c'è? Quest'anno sono 6 milioni, 7 milioni, quanto mi volete fare di multa? Io devo fare la squadra, perché altrimenti se continuo a risparmiare anno dopo anno dopo anno, poi non riesco a rinforzare la squadra, non vinco, pagherò la multa. La Fiorentina doveva dare 6 milioni all'UEFA, Paratici ha detto: sapete che c'è? Si 6 milioni li metto in conto come se stessi comprando un giocatore, pago la multa, ma nel frattempo faccio la squadra. La Juventus stessa in realtà deve rientrare un po' di più, perché aveva già diciamo la scure dell'UEFA, dovevano essere 20 milioni di multa, ricordiamo che l'UEFA si muove di triennio in triennio, quindi c'erano 20 milioni di multa per i parametri non totalmente rispettati nel triennio precedente, però la Juventus nel frattempo quest'estate, come ricordi bene, ha venduto D'Affara, ha venduto Puccia, ha venduto una serie di giocatori, ha fatto quelle plusvalenze che gli era stato richiesto dall'UEFA. Allora l'UEFA ha detto: facciamo così, non sono più 20, sono 6 milioni che devi rientrare, e la Juventus è rientrata appunto con le cessioni che ti ho detto prima, 14 te li metto da parte, se nel triennio prossimo ti comporti bene, quindi rispetti i parametri, quei 14 restano 14 o magari non si pagano più, se invece nel prossimo triennio si sforano i paletti, quei 14 si sommano a quello che verrà poi conteggiato per i paletti sfumati. Però sostanzialmente, per dire cosa, i club di Serie A hanno capito che si prendono o pagano la multa, oppure rischiano di vedersi troppo distanti dai club di Premier, che hanno delle potenzialità economiche di spese enormi, quindi già così c'è una distanza tecnica enorme. Se non si può fare mercato e che bisogna pagare l'UEFA, perché comunque il fatturato dei club italiani è molto più basso rispetto a quello inglese, allora la forbice si allunga e dicono: sai che c'è, pago, faccio la rateizzazione, diciamo, è arrivata una cartella, rateizzo, però nel frattempo faccio lo stesso le mie spese e mi faccio più bello e più forte. Quindi è una scelta secondo me voluta. Il Milan è diverso, il Milan ha messo questi soldi sul mercato, che aveva messo anche l'anno scorso, ma era sbagliato a comprare, cosa che ha fatto anche la Juventus, perché negli ultimi anni 400 milioni li ha spesi, ma ha mancato i colpi giusti, ha comprato giocatori che non hanno funzionato, da Openda a David, passando per Jegrova con Mainz, Douglas Luiz, insomma, soldi spesi, ma spesi male. Il Milan quest'anno ha deciso di spendere un po' di più, vediamo se ha speso bene, perché 75 per Gonzalo Ramos è comunque una spesa importante che deve ritornare in termini tecnici sul campo. Mario Chila è importante, si sta comunque sistemando ulteriormente la difesa, e quindi credo che Milan queste spese le abbia fatte perché ha una proprietà che ha deciso di mettere capitale, sta facendo bene. Il Napoli è un discorso diverso, perché si trova con una rosa piena di esuberi. L'ultimo anno di Conte è stato un anno in cui De Lorenzo ha dovuto spendere tantissimo. L'anno del centenario, per carità, si vuole arrivare a vincere, ma con l'arrivo di Massimiliano Allegri si pensa un attimo a un anno di ottimizzazione della rosa, quindi con tante partenze e qualche arrivo, ma a poco, diciamo. Il grosso delle spese è fatto gli scorsi anni, la struttura c'è, si cerca di sistemare un pochettino le cose. L'Inter è quella che deve muoversi di meno, ma ha avuto la doccia fredda del no di Palestra, di Kaili, di Spence, e quindi Lisci ha sempre quel problema, un po' zoppa a destra, sempre quel problema a destra, ha puntato su Jones come difensore di grosso calibro, di grossa esperienza, qualche altra cosa farà, però è chiaramente il club che può muoversi con più cautela, visto che comunque la struttura già ce l'ha.
1: Assolutamente, riflettiamo su quello che dici.
2: Può muoversi con più cautela, visto che comunque la struttura già ce l'ha.
1: Assolutamente, riflettiamo su quello che dicevi relativamente alla...

0: metti la regola del fair play finanziario e poi le sanzioni sono multe o blocco del mercato. Cioè, se è un discorso tecnico, se tu sfori e quindi sei fuori dalle regole, che fuori dalle regole non partecipa, cioè non fa le multe, che poi non è che le multe vanno... Ora faccio un esempio. In NBA, se superi il salary cap, paghi la multa e la multa viene divisa per i 30 per le altre 29 squadre. Non è che i 6 milioni che paga la Roma piuttosto che la Fiorentina vengono divise per i 36 club che partecipano alla Champions League. No, mette in tasca l'UEFA. Allora, se vogliamo fare le cose così, allora va bene, lo sappiamo prima, e una società, come hai detto te, Vince, dice: guarda, sai che c'è, faccio l'investimento, 6 milioni a fondo perduto, però almeno posso avere libertà di mercato e fare la squadra forte. E se no, se l'alternativa è posso fare la squadra forte, mi costa 6 milioni in più, lo faccio. Se la cosa è faccio la squadra forte, spendo quanto mi pare, ma poi le coppe europee non le gioco, allora secondo me ci sarebbe una riflessione un pochino diversa. Secondo me è un regolamento che ormai è in vigore da una decina d'anni e già dall'anno zero, neanche dal primo anno, dall'anno zero aveva delle falle enormi e nessuno ha fatto nulla per modificarlo, per migliorarlo. Ma mi lascia sempre più perplesso. Per assurdo, il regolamento che c'è in questo momento in Italia, che anche lì, secondo me, andrebbe rivisto, ma se non rientri nella percentuale dell'indice del costo del lavoro allargato, ti blocco il mercato. O fai il mercato a saldo zero, come fa la Lazio quest'anno, come l'ha avuto bloccato addirittura l'anno scorso, se no devi rientrare all'interno dei costi. Questa mi sembra una cosa un po' più ragionevole, per quanto, ripeto, comunque blocchi dal punto di vista economico, non dal punto di vista tecnico. Cioè, non è che togli dei giocatori piuttosto che non li fai iscrivere alla Serie A, piuttosto che non fai iscrivere il club al campionato. Comunque gli blocchi il mercato, quindi secondo me va un po' tutto rivisto, perché se no ognuno fa un po' come gli pare.
1: Sì, perché poi chiaramente dipende da quello che hai accumulato nel triennio precedente, quindi nel caso della Roma tu comunque hai fatto un percorso virtuoso e l'ultimo anno gliel'hai abbonato e quindi ti puoi muovere pagando semplicemente una multa, stessa cosa la Fiorentina, il primo anno del Como, eccetera, eccetera. Chiaramente un club che invece, vedi, già Juventus, che aveva dei pregressi, ha dovuto intanto fare le famose plusvalenze, chiudere, e deve mantenersi nei paletti. Infatti ha speso questi soldi che non voleva spendere, è costretto a cedere, cercherà di cedere il più possibile per rientrare, altrimenti poi la scure dell'UEFA non diventa più soltanto la multa, ma diventa il blocco del mercato. Nel caso della Juventus si è già trasformata nella riduzione della rosa da poter schierare in UEFA, con due giocatori in meno, quindi comunque dei provvedimenti ci sono. Però sono d'accordo con te sul fatto che vanno riscritte e risistemate le regole del calcio, e che comunque l'UEFA non può fare la morale alla FIFA, la deve fare, la dobbiamo fare noi la morale, ma la dobbiamo fare alla FIFA, la dobbiamo fare all'UEFA, la dobbiamo fare a PGC, perché qua che ci sia qualcuno che pensi soltanto al calcio non c'è nessuno, ci pensiamo solo noi quando raccontiamo le problematiche dei club più deboli, più piccoli, delle minori serie a salire, mentre gli altri si preoccupano soltanto di come fare soldi. E ricordo anche l'alleanza che c'era tra Seferin e Infantino quando Andrea Agnelli fece partire o provò a far partire insieme alla Porta e a Florentino Perez la Superlega, e dissero: no, il calcio è del popolo, questa puntare a delle manifestazioni che facciano soltanto soldi è sbagliato. E poi dopo vediamo che Infantino vuole privatizzare l'UEFA, e poi dopo vediamo che Seferin ha cambiato la formula della Champions League per cercare anche lì di avere più voti, per cercare di restare il più a lungo possibile in sella, fare più soldi anche lì. Quindi chi è che sta pensando realmente al calcio? Gravina, che dice: ah, abbiamo visto il mondiale con Infantino che ha subito le influenze politiche. Beh, insomma, parli proprio te, che non mi sembra il caso. Malagò, che tutto sommato in questo momento non si è mosso benissimo nell'organizzazione, perché non si è parlato ancora di riforme, non si è capito ancora quali saranno le riforme. Soltanto per prendere il CT è andato in scena un teatro dell'assurdo, stile italiano puro e vero. Insomma, quindi torniamo lì, riscrittura delle regole, sì, ma chi le riscrive? Ci possiamo fidare di questi signori che comandano lo sport? Secondo me no.
0: Ed è difficile pensare di fidarsi, sinceramente, viste tutte le situazioni di cui abbiamo parlato. Vince, il discorso nazionale lo tengo da parte, perché secondo me poi no, non

0: usciamo, non ne usciamo più, però resto un pochino su quelle che sono adesso le tournée, no, delle varie delle squadre italiane, anche perché ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione. Fra 3 settimane la prima giornata di Serie A, fra 2 settimane nel weekend di Ferragosto partono le prime partite ufficiali con la Coppa Italia. Ci aspetta una settimana comunque con le italiane protagoniste, perché ci sarà il derby Inter-Milan, ci sarà Juventus-Inter, quindi si va in giro per il mondo, non so se a esportare il nostro calcio, ma sicuramente a giocare lontano dall'Italia. Prime indicazioni che sono arrivate, per esempio la Juve con Douglas Luiz, l'Inter con Diouf lì a destra, per quanto Chivo ha detto mi serve comunque un esterno, ci sarà la prima di Gonzalo Ramos con la maglia del Milan. Ecco, cosa ti intriga e ti interessa di più di queste prossime amichevoli che ci aspettano?
1: Allora, prima di tutto, ancora una volta, qua i soldi fanno la differenza, perché le tournée, è vero, ma tu lo sai meglio di me, le tournée le fai perché hai bisogno di incassare soldi, perché se tu volessi preparare una stagione nel miglior modo possibile, tu la dovresti preparare alla vecchia maniera, con quei ritiri in montagna, l'allenamento fisico.
0: Guarda Vince, ti posso dire una cosa? Io sono reduce, sì, da un weekend in montagna dove a 1400 metri c'erano oltre 30 gradi e 35 sotto il sole. Quindi per quanto sia tutto un discorso economico, sta diventando difficile anche veramente trovare temperature miti e fresche anche in altura. Quindi ovviamente è tutto fatto per soldi, ma non è che andare in montagna sia tanto più refrigerante. Ecco, penso che se sentiamo chi è a Castel di Sangro a seguire il Napoli, penso che anche lì si stia patendo il caldo.
1: Le temperature ormai sono così, però fai un allenamento più specifico, più attento, più sui polmoni. Invece le tournée sono organizzate per far sì che le squadre possano incassare tanto da queste tournée, molte volte anche per motivi di sponsor. Quindi il primo ragionamento che faccio è questo. Il secondo ragionamento che faccio è che le amichevoli di luglio valgono veramente zero, secondo me. E inizio agosto sono un po' come quelle di luglio, quindi si possono vedere delle indicazioni. Tu parlavi di Diouf, l'Inter che pareggia con Manchester City, la rete di Pavard che è tornato, ti può far fare dei ragionamenti, puoi pensare che Diouf possa funzionare, che dici cavolo, però se ha funzionato contro il City vuol dire che forse i rinforzi in casa l'Inter ce l'ha, sì, però devi sempre tarare i carichi di lavoro, la competitività vera della partita, i nomi sono soltanto nomi, non sono una qualità rapportata ai nomi in questa fase. La stessa cosa la possiamo dire della Juventus, quante volte è capitato che magari c'era il giocatore che ti faceva l'exploit e poi spariva di nuovo. Douglas Luiz, sì, è vero, ha fatto un gran gol, però Spalletti, che è uno che ci vede lungo, gli ha fatto i complimenti, ha fatto i complimenti anche a Arthur, ma questo perché? Per renderli vendibili sul mercato. Credo che le tournée servano anche a questo. L'altro aspetto economico delle tournée è anche questo, cioè io le faccio, cerco di valorizzare quei giocatori che però voglio vendere, sui quali già non do grande affidamento. Douglas è uno di questi, Arthur è uno di questi, credo che anche l'Inter voglia cercare di capire se c'è qualcuno che magari può andare via ma non ha necessità di vendere. Il Milan pure cercare di fare lo stesso ragionamento, poi proverai in questi amichevoli internazionali comunque quei giocatori dai quali ti aspetti tanto, e questo sicuramente è un altro discorso. Però le indicazioni tecniche sono poche, i ritorni economici sono tanti, la vetrina è la cosa più importante di queste tournée, posto che chiaramente poi quando ci sarà Juve Inter, non nell'Inter né la Juve vogliono far figuracce, ma non credo che le faranno. Vincerà uno, vincerà l'altro, si pareggerà come Manchester Inter, sono partite che però insomma lasciano il tempo che trovano, non c'è una squadra più sbilanciata rispetto all'altra. Si faranno quelle partite nelle quali si cercherà di contenere anche quelli che possono essere infortuni muscolari, che possono poi complicare non solo l'inizio del campionato, che comunque è tra 20 giorni circa, ma soprattutto il mercato, perché poi se un giocatore si fa male e lo tieni in cessione non lo puoi più vendere. Se un giocatore si fa male ed era un tuo obiettivo, devi ristrutturare, ricalibrare il tuo mercato per andarlo a sostituire. Quindi ci sarà grande attenzione, grande vetrina, ma poche indicazioni tecniche, secondo me.
0: Vediamo se ci sarà qualcosina magari in queste amichevoli di agosto. Però ti chiedo, prima di salutarci Vince, visto che siamo entrati nel mese, non dico più caldo perché luglio è stato già sufficientemente caldo dal punto di vista atmosferico, quindi speriamo che agosto riduca un pochino, però dal punto di vista del mercato agosto è sempre stato un po' il mese in cui si accende. si accende il mercato. Qual è la squadra che ti intriga di più, quella che secondo te deve fare di più sul mercato, e il singolo colpo che magari già sta emergendo, che magari non è ancora emerso e che potrebbe arrivare, che ti può intrigare maggiormente e che segui con maggiore interesse da qui a fine mercato?
1: Allora, che mi intriga di più come squadra, ti dico la Fiorentina, ma proprio senza se e senza ma.
0: Perché ha già cambiato mezza squadra.
1: Ha cambiato mezza squadra, se prende anche Mastantuono, ragazzi, questa è una squadra che fa un all-in. Cioè, perché quando cambi tanto, o rischi il flop, perché spesso si è visto squadre che hanno cambiato tanto e poi i giocatori non hanno funzionato ed è un flop clamoroso, o fai qualcosa di straordinario. Nell'anno del centenario credo che Paratici abbia scelto i giocatori giusti e credo che stia facendo veramente una super squadra. Adesso dovesse andare via Ken, dovesse prendere Pellegrino, va bene uguale, perché comunque hai costruito una struttura, un telaio importante. Quindi mi intriga la Fiorentina. L'altra era il giocatore che non mi è piaciuto. Che
0: no, il giocatore, l'operazione, la singola operazione che magari è già in fase di impostazione o che magari ancora non è emersa, ma che può intrigare. Faccio l'esempio: il trequartista per la Roma, il portiere della Juve, qual è l'operazione uno dei più intrigante da qui a fine mercato?
1: Secondo me quella più intrigante può essere sì, il portiere della Juve in questo momento, perché Lorenzo lì dietro ha un problema importante, però ci metto anche il difensore per il Napoli, perché sia Badiashil sia Gatti, chiunque sia, sappiamo bene che Massimiliano Allegri ha bisogno di una difesa molto solida, punta tanto sui difensori. La perdere Buongiorno è una perdita importante per il Napoli, che deve assolutamente recuperare un difensore di livello. Invece il giocatore che mi intriga di più in generale, ti dico Alija Begovic, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che ha fatto vedere delle ottime cose, straordinarie cose, è giovane, quindi due sono le cose: o viene in Italia, cresce e diventa un super giocatore, o viene in Italia e magari si scopre che non è poi quello che si pensava fosse. Però è un giocatore che secondo me, in mano soprattutto a un allenatore come Spalletti, può trasformarsi in qualcosa di molto molto intrigante.
0: Ma l'ultimissima vinza proprio sulla Begovic: trequartista, destra, sinistra? Perché a me sembra un giocatore che ama partire da sinistra per venire dentro al campo e giocare col destro. Mi sembra che lì la Juve ce l'ha già occupato lo slot.
1: Esatto, infatti lui sarebbe una sorta, se ci fai caso, di Kvaratskhelia per Spalletti, però esatto. In realtà il Kvaratskhelia di Spalletti si chiama Kenan Iltiz, che sta recuperando anche da questa tendinopatia, e quel posto non glielo toglie nessuno. A destra lui si può trovare a giocare a destra, dovesse partire con Sesa potrebbe anche giocare a destra, però Spalletti nelle dichiarazioni post amichevole è stato molto chiaro che ha bisogno di un trequartista, e quindi secondo me lo trasformerà in un trequartista. Perderà qualcosa? Non lo so, questo poi dipende da Spalletti, la bravura sta in Spalletti. È chiaro che poi, come sai bene, molto spesso in un calcio soprattutto liquido come quello di Spalletti, i giocatori possono interscambiarsi, e Ildiz e Alija Begovic all'interno di una stessa partita possono darsi spesso anche il cambio, uno si allarga, l'altro si stringe, va a fare trequartista e viceversa, cosa che peraltro la Juve aveva già fatto con Boga e Ildiz, quindi sono intrigato anche per capire come giocherà da trequartista.
0: Saremo a vedere allora anche che Juve nascerà con Alija Begovic, ma sicuramente ci aspettiamo ancora qualcosa di importante sul mercato da tante squadre. Vince, grazie per essere stato con noi, buona
1: grazie.
0: Giornata.
1: Grazie, ciao Becca, un grande abbraccio a te, a Maioccone in regia, poi ci vediamo più tardi, tanto c'è anche il pelato di Santarelli, penso che sia già lì
0: già passato, l'abbiamo già visto.
1: Piano piano si torna tutti, dai.
0: Grazie. Ciao, Vince. Becca. Grazie ancora a Vincenzo Marangio, si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale, fra pochissimo invece inizierà Rotocalcio, partiremo come sempre dalla redazione di Tutto Mercato Web per farci raccontare un pochino quelle che sono le ultime di mercato e non solo, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
0: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale. Così la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
1: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
0: Un almanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
1: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
0: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario. Lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
1: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4° podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
0: È tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio per una nuova settimana di TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. La voce che sentite è quella del sottoscritto Lucio Marinucci, tornato in diretta dopo le ultime settimane. Siamo ancora sulla breccia, quindi abbiamo tanto di cui parlare fra mercato, preparazione, amichevoli, indiscrezioni e trattative che sembravano chiuse ma che in realtà poi sembrano essere in procinto di saltare. Tra poco andremo poi nello specifico già con il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, ma prima vado a salutare in cabina di regia il buon Andrea Maglioca, che ritrovo come sempre ai posti di combattimento per accompagnarmi.
2: Il nome di cui è Oronzo Canà.
1: Ah beh, qui partiamo con le citazioni calcistiche di grande livello. Non ci sarà Oronzo Canà in panchina in una delle squadre della prossima Serie A, ma anche gli allenatori hanno il bel da farsi con il preparare il campo per l'anno prossimo, alcuni ancora con vari tasselli da dover riempire. Abbiamo sentito anche le parole di alcuni tecnici negli ultimi giorni, incluso Gasperini, ma non è l'unico, che richiedono ovviamente la chiusura di altri colpi per cercare di completare le rose in vista dell'inizio della Serie A. Comunque, voi se volete partecipare con i messaggi WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 331-8200-213, per darci anche le vostre considerazioni, per porci degli interrogativi sul mercato. Assolutamente, beh no, fin qui non esageriamo, però cercheremo magari di rispondere alle vostre domande ed essere più esaustivi possibili. Avremo, come dicevo, poi tra poco il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini per parlare un po' del mercato, la solita raffica iniziale, poi snocciolare via via i vari temi e poi più avanti i collegamenti con le varie squadre, tra cui il Napoli, l'Atalanta, la Lazio, insomma molto lungo il pomeriggio su TMV Radio. Dobbiamo lavorare, beh, su questo non c'è dubbio, tutti, sia in diretta, chi sta in regia, per ecco darvi quanti più ragguardi possibili. Poi ci sono state le amichevoli dell'ultimo fine settimana di agosto, meglio il primo fine settimana d'agosto, che ha chiuso l'ultima settimana di luglio. Quando si legge agosto si legge già calcio giocato, quindi già si legge sostanzialmente Serie A, già si leggono le preparazioni per la prossima Champions League, per le coppe europee, insomma la mente già scalpita verso il calcio giocato. È vero che solo poco più di due settimane fa ci siamo lasciati alle spalle il mondiale, ma già c'è voglia di campo per tornare finalmente a sentire l'odore dell'erba e il pallone che rotola sul manto verde. Ma come detto, invece, siamo ancora in periodo di mercato e quindi chi meglio del direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini può darci i ragguardi di queste ultime ore sul mercato. Nick, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao Lucio, ciao.
1: Allora Nick, ti chiedo da dove vogliamo partire. Chiaramente passo la palla a chi è più abile del sottoscritto in questo ambiente, o sicuramente chi ne sa molto di più, quindi palla a te, perché ci sono tante trattative, addirittura alcune che sembravano chiuse che poi stanno saltando, il riferimento ovviamente all'Instrom, però palla a te.
3: Sì, magari sta saltando Lindstrom, mentre ormai diciamo è tutto definito per quanto riguarda Gutierrez, che forse tra le due per il Napoli è quella migliore, perché comunque Gutierrez porta 30 milioni di euro più bonus, e adesso vediamo un po' se effettivamente una parte di questi soldi verranno reinvestiti per andare a prendere un altro difensore, un difensore centrale. So che al Napoli piace molto Allegri, al Napoli piace molto Gatti, quindi vediamo se poi magari più avanti Gatti può diventare un obiettivo per il Napoli. Detto questo, oggi credo sia una giornata importante, perché comunque la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di João Mário, un'operazione che è stata fatta con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 9, è il settimo acquisto della gestione Paratici. La Fiorentina, visto siamo entrati in tema, continua a trattare diversi giocatori, tra questi c'è Torsved. Oggi il Sassuolo parlerà con il giocatore ribadirà la sua volontà, che è quella di andare alla Fiorentina, e poi vedremo se si potrà imbastire una trattativa o meno con i Viola per poter arrivare, diciamo, alla cessione di Torsved e all'arrivo in casa nero-verde di un altro giocatore che potrebbe essere, che ne so, magari uno tra Brescianini e Fabian, visto che in questo momento Brescianini potrebbe avere meno spazio al centrocampo Viola e Fabian trovare più difficoltà di collocazione, tenendo presente che la Fiorentina a gennaio questi due giocatori li ha pagati praticamente 13 milioni di euro l'uno. Ma la grande attesa oggi è per Franco Mastantuono, perché il giocatore sostanzialmente è molto bravo dal punto di vista tecnico. L'anno scorso venne pagato addirittura 45 milioni di euro da River Plate, giocatore che ha tanta qualità, che è un trequartista di piede mancino, che è 2007, abituato a giocare anche da destra per convergere con il piede sinistro alla conclusione, e lui tutto sommato sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di giocare in Serie A. Al momento non ha dato ancora il suo ok, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma come puoi immaginare ha praticamente una richiesta a livello mondiale pazzesca, perché un giocatore così in prestito, anche se naturalmente non lo puoi poi acquistare o neanche, voglio dire, avere un diritto di riscatto, perché poi nel caso ci sarebbe il controriscatto da parte del Real Madrid, fa gol a tanti, c'è la Premier League, c'è la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A italiana, quindi è un giocatore importante. Se la Fiorentina ci dovesse arrivare sarebbe sicuramente un bel prezzo da pagare dal punto di vista, diciamo così, della popolarità, perché Mastantuono viene considerato uno dei migliori talenti argentini e forse costringerebbe, tra virgolette, Grosso a cambiare modulo, perché se te prendi Mastantuono non gli puoi far fare l'esterno nel 4-3-3,
1: certo, non è un'ala,
3: costringeresti, diciamo, a fare un ruolo che non è il suo. A quel punto potresti modificare il 4-3-3, che è l'idea di partenza di Grosso, e farlo diventare un 4-3-2-1, una sorta di albero di Natale, ecco.
1: Eh sì, questa potrebbe essere sicuramente un'idea interessante. Poi qui vedo arrivare già altri messaggi, insomma ti si chiede anche, Nick, di sì. Pellegrino, che è uno di quei nomi che poi si intreccia anche un po' la Viola, no? Perché è accostata alla Juventus per tanto tempo, ma è uno di quei profili che è sul taccuino della Fiorentina. Ti chiedo anche qui quanto potrebbe poi diventare eventualmente una possibilità.
3: Ma sai, una possibilità questa è importante, perché comunque sai, la Fiorentina oggi è una realtà, quindi sta facendo una serie di valutazioni su quello che naturalmente è il suo futuro. Pellegrino è un giocatore importante del Parma che potrebbe arrivare, ma solo dopo la partenza di Ken. Cioè non è che la Fiorentina può prendere oggi un attaccante, una punta centrale così da affiancare a Ken, anche perché poi, come tutti voi sapete, il Parma, non vedo il motivo per il quale il Parma dovrebbe dare Pellegrino alla Fiorentina col prestito con diritto di riscatto, perché sarebbe una cosa che non ha un senso, no? Tu hai un centravanti titolare e lo dai alla Fiorentina al prestito con diritto di riscatto, non credo sia questa la volontà. Casomai puoi fare un obbligo, un prestito non obbligo di riscatto, ma lì secondo me si passa dalla cessione di Ken. Cioè se Ken va via e il Como fa un'offerta da 35-40 milioni di euro, la Fiorentina potrebbe decidere di investire su Pellegrino. Oggi devo dire Ken, con tutte le problematiche che può avere, però secondo me è ancora più forte di Pellegrino. Pellegrino ha margini di miglioramento,
1: rispetto, però
3: esatto, però Ken secondo me oggi è ancora più forte, per cui credo che la Fiorentina abbia sì in testa magari uno come Pellegrino, ma non sarà certo il solo nome che loro stanno valutando in questo momento in prospettiva di poter andare a fare una cessione di Ken. Ecco, questo è un po' il discorso. Però il Como per esempio sta cercando un attaccante, cioè il Como vedo ancora, no, è su Chalobah, lavora su tutti i giocatori stranieri e ha bisogno anche, voglio dire, di calciatori italiani, perché poi c'è il problema delle liste della Champions, quindi non è che lo possono sottovalutare. Ken in questo senso sarebbe perfetto, però prima devono sistemare il difensore. Una volta che hanno sistemato il difensore poi parleranno, e la Fiorentina starà a vedere e valutare. E poi qui si chiede di Pellegrino, ma anche Fagioli è un altro giocatore che in Premier dall'oggi al domani potrebbe ricevere un'offerta, e magari un po' come è successo per Frattesi, no? Che lo voleva per tante stagioni e tante sessioni di mercato in Nottingham Forest e poi alla fine non si è concretizzato. Però i Premier da un momento all'altro possono arrivare all'attacco dei giocatori. Credo che ora il mercato interessante sarà anche quello della Juve, perché dopo aver sistemato Colomani e dopo aver fatto anche questa operazione di Alaibegovic, che secondo me è un'operazione molto bella, molto importante, 30 milioni di euro di 18 anni eccetera, però loro avranno bisogno adesso di sistemare la questione portiere. Vicario per me è il giocatore che ha più possibilità rispetto a qualcun altro di andare, anche perché su Suzuki c'è il Paris Saint-Germain, vogliono 28-30 milioni, e io credo che la Juve 28-30 milioni per il portiere non li spenda.
1: Ma magari Vicario,
3: sì, Vicario secondo me è un portiere, cioè quando è andato via dall'Empoli per andare al Tottenham si considerava Vicario, no? Addirittura qualcuno pensava che potesse essere il prossimo portiere anche della nazionale, e invece oggi magari non è che lui non sia all'altezza, anzi secondo me è un portiere molto forte, però visto poi ci sono dei momenti nei quali della tua carriera ci sono delle difficoltà. Ora è in una difficoltà, il Tottenham non l'ha convocato per la tournée, no? È in uscita, De Zerbi ha in qualche maniera altre soluzioni in ponte, e quindi a maggior ragione la Juve oggi secondo me può prendere Vicario, poi dovrà sistemare anche Di Gregorio, perché poi cioè, noi parliamo, siamo tutti quelli che sono, però c'è ancora Di Gregorio, quindi poi alla fine anche Di Gregorio ha un valore e lo devono assolutamente sistemare, quindi la situazione è ancora tutta in evoluzione, però oggi l'obiettivo della Juve è il portiere e secondo me Vicario è quello in pole position.
1: Beh sì, ma a livello di percentuali è quello insomma in cima alla lista rispetto ai tanti nomi che poi si sono fatti e alcuni sono già sfumati nel corso di quest'estate. Qui altri messaggi, poi voglio chiederti anche dell'Inter, prima però vado su un altro messaggio sul Milan, perché effettivamente il Milan invece, Nick, dopo quella spesa insomma molto importante, Hila, Gonzalo Ramos, mi sento anche di dire in maniera comprensibile ha un po' rallentato, quindi qui ti viene chiesto se prima bisogna adesso far uscire qualcuno prima di reinvestire, anche perché il Milan poi qualcos'altro dovrà fare, al momento la rosa non può considerarsi completa.
3: No, infatti sai, il Milan deve fare diverse cose, perché poi ci sono delle situazioni ancora molto aperte, è chiaro che hanno sistemato quella che era una priorità, l'attacco, che già era una necessità dallo scorso anno, non sono mai riusciti veramente a trovare una chiave di volta per quanto riguarda l'attacco, adesso stanno cercando di vedere quello che succede per quanto riguarda il resto, perché hai detto bene, Ghila lo hanno preso in difesa, però il mercato del Milan alla fine ruota su Leao ora, cioè nel senso capire se Leao va o meno, io non credo sinceramente che ci sia questa possibilità di andare in Turchia, non mi sembra Leao abbia tutta questa intenzione di trasferirsi in Turchia, c'è il Fenerbahce, c'è il Galatasaray, i dirigenti del Fenerbahce sono arrivati anche
1: nonostante ingaggi abbastanza ricchi poi, Nick, perché le offerte a livello di ingaggio, però mi sembra più titubante.
3: Sì, non mi sembra interessato. Il Milan, al di là di Leao, soprattutto se andasse via Leao, hanno in testa un identikit di un trequartista mancino, e lì era venuto fuori il nome anche di Mastantuono, era venuto fuori il nome di Sulè, questo giocatore lo cercano ancora a prescindere da Leao, il problema è che Leao non riescono secondo me neanche a piazzarlo a delle cifre determinate, perché quante stagioni sono che Leao non è Leao vero, quante sono le prestazioni buone di Leao nel corso di un'annata, insomma si vanno a contare veramente sulle dita di una mano, e quindi a maggior ragione non vogliono nemmeno sminuire il suo valore di mercato svendendolo, e questo è un problema, perché quando si fa le trattative può diventare un problema.
1: Eh sì, decisamente, del resto insomma poi bisogna cercare di sciogliere questi nodi, siamo vero ancora solo al 3 d'agosto, ma mi sento anche di dire siamo già anche al 3 d'agosto. E poi altre domande, insomma qui tanti veramente quesiti su tante squadre, Federico in maniera un po' polemica chiede quando è che l'Atalanta metterà mano al portafogli, perché al momento di grandi acquisti non se ne sono visti, anche se leggevo di tanti nomi, intanto c'è la situazione molto ingarbugliata di Esposito, leggevo di Todibo che comunque piace anche alla Juventus, insomma l'Atalanta al momento mi sembra di capire stia un po' temporeggiando per poi capire quando azzannare il colpo giusto.
3: Sai, l'Atalanta si era mossa in una certa direzione, era partita pronti attenti via, cessione di Ederson al Manchester United, quello gli avrebbe portato 45 milioni di euro aggiunti ai 55, no, che hanno preso di palestra, erano 100 milioni, secondo me se non avessero avuto lo stop di Ederson probabilmente li avrebbero reinvestiti, io credo, poi questa è la mia idea su Alai Begovic, perché avrebbero avuto molti soldi da poter mettere, e invece adesso stanno cercando un altro, ora con il ritorno di Ederson forse hanno anche meno bisogno a centrocampo, questa è una squadra, ora ho visto che anche su Scaldini c'è un po' di movimento, è una squadra che si è un attimo bloccata probabilmente perché Sarri dovrà dare dei nuovi input su cosa fare a livello offensivo, magari anche a livello, diciamo così, di qualche altro reparto. Però in questo momento non ci sono accelerazioni sul mercato dell'Atalanta. Vedremo, io penso che tutto si succederà un po' più avanti, perché siamo ancora in una fase, questa è la fase del mercato un po' più statica, quella che ci porta, diciamo, fino a Ferragosto. Poi dopo Ferragosto riparte tutto alla velocità della luce. Certo, ci sono squadre che vanno veloci, squadre, per esempio noi parliamo dell'Atalanta, però cioè, dovremmo parlare un po' anche dell'Inter, perché l'Inter esatto. Fino a oggi ha preso solamente Stones a livello difensivo. È vero che gli basta, perché poi uscirà Pavard e quindi comunque sia, ne hanno di centrali difensivi, nonostante ne abbiano persi 3 o 4, però oggi non hanno ancora sostituto di Dumfries, per esempio, che era uno che era forse il grande obiettivo del mercato dell'Inter, no, in questa stagione, cioè andare a sostituire Dumfries. E poi c'è anche l'altro aspetto che devono, secondo me, vedere se a centrocampo riescono in qualche maniera andare a prendere un giocatore che sia importante, perché comunque Curtis Jones è un altro di quelli che loro vorrebbero avere e che sono naturalmente portati avanti in questa trattativa da diverso tempo, ma c'è da dire che non è mai stata abbassata la richiesta del Liverpool, perché il Liverpool ha sempre chiesto un sacco di soldi, e quindi 30 milioni di euro sono 30 milioni di euro, e in questo momento non sono intenzionati a spenderli, secondo me, all'Inter. Però vedi, le squadre, paradossalmente la prima e la seconda dell'anno scorso, cioè Inter e Napoli, sono quelle che hanno fatto meno di tutte le altre sul mercato.
1: È vero.
3: Cioè, questo è un dato abbastanza curioso, no? Io quando naturalmente leggo delle critiche a queste situazioni, sono anche dell'idea che bisogna anche pensare una cosa. Quando uno è forte non è che deve necessariamente rafforzarsi,
1: certo, non deve stravolgere, non ne ha bisogno.
3: Ecco, l'Inter, magari, devo dirti che il problema dell'esterno a destra era la sua necessità. Palestra prima, Calaili dopo, alla fine hanno avuto anche un po' di sfortuna, questo va detto, perché poi il ragazzo israeliano non è riuscito a passare le visite mediche, però l'avevano sistema, cioè fosse arrivato Calaili e con l'acquisto di Stones a livello difensivo potevano anche essere a posto,
1: Sì,
3: poi si potevano mettere lì a aspettare di vedere se arrivava un'occasione, magari usciva Frattesi e potevano fare l'investimento su Jones. Ecco, e il Napoli c'ha tanti giocatori, il Napoli ce n'ha veramente tanti di esuberi. Ora dice, giustamente abbiamo iniziato il collegamento parlando di Lindstrom, però esatto. È su Gutierrez, e ora stanno cercando un esterno a destra. Favasuli potrebbe essere l'idea migliore, anche perché comunque è un giocatore che a Catanzaro ha fatto bene, gli costerebbe il giusto. Anche Fortini per me è un giocatore che il Napoli potrebbe prendere in considerazione, però vediamo se effettivamente questa cosa accadrà o meno. Il mercato è molto dinamico e ora dobbiamo solamente aspettare. Per esempio, anche la Roma stessa, no, ora sta cercando di chiudere l'operazione col Feyenoord per Reggio. C'è anche Fresneda, che comunque è un'alternativa dello Sporting. Ho visto Gasperini ancora un po' cupo, no, sul mercato. Però il mercato però è sempre tutto molto complicato, ragazzi. Cioè, il mercato in generale oggi è veramente
1: in Italia difficile. Poi è ancora più complicato. In Inghilterra magari hanno qualche impedimento in meno. Mi sento di dire, a livello economico. E l'ultima domanda, Nick, poi prima di liberarti, ecco, prima parlavi dell'esterno a destra dell'Inter. Si sta veramente riaprendo la pista per Diaby o ancora tutto molto in una fase embrionale? Perché già l'anno scorso era stato accostato, poi non se n'era fatto nulla.
3: Loro hanno rifatto un nuovo sondaggio, sì, un giocatore che a loro piace molto, e come del resto Curtis Jones, sai, dipende sempre poi quando arrivi lì le condizioni migliori, se uno ti costa 30, un altro può prendere col prezzo con diritto di riscatto, può diventare obbligo a determinate cifre, e alla fine uno ripiega sempre dove c'è il risparmio. L'importante è non penalizzare la qualità comunque c'è, sia nel caso di Diaby che di Curtis Jones, per cui loro dovranno fare una scelta. Però Diaby resta sicuramente nel mirino, nei radar dell'Inter. Poi quando un giocatore è già da tempo nel mirino dei radar, loro lo continuano a monitorare, ecco, non è che lo vanno a mollare, quindi sicuramente potrebbe diventare un'ipotesi magari più avanti. Ripeto, oggi forse non è una necessità, l'Inter forse ha altre problematiche. Se poi dopo c'è l'occasione però di andare a fare un giocatore con determinate caratteristiche a un costo giusto, lo faranno sicuramente.
1: Le famose occasioni, insomma. Sei stato chiarissimo, Nick. Io a questo punto ti ringrazio come sempre per questa raffica di mercato e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento.
3: Ciao, un abbraccio a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, sempre molto puntuale. È chiaro che poi bisogna anche fare riflessioni calcistiche, come dicevamo. Diaby è un nome che gravita attorno all'universo Inter, ma un giocatore totalmente differente da Dumfries, non è un esterno a tutta fascia, è più un'ala, peraltro un'ala che predilige anche giocare a piede invertito perché è mancino, quindi anche lì ci sono caratteristiche veramente differenti. Qui intanto, prima di andare in pausa, recupero qualche messaggio al 3318200213. Scriveva anche Antonio, voglio recuperare questo messaggio, che è reduce da due giorni sul Terminillo, quindi peraltro bellissima località, ospite di mister Alvini, bellissima esperienza e gran bella persona, una passione e grinta unica in quello che fa, concetti di gioco molto moderni e divertenti. E poi una considerazione però sulla rosa del Frosinone, a detta di Antonio, non all'altezza, o perlomeno non attrezzata al momento nell'impresa di salvarsi. Antonio, Alvini ha dimostrato in tante avventure di saper proporre un calcio interessante, a Frosinone è riuscito anche a farlo diventare un calcio vincente al vertice della Serie B. Salvarsi è complicato, è molto complicato, francamente. Al momento sono d'accordo con te, il Cremonese, il Frosinone non so se abbia le carte in regola per raggiungere la salvezza. Chiaro che ancora bisogna aspettare, vedere come si potrà operare, però ecco, ricordo anche alla Cremonese quando cominciò il suo percorso in Serie A non riuscì poi a dare quella svolta perché la rosa era di un discreto livello, ma anche lì probabilmente non totalmente all'altezza. Intanto altro messaggio audio al 3318200213.
4: Ciao Lucio, Antonio Assaminato. Ma io mi chiedo, ma come mai uno come Caio De non è mai, l'Inter non lo cerca? Cioè, ma è infortunato questo ragazzo, non può giocare, cioè prima andare a prendere un BAB che gioca in Arabia da due anni e mezzo, che come dice il buon direttore Marco Piccari c'ha la sabbia sulle scarpe, ma non è meglio puntare su Caio De, che è anche un prospetto italiano?
1: Sono considerazioni. Caio De è cresciuto tanto, sicuramente, ecco, a livello di caratteristiche, se dovessi scegliere fra Diaby o Caio De, sceglierei Caio De, perché è un esterno a tutta fascia, uno che è abituato a fare anche la fase difensiva, forse non è ancora perfetto, però è un calciatore più idoneo a quel tipo di ruolo. Per me Diaby non lo è. Poi su Caio De bisogna capire anche come sfruttarlo. Al Brentford ha un certo tipo di utilità, sappiamo anche quanto viene sfruttato sulle messe laterali. Certo è, anche qui mi sento di fare purtroppo una notazione, bottega cara anche il Brentford, perché le richieste sono di svariate decine di milioni, credo che meno di 40 milioni per Caio De non si possano sborsare. Sai, sono riflessioni dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista economico. Di certo, ecco, ribadisco, se dovessi scegliere per caratteristiche Caio De o Diaby, sceglierei Caio De. Poi Diaby per me è un esterno potenzialmente molto forte, ma un esterno d'attacco, è un'ala, per dirla in termini un po' più vecchi, ecco, un pochino più di calcio di una volta, anche se io li utilizzo sempre, è più un'ala, mentre Caio De è più un esterno a tutta fascia. Ma poi vedremo anche qui come si orienterà Marotta, come si orienterà Chivu, posto che Diouf da esterno adattato comunque al momento sta dando delle risposte interessanti. Bisognerà capire, Diouf può essere l'esterno titolare dell'Inter, punto interrogativo. Intanto però noi direi che ce ne possiamo andare anche in pausa, perché nel prossimo blocco abbiamo altri approfondimenti, cerchiamo di capire un po' meglio quello che è successo con Lindstrom, con il Napoli, con i tanti nodi, ma anche su altre piazze. Ecco, prima chiedevamo dell'Atalanta, andremo un po' nello specifico anche sui nerazzurri, che hanno anche fatto un test in amichevole nel fine settimana. Adesso pausa, tra poco sempre qui TMV Radio, Sport, Calcio, Mercato e Ritiri.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto. L'oro sfuma per qualche punto, ma Filippo Pelati fa ugualmente la storia a Parigi. 4 gare e 4 medaglie per l'azzurro classe 2007, che regala un altro splendido podio all'Italia. La sua routine, ribattezzata Il Diavolo, cattura l'occhio dei giudici e vale al nostro portacolori la medaglia d'argento, che conferma quella ottenuta nel programma tecnico. Vittoria per il britannico Tomlin, bronzo alla Spagna. La terza medaglia d'oro per l'Italia negli europei l'ha invece portata a casa Chiara Pellacani, che fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro, l'azzurra trionfa anche in solitaria dal trampolino da un metro. Il tennis si ferma al primo turno alla corsa di Lucrezia Stefanini nella WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6, 6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore. Un match reso ancora più complicato alla debuttante pratese dall'inizio ritardato di diverse ore a causa della pioggia caduta sull'Ontario. Il ritorno del maltempo e le previsioni non benevole hanno convinto gli organizzatori a cancellare il resto del programma, che prevedeva anche la sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Match rimandato a questa sera, non prima delle 18:30. Tra gli uomini, nel pomeriggio atteso il debutto di Matteo Berrettini, posticipato ad oggi sempre per via della pioggia caduta copiosa domenica sul Masters 1000 di Montreal. Il romano al ritorno in campo dopo Wimbledon sfiderà al primo turno l'argentino Mariano Navone. In tarda serata sul cemento canadese sarà la volta di Mattia Bellucci opposto a Sebastian Baez. E poi Lorenzo Sonego, atteso dall'olandese Griekspoor. Il calcio. La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée in Asia e Australia. I bianconeri faranno tappa prima a Hong Kong, dove affronteranno il Chelsea, e poi aperte per le amichevoli con Inter e Palermo. A disposizione di Luciano Spalletti anche i nuovi acquisti Kolo Muani e Lai Begovic, mentre restano a Torino gli infortunati Thuram e Decatur. L'Inter si sposta invece da Hong Kong aperta per continuare la sua tournée in Australia e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. Per la fascia torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio, Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile, tra i 30 e i 35 milioni. L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Slani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel mirino anche il centrale Cristian Romero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci qui in studio, sempre TMV Radio Sport. Calciomercato e ritiri, prosegue la programmazione del pomeriggio di questo lunedì 3 agosto 2026. Intanto vi do subito una notizia per quanto riguarda il calcio europeo, però mischiato ai discorsi delle italiane, perché l'Atalanta sa adesso di affrontare nel turno di Conference League la vincente di Hapoel Tel Aviv Katowice, e quindi questa è la notizia poi per il sorteggio. Peraltro tra poco avremo anche un approfondimento sull'Atalanta, quindi capiremo poi se saranno gli israeliani o i polacchi ad affrontare i nerazzurri. Ma adesso invece partiamo dal Napoli in questo blocco, perché c'è tanto di cui discutere. Lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Fabio, un piacere, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Fabio, mentre si continua poi a festeggiare questo centenario, i 100 anni, ci sono tante trattative in ballo, alcune che sembravano chiuse che poi invece di fatto non si sono chiuse, quindi direi di partire proprio da qui, se sei d'accordo Fabio, con Lindstrom che sembrava diretto alla Germania e poi si è bloccato tutto.
1: Sì, era fatta, il Napoli avrebbe salutato un calciatore sempre in prestito, però potendo poi rinunciare a gran parte di quello stipendio folto e molto molto elevato che va a pesare sul bilancio e sul monte stipendi collettivo del club, non c'è stato questo accordo, a quanto pare, secondo quello che ci hanno anche raccontato alla Germania, per una definizione che sembrava teoricamente conclusa, poi però con delle piccolissime distanze che hanno indispettito lo Schalke, motivo per cui la trattativa è saltata. Vediamo se si potrà riprendere a parlare con lo Schalke oppure no nelle prossime ore, anche perché il Napoli deve cederlo, lo Schalke lo apprezzava come calciatore, quindi magari sono solamente scaramucce tipiche anche e soprattutto in questo periodo, quando il mercato non è ancora in via di definizione concluso, manca ancora un mese alla fine, e di sicuro questa è una notizia negativa per Manna, che ha tanto tanto da fare per le uscite, e Lindstrom è solamente uno dei tanti calciatori che ancora deve andare via da Napoli, e quindi poter salutarlo poteva dire per lui dedicarsi ad altri calciatori, vedi che Gutierrez è fatta per il Bayern, oppure altri profili che ancora stanno un po' turando la lista, motivo per cui il Napoli non può ancora operare in entrata.
0: Eh sì, i tanti nodi che del resto si sapeva si sarebbero dovuti sciogliere. Fabio, tu poi ecco, hai già nominato, andiamo in ordine, Gutierrez, che comunque dovrebbe portare poi, si spera, un buon tesoretto, quindi ti chiedo ecco poi anche della formula di Gutierrez, e poi ti volevo chiedere in realtà anche di Lukaku, perché ci sono poi queste voci anche dall'estero, anche dall'oltreoceano, quindi ti chiedo di queste situazioni, ecco, sempre in uscita ovviamente.
1: Eh sì, no, Lukaku è uno degli altri calciatori del Napoli, sono evidentemente orientati a partire, perché l'ha detto il suo agente Pastorello, facendo riferimento a questo contratto economicamente molto molto oneroso, che un po' stona con la sua etichetta di alternativa di Højlund, che è l'attaccante titolare, un po' anche perché per il Napoli evidentemente avere due top per l'attacco è eccessivo, quindi può partire, c'è l'Atalanta che è interessata a lui, il Napoli chiede almeno una decina di milioni, perché tra l'altro il Chelsea vanta il 40% sulla futura rivendita, quindi è chiaro che non tutti i soldi che il Napoli andrebbe a incassare potranno essere del Napoli, e quindi è una cifra evidentemente elevata per un calciatore in scadenza di oltre 30 anni che deve ancora dare delle garanzie fisiche dopo l'ultima annata complicata, però credo che il mercato che il mondiale, scusate, abbia aiutato e abbia sicuramente avvantaggiato il Napoli, perché i 3 gol più l'autogol procurato con l'Egitto per Lukaku in un torneo in cui, salvo rare eccezioni, non tantissimi attaccanti si sono messi in mostra, è un ottimo biglietto da visita per le pretendenti, che magari saranno anche pronti a sborsare una decina di milioni per accontentare il Napoli. Di sbilancio Lukaku partirà, a differenza di De Bruyne, che invece è pienamente concentrato sulla nuova stagione, è stato
0: abbiamo visto protagonisti.
1: Sì, è stato tra i protagonisti del sabato alla cerimonia dei 100 anni, ha parlato anche in napoletano, l'abbiamo visto mai così sorridente, evidentemente è entrato anche in quello che è il mood della città, ha pagato di tasca propria il viaggio per rientrare poi a Napoli dalle vacanze in anticipo, lui che doveva tornare teoricamente solo mercoledì e poi è ritornato alle Baleari a rilassarsi ancora per qualche giorno, quindi anche un bel gesto nei confronti della società, e quindi De Bruyne resterà, salvo sorpresa, a Napoli, Lukaku è destinato a partire.
0: Molto chiaro, beh, i belgi, chi va e chi rimane, sì, comunque molto divertente poi l'intervento in napoletano sul palco appunto di Kevin De Bruyne. Ma ti chiedo poi, nonostante tutto, prima di passare anche al campo, perché poi fra poco ci saranno altri test amichevoli, ti volevo chiedere però anche delle entrate. Tu hai detto giustamente le entrate sono condizionate alle uscite, però ti chiedo quali potrebbero essere eventualmente le piste che potrebbero accendersi. Innanzitutto c'è il discorso portiere, che ancora è un discorso da affrontare anche qui in realtà in fase super, e poi per la difesa Favasuli, Badiashile, che è uno dei nomi già da tanto tempo in uscita dal Chelsea, Gatti comunque dalla Juventus, insomma queste strade quanto potrebbero poi essere battute dal Napoli?
1: I nomi sono quelli, giustamente li avete ricordati voi, è più interessante dalla nostra prospettiva capire chi arriverà per primo a indossare la maglia del Napoli. In difesa Badiashile è il preferito, però il Chelsea non ha ancora aperto al prestito, Gatti è una possibile alternativa, però il Napoli in difesa anche Oliveira, che si adatterebbe dal centrale, oltre a Rachmani, Rafa Marina, Marianucci, Bokema, che sta per tornare in attesa di Buongiorno, quindi numericamente il Napoli è al completo. Vediamo se chiuderà un difensore quanto prima, così come vediamo anche di capire quando arriverà un terzino, perché Favasuli del Catanzaro è il nome forte, è un giocatore che tra l'altro il Napoli ha già opzionato, come Zeballos del Boca Juniors, attaccante che gioca prevalentemente a sinistra come esterno ala d'attacco, però sono tutte operazioni che il Napoli non ha ancora definito perché non c'è posto in lista, anche se per esempio Favasuli è un under, quindi non andrebbe a occupare nessuna casella di quelli di quelle che sono poi le caselle occupate dagli over, quindi da quelli che sono nati dal 2003 in poi. E quindi sbilanciando mi dico, arriva un centrale, arriva Favasuli come prime due operazioni, non vi so dire quando, non mi meraviglierei se Napoli dovesse eventualmente chiudere queste operazioni a ridosso del Ferragosto, per dire.
0: È chiaro, come ci diceva prima Nick, le trattative che poi si accendono più verso la metà e verso la seconda metà di agosto, come spesso capita ormai, soprattutto negli ultimi anni. E poi comunque Fabio, ecco, per chiudere ti chiedo anche dei test amichevoli, perché fra pochi giorni, appunto tra due giorni, ci sarà questa partita con lo Sasuna, quindi ti chiedo anche che cosa possiamo aspettarci da questo ulteriore test introduttivo, poi ce ne saranno altri sia con squadre spagnole che non, quindi però dallo Sasuna che cosa potremo capire?
1: Ma intanto il Napoli dovrebbe essere confermato con il 4-3-3, che è il modulo di partenza di Allegri, quindi sarà interessante capire se quei progressi che si erano già visti con la Carrarese a Di Maro saranno ulteriormente confermati da quella che sarà poi la prossima sfida del Napoli in amichevole contro lo Osasuna. Poi dopo arriveranno altre due partite, quella contro il Celta Vigo per l'8 e poi Aris Salonico con la chiusura del ritiro il 12 di agosto. È chiaro che non ci sono nuovi acquisti, sarà un po' il Napoli rodato che affronterà il Genoa, quindi rispetto ad altri ritiri vi possiamo dire che non c'è quell'entusiasmo che spesso fa rima con curiosità del passato, però questo non è un male, perché lo scorso anno c'era tanta curiosità per Lucca, per Lang, Bokema, Milinkovic, Savic, Gutierrez, poi il Napoli sappiamo bene quante difficoltà abbia avuto e quanti di questi calciatori purtroppo non abbiano reso, e quindi non è un male avere una rosa blindata, non è partito nessuno, e quindi ad esempio col Genoa è molto probabile che si rivedrà in campo lo stesso Napoli che ha concluso la stagione, però con un nuovo allenatore e le differenze tattiche con Conte cominciano ad intravedersi.
0: È chiaro, quello sarà il punto focale poi sul quale saremo tutti attenti, quindi anche sul calcio finalmente giocato, già lo attendiamo. Fabio, io ti ringrazio vivamente per questo punto sul Napoli, ti lascio al tuo lavoro, ci riaggiorniamo presto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino per il punto sul Napoli, ma ci spostiamo subito, come promesso invece, sui nerazzurri, i nerazzurri di Bergamo, l'Atalanta, ed è con noi Filippo Di Santo. Ciao Filippo, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati, tra l'altro con un contesto abbastanza caldo in ottica Atalanta e non solo per il calciomercato.
0: Esatto, direi partiamo ecco proprio dal campo, perché leggevamo già dei sorteggi di Conference League, insomma sarà Israele o Polonia per l'Atalanta?
2: Assolutamente sì, l'Atalanta incontra una tra Apol Tel Aviv e Katowice, un sorteggio che ovviamente è andato molto a favore dei neroazzurri. Tra l'altro c'è da sottolineare che l'andata sarà il 20 agosto in quel di Bergamo, mentre invece al ritorno sarà in trasferta. Un appuntamento importante, un appuntamento nella quale l'Atalanta dovrà sicuramente farsi trovare pronta, anche perché nel mezzo ci sono tutta quanta una serie di amichevoli dove tra alti, bassi, dettagli e il capitolo mercato, Maurizio Sarri sta costruendo quella che è la sua Atalanta. Un cantiere a cielo aperto dove tra l'altro la Dea ieri ha perso 2-1 contro il Feyenoord, con nuove consapevolezze, ma soprattutto una rosa che dopo tante valutazioni forse potrebbe prendere una piega abbastanza precisa sia in entrata che soprattutto in uscita.
0: E ci arriviamo adesso sul mercato, perché poi anche qui ci sono varie strade, come dicevamo prima, da battere, varie trame da tessere. Però prima sono incuriosito, mi ha incuriosito Filippo, perché poi tutti vogliamo capire come potrà giocare questa Atalanta, ma soprattutto come potrà sviluppare il proprio gioco. Hai detto che c'è stato giustamente ieri questo test contro il Feyenoord, perso, ma poi il risultato conta fino ad un certo punto. Ecco, ti chiedo che cosa si sta vedendo, che cosa sta emergendo da queste partite dell'Atalanta, quanto sia avanti a livello di percentuale, posto che manca ancora tutto il mese d'agosto e che Sarri ha bisogno di tempo per improntare le proprie idee. Però ecco, ti chiedo che fase del cantiere siamo con questa Atalanta dal punto di vista di gioco.
2: Diciamo che c'è molto da lavorare in questo momento per l'Atalanta di Sarri, anche perché oltre alla condizione fisica, che ovviamente rispetto a quella del Feyenoord è molto, molto distante, anche perché poi il Feyenoord comincia subito a giocare, dall'altra è un po' tutto nuovo, questo 4-3-3 dove Maurizio Sarri, tra l'altro attraverso una richiesta esplicita nei confronti della società, era quella di valutare questa rosa che compone addirittura una trentina di giocatori per capire bene chi può far parte di questo nuovo modus operandi nerazzurro e chi invece dovrà mettere fine al suo ciclo qua a Bergamo. L'impressione sicuramente è una squadra volenterosa, c'è tanta voglia di al suo ciclo qua a Bergamo. L'impressione sicuramente è una squadra volenterosa, c'è tanta voglia

0: chiaro,
1: forse pochi colpi però precisi, basati principalmente sulle caratteristiche tecniche, per poter incidere ovviamente anche se sotto il profilo del gioco, perché comunque la squadra ha bisogno di nuovi interpreti, ma soprattutto di tempo. Lo aveva detto anche Maurizio Sarri alla sua conferenza stampa di presentazione a Zingone, dicendo che anche ad Empoli e a Napoli era partito in un certo modo, poi dopo i risultati sono arrivati. C'è tanta fiducia, c'è tantissima valutazione, però è anche vero che l'Atalanta ha bisogno di quei 2/3 colpi per aumentare il livello di certi ruoli, in particolar modo a centrocampo, sulla fascia destra, dove potrebbe esserci l'ingresso di un nuovo terenzino, visti gli interessi nei confronti di Raul Bellanova, e davanti, dopo l'affare sfumato di Alai Begovic, l'Atalanta sembra intenzionata a prendere un'ala sinistra in grado di poter garantire gol e assist. E a proposito di attaccanti, piccola parentesi, oggi a Zingoni è tornato Charles Cattelara, all'ultimo che mancava all'interno del gruppo, test medici e di valutazione, poi dopo si aggregherà tranquillamente alla squadra.
0: Eh sì, giorni di test, leggevamo prima anche su tutto mercato web, e però a questo punto direi di andare anche nello specifico. Filippo, ti volevo chiedere, ecco, anche sui vari ruoli, quindi per l'attacco, quali possono essere i profili? Avevamo letto peraltro anche della situazione, dicevamo prima, spinosa di Sebastiano Esposito, che è stato appunto accostato anche all'Atalanta. Poi si leggeva di Jeremy Hernandez, che è più esterno in realtà proprio di ruolo per caratteristiche, al Deportivo La Coruña. Quindi parto dall'attacco, ecco, ti chiedo sul pacchetto offensivo, quali sono i nomi in pole position al momento?
1: Diciamo che per quanto riguarda l'attacco, questi due nomi sono sicuramente al centro dell'attenzione di Cristiano Giuntoli, anche perché la richiesta specie di Maurizio Sarri è quella di trovare un'ala offensiva, soprattutto alla sinistra, che possa garantire gol e assist. Tra l'altro un reparto che ha bisogno di aumentare la qualità dopo un'ultima annata dove si poteva fare nettamente di più sotto il profilo delle statistiche. Poi è chiaro che Sebastiano Esposito è un'occasione che l'Atalanta vuole provare a cogliere al volo. C'è nel mezzo anche la trattativa legata a Daniel Maldini in uscita, che nonostante un precampionato comunque buono sembra praticamente fuori dal progetto Sarri. Ci sono anche altri due nomi che non riguardano l'attacco, bensì riguardano il centrocampo e appunto la fascia destra. C'è sempre il nome di Yashari per il centrocampo, però è una trattativa che sarà dettata soltanto dalle volontà del Milan, che per lui ha investito una cifra molto importante, che dalle scelte di Amorim, per capire bene se il ragazzo può rientrare all'interno del contesto Milan. Mentre sulla fascia destra, considerando gli interessi sia esteri che italiani nei confronti di Raul Bellanova, c'è da tenere d'occhio Sanchez del Siviglia, un profilo che piace molto a Cristiano Giuntoli. Non si parla tanto di quantità, bensì di qualità, perché la convinzione all'interno del contesto Atalanta, anche perché comunque l'intesa tra società e mister è assolutamente ottima, è quella di sfruttare la rosa attuale, però al tempo stesso con dei colpi mirati per aiutare anche nel 4-3-3, perché l'Atalanta avrà giocato anche qualche volta in 10 anni, ci sono state delle parentesi anche con il 4-2-3-1, però è chiaro che l'Atalanta è sempre stato un 3-4-2-1 negli ultimi 10 anni, in merito del ciclo Gasperini e anche ovviamente quella che è stata la parentesi Juric Palladino. Però un cantiere a cielo aperto, c'è tanta fiducia e non resta che aspettare poi le prossime amichevole. Ha detto che il calcio d'agosto è sempre calcio d'agosto.
0: Chiaro, ci dà delle indicazioni relative, ma già interessanti. Dicevo, sull'Atalanta anche personalmente sono molto molto curioso di capire quello che si potrà fare, che si potrà costruire. A questo punto poi, Filippo, ti lascio anche con gli ultimi nomi. Abbiamo passato i rassegni attacco, centrocampo, ti chiedo anche della difesa. Innanzitutto ti chiedo, perché lo leggevo, di Romagnoli, che potrebbe eventualmente diventare un'idea, ma mi sembra che ci siano dei parametri economici, soprattutto di ingaggio, un pochino complicati. E poi di Todibo, che è uno di quei profili accostati da innumerevoli finestre di mercato al nostro campionato, piace anche alla Juventus, però ecco, ti volevo chiedere di questi due nomi quanto possano essere effettivamente spendibili per l'Atalanta.
1: Vi do un'occasione sicuramente importante,
0: sì,
1: e soprattutto
0: è molto duttile.
1: Sì, molto duttile, e soprattutto è un difensore che in questo momento serve all'Atalanta appunto per cercare di avvicinarsi a questa difesa 4 che ha creato non poche difficoltà soprattutto negli interpreti attuali, Scaldini, Jim City,

0: Kosunnuk appena arrivato, tra l'altro Isaac Yen sarà fuori per circa 2 o 3 mesi, quindi servirà sicuramente un difensore che possa anche aiutare quelli che sono adesso gli attuali giocatori in questa trasformazione. Hai parlato prima di Romagnoli, Romagnoli è un profilo che all'Atalanta sicuramente piace, però come hai detto te è fuori parametro per quanto riguarda lo stipendio. Poi è chiaro che c'è il cosiddetto effetto Sarri, no? Che magari può convincere, persuadere un giocatore a sposare la causa Atalanta, che rimane comunque al netto della Conference League un contesto molto ambizioso. Però ci sono certi parametri, certi attenuanti che l'Atalanta non può mettere in secondo piano. Basta pensare per esempio a quello che fu il caso Gira, che ai tempi fu un'opportunità molto molto importante per l'Atalanta. Poi dopo arrivò il Milan, che offrì un contratto decisamente molto ma molto superiore rispetto a quello che l'Atalanta poteva dargli. Però l'Atalanta si sta osservando anche dietro, seppur considerando un contesto di difesa a 4 dove ci vogliono almeno un massimo di 400 e l'Atalanta di centrali ne ha addirittura 6, se vogliamo considerare anche Onestano, che in questo momento sta giocando come terzino sinistro. Le alternative non mancano, però non è da escludere che ci possa essere un colpo dietro per aiutare già la rosa attuale, al netto delle voci che si stanno sentendo, perché in questo momento c'erano delle voci nei confronti di Odilon Kusunu, però l'Atalanta ha fatto sapere che non è intenzionata a cedere il difensore. Giorgio Scalvini è osservato soprattutto fronte Premier League, ma anche lì l'Atalanta pretende una cifra importante, ma soprattutto trattenere quelli che sono i giocatori pilastri di questa squadra.
1: Filippo, sei stato esaustivo e chiarissimo, quindi a questo punto ti ringrazio a tua volta e ti auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Alla prossima.
0: Grazie anche a voi, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a Filippo Di Santo, che ci era guardati perfettamente sull'Atalanta, quindi dal punto di vista del mercato, anche qui tante piste. Federico continua intanto nei messaggi a invocare l'intervento economico dei Percassi. Certo, Federico, l'Atalanta, è vero che poi peraltro i Percassi ormai sono presidenti, ma non più proprietari come un tempo, e qui infatti Federico chiedeva al miliardario Pagliuca e ai ricchi Percassi di mettere almeno investimenti in conto per 600 milioni in 3 anni, mi sembra una cifra.
2: Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
1: Questa è l'opinione abbastanza edulcorata da parte della regia sulla cifra di investimento proposta nei messaggi. Certo, l'Atalanta, Federico, fai bene a dirlo, ha una proprietà decisamente ricca e peraltro una gestione florida grazie a Percassi.
3: No,
1: però credo che no, 600 milioni non credo che li metteranno sul piatto, anche perché l'Atalanta poi è sempre stata molto attenta nel calibrare gli investimenti, ossia investire tanto, perché poi l'Atalanta ha anche investito tanto per alcuni giocatori singoli a livello di cartellino, però lo ha sempre fatto in maniera commisurata alle uscite, magari in alcuni esercizi ha fatto rilevare più uscite che entrate a livello economico, in altri poi ha compensato. Però ecco, 600 milioni sarebbe bello sperare di vedere.
3: Domani è impossibile,
1: ma io credo che anche dopo domani possa essere impossibile ugualmente. Quindi,
3: vergogna
1: per consegnare al maestro Sarri una squadra veramente competitiva, compresa la vittoria della CL. Io spero che CL sia Conference League, non Champions League. Parte le battute, magari avessimo le squadre per competere, per vincere. Ho fatto la battuta. Intanto, posto che vince la Conference League, non è che sarebbe male, dopo aver vinto un Europa League, mettere un altro trofeo internazionale in bacheca. Qui nella capitale sapete che la parte giallorossa e la parte biancoceleste battagliano molto sull'importanza della Conference League. La Conference League vinta chiaramente dalla Roma di Mourinho. Io direi che Non si può buttare via nulla in questo momento. La Conference League è comunque un'occasione per dei club che poi magari non hanno vinto innumerevoli trofei europei, quindi direi già, anche se si potesse puntare quest'anno alla Conference League pure per l'Atalanta, che mi sento di dire partirà certamente tra il novero delle favorite, non sarebbe male. Posto che ricordiamo ancora una volta, lo ha ribadito anche Filippo prima all'inizio del suo collegamento, l'Atalanta affronterà nel turno preliminare di Conference League la vincente di Hapoel Tel Aviv Katowice, quindi israeliani contro polacchi.
4: La domanda è perché?
1: Esattamente, direi che con questo possiamo chiudere questo blocco. Abbiamo passato già un'ora in compagnia, ma ce ne abbiamo ancora due per parlare di tanti, tantissimi temi. A fra poco.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, così da fonti del Viminale.
3: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump, parlando con i media sull'Air Force One, l'accordo era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
4: Sul fronte ucraino, raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea, annessa alla Russia, e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per una caduta di detriti di un drone nel sud della Russia.
3: La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
4: Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati sono stati convocati al Ministero del Made in Italy per un incontro relativo al futuro dell'impianto. Per il ministro Urso, il provvedimento della magistratura ha innescato una bomba sociale e lancia un appello per costruire una nuova cordata italiana.
3: Oltre a città e campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema boschivo. A lanciare l'allarme sono Coldiretti e Federforeste, con l'Italia ancora nella morsa dell'AFA Record e Bolino Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi mai registrati, o luglio caratterizzato da ripetute ondate di calore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate e precipitazioni irregolari. Nelle Alpi e in gran parte dell'Appennino i ricercatori trovano sottoboschi insolitamente asciutti e una presenza di porcini inferiore rispetto agli anni più favorevoli.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito a vedere le nostre due partite, partendo da Paris Saint-Germain contro Aston Villa. Secondo le nostre percentuali, parigini favorita al 54% rispetto al 22% dato all'Aston Villa, mentre al 25% la X. Nell'altra partita è Studiantes favorita al 56% sul 18% l'Università Cattolica e la X data al 26% in questa sfida della Copa Libertadores. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci in diretta, TMV Radio, Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Ore 15.04, Lucio Marinucci in studio per continuare a parlare di calcio e di Serie A in questo pomeriggio. In particolare parliamo ancora un po' della Napoli con i suoi festeggiamenti per i 100 anni, per un secolo di storia. E in compagnia, nostra compagnia, c'è in collegamento Ciccio Marolda. Ciccio, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Ciao, grazie a te Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto Ciccio, ti chiedo come si sta proseguendo con questa festa per i 100 anni, dato che comunque è un traguardo storico, e poi ti chiedo che tipo di impressioni stai avendo dallo sviluppo di questo nuovo Napoli. È vero che è ancora presto, siamo in fase embrionale sia per il campo che anche, mi sento di dire, per il mercato, però le impressioni di questo Napoli di Allegri che cosa ti lasciano?
1: Ma intanto i festeggiamenti dureranno a lungo, insomma, siamo solo all'inizio.
0: Come è giusto che sia.
1: Insomma, giusto che sia, è una data importante e il Napoli si sta preparando da tempo per questo centenario. Per quanto riguarda il campo, ovviamente la speranza dei napoletani, dei tifosi napoletani, è quella che possa rispondere a questo appuntamento importante anche sul campo. Il Napoli, cioè, concludere la stagione con un successo in qualche modo sarebbe il coronamento anche dei festeggiamenti, ecco questo. Poi c'è la realtà, è che il Napoli viene da un paio d'anni in cui il mercato gli ha tolto denaro, gli ha dato uno scudetto, ma gli ha complicato di molto la vita. E il Napoli in questo mercato sta pagando anche gli errori di acquisti costosissimi, spesso inutili, molte volte anche sbagliati. E quindi è una ripartenza. Dopo 100 anni il Napoli riparte con le idee di De Laurentiis, che sono quelle di un Napoli competitivo in Europa da 15-16 anni, però con i bilanci più tranquilli e più in ordine.
0: Eh beh, l'anno scorso di investimenti onerosi per giocatori che poi non hanno reso, ne abbiamo visti purtroppo più di uno, e chiaramente questo poi è andato a cascata sul mercato di questa stagione. Però ti chiedo anche, Ciccio, se poi Allegri può essere l'uomo giusto per cercare di trovare il bandolo della matassa in mezzo anche a queste difficoltà, perché poi gestire anche delle rose molto ampie è complicato per un allenatore, lo dicono sempre in tanti. Quindi ti chiedo se in realtà l'identikit di Massimiliano Allegri possa essere idoneo proprio per proseguire questa ambizione sostenibile che vuole intraprendere il Napoli, appunto, dopo le ultime finestre di mercato.
1: Sicuramente il panorama degli allenatori, in particolare degli allenatori italiani, dopo Conte è un nome importante, Allegri lo è. Allegri è uno che ha vinto, è uno che ha gestito squadre di club importanti, quindi diciamo che il profilo sembrerebbe quello giusto. Oltretutto Allegri era stato, anche se sulla parola, sulla stretta di mano, allenatore del Napoli già l'anno scorso per un po'.
0: Vero.
1: Poi Conte rimase, però Allegri era stato scelto già da De Laurentiis. Per è arrivato a Napoli con un anno di ritardo e anche con qualche complicazione in più, come dicevi tu, di mercato e anche di ampiezza della rosa. Se pensiamo che il Napoli dovrà sfoltire alla fine di questo mercato il 50% dei giocatori che ha, non mi sembra un ragionamento di poco conto, insomma.
0: Beh sì, possiamo dire sicuramente che Manna avrà il suo bel da farsi, già ce l'ha per piazzare i vari giocatori con le formule che poi possano risultare più idonee, però poi bisogna cercare anche di trovare gli innesti giusti. Prima facciamo un approfondimento con il nostro inviato del Napoli, Fabio Tarantino, che ci diceva chiaramente che le entrate del Napoli sono condizionate rispetto alle uscite, ma questo ormai è ben risaputo. Però ti chiedo anche, Ciccio, dov'è che vedresti degli innesti, in quale reparto andresti poi ad operare per cercare un po' di migliorare ulteriormente questo Napoli, o perlomeno di mantenerlo competitivo, dato che le voci ci sono a partire dall'attacco, passando per centrocampo e difesa, ma anche arrivando alla porta. Quindi dei nodi da sciogliere ci sono un po' ovunque.
1: È verissimo. Il nodo della porta è semplice: se si dà fiducia a Meret, bisogna essere onesti e dire che l'acquisto un anno fa di Milinkovic e Savic è stata una sciocchezza incredibile, perché ha tolto certezze a Meret e non ha favorito neanche Milinkovic, e il Napoli si è ritrovato praticamente non con due portieri ma con due mezzi portieri, e questo è stato un errore grave. Poi per quanto riguarda la difesa, il Napoli deve partire da un ragionamento, scusami se ti rubo qualche secondo.
0: Ma vai tranquillo, siamo noi due, abbiamo tutto il tempo, Ciccio.
1: Il ragionamento è questo: l'anno scorso il Napoli, pur arrivando secondo, pur facendo un campionato faticosamente buono, no? ha avuto due pecche: ha preso troppi gol e ne ha fatti troppo pochi, sia rispetto al suo passato sia rispetto alle altre squadre di vertice in Italia. Quindi da dove deve ripartire? Dalla difesa, perché deve ritrovare compattezza e fiducia, e dall'attacco, perché non può essere solo Højlund a fare gol, insomma. Quindi allora difesa, si riparte con Buongiorno, che sarà fermo ancora 4-5 mesi se va bene.
0: Sì.
1: E questo è stato terribile, perché non puoi lasciare un giocatore che si è infortunato, si sapeva dell'infortunio alla fine della scorsa stagione, lo ritrovi dopo due mesi e dice no, si deve operare, insomma. Questo
0: lascia qualche interrogativo.
1: È una coda delle sciocchezze dello scorso anno. Poi accanto a Rachmani chi ci metti? Beh, se devi giocare in Champions non puoi mettere dei giocatori o di grande prospettiva oppure che non ti danno certezze, e in questo momento quelli che ci sono non danno certezze. Quindi un centrale di difesa serve come il pane, un vice di Lorenzo serve da anni e ancora non c'è.
0: Si parla di Favasuli, ma ancora da approfondire.
1: Sì, stiamo parlando di andare in Coppa dei Campioni a giocare.
0: Certo.
1: Il ragazzo è
0: viene dal Catanzaro in Serie B, un altro
1: è
0: mondo.
1: È bravo, però appunto deve farne un po' uno di strada prima di dare certezza. Il vice di Lorenzo che manca da anni, dell'attaccante, anche non si sa bene Lukaku per chi ne farà, ma dovrebbe andare via almeno Lukaku, e se va via Anguissa ovviamente ti serve anche un giocatore di muscoli, di presenza fisica e di capacità tecnica del mezzo.
0: È chiaro che, come dicevamo appunto, poi entrate ed uscite da lì si costruirà, però qualcosa bisogna chiaramente riordinare, quantomeno riadattare. Poi ci sono le curiosità, Ciccio, legate anche già ai giocatori che sono in rosa, perché prima hai nominato ovviamente Højlund, che comunque mi sento di dire non ha fatto una cattiva stagione, fasi è andato forse un pochino a singhiozzo, però ecco, volevo chiederti anche che tipo di percorso ti aspetti, perché sono stati investiti tanti soldi per un giocatore che in Italia ha dimostrato delle cose, però parliamo pur sempre di un ragazzo che nell'ultima stagione di Serie A 12 gol, non sono pochi, ma non sono neanche un'enormità.
1: No, però diciamo che era piuttosto solo là davanti.
0: Sì, troppo solo.
1: Sì, e poi quest'anno è difficile da decodificare in anticipo, perché il Napoli, da quello che ho visto in questi amichevoli che hanno il valore che hanno, ovviamente, però mi sembra che un principio di gioco di Allegri in questo Napoli sia quello di lavorare molto con gli esterni. Il Napoli gli esterni ce li ha, e quindi Højlund dovrebbe godere dell'assistenza degli esterni. Ho visto poco invece per via centrale, ma questo siamo solo all'inizio, non si possono fare delle valutazioni. Quindi Højlund potrebbe essere assistito meglio, però occorrono ovviamente dei calciatori che partono anche dai gol. L'anno scorso sono stati fatti pochi gol, se non da McTominay, che è stato un fenomeno, insomma, per quello che ha fatto un gol e gioco. Insomma, però non può essere lasciato a McTominay il compito di fare il testo di Højlund o qualche gol in più addirittura. Serve un altro attaccante là davanti, e purtroppo Lucca non ha dato quello che il Napoli si aspettava.
0: Beh, direi di no, assolutamente no, soprattutto rispetto alla cifra investita. Poi sulla cifra si può discutere se idonea o meno per il calciatore, ma comunque le risposte non sono state sufficienti. E su McTominay poi l'augurio del Napoli è che possa segnare così tanto come ha fatto negli ultimi anni, ma non è scontato anche in quel senso. 27 gol nelle ultime due annate con il Napoli sono numeri veramente formidabili, anche se poi Ciccio, l'altro grande interrogativo, e qui te lo pongo io, è che cosa aspettarsi dal percorso europeo. È ovvio che la macchia dell'ultimo anno è rimasta, è vero che c'erano tanti infortuni, la situazione era complicata in quel momento, ma anche lì l'impressione è che si potesse fare meglio. Quindi dall'Europa cosa aspettarsi e da Allegri in Europa cosa aspettarsi?
1: Beh, Allegri in Europa ha un curriculum migliore di quello di Conte, insomma.
0: Beh,
1: è arrivato più avanti di lui sicuramente.
0: Due finali,
1: quindi. Che cosa aspettarsi? Il Napoli certo è arrivato trentesimo su 36, è stata non una macchia, è stata proprio, diciamo, lavoro.
0: Beh, un quasi fallimento. Per non dire Napoli fallimento completo.
1: Certo. Quello che il De Laurentiis ha chiesto ad Allegri quest'anno è ovviamente di essere competitivo per lo scudetto e per i primi quattro posti. Che significa essere competitivo per lo scudetto? Significa vincerlo per forza, significa comunque andare a Champions e continuare, anche perché i soldi della Champions servono parecchio al Napoli. E poi in Europa il cammino deve essere migliore, non dico dal punto di vista estetico, ma si spera anche questo, però il Napoli deve andare più avanti, per migliorarsi dal punto di vista del ranking, per migliorarsi anche dal punto di vista dell'attrattiva per gli sponsor, ma anche e soprattutto per guadagnare di più rispetto a quello che ha guadagnato quest'anno in Champions. Ecco, quindi Allegri è chiamato ad un percorso migliore e non ci vuole tantissimo, devo dire la verità, rispetto a quello di Conte dell'anno scorso.
0: Beh certo, peggiore sarebbe veramente complicato, quindi l'obiettivo quantomeno anche qui è migliorare il cammino rispetto all'ultima stagione. E poi Ciccio, l'ultima domanda, ritorno anche sulla Serie A, perché il Napoli nonostante tutto rimane comunque una delle rose, è una delle squadre con più certezze nel nostro campionato al di là del mercato. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter in questo momento, se c'è effettivamente distanza tra le due squadre, quanta ne vedi?
1: Beh, l'Inter parte dalla certezza di uno scudetto, parte anche da acquisti che lo stanno migliorando anche, insomma, magari penso a Stones, a qualche anno in più, però avrebbe fatto comodo molto al Napoli, insomma, ecco. Come lo stesso Gila, come vogliamo dirlo, avrebbe fatto comodo, invece il Napoli è stato bloccato sul mercato e quindi ha perso un'occasione. La distanza in questo momento c'è, però il Napoli non è una squadraccia, non è una brutta squadra, non solo perché è arrivato secondo. Il Napoli ha dei valori tecnici importanti, va migliorato, va completato addirittura da qualche parte, penso ad esempio al vice Di Lorenzo, e poi sta ad Allegri cercare di mettere insieme dei principi di gioco che diano delle soluzioni offensive, insomma, questo mi sembra. Adesso parlando sembra tutto facile, non è facile, però i valori il Napoli li ha e deve dimostrare di nuovo, insomma.
0: Certo, deve dimostrarsi all'altezza di quello che ha fatto nelle ultime stagioni. Non è mai scontato, però l'obbligo, mi sento di dire, c'è da ogni punto di vista. E allora poi staremo a vedere, perché un mese di mercato è ancora veramente molto lungo, quindi anche lì attenderemo i responsi poi delle varie trattative. Ciccio, io a questo punto...
1: Non ce ne sono molti, quindi...
0: No, infatti... Bisognerà cercare di far di necessità virtù, ma del resto negli ultimi anni ci siamo abituati un po' tutti col calcio italiano, peraltro calcio italiano e non solo. Ciccio, comunque io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è sempre un piacere, ci risentiamo presto, alla prossima.
1: Quando vuoi, un saluto a tutti e buon lavoro.
0: Grazie a Ciccio Marolda, come sempre tante notizie da approfondimento, ma anche tante idee, mentre qui Federico ancora una volta ci teneva ad elogiare anche in maniera indiretta il suo Maurizio Sarri. Qui chiedeva perché non sia stato invitato per i 100 anni del Napoli, ma non lo so, probabilmente il fatto che adesso sia tesserato con una squadra rivale, non nemica ma rivale, ha un po' influito. Peraltro Sarri sta lavorando con l'Atalanta in questi giorni ed era impegnato anche nei test amichevoli, quindi non lo so quanto sarebbe potuta essere una pista percorribile, però certo sul fatto che Sarri sia nella storia del Napoli Su questo non c'è veramente alcun dubbio. Intanto abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme prima della fine del blocco. Io colgo l'occasione per riportarvi alcune notizie da tutto mercato web, anche poi per chi è appassionato, grande appassionato di calcio estero come il sottoscritto, ci sono già i percorsi dei playoff di Champions League ed Europa League sorteggiati. Di Europa League ce ne sono veramente tanti, perché ovviamente preliminari sono di più rispetto alla Champions League. Per quanto riguarda la massima competizione per club, posso invece già dirvi, ecco appunto, in Champions le gare d'andata, intanto ricordo, si svolge il 18 e il 19 di agosto, mentre quelle di ritorno il 25 e il 26 di agosto. Sapete, insomma, se non lo sapete faccio un piccolo riassunto, che i playoff europei, soprattutto quelli della Champions League, ma in generale, sono divisi tra percorso campioni, dove si sfidano solo le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, e poi il percorso delle piazzate, ossia delle squadre che non hanno vinto i rispettivi campionati nazionali. Per quanto riguarda percorso campioni, la EK Atene, quindi i greci, sfideranno i vincitori della sfida tra Levski Sofia e Kairat Almaty, quindi bulgari contro kazaki. Poi, andando in ordine, ci saranno appunto il Celtic che affronterà poi il LASK Linz, il Dinamo Zagabria che dovrà affrontare il Kauno Žalgiris, i lituani, e chi vincerà andrà contro il Viking, i norvegesi, che si stanno peraltro giocando la vittoria del campionato norvegese in questo momento. Il Viking appunto contro il Mjölby, che sono svedesi, vincitrice tra Mjölby e Slovan Bratislava. Poi l'Ararat Armenia, il Celje e gli sloveni, insomma le squadre sono veramente tante, ci sbizzarriremo. Il Fenerbahce invece tra quelle più conosciute, contro lo Sturm Graz, lo Sparta Praga contro l'Olympique Lione, l'Olympiakos contro il Nijmegen olandese,
2: il Panathinaikos,
0: forza Grecas. No, il Panathinaikos non fa parte qui del novero delle squadre nei playoff di Champions League, ma impegnato altrove. Poi,
2: fenomenale
0: anche il buon Panathinaikos. E poi Saint-Gillois che affronterà il Bodo Glimt, occhio al Bodo Glimt come sempre, grande mina vagante delle competizioni internazionali. Mentre per chi non è appunto grande appassionato dei turni preliminari delle competizioni europee, riporto anche altre notizie per quanto riguarda il nostro campionato. Ritorno sulla Fiorentina, perché veniva scritto su tutto mercato web da Simone Bernabei, trovate il pezzo di approfondimento, ovviamente ci sono dei passi in avanti su quello che potrebbe essere il futuro di Moise Kean. La Fiorentina sta lavorando anche per delle vie alternative, prima ne parlavamo con Niccolò Ceccarini, sono ore importanti per il futuro di Moise Kean, viene scritto perché al centro di tante attenzioni, non solo dall'Italia ma anche dall'estero, dall'Italia c'è anche il Como, che potrebbe pensare all'investimento sulla classe 2000 ex Juventus. E fra oggi e domani Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, avrà un contatto diretto con il management del Como, e lì si capirà, insomma, se si potrà approfondire questo discorso o se invece poi si tramuterà in una porta chiusa. La Fiorentina comunque parte da una valutazione non inferiore ai 40 milioni, quindi possiamo dire che sotto i 40 milioni non vorrebbe scendere. Il Como vorrebbe spendere un po' meno, quindi anche lì da valutare la distanza tra domanda e offerta. Comunque, parallelamente, dopo aver fatto un tentativo a vuoto per Santiago Castro, che sappiamo si è accasato alla Roma, la Fiorentina sta cercando già un eventuale sostituto per Ken, e si parla quindi di Matteo Pellegrino. E torniamo ai discorsi precedenti: Matteo Pellegrino indiziato anche per finire la Juventus. Peraltro vi posso dire che Colomani non esclude anche l'arrivo di Matteo Pellegrino, anche se le richieste del Parma sono molto molto elevate per i parametri del calcio italiano. Chiaramente 30 milioni di euro per un ragazzo che ha fatto bene soprattutto nell'ultima stagione in giallo-blu, però andrebbe testato in una piazza superiore. La Fiorentina sarebbe una piazza intermedia, la Juventus già sarebbe chiaramente un ambiente differente, mi sento anche di dire che avrebbe un minutaggio differente, quindi attenzione alle prossime ore sul fronte Ken. Fra oggi e domani incontro per riassumere tra Fiorentina e Como, la richiesta della Fiorentina è di 40 milioni, quindi verificheremo poi come saranno andati questi discorsi preliminari, ma neanche troppo. Per quanto riguarda invece il fronte portieri, sappiamo che Suzuki appare sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che sta trattando con il Parma. Ecco, a proposito proprio di uscite, dopo andremo anche a fare un punto sul club emiliano che sta lavorando e che sta anche rischiando tra virgolette di incassare tantissimo sul mercato. Ha parlato però Safonov, che è stato il titolare dell'ultima parte di stagione del Paris Saint-Germain, aveva scalzato Chevalier dalla titolarità, e sempre su tutto mercato web venivano riportate le parole di Matei Safonov, che ha detto che al momento sta ritrovando il ritmo e ha ripassato i fondamentali per ritrovarsi poi in forma per l'inizio di stagione. Ha un po' dribblato la domanda, ha detto che l'obiettivo è ritrovare la condizione e che quindi al momento si allena per essere il titolare a tutti gli effetti del Paris Saint-Germain. Peraltro, tra l'altro, mi sento di unire questo tema anche alle possibili uscite dal Paris Saint-Germain, perché con l'arrivo di Suzuki, con la possibile permanenza di Safonov, Chevalier, che ricorderete aveva sostituito Donnarumma, potrebbe uscire dal Paris, viene accostato anche ad alcune squadre italiane, fra cui la Juventus, anche se il Paris Saint-Germain per prelevarlo da Lille aveva messo sul piatto 40 milioni di euro appena un anno fa. Quindi ecco, all'estero c'è chi può permettersi degli investimenti molto molto onerosi, mentre qui in Italia dobbiamo cercare, come dicevo in precedenza, di fare di necessità virtù. Stiamo intanto per andare in pausa, poi avremo più avanti altri collegamenti. Già nel prossimo blocco ritorneremo un po' sulla capitale per fare un punto sugli ultimi test di una delle due squadre qui di Roma. Poi andremo appunto anche sul Parma per capire quelli che possono essere gli sviluppi sulle varie trattative. Poi più avanti avremo altri approfondimenti, senza dimenticare la raffica alle 16:50 con tutto mercato web, con la redazione di Tutto Mercato Web, che ci ragguarderà con le tantissime notizie che trovate come sempre sia sul sito che sull'app di Tutto Mercato Web, quindi Tutto Mercato Web e tuttomercatoweb.com. Il mercato non si ferma mai, ma gli approfondimenti riguardano tutto, quindi anche dalle preparazioni a quant'altro. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, intanto ho visto anche girarsi già per la cabina di regia il buon Gabriele Latini, che sta per prendere posizione, quindi mi sento quanto mai onorato. Noi ce ne andiamo nel frattempo in pausa e rientriamo sempre qui a TMV Radio, TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie, autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alai Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta la Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, 3 azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Grigspor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di GiocaBet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV. Andiamo subito a vedere le nostre due partite, partendo da Paris Saint-Germain contro Aston Villa. Secondo le nostre percentuali, parigini favoriti al 54% rispetto al 22% dato all'Aston Villa, mentre al 25% la X. Nell'altra partita è Studiantes favorita al 56% sul 18% l'Università Cattolica e la X data al 26% in questa sfida della Copa Libertadores. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV.
2: Il pronostico di GiocaBet TV.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Diretta sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio, una nuova settimana di approfondimenti sull'avvicinamento al campionato che è ancora lontano ma non lontanissimo e su quanto si muove per quanto riguarda la preparazione e il calciomercato. Il numero per i messaggi è sempre lo stesso, messaggi WhatsApp 3318200213, ma nel frattempo, come vi avevo anticipato, andiamo nella capitale, sulla sponda biancoceleste del Tevere. È con noi in collegamento per parlare di Lazio Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Direi di partire dal campo, Lorenzo, perché poi proseguono i test amichevoli, per quanto poi insomma vadano verificati per la loro probanza, ma comunque c'è stata questa partita con l'Ascoli, vittoria 1-2. Sappiamo che poi il risultato in amichevole conta fino ad un certo punto, però ti chiedo che risposte ci sono state. Abbiamo visto Zaccagni che sembra rimanere, ma non è che ci fossero grandi dubbi, abbastanza importante per questa Lazio, quindi ti chiedo le indicazioni un po' di questi ultimi test biancocelesti.
2: Bambino purtroppo è nato dalla Lazio.
0: Ecco, ecco, questa è la partecipazione attiva di Andrea Magliocca dalla regia, palla a te.
1: Attivo, attivo come sempre.
0: Sì, non sia mai.
1: Le indicazioni che arrivano dalle amichevoli ci parlano di una Lazio che potrebbe essere diversa rispetto a quella dello scorso anno, che lavorava tanto con la linea difensiva, ha avuto una delle migliori difese del campionato, ma ha fatto tanta fatica in zona gol. Quest'anno è una Lazio più aggressiva, che gioca più nella metà campo avversaria anche in fase di aggressione, che però si lascia spazio alle spalle e deve trovare un po' le misure. Lo dimostra il gol preso ieri, il momentaneo 1-0 per l'Ascoli. Poi sono arrivate buone indicazioni, perché comunque continua a segnare Ratkov, al quarto gol nelle ultime tre amichevoli. Zaccagni, che aveva segnato sul rigore con l'Avellino, ha replicato anche ieri. Quindi davanti qualcosina si sta vedendo. Diciamo che le cose più interessanti arrivano da extracampo, soprattutto le parole di Gattuso ieri. Però il campo comunque ci fa vedere una Lazio che ha ancora sulle gambe i carichi del lavoro svolto in queste tre settimane a Formello, però una Lazio che vuole avere un'identità diversa e proverà ad averla fin dalla prima giornata.
0: Chiaro, posto che poi ci saranno ancora ulteriori test per cercare di rodare ulteriormente queste idee, però anticipato anche già le parole di Gennaro Gattuso, quindi ti chiedo un commento poi, ecco, anche su quella che sarà la direzione del prossimo futuro in tal senso per la Lazio.
1: Ma allora, la sensazione era che la Lazio avesse bisogno di più rinforzi, perché sappiamo che il primo obiettivo che la Lazio aveva avuto a inizio giugno era Spiensen, il trequartista della scuola Bayern Monaco, che è andato al Deportivo La Corugna e su cui la Lazio ha lavorato a lungo e pensava di essere avanti. Poi è arrivato il Deportivo e lo ha strappato ai biancocelesti. Ci si immaginava la necessità di un trequartista, in realtà Gattuso ha detto in questo momento ci servono una punta e un difensore centrale, nonostante, se andiamo a vedere da un punto di vista di numeri nella rosa, sia a livello di difensori centrali ma soprattutto di attaccanti la Lazio ne ha tanti. Il problema è che dietro ci sono tante problematiche. Patrick non ha praticamente mai fatto un allenamento ad inizio ritiro, Cicco dopo tre giorni si è fermato e ieri Gattuso ha detto ne avrà ancora a lungo. Quindi ad oggi i centrali sono Duki, Prosgard e Romagnoli, che rimane in uscita. C'è l'adattamento di Marusic, ma di fatto a medio-lungo termine ce ne sono due, vista l'uscita di Romagnoli, e quindi almeno un difensore centrale serve, nonostante a stipendio ce ne siano cinque, alcuni dei quali anche a stipendi piuttosto alti. Davanti al centro dell'attacco teoricamente ci sono Ratko, Vartistico, Dia e Noslin. Poi Noslin viene utilizzato spesso da esterno, Dia sta lavorando come con Baroni da trequartista, tranne ieri, che è l'unica partita in cui ha giocato da punta. Ci sarebbero comunque Ratko e Vartistico, ma entrambi non convincono fino in fondo, nonostante comunque nel precampionato hanno fatto vedere qualcosa di buono, e quindi Gattuso avrebbe chiesto un attaccante. Queste sono un po' le indicazioni sulla tre quarti, con l'abbassamento di Dia, con magari l'utilizzo di Dele Bashiru oppure anche l'adattamento di Taylor in alcune partite. Allora, sulla tre quarti sembra essere a posto, e quindi le priorità in questo momento sono un centrale e una punta, in attesa di capire poi eventuali uscite se dovessero sbloccare altri slot all'interno della rosa, ma è complicato perché i margini economici sono veramente pochi.
0: Il solito gioco di incastri, che chiaramente questa situazione della Lazio è ancora più complicato. Però ecco, ti chiedo anche, ci sono dei nomi? Perché se per comunque la difesa dei profili perlomeno si leggono anche dall'estero, perché leggevo di Hotekiet dello Standard Liegi, non parliamo con tutto rispetto per il giocatore di un fenomeno, ma comunque di un discreto titolare delle ultime stagioni, e altri profili, di cui molti peraltro però sono già bruciati, tra virgolette, non si è riuscito a chiudere. Per l'attacco però ti chiedo, ecco, ci sono dei profili in questo momento o è solo un identikit senza una fisionomia ben delineata?
1: Allora, l'idea è quella di prendere un profilo giovane che possa crescere alle spalle di quella che oggi è la coppia titolare, ovvero Prosgard e Duki. Poi bisognerà capire Romagnoli cosa farà. È un reparto in cui comunque la Lazio ha tanti over 30, perché ad oggi ci sono Romagnoli, Gigot e Patrick che sono tutti over 30. Duki è un ragazzo di 28 anni, l'unico giovane è Prosgard, quindi serve comunque un altro profilo di con buona futuribilità. Certo. L'obiettivo principale era Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, non ci sono i margini per la trattativa perché la richiesta della Dinamo Zagabria fra cifra e soprattutto garanzie di riscatto eventualmente dopo il prestito non sono fattibili. L'altro obiettivo era Markman del Nordsjælland, che però ha scelto di rinnovare, tra l'altro oggi ha detto che non ha mai pensato a un trasferimento, e quindi adesso Lazio sta valutando altri profili. Vediamo se questo ragazzo dello Standard può essere un obiettivo concreto. Io penso che Lazio adesso si prenda un pochino di tempo per valutare le diverse ipotesi. Discorso diverso sull'attacco, dove qui Gattuso ha fatto una richiesta ben precisa, è quella di Santiago Jiménez. Bisogna capire però effettivamente se ci saranno i margini di trattativa col Milan. Al momento il Milan vuole fare un'operazione a titolo definitivo o comunque la garanzia di un riscatto obbligatorio, cosa che la Lazio non può assolutamente garantire ad oggi.
0: Chiarissimo, allora poi anche qui attenderemo gli sviluppi delle prossime settimane. Prima di lasciarti però, Lorenzo, avevo un'ultima domanda, un'ultima curiosità legata ad un singolo. Ti volevo chiedere anche di Nuno Tavares il futuro, che cosa potrà regalare, perché ci sono stati dei momenti in cui sembrava fosse più dentro che fuori, poi più fuori che dentro, e volevo chiederti che tipo di sviluppi potrebbero esserci per un calciatore che per alcuni tratti è stato importante, per altri decisamente meno.
1: Allora, ad oggi la Lazio lì a sinistra ha tre terzini, che sono il nuovo arrivo Pedraza, Tavares e Pellegrini. Uno sicuramente partirà, che è Pellegrini, per il quale si aspettano offerte. Per Tavares bisogna capire effettivamente che tipo di mercato ci possa essere, ricordando che la Lazio ha un 35% di rivendita da riconoscere all'Arsenal. Nei giorni scorsi è stato accostato il Porto a Tavares. Vediamo se effettivamente può tornare in Portogallo, lui che è scuola Benfica. Al momento sembra un pochino complicato. La Lazio non chiude la porta a un'eventuale cessione, ma deve un'offerta superiore ai 15 milioni. Vediamo se ci sarà un club che sarà disposto a presentare un'offerta del genere. Al momento la fascia sinistra, l'idea della Lazio è comunque quella di affidarla a Pedraza, che è appena arrivato a parametro zero, e quindi dovrebbe essere lui il titolare lì a sinistra.
0: Beh, giocatore insomma di esperienza, grande esperienza in Liga, quindi da quel punto di vista bisognerebbe essere coperti. Staremo a vedere. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio e ci sentiamo presto. Buon lavoro.
1: Grazie a te Lucio, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, intanto in collegamento con noi. Andiamo subito, cambiamo pagina, voltiamo pagina dalla Lazio, andiamo al Parma, dove c'è tantissimo di cui parlare, con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
3: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Ecco, dicevo, i temi sono tanti, quindi ti direi possiamo partire da dove vogliamo, però per andare un po' in ordine direi di cominciare con Suzuki, che è stato uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane e in particolare delle ultime ore. Quanto siamo vicini a questa cessione al Paris Saint-Germain, che comunque porterebbe nelle casse del club qualche decina di milioni, che male non sarebbe?
3: Siamo vicini, perché insomma il Paris Saint-Germain non ha grandi problemi nel accontentare le richieste del Parma, magari a differenza di altre squadre. Comunque diciamo che adesso la differenza tra l'offerta del Paris Saint Germain e la richiesta del Parma sembra essere veramente minima. Attualmente si parla di 28 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Evidentemente il Parma vuole poco di più, quindi sta cercando di sostanzialmente di non recedere da quella che era la richiesta iniziale, anche forse giustamente, ma il Paris Saint Germain probabilmente ha fatto un'offerta un minimo al ribasso, ma presto o tardi si arriverà, più presto che tardi si arriverà alla quadra, anche perché non credo che il Paris Saint Germain abbia problemi ad esempio a insomma alzare l'offerta di poco, anche con dei bonus che magari Suzuki potrebbe riuscire a raggiungere, considerando anche il fatto che non sarebbe comunque il primo portiere fin dall'inizio. Però insomma la trattativa sembra ben avviata e resta da convincere Suzuki del progetto tecnico. Non si sa bene se il giocatore sia convinto. Ovviamente giocare per la squadra bicampione d'Europa è comunque interessante, però ripetiamo che non partirebbe come portiere titolare, quindi insomma sarebbe uno scenario diverso per lui, che nelle ultime due stagioni è stato il titolare indiscusso.
0: E beh, anche con grandi picchi di rendimento, abbiamo visto anche con il Giappone, ma con il Parma è stato veramente un punto fermissimo, quindi vedremo anche qui come evolverà la situazione. Però poi mi chiedevo che tipo di piano B abbia il Parma, proprio per la porta, prima di andare ovviamente anche agli altri scenari di mercato. Ti chiedo qual è il piano del Parma, perché comunque è arrivato da fare, che è un ragazzo che ha dimostrato di saper fare bene non solo in Serie C, ma poi è cresciuto tanto anche quando è stato chiamato in causa in Serie B, e poi ricordiamo anche in realtà quella finestra in cui Suzuki non è stata a disposizione, Corvi avevo perso il conto delle partite in cui era stato eletto Man of the Match. Quindi ti chiedo, il piano poi per il post Suzuki qual è per il Parma?
3: Il piano non è ancora del tutto definito, perché sostanzialmente si torna a una situazione nella quale i due portieri sono più o meno allo stesso livello, seppur per motivi diversi. Corvi perché se l'è meritato banalmente nella passata stagione. Da Fara perché è stato acquistato a titolo definitivo e è stato pagato una buona somma di denaro, quindi la società ha dimostrato di credere in questo giocatore. Quindi io credo che per le prime partite non ci saranno dubbi e Corvi sarà il titolare, anche perché Da Fara ha avuto un piccolo problema fisico e sta rientrando, sta di nuovo lavorando in palestra, ma insomma ancora ne avrà per un po', non si sa per quanto, però è probabile che per la prima uscita ufficiale sarà Corvi il titolare. E dopodiché Cuesta ha dimostrato più volte che gioca chi se lo merita in allenamento, e lì dovranno giocarsela loro due. La mia sensazione è che col fatto che il Parma ha voluto investire su questo giocatore, quindi Da Fara, potrebbe essere lui il titolare designato.
0: Sarebbe un salto importante sicuramente, posto che ti devo dire personalmente sono contento per Corvi, perché in quelle settimane si è distinto molto bene per carattere, proprio anche per decisività nelle partite in cui ha giocato, quindi gli faccio un bocca al lupo, ma del tutto personale. Mentre andando sugli altri punti poi, Edoardo, ecco, i temi rimangono tanti, parto dall'attacco, fra entrate ed uscite, prima il Bilal Touré, ecco, che tipo di profilo è? Lo conosciamo in realtà, è un attaccante con una grande struttura, l'Atalanta si è presentato bene, poi guai fisici, è dovuto andare all'estero. Ecco, ti chiedo un po' di ragguardi sulla formula e poi su che cosa c'è da aspettarsi da questo tipo di operazione.
3: Allora, per quanto riguarda il Bilal Touré, si tratta di un'operazione che personalmente non mi aspettavo, ma questo è un giudizio mio. In ogni caso si tratta di un prestito oneroso, si parla di circa 1,5 milioni, più un riscatto che è un diritto di riscatto inizialmente tra i 10 e i 12 milioni, quindi probabilmente ci saranno dei bonus in base a certi traguardi. Ma questo diritto di riscatto può diventare, cioè diventerebbe obbligo a quanto si dice, in caso di certe condizioni, che a quanto pare sono legate a presenze e alla salvezza del Parma. E quindi questa è, diciamo, un'operazione che il Parma probabilmente già farà prima della cessione di Pellegrino, anzi indipendentemente dalla cessione di Pellegrino, anche perché comunque il Bilal Touré l'abbiamo conosciuto, non è una prima punta fissa, ma può anche, potrebbe anche giocare in questo nuovo modulo di questa come diciamo ala a supporto della prima punta. Quindi, o per esempio, se ci fosse un revival del testa come diciamo ala a supporto della prima punta. Quindi, o per esempio, se ci fosse un revival del, del,

0: vedere ce l'ha, e il Parma evidentemente pensa che possa essere l'innesto giusto.
1: Sì, senza dimenticare che l'Atalanta investì più di 30 milioni di euro per lui, quindi c'era un'aspettativa anche da parte del club bergamasco. Sono molto curioso di capire che cosa possa fare in Serie A. Si era comunque presentato in maniera discreta con i bergamaschi, anche se poi ovviamente si è andato sul tema principale, Edoardo, perché Pellegrino ovviamente è sul nome, è sul, pardon, sulle pagine di tantissimi quotidiani, accostato a più squadre, c'è la Juventus, ci pensa la Fiorentina. Ecco, ti chiedo, la situazione attorno a Pellegrino qual è? Perché comunque l'ultima stagione lo ha un po' consacrato come uno dei punti di riferimento del Parma stesso, grande struttura, comunque i suoi 9 gol in campionato li ha segnati. Quanto è distante e soprattutto chi è in vantaggio su Pellegrino fra le varie contendenti?
0: Allora, la situazione di Pellegrino, se fino a qualche giorno fa avrei detto che avevo i miei dubbi su una sua partenza, adesso il prossimo arrivo di El Bilal Touré e anche la trattativa in stato avanzato per David Romero, che è un attaccante del Tigre classe 2003, mi fanno pensare proprio che siamo arrivati al momento nel quale il Parma sta effettivamente ascoltando le offerte delle pretendenti. A mio modo di vedere, a quanto si comprende, la Fiorentina sembra essere in vantaggio, anche se la situazione dell'acquisto di Pellegrino per la Fiorentina è legata all'eventuale cessione di Moise Kean, e quindi insomma anche la Fiorentina, avendo già due attaccanti possibilmente titolari in rosa, dovrebbe prima far spazio per poi accogliere Pellegrino. E lo stesso, diciamo, vale per la Juventus, che ha appena acquistato Kolo Muani e comunque ha pur sempre David in rosa, e quindi insomma entrambe le società hanno probabilmente un problema di soprannumero in questo momento. Però tra le due società sembra la Fiorentina essere in vantaggio, più che altro perché gli offrirebbe un ruolo praticamente più da titolare rispetto alla Juventus, probabilmente, che tra l'altro ha già speso molto e sembra dover spendere ancora molto per altri reparti. La Fiorentina invece potrebbe giovare di questa cessione di Moise Kean per poi reinvestire su Pellegrino.
1: Eh sì, sarebbe certo, a prescindere, un salto insomma in una dimensione come quella della Fiorentina, con un minutaggio importante. Attenderemo poi anche sul fronte Kean, hai detto bene, gli sviluppi, perché le richieste della Viola rimangono comunque elevati anche in quel senso. Insomma, le vie del mercato sono veramente tante per il Parma. Però poi, Edoardo, volevo anche chiederti del campo, perché comunque ci sono stati e continuano i test amichevoli anche del Parma, l'ultimo comunque che ha portato a questo pareggio contro l'Iraklis. Ti chiedo che Parma si sta vedendo in questi test, che ancora ovviamente non sono probanti, sono dei test preliminari, però ti chiedo se ci sono delle variazioni rispetto al Parma che abbiamo visto nella scorsa stagione, che comunque è stato a suo modo anche un po' divisivo, e in caso quali sono queste piccole variazioni sul tema, sul gioco di questa?
0: Ci sono grandi variazioni, esatto. Almeno a quello che sembra il piano designato, perché già dal sistema di gioco 3-5-2 si sta passando stabilmente a un 4-3-3 o comunque 4-2-3-1, dipende dagli interpreti, per cui si vede un Parma che evidentemente quest'anno vuole mantenere la sua solidità, perché questa l'ha ripetuto più volte, però fare un passo in avanti vero a livello del gioco, inserendo anche più giocatori offensivi e arrivarci con il fraseggio, senza lanci lunghi, ma anche se l'anno scorso, se si guardano bene i dati, il Parma non era una squadra che era difesa e contropiede, ma era difesa e fraseggio, paradossalmente non aveva uomini di contropiede, e lo stesso verrà fatto quest'anno probabilmente, ma con un modulo e un sistema di gioco diversi. E in queste prime uscite si è intravista questa volontà. È anche vero che la squadra si vede che è molto molto provata dalle prime settimane di preparazione, tant'è che i due gol arrivati nelle ultime due partite sono avvenuti, il primo è arrivato a inizio partita contro l'Arezzo, il secondo è arrivato dopo la classica girandola dei cambi, quindi evidentemente il Parma ha un po' le gambe pesanti, come è giusto che sia, e in questi ci saranno gli ultimi giorni di preparazione.

0: azione, insomma, quantomeno di ritiro a Pinzolo, e poi domenica ci sarà un altro test contro la Sampdoria e probabilmente lì forse si potrà vedere ancora qualcosa in più, più che altro perché poi dalla settimana successiva il Parma inizierà con gli impegni ufficiali perché ci sarà la prima gara di Coppa Italia e quindi insomma questo è
1: il programma,
0: quando il programma del Parma, esatto, che a mio modo di vedere sta un po' accusando i carichi della preparazione, ma come è normale che sia.
1: Sì, più normale di questo veramente non c'è nulla. Infatti abbiamo visto tante squadre poi, come dicevi, giustamente, comprensibilmente, con le gambe un po' appesantite. Edoardo, io a questo punto ti ringrazio per questo approfondimento sul Parma e ti auguro una buona serata, ci riaggiorniamo prossimamente.
0: Grazie a te, buon lavoro.
1: Grazie ad Edoardo Mammoli con il punto anche sul Parma, che diciamo sta cercando di piazzare tanti elementi, anche incassando delle discrete cifre, ma sta anche cercando di capire come ricostruire poi l'assetto, il gioco della prossima stagione.
2: Tremendo sorteggione
1: di Europa League. Prima abbiamo riportato i vari accoppiamenti dei playoff di Europa e di Conference League. Tra l'altro, ecco, ricordiamo ancora l'Atalanta che affronterà in Conference League la vincente nel playoff, affronterà la vincente di Katowice, Hapoel Tel Aviv, quindi israeliani contro polacchi. Lì sì ci sarà il tremendo sorteggione di Conference League, anzi c'è già stato poco fa. Intanto vi riporto anche un'ultima ora, manca solamente ormai l'ufficialità, ma come veniva riportato, il Sassuolo ha chiuso il colpo per Azic dalla Juventus con la formula del prestito. C'era anche il Cagliari sul giocatore, ma poi è stato sorpassato dal Sassuolo. Diritto di riscatto e controriscatto per i due club. La Juve insomma conserva ancora il controllo sul giocatore eventualmente, e il Sassuolo pagherà l'intero ingaggio di Azic, quindi andrà a fare esperienza il calciatore montenegrino, che comunque ha dimostrato di avere delle doti interessanti, deve ancora sgrezzarsi, e quindi ha scelto il Sassuolo per trovare ancora più minuti. Lui classe 2006, ha compiuto 20 anni a maggio e ovviamente noi lo ricordiamo principalmente per quel gol siglato contro l'Inter, ce lo ricorderemo tutti, nell'ultimo praticamente minuto disponibile nella vittoria per 4-3, quasi ormai di un anno fa. Poi non sempre incisivo quando è stato chiamato a rispondere al Sassuolo, può trovare magari la strada giusta. Peraltro insomma Sassuolo che sta cercando di improntare la propria stagione sempre con grande coraggio, appena ripromossa ha salutato grosso, ora Aquilani rimane una delle panchine, uno dei nomi più interessanti, devo dire, più accattivanti anche dell'intero palcoscenico della Serie A, insieme, mi sento di dire, al Torino, di cui magari parleremo anche più avanti, perché parliamo di allenatori giovani che hanno delle idee moderne e che possono cercare magari di portare qualcosa di nuovo al nostro calcio, a queste squadre che devono tentare di ripartire.
3: È già fatto,
1: qui ci dicono che è già tutto fatto, è già tutto chiuso, è ripartito già. Ci auguriamo insomma che possano far bene, anche magari chissà per avere poi un nuovo corso, come è accaduto in altri campionati a livello di allenatori.
3: Intanto, lei non è un allenatore?
1: No, io non lo sono, non ho neanche il patentino per allenare per strada, quindi no, assolutamente rispondo al presidente Ferrero dicendo assolutamente di no. Intanto dicevo comunque che anche Angelinho è virtualmente un giocatore ormai del Deportivo La Coruña, il terzino sinistro ha deciso di accettare l'offerta del club spagnolo e sosterrà nella giornata di domani le visite mediche prima di unirsi al resto del gruppo. Sappiamo le difficoltà a livello di natura fisica, di salute del giocatore nell'ultimo anno, che non gli hanno permesso di incamerare minutaggio. Adesso ripartirà dal Deportivo La Coruña in Spagna. Questo giusto per chiudere questo blocco.
3: Fai un buon Natale, eh?
1: Gli auguriamo già un buon Natale. Siamo molto in anticipo, direi, qui sul Natale. Molto, molto in anticipo, anche perché le temperature, posso garantirvi che a Roma sono tutt'altro che natalizie, così ad occhio e croce. Dicevo, nel prossimo blocco altri approfondimenti, altre chiacchierate qui insieme per l'ultima ora di Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, a fra poco.
4: Un pomeriggio dalla redazione.
5: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Álvarez ha infatti affermato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni.
4: Il calo degli arrivi in Italia è avallato anche dall'Istat sul rapporto migrazioni interne ed internazionali dell'Istituto di Statistica. Si legge: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero, lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
5: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
4: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
5: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Su Utenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
4: Il ciclismo: Tadej Pogačar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogačar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta, ultima ora da trascorrere qui insieme in questo pomeriggio. Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a chiacchierare insieme dei vari temi, come dicevamo, di calcio mercato, ma anche di preparazione ormai tecnica, dato che siamo entrati nel mese di agosto in vista quindi della Serie A 2026-2027. Vado però subito ad accogliere il primo ospite di questo blocco, è con noi Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
0: Allora Daniele, i temi, come dicevamo, sono veramente tanti, però ti volevo chiedere, appunto, a partire dalla Juventus, che idea ti stai facendo dei bianconeri? Perché è arrivato questo colpo di Colomani, mi sento di dire anche finalmente, perché è stato caldeggiato per settimane, non se n'è fatto nulla, alla fine la cifra è importante, 50 milioni con i bonus. Che acquisto è, soprattutto che Juventus stai vedendo? Perché poi in realtà i nodi da sciogliere rimangono veramente tanti.
1: Sì, beh, mi sembra ancora una squadra assolutamente incompleta. Mi sembra molto buono questo acquisto del ragazzo bosniaco dal cognome,
0: sì,
1: impronunciabile,
0: Alaibegovic.
1: Ecco, però è un ragazzo di 18 anni, molto promettente, l'abbiamo visto all'opera contro l'Italia, un talento vero, e quindi questo è un ottimo investimento. Colomoni, se devo essere sincero, non mi fa impazzire. Nel senso che l'abbiamo già visto nel campionato italiano. Ha cominciato, se non sbaglio, con 5 gol nelle prime partite, poi si è eclissato. Secondo me è più forte Vlahovic, ma sappiamo che Vlahovic ha altre idee, evidentemente, per cui la Juventus deve accontentarsi di Colomoni, ma se devo essere sincero, mi sembra che la distanza fra la Juventus e l'Inter sia ancora abissale in questo momento.
0: Sì, beh, decisamente, anche perché poi, allargando un po' il campo, Daniele, diciamo sempre che i giocatori principali, i nodi principali per costruire una squadra di caratura siano il centravanti, sia la colonna vertebrale, ma anche il portiere. Ecco, la Juventus ha preso Colomani, con tutto il rispetto, ecco, un buon attaccante, ma non penso l'uomo che possa stravolgere i destini di una squadra. E in porta, grande punto interrogativo, perché Alisson è rimasto a Liverpool, Martinez non si può vedere all'Aston Villa, Suzuki è andato al Paris Saint-Germain, o meglio, sta andando al Paris Saint-Germain. Quindi, ecco, proprio quei tasselli fondamentali mancano.
1: Rimane Vicario, sì, credo, esatto, che a questo punto andranno pesantemente su Vicario, che forse era anche la prima scelta, comunque un'ottima scelta, un portiere italiano, quindi questa è, mi sembra, una buona intuizione. Però, ripeto, una squadra da completare assolutamente se vuole essere competitiva per lo scudetto. Non dimentichiamo che lo scorso anno è stato un anno fallimentare per la Juventus, non è arrivata in Champions, e quindi questo è una cosa, secondo me, molto grave, molto importante per una società come la Juventus, che è abituata da sempre a lottare per i vertici. Ecco, non solo non ha lottato per i vertici, ma non è entrata neppure nell'otto delle squadre, delle quattro squadre che sono andate in Champions. Quindi sicuramente può solo migliorare, io credo, per far peggio è difficile, però è una squadra assolutamente da completare. Ecco, ancora ci sono, c'è parecchio tempo, perché manca un mese alla fine del mercato, quindi il mercato finirà, purtroppo, secondo me, ancora un errore questo, ma credo sia un problema europeo.
0: Campionato aperto.
1: Sia campionato aperto, saranno già giocate due giornate, credo, e questa è una cosa, secondo me, difficilmente digeribile, ma è un'armonizzazione che, se non va fatta a livello europeo, non si può pensare che possa farla solo l'Italia. Ecco.
0: No, infatti abbiamo visto anche tanti grandi allenatori lamentarsi, ricordo una battaglia veramente portata avanti a lungo anche proprio da Jürgen Klopp quando allenava il Liverpool, esatto, stesso, e non solo. Posto che poi, comunque, per chiudere un po' il cerchio sulla Juventus, Daniele, bisognerà anche capire che tipo di stagione potranno vivere alcuni elementi. Allora, a partire dalla panchina con Luciano Spalletti, che finalmente può costruire dall'inizio, poi sui giocatori in campo è da valutare alcuni, ecco, alcuni singoli. Io mi chiedo sempre, lo chiedevo già l'anno scorso, che tipo di stagione potesse essere per Ildiz. I numeri di quest'anno sono stati discretamente positivi, anzi positivi, mi sento dire, 10 gol e 6 assist in Serie A, anche se poi i numeri spiegano fino a un certo punto. Ha comunque sia 21 anni, giovane, ma non comunque un ragazzino a tutti gli effetti. Ecco, che cosa ci possiamo aspettare da Ildiz in questa stagione, posto che dovrà essere accompagnato da una Juventus competitiva per rendere al massimo?
1: Ma allora, questo dovrebbe essere, secondo me, l'anno della definitiva consacrazione, perché la Juventus ha puntato molto su questo ragazzo, che ha indiscutibilmente un grande talento, ma la scorsa stagione è stata abbastanza contraddittoria. Tu l'hai definita positiva, diciamo sì, può essere definita da 6, ecco, se vogliamo essere proprio
0: sufficiente.
1: Ecco, sufficiente ma non entusiasmante, perché aveva avuto problemi fisici, è stato fuori a lungo e non ha più inciso poi. Insomma, è il giocatore probabilmente di maggior talento insieme a questo ragazzo bosniaco che è arrivato adesso, che ha la Juventus. Però sicuramente se la Juventus pensa che debba diventare il leader di questa squadra, deve fare ancora molta strada, insomma, deve migliorare molto a livello di personalità, a livello di essere decisivo in molte partite. Insomma, un giocatore col suo talento non può limitarsi a fare il compitino, deve trascinare anche la squadra. Qualcuno l'ha paragonato impropriamente a Del Piero, ma Del Piero era uno che quando ha cominciato a giocare nella Juventus ha fatto vedere di che pasta era fatto, no? È uno che ha una personalità straordinaria, e quindi Yıldız, se è quel tipo di giocatore, lo deve dimostrare, perché altrimenti per la Juventus questo potrebbe costituire un problema serio.
0: Sì, decisamente, dato che comunque quando parliamo di qualità e di tecnica in Italia rispetto ad altri campionati abbiamo qualcosa in meno,
1: ah, sì.
0: E quei giocatori sì. O ce li hai che fanno la differenza o rischi veramente, secondo me, di finire indietro, ecco, nelle gerarchie. E non è un caso che la Juventus, con tutto il rispetto per i giocatori in rosa, sia finita fuori anche dalla Champions League nell'ultimo anno, perché oltre a Yıldız non ci sono che grandissimi guizzi qualitativi. Mentre per quanto riguarda altre squadre, comunque ci sono tanti elementi in rosa, ecco, e qui passo al Napoli, di cui abbiamo già discusso prima, Daniele, bisogna prima piazzare tantissimi esuberi, si parla già delle cessioni, dall'attacco, da Lukaku, ovviamente anche agli altri reparti, però ti chiedo che tipo di impressioni hai al momento della gestione, perché nonostante il Napoli non stia operando tantissimo, perché prima deve cedere ovviamente, mi sembra ci sia abbastanza calma nell'ambiente, un po' forse quella calma serafica dei Massimiliano Allegri, però non so che idea ti stai facendo tu.
1: Ma guarda, in questi giorni hanno festeggiato pure i 100 anni della società con grande entusiasmo in città, l'abbiamo visto con i vecchi giocatori del vecchio Napoli, del primo scudetto, insomma è stato tutto molto bello. Io credo che molto dipenderà dalla voglia di riscatto di Allegri, che è reduce da una stagione fallimentare al Milan, e questo è molto importante. Lui è molto bravo come gestore, non è un allenatore che regali un calcio che incanta, diciamo così, però è uno molto concreto, da questo punto di vista è molto bravo a gestire i giocatori che ha a disposizione. Quindi io mi aspetto innanzitutto che lui faccia delle scelte fondamentali, mi sembra di aver capito che punta ancora su De Bruyne, ma De Bruyne comunque comincia a avere 34 anni, credo vada per i 35, insomma non è più un ragazzetto di primo pelo, il meglio l'ha già dato al City, io credo, per cui insomma è una squadra che sicuramente parte da una base buona, perché è una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, insomma, quindi è una squadra forte, anche se non è mai stata in lotta davvero per lo scudetto. È una squadra che, se completata adeguatamente, secondo me può dar fastidio all'Inter e può competere per lo scudetto. Molto dipenderà anche dalla tranquillità, tu hai parlato di tranquillità, ecco, è quella tranquillità che a volte la società non ha trasmesso, perché il presidente De Laurentiis è uno, diciamo così, un po' esondante a volte, no? Che tende a mettere il becco un po' dappertutto. Ecco, i 2 anni di Conte da questo punto di vista sono stati illuminanti, perché il presidente De Laurentiis, che è sicuramente un presidente vincente perché è uno che ha vinto 2 scudetti e quindi è sicuramente un presidente che sa il fatto suo, però l'anno precedente, l'anno in cui c'era Garcia che ha cambiato 3 o 4 allenatori, ha combinato dei disastri De Laurentiis. Poi è arrivato Conte, che è riuscito a convincerlo a tenere la bocca chiusa e a lasciargli fare il suo lavoro di allenatore, e le cose sono migliorate. Ecco, mi auguro che anche da questo punto di vista Allegri, che è un allenatore di personalità, riesca a tenere a bada diciamo così, la voglia di esondare del presidente De Laurentiis.
0: Eh sì, l'esuberanza di De Laurentiis, esatto. La conosciamo veramente molto bene, anche molto istrionica del resto. È il suo mondo, anche quello del cinema.
1: È il mondo del cinema, esatto.
0: Eh sì, è inevitabile, Il faraone, come lo chiama il buon Stefano Impallomeni. E poi sarà curioso vedere anche qui, poi prima di passare alle milanesi rapidamente, ti chiedo anche Højlund che cosa potrebbe dare al Napoli, perché l'anno scorso non ha segnato tantissimo, ma mi sento anche di dire gli sono arrivati pochi palloni, o perlomeno non era servitissimo. Certo, dicevi, il gioco di Allegri non è che sia un gioco che appunto esonda dal punto di vista d'attacco, però l'investimento è stato importante per il riscatto di Højlund. Che cosa ti aspetti anche da lui?
1: Ma guarda, a me Højlund è un giocatore che piace, perché fa reparto da solo, è forte fisicamente, ha un anno in più di esperienza, che ci aveva già giocato nel campionato italiano con l'Atalanta. ma è un giocatore che piace, credo sia un'ottima conferma per il Napoli. È chiaro che andrà servito a dovere, perché se tu uno come Højlund gli dai pochi palloni giocabili c'è poco da fare, ma io sono convinto che Allegri riuscirà a rifornirlo e che Højlund farà un'ottima stagione, perché poi Højlund è uno che non solo fa gol ma fa fare gol anche agli,
0: sì, ai suoi lavora compagni, lavora molto per la squadra,
1: è bravo e lavora molto di sponda, è bravo a lanciare negli spazi, quindi da questo punto di vista secondo me è un giocatore prezioso e sono convinto che possa essere una stagione molto buona per il giocatore del Napoli.
0: Sì, se lo aspettavano anche altri, prima parlavamo con Ciccio Marolda, aveva esattamente le tue stesse impressioni. E poi ti volevo chiedere però anche, ecco, delle milanesi, perché qui arrivavano dei messaggi in precedenza, l'Inter attende di capire chi possa essere l'esterno destro, Diaby di nuovo dalla Al-Ittihad viene riavvicinato, anche se è un giocatore con delle caratteristiche completamente diverse rispetto a Dumfries, mentre poi sul Milan c'è chi scriveva bene, belli milioni investiti per Gonzalo Ramos e Kila a stretto giro di posta, però poi è inevitabile che quando spendi così tanto per due giocatori resti arenato. Il Milan è tutt'altro che completo in questo momento.
1: Assolutamente sono d'accordo con te. Ha speso un sacco di soldi per Gonzalo Ramos, che è un buon giocatore, ma rimane una buona incognita. Soprattutto io questi soldi non li avrei mai spesi per un solo giocatore, l'avrei spesi per due giocatori molto buoni e secondo me si potevano prendere. Però hanno deciso così, è una scelta loro. Io credo che il Milan sia ancora molto lontano dall'Inter, onestamente mi sembra,
0: sì,
1: che sia ancora un progetto di squadra,
0: anni luce quasi, con tutto il rispetto,
1: squadra, assolutamente
0: però.
1: Ancora in divenire, ancora tutto da vedere, da verificare e da completare, quindi ci andrei molto piano sul Milan. L'Inter è già comunque più avanti di tutti perché ha già una squadra che ha vinto l'anno scorso alla grande il campionato, ha bisogno di pochissimi ritocchi, qualcosa ha già fatto secondo me, poi in questo Marotta è molto bravo perché è sempre abilissimo a pescare nei giocatori a parametro zero e quasi sempre ci azzecca e fa degli acquisti eccellenti. Io credo che l'Inter completerà assolutamente la sua rosa secondo le volontà di Chivu, che sono state chiarissime. L'Inter è ancora la squadra più forte del campionato, il suo obiettivo quest'anno sarà non solo cercare di ripetersi in Italia ma cercare di essere protagonista in Europa, dove è mancata clamorosamente lo scorso anno. Io credo che l'Inter non possa pensare di vincere la Champions League, ma pensare di arrivare in quarti, in semi, assolutamente è doveroso per una squadra, per una società come l'Inter, ecco, io credo.
0: Beh,
1: quindi
0: certo.
1: Credo che sia assolutamente davanti a tutti, il Milan è ancora molto lontano.
0: Sì, no, su questo non v'è assolutamente dubbio. E poi chiudo, prima di liberarti, Daniele, con un'altra notizia che arriva, perché in realtà è fatta anche per Chalobah dal Chelsea al Como. La società lariana ha trovato finalmente l'accordo verbale con il Chelsea, trasferimento da 30 milioni di euro più 6 di bonus e percentuale sulla rivendita, fortemente voluto da Fabregas, quindi attenzione perché questo sarebbe un altro colpo importante per il Como in entrata. E l'ultima domanda te la facevo proprio sul Como, ormai non si possono più nascondere, le operazioni del resto anche di mercato sono state effettuate, come questo Como che cosa potrà dire l'anno prossimo? Perché poi diciamo sempre bello e riuscire ad affermarsi, poi bisogna confermarsi.
1: Sì, certo, però la garanzia è la società, la garanzia è l'allenatore Fabregas, la garanzia è la squadra che non è stata smantellata ma anzi è stata rafforzata. Guardate che campagna acquisti hanno fatto, perché voglio dire, Nico Paz è vero, l'hanno tenuto, ma l'hanno tenuto spendendo 65 milioni di euro. È un mercato da società di top, insomma, voglio dire, in Italia, quindi credo che il Como ormai è una realtà solida del campionato italiano. Lo scorso anno è terminata quarta, credo che quest'anno punti addirittura a migliorare, non so se sia in grado di lottare per lo scudetto, insomma, lì mi sembra abbastanza complicato, però è una squadra che l'anno scorso ha dimostrato di essere molto solida, aveva la seconda miglior difesa del campionato se non ricordo male,
0: sì,
1: e forse il secondo attacco, insomma, voglio dire, è una squadra equilibrata, allenata molto bene, l'allenatore è seguito molto dai suoi giocatori, la società lo accontenta in tutto quello che vuole, quindi credo che il Como sia destinato a rimanere protagonista di questo campionato e potrebbe regalarci ancora grandi sorprese.
0: Beh sì, effettivamente al momento si vedono quasi solo luci positive sul Como, poi bisogna verificare sul campo, però
1: certo,
0: la competenza...
1: Anche perché sai, l'anno prossimo avrà un problema in più, avrà la Champions League, che è un impegno,
0: sì, è un bel problema, però,
1: quindi i due pronti sappiamo quanto sono difficili poi da fronteggiare, insomma, da affrontare, per cui anche questa sarà una prova importante.
0: Assolutamente, però sono d'accordo con te, quando si guarda il Como io vedo competenza, e quando c'è competenza in un ambiente, oltre ovviamente poi alle disponibilità economiche che male non fanno, di solito si può arrivare a fare qualcosa di positivo, quindi aspetteremo poi anche qui il campo che cosa saprà dirci. Daniele, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ci aggiorniamo presto, alla prossima.
1: A presto, buon lavoro, ciao Duce.
0: Grazie a Daniele Garbo per questo punto un po' in generale, abbiamo fatto una chiacchierata sulle varie squadre, partiti dalla Juventus, siamo arrivati un po' alle altre, ribadisco comunque l'ultima ora di mercato è fatta per Trevo Chalobah dal Chelsea al Como, 30 milioni più 6 di bonus più percentuale sulla ulteriore rivendita, insomma un nome che era stato a lungo accostato alla nostra Serie A, a lungo accostato, non è un segreto, all'Inter anche nelle ultime settimane, poi l'Inter ha virato su altri profili, in particolare su Stones, e quindi Chalobah arriva comunque in Italia, comunque in Lombardia, ma invece di andare all'Inter va al Como, un colpo oneroso che però dicevamo è stato voluto fortemente da Cesc Fabregas, e quindi si completa anche la squadra con giocatori di pedigree internazionali e la rosa del resto deve essere competitiva. Qui intanto Franco scrive: la Juve farà un'ottima squadra, vedrete, però Vicario non è molto di più. Guarda Gianfranco, è un tema molto interessante quello di Vicario, perché per me è un portiere validissimo, negli ultimi anni in Serie A era diventato veramente una certezza, lo ricorderete all'Empoli praticamente era anzi senza ulteriori avverbi il giocatore più forte e più decisivo. In Inghilterra li chiamano gli shot stopper, questo tipo di portieri, ossia portieri che sono bravissimi nello specchio della porta, ecco, proprio a stoppare, a fermare i tiri avversari. Non ha vissuto una stagione però positiva, è stato a lungo infortunato, ha chiuso la stagione purtroppo infortunato, dei problemi alla spalla, e già precedentemente il rendimento non era stato sempre continuo, qualche buona prestazione si è vista ma non con grandissima continuità, quindi è sicuramente alle giuste cifre sarebbe un buon colpo, però rispetto ad altri nomi che erano stati fatti probabilmente in questo momento è leggermente indietro. In Serie A potrebbe rilanciarsi, credo, in Italia con le giuste condizioni potrebbe ritornare magari a vivere quella comfort zone che poi in realtà aveva trovato anche il primo anno in Inghilterra, perché il primo anno al Tottenham era stato ottimo e nel secondo invece poi si sono fatte altre scelte. Nelle ultime settimane Kinski era diventato titolare, è stato preso anche Dubravka, portiere di grande esperienza, insomma è un interrogativo, voglio sperare che possa rilanciarsi, posto che ancora non sappiamo se sarà il portiere della Juventus o no, ma al momento è il prediletto. Poi Piero chiede il Como compra giocatori costosi ma per i parametri UEFA, i parametri UEFA saranno dettati ovviamente anche in base poi ai dilazionamenti dei pagamenti, perché sappiamo sempre bisogna inserire negli esercizi le uscite, bisognerà vedere anche, pardon, le entrate, poi bisognerà vedere dal punto di vista delle uscite anche se ci sarà qualche cessione che potrà portare a degli incassi. Io francamente penso che qualcuno potrebbe andare, ci sono stati del resto grandi accostamenti, Perrone al momento rimane un giocatore del Como, ma attenzione agli sviluppi delle prossime settimane, poi ai gentleman agreement con la UEFA, il Como già molto avanti. Non voglio dire siano sotterfugi, perché poi in realtà nulla è fatto al coperto, di nascosto, però sappiamo che ci sono ormai queste varie vie per cercare di mantenere più o meno un equilibrio a livello di entrate e uscite. Certo, chi ha più potenzialità economiche spesso poi riesce anche a sopperire. Sappiamo per esempio, ecco, mi viene in mente il tema delle liquidità, dei mercati a saldo zero, le iniezioni di capitale, quindi grandi club, le grandi proprietà con le iniezioni di capitale possono permettersele più facilmente magari rispetto ad altre società, e quindi hanno più facilità di operare. Sappiamo purtroppo che sono delle dinamiche, dico purtroppo perché non sempre sono del tutto egualitarie, però questa è la situazione. Ormai la conosciamo bene già da qualche anno a questa parte.
2: Come si chiama?
0: Come si chiamano? I gentleman agreement più altre varie nomenclature che ormai abbiamo imparato a conoscere. Intanto anche altre notizie che arrivano per il calciomercato, non solo per la Serie A, anche su giocatori che abbiamo visto impegnati al mondiale, perché c'è Bruno Guimaraes che dopo un mondiale che qui in Italia qualcuno ha criticato, invece in Brasile non l'hanno visto così male. Ricordiamo l'ultima partita con la Norvegia, sbagliato, ma in realtà era stato uno dei meno peggiori, secondo me, Bruno Guimaraes nel corso della rassegna del Brasile. C'è l'Arsenal su di lui chiaramente, Bruno Guimaraes al Newcastle componeva un bellissimo tandem con Tonali. Ci sarà un incontro con Yeisel, il nuovo tecnico del Newcastle. Sappiamo che Eddie Howe ha fatto un passo indietro dopo le numerose cessioni, anche le voci di un addio di Bruno Guimaraes, e quindi ora ci sarà un confronto fra il nuovo allenatore e il centrocampista brasiliano per determinare le svolte future, per capire se potrà effettivamente andare a rimpolpare le fila di Mikel Arteta o se invece resterà ancora un anno con i Magpies, con i bianconeri. Anche queste del resto sono notizie da dover riportare con i club più importanti d'Europa. Stiamo per arrivare alla pausa, poi avremo l'ultimo blocco dove faremo un ultimo focus con uno dei nostri inviati, e poi avremo la raffica finale sempre con i colleghi puntuali e precisi della redazione.
3: Ad avere degli svarioni
0: di tutto Mercato Web, no, gli svarioni loro non ce li hanno mai, al massimo ce li può avere il sottoscritto, gli svarioni, ma i colleghi da Firenze sono sempre, devo dire, ineccepibili.
2: Non ho capito niente.
0: No, esatto, no, io al massimo posso non capire niente, loro sì. Scatenato il nostro Andrea Magliocca con i blobini in cabina di regia, lo
4: chic,
0: sa.
4: Chic, chic.
0: Questa è una citazione che qui a Roma avranno colto in molti, credo, non magari con particolari sorrisi, così, giusto per, però dicevo, intanto, prima di andare in pausa, vi riporto le parole di un altro ragazzo di cui si parla tanto, del Bruges, Club Bruges, Nicolò Tresoldi, che sappiamo gioca con la Germania, si spera che magari in futuro possa finalmente essere chiamato anche a vestire l'azzurro. Facciamo gli scongiuri, come diceva invece, ricordo il blobino del buon Claudio Ranieri, ha detto: sono cresciuto tifando Milan, Nicolò Tresoldi, devo tutto a mio nonno, era milanista e grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre, se potrei fare al caso loro in futuro, chissà, vedremo, per ora adesso grande tifoso del Milan e sono felice al Bruges. Un attaccante molto interessante, Tresoldi, anche qui non parliamo con rispetto discutendo di un campione, ma di un ragazzo che comunque a 21 anni l'anno scorso ha condotto una stagione positiva al Bruges, quasi 20 gol in campionato, più di 20 gol in stagione, e ancora con margini di crescita, quindi peccato averlo perso a livello al momento di nazionalità perché è tedesco. Anche poi in realtà perché lui vive e ha vissuto a lungo in Germania, però speriamo che magari a livello calcistico possa andare alla fine, qualora dovesse andare bene, a vestire l'azzurro. Noi siamo arrivati però, come dicevo, alla fine di questo blocco, ultima mezz'ora da passare qui insieme su TMV Radio per la puntata di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. A fra poco.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus che è sbarcata da Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo di Spalletti è stato accolto da diversi tifosi che hanno chiesto selfie e autografi ai calciatori. Presenti anche i nuovi acquisti Colomoni e Alay Begovic. Primo appuntamento in Asia, mercoledì 5 agosto, ore 13:15 italiane contro il Chelsea al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il calciomercato salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Lindstrom, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 5 milioni di euro più ulteriori bonus. Il danese invece non si trasferirà in Germania. Nello scambio dei documenti non c'è stata convergenza totale nell'accordo e l'affare è sfumato. Gutierrez, sempre del Napoli, terzino spagnolo, in attesa di volare invece a Leverkusen per svolgere le visite e firmare col Bayer. L'operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus. Guti lascia il Napoli dopo solo una stagione. João Mario invece è pronto per una nuova avventura calcistica, questa volta la Fiorentina. L'esterno portoghese in uscita dalla Juventus è arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e poi la firma del contratto fino al 2031. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Il tennis, tre azzurri al debutto oggi nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Nel pomeriggio Berrettini sfiderà Navone, match posticipato, lo ricordiamo, per la pioggia di domenica in Canada. In tarda serata Sonego e Bellucci invece affronteranno rispettivamente Griekspor e Baez. Nel WTA di Toronto Elisabetta Cocciaretto se la vedrà invece con la Gibson. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Maracanã.
6: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
7: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
6: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
7: 17 di agosto.
6: Puntuali.
7: Segnate la data, puntuali.
6: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
7: Quindi
6: sempre.
7: Vi aspettiamo 17 agosto
6: dalle 13 alle 17
7: con Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni.
7: Ciao.
6: Ciao ciao.
4: Maracanã.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci ancora da trascorrere insieme questa mezz'ora. Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci in studio per continuare a parlare dei vari temi e delle varie squadre che stanno preparando l'approccio alla Serie A 2026-2027. E iniziamo a parlare anche del Torino. Quindi abbiamo parlato della sponda bianconera, adesso andiamo alla sponda granata di Torino e lo facciamo in compagnia di Emanuele Pastorella. Ciao Emanuele, ben ritrovato.
1: Eccoci, buongiorno a voi.
0: E allora Emanuele, prima poi di andare ovviamente sul mercato, sui nomi e quant'altro, ti chiedo che impressioni ha lasciato la partita di ieri, l'amichevole di ieri contro il Burnley. Io sono riuscito a recuperare alcuni spezzoni della gara, effettivamente c'è chi ha dato delle buone risposte e ti devo dire la verità, anche la condizione atletica, per quanto siamo ai primi di agosto, quindi cariche ancora si fanno sentire, non mi è apparsa così negativa, però sicuramente tu hai visto di più e meglio di me, quindi ti chiedo, ecco, che impressioni possiamo trarre da questo test contro il Burnley?
1: Ma sicuramente se facciamo un paragone, diciamo, rispetto alle tre amichevoli di Pinzolo e quella di ieri in Inghilterra, c'è stato un evidente passo in avanti da parte del Torino sotto tutti i punti di vista, un po' perché comunque giocavi contro il Burnley, che sarà una squadra di Championship appena retrocessa dall'ultima stagione, però comunque ha sicuramente qualcosa in più rispetto alle formazioni affrontate in Varrendena. Poi anche proprio limitandosi invece solo ed esclusivamente alla partita di ieri, si è vista una manovra offensiva decisamente più interessante, tanti inserimenti senza palla sugli esterni, sia Dembélé che è andato in gol, ma anche Cacciamani, che invece qua credo di anticipare qualche tema di mercato,
0: esatto.
1: Comunque Cacciamani ha fatto certamente ha dato nuovamente spunti positivi per quanto riguarda la sua collocazione tattica. C'è Luongo, un altro ragazzo molto giovane, interessante, del 2008, che ha iniziato ad affacciarsi in prima squadra Pinzolo e Abate lo ha confermato dal primo minuto anche a Burnley, quindi evidentemente anche il tecnico vuole proprio valutarlo tra i grandi. Infine la difesa, comunque, pur essendo completamente inedita, perché Kumuz e Komert sono arrivati da pochi giorni, Abate li ha subito messi in campo insieme a Coco, ovviamente c'è da migliorare perché è un Torino che l'anno scorso si porta dietro il fardello di essere la penultima, cioè la seconda peggior difesa del campionato. Questi tre interpreti, aspettando ancora il portiere, perché ieri ha giocato Paleari, ma il Torino, lo sanno tutti,
0: certo,
1: sta cercando un nuovo portiere titolare. Anche la difesa, comunque, nel suo complesso ha dato indicazioni positive. Quindi sicuramente un Torino promosso. Vedremo adesso poi l'ultimo mese di mercato che cosa capiterà in casa granata.
0: Insomma, promosso e passerà ai prossimi esami, come è giusto e come naturale che sia, anche se poi, come detto, i temi di mercato restano veramente tanti. A questo punto parto anche da Cacciamani, l'hai nominato, ecco, in precedenza, poi andiamo anche sugli altri temi e poi sono curioso anche di capire però i nuovi che tipo di risposte stanno dando. Ecco, Cacciamani continua a dimostrare di essere un ragazzo veramente molto interessante, proprio la mano di Abate l'ha plasmato l'anno scorso, dove si è formato già in Serie B. Sappiamo che piace, in particolare ad alcune squadre che peraltro mi sembra di capire già stiamo cercando di approfondire i discorsi, però ecco, chiedo a te adesso con Cacciamani che cosa resta da fare?
1: Allora, diciamo che il Torino quasi mai ha venduto i suoi giocatori prima, diciamo, che si formassero. Cacciamani comunque ha fatto un'ottima stagione in Serie B con Abate proprio alla Juve Stabia, sarebbe il suo primo vero anno di Serie A al Torino. Storicamente possiamo dire che il presidente Cairo, prima di vendere, diciamo, i suoi prodotti più pregiati, vuole goderseli anche per far alzare ulteriormente il prezzo. Qui la situazione è un po' diversa, nel senso che pur non avendo ha soltanto due presenze in Serie A, tra l'altro, sì, di pochi minuti,
0: 29 minuti ho visto
1: totali, esatto, con Paolo Vanoli 2 anni fa. Considerando però che già adesso la base di partenza è di 15 milioni di euro, considerando anche che il Torino in questo momento storico non ha grandi giocatori dai quali poter davvero fare delle plusvalenze importanti, per dire i Ricci o i Milinkovic-Savic l'anno scorso, o ancora in precedenza Bremer, tutti quelli che ha venduto, il rischio è che anche Cacciamani possa in qualche modo rientrare in questa lista, proprio perché il Torino non ha tanta merce da poter mettere in vendita. Questo è il rischio. D'altra parte bisogna anche vedere con quali offerte eventualmente si presenteranno dal presidente Urbano Caio.
0: Ovvio, quanto poi potranno essere soddisfacenti per il punto di vista delle richieste, anche qui mi sento di dire come è giusto che sia. E poi facevi anche riferimento alla porta del Torino, perché Paleari comunque nella scorsa stagione ha cercato di dare delle risposte e in alcune circostanze si è anche fatto trovare all'altezza, però dicevi si cercano altri elementi. Da tempo si parla di tanti nomi, Emanuele, prima abbiamo sentito Perri, poi ecco ti chiedo adesso se ci sono altri profili, chi è il favorito per diventare il titolare di questo Torino?
1: Diciamo che qualche settimana fa c'era un po' più di confusione, nel senso che il primo obiettivo, il primo sogno di Petrachi, che tra l'altro lo aveva anche ammesso lui stesso in conferenza stampa il giorno della presentazione di Abate, era Gilles del Paraguay. Il problema è che poi il mondiale lo ha eletto a nuovo fenomeno, e quindi ovviamente i prezzi non erano più quelli che aveva in qualche modo pattuito Petrachi, quindi la trattativa si è un po' arenata. Si era parlato anche di Livakovic, perché Petrachi parlava di un profilo, un top che voleva venire al Toro, un numero uno della Croazia, sicuramente poteva rientrare in quell'identikit. Alla fine anche per lui non dovrebbe farsene nulla, anche perché è da qualche giorno, anche una settimana abbondante, che di fatto Petrachi ha definito tutto con Perri e anche con il Leeds. Il problema è che il Leeds non riesce a chiudere per il sostituto, che gli inglesi l'avrebbero trovato, che è Trafford del City, che a sua volta non ha ancora chiuso per Rulli del Marsiglia. Quindi c'è questo gioco in casa,
0: solito domino,
1: esatto, dove comunque tutte le situazioni sono abbastanza a buon punto, sia Rulli City sia Trafford Leeds, e di conseguenza Perri Toro. Si aspetta appunto il primo tassello che si va a sistemare, poi andranno a sistemarsi tutti gli altri pezzi. Comunque ad oggi direi che all'85% il nuovo portiere del Torino sarà Perri.
0: Beh, appunto, chiacchierato già da un bel po', e sarebbe comunque un colpo interessante per la porta. E poi volevo chiederti infine, prima anche di parlare invece dei nuovi che stanno cimentandosi con la maglia granata, ecco, ti volevo chiedere che tipo di sviluppi ci potrebbero essere per Ilic. Mi sembra di capire niente in Inghilterra, ma ovviamente resta in uscita. E poi leggevo anche invece in difesa in entrata, impossibile entrata addirittura di Acerbi, però ecco, chiedo a te quanto c'è di fondato e di vero su queste voci.
1: Allora, partendo da Ilic, possiamo dire che se il Toro negli ultimi 3 anni ha cambiato 4 allenatori e Ilic è sempre rimasto sul mercato,
0: una evidentemente domanda ci sarà, una risposta, pardon.
1: Il problema in questo caso è che Ilic al Torino è costato circa 15 milioni euro. Ovviamente negli anni la spesa è stata anche ammortizzata, però la richiesta del Torino è certamente più alta rispetto a quello che ha fatto vedere Ilic in questi anni, quindi questo sicuramente è un problema. L'esclusione dalla tournée in Inghilterra non mi ha sorpreso più di tanto, nel senso che lo sappiamo da tempo che Ilic è in uscita. Non credo sia legata al fatto che qualche trattativa si avvicina alla conclusione, perché in questo momento mi sembra che non ci sia grosso movimento intorno a Ilic. Tra l'altro già l'anno scorso era già partito per la Russia, sembrava già tutto fatto, poi nel momento in cui doveva firmare è rientrato, è tornato indietro, e quindi anche lì ci fu una situazione un po' un po' particolare, quindi Ilic certamente resta in uscita, ma se è da 3 anni che il Toro prova a venderlo e non ci riesce, diciamo che questa sarà un'altra delle missioni da provare a centrare per Tefachi. Per quanto riguarda invece la difesa, hai fatto il nome di Acerbi, si è un po' arenata la sua situazione, nel senso che qualche settimana fa se n'era parlato, adesso decisamente meno. Il Toro cerca un braccetto mancino, perché praticamente Coco, Comert e Comuzzo sono tutti destri, manca un centrale di piede sinistro. Secondo me non tramonta del tutto l'ipotesi di riprendersi e Bosse dall'Udinese, nonostante il mancato riscatto di fine giugno. L'altra opzione è un eventuale ritorno di Riccardo Rodriguez, che è svincolato dopo l'esperienza in Spagna al Betis. Anche Rodriguez potrebbe essere una possibile soluzione per il Toro.
0: Una pedina spendibile, insomma, in questo senso. E poi però, ecco, prima di salutarti Emanuele, ti volevo anche chiedere delle prime impressioni che hai avuto su chi è già arrivato, quindi ecco, proprio su Comert, su Comuzzo, anche sullo stesso poi Oristanio. Che tipo di impressioni hai avuto in questi test di questi giocatori qui, posto che poi si è visto in realtà anche per la prima volta Fitzgim?
1: Esatto, infatti pensavo te lo fossi dimenticato, perché
0: l'ho aggiunto in finale.
1: Sarei proprio partito da lui, perché ieri ha giocato una mezz'oretta, si è messo a centrocampo e, diciamo, con la palla tra i piedi non si è visto tantissimo, anche perché ieri il Toro comunque ha fatto poco possesso palla, ha lasciato più il pallino al Barley, però si sono già viste delle cose interessanti, tanti movimenti senza palla, tanti inserimenti a buttarsi dentro dietro la linea della difesa, quindi sicuramente è un altro profilo da tenere d'occhio, e che mercoledì contro il Vado, la prossima amichevole del Torino, appunto mercoledì col Vado al Philadelphia, può essere già un altro test importante per vedere anche lui. Comuzzo e Comert si sono comportati bene In Inghilterra, soprattutto l'ex fiorentino è sembrato più pulito negli interventi. Comert è partito con qualche amnesia, ma poi si è ripreso bene, e bene o male anche lui ha dimostrato di poter essere una valida alternativa in difesa. Oristanio, diciamo che è in un ruolo dove ci sarà sicuramente tanta concorrenza, perché c'è certamente Vlasic. Abate vede anche Casadei come trequartista, quindi ci sono comunque tanti altri giocatori come Ngie che giocano più o meno nella sua zona di campo. Non lo immagino in un 11 tipo di Abate, ma certamente magari è quel calciatore che intorno al 60-70 può essere buttato nella mischia per provare a cambiare la partita, e il Torino ha anche comunque bisogno di alternative di qualità a poter poi inserire la gara in corso.
0: Le carte dei minuti finali, del resto ormai nel calcio soprattutto quelle 5 sostituzioni sono diventate praticamente fondamentali. Attenderemo anche qui sviluppi. Emanuele, io ti ringrazio per questo punto sul Torino, allora ci riaggiorniamo prossimamente, grazie ancora.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie ad Emanuele Pastorella per l'aggiornamento sul Torino. Fra pochissimi minuti possiamo andare da Tommaso Bonan per la raffica finale di tutto Mercato Web. Abbiamo già anticipato, spoilerato il nome di chi sarà in collegamento. Intanto però colgo l'occasione per leggere un messaggio di Federico, non mi chiamare signor Marinucci Federico, puoi anche darmi tranquillamente del tuo e chiamarmi Lucio. Diceva: tutte le squadre di Serie A sono già da tempo al lavoro, e qui Federico, ecco, dava la sua previsione sui 3 tecnici che addirittura, dici, non mangiano non solo il panettone ma il pane dei morti addirittura, quindi dopo poche settimane sostanzialmente dall'inizio del campionato, pochi mesi. Tu scrivi Gattuso, Pisa, Cane, Allegri. Beh, devo dire, sono intriganti come valutazioni. Gattuso, certo, ha un compito complicatissimo, è al momento difficile riuscire a pensare degli sviluppi floridi, anche se mi sento di dire che la Lazio, questa Lazio qui, non dovrebbe neanche avere aspettative troppo elevate. Poi Pisacane dovrà confermarsi al Cagliari, e sono curioso di capire come gestirà questa situazione legata a Sebastiano Esposito, che ha un po' sconvolto l'ambiente. L'anno scorso si è salvato con ampio margine, ma effettivamente confermarsi non sarà facile. Poi beh, Allegri è il grande interrogativo della prossima stagione, per capire come riuscirà ad incidere, se riuscirà ad incidere in questo Napoli, e soprattutto è il grande interrogativo della prossima stagione per capire come riuscirà ad incidere, se riuscirà ad incidere in questo Napoli, e soprattutto

0: Eh beh, cediamo ubi maior minor cessat per
1: sì.
0: dare un po' di latino, ecco, in questo finale di trasmissione. Si muovono tante cose effettivamente, Tommaso, non so se volevo partire dal Como che continua ad operare in maniera assidua.
1: Como sta continuando a sorprendere, ha cominciato a sorprendere fin dalle prime ore della sessione estiva di calciomercato, dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ci ricorderemo con l'affare, l'affair Nico Paz. E partiamo con la notizia che avete sicuramente dato con l'ultima ora, ovvero un altro colpo da Champions. Per la difesa, ovvero Trevo Chalobah. Qui parliamo del difensore estremamente costoso, estremamente valido, ma soprattutto nel milione di diversi club importanti in giro per l'Europa. Invece Chalobah va al Como, perché è stata definita l'intesa con il Chelsea, tra il Como e il Chelsea, un'operazione, pensate, da oltre 30 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, quindi parliamo sicuramente di un colpo importantissimo dal punto di vista economico. Ci sono già c'è già la data per le visite mediche, quindi va a fare praticamente fatto, salvo colpi di scena. Tra mercoledì e giovedì sarà in Italia per sostenere le visite mediche con il club lariano. Quindi un colpo da Champions per la difesa, ricordiamo, nel mentre il Como sta cercando di trovare la quadra con la Fiorentina per Kane. Quindi capite bene che Como in questo momento sta veramente facendo il bello e brutto
0: tempo sul
1: mercato. La voce grossa, non c'è altro modo per dirlo. Quindi Chalobah al Como, un affare fatto con visite mediche già programmate. Ovviamente la squadra di Cesc Fabregas ha bisogno di rinforzi per cercare di fare una bella figura in Champions League. Altra squadra molto attiva in questo caso in uscita, la Juventus, perché sappiamo benissimo come Joao Mario da stamattina sia a Firenze per sostenere le visite mediche. Ricordiamo l'operazione con la Fiorentina, 1 milione di prestito oneroso più 9 milioni per il riscatto in favore della Fiorentina. Joao Mario era il secondo giocatore assieme ad Azic, oltre a quelli infortunati, chiaramente non essere partito per la tournée in Asia. L'altro è Vasile Azic, è stato trovato anche per lui l'accordo in queste ultimissime ore, ultimissimi minuti con il Sassuolo, che aveva sorpassato la concorrenza. Prestito con diritto di riscatto per il montenegrino al Sassuolo, con la Juventus che mantiene la possibilità del contro riscatto. Quindi due cessioni in poco tempo per la Juventus dopo i due acquisti deluxe di Alai Begovic e Colomani nella giornata di domenica. La Roma continua a monitorare il RID del Feyenoord, più che altro perché il club giallorosso ha dalla sua la volontà del giocatore di trasferirsi nella capitale, di giocare la prossima Champions League. L'abbiamo offerta di 25 milioni di euro, da capire adesso se il club potrà accettare qualcosa di più. Allora RID potrà essere una figura importante per il ruolo di esterno basso richiesto da Gasperini. Nel frattempo anche Ligno ai saluti, perché giocherà con il Deportivo La Corugna, operazione definita sulla base di un prestito, un diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Queste le cifre esatte, con il giocatore spagnolo che farà le visite mediche nel corso delle prossime ore. Del Napoli sappiamo benissimo come si è saltata la cessione di Lindstrom allo Schalke 04, un'operazione saltata che ha abbastanza del clamoroso, visto che, come avete sicuramente sottolineato, il giocatore era già in Germania e aveva già svolto le visite mediche. Però nel mercato non è la prima volta, succede anche questo. Nessun problema invece per Gutierrez, che sarà presso un nuovo giocatore del Leverkusen. E qui è un colpo da maestri del Napoli, perché 30 milioni di euro dopo una sola stagione, insomma, un affare difficilmente si può rifiutare. Ecco, soldi chiaramente verranno reinvestiti nel mercato. Da monitorare, sempre restando e chiudendo il capitolo Napoli, la questione del filone Lukaku, che sta valutando la pista USA con l'Atlanta United. E poi Bagnashile, parlavamo prima di Chalobah per il Como, Bagnashile invece il nome per sempre del Chelsea per il Napoli. 3 milioni per il prestito, c'è da definire la cifra per il diritto di riscatto, però insomma con i giocatori ci sarebbe già l'accordo. Quindi Bagnashile è un nome estremamente caldo per il Napoli. Se mi permettete, faccio un passo indietro, sempre in chiave Juve, ma per parlare del portiere.
0: Tassello interessante.
1: Perché mentre la Juve è in tournée in Asia, è partita, è arrivata in queste ore, chiaramente la casella del portiere è sempre più importante. Suzuki.

0: Che è un obiettivo della Juventus, sul gioco del Parma, chiaramente è forte il PSG che continua a insistere ed è sembra pronto a offrire una cifra molto, molto, molto importante: 28 milioni di euro più bonus. Ovviamente, a questa cifra, la Juventus non può competere. Quindi, in attesa di capire se eventualmente la pista Suzuki PSG dovesse andare in porto, ricordiamo che il portiere ieri non ha giocato col Parma nell'amichevole a Pinzolo contro l'Iraklis di Walter Mazzarri. Il nome buono per la Juventus, un nome caldo da sempre a tenere in considerazione, è quello di vicario del Tottenham. Qui in questo caso gli Spurs bisogna che aprano al prestito eventualmente, perché chiaramente la Juventus, dopo aver speso 50 milioni per Colomoni e oltre 30 per Alebegovic, capite bene che
1: Beh.
0: almeno in questa fase del mercato è abbastanza impossibilitata nello sborsare soldi anche per il portiere, che è una casella che la Juventus vuole rinforzare, ma che al momento comunque può contare su Di Gregorio o comunque su altri giocatori che sono già presenti in rosa. Prima del Cagliari, visto che vi sentivo e ti sentivo parlare di Sebastiano Esposito, una parentesi sull'Inter: Stones, Romero, Akanji, insomma, l'Inter sta andando verso una difesa di tutto rispetto,
1: Non male,
0: per
1: devo dire.
0: usare un eufemismo, esatto. Stones già ufficializzato. Adesso all-in su Cristian Romero, sempre del Tottenham. Base di intesa col Tottenham, 40 milioni di euro, bonus compresi. Questa, diciamo, è la base su cui si sta andando avanti con l'affare. Manca soltanto, tra virgolette, l'intesa definitiva del giocatore, perché la bozza di intesa c'è già, e con il suo entourage. Quindi, diciamo, la parte tra i club, tra le parti, è quantomeno sui giusti binari. Adesso c'è da capire e non trovare l'intesa anche la parte giocatore e l'entourage, però capite bene che l'Inter andrebbe poi a formare la difesa con Akanji, Bastoni, Bissek, lo stesso Stones, Carlos Augusto, che Cristian Chievo ha confermato ieri di vedere comunque come terzo di difesa e non come esterno, e poi appunto Romero da aggiungere un pacchetto difensivo che dovrà poi mantenere e confermare lo scudetto vinto nella passata stagione. Per la fascia invece, vedendo la questione Inter, c'è sempre il nome di Moussa Diaby, un nome che sta ritornando ogni sessione
1: È
0: di
1: vero.
0: mercato. La scorsa estate, uguale a gennaio, potrebbe riprovarci la stessa Inter per i 27 anni francesi, che ricordiamo gioca nella Lippiad, quindi in Arabia Saudita. Insomma, prefiero tenere sottolineato perché la richiesta rispetto a qualche mese fa non è così clamorosa, o meglio, si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro, che è una cifra sì importante, ma non la stessa che comunque il club chiedeva soltanto a gennaio, ne chiedeva molto di più, e quindi poi si era arenata anche la possibilità di rivederlo e di vederlo in Italia. Parlavate di Sebastiano Esposito, l'abbiamo
1: Caso
0: scritto
1: spinoso.
0: anche, è un caso molto spinoso. Ieri ha parlato Pisacane dopo la partita con l'Union, ha detto comunque che devo difendere il gruppo viene prima di tutto, giustamente. E il Cagliari comunque è intenzionato ad andare a dritto con la linea dura, come già avevamo anticipato. Questo che come si traduce in maniera concreta? La multa chiaramente al giocatore, che secondo le regole è pari al 20% dello stipendio mensile lordo. Adesso è stata combinata nelle ultime ore, adesso il giocatore ha un tot di giorni, 5, per fare opposizione, rispondere e far valere chiaramente le sue legittime considerazioni e volontà. Nel frattempo, ovviamente, visto che si parla di mercato, hanno drizzato le antenne di diverse squadre su un giocatore che comunque l'anno scorso ha fatto molto bene.
1: È vero,
0: È vero che c'era
1: centrale.
0: Paletta, che ha un po' messo in ombra, no? Anche il rendimento di altri giocatori, perché si è fatto un gran parlare di Paletta, però Sebastiano Esposito ha fatto davvero una bella stagione. Su di lui ci sono, tra le altre, la stessa Atalanta, la stessa Roma e, guarda un po', lo stesso Como, che evidentemente sta
1: Chiuda
0: monitorando
1: l'affare.
0: più di un tavolo, e potrebbe suonare a fare per un giocatore che a quel punto potrebbe arrivare con un prezzo magari di sconto, visto che comunque la frattura, almeno ad oggi, con il Cagliari sembra abbastanza insanabile.
1: Eh sì, evidente, evidentissima. Siamo arrivati praticamente alla fine, Tommaso, anche se qui ti arriva un messaggio per rispondere in 10 secondi, perché Nicola chiedeva
0: Sì.
1: quanto c'è di vero su Kostov, che è questo, insomma, talentino della Stella Rossa che pare possa piacere anche all'Inter, piace in realtà tantissimi. Non so però quanto siano approfonditi i discorsi, Tommaso.
0: Ma per ora sì, ci sono le parole del giocatore, è comunque un classe 2008, quindi sì. bisogna un attimo capire quando ci sono giocatori così giovani, anche quelli che possono essere degli interessamenti o degli approfondimenti in maniera più concreta. Il prezzo in questo momento è positivo. Proibitivo perché si parla di 20 milioni di euro, quindi da solo che l'Inter in questo momento ha altre priorità, però è un giocatore sicuramente sul quale non abbiamo conferme dirette, però lo teniamo lì perché ha già dimostrato in questa prima parte di mercato l'Inter di guardare con attenzione anche a giovani talenti, lo stesso Stankovic in primis, ma anche tanti altri che andranno poi sicuramente a rinforzare la rosa di Christian Key.
1: E attenderemo allora anche qui poi gli aggiornamenti delle prossime ore, ma anche dei prossimi giorni. Tommaso, grazie ancora per questa raffica
0: grazie
1: finale. Buon proseguimento, buon lavoro.
0: Anche a voi, ciao ciao, un saluto.
1: Grazie a Tommaso Bonanni e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Kostov sicuramente, mi sento di aggiungere, talento molto interessante, addirittura in Serbia dicono dai tempi di Stankovic non si vedeva un talento di questa caratura, è stato titolare dell'anno scorso, è partito molto forte, giocatore molto tecnico. Certo, diciamo, 20 milioni non sono pochi, ma questo ragazzo che sembra avere delle doti veramente, veramente interessanti. Noi siamo arrivati però alla fine della puntata di oggi
2: Scopa!
1: Di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Il nostro Andrea Magliocca ci tiene a partecipare attivamente sempre dalla cabina di regia. Non sono le 9, sono le 17, però domani ci ridiamo appuntamento invece qui a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, sempre dalle 14 alle 17, mentre la mattina avremo il buon Lorenzo Beccarisi tra Editoriale e Roto Calcio. Io saluto Andrea, vi saluto tutti a questo punto, buon proseguimento di serata anche a voi e ci risentiamo domani sempre qui su TMV Radio.
3: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione Kondratiev, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina invece non ha commentato l'attacco.
0: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha aggiunto infatti che a Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati tra l'altro confermati anche poco fa dall'Istat.
1: Ora la cronaca: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto di 4.7 di magnitudo. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
0: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, Caltanissetta. L'allarme è scattato oggi intorno a mezzogiorno. Da una prima ricostruzione, due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Esclusa la pista mafiosa, sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che ora è ricercato.
1: Una violenta grandinata si è abbattuta su Avellino questo pomeriggio. La bomba d'acqua, con pezzi di ghiaccio grandi quanto palline da ping pong, si è scatenata intorno alle 15.45. Diversi automobilisti, per proteggere le proprie vetture dalla forte grandinata, hanno deciso di trovare riparo all'interno della galleria che collega Piazza Kennedy con il rione San Tommaso. Per oltre mezz'ora le auto sono rimaste incolonnate in attesa che spiovesse.
0: Lo sport: Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni. Una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti FIFA tuttavia smentiscono.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buon inizio agosto. Siamo arrivati a lunedì 3 agosto, un nuovo mese ci accompagna nel nostro format dedicato alla Serie C. Torniamo in diretta con A Tutta C, come detto, il format dedicato alla terza serie che potete seguire su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e ho ben poco da ridere, anche se sto ridendo, ma insomma, è una settimana non bellissima, venerdì, poi vi spiegherò il perché. Intanto godiamocela, niente di... no, non è vero, niente di grave, in realtà un po' sì, però ecco, di salute sto bene, anche se oggi mi presento in diretta conciata come un semaforo. Ieri ho fatto una giornata di mare, mi sono ustionata, quindi sono rossa e ho realizzato tipo 5 minuti fa che avevo messo una maglia verde. Davvero, questo essere semaforo non era voluto, ma vabbè, do il buongiorno anche a Giorgio Sorani in regia. Lui sa il perché ho iniziato questa diretta così, ma ripeto, abbiamo 5 giorni e ovviamente dirò a Bargellini di non spoilerare niente. Nelle prossime dirette sarò io venerdì a raccontare il tutto. Do però il buongiorno anche al nostro primo ospite, perché so che è già collegato da un po', io lo faccio attendere, no? Di solito tanto si dice che le donne fanno sempre attendere, io non ho mai fatto attendere nessuno perché un tempo non ero puntuale, ora le persone non puntuali mi fanno anche abbastanza innervosire, ma vabbè, queste situazioni personali. E intanto, vabbè, semaforo verde per Matteo Ferri di A Tutta C. Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Immagino che il colore sia un omaggio alla Ternana.
1: Beh, diciamo che insomma, con quello che sta succedendo in Umbria, Perugia, potrei essere linciata se dici che vado a fare l'omaggio alla Ternana proprio oggi. Cioè, insomma, no, ma davvero
2: È
1: non
2: una
1: era
2: bella
1: voluta.
2: provocazione. Eh beh, una bella
1: No,
2: provocazione da
1: sei
2: giornalista
1: cattivo.
2: d'assalto.
1: No, sei cattivo. Cioè, perché mi vuoi far bucare le gomme della macchina? Il Perugia è nel girone B, quello delle Toscane. Io sono qui a Firenze. Cioè, cattiveria da parte tua, non ti ho mai
2: I
1: fatto
2: perugini sono
1: niente.
2: persone straordinarie, i perugini non farebbero mai una cosa del genere.
1: Vabbè, comunque precisiamo che lo ribadiamo, è stato totalmente involontario l'essermi strinata. No, non è vero. No, avevo anche la protezione 30 in realtà ieri al mare, ma mi sono messa a leggere un libro giallo perché quest'anno è l'anno dei gialli. In realtà io tutte le estati leggo libri di scrittori sardi, anche la scorsa estate mi sono letta tutta una saga di uno scrittore, quest'anno quella di un'altra, e beh, col suo licchio, forse un po' di venticello, non lo so. Fatto sta che mi sono strinata, solo che io mi voglio immaginare dorata, quella bella pelle ambrata, e nulla, ho azzardato un verde e vado in diretta tipo semaforo. Però a te ho dato il verde,
2: Sì, diciamo che leggere i libri gialli quando uno è rossa con la maglia verde e poi fare la battuta sul semaforo, cioè un autogol proprio di quelli clamorosi, però vabbè, accetto l'autogol involontario e facciamo finta di niente.
1: questa è la stanchezza, è il sole che mi fa male. Sì, effettivamente anche al giallo non ci avevo pensato. E allora andiamo in bianco rosso invece, forse è meglio perché oggi sembra una giornata piuttosto campale per il Perugia. Ho ascoltato proprio poco fa, attimi prima di entrare in diretta, le parole di Giovanni Tedesco. Non ci è andato proprio leggero, il trainer. Comunque, diciamo, insomma, da parte sua tutti i torti non ce li ha avuti,
2: Sì, non, diciamo che non è stata un'uscita di scena, anche se lui ha detto che ovviamente col Perugia rimane, con la piazza e con la tifoseria rimane un rapporto straordinario, però diciamo che con la società, con la nuova società i rapporti non sono proprio nati, anche perché la voce per cui, che era circolata, per cui l'Arena Guri, il gruppo che oggi dovrebbe rilevare la società, aveva chiesto espressamente alla precedente società di esonerare Tedesco, evidentemente non era una voce. Perché lo stesso Tedesco l'ha
1: Ok.
2: confermato ieri al termine dell'amichevole col Bastia. È un peccato che sia finita così, perché insomma, Tedesco e Perugia è una storia d'amore che dura da quasi 30 anni ormai, quindi si era concretizzata anche da allenatore dopo l'esperienza da giocatore. L'anno scorso aveva fatto un ottimo lavoro comunque l'allenatore tedesco, perché aveva preso una squadra totalmente allo sbando, che era già al terzo cambio di allenatore dopo neanche 10 giornate. Quindi la salvezza non era assolutamente scontata, perché è vero che non era partita con quell'obiettivo il Perugia, però quando finisci là sotto, e soprattutto quando non sei abituato a giocare per quell'obiettivo, poi riuscire a risalire non è assolutamente semplice. Quindi bisogna dare merito a quello che ha fatto un allenatore che tra l'altro non si era mai cimentato con la Serie C, perché tolto un breve periodo a Foligno quando c'era ancora la Lega Pro Seconda Divisione, poi praticamente tutta la carriera di Tedesco si è svolta quasi tutta all'estero, tolta la breve parentesi a Palermo. Andrà via, lo ha comunicato lui stesso, quindi difficilmente credo che il rapporto sia ricucibile. Tra l'altro, i nomi che circolano per la sua sostituzione, insomma, sono nomi che danno l'impressione che la nuova proprietà voglia puntare nel giro di, se non uno, massimo 2 anni a ritornare in Serie B, visto che si parla di Haimo Diana e di Mimmo Toscano. Tra l'altro, a proposito, ecco, di gente che buca a cui potrebbero bucare le gomme, io ricordo sommessamente che Toscano è stato 4 anni a Terni ed è un idolo della Ternana. Però vabbè.
1: Vabbè, queste insomma saranno poi beghe che nel caso dovrà sobbarcarsi Toscano, però ecco, dalla sua io credo che Tedesco un po' di ragione ce l'abbia, perché alla fine il rispetto verso l'uomo, prima ancora che il professionista, non dovrebbe mai mancare. E giustamente è una società che subentra, può fare le scelte che vuole, perché nel senso, in guerra ci vado io, i soldati me li scelgo io, questo assolutamente lecito. Lecito è che magari Alessandro Gaucci, che sarà con tutta probabilità il nuovo presidente, voglia portarsi un tipo di allenatore diverso, è assolutamente comprensibile. Scrivere in una PEC cacciate Tedesco, mi è sembrato un pochino too much, anche a me, mi è sembrato un po' troppo. Potevano poi mettersi a un tavolino e dirgli: guardi, mister, noi non intendiamo proseguire con lei, vogliamo fare altre scelte, siamo i proprietari, quindi la porta comunque è quella, ma ecco, per cacciare una persona io credo ci sia sempre modo e modo. E, con Tedesco qualcosa di diverso, proprio per quello anche che hai raccontato, per come lui ha risollevato la piazza e per come ha mantenuto il Perugia in Serie C. Beh, sì, qualcosa di diverso non poteva, doveva essere fatto. La riconoscenza nel calcio ormai, un po' come la meritocrazia, sono concetti labili, perché di fatto è questo, però insomma andrebbero un attimino ripristinati. E comunque insomma sembra che Perugia sia un po' il tema del giorno, sarà un mercato che io credo non decollerà sino al più o meno alla metà di agosto. Certo è che se dovesse cambiare comunque il tecnico a Perugia, come ormai sembra, probabilmente cambierà anche parte della rosa. Ci sono già tanti calciatori che sono stati ceduti, contratti magari non rinnovati, ma di sicuro con l'avvento di Arena Curi probabilmente cambierà anche l'organico. Per quanto poi Borras rimanga, rimarrà anche il capo scout Marino, c'è però il nodo di esse da dover sciogliere.
2: Sì, su Tedesco c'è anche un'altra considerazione da fare. È comunque un personaggio molto amato dalla piazza. Allora, subentra una nuova società e si presenta cacciando via quello che era il capitano, l'ex capitano, l'allenatore che li ha salvati l'anno scorso. Diciamo che se non fai benissimo parti proprio male nei rapporti con la piazza. È vero che al timone della cordata c'è figlio di Gaucci, quindi rimane comunque rapporto con il padre, tutto quello quello che ha significato per la piazza, la famiglia Gaucci. Però,
1: Che
2: insomma,
1: poi è
2: presentarsi
1: fallita, nel
2: cacciando.
1: 2005, lo ricordiamo,
2: Sì, che
1: insomma.
2: poi è fallita nel 2005, però era anche il Perugia che era arrivato a giocarsi un ottavo, un sedicesimo di Coppa UEFA, non ricordo, col PSV. Insomma, diciamo che il periodo di massimo, quasi il periodo di massimo splendore, insomma, il Perugia l'ha vissuto sotto Gaucci, tolto l'anno al secondo posto con Castagnier, col campionato vinto, non vinto nonostante l'imbattibilità. Però ecco, insomma, presentarsi in questa maniera significa che o fai benissimo oppure ti esponi veramente a grosse, grosse critiche, perché se cacci l'allenatore ben voluto dalla piazza. Vedremo, perché per ora il mercato in entrata non aveva portato praticamente nulla, a parte lo svincolato Borzoi. Le cessioni invece erano state tante e anche abbastanza pesantucce, perché vabbè, Montevago si sapeva che sarebbe andato via, è andato via anche Bacchin, è andato via Coselito, Dell'Orco era in uscita già
1: Dell'orco.
2: dall'anno scorso. Vabbè, Dell'Orco diciamo era in uscita già dall'anno scorso, non erano riusciti a piazzarlo, ci sono riusciti quest'anno, è andato via anche Nepi, insomma la squadra va totalmente rifatta. È vero che parti con grandi ambizioni e tutto quello che vuoi, però siamo al 3 agosto. Stavo sentendo un'intervista tra l'altro a Condò del Latina, al direttore sportivo del Latina, che giustamente sottolineava come loro sono con l'80% della rosa al completo, tante squadre non stanno neanche a metà, e tra 12 giorni, 13 giorni c'è la prima partita, perché c'è la Coppa Italia.
1: Tra l'altro ricordiamo che, come giustamente dicevi, no Matteo, il Perugia deve fare molto bene, ma fare molto bene nel girone B non è proprio semplice, ne sale su una e ci sono tante squadre che hanno l'obbligo di fare bene, non solo il Perugia, perché alla fine Spezia, Reggiana, giusto per citarne due, Pescara, io non so quanto tempo possano stare in Serie C, ora è chiaro. Una di loro probabilmente, no, di sicuro una di queste tre dovrà rimanerci perché una sale diretta, l'altra può vincere i playoff, ma già ne ho nominate tre, quindi una di loro per forza è esclusa. Aggiungiamoci anche il Perugia, quindi già siamo a due posti per quattro squadre. Non è poi così semplice, quel raggruppamento.
2: No, c'è Ravenna pure, che non abbiamo
1: C'è
2: citato, che è una
1: Ravenna, già.
2: squadra che insomma, sta spendendo soldi veri, quindi mettiamoci
1: Quindi
2: una
1: siamo già a
2: possibile.
1: due posti per cinque, perché ora mettiamo che
2: Esatto,
1: di
2: quindi.
1: nuovo il girone B vinca il playoff, mettiamo quello, 2 su 5 però.
2: Sì, tre sicure rimangono col cerino in mano. Tra l'altro, mettiamoci la possibile sorpresa, perché ad esempio 2 stagioni fa l'Entella fu una sorpresa, al meglio. Nessuno forse si aspettava che l'Entella riuscisse a vincere il campionato con quei modi e in quei termini, quindi possiamo metterci un'altra possibile sorpresa che adesso non lo so, non me ne viene in mente una da citare. Forse la Torres potrebbe risalire dopo l'annata disastrosa perché riparte con Greco, però non credo che possa inserirsi lì nei primissimi posti. Però, come hai detto tu, ne sale, una forse sale con i playoff, le altre tre restano a guardare. Io sinceramente come Perugia possa ambire a salire già quest'anno, non lo so, magari riescono a fare un mercato stellare in 10 giorni, indovinano tutte le scelte, l'alchimia con l'allenatore gli riesce, però sinceramente ora come ora li vedo bene che va, sesti, ecco, poi
1: Eh
2: tutto è
1: sì.
2: possibile, quindi diciamo che il progetto sembrerebbe biennale. Se è un progetto biennale, quest'anno getti le basi, però devi metterti al riparo, come abbiamo detto, dalle eventuali critiche, perché comunque ti presenti cacciando tedesco, le critiche ci saranno. Se riesci a farlo e getti le basi per l'anno prossimo, può darsi che l'anno prossimo il Perugia possa essere considerato, se non la favorita, comunque una delle due o tre favorite per la promozione.
1: Sì, ecco sì, diciamo così, anche se poi appunto io credo che senza togliere nulla al girone A, sia chiaro, ma gli ultimi anni stanno dicendo che girone B e girone C sono quelli con il tasso di competitività e anche il tasso tecnico un po' più alto. Onestamente io nel girone A fatico a trovare una rivale concreta dell'Union Brescia, per quanto poi ad esempio squadre come il Trento o il Renate possano far bene, ma insomma l'Union Brescia quest'anno ha già un match point, addirittura credo più o meno notevole.
2: Sì, diciamo nel girone B e nel girone C possiamo individuare due, tre, quattro squadre che possiamo dire queste possono andare in Serie B, anche per blasone, per storia, oltre che per rosa, per valore degli investimenti. Nel girone A, cioè, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma
1: No,
2: insomma,
1: no.
2: Novara e Provercelli, la Serie A l'hanno visto, il Novara forse una quindicina d'anni fa, 10-15 anni fa in Serie A c'è stato. Un po' una meteora, la Provercelli sono 100 anni che la Serie A non la fa, anche se ha vinto gli scudetti. Poi per il resto, il Treviso che c'è stato 20 anni fa in Serie A, ma anche la B non la frequenta da quasi 20 anni. Cioè, chiunque possa essere la rivale del Brescia quest'anno sarà comunque una sorpresa. Fatico a individuare. Già l'anno
1: Sì.
2: scorso, ecco, c'erano Vicenza e Brescia che erano già due. quest'anno c'è il Brescia, appunto, il Lecco forse, ecco. Diciamo il Lecco potrebbe essere una squadra che può lottare.
1: Ci sarà da vedere anche lì come struttureranno il mercato. Però Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi ti devo dare il semaforo rosso perché dobbiamo prenderci una piccolissima pausa pubblicitaria, ma ovviamente anche con te. Ci risentiremo in settimana. Intanto, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buona giornata, buon lavoro e cambia crema solare.
1: Sì, de devo, assolutamente. Allora, salutiamo Matteo Ferri alla redazione di Tutto C, piccolissimo step pubblicitario, ma a breve con la seconda parte, sì, stavo dicendo la seconda puntata, no, la seconda parte di È Tutto C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Allora, Giorgio in regia mi comunica che il nostro prossimo ospite è già collegato, ma prima di introdurlo, Giorgio, possiamo?

0: E allora io ho evitato di cantarla giusto per non rompere, per non rovinare
1: Grazie.
0: il momento abbastanza solenne. Preferisco farglieli a voce perché non sono così intonata. Quindi tantissimi auguri di buon compleanno al nostro prossimo ospite che è Mister Ciro Ginestra. Mister, di nuovo tantissimi auguroni.
2: Buongiorno, grazie Claudia, molto gentili, grazie veramente, grazie davvero. Buongiorno e ben
0: No,
2: ritrovati.
0: grazie mille. No, grazie mille a te, insomma, per essere con noi, soprattutto oggi. Io tendenzialmente cerco di non lavorare mai, no? Il giorno del mio compleanno, non avere seccature varie. Beh, tu invece, insomma, ti sorbisci un po' la sottoscritta. Sì, sorbisci, credo fosse il
2: No,
0: termine
2: perché
0: in
2: poi
0: italiano.
2: il calcio, nel calcio non ci sono giorni di compleanno, è sempre bello parlarne, quindi e mi fa piacere parlarne insieme a voi, quindi sono felice anche di questo, insomma.
0: E allora io ti porto un po' sul tema che stavamo affrontando nella prima parte di A Tutta C. Sono stati resi noti settimana scorsa i gironi di Serie C e io credo che il B anche quest'anno vada un po' a confermarsi probabilmente quello più ostico, forse leggermente anche più del girone C, mentre insomma nell'A c'è, sembra esserci almeno solo una candidata alla promozione diretta. Per quanto poi magari le outsider potranno dire la loro, però l'Union Brescia non sembra avere rivali.
2: Sì, in effetti nella composizione dei gironi, il girone B sembra un po' quello più complicato perché ci sono tre retrocesse che sono Spezia, Reggiana e Pescara, in più c'è rimasto dentro Ravenna, ci sono altre squadre che si sono attrezzate bene, quindi sarà certamente un campionato difficile, Campobasso, San Benedettese, lo stesso Guidone che ha preso dei giocatori importanti, quindi sarà un campionato secondo me equilibrato come poi fondamentalmente nello scorso stagione lo è stato di più fino alla fine il girone B perché nel duello Ascoli-Arezzo è stato fino all'ultima giornata, mentre negli altri due gironi si è staccato prima il pass per la vittoria con Vicenza e Benevento. Quindi sì, il girone C resta sempre un girone difficile perché comunque adesso è rientrato il Bari, è salito il Barletta, ci sono squadre importanti, è rimasta la Salernitana, è rimasto il Catania, quindi anche il girone B è bello difficile e complicato, mentre nel girone A sembra tra virgolette un pochino più agevole per l'Union Brescia che viene già da una stagione importante, avendo perso la finale con l'Ascoli dei playoff, quindi sicuramente sarà la maggiore protagonista di quel girone, anche se mai dire mai, perché comunque ci sono anche altre squadre tipo Cittadella, tipo le altre squadre che possono dar fastidio, perché comunque giocare e vincere è sempre difficile in qualsiasi campionato, in qualsiasi girone.
0: Sì, anche perché poi insomma in Serie C alla fine ne sale una per girone di 60 squadre, sono tre promosse dirette e una sola ai playoff, quindi beh, il margine di rischio è alto per tutte, soprattutto poi per chi investe tanto e magari non c'entra il risultato. Penso appunto al Catania e alla Salernitana la scorsa stagione, un monte ingaggi altissimo per poi trovarsi comunque ancora ai nastri di partenza della C.
2: Sì, perché spendere non vuol dire sempre vincere, sicuramente ci vuole organizzazione, ci vuole tempo per vincere, anche il Benevento stesso ci ha messo qualche anno, ci vuole programmazione, un campionato particolare, forse è l'unico campionato insieme alla Serie A dove ne vince una sola e una tramite playoff, ma comunque devi sbagliare poco, è un campionato molto particolare, secondo me da fare con giocatori abituati a farlo, perché è un campionato veramente strano, difficile, e reggere tantissime partite ad alto livello non è facile, quindi bisogna avere anche una rosa composta da giocatori che sappiano essere interscambiabili durante la stagione, e soprattutto chi nel momento di difficoltà, perché ci sarà per tutti, durante una stagione, chi riesce a mantenere la mente salda e la lucidità riesce a vincere. Io ricordo l'anno scorso l'Ascoli. Ad un certo punto era finita a 12-13 punti dalla prima, mai stato in discussione nessun lavoro dell'allenatore, dei calciatori e poi alla fine i risultati vengono, bisogna riconoscere quello che è il lavoro del campo, soprattutto gli addetti al lavoro che lavorano intorno alle squadre, devono essere bravi a riconoscere la qualità del lavoro degli allenatori e delle squadre. È naturale che, ti ripeto, io da calciatore ho vinto tantissimi campionati, vincere è veramente complicato, difficile. È una serie di incastri allucinanti e chi riesce a farlo probabilmente si avvicinerà alla meta.
0: Però hai centrato un altro nodo, secondo me fondamentale, quello della fiducia che un club deve dare all'allenatore, perché alla fine Tomei non è stato messo in discussione quando a inizio campionato ha rimediato 8 giornate di squalifica che di fatto hanno lasciato per 2 mesi la squadra affidata al vice, almeno durante le partite, perché poi ovvio, insomma, in campo durante gli allenamenti Tomei c'era, ma non è stato messo in discussione nemmeno quando poi ha avuto il momento un po' difficile la formazione bianconera. E alle volte, ecco, anche credere nel progetto che si decide all'inizio, magari è sintomo che forse, insomma, si può vincere, si può far bene. Non è che l'allenatore deve sempre e subito pagare.
2: Assolutamente sì, io sono stato d'accordo su questo. È naturale che poi ci vogliono le componenti per capire il lavoro dell'allenatore, perché poi fondamentalmente la difficoltà sta nel fatto di capire il lavoro della qualità dell'allenatore che dà la squadra, quello che può produrre la squadra durante la stagione. I momenti di difficoltà su 38 partite sono tantissimi, sono difficili, si può vincere, si può perdere, purtroppo nel calcio sono più le sconfitte che le vittorie e nel momento di sconfitti, della sconfitta tante società buttano a mare un lavoro magari di 5, 6 mesi, un anno. E così poi diventa tutto più difficile e complicato poi vincere. Ecco perché, quando dicevo prima che bisogna strutturarsi, bisogna avere la pazienza anche di poter sbagliare qualche partita, di poter sbagliare qualche campionato, come è successo a Benevento e a Vicenza in precedenza, e poi alla lunga però il lavoro paga, e soprattutto paga chi riesce a riconoscere il lavoro di un team, di un allenatore, di uno staff, di una squadra che tutti i giorni è a lavorare per cercare di portare dei risultati a casa. È naturale che chi mette soldi, presidenti, gli addetti ai lavori, come in tutte le aziende, vogliono i risultati. A volte possono riuscire prima, a volte possono riuscire dopo, ma la differenza la fa a chi capisce che può arrivare all'obiettivo e non smantella, insomma.
0: Assolutamente, sì, mi trovi pienamente d'accordo. Senti, invece per quanto riguarda il mercato, è chiaro che ora ci sarà un po' un momento di stallo, probabilmente si riattiverà molto dopo Ferragosto, ci saranno anche le prime partite ufficiali, però sinora non è sembrato un mercato dai grandissimi colpi, vado un attimo a memoria, ma colpi magari ipersensazionali, escludendo la vicenda Ronaldinho a Ravenna. Non mi sembra ci siano stati, si va forse un po' di più sulla funzionalità che un calciatore deve avere per un progetto, perché come dicevi anche prima te, spendere non è sinonimo di vincere e nemmeno magari prendere un nome di grido che però non è abituato alla categoria.
2: Ma infatti anche questo, secondo me, stiamo vedendo pochi colpi, tra virgolette, di categoria superiore proprio per questo motivo, perché le squadre, magari le società, hanno capito che per vincere questo tipo di campionati ci vogliono giocatori abituati, adatti a farlo. Non vuol dire scendere dalla B e scendere dalla A e andare in C, diventa una cosa facile, secondo me è più complicato, perché in A e B magari ci sono più spazi, il tempo di giocata è maggiore, è naturale che si alza la qualità, si alza l'aspetto fisico, si alza l'aspetto mentale, si alza tutto, però poi alla fine magari nelle categorie minori c'è meno tempo perché c'è più aggressività, c'è più sporchizia, tra virgolette, nel gioco del calcio e diventa tutto più complicato per i giocatori che vengono da su. È naturale che poi i giocatori importanti, le squadre ce li hanno già, quelle che devono vincere i campionati, quelli che devono partire, nastri di partenza. In posizione avanzata, secondo me, i giocatori per poter farlo ce l'hanno. Poi è naturale che il ritiro, le prime partite, si capirà se qualcuno ha bisogno di intervenire, i giocatori ce ne sono, e poi anche lì la bravura di chi è degli addetti ai lavori a puntellare le squadre nel posto giusto, al momento giusto, e per gli allenatori, perché poi alla fine la differenza sta sempre lì: mettere i giocatori in una condizione, in un incastro di gioco di un allenatore. Non è mai semplice trovare quelli giusti che si adattano subito, soprattutto al mercato in corso e a stagione in corso, è difficile e complicato. Io credo che un giocatore importante l'abbia preso l'Unione Brescia, perché Rizzo Pinna è un giocatore importante, quello che ad Ascoli ha fatto la differenza. E secondo me anche lì c'è stata vista lunga, giocando 3-4-2-1, un giocatore che può dare pochi punti di riferimento, è un giocatore che la Brescia secondo me mancava sotto quel punto di vista, insieme a Marras dietro una prima punta può essere letale. Ecco, secondo me Rizzo Pinna è un giocatore che può spostare gli equilibri, e il Brescia secondo me ha fatto un grande colpo, insomma.
0: Sì, anche a me quel colpo lì è piaciuto davvero molto, anche perché comunque, insomma, il Brescia è un po' la squadra che nel girone A sì, sembra anche la favorita e forse l'unica reale pretendente alla Serie B, però anche reagire dopo un playoff perso e dopo soprattutto un girone, il girone A dell'anno passato, chiuso a marzo con 2 mesi d'anticipo, non è sempre semplice.
2: No, è assolutamente complicato, però se vai a vedere è stato toccato pochissimo e quello che è stato toccato è stato fatto nella maniera giusta, perché sono stati presi giocatori funzionali, perché Rizzo Pinna è un giocatore funzionale, hanno dato continuità al lavoro di un allenatore che è arrivato dopo, che ha messo comunque la squadra a posto, perché non è facile arrivare alla finale playoff, poi è naturale, ha trovato una squadra in quel momento migliore di lei e l'ha perso, però io credo che la parola continuità all'Unione Brescia sia di primo ordine, perché sta dando continuità al progetto, all'allenatore, ha messo secondo me dei giocatori giusti e diventa la prima candidata numero uno alla vittoria del campionato. Poi le partite bisogna giocarle, come dicevo prima non è mai facile, però secondo me già che se parti con il piede giusto è importante. Poi adesso andando avanti le prime partite di Coppa Italia, precampionato e tutto il resto, si vedrà se poi dovranno intervenire sullo scacchiere iniziale di quella squadra che già secondo me è importante per la categoria.
0: A proposito della finale playoff, ieri l'Ascoli ha ben figurato contro la Lazio, è vero, era un'amichevole, era calcio d'agosto e tutto quello che si può dire. Ciro, un'ultima domanda: Gattuso, il tecnico della Lazio, ha detto che l'Ascoli ricorda molto il Como di Fabregas, è effettivamente così?
2: Assolutamente sì, per principi e lavoro di gioco, la mole di partita che va a mettere dentro durante una stagione. A me la squadra che ha impressionato di più, ho sempre detto la più riconoscibile di tutte e tre i gironi, l'ho sempre detto quando ci ho giocato contro. Noi abbiamo avuto la fortuna di fermarli a casa nostra 0-0 e abbiamo perso Ascoli a 3 giornate alla fine al 70° su una palla ferma, però una squadra che è abituata a giocare, che riconosce benissimo i principi e il lavoro dell'allenatore, ha i giocatori giusti per poterlo fare, perché non è facile prendere giocatori, però poi sai, come hai detto te, il calcio d'agosto è sempre imprevedibile, poi la Serie B non è la Serie C perché si alza la struttura, come dicevo prima è vero che la qualità dell'Ascoli è altissima, però poi la Serie B si fa sentire perché ci sono squadre che hanno struttura fisica, hanno fisicità, oltre ad avere la qualità. Io penso che l'Ascoli può ben figurare anche in B perché ha un allenatore secondo me bravissimo, ha dei giocatori forti che in C non c'entrano niente, quindi secondo me potrebbe essere una sorpresa del campionato. Glielo auguro perché Tomei è un allenatore bravo ed è giusto che chi lavora bene venga premiato, insomma.
0: Ciro, allora io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi, ti libero così magari puoi iniziare insomma qualche festeggiamento. Nascere d'estate ha sempre il privilegio che almeno si può festeggiare un po' sul mare. Io sono nata il 15 gennaio e no, il mare proprio in quel momento storico lì no.
2: Claudia, pensa che oggi è il primo compleanno che faccio a casa dopo 30 anni, perché ho sempre lavorato tra calciatore e allenatore. Oggi devo aspettare, quindi in verità l'ho sempre festeggiato il ritiro, perché il 3 agosto in genere si sta in ritiro per preparare la stagione sia da calciatore che da allenatore. Quindi oggi è la prima volta dopo tantissimi anni che mi trovo a festeggiare a mare, perché mi trovo a Gallipoli dove vivo e dove vivono i miei figli, e quindi oggi dopo tantissimi anni posso festeggiare il compleanno al mare con i miei figli, anche se avrei preferito festeggiarlo di tiro, perché fondamentalmente è il mio mondo e mi manca tanto, spero di rientrare presto, insomma.
0: E quello è ciò che ti auguriamo a maggior ragione appunto oggi. Però Ciro, finché non sarai su una panchina noi torneremo a disturbarti, poi magari lo faremo un pochino meno passando dall'ufficio stampa, ma insomma intanto ne approfittiamo. Grazie mille ancora per essere stato con noi,
2: grazie,
0: e di nuovo tanti auguri.
2: Arrivederci, grazie, arrivederci a tutti.
0: Altrettanto a te. Ciao Ciro, ringraziamo di nuovo mister Ciro Ginestra. Io sono sempre strafelice quando interviene Nella mia oretta di conduzione, veramente io proprio bimba felice, Raffaella Bon che ha organizzato il collegamento lo sa bene, ringrazio anche lei, ma allora abbiamo parlato anche con il mister, prima ancora che con lui, con Matteo Ferri di TuttoC.com dell'Union Brescia, la squadra guidata da Corini che sarà di nuovo ai nastri di partenza di Serie C. Io vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico bresciano proprio sul ritiro della Leonessa, subito dopo le parole di Corini, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C.
1: Prego, chi vuole cominciare? Partiamo dalle cose liete, da quelle un po' meno belle che abbiamo visto in questa amichevole. Che differenza c'è stata tra le due al netto della diversità, ovviamente, della categoria degli avversari?
3: L'atteggiamento è stato corretto rispetto a una giornata oggettivamente molto molto calda. Purtroppo il campo non era in buone condizioni, dunque era difficile anche prendere velocità al gioco. Di conseguenza l'aspetto più importante di oggi è stato aver messo minuti nelle gambe, che nessuno si sia fatto male, e questo penso che sia l'aspetto più importante di oggi, più che la valutazione globale sulla prestazione, sulla partita.
4: Settimana prossima iniziano le partite che contano con il primo turno di Coppa Italia ad Arezzo.
3: Sì, questo è importante perché cominciamo a giocare per qualcosa che vale, c'è un passaggio del turno da andare a prendere contro una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, facendo tra l'altro un grandissimo campionato. Abbiamo visto e li abbiamo già studiati, hanno fatto tante amichevoli, alcune anche di alto profilo, facendo sempre ottime partite. Dunque sappiamo di trovare un avversario che sta molto bene, sicuramente carico di entusiasmo perché insomma, è stato promosso e ha costituito un'ottima squadra, allenata da Bucchi ormai da più di un anno e mezzo, e dunque sarà un avversario tosto, ma non vediamo l'ora insomma, che iniziano le partite ufficiali e cercheremo di fare il meglio possibile per cercare di passare il turno.
1: Secondo tempo, due attaccanti veri come Vido e Spagnoli, con una posizione mantenendo l'assetto tattico anche del primo tempo. È una scelta per provare nuove idee con tanti centravanti come al Brescia, oppure è una soluzione in futuro per magari le due punte al primo minuto?
3: Ma con i tre giocatori offensivi a volte possono variare, puoi giocare con due tre quarti, una punta centrale, a volte con due giocatori con attitudini più offensive e comunque un centrocampista di qualità. E dunque insomma abbiamo tante opzioni ed è giusto provarle, sfruttarle perché le partite magari si preparano in un certo modo, quei cinque cambi le puoi orientare secondo quello che è lo sviluppo della gara. E dunque abbiamo lavorato sempre con questa idea di avere tre giocatori offensivi in campo e le caratteristiche possono variare.
1: Si è parlato tanto di mercato, dell'infortunio dei rigori, dell'eventuale sostituto. La società ha detto subito che aveva benissimo fiducia in Liberani, neanche nell'intero parco portieri. Oggi Liberani è stato grande protagonista, è stato molto bene anche da libero, appunto perché con un paio di occasioni si è rivelato anche un giocatore di impostazione,
3: Sì,
1: insomma,
3: ha fatto
1: grande professionista.
3: assolutamente, un grande professionista, una grande persona, ha fatto un'ottima partita, perché ha fatto anche una bellissima parata il primo tempo su un calcio d'angolo respinto, ha gestito molto bene anche coi piedi e dunque sapevamo insomma, che avere un ragazzo a posto e pronto a giocare, certo la valutazione continuiamo a farla, visto anche purtroppo il dito di Colgecai, di conseguenza stiamo facendo valutazioni con la società se andare a ampliare il parco portieri nell'attesa che Stefano possa anche lui rientrare, ma ci vorrà un po' di tempo.
4: Un altro giocatore che sta utilizzando parecchio in questo precampionato, che arriva ad un'ottima stagione con Spivaretto, può essere un giocatore potenzialmente da tenere, può giocare.
3: È un giocatore che ci piaceva l'anno scorso quando abbiamo affrontato lo Spitaletto, è un giocatore che è giovane, molto reattivo dal punto di vista muscolare, con margini di miglioramento molto importanti, è un calcio moderno che chiede anche reattività dal punto di vista muscolare, la capacità di accorciare il campo, ha una buona gestione tecnica, dunque gli riconosciamo delle caratteristiche importanti e c'è la volontà insomma di approfondire la sua conoscenza e facendolo giocare questa conoscenza possiamo approfondirla maggiormente e dunque è un ragazzo che seguivamo, che sapevamo che era nostro e sta facendo un ottimo ritiro e diciamo che si sta giocando le sue carte nella maniera migliore possibile.
1: Dopo la nota della società sul caso Crespi, che per fortuna si è risolto nel miglior modo possibile, ci sarà già ad Arezzo Crespi?
3: Guarda, intanto è stato per la salute del ragazzo, ci siamo tutti un po' presi paura, fortunatamente questa cosa ha scongiurato problematiche e il ragazzo ha l'idoneità, dunque è andata bene per lui, è andata molto bene per noi, perché sapete quanto Valerio è importante per la nostra squadra. Da martedì, questi 3-4 giorni, quando poi c'è stata la notizia dell'idoneità, abbiamo preferito fargli fare un percorso differenziato, perché è stata una settimana molto pesante per lui, per noi, nell'attesa insomma che tutti gli esami, gli approfondimenti di cui necessitava la sua problematica fossero fatti. Fortunatamente è andato tutto bene, abbiamo dato 3 giorni di adattamento nel lavoro, da martedì rientra in gruppo squadra, valuterò le condizioni, insomma un ragazzo è pienamente recuperato e da martedì si riaggrega con noi e comincia a lavorare con noi.
5: Ciao mister, ben trovato, finito anche il ritiro, no? È che è già il momento per tirare le prime somme, però ti chiedo se è stato un ritiro che è andato come hai voluto, anche se ci sono già capitate, non dico di tutti i colori, ma quasi, perché anche un allarme cardiologico in effetti mancava, insieme all'incredibile forfè di due portieri. Dico anche mentalmente è stato dura ricominciare da questo punto.
3: Ma uno spera sempre che le cose si indirizzino positivamente. Oggettivamente c'è stato 2 giorni che abbiamo pensato, fra virgolette, che le difficoltà si stessero acuendo, perché appunto c'era la problematica di Valerio che è stata totalmente inaspettata, dopo la problematica di Stefano, però purtroppo un portiere che si rompe un dito della mano può capitare, si è fatto male anche col Gekai con lo stesso problema, fortunatamente non chirurgico. C'è stato il problema di mercati, che all'inizio sembrava fosse qualcosa di più grave, fortunatamente qualcosa che dovrebbe essere meno grave, ma che ci siamo presi qualche giorno per valutare in maniera più approfondita. Ma insomma, rispetto a quello che era la preoccupazione 3-4 giorni fa, la situazione globale è positiva da questo punto di vista. La squadra ha lavorato con tanta intensità, con tanta volontà. Devo dirvi la verità che gli ultimi 3-4 giorni sono stati un po' più pesanti, perché purtroppo anche il caldo a Piamborno ci ha affiaccato un po' la squadra. Oggi non era oggettivamente facile, la partita alla fine del ritiro è sempre qualcosa di particolare, però dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di fare delle cose su cui lavoriamo c'era, è mancata sicuramente lucidità, è mancata la possibilità di avere un campo che ci potesse consentire di fare qualche giocata dal punto di vista tecnico migliore. Dunque, come dicevo prima, l'aspetto più importante di oggi è che non si sia fatto male a nessuno.
5: Rispetto a quello che tu hai in mente nello sviluppo di questa squadra, cos'è che vedi già che ti garba a puntino in cosa invece?
3: La volontà di essere molto aggressivi, la volontà di recuperare la palla, di cercare di essere velocemente pericolosi nello sviluppo del gioco. Per dire, la partita precedente, le idee su cui abbiamo lavorato erano più nitide, è stato più facile farle vedere. Oggi era più complicato, un po' perché comunque il Palazzolo poi si definiva con un blocco basso molto denso, il campo non consentiva, diciamo, di giocare la palla velocemente, è stato più difficoltoso sviluppare quello che avevamo in testa. Però è stata una prova, perché magari potrà capitare anche durante l'anno di trovare campi non ottimali o squadre che difendono un blocco basso, e di conseguenza ecco perché poi ho voluto anche lavorare con 2 giocatori, diciamo, offensivi ma con caratteristiche più da punta, perché può capitare insomma in certe situazioni, in certi momenti, di avere bisogno anche di avere un giocatore con attitudini importanti per andare ad attaccare l'area di porta.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A tutta C, modello semaforo. Vi sto parlando ormai da circa un'ora. Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A tutta C, modello semaforo. Vi sto parlando ormai da.

0: Invito a seguire, ma vi ricordo di rimanere anche sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno poi alla nostra ora insieme, mentre noi con A Tutta Ci torneremo ovviamente domani alle ore 9:45. E beh, domani sempre con la sottoscritta, tra l'altro, ci sarò sempre io a farvi compagnia in questo caldissimo agosto. Sì, decisamente caldo, insomma, quest'anno è caldo forse troppo anche per me. Beh, sì, proprio modello semaforo. Più mi guardo, Giorgio stamani non aveva voglia di miracoli, niente, non mi ha fatto una pelle ambrata e dorata, nulla. Modello semaforo, vabbè, ma a parte questo, abbiamo parlato a lungo anche dell'Union Brescia questa mattina. Ieri Corini ha esposto la sua idea dopo il ritiro, un'Union Brescia che nel girone A sembra non avere rivali più complicati, gli altri due raggruppamenti con il girone C che, oltre alle deluse della passata stagione, Salernitana e Catania, della Salernitana ne abbiamo a lungo parlato venerdì nell'ultima puntata della passata settimana. Beh, insomma, il girone C annovera anche il Bari. Un Bari che vede, insomma, la proprietà di De Laurentiis contestati, un Bari che sembrava fosse prossimo alla cessione, un Bari che dopo 2 anni complicati, beh, è retrocesso in Serie C. La formazione pugliese l'anno scorso ha perso il playout contro il Südtirol, che ha invece mantenuto la categoria cadetta. Beh, dopo qualche anno i Galletti si ritrovano in un torneo al quale forse non sono più abituati. Sono ripartiti, è inutile che Giorgio mi manda tutte le faccine perché io so che non ha fatto i miracoli. Di Giorgio poi ne parleremo. Vedete, già mi innervosisco, no? Quando io devo parlare del buon Soranima, poi mi darete ragione. Vabbè, ne parleremo. Dicevo, un Bari che è ripartito da Marino alla direzione sportiva. Marino coadiuvato dall'ex direttore sportivo dell'Ecco. Aiuto. Minadeo, Antonio Minadeo, chiedo scusa, mi era un attimo sfuggito, lo stavo visualizzando e mi sfuggiva. Antonio Minadeo mi stava veramente passando il nome. In panchina invece Massimo Rastelli, sarà lui che avrà l'onere e l'onore di cercare di fare il meglio possibile nella stagione ormai alle porte. E allora, salutandovi, vi lascio con le parole proprio del tecnico Massimo Rastelli dopo una delle ultime amichevoli. E appunto con noi ci rivedremo domani mattina alle ore 9:45. A tutti voi di nuovo un buon inizio di settimana e buona giornata.
1: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi, tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Sì, allora, questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta, e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che che ci fanno fare il salto di qualità senza poi riempire

0: senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no? Abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco, ho detto tante volte, il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita, lungo il campionato, c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni. Quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite. Ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato di comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo, nel momento in cui la palla si perde, ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più, dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi. E naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato e quindi, come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che
1: Certo.
0: arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ha a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta. Pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica. Iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata ad Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori no, fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto. Hanno preso e l'hanno portati a casa, e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che no, si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili. Perciò gli arrivi di Attà, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma, sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del
0: milioni.
1: Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta.
0: Però 20 milioni per il Torino, per questo Torino.
1: Ma Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta.
0: Potrebbe avere dietro qualcuno. Ma,
1: cioè, se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina, è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli. Per cui mi dispiace perché è un ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua. Ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni, non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'aria la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi. I soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi. Per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
0: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
2: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare quei calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare e la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
2: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter e rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
2: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
2: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra, ma stanno cercando un altro giocatore possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini, commissario tecnico.
2: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma di mediatico, perché insomma si parlava di allenatori di Guardiola, insomma di Ancelotti, insomma poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma l'aspetto importante è sì scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
2: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole. È chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
3: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul 6, non so se prenderanno la Cialoba anche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' capita, nel senso che, se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente si interessa e continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insieme al Milan comunque ha fatto un'operazione di attacco importante e sì, diverse squadre si stanno muovendo. Certo non è un mercato da vacche molto grasse, diciamo, come si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto.
0: Tra il
3: 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma direi che c'è un mese pieno.
0: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina e Castagno Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
3: Allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo da una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
0: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma, partendo dalle giovanili, ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
3: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana del Pirata a Marina Castagneto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanili? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi, perché non giocano? Ah, mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicurezza Nazionale, quando lui all'inizio di settembre qualche anno fa convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma. Lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire, Di Francesco mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha presa benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid e Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora il tema è: ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera durante il talk show a Prandelli e mi ha dato ragione. Cioè, lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo, insieme a Mancini, ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012, ha avuto una Spagna galattica. E lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio a giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra che questo accada.
0: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
3: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Mariani, lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato, io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato Primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati dove dovevano entrare, e qualche giovane di Belle Speranze che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato Primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità. Ecco,
0: anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
3: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima, ha vinto il campionato non con merito, di più Galloppa, che ora è andato al Modena, no, ha fatto veramente un lavoro egregio, però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni, e dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in Primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League nel 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio per una nuova settimana di TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. La voce che sentite è quella del sottoscritto Lucio Marinucci, tornato in diretta dopo le ultime settimane. Siamo ancora sulla breccia, quindi abbiamo tanto di cui parlare fra mercato, preparazione, amichevoli, indiscrezione, trattative che sembravano chiuse ma che in realtà poi sembrano essere in procinto di saltare. Tra poco andremo poi nello specifico già con il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, ma prima vado a salutare in cabina di regia il buon Andrea Maglioca, che ritrovo come sempre ai posti di combattimento per accompagnarmi.
2: Il nome di cui è Oronzo Canà.
1: Ah beh, qui partiamo con le citazioni calcistiche di grande livello. Non ci sarà Oronzo Canà in panchina in una delle squadre della prossima Serie A, ma anche gli allenatori hanno il bel da farsi con il preparare il campo per l'anno prossimo, alcuni ancora con vari tasselli da dover riempire. Abbiamo sentito anche le parole di alcuni tecnici negli ultimi giorni, incluso Gasperini, ma non è l'unico, che richiedono ovviamente la chiusura di altri colpi per cercare di completare le rose in vista dell'inizio della Serie A. Comunque, voi se volete partecipare con i messaggi WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 331-8200-213, per darci anche le vostre considerazioni, per porci degli interrogativi sul mercato. Assolutamente, beh no, fin qui non esageriamo, però cercheremo magari di rispondere alle vostre domande ed essere più esaustivi possibili. Avremo, come dicevo, poi tra poco il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini per parlare un po' del mercato, la solita raffica iniziale, poi snocciolare via via i vari temi e poi più avanti i collegamenti con le varie squadre, tra cui il Napoli, l'Atalanta, la Lazio, insomma molto lungo il pomeriggio su TMV Radio. Dobbiamo lavorare, beh, su questo non c'è dubbio, tutti, sia in diretta, chi sta in regia, per darvi quanti più ragguardi possibili. Poi ci sono state le amichevoli dell'ultimo fine settimana di agosto, meglio il primo fine settimana d'agosto, che ha chiuso l'ultima settimana di luglio. Quando si legge agosto si legge già calcio giocato, quindi già si legge sostanzialmente Serie A, già si leggono le preparazioni per la prossima Champions League, per le coppe europee, insomma la mente già scalpita verso il calcio giocato. È vero che solo poco più di due settimane fa ci siamo lasciati alle spalle il mondiale, ma già c'è voglia di campo per tornare finalmente a sentire l'odore dell'erba e il pallone che rotola sul manto verde. Ma come detto, invece, siamo ancora in periodo di mercato e quindi chi meglio del direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini può darci i ragguardi di queste ultime ore sul mercato. Nick, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao Lucio, ciao.
1: Allora Nick, ti chiedo da dove vogliamo partire. Chiaramente passo la palla a chi è più abile del sottoscritto in questo ambiente, sicuramente chi ne sa molto di più, quindi palla a te, perché ci sono tante trattative, addirittura alcune che sembravano chiuse che poi stanno saltando, il riferimento ovviamente all'Instrom, però palla a te.
3: Sì. Sì, magari sta saltando Lindstrom, mentre ormai diciamo è tutto definito per quanto riguarda Gutierrez, che forse tra le due per il Napoli è quella migliore, perché comunque Gutierrez porta 30 milioni di euro più bonus, e adesso vediamo un po' se effettivamente una parte di questi soldi verranno reinvestiti per andare a prendere un altro difensore, un difensore centrale. So che a Napoli piace molto Allegri, a Napoli piace molto Gatti, quindi vediamo se poi magari più avanti Gatti può diventare un obiettivo per il Napoli. Detto questo, oggi credo sia una giornata importante, perché comunque la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di João Mário, un'operazione che è stata fatta con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 9, è il settimo acquisto della gestione Paratici. La Fiorentina, visto siamo entrati in tema, continua a trattare diversi giocatori, tra questi c'è Torsved. Oggi il Sassuolo parlerà con il giocatore ribadirà la sua volontà, che è quella di andare alla Fiorentina. e poi vedremo se si potrà imbastire una trattativa o meno con i Viola per poter arrivare, diciamo, alla cessione di Thorsved e all'arrivo in casa nero-verde di un altro giocatore che potrebbe essere, che ne so, magari uno tra Brescianini e Fabian, visto che in questo momento Brescianini potrebbe avere meno spazio al centrocampo Viola e Fabian trovare più difficoltà di collocazione, tenendo presente che la Fiorentina a gennaio questi due giocatori li ha pagati praticamente 13 milioni di euro l'uno. Ma la grande attesa oggi è per Franco Mastantuono, perché il giocatore sostanzialmente è molto bravo dal punto di vista tecnico. L'anno scorso venne pagato addirittura 45 milioni di euro da River Plate.
1: Sì.
3: Giocatore che ha tanta qualità, che è un trequartista di piede mancino, che è
1: 2007.
3: Abituato a giocare nel 2007, abituato a giocare anche da destra per convergere con il piede sinistro alla conclusione. E lui, tutto sommato, sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di giocare in Serie A. Al momento non ha dato ancora il suo ok, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma come puoi immaginare ha praticamente una richiesta a livello mondiale pazzesca, perché un giocatore così in prestito, anche se naturalmente non lo puoi poi acquistare o neanche, voglio dire, avere un diritto di riscatto, perché poi nel caso ci sarebbe il controriscatto da parte del Real Madrid, fa gol a tanti, c'è la Premier League, c'è la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A italiana, quindi è un giocatore importante. Se la Fiorentina ci dovesse arrivare sarebbe sicuramente un bel prezzo da pagare dal punto di vista, diciamo così, della popolarità, perché Mastantuono è considerato uno dei migliori talenti argentini e forse costringerebbe, tra virgolette, Grosso a cambiare modulo, perché se te prendi Mastantuono non gli puoi far fare l'esterno nel 4-3-3,
1: certo, non è un'ala.
3: Costringeresti, diciamo, a fare un ruolo che non è il suo. A quel punto potresti modificare il 4-3-3, che è l'idea di partenza di Grosso, e farlo diventare un 4-3-2-1, una sorta di albero di Natale, ecco.
1: Eh sì, questa potrebbe essere sicuramente un'idea interessante. Poi qui vedo arrivare già altri messaggi, insomma ti si chiede anche, Nick, di sì. Pellegrino, che è uno di quei nomi che poi si intreccia anche un po' la Viola, no? Perché ha costato alla Juventus per tanto tempo, ma è uno di quei profili che è sul taccuino della Fiorentina. Ti chiedo anche qui quanto potrebbe poi diventare eventualmente una possibilità.
3: Ma una possibilità questa è importante, perché comunque, sai, la Fiorentina oggi è una realtà, quindi sta facendo una serie di valutazioni su quello che naturalmente è il suo futuro. Pellegrino è un giocatore importante del Parma che potrebbe arrivare, ma solo dopo la partenza di Ken. Cioè non è che la Fiorentina può prendere oggi un attaccante, una punta centrale così da affiancare,
1: no,
3: a Ken, anche perché poi, come tutti voi sapete, il Parma, non vedo il motivo per il quale il Parma dovrebbe dare Pellegrino alla Fiorentina col prestito con diritto di riscatto, che sarebbe una cosa che non ha un senso, no? Tu hai un centravanti titolare e lo dai alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, non credo sia questa la volontà. Casomai puoi fare un obbligo, un prestito non obbligo di riscatto, ma lì secondo me si passa dalla cessione di Ken. Cioè se Ken va via e il Como fa un'offerta da 35-40 milioni di euro, la Fiorentina potrebbe decidere di investire su Pellegrino. Oggi devo dire che Ken, con tutte le problematiche che può avere, però secondo me è ancora più forte di Pellegrino. Pellegrino ha margini di miglioramento,
1: rispetto,
3: però esatto, però Ken secondo me oggi è ancora più forte, per cui credo che la Fiorentina abbia sì in testa magari uno come Pellegrino, ma non sarà certo il solo nome che loro stanno valutando in questo momento in prospettiva di poter andare a fare una cessione di Ken. Ecco, questo è un po' il discorso. Però il Como per esempio sta cercando un attaccante, cioè il Como vedo ancora, no, è su Cialoba, lavora su tutti i giocatori stranieri e ha bisogno anche, voglio dire, di calciatori italiani, perché poi c'è il problema delle liste della Champions, quindi non è che lo possono sottovalutare. Ken in questo senso sarebbe perfetto, però prima devono sistemare il difensore. Una volta che hanno sistemato il difensore poi parleranno, e la Fiorentina starà a vedere e valutare. E poi qui si chiede di Pellegrino, ma anche Fagioli è un altro giocatore che in Premier dall'oggi al domani potrebbe ricevere un'offerta. E magari un po' come è successo per Frattesi, no? Che lo voleva per tante stagioni e tante sessioni di mercato in Nottingham Forest, e poi alla fine non si è concretizzato. Però i Premier da un momento all'altro possono arrivare all'attacco dei giocatori. Credo che ora il mercato interessante sarà anche quello della Juve, perché dopo aver sistemato Colomani e dopo aver fatto anche questa operazione di Alaibegovic, che secondo me è un'operazione molto bella, molto importante, 30 milioni di euro di 18 anni eccetera, però loro avranno bisogno adesso di sistemare la questione portiere. Vicario per me è il giocatore che ha più possibilità rispetto a qualcun altro di andare, anche perché su Suzuki c'è il Paris Saint-Germain, vogliono 28-30 milioni, e io credo che la Juve 28-30 milioni per il portiere non li spenda.
1: Ma magari Vicario,
3: sì, Vicario secondo me è un portiere, cioè quando è andato via dall'Empoli per andare al Tottenham si considerava Vicario, no? Addirittura qualcuno pensava che potesse essere il prossimo portiere anche della nazionale, e invece oggi magari non è che lui non sia all'altezza, anzi secondo me è un portiere molto forte, però visto poi ci sono dei momenti nei quali della sua carriera ci sono delle difficoltà. Ora è in una difficoltà, il Tottenham non l'ha convocato per la tournée, no? È in uscita. De Zerbi ha in qualche maniera altre soluzioni in ponte, e quindi a maggior ragione la Juve oggi secondo me può prendere Vicario. Poi dovrà sistemare anche Di Gregorio, perché poi, cioè, noi parliamo, siamo tutti quelli che sono, però c'è ancora Di Gregorio, quindi poi alla fine anche Di Gregorio ha un valore e lo devono assolutamente sistemare, quindi la situazione è ancora tutta in evoluzione. Però oggi l'obiettivo della Juve è il portiere e secondo me Vicario è quello in pole position.
1: Beh sì, ma a livello di percentuali è quello, insomma, in cima alla lista rispetto ai tanti nomi che poi si sono fatti e alcuni sono già sfumati nel corso di quest'estate. Qui altri messaggi, poi voglio chiederti anche dell'Inter. Prima però vado su un altro messaggio sul Milan, perché effettivamente il Milan invece, Nick, dopo quella spesa, insomma, molto importante, Hila, Gonzalo Ramos, mi sento anche di dire in maniera comprensibile ha un po' rallentato, quindi qui ti viene chiesto se prima bisogna adesso far uscire qualcuno prima di reinvestire, anche perché il Milan poi qualcos'altro dovrà fare, al momento la rosa non può considerarsi completa.
3: No, no, infatti, sai, il Milan deve fare diverse cose, perché poi ci sono delle situazioni ancora molto aperte. È chiaro che hanno sistemato quella che era una priorità, l'attacco, che già era una necessità dallo scorso anno. Non sono mai riusciti veramente a trovare una chiave di volta per quanto riguarda l'attacco. Adesso stanno cercando di vedere quello che succede per quanto riguarda il resto, perché hai detto bene, Ghila lo hanno preso in difesa, però il mercato del Milan alla fine ruota su Leao ora, cioè nel senso capire se Leao va o meno. Io non credo sinceramente che ci sia questa possibilità di andare in Turchia, non mi sembra Leao abbia tutta questa intenzione di trasferirsi in Turchia. C'è il Fenerbahce, c'è il Galatasaray, i dirigenti del Fenerbahce sono arrivati anche
1: nonostante ingaggi abbastanza ricchi poi, Nick, perché le offerte a livello di ingaggio, però mi sembra più titubante.
3: Sì, non mi sembra interessato, non mi sembra interessato. No. Il Milan, al di là di Leao, soprattutto se andasse via Leao, hanno in testa un identikit di un trequartista mancino, e lì era venuto fuori il nome anche di Mastantuono, era venuto fuori il nome di Sulè. Questo giocatore lo cercano ancora a prescindere da Leao. Il problema è che Leao non riescono secondo me neanche a piazzarlo a delle cifre determinate, perché quante stagioni sono che Leao non è Leao vero, quante sono le prestazioni buone di Leao nel corso di un'annata, insomma si vanno a contare veramente sulle dita di una mano, e quindi a maggior ragione non vogliono nemmeno sminuire il suo valore di mercato svendendolo, e questo è un problema, perché quando si fa le trattative può diventare un problema.
1: Eh sì, decisamente. Del resto, insomma, poi bisogna cercare di sciogliere questi nodi. Siamo, vero, ancora solo al 3 d'agosto, ma mi sento anche di dire siamo già anche al 3 d'agosto. E poi altre domande, insomma, qui tanti veramente quesiti su tante squadre. Federico, in maniera un po' polemica, chiede quando è che l'Atalanta metterà mano al portafogli, perché al momento di grandi acquisti non se ne sono visti, anche se leggevo di tanti nomi. Intanto c'è la situazione molto ingarbugliata di Esposito, leggevo di Todibo, che comunque piace anche alla Juventus. Insomma, l'Atalanta al momento mi sembra di capire stia un po' temporeggiando per poi capire quando azzannare il colpo giusto.
3: Sai, l'Atalanta si era mossa in una certa direzione, era partita pronti attenti via, cessione di Ederson al Manchester United. Quello gli avrebbe portato 45 milioni di euro aggiunti ai 55, no, che hanno preso di palestra, erano 100 milioni, e secondo me se non avessero avuto lo stop di Ederson probabilmente li avrebbero reinvestiti, io credo, poi questa è la mia idea su Alai Begovic, perché avrebbero avuto molti soldi da poter mettere. E invece adesso stanno cercando un altro, ora con il ritorno di Ederson forse hanno anche meno bisogno a centrocampo. Questa è una squadra, ora ho visto che anche su Scaldini c'è un po' di movimento, è una squadra che si è un attimo bloccata, probabilmente perché Sarri dovrà dare dei nuovi input su cosa fare a livello offensivo, magari anche a livello, diciamo così, di qualche altro reparto. Però in questo momento non ci sono accelerazioni sul mercato dell'Atalanta. Vedremo, io penso che tutto si succederà un po' più avanti, perché siamo ancora in una fase, questa è la fase del mercato un po' più statica, quella che ci porta, diciamo, fino a Ferragosto. Poi dopo Ferragosto riparte tutto alla velocità della luce. Certo, ci sono squadre che vanno veloci, squadre, per esempio noi parliamo dell'Atalanta, però cioè, dovremmo parlare un po' anche dell'Inter, perché l'Inter esatto. fino ad oggi ha preso solamente Stones a livello difensivo. È vero che gli basta, perché poi uscirà Pavard e quindi comunque sia, cioè, ne hanno di centrali difensivi nonostante ne abbia persi tre o quattro, però oggi non hanno ancora sostituto di Dumfries, per esempio, che era uno che era forse il grande obiettivo del mercato dell'Inter, no, in questa stagione, cioè andare a sostituire Dumfries. E poi c'è anche l'altro aspetto che devono, secondo me, vedere se a centrocampo riescono in qualche maniera andare a prendere un giocatore che sia importante, perché comunque Curtis Jones è un altro di quelli che loro vorrebbero avere e che sono naturalmente portati avanti in questa trattativa da diverso tempo, ma c'è da dire che non è mai stata abbassata la richiesta del Liverpool, perché il Liverpool ha sempre chiesto un sacco di soldi, e quindi 30 milioni di euro sono 30 milioni di euro, e in questo momento non sono intenzionati a spenderli, secondo me, all'Inter. Però vedi, le squadre, paradossalmente, la prima e la seconda dell'anno scorso, cioè Inter e Napoli, sono quelle che hanno fatto meno di tutte le altre sul mercato.
4: È vero.
3: Cioè, questo è un dato abbastanza curioso, no? Io quando naturalmente leggo delle critiche a queste situazioni, sono anche dell'idea che bisogna anche pensare una cosa. Quando uno è forte non è che deve necessariamente rafforzare,
4: certo, non deve stravolgere, non ne ha bisogno.
3: Ecco, l'Inter, magari, devo dirti che il problema dell'esterno a destra era la sua necessità. Palestra prima, Calaili dopo. Alla fine hanno avuto anche un po' di sfortuna, questo va detto, perché poi il ragazzo israeliano non è riuscito a passare le visite mediche, però l'avevano sistema, cioè fosse arrivato Calaili e con l'acquisto di Stones a livello difensivo potevano anche essere a posto.
4: Sì, poi si
3: potevano mettere lì a aspettare di vedere se arrivava un'occasione, magari usciva Frattesi e potevano fare l'investimento su Jones. Ecco, e il Napoli c'ha tanti giocatori, il Napoli ce n'ha veramente tanti di esuberi. Ora dice, giustamente abbiamo iniziato il collegamento parlando di Lindstrom, però esatto. È Gutierrez, ora stanno cercando un esterno a destra, Favasuli potrebbe essere l'idea migliore, anche perché comunque è un giocatore che a Catanzaro ha fatto bene, gli costerebbe il giusto. Anche Fortini per me è un giocatore che il Napoli potrebbe prendere in considerazione, però vediamo se effettivamente questa cosa accadrà o meno. Il mercato è molto dinamico e ora dobbiamo solamente aspettare, per esempio, che la Roma stessa, no, ora sta cercando di chiudere l'operazione col Feyenoord per Regge, c'è anche Fresneda che comunque è un'alternativa dello Sporting, e ho visto Gasperini ancora un po' cupo, no, sul mercato.
4: Peccato.
3: Però il mercato sì, però è sempre tutto molto complicato, ragazzi, cioè il mercato in generale oggi è veramente
4: in Italia
3: difficile.
4: Poi è ancora più complicato, in Inghilterra magari hanno qualche impedimento in meno, mi sento di dire, a livello economico. E l'ultima domanda, Nick, poi prima di liberarti, ecco, prima parlavi dell'esterno a destra dell'Inter, si sta veramente riaprendo la pista per Diaby o ancora tutto molto in una fase embrionale, perché già l'anno scorso era stato accostato, poi non se n'era fatto nulla?
3: Loro hanno rifatto un nuovo sondaggio, sì, è un giocatore che a loro piace molto, e come del resto Curtis Jones, sai, dipende sempre poi quando arrivi lì le condizioni migliori, se uno ti costa 30, un altro può prendere col prezzo di un diritto di riscatto, può diventare obbligo a determinate cifre, e alla fine uno ripiega sempre dove c'è il risparmio. L'importante è non penalizzare la qualità comunque c'è, sia nel caso di Diaby che di Curtis Jones, per cui loro dovranno fare una scelta. Però Diaby resta sicuramente nel mirino, nei radar dell'Inter. Poi quando un giocatore è già da tempo nel mirino dei radar, loro lo continuano a monitorare, ecco, non è che lo vanno a mollare, quindi sicuramente potrebbe diventare un'ipotesi magari più avanti. Ripeto, oggi forse non è una necessità, l'Inter forse ha altre problematiche. Se poi dopo c'è l'occasione però di andare a fare un giocatore con determinate caratteristiche a un costo giusto, lo faranno sicuramente.
4: Le famose occasioni, insomma. Sei stato chiarissimo, Nick. Io a questo punto ti ringrazio come sempre per questa raffica di mercato e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento.
3: Ciao, un abbraccio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
4: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, sempre molto puntuale. È chiaro che poi bisogna anche fare riflessioni calcistiche, come dicevamo, Diaby è un nome che gravita attorno all'universo Inter, ma un giocatore totalmente differente da Dumfries, non è un esterno a tutta fascia, è più un'ala, peraltro un'ala che predilige anche giocare a piede invertito perché è mancino, quindi anche lì ci sono caratteristiche veramente differenti. Qui intanto, prima di andare in pausa, recupero qualche messaggio al 3318200213, scriveva anche Antonio, voglio recuperare questo messaggio. Che reduce da due giorni sul Terminillo, quindi peraltro bellissima località, ospite di mister Alvini, bellissima esperienza e gran bella persona, una passione e grinta unica in quello che fa, concetti di gioco molto moderni e divertenti. E poi una considerazione però sulla rosa del Frosinone, a detta di Antonio, non all'altezza, o perlomeno non attrezzata al momento nell'impresa di salvarsi. Antonio, Alvini ha dimostrato in tante avventure di saper proporre un calcio interessante, a Frosinone è riuscito anche a farlo diventare un calcio vincente al vertice della Serie B. Salvarsi è complicato, è molto complicato, francamente. Al momento sono d'accordo con te. Il Cremonese, il Frosinone, non so se abbia le carte in regola per raggiungere la salvezza. Chiaro che ancora bisogna aspettare, vedere come si potrà operare. Però ecco, ricordo anche alla Cremonese, quando cominciò il suo percorso in Serie A, non riuscì poi a dare quella svolta perché la rosa era di un discreto livello, ma anche lì probabilmente non totalmente all'altezza. Intanto altro messaggio audio al 3318200213.
5: Ciao Lucio, Antonio Assaminato. Ma io mi chiedo, ma come mai uno come Caio De non è mai, l'Inter non lo cerca? Cioè, ma è infortunato sto ragazzo, non può giocare. Cioè, prima andare a prendere un BAB che gioca in Arabia da due anni e mezzo, che come dice il buon direttore Marco Piccari, c'ha la sabbia sulle scarpe, ma non è meglio puntare su Caio De, che è anche un prospetto italiano?
4: Sono considerazioni. Caio De è cresciuto tanto, sicuramente, ecco, a livello di caratteristiche, se dovessi scegliere fra Diaby o Caio De, sceglierei Caio De, perché è un esterno a tutta fascia, uno che è abituato a fare anche la fase difensiva, forse non è ancora perfetto, però è un calciatore più idoneo a quel tipo di ruolo. Per me Diaby non lo è. Poi su Caio De bisogna capire anche come sfruttarlo. Al Brentford ha un certo tipo di utilità, sappiamo anche quanto viene sfruttato sulle messe laterali. Certo è, anche qui mi sento di fare purtroppo una notazione, bottega cara anche il Brentford, perché le richieste sono di svariate decine di milioni. Credo che meno di 40 milioni per Caio De non si possano sborsare. Sai, sono riflessioni dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista economico. Di certo, ecco, ribadisco, se dovessi scegliere per caratteristiche Caio De o Diaby, sceglierei Caio De. Poi Diaby per me è un esterno potenzialmente molto forte, ma un esterno d'attacco, un'ala, per dirla in termini un po' più vecchi, ecco, un pochino più di calcio di una volta, anche se io li utilizzo sempre, è più un'ala, mentre Caio De è più un esterno a tutta fascia. Ma poi vedremo anche qui come si orienterà Marotta, come si orienterà Chivu, posto che Diouf da esterno adattato comunque al momento sta dando delle risposte interessanti. Bisognerà capire, Diouf può essere l'esterno titolare dell'Inter, punto interrogativo. Intanto però noi direi che ce ne possiamo andare anche in pausa, perché nel prossimo blocco abbiamo altri approfondimenti, cerchiamo di capire un po' meglio quello che è successo con Lindstrom, con il Napoli, con i tanti nodi, ma anche su altre piazze. Ecco, prima chiedevamo dell'Atalanta, andremo un po' nello specifico anche sui nerazzurri, che hanno anche fatto un test in amichevole nel fine settimana. Adesso pausa, tra poco sempre qui TMV Radio, Sport, Calcio, Mercato e Ritiri.

0: Nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci qui in studio, sempre TMV Radio Sport. Calciomercato e ritiri, prosegue la programmazione del pomeriggio di questo lunedì 3 agosto 2026. Intanto vi do subito una notizia per quanto riguarda il calcio europeo, però mischiato ai discorsi delle italiane, perché l'Atalanta sa adesso di affrontare nel turno di Conference League la vincente di Apoel Tel Aviv Katowice, quindi questa è la notizia poi per il sorteggio. Peraltro tra poco avremo anche un approfondimento sull'Atalanta, quindi capiremo poi se saranno gli israeliani o i polacchi ad affrontare i nerazzurri. Ma adesso invece partiamo dal Napoli in questo blocco, perché c'è tanto di cui discutere. Lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Fabio, un piacere, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Fabio, mentre si continua poi a festeggiare questo centenario, i 100 anni, ci sono tante trattative in ballo, alcune che sembravano chiuse che poi invece di fatto non si sono chiuse, quindi direi di partire proprio da qui, se sei d'accordo Fabio, con Lindstrom che sembrava diretto alla Germania e poi si è bloccato tutto.
1: Eh sì, era fatta, il Napoli avrebbe salutato un calciatore sempre in prestito, però potendo poi rinunciare a gran parte dello stipendio folto e molto molto elevato che va a pesare sul bilancio e sul monte stipendi collettivo del club, non c'è stato questo accordo. A quanto pare, secondo quello che ci hanno anche raccontato alla Germania, per una definizione sembrava teoricamente conclusa, poi però con delle piccolissime distanze che hanno indispettito lo Schalke, motivo per cui la trattativa è saltata. Vediamo se si potrà riprendere a parlare con lo Schalke oppure no nelle prossime ore, anche perché il Napoli deve cederlo, lo Schalke lo apprezzava come calciatore, quindi magari sono solamente scaramucce tipiche anche e soprattutto in questo periodo, quando il mercato non è ancora in via di definizione concluso, manca ancora un mese alla fine. E di sicuro questa è una notizia negativa per Manna, che ha tanto tanto da fare per le uscite, e Lindstrom è solamente uno dei tanti calciatori che ancora deve andare via da Napoli, e quindi poter salutarlo poteva dire per lui dedicarsi ad altri calciatori. Vedi che Gutierrez è fatta per il Bayern, oppure altri profili che ancora stanno un po' turando la lista, motivo per cui il Napoli non può ancora operare in entrata.
0: Eh sì, i tanti nodi che del resto si sapeva si sarebbero dovuti sciogliere. Fabio, tu poi ecco, hai già nominato, andiamo in ordine, Gutierrez, che comunque dovrebbe portare poi, si spera, un buon tesoretto, quindi ti chiedo ecco poi della formula di Gutierrez. Poi ti volevo chiedere in realtà anche di Lukaku, perché ci sono poi queste voci anche dall'estero, anche dall'oltreoceano, quindi ti chiedo di queste situazioni, ecco, sempre in uscita ovviamente.
1: Eh sì, no, Lukaku è uno degli altri calciatori del Napoli, sono evidentemente orientati a partire, perché l'ha detto il suo agente Pastorello, facendo riferimento a questo contratto economicamente molto molto oneroso, che un po' stona con la sua etichetta di alternativa di Højlund, che è l'attaccante titolare, un po' anche perché per il Napoli evidentemente avere due top per l'attacco è eccessivo, quindi può partire. C'è l'Atalanta che è interessata a lui, il Napoli chiede almeno una decina di milioni, perché tra l'altro il Chelsea vanta il 40% sulla futura rivendita, quindi è chiaro che non tutti i soldi che il Napoli andrebbe a incassare potranno essere del Napoli, quindi è una cifra evidentemente elevata per un calciatore in scadenza di oltre 30 anni che deve ancora dare delle garanzie fisiche dopo l'ultima annata complicata. Però credo che il mercato che il mondiale, scusate, abbia aiutato e abbia sicuramente avvantaggiato il Napoli, perché i tre gol più l'autogol procurato con l'Egitto per Lukaku in un torneo in cui, salvo rare eccezioni, non tantissimi attaccanti si sono messi in mostra, è un ottimo biglietto da visita per le pretendenti, che magari saranno anche pronti a sborsare una decina di milioni per accontentare il Napoli. Di sbilancio Lukaku partirà, a differenza di De Bruyne, che invece è pienamente concentrato sulla nuova stagione. È stato
0: abbiamo visto con Ziani.
1: Sì, è stato tra i protagonisti sabato alla cerimonia dei 100 anni, ha parlato anche in napoletano, l'abbiamo visto mai così sorridente, evidentemente è entrato anche in quello che è il mood della città, ha pagato di tasca propria il viaggio per rientrare poi a Napoli dalle vacanze in anticipo, lui che doveva tornare teoricamente solo mercoledì e poi è ritornato alle Baleari a rilassarsi ancora per qualche giorno, quindi anche un bel gesto nei confronti della società. E quindi De Bruyne resterà, salvo sorpresa, a Napoli, Lukaku è destinato a partire.
0: Molto chiaro, beh, i belgi, chi va e chi rimane, sì, comunque molto divertente poi l'intervento napoletano sul palco appunto di Kevin De Bruyne. Ma ti chiedo poi, nonostante tutto, prima di passare anche al campo, perché poi fra poco ci saranno altri test amichevoli, ti volevo chiedere però anche delle entrate. Tu hai detto giustamente le entrate sono condizionate alle uscite, però ti chiedo quali potrebbero essere eventualmente le piste che potrebbero accendersi. Innanzitutto c'è il discorso portiere, che ancora è un discorso da affrontare anche qui in realtà in fase super, e poi per la difesa Favasuli, Badiashile, che è uno dei nomi già da tanto tempo in uscita dal Chelsea, Gatti comunque dalla Juventus, insomma queste strade quanto potrebbero poi essere battute dal Napoli?
1: I nomi sono quelli, giustamente li avete ricordati voi, è più interessante dalla nostra prospettiva capire chi arriverà per primo a indossare la maglia del Napoli. In difesa Badiashile è il preferito, però il Chelsea non ha ancora aperto al prestito, Gatti è una possibile alternativa, però il Napoli in difesa anche Oliveira, che si adatterebbe da centrale, oltre a Rachmani, Rafa Marina, Marianucci, Bokema, che sta per tornare in attesa di Buongiorno, quindi numericamente il Napoli è al completo. Vediamo se chiuderà un difensore quanto prima, così come vediamo anche di capire quando arriverà un terzino, perché Favasuli del Catanzaro è il nome forte, è un giocatore che tra l'altro, se chiuderà un difensore quanto prima, così come vediamo anche di capire quando arriverà un terzino, perché Favasuli del Catanzaro è il nome forte.

0: come prime due operazioni, non vi so dire quando, non mi meraviglierei se Napoli dovesse eventualmente chiudere queste operazioni a ridosso del Ferragosto, per dire.
1: È chiaro, come ci diceva prima Nick, le trattative che poi si accendono più verso la metà e verso la seconda metà di agosto, come spesso capita ormai, soprattutto negli ultimi anni. E poi comunque, Fabio, ecco, per chiudere ti chiedo anche dei test amichevoli, perché fra pochi giorni, appunto tra due giorni, ci sarà questa partita con lo Osasuna, quindi ti chiedo anche che cosa possiamo aspettarci da questo ulteriore test introduttivo. Poi ce ne saranno altri sia con squadre spagnole che non, quindi però dallo Osasuna che cosa potremo capire?
0: Ma intanto il Napoli dovrebbe essere confermato con il 4-3-3, che è il modulo di partenza di Allegri, quindi sarà interessante capire se quei progressi che si erano già visti con la Carrarese a Di Maro saranno ulteriormente confermati da quella che sarà poi la prossima sfida del Napoli in amichevole contro lo Osasuna. Poi dopo arriveranno altre due partite, quella contro il Celta Vigo per l'8 e poi Aris Salonico con la chiusura del ritiro il 12 di agosto. È chiaro che non ci sono nuovi acquisti, sarà un po' il Napoli rodato che affronterà il Genoa, quindi rispetto ad altri ritiri vi possiamo dire che non c'è quell'entusiasmo che spesso fa rima con curiosità del passato, però questo non è un male, perché lo scorso anno c'era tanta curiosità per Lucca, per Lange, per Milinkovic Savic, Gutierrez. Poi il Napoli sappiamo bene quante difficoltà abbia avuto e quanti di questi calciatori purtroppo non abbiano reso, e quindi non è un male avere una rosa blindata, non è partito nessuno, e quindi ad esempio col Genoa è molto probabile che si rivedrà in campo lo stesso Napoli che ha concluso la stagione, però con un nuovo allenatore, e le differenze tattiche con Conte cominciano ad intravedersi.
1: È chiaro, quello sarà il punto focale poi sul quale saremo tutti attenti, quindi anche sul calcio finalmente giocato, già lo attendiamo. Fabio, io ti ringrazio vivamente per questo punto sul Napoli, ti lascio al tuo lavoro, ci riaggiorniamo presto.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie a Fabio Tarantino per il punto sul Napoli, ma ci spostiamo subito, come promesso invece, sui nerazzurri, i nerazzurri di Bergamo, l'Atalanta, ed è con noi Filippo Di Santo. Ciao Filippo, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati, tra l'altro con un contesto abbastanza caldo in ottica Atalanta e non solo per il calciomercato.
1: Esatto, esatto, direi partiamo ecco proprio dal campo, perché leggevamo già dei sorteggi di Conference League, insomma sarà Israele o Polonia per l'Atalanta?
2: Assolutamente sì, l'Atalanta incontra una tra Apol Tel Aviv e Katowice, un sorteggio che ovviamente è andato molto a favore dei neroazzurri. Tra l'altro c'è da sottolineare che l'andata sarà il 20 agosto in quel di Bergamo, mentre invece al ritorno sarà in trasferta. Un appuntamento importante, un appuntamento nella quale l'Atalanta dovrà sicuramente farsi trovare pronta, anche perché nel mezzo ci sono tutta quanta una serie di amichevoli dove tra alti, bassi, dettagli e il capitolo mercato Maurizio Sarri sta costruendo quella che è la sua Atalanta. Un cantiere a cielo aperto dove tra l'altro la Dea ieri ha perso 2-1 contro il Feyenoord, con nuove consapevolezze, ma soprattutto una rosa che dopo tante valutazioni forse potrebbe prendere una piega abbastanza precisa sia in entrata che soprattutto in uscita.
1: E ci arriviamo adesso sul mercato, perché poi anche qui ci sono varie strade, come dicevamo prima, da battere, varie trame da tessere, però prima sono incuriosito, mi ha incuriosito Filippo, perché poi tutti vogliamo capire come potrà giocare questa Atalanta, ma soprattutto come potrà sviluppare il proprio gioco. Hai detto che c'è stato giustamente ieri questo test contro il Feyenoord, perso, ma poi il risultato conta fino ad un certo punto. Ecco, ti chiedo che cosa si sta vedendo, che cosa sta emergendo da queste partite dell'Atalanta, quanto sia avanti a livello di percentuale, posto che manca ancora tutto il mese d'agosto e che Sarri ha bisogno di tempo per improntare le proprie idee. Però ecco, ti chiedo che fase del cantiere siamo con questa Atalanta dal punto di vista di gioco.
2: Diciamo che c'è molto da lavorare in questo momento per l'Atalanta di Sarri, anche perché oltre alla condizione fisica, che ovviamente rispetto a quella del Feyenoord è molto, molto distante, anche perché poi il Feyenoord comincia subito a giocare, dall'altra è un po' tutto nuovo, questo 4-3-3 dove Maurizio Sarri, tra l'altro attraverso una richiesta esplicita nei confronti della società, era quella di valutare questa rosa che compone addirittura una trentina di giocatori per capire bene chi può far parte di questo nuovo modus operandi nerazzurro e chi invece dovrà mettere fine al suo ciclo qua a Bergamo. L'impressione

0: sicuramente una squadra volenterosa, c'è tanta voglia di imparare da Maurizio Sarri, tant'è vero che comunque Maurizio Sarri è un allenatore che all'interno dello spogliatoio ha trasmesso entusiasmo, tranquillità, ma soprattutto quell'ambizione che serve per una squadra che ha bisogno di ritornare ai piani non alti bensì altissimi, considerando zona Champions e zona Europa League. Però dall'altra parte, andando appunto nei dettagli e soprattutto nei ruoli, si capisce che questa squadra qua ha bisogno di determinati giocatori, forse pochi colpi, però precisi, basati principalmente sulle caratteristiche tecniche, per poter incidere ovviamente anche sotto il profilo del gioco, perché comunque la squadra ha bisogno di nuovi interpreti, ma soprattutto di tempo. Lo aveva detto anche Maurizio Sarri alla sua conferenza stampa di presentazione a Zingone, dicendo che anche ad Empoli e a Napoli era partito in un certo modo, poi dopo i risultati sono arrivati. C'è tanta fiducia, c'è tantissima valutazione, però è anche vero che l'Atalanta ha bisogno di quei 2/3 colpi per aumentare il livello di certi ruoli, in particolar modo a centrocampo, sulla fascia destra, dove potrebbe esserci l'ingresso di un nuovo terenzino, visti gli interessi nei confronti di Raul Bellanova, e davanti, dopo l'affare sfumato di Alai Begovic, l'Atalanta sembra intenzionata a prendere un'ala sinistra in grado di poter di garantire gol e assist. E a proposito di attaccanti, piccola parentesi, oggi a Zingoni è tornato Charles Cattelara, all'ultimo che mancava all'interno del gruppo, test medici e di valutazione, poi dopo si aggregherà tranquillamente alla squadra.
1: Eh sì, giorni di test, leggevamo prima anche su tutto mercato web, e però a questo punto direi di andare anche nello specifico. Filippo, ti volevo chiedere, ecco, anche sui vari ruoli, quindi per l'attacco, quali possono essere i profili? Avevamo letto peraltro anche della situazione, diciamo prima, spinosa di Sebastian Esposito, che è stato appunto accostato anche all'Atalanta, poi si leggeva di Jeremy Hernandez, che è più esterno in realtà proprio di ruolo per caratteristiche al Deportivo La Corugna. Quindi parto dall'attacco, ecco, ti chiedo sul pacchetto offensivo, quali sono i nomi in pole position al momento?
0: Diciamo che per quanto riguarda l'attacco, questi due nomi sono sicuramente al centro dell'attenzione di Cristiano Giuntoli, anche perché la richiesta specie di Maurizio Sarri è quella di trovare un'ala offensiva, soprattutto alla sinistra, che possa garantire gol e assist. Tra l'altro, un reparto che ha bisogno di aumentare la qualità dopo un'ultima annata dove si poteva fare nettamente di più sotto il profilo delle statistiche. Poi è chiaro che Sebastian Esposito è un'occasione che l'Atalanta vuole provare a cogliere al volo. C'è nel mezzo anche la trattativa legata a Daniel Maldini in uscita, che nonostante un precampionato comunque buono sembra praticamente fuori dal progetto Sarri. Ci sono anche altri due nomi che non riguardano l'attacco, bensì riguardano centrocampo e appunto la fascia destra. C'è sempre il nome di Yashari per il centrocampo, però è una trattativa che sarà dettata soltanto dalle volontà del Milan, che per lui ha investito una cifra molto importante, che dalle scelte di Amorim, per capire bene se il ragazzo può rientrare all'interno del contesto Milan. Mentre sulla fascia destra, considerando gli interessi sia esteri che italiani nei confronti di Raul Bellanova, c'è da tenere d'occhio Sanchez del Siviglia, un profilo che piace molto a Cristiano Giuntoli. Non si parla tanto di quantità, bensì di qualità, perché la convinzione all'interno del contesto Atalanta, anche perché comunque l'intesa tra società e mister è assolutamente ottima, è quella di sfruttare la rosa attuale, però al tempo stesso con dei colpi mirati per aiutare anche nel 4-3-3, perché l'Atalanta avrà giocato anche qualche volta in 10 anni, ci sono state delle parentesi anche con il 4-2-3-1, però è chiaro che l'Atalanta è sempre stato un 3-4-2-1 negli ultimi 10 anni, in merito del ciclo Gasperini e anche ovviamente quella che è stata la parentesi Juric Palladino. Però un cantiere a cielo aperto, c'è tanta fiducia e non resta che aspettare poi le prossime amichevole. Ha detto che il calcio d'agosto è sempre calcio d'agosto.
1: Chiaro, ci dà delle indicazioni relative, ma già interessanti. Dicevo, sull'Atalanta anche personalmente sono molto molto curioso di capire quello che si potrà fare, che si potrà costruire. A questo punto poi, Filippo, ti lascio anche con gli ultimi nomi. Abbiamo passato i rassegni attacco centrocampo, ti chiedo anche della difesa. Innanzitutto ti chiedo perché lo leggevo, di Romagnoli che potrebbe eventualmente diventare un'idea, ma mi sembra che ci siano dei parametri economici, soprattutto di ingaggio, un pochino complicati. E poi di Todibo, che è uno di quei profili accostati da innumerevoli finestre di mercato al nostro campionato, piace anche alla Juventus, però ecco, ti volevo chiedere di questi due nomi quanto possano essere effettivamente spendibili per l'Atalanta.
0: Vi do un'occasione sicuramente importante,
1: sì,
0: e soprattutto
1: è molto d'utile.
0: Sì, molto d'utile, soprattutto è un difensore che in questo momento serve all'Atalanta appunto per cercare di avvicinarsi a questa difesa a 4 che ha creato non poche difficoltà soprattutto negli interpreti attuali, Scaldini, Jim City, Cossonou che è appena arrivato, tra l'altro Isaac Yen sarà fuori per circa 2-3 mesi, quindi servirà sicuramente un difensore che possa anche aiutare quelli che sono adesso gli attuali giocatori in questa trasformazione. Hai parlato prima di Romagnoli. Romagnoli è un profilo che all'Atalanta sicuramente piace, però come hai detto te è fuori parametro per quanto riguarda lo stipendio. Poi è chiaro che c'è il cosiddetto effetto Sarri, no? Che magari può convincere, persuadere un giocatore a sposare la causa Atalanta, che rimane comunque al netto della Conference League un contesto molto ambizioso. Però ci sono certi parametri, certe attenuanti che l'Atalanta non può mettere in secondo piano. Basta pensare per esempio a quello che fu il caso Gira, che ai tempi fu un'opportunità molto molto importante per l'Atalanta. Poi dopo arrivò il Milan, che offrì un contratto decisamente molto ma molto superiore rispetto a quello che l'Atalanta poteva dargli. Però l'Atalanta si sta osservando anche dietro, seppur considerando un contesto di difesa a 4 dove ci vogliono almeno un massimo di 4 centrali, l'Atalanta di centrali ne ha addirittura 6, se vogliamo considerare anche Onestano, che in questo momento sta giocando come terzino sinistro. Le alternative non mancano, però non è da escludere che ci possa essere un colpo dietro per aiutare già la rosa attuale, al netto delle voci che si stanno sentendo, perché in questo momento c'erano delle voci nei confronti di Odilon Cossonou, però l'Atalanta ha fatto sapere che non è intenzionata a cedere il difensore. Giorgio Scaldini è osservato soprattutto fronte Premier League, ma anche lì l'Atalanta pretende una cifra importante, ma soprattutto trattenere quelli che sono i giocatori pilastri di questa squadra.
1: Filippo, sei stato esaustivo e chiarissimo, quindi a questo punto ti ringrazio a tua volta e ti auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Alla prossima.
0: Grazie anche a voi, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a Filippo Di Santo che ci era guardati perfettamente sull'Atalanta, quindi dal punto di vista del mercato, anche qui tante piste. Federico continua intanto nei messaggi a invocare l'intervento economico dei Percassi. Certo, Federico, l'Atalanta, è vero che poi peraltro i Percassi ormai sono presidenti, ma non più proprietari come un tempo, e qui infatti Federico chiedeva al miliardario Pagliuca, ai ricchi Percassi, di mettere almeno investimenti in conto per 600 milioni in 3 anni. Mi sembra una
2: scusami cifra. Se te lo dico, ma per me è una cazzata.
1: Questa è l'opinione abbastanza edulcorata da parte della regia sulla cifra di investimento proposta nei messaggi. Certo, l'Atalanta, Federico, fai bene a dirlo, ha una proprietà decisamente ricca e peraltro una gestione florida grazie a Percassi.
3: No,
1: però credo che no, 600 milioni non credo che li metteranno sul piatto, anche perché l'Atalanta poi è sempre stata molto attenta nel calibrare gli investimenti, ossia investire tanto, perché poi l'Atalanta ha anche investito tanto per alcuni giocatori singoli a livello di cartellino, però lo ha sempre fatto in maniera commisurata all'uscita, magari in alcuni esercizi ha fatto rilevare più uscite che entrate a livello economico, in altri poi ha compensato. Però ecco, 600 milioni sarebbe bello sperare di vedere.
3: Domani è impossibile,
1: ma io credo che anche dopo domani possa essere impossibile ugualmente. Quindi,
3: vergogna.
1: Per consegnare al maestro Sarri una squadra veramente competitiva, compresa la vittoria della CL. Io spero che CL sia Conference League, non Champions League. Parte le battute, magari avessimo le squadre per competere, per vincere. Ho fatto la battuta. Intanto, posto che vince la Conference League, non è che sarebbe male, dopo aver vinto un Europa League, mettere un altro trofeo internazionale in bacheca. Qui nella capitale sapete che la parte giallorossa e la parte biancoceleste battagliano molto sull'importanza della Conference League. La Conference League vinta chiaramente dalla Roma di Mourinho. Io direi che non si può buttare via nulla in questo momento. La Conference League è comunque un'occasione per dei club che poi magari non hanno vinto innumerevoli trofei europei, quindi direi già anche se si potesse puntare quest'anno alla Conference League pure per l'Atalanta, che mi sento di dire partirà certamente tra il novero delle favorite, non sarebbe male. Posto che ricordiamo ancora una volta, lo ha ribadito anche Filippo prima all'inizio del suo collegamento, l'Atalanta affronterà nel turno preliminare di Conference League la vincente di Hapoel Tel Aviv Katowice, quindi israeliani contro polacchi. Esattamente, direi che con questo possiamo chiudere questo blocco. Abbiamo passato già un'ora in compagnia, ma ce ne abbiamo ancora due per parlare di tanti, tantissimi temi. A fra poco.

0: Eccoci in diretta a TMV Radio, Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Ore 15.04, Lucio Marinucci in studio per continuare a parlare di calcio e di Serie A in questo pomeriggio. In particolare parliamo ancora un po' della Napoli con i suoi festeggiamenti per i 100 anni, per un secolo di storia. E in compagnia, nostra compagnia, c'è in collegamento Ciccio Marolda. Ciccio, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: No, grazie a te Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto Ciccio, ti chiedo come si sta proseguendo con questa festa per i 100 anni, dato che comunque è un traguardo storico, e poi ti chiedo che tipo di impressioni stai avendo dallo sviluppo di questo nuovo Napoli. È vero che è ancora presto, siamo in fase embrionale sia per il campo che anche, mi sento di dire, per il mercato, però le impressioni di questo Napoli di Allegri che cosa ti lasciano?
1: Ma intanto i festeggiamenti dureranno a lungo, siamo solo all'inizio.
0: Come giusto che sia,
1: è una data importante e il Napoli si sta preparando da tempo per questo centenario. Per quanto riguarda il campo, ovviamente la speranza dei napoletani, dei tifosi napoletani, è quella che possa rispondere a questo appuntamento importante anche sul campo. Il Napoli, cioè, concludere la stagione con un successo in qualche modo sarebbe il coronamento anche dei festeggiamenti. Ecco questo. Poi c'è la realtà. La realtà è che il Napoli viene da un paio d'anni in cui il mercato gli ha tolto denaro, gli ha dato uno scudetto, ma gli ha complicato di molto la vita. E il Napoli in questo mercato sta pagando anche gli errori di acquisti costosissimi, spesso inutili, molte volte anche sbagliati. E quindi è una ripartenza. Dopo 100 anni il Napoli riparte con le idee di De Laurentiis, che sono quelle di un Napoli competitivo in Europa da 15-16 anni, però con i bilanci più tranquilli e più in ordine.
0: L'anno scorso di investimenti onerosi per giocatori che poi non hanno reso, ne abbiamo visti purtroppo più di uno, e chiaramente questo poi è andato a cascata sul mercato di questa stagione. Però ti chiedo anche, Ciccio, se poi Allegri può essere l'uomo giusto per cercare di trovare il bandolo della matassa in mezzo anche a queste difficoltà, perché poi gestire anche delle rose molto ampie è complicato per un allenatore, lo dicono sempre in tanti. Quindi ti chiedo se in realtà l'identikit di Massimiliano Allegri possa essere idoneo proprio per proseguire questa ambizione sostenibile che vuole intraprendere il Napoli, appunto dopo le ultime finestre di mercato.
1: Sicuramente il panorama degli allenatori, in particolare degli allenatori italiani, dopo Conte è un nome importante, Allegri lo è. Allegri è uno che ha vinto, è uno che ha gestito squadre di club importanti, quindi diciamo che il profilo sembrerebbe quello giusto. Oltretutto Allegri era stato, anche se sulla parola, sulla stretta di mano, allenatore del Napoli già l'anno scorso per un po'.
0: Vero.
1: Poi Conte rimase, però Allegri era stato scelto già da De Laurentiis. Per essere arrivato a Napoli con un anno di ritardo e anche con qualche complicazione in più, come dicevi tu, di mercato e anche di ampiezza della rosa. Se pensiamo che il Napoli dovrà assoltire alla fine di questo mercato il 50% dei giocatori che ha, non mi sembra un ragionamento di poco conto. Insomma.
0: Beh sì, possiamo dire sicuramente che Manna avrà il suo bel da farsi, già ce l'ha per piazzare i vari giocatori con le formule che poi possano risultare più idonee, però poi bisogna cercare anche di trovare gli innesti giusti. Prima facciamo un approfondimento con il nostro inviato del Napoli, Fabio Tarantino, che ci diceva chiaramente che le entrate del Napoli sono condizionate rispetto alle uscite, ma questo ormai è ben risaputo. Però ti chiedo anche, Ciccio, dov'è che vedresti degli innesti? In quale reparto andresti poi ad operare per cercare un po' di migliorare ulteriormente questo Napoli, o perlomeno di mantenerlo competitivo, dato che le voci ci sono a partire dall'attacco, passando per centrocampo e difesa, ma anche arrivando alla porta? Quindi dei nodi da sciogliere ci sono un po' ovunque.
1: È verissimo. Il nodo della porta è semplice: se si dà fiducia a Meret, bisogna essere onesti e dire che l'acquisto un anno fa di Milinkovic e Savic è stata una sciocchezza incredibile, perché ha tolto certezze a Meret e non ha favorito neanche Milinkovic. Il Napoli si è ritrovato praticamente non con due portieri ma con due mezzi portieri, e questo è stato un errore grave. Poi per quanto riguarda la difesa, il Napoli deve partire da un ragionamento. Scusami se ti rubo qualche secondo.
0: Ma vai tranquillo, siamo noi due, abbiamo tutto il tempo, Ciccio.
1: Il ragionamento è questo: l'anno scorso il Napoli, pur arrivando secondo, pur facendo un campionato faticosamente buono, no? ha avuto due pecche: ha preso troppi gol e ne ha fatti troppo pochi, sia rispetto al suo passato sia rispetto alle altre squadre di vertice in Italia. Quindi da dove deve ripartire? Dalla difesa, perché deve ritrovare compattezza e fiducia, e dall'attacco, perché non può essere solo Højlund a fare gol, insomma. Quindi allora difesa, si riparte con Buongiorno, che sarà fermo ancora 4-5 mesi se va bene.
0: Sì.
1: E questo è stato terribile, perché non puoi lasciare un giocatore che si è infortunato, si sapeva dell'infortunio alla fine della scorsa stagione, lo ritrovi dopo due mesi e dice no, si deve operare, insomma. Questo
0: lascia qualche interrogativo.
1: È una coda delle sciocchezze dello scorso anno. Poi accanto a Rachmani chi ci metti? Beh, se devi giocare in Champions non puoi mettere dei giocatori o di grande prospettiva oppure che non ti danno certezze, e in questo momento quelli che ci sono non danno certezze. Quindi un centrale di difesa serve come il pane, un vice di Lorenzo serve da anni e ancora non c'è.
0: Si parla di Favasuli, ma ancora da approfondire.
1: Sì, stiamo parlando di andare in Coppa dei Campioni a giocare.
0: Certo.
1: Il ragazzo è
0: viene dal Catanzaro in Serie B, un altro
1: è
0: mondo.
1: È bravo, però appunto deve farne un po' di strada prima di dare certezza. Il vice di Lorenzo che manca da anni. Dell'attaccante anche non si sa bene Lukaku per fine farà, ma dovrebbe andare via almeno Lukaku, e se va via Anghita ovviamente ti serve anche un giocatore di muscoli, di presenza fisica e di capacità tecnica del mezzo.
0: È chiaro che, come dicevamo appunto, poi entrate ed uscite da lì si costruirà, però qualcosa bisogna chiaramente riordinare, quantomeno riadattare. Poi ci sono le curiosità, Ciccio, legate anche già ai giocatori che sono in rosa, perché prima è nominato ovviamente Højlund, che comunque mi sento di dire non ha fatto una cattiva stagione, alcune fasi è andato forse un pochino a singhiozzo, però ecco, volevo chiederti anche che tipo di percorso ti aspetti, perché sono stati investiti tanti soldi per un giocatore che in Italia ha dimostrato delle cose, però parliamo pur sempre di un ragazzo che nell'ultima stagione di Serie A 12 gol, non sono pochi, ma non sono neanche un'enormità.
1: No, però diciamo che era piuttosto solo là davanti.
0: Sì, troppo solo.
1: Sì, e poi quest'anno è difficile da decodificare in anticipo, perché il Napoli, da quello che ho visto in questi amichevoli, che hanno il valore che hanno ovviamente, però mi sembra che un principio di gioco di Allegri in questo Napoli sia quello di lavorare molto con gli esterni. Il Napoli gli esterni ce li ha, e quindi Højlund dovrebbe godere dell'assistenza degli esterni. Ho visto poco invece per via centrale, ma questo siamo solo all'inizio, non si possono fare delle valutazioni, quindi Højlund potrebbe essere assistito meglio, però occorrono ovviamente dei calciatori che partono anche dai gol. L'anno scorso sono stati fatti pochi gol, se non da McTominay, che è stato un fenomeno, insomma, per quello che ha fatto un gol e gioco. Insomma. Però non può essere lasciato a McTominay il compito di fare il difensivo di Højlund o qualche gol in più addirittura. Sta attaccando davanti, e purtroppo Lucca non ha dato quello che il Napoli si aspettava.
0: Beh, direi di no, assolutamente no, soprattutto no. Rispetto alla cifra investita, poi sulla cifra si può discutere se idonea o meno per il calciatore, ma comunque le risposte non sono state sufficienti. E su McTominay poi l'augurio del Napoli è che possa segnare così tanto come ha fatto negli ultimi anni, ma non è scontato anche in quel senso. 27 gol nelle ultime due annate con il Napoli sono numeri veramente formidabili, anche se poi Ciccio, l'altro grande interrogativo, e qui te lo pongo io, è che cosa aspettarsi dal percorso europeo. È ovvio che la macchia dell'ultimo anno è rimasta, è vero che c'erano tanti infortuni, la situazione era complicata in quel momento, ma anche lì l'impressione è che si potesse fare meglio, quindi dall'Europa cosa aspettarsi e da Allegri in Europa cosa aspettarsi?
1: Beh, Allegri in Europa ha un curriculum migliore di quello di Conte, insomma.
0: Beh, direi,
1: è arrivato più avanti di lui sicuramente.
0: Due finali.
1: Due finali, quindi. Che cosa aspettarsi? Il Napoli, certo, è arrivato 30° su 36. È stata non una macchia, è stata proprio, diciamo, lavoro.
0: Beh, un quasi gol, fallimento.
1: Per
0: non dire
1: Napoli
0: fallimento completo.
1: Certo. Quello che il De Laurentiis ha chiesto da Allegri quest'anno è ovviamente di essere competitivo per lo scudetto e per i primi quattro posti. Che significa essere competitivo per lo scudetto? Significa vincerlo per forza, significa comunque andare a Champions e continuare, anche perché i soldi della Champions servono parecchio al Napoli. E poi in Europa il cammino deve essere migliore, non dico dal punto di vista estetico, ma si spera anche questo, però il Napoli deve andare più avanti, per migliorarsi dal punto di vista del ranking, per migliorarsi anche dal punto di vista dell'attrattiva per gli sponsor, ma anche e soprattutto per guadagnare di più rispetto a quello che ha guadagnato quest'anno in Champions. Ecco, quindi Allegri è chiamato ad un percorso migliore e non ci vuole tantissimo, devo dire la verità, rispetto a quello di Conte dell'anno scorso.
0: Beh certo, peggiore sarebbe veramente complicato, quindi l'obiettivo quantomeno anche qui è migliorare il cammino rispetto all'ultima stagione. E poi Ciccio, l'ultima domanda, ritorno anche sulla Serie A, perché il Napoli nonostante tutto rimane comunque una delle rose, è una delle squadre con più certezze nel nostro campionato, al di là del mercato. Ti chiedo quanta distanza c'è con l'Inter in questo momento, se c'è effettivamente distanza tra le due squadre, quanta ne vedi?
1: Beh, l'Inter parte dalla certezza di uno scudetto, parte anche da acquisti che lo stanno migliorando anche, insomma, magari penso a Stones, qualche anno in più, però avrebbe fatto comodo molto al Napoli, insomma, ecco. Come lo stesso Ghila o Gila, come vogliamo dirlo, avrebbe fatto comodo, invece il Napoli è stato bloccato sul mercato e quindi ha perso un'occasione. La distanza in questo momento c'è, però il Napoli non è una squadraccia, non è una brutta squadra, non solo perché è arrivato secondo. Il Napoli ha dei valori tecnici importanti, va migliorato, va completato addirittura da qualche parte, penso ad esempio al vice Di Lorenzo, e poi sta ad Allegri cercare di mettere insieme dei principi di gioco che diano delle soluzioni offensive, insomma, questo mi sembra. Adesso parlando sembra tutto facile, non è facile, però i valori il Napoli li ha e deve dimostrare di nuovo, insomma.
0: Certo, deve dimostrarsi all'altezza di quello che ha fatto nelle ultime stagioni. Non è mai scontato, però l'obbligo, mi sento di dire, c'è da ogni punto di vista. E allora poi staremo a vedere, perché un mese di mercato è ancora veramente molto lungo, quindi anche lì attenderemo i responsi poi delle varie trattative. Ciccio, io a questo punto...
1: Non ce ne sono molti, quindi...
0: No, infatti... Bisognerà cercare di far di necessità virtù, ma del resto negli ultimi anni ci siamo abituati un po' tutti col calcio italiano, peraltro calcio italiano e non solo. Ciccio, comunque io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è sempre un piacere, ci risentiamo presto, alla prossima.
1: Quando vuoi, un saluto a tutti e buon lavoro.
0: Grazie a Ciccio Marolda, come sempre tante notizie d'approfondimento, ma anche tante idee, mentre qui Federico ancora una volta ci teneva ad elogiare anche in maniera indiretta il suo Maurizio Sarri, qui chiedeva perché non sia stato invitato per i 100 anni del Napoli, ma non lo so, probabilmente il fatto che adesso sia tesserato con una squadra rivale, non nemica, ma rivale, ha un po' influito. Peraltro Sarri sta lavorando con l'Atalanta in questi giorni ed era impegnato anche nei test amichevoli, quindi non lo so quanto sarebbe potuta essere una pista percorribile, però certo, sul fatto che Sarri sia nella storia del Napoli Su questo non c'è veramente alcun dubbio. Intanto abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme prima della fine del blocco. Io colgo l'occasione per riportarvi alcune notizie da tutto mercato web, anche poi per chi è appassionato, grande appassionato di calcio estero come il sottoscritto, ci sono già i percorsi dei playoff di Champions League ed Europa League sorteggiati. Di Europa League ce ne sono veramente tanti, perché ovviamente i preliminari sono di più rispetto alla Champions League. Per quanto riguarda la massima competizione per club, posso invece già dirvi, ecco appunto, in Champions le gare d'andata, intanto ricordo, si svolge saranno il 18 e il 19 di agosto, mentre quelle di ritorno il 25 e il 26 di agosto. Sapete, insomma, se non lo sapete faccio un piccolo riassunto, che i playoff europei, soprattutto quelli della Champions League, ma in generale, sono divisi tra percorso campioni, dove si sfidano solo le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, e poi il percorso delle piazzate, ossia delle squadre che non hanno vinto i rispettivi campionati nazionali. Per quanto riguarda percorso campioni, la AEK Atene, quindi i greci, sfideranno i vincitori della sfida tra Levski Sofia e Kairat Almaty, quindi bulgari contro kazaki. Poi, andando in ordine, ci saranno appunto il Celtic che affronterà poi il LASK Linz, il Dinamo Zagabria che dovrà affrontare il Kauno Žalgiris, i lituani, e chi vincerà andrà contro il Viking, i norvegesi, che si stanno peraltro giocando la vittoria del campionato norvegese in questo momento. Il Viking appunto contro il Mjölby, che sono svedesi, vincitrice tra Mjölby e Slovan Bratislava. Poi l'Ararat Armenia, il Celje, gli sloveni, insomma le squadre sono veramente tante, ci sbizzarriremo. Il Fenerbahce invece tra quelle più conosciute, contro lo Sturm Graz, lo Sparta Praga contro l'Olympique Lione, l'Olympiakos contro il Nijmegen olandese,
2: il Panathinaikos,
0: forza Grecas. No, il Panathinaikos non fa parte qui del numero delle squadre nei playoff di Champions League, ma impegnato altrove. Poi,
2: fenomenale
0: anche il buon Panathinaikos. E poi Saint-Gilloise che affronterà il Bodo Glimt, occhio al Bodo Glimt come sempre, grande mina vagante delle competizioni internazionali. Mentre per chi non è appunto grande appassionato dei turni preliminari delle competizioni europee, riporto anche altre notizie per quanto riguarda il nostro campionato. Ritorno sulla Fiorentina, perché veniva scritto su tutto mercato web da Simone Bernabei, trovate il pezzo di approfondimento. Ovviamente ci sono dei passi in avanti su quello che potrebbe essere il futuro di Moise Kean. La Fiorentina sta lavorando anche per delle vie alternative, prima ne parlavamo con Niccolò Ceccarini. Sono ore importanti per il futuro di Moise Kean, viene scritto, perché è al centro di tante attenzioni, non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Dall'Italia c'è anche il Como, che potrebbe pensare all'investimento sulla classe 2000 ex Juventus, e fra oggi e domani Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, avrà un contatto diretto con il management del Como, e lì si capirà, insomma, se si potrà approfondire questo discorso o se invece poi si tramuterà in una porta chiusa. La Fiorentina comunque parte da una valutazione non inferiore ai 40 milioni, quindi possiamo dire che sotto i 40 milioni non vorrebbe scendere. Il Como vorrebbe spendere un po' meno, quindi anche lì da valutare la distanza tra domanda e offerta. Comunque, parallelamente, dopo aver fatto un tentativo a vuoto per Santiago Castro, che sappiamo si è accasato alla Roma, la Fiorentina sta cercando già un eventuale sostituto per Ken, e si parla quindi di Matteo Pellegrino. E torniamo ai discorsi precedenti: Matteo Pellegrino indiziato anche per finire la Juventus. Peraltro vi posso dire che Colomani non esclude anche l'arrivo di Matteo Pellegrino, anche se le richieste del Parma sono molto molto elevate per i parametri del calcio italiano. Chiaramente 30 milioni di euro per un ragazzo che ha fatto bene soprattutto nell'ultima stagione in giallo-blu, però andrebbe testato in una piazza superiore. La Fiorentina sarebbe una piazza intermedia, la Juventus già sarebbe chiaramente un ambiente differente, mi sento anche di dire che avrebbe un minutaggio differente. Quindi attenzione alle prossime ore sul fronte Ken, fra oggi e domani incontro per riassumere tra Fiorentina e Como. La richiesta della Fiorentina è di 40 milioni, quindi verificheremo poi come saranno andati questi discorsi preliminari, ma neanche troppo. Per quanto riguarda invece il fronte portieri, sappiamo che Suzuki appare sempre più vicino al Paris Saint-Germain, che sta trattando con il Parma. Ecco, a proposito proprio di uscite, dopo andremo anche a fare un punto sul club emiliano, che sta lavorando e che sta anche rischiando, tra virgolette, di incassare tantissimo sul mercato. Ha parlato però Safonov, che è stato il titolare dell'ultima parte di stagione del Paris Saint-Germain, aveva scalzato Chevalier dalla titolarità, e sempre su tutto mercato web venivano riportate le parole di Matei Safonov, che ha detto che al momento sta ritrovando il ritmo e ha ripassato i fondamentali per ritrovarsi poi in forma per l'inizio di stagione. Ha un po' dribblato la domanda, ha detto che l'obiettivo è ritrovare la condizione e che quindi al momento si allena per essere il titolare a tutti gli effetti del Paris Saint-Germain. Peraltro, tra l'altro, mi sento di unire questo tema anche alle possibili uscite dal Paris Saint-Germain, perché con l'arrivo di Suzuki, con la possibile permanenza di Safonov, Chevalier, che ricorderete aveva sostituito Donnarumma, potrebbe uscire dal Paris, viene accostato anche ad alcune squadre italiane, fra cui la Juventus, anche se il Paris Saint-Germain per prelevarlo da Lille aveva messo sul piatto 40 milioni di euro appena un anno fa. Quindi ecco, all'estero c'è chi può permettersi degli investimenti molto molto onerosi, mentre qui in Italia dobbiamo cercare, come dicevo in precedenza, di fare di necessità virtù. Stiamo intanto per andare in pausa, poi avremo più avanti altri collegamenti. Già nel prossimo blocco ritorneremo un po' sulla capitale per fare un punto sugli ultimi test di una delle due squadre qui di Roma, poi andremo appunto anche sul Parma per capire quelli che possono essere gli sviluppi sulle varie trattative, poi più avanti avremo altri approfondimenti, senza dimenticare la raffica alle 16:50 con tutto mercato web, con la redazione di tutto mercato web, che ci ragguarderà con le tantissime notizie che trovate come sempre sia sul sito che sull'app di tutto mercato web. Quindi tutto mercato web e tuttomercatoweb.com. Il mercato non si ferma mai, ma gli approfondimenti riguardano tutto, quindi anche dalle preparazioni a quant'altro. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, intanto ho visto anche aggirarsi già per la cabina di regia il buon Gabriele Latini, che sta per prendere posizione, quindi mi sento quanto mai onorato. Noi ce ne andiamo nel frattempo in pausa e rientriamo sempre qui a TMV Radio, TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri.

0: In diretta sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questo pomeriggio, una nuova settimana di approfondimenti sull'avvicinamento al campionato che è ancora lontano ma non lontanissimo e su quanto si muove per quanto riguarda la preparazione e il calciomercato. Il numero per i messaggi è sempre lo stesso, messaggi WhatsApp 331 82 00 213, ma nel frattempo, come vi avevo anticipato, andiamo nella capitale, sulla sponda biancoceleste del Tevere. È con noi in collegamento per parlare di Lazio Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Direi di partire dal campo, Lorenzo, perché poi proseguono i test amichevoli, per quanto poi insomma vadano verificati per la loro probanza, ma comunque c'è stata questa partita con l'Ascoli, vittoria 1-2, sappiamo che poi il risultato in amichevole conta fino ad un certo punto, però ti chiedo che risposte ci sono state. Abbiamo visto Zaccagni che sembra rimanere, ma non è che ci fossero grandi dubbi, abbastanza importante per questa Lazio, quindi ti chiedo le indicazioni un po' di questi ultimi test biancocelesti.
2: Il bambino purtroppo è nato dalla Lazio.
0: Ecco, ecco, questa è la partecipazione attiva di Andrea Magliocca dalla regia, palla a te.
1: Attivo, attivo come sempre.
0: Sì, non sia mai.
1: Le indicazioni che arrivano dalle amichevoli ci parlano di una Lazio che potrebbe essere diversa rispetto a quella dello scorso anno, che lavorava tanto con la linea difensiva, ha avuto una delle migliori difese del campionato, ma ha fatto tanta fatica in zona gol. Quest'anno è una Lazio più aggressiva, che gioca più nella metà campo avversaria anche in fase di aggressione, che però si lascia spazio alle spalle e deve trovare un po' le misure, lo dimostra il gol preso ieri, il momentaneo 1-0 per l'Ascoli. Poi sono arrivate buone indicazioni, perché comunque continua a segnare Ratkov, al quarto gol nelle ultime tre amichevoli. Zaccagni, che aveva segnato sul rigore con l'Avellino, ha replicato anche ieri. Quindi davanti qualcosina si sta vedendo. Diciamo che le cose più interessanti arrivano da extracampo, soprattutto le parole di Gattuso ieri. Però il campo comunque ci fa vedere una Lazio che ha ancora sulle gambe i carichi del lavoro svolto in queste tre settimane a Formello, però una Lazio che vuole avere un'identità diversa e proverà ad averla fin dalla prima giornata.
0: Chiaro, posto che poi ci saranno ancora ulteriori test per cercare di rodare ulteriormente queste idee, però anticipato anche già le parole di Gennaro Gattuso, quindi ti chiedo un commento poi, ecco, anche su quella che sarà la direzione del prossimo futuro in tal senso per la Lazio.
1: Ma allora, la sensazione era che la Lazio avesse bisogno di più rinforzi, perché sappiamo che il primo obiettivo che la Lazio aveva avuto a inizio giugno era Spiensen, il trequartista della scuola Bayern Monaco, che è andato al Deportivo La Corugna e su cui la Lazio ha lavorato a lungo e pensava di essere avanti. Poi è arrivato il Deportivo e lo ha strappato ai biancocelesti. Ci si immaginava la necessità di un trequartista, in realtà Gattuso ha detto in questo momento ci servono una punta e un difensore centrale, nonostante, se andiamo a vedere da un punto di vista di numeri nella rosa, sia a livello di difensori centrali ma soprattutto di attaccanti la Lazio ne ha tanti. Il problema è che dietro ci sono tante problematiche. Patrick non ha praticamente mai fatto un allenamento ad inizio ritiro, Cicco dopo tre giorni si è fermato e ieri Gattuso ha detto ne avrà ancora a lungo. Quindi ad oggi i centrali sono Duki, Prosgard e Romagnoli, che rimane in uscita. C'è l'adattamento di Marusic, ma di fatto a medio-lungo termine ce ne sono due, vista l'uscita di Romagnoli, e quindi almeno un difensore centrale serve, nonostante a stipendio ce ne siano cinque, alcuni dei quali anche a stipendi piuttosto alti. Davanti al centro dell'attacco teoricamente ci sono Ratko, Vartistico, Dia e Noslin. Poi Noslin viene utilizzato spesso da esterno, Dia sta lavorando come con Baroni da trequartista, tranne ieri che è l'unica partita in cui ha giocato da punta. Ci sarebbero comunque Ratko e Vartistico, ma entrambi non convincono fino in fondo, nonostante comunque nel precampionato hanno fatto vedere qualcosa di buono, e quindi Gattuso avrebbe chiesto un attaccante. Queste sono un po' le indicazioni sulla tre quarti, con l'abbassamento di Diagon, magari l'utilizzo di Dele Bashiru oppure anche l'adattamento di Taylor in alcune partite. Allora, sulla tre quarti sembra essere a posto, e quindi le priorità in questo momento sono un centrale e una punta, in attesa di capire poi eventuali uscite se dovessero sbloccare altri slot all'interno della rosa, ma è complicato perché i margini economici sono veramente pochi.
0: Il solito gioco di incastri, chiaramente questa situazione della Lazio è ancora più complicato. Però ecco, ti chiedo anche, ci sono dei nomi? Perché se per comunque la difesa dei profili perlomeno si leggono anche dall'estero, perché leggevo di Hotekiet dello Standard Liegi, non parliamo, con tutto rispetto per il giocatore, di un fenomeno, ma comunque di un discreto titolare delle ultime stagioni, e altri profili, di cui molti peraltro però sono già bruciati, tra virgolette, non si è riuscito a chiudere. Per l'attacco però ti chiedo, ecco, ci sono dei profili in questo momento o è solo un identikit senza una fisionomia ben delineata?
1: Allora, l'idea è quella di prendere un profilo giovane che possa crescere alle spalle di quella che oggi è la coppia titolare, ovvero Prosgard e Duki. Poi bisognerà capire Romagnoli cosa farà. È un reparto in cui comunque la Lazio ha tanti over 30, perché ad oggi ci sono Romagnoli, Gigot e Patrick, che sono tutti over 30. Duki è un ragazzo di 28 anni, l'unico giovane è Prosgard, quindi serve comunque un altro profilo di con buona futuribilità. Certo. L'obiettivo principale era Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Non ci sono i margini per la trattativa, perché la richiesta della Dinamo Zagabria, fra cifra e soprattutto garanzie di riscatto eventualmente dopo il prestito, non sono fattibili. L'altro obiettivo era Markman del Nordsjælland, che però ha scelto di rinnovare, tra l'altro oggi ha detto che non ha mai pensato a un trasferimento, e quindi adesso la Lazio sta valutando altri profili. Vediamo se questo ragazzo dello Standard può essere un obiettivo concreto. Io penso che la Lazio adesso si prenda un pochino di tempo per valutare le diverse ipotesi. Discorso diverso sull'attacco, dove qui Gattuso ha fatto una richiesta ben precisa, è quella di Santiago Jiménez. Bisogna capire però effettivamente se ci saranno i margini di trattativa col Milan. Al momento il Milan vuole fare un'operazione a titolo definitivo o comunque la garanzia di un riscatto obbligatorio, cosa che la Lazio non può assolutamente garantire ad oggi.
0: Chiarissimo, allora poi anche qui attenderemo gli sviluppi delle prossime settimane. Prima di lasciarti però, Lorenzo, un'ultima domanda, un'ultima curiosità legata ad un singolo. Ti volevo chiedere anche di Nuno Tavares, il futuro, che cosa potrà regalare? Perché ci sono stati dei momenti in cui sembrava fosse più dentro che fuori, poi più fuori che dentro, e volevo chiederti che tipo di sviluppi potrebbero esserci per un calciatore che per alcuni tratti è stato importante, per altri decisamente meno.
1: Allora, ad oggi la Lazio lì a sinistra ha tre terzini, che sono il nuovo arrivo Pedraza, Tavares e Pellegrini. Uno sicuramente partirà, che è Pellegrini, per il quale si aspettano offerte. Per Tavares bisogna capire effettivamente che tipo di mercato ci possa essere, ricordando che la Lazio ha un 35% di rivendita da riconoscere all'Arsenal. Nei giorni scorsi è stato accostato il Porto a Tavares. Vediamo se effettivamente può tornare in Portogallo, lui che è scuola Benfica. Al momento sembra un pochino complicato. La Lazio non chiude la porta ad un'eventuale cessione, ma dare un'offerta superiore ai 15 milioni. Vediamo se ci sarà un club che sarà disposto a presentare un'offerta del genere. Al momento la fascia sinistra, l'idea della Lazio è comunque quella di affidarla a Pedraza, che è appena arrivato a parametro zero, e quindi dovrebbe essere lui il titolare lì a sinistra.
0: Beh, giocatore insomma di esperienza, grande esperienza in Liga, quindi da quel punto di vista bisognerebbe essere coperti. Staremo a vedere. Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio e ci sentiamo presto, buon lavoro.
1: Grazie a te Lucio, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi, intanto in collegamento con noi. Andiamo subito, cambiamo pagina, voltiamo pagina dalla Lazio, andiamo al Parma, dove c'è tantissimo di cui parlare, con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
3: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Ecco, dicevo, i temi sono tanti, quindi ti direi possiamo partire da dove vogliamo, però per andare un po' in ordine direi di cominciare con Suzuki, che è stato uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane e in particolare delle ultime ore. Quanto siamo vicini a questa cessione al Paris Saint-Germain, che comunque porterebbe nelle casse del club qualche decina di milioni, che male non sarebbe?
3: Siamo vicini, perché insomma il Paris Saint-Germain non ha grandi problemi nel accontentare le richieste del Parma, magari a differenza di altre squadre. Comunque diciamo che adesso la differenza tra l'offerta del Paris Saint-Germain e la richiesta del Parma sembra essere veramente minima. Attualmente si parla di 28 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Evidentemente il Parma vuole poco di più, quindi sta cercando di sostanzialmente di non recedere da quella che era la richiesta iniziale, anche forse giustamente, ma il Paris Saint-Germain probabilmente ha fatto un'offerta un minimo al ribasso, ma presto o tardi si arriverà, più presto che tardi si arriverà alla quadra, anche perché non credo che il Paris Saint-Germain abbia problemi ad esempio a insomma, alzare l'offerta di poco, anche con dei bonus che magari Suzuki potrebbe riuscire a raggiungere, considerando anche il fatto che non sarebbe comunque il primo portiere fin dall'inizio. Però insomma la trattativa sembra ben avviata e resta da convincere Suzuki del progetto tecnico. Non si sa bene se il giocatore sia convinto. Ovviamente giocare per la squadra di campione d'Europa è comunque interessante, però ripetiamo che non partirebbe come portiere titolare, quindi insomma sarebbe uno scenario diverso per lui, che nelle ultime due stagioni è stato il titolare indiscusso.
0: E beh, anche con grandi picchi di rendimento, abbiamo visto anche con il Giappone, ma con il Parma è stato veramente un punto fermissimo, quindi vedremo anche qui come evolverà la situazione. Però poi mi chiedevo che tipo di piano B abbia il Parma, proprio per la porta, prima di andare ovviamente anche agli altri scenari di mercato. Ti chiedo qual è il piano del Parma, perché comunque è arrivato da fare, che è un ragazzo che ha dimostrato di saper fare bene non solo in Serie C, ma poi è cresciuto tanto anche quando è stato chiamato in causa in Serie B, e poi ricordiamo anche in realtà quella finestra in cui Suzuki non è stata a disposizione, Corvi avevo perso il conto delle partite in cui era stato eletto Man of the Match. Quindi ti chiedo il piano poi per il post Suzuki, qual è per il Parma?
3: Il piano non è ancora del tutto definito, perché sostanzialmente si torna a una situazione nella quale i due portieri sono più o meno allo stesso livello, seppur per motivi diversi. Corvi perché se l'è meritato banalmente nella passata stagione. Da Fara perché è stato acquistato a titolo definitivo e è stato pagato una buona somma di denaro, quindi la società ha dimostrato di credere in questo giocatore. Quindi io credo che per le prime partite non ci saranno dubbi e Corvi sarà il titolare, anche perché Da Fara ha avuto un piccolo problema fisico e sta rientrando, sta di nuovo lavorando in palestra, ma insomma ancora ne avrà per un po', non si sa per quanto, però è probabile che per la prima uscita ufficiale sarà Corvi il titolare. E dopodiché questa ha dimostrato più volte che gioca chi se lo merita in allenamento, e lì dovranno giocarsela loro due. La mia sensazione è che col fatto che il Parma ha voluto investire su questo giocatore, quindi Da Fara, potrebbe essere lui il titolare designato.
0: Sarebbe un salto importante sicuramente, posto che ti devo dire personalmente sono contento per Corvi, perché in quelle settimane si è distinto molto bene per carattere e proprio anche per decisività nelle partite in cui ha giocato, quindi gli faccio un bocca al lupo, ma del tutto personale. Mentre andando sugli altri punti poi, Edoardo, ecco, i temi rimangono tanti, parto dall'attacco, fra entrate ed uscite, prima il Bilal Touré, ecco, che tipo di profilo è? Lo conosciamo in realtà, è un attaccante con una grande struttura, l'Atalanta si è presentato bene, poi guai fisici, è dovuto andare all'estero. Ecco, ti chiedo un po' di ragguardi sulla formula e poi su che cosa c'è da aspettarsi da questo tipo di operazione.
3: Allora, per quanto riguarda il Bilal Touré, si tratta di un'operazione che personalmente non mi aspettavo, ma questo è un giudizio mio. In ogni caso si tratta di un prestito oneroso, si parla di circa 1,5 milioni, più un riscatto che è un diritto di riscatto inizialmente tra i 10 e i 12 milioni, quindi probabilmente ci saranno dei bonus in base a certi traguardi. Ma questo diritto di riscatto può diventare, cioè diventerebbe obbligo a quanto si dice, in caso di certe condizioni, che a quanto pare sono legate a presenze e alla salvezza del Parma. E quindi questa è, diciamo, è un'operazione che il Parma probabilmente già farà prima della cessione di Pellegrino, anzi indipendentemente dalla cessione di Pellegrino, anche perché comunque il Bilal Touré l'abbiamo conosciuto, non è una prima punta fissa, ma può anche, potrebbe anche giocare in questo nuovo modulo di questa come diciamo ala a supporto della prima punta. Quindi, o per esempio, se ci fosse un revival del tandem d'attacco, potrebbe far parte di una coppia d'attacco con un altro attaccante. Quindi, insomma, secondo me questa è l'idea del Parma, che vuole prendere un giocatore abile e insomma capace di ricoprire più di un ruolo nell'attacco, e anche che voglia rilanciarsi, perché le ultime stagioni non sono state così buone per il Bilal Touré, che non è stato riscattato né dallo Stoccarda né dal Besiktas. Quindi evidentemente qualcosa da far vedere ce l'ha, e il Parma evidentemente pensa che possa essere l'innesto giusto.
0: Sì, senza dimenticare che l'Atalanta investì più di 30 milioni di euro per lui, quindi c'era un'aspettativa anche da parte del club bergamasco. Sono molto curioso di capire che cosa possa fare in Serie A. Si era comunque presentato in maniera discreta con i bergamaschi, anche se poi ovviamente si è andato sul tema principale, Edoardo, perché Pellegrino ovviamente è sulle pagine di tantissimi quotidiani, accostato a più squadre, c'è la Juventus, ci pensa la Fiorentina. Ecco, ti chiedo, la situazione attorno a Pellegrino qual è? Perché comunque l'ultima stagione lo ha un po' consacrato come uno dei punti di riferimento del Parma stesso, grande struttura, comunque i suoi 9 gol in campionato li ha segnati. Quanto è distante e soprattutto chi è in vantaggio su Pellegrino fra le varie contendenti?
3: Allora, la situazione di Pellegrino, se fino a qualche giorno fa avrei detto che avevo i miei dubbi su una sua partenza, adesso il prossimo arrivo del Bilal Touré e anche la trattativa in stato avanzato per David Romero, che è un attaccante del Tigre classe 2003, mi fanno pensare proprio che siamo arrivati al momento nel quale il Parma sta effettivamente ascoltando le offerte delle pretendenti. A mio modo di vedere, a quanto si comprende, la Fiorentina sembra essere in vantaggio, anche se la situazione dell'acquisto di Pellegrino per la Fiorentina è legata all'eventuale cessione di Moise Kean, e quindi insomma anche la Fiorentina, avendo già 2 attaccanti possibilmente titolari in rosa, dovrebbe prima far spazio per poi accogliere Pellegrino. E lo stesso diciamo vale per la Juventus, che ha appena acquistato Kolo Muani e comunque ha pur sempre David in rosa, e quindi insomma entrambe le società hanno probabilmente un problema di soprannumero in questo momento. Però tra le due società sembra la Fiorentina essere in vantaggio, più che altro perché gli offrirebbe un ruolo praticamente più da titolare rispetto alla Juventus, probabilmente, che tra l'altro ha già speso molto e sembra dover spendere ancora molto per altri reparti. La Fiorentina invece potrebbe giovare di questa cessione di Moise Kean per poi reinvestire su Pellegrino.
0: Eh sì, sarebbe certo, a prescindere, un salto insomma in una dimensione come quella della Fiorentina, con un minutaggio importante. Attenderemo poi anche sul fronte Kean, hai detto bene, gli sviluppi, perché le richieste della Viola rimangono comunque elevati anche in quel senso. Insomma, le vie del mercato sono veramente tante per il Parma. Però poi, Edoardo, volevo anche chiederti del campo, perché comunque ci sono stati e continuano i test amichevoli anche del Parma, l'ultimo comunque che ha portato a questo pareggio contro l'Iraklis. Ti chiedo che Parma si sta vedendo in questi test, che ancora ovviamente non sono probanti, sono dei test preliminari, però ti chiedo se ci sono delle variazioni rispetto al Parma che abbiamo visto nella scorsa stagione, che comunque è stato a suo modo anche un po' divisivo, e in caso quali sono queste piccole variazioni sul tema, sul gioco di questa?
3: Ci sono grandi variazioni, esatto, almeno a quello che sembra il piano designato, perché già dal sistema di gioco 3-5-2 si sta passando stabilmente a un 4-3-3 o comunque 4-2-3-1, dipende dagli interpreti, per cui si vede un Parma che evidentemente quest'anno vuole mantenere la sua solidità, perché questa l'ha ripetuto più volte, però fare un passo in avanti vero a livello del gioco, inserendo anche più giocatori offensivi e arrivarci con il fraseggio, senza lanci lunghi, ma anche se l'anno scorso, se si guardano bene i dati, il Parma non era una squadra che era difesa e contropiede, ma era difesa e fraseggio, paradossalmente non aveva uomini di contropiede, e lo stesso verrà, non era una squadra che era difesa e contropiede, ma era difesa e fraseggio, paradossalmente non aveva uomini di contropiede.

0: secondo è arrivato dopo la classica girandola dei cambi. Quindi evidentemente il Parma ha un po' le gambe pesanti, come è giusto che sia, e in questi ci saranno gli ultimi giorni di preparazione, insomma quantomeno di ritiro a Pinzolo, e poi domenica ci sarà un altro test contro la Sampdoria e probabilmente lì forse si potrà vedere ancora qualcosa in più. Più che altro perché poi dalla settimana successiva il Parma inizierà con gli impegni ufficiali, perché ci sarà la prima gara di Coppa Italia. E quindi, insomma, questo è
1: il programma.
0: Il programma del Parma, esatto, che a mio modo di vedere sta un po' accusando i carichi della preparazione, ma come è normale che sia.
1: Sì, più normale di questo veramente non c'è nulla. Infatti abbiamo visto tante squadre poi, come dicevi, giustamente, comprensibilmente, con le gambe un po' appesantite. Edoardo, io a questo punto ti ringrazio per questo approfondimento sul Parma e ti auguro una buona serata. Ci riaggiorniamo prossimamente.
0: Grazie a te, buon lavoro.
1: Grazie ad Edoardo Mammoli con il punto anche sul Parma, che diciamo sta cercando di piazzare tanti elementi, anche incassando delle discrete cifre, ma sta anche cercando di capire come ricostruire poi l'assetto, il gioco della prossima stagione.
2: Tremendo sorteggione
1: d'Europa League. Prima abbiamo riportato i vari accoppiamenti dei playoff di Europa e di Conference League. Tra l'altro, ecco, ricordiamo ancora l'Atalanta che affronterà in Conference League la vincente nel playoff, affronterà la vincente di Katowice, Hapoel Tel Aviv, quindi israeliani contro polacchi. Lì sì ci sarà il tremendo sorteggione di Conference League, anzi c'è già stato poco fa. Intanto vi riporto anche un'ultima ora, manca solamente ormai l'ufficialità, ma come veniva riportato, il Sassuolo ha chiuso il colpo per Azic dalla Juventus con la formula del prestito. C'era anche il Cagliari sul giocatore, ma poi è stato sorpassato dal Sassuolo. Diritto di riscatto e controriscatto per i due club. La Juve insomma conserva ancora il controllo sul giocatore eventualmente, e il Sassuolo pagherà l'intero ingaggio di Azic, quindi andrà a fare esperienza il calciatore montenegrino, che comunque ha dimostrato di avere delle doti interessanti, deve ancora sgrezzarsi, e quindi ha scelto il Sassuolo per trovare ancora più minuti. Lui classe 2006, ha compiuto 20 anni a maggio e ovviamente noi lo ricordiamo principalmente per quel gol siglato contro l'Inter, ce lo ricorderemo tutti, nell'ultimo praticamente minuto disponibile nella vittoria per 4-3, quasi ormai di un anno fa. Poi non sempre incisivo quando è stato chiamato a rispondere al Sassuolo, può trovare magari la strada giusta. Peraltro insomma Sassuolo che sta cercando di improntare la propria stagione sempre con grande coraggio, appena ripromossa ha salutato Grosso, ora Aquilani rimane una delle panchine, uno dei nomi più interessanti, devo dire, più accattivanti anche dell'intero palcoscenico della Serie A, insieme mi sento di dire al Torino, di cui magari parleremo anche più avanti, perché parliamo di allenatori giovani che hanno delle idee moderne e che possono cercare magari di portare qualcosa di nuovo al nostro calcio, a queste squadre che devono tentare di ripartire.
3: È già fatto,
1: qui ci dicono che è già tutto fatto, è già tutto chiuso, è ripartito già, ci auguriamo insomma che possano far bene anche magari, chissà, per avere poi un nuovo corso, come è accaduto in altri campionati a livello di allenatori.
3: Intanto, lei non è un allenatore?
1: No, io non lo sono, non ho neanche il patentino per allenare per strada, quindi no, assolutamente rispondo al presidente Ferrero dicendo assolutamente di no. Intanto dicevo comunque che anche Angelinho è virtualmente un giocatore ormai del Deportivo La Coruña, il terzino sinistro ha deciso di accettare l'offerta del club spagnolo e sosterrà nella giornata di domani le visite mediche prima di unirsi al resto del gruppo. Sappiamo le difficoltà a livello di natura fisica, di salute del giocatore nell'ultimo anno, che non gli hanno permesso di incamerare minutaggio. Adesso ripartirà dal Deportivo La Coruña in Spagna. Questo giusto per chiudere questo blocco.
3: Fai un buon Natale, eh?
1: Gli auguriamo già un buon Natale. Siamo molto in anticipo, direi, qui sul Natale. Molto, molto in anticipo, anche perché le temperature, posso garantirvi che a Roma sono tutt'altro che natalizie, così ad occhio e croce. Dicevo, nel prossimo blocco altri approfondimenti, altre chiacchierate qui insieme per l'ultimo.

0: Nuovamente in diretta, ultima ora da trascorrere qui insieme in questo pomeriggio. Tempo Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a chiacchierare insieme dei vari temi, come dicevamo, di calcio mercato, ma anche di preparazione ormai tecnica, dato che siamo entrati nel mese di agosto, in vista quindi della Serie A 2026-2027. Vado però subito ad accogliere il primo ospite di questo blocco, è con noi Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
0: Allora Daniele, i temi, come dicevamo, sono veramente tanti, però ti volevo chiedere, appunto, a partire dalla Juventus, che idea ti stai facendo dei bianconeri? Perché è arrivato questo colpo di Colomani, mi sento di dire anche finalmente, perché è stato caldeggiato per settimane, non se ne è fatto nulla, alla fine la cifra è importante, 50 milioni con i bonus. Che acquisto è, soprattutto, che Juventus stai vedendo? Perché poi in realtà i nodi da sciogliere rimangono veramente tanti.
1: Sì, beh, mi sembra ancora una squadra assolutamente incompleta. Mi sembra molto buono questo acquisto del ragazzo bosniaco dal cognome impronunciabile.
0: Sì, Alaybegovic.
1: Ecco, però è un ragazzo di 18 anni, molto promettente, l'abbiamo visto all'opera contro l'Italia, un talento vero, e quindi questo è un ottimo investimento. Colomoni, se devo essere sincero, non mi fa impazzire. Nel senso che l'abbiamo già visto nel campionato italiano, ha cominciato, se non sbaglio, con 5 gol nelle prime partite, poi si è eclissato. Secondo me è più forte Vlahovic, ma sappiamo che Vlahovic ha altre idee, evidentemente, per cui la Juventus deve accontentarsi di Colomoni, ma se devo essere sincero, mi sembra che la distanza fra la Juventus e l'Inter sia ancora abissale in questo momento.
0: Sì, beh, decisamente, anche perché poi, allargando un po' il campo, Daniele, diciamo sempre che i giocatori principali, nodi principali per costruire una squadra di caratura, siano il centravanti, sia la colonna vertebrale, ma anche il portiere. Ecco, la Juventus ha preso Colomani, con tutto il rispetto, ecco, un buon attaccante, ma non penso l'uomo che possa stravolgere i destini di una squadra. E in porta, grande punto interrogativo, perché Alisson è rimasto a Liverpool, Martinez non si muove dall'Aston Villa, Suzuki è andato al Paris Saint-Germain, o meglio, sta andando al Paris Saint-Germain, quindi ecco, proprio quei tasselli fondamentali mancano.
1: Rimane Vicario, sì, credo, esatto. Che a questo punto andranno pesantemente su Vicario, che forse era anche la prima scelta, comunque un'ottima scelta, un portiere italiano, quindi questa è, mi sembra, una buona intuizione. Però, ripeto, una squadra da completare assolutamente se vuole essere competitiva per lo scudetto. Non dimentichiamo che lo scorso anno è stato un anno fallimentare per la Juventus, non è arrivata in Champions, e quindi questo è una cosa, secondo me, molto grave, molto importante per una società come la Juventus, che è abituata da sempre a lottare per i vertici. Ecco, non solo non ha lottato per i vertici, ma non è entrata neppure nell'otto delle quattro squadre che sono andate in Champions, quindi sicuramente può solo migliorare, io credo, per far peggio è difficile, però è una squadra assolutamente da completare. Ecco, ancora c'è parecchio tempo, perché manca un mese alla fine del mercato, quindi il mercato finirà, purtroppo, secondo me ancora è un errore questo, ma credo sia un problema europeo.
0: Sì,
1: a campionato aperto, saranno già giocate due giornate, credo, e questa è una cosa, secondo me, difficilmente digeribile, ma è un'armonizzazione che, se non va fatta a livello europeo, non si può pensare che possa farla solo l'Italia. Ecco.
0: No, infatti abbiamo visto anche tanti grandi allenatori lamentarsi, ricordo una battaglia veramente portata avanti a lungo anche proprio da Jürgen Klopp quando allenava il Liverpool, esatto, stesso, e non solo. Posto che poi, comunque, per chiudere un po' il cerchio sulla Juventus, Daniele, bisognerà anche capire che tipo di stagione potranno vivere alcuni elementi. Allora, a partire dalla panchina con Luciano Spalletti, che finalmente può costruire dall'inizio, poi sui giocatori in campo è da valutare alcuni singoli. Io mi chiedo sempre, lo chiedevo già l'anno scorso, che tipo di stagione potesse essere per Illiz. I numeri di quest'anno sono stati discretamente positivi, anzi positivi, mi sento dire, 10 gol e 6 assist in Serie A, anche se poi i numeri spiegano fino a un certo punto. Ha comunque sia 21 anni, giovane, ma non comunque un ragazzino a tutti gli effetti. Ecco, che cosa ci possiamo aspettare da Illiz in questa stagione, posto che dovrà essere accompagnato da una Juventus competitiva per rendere al massimo?
1: Ma allora, questo dovrebbe essere, secondo me, l'anno della definitiva consacrazione, perché la Juventus ha puntato molto su questo ragazzo, che è indiscutibilmente un grande talento, ma la scorsa stagione è stata abbastanza contraddittoria. Tu l'hai definita positiva, diciamo sì, può essere definita da 6, ecco, se vogliamo essere proprio
0: sufficiente.
1: Ecco, sufficiente ma non entusiasmante, perché aveva avuto problemi fisici, è stato fuori a lungo e non ha più inciso poi. Insomma, è il giocatore probabilmente di maggior talento insieme a questo ragazzo bosniaco che è arrivato adesso, che ha la Juventus. Però sicuramente se la Juventus pensa che debba diventare il leader di questa squadra, deve fare ancora molta strada, insomma, deve migliorare molto a livello di personalità, a livello di essere decisivo in molte partite. Insomma, un giocatore col suo talento non può limitarsi a fare il compitino, deve trascinare anche la squadra. Qualcuno l'ha paragonato impropriamente a Del Piero, ma Del Piero era uno che quando ha cominciato a giocare nella Juventus ha fatto vedere di che pasta era fatto, no? È uno che ha una personalità straordinaria, e quindi Yıldız, se è quel tipo di giocatore, lo deve dimostrare, perché altrimenti per la Juventus questo potrebbe costituire un problema serio.
0: Sì, decisamente, dato che comunque quando parliamo di qualità e di tecnica in Italia rispetto ad altri campionati abbiamo qualcosa in meno, e quei giocatori o ce li hai che fanno la differenza o rischi veramente, secondo me, di finire indietro, ecco, nelle gerarchie. E non è un caso che la Juventus, con tutto il rispetto per i giocatori in rosa, sia finita fuori anche dalla Champions League nell'ultimo anno, perché ecco, oltre a Yıldız non ci sono che grandissimi guizzi qualitativi. Mentre per quanto riguarda altre squadre, comunque ci sono tanti elementi in rosa, ecco, e qui passo al Napoli, di cui abbiamo già discusso prima, Daniele, bisogna prima piazzare tantissimi esuberi, si parla già delle cessioni, dall'attacco, da Lukaku, ovviamente anche agli altri reparti, però ti chiedo che tipo di impressioni hai al momento della gestione, perché nonostante il Napoli non stia operando tantissimo, perché prima deve cedere ovviamente, mi sembra ci sia abbastanza calma nell'ambiente, un po' forse quella calma serafica dai Massimiliano Allegri, però non so che idea ti stai facendo tu.
1: Ma guarda, in questi giorni hanno festeggiato pure i 100 anni della società con grande entusiasmo in città, l'abbiamo visto con i vecchi giocatori del vecchio Napoli, del primo scudetto, insomma è stato tutto molto bello. Io credo che molto dipenderà dalla voglia di riscatto di Allegri, che è reduce da una stagione fallimentare al Milan, e questo è molto importante. Lui è molto bravo come gestore, non è un allenatore che regali un calcio che incanta, diciamo così, però è uno molto concreto, da questo punto di vista è molto bravo a gestire i giocatori che ha a disposizione. Quindi io mi aspetto innanzitutto che lui faccia delle scelte fondamentali, mi sembra di aver capito che punta ancora su De Bruyne, ma De Bruyne comunque comincia ad avere 34 anni, credo vada per i 35, insomma non è più un ragazzetto di primo pelo, il meglio l'ha già dato al City, io credo. Per cui insomma è una squadra che sicuramente parte da una base buona, perché è una squadra che è arrivata seconda l'anno scorso, insomma, quindi è una squadra forte, anche se non è mai stata in lotta davvero per lo scudetto. È una squadra che, se completata adeguatamente, secondo me può dar fastidio all'Inter e può competere per lo scudetto. Molto dipenderà anche dalla tranquillità, tu hai parlato di tranquillità, ecco, è quella tranquillità che a volte la società non ha trasmesso, perché il presidente De Laurentiis è uno, diciamo così, un po' esondante a volte, no? Che tende a mettere il becco un po' dappertutto. Ecco, i 2 anni di Conte da questo punto di vista sono stati illuminanti, perché il presidente De Laurentiis, che è sicuramente un presidente vincente perché è uno che ha vinto 2 scudetti e quindi è sicuramente un presidente che sa il fatto suo, però l'anno precedente, l'anno in cui c'era Garcia che ha cambiato 3 o 4 allenatori, ha combinato dei disastri De Laurentiis. Poi è arrivato Conte, che è riuscito a convincerlo a tenere la bocca chiusa e a lasciargli fare il suo lavoro di allenatore, e le cose sono migliorate. Ecco, mi auguro che anche da questo punto di vista Allegri, che è un allenatore di personalità, riesca a tenere a bada diciamo così, la voglia di esondare del presidente De Laurentiis.
0: Eh sì, l'esuberanza di De Laurentiis, esatto. La conosciamo veramente molto bene, anche molto istrionica del resto. È il suo mondo, anche quello del cinema.
1: È il mondo del cinema, esatto.
0: Eh sì, è inevitabile. Il faraone, come lo chiama il buon Stefano Pallomeni. E poi sarà curioso vedere anche qui, poi prima di passare alle milanesi, rapidamente ti chiedo anche Højlund che cosa potrebbe dare al Napoli, perché l'anno scorso non ha segnato tantissimo, ma mi sento anche di dire gli sono arrivati pochi palloni, perlomeno non era servitissimo. Certo, dicevi, il gioco dell'Allegri non è che sia un gioco che appunto esonda dal punto di vista d'attacco, però l'investimento è stato importante per il riscatto di Højlund. Che cosa ti aspetti anche da lui?
1: Ma guarda, a me Højlund è un giocatore che piace, perché fa reparto da solo, è forte fisicamente, ha un anno in più di esperienza, anche se aveva già giocato nel campionato italiano con l'Atalanta. Ma a me è un giocatore che piace, credo sia un'ottima conferma per il Napoli. È chiaro che andrà servito a dovere, perché se tu uno come Højlund gli dai pochi palloni giocabili c'è poco da fare, ma io sono convinto che Allegri riuscirà a rifornirlo e che Højlund farà un'ottima stagione, perché poi Højlund è uno che non solo fa gol ma fa fare gol anche agli,
0: sì,
1: ai suoi
0: lavora
1: compagni,
0: lavora molto per la squadra,
1: è bravo e lavora molto di sponda, è bravo a lanciare negli spazi, quindi da questo punto di vista secondo me è un giocatore prezioso e sono convinto che possa essere una stagione molto buona per il giocatore del Napoli.
0: Sì, se lo aspettavano anche altri, prima parlavamo con Ciccio Marolda, aveva esattamente le tue stesse impressioni. E poi ti volevo chiedere però anche, ecco, delle milanesi, perché qui arrivavano dei messaggi in precedenza, l'Inter attende di capire chi possa essere l'esterno destro, Diaby di nuovo dalla Al-Ittihad viene riavvicinato, anche se è un giocatore con delle caratteristiche completamente diverse rispetto a Dumfries, mentre poi sul Milan c'è chi scriveva bene, belli milioni investiti per Gonzalo Ramos e Kila a stretto giro di posta, però poi è inevitabile che quando spendi così tanto per due giocatori resti arenato. Il Milan è tutt'altro che completo in questo momento.
1: Assolutamente sono d'accordo con te. Ha speso un sacco di soldi per Gonzalo Ramos, che è un buon giocatore ma rimane una buona incognita. Soprattutto io questi soldi non li avrei mai spesi per un solo giocatore, l'avrei spesi per due giocatori molto buoni che secondo me si potevano prendere. Però hanno deciso così, è una scelta loro. Io credo che il Milan sia ancora molto lontano dall'Inter, onestamente mi sembra,
0: sì,
1: che sia ancora un progetto
0: per
1: di
0: me
1: squadra
0: anni luce quasi, con tutto il rispetto,
1: squadra, assolutamente
0: però
1: ancora in divenire, ancora tutto da vedere, da verificare e da completare, quindi ci andrei molto piano sul Milan. L'Inter è già comunque più avanti di tutti perché ha già una squadra che ha vinto l'anno scorso alla grande il campionato, ha bisogno di pochissimi ritocchi, qualcosa ha già fatto secondo me, poi in questo Marotta è molto bravo perché è sempre abilissimo a pescare nei giocatori a parametro zero e quasi sempre ci azzecca e fa degli acquisti eccellenti. Io credo che l'Inter completerà assolutamente la sua rosa secondo le volontà di Chivu, che sono state chiarissime. L'Inter è ancora la squadra più forte del campionato, il suo obiettivo quest'anno sarà non solo cercare di ripetersi in Italia ma cercare di essere protagonista in Europa, dove è mancata clamorosamente lo scorso anno. Io credo che l'Inter non possa pensare di vincere la Champions League, ma pensare di arrivare in quarti, in semi, assolutamente è doveroso per una squadra, per una società come l'Inter, ecco, io credo.
0: Beh,
1: quindi
0: certo,
1: credo che sia assolutamente davanti a tutti, il Milan è ancora molto lontano.
0: Sì, no, su questo non v'è assolutamente dubbio. E poi chiudo, prima di liberarti, Daniele, con un'altra notizia che arriva, perché in realtà è fatta anche per Chalobah dal Chelsea al Como. La società allariana ha trovato finalmente l'accordo verbale con il Chelsea, trasferimento da 30 milioni di euro più 6 di bonus e percentuale sulla rivendita, fortemente voluto da Fabregas, quindi attenzione perché questo sarebbe un altro colpo importante per il Como in entrata. E l'ultima domanda te la facevo proprio sul Como, ormai non si possono più nascondere, le operazioni del resto anche di mercato sono state effettuate, come questo Como che cosa potrà dire l'anno prossimo? Perché poi diciamo sempre bello e riuscire ad affermarsi, poi bisogna confermarsi.
1: Sì, certo, però la garanzia è la società, la garanzia è l'allenatore Fabregas, la garanzia è la squadra che non è stata, non solo non è stata smantellata ma anzi è stata rafforzata. Guardate che campagna acquisti hanno fatto, perché voglio dire, Nico Paz è vero l'hanno tenuto, ma l'hanno tenuto spendendo 65 milioni di euro. È un mercato da società di top, insomma, voglio dire, in Italia, quindi credo che il Como ormai è una realtà solida del campionato italiano. Lo scorso anno è terminata quarta, credo che quest'anno punti addirittura a migliorare, non so se sia in grado di lottare per lo scudetto, insomma, lì mi sembra abbastanza complicato, però è una squadra che l'anno scorso ha dimostrato di essere molto solida, aveva la seconda miglior difesa del campionato se non ricordo male,
0: sì,
1: e forse il secondo attacco, insomma, voglio dire, è una squadra equilibrata, allenata molto bene, l'allenatore è seguito molto dai suoi giocatori, la società lo accontenta in tutto quello che vuole, quindi credo che il Como sia destinato a rimanere protagonista di questo campionato e potrebbe regalarci ancora grandi sorprese.
0: Beh sì, effettivamente al momento si vedono quasi solo luci positive sul Como, poi bisogna verificare sul campo, però
1: certo,
0: la competenza.
1: Anche perché sai, l'anno prossimo avrà un problema in più, avrà la Champions League che è un impegno,
0: sì, è un bel problema, però,
1: quindi i due pronti sappiamo quanto sono difficili poi da fronteggiare, insomma da affrontare, per cui
0: sì,
1: anche questo sarà una prova importante.
0: Assolutamente, però sono d'accordo con te, quando si guarda il Como io vedo competenza e quando c'è competenza in un ambiente, oltre ovviamente poi alle disponibilità economiche che male non fanno, di solito si può arrivare a fare qualcosa di positivo. Quindi aspetteremo poi anche qui il campo che cosa saprà dirci. Daniele, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e ci aggiorniamo presto, alla prossima.
1: A presto, buon lavoro, ciao Duccio.
0: Grazie, grazie a Daniele Garbo per questo punto un po' in generale. Abbiamo fatto una chiacchierata sulle varie squadre, partiti dalla Juventus, siamo arrivati un po' alle altre. Ribadisco comunque, l'ultima ora di mercato è fatta per Trevo Chalobah dal Chelsea al Como, 30 milioni più 6 di bonus più percentuale sulla ulteriore rivendita. Insomma, un nome che era stato a lungo accostato alla nostra Serie A, a lungo accostato, non è un segreto, all'Inter anche nelle ultime settimane. Poi l'Inter ha virato su altri profili, in particolare su Stones, e quindi Chalobah arriva comunque in Italia, comunque in Lombardia, ma invece di andare all'Inter va al Como, un colpo oneroso che però, diciamo, è stato voluto fortemente da Cesc Fabregas, e quindi si completa anche la squadra con giocatori di pedigree internazionali, e la rosa del resto deve essere competitiva. Qui intanto Franco scrive: la Juve farà un'ottima squadra, vedrete, però Vicario non è molto di più. Guarda Gianfranco, è un tema molto interessante quello di Vicario, perché per me è un portiere validissimo. Negli ultimi anni in Serie A era diventato veramente una certezza, lo ricorderete, all'Empoli praticamente era, anzi, senza ulteriori avverbi, il giocatore più forte e più decisivo. In Inghilterra li chiamano gli shot stopper, questo tipo di portieri, ossia portieri che sono bravissimi nello specchio della porta, ecco, proprio a stoppare, a fermare i tiri avversari. Non ha vissuto una stagione però positiva, è stato a lungo infortunato, ha chiuso la stagione purtroppo infortunato, dei problemi alla spalla, e già precedentemente il rendimento non era stato sempre continuo. Qualche buona prestazione si è vista, ma non con grandissima continuità, quindi è sicuramente alle giuste cifre sarebbe un buon colpo, però rispetto ad altri nomi che erano stati fatti probabilmente in questo momento è leggermente indietro. In Serie A potrebbe rilanciarsi, credo, in Italia con le giuste condizioni potrebbe ritornare magari a vivere quella comfort zone che poi in realtà aveva trovato anche il primo anno in Inghilterra, perché il primo anno al Tottenham era stato ottimo, e nel secondo invece poi si sono fatte altre scelte. Nelle ultime settimane Kinski era diventato titolare, è stato preso anche Dubravka, portiere di grande esperienza, insomma è un interrogativo. Voglio sperare che possa rilanciarsi, posto che ancora non sappiamo se sarà il portiere della Juventus o no, ma al momento è il prediletto. Poi Piero chiede: il Como compra giocatori costosi, ma per i parametri UEFA? I parametri UEFA saranno dettati ovviamente anche in base poi ai dilazionamenti dei pagamenti, perché sappiamo sempre che bisogna inserire negli esercizi le uscite, bisognerà vedere anche, pardon, le entrate, poi bisognerà vedere dal punto di vista delle uscite anche se ci sarà qualche cessione che potrà portare a degli incassi. Io francamente penso che qualcuno potrebbe andare, ci sono stati del resto grandi accostamenti. Perrone al momento rimane un giocatore del Como, ma attenzione agli sviluppi delle prossime settimane. Poi ai gentleman agreement con la UEFA, il Como è già molto avanti. Non voglio dire siano sotterfugi, perché poi in realtà nulla è fatto al coperto, di nascosto, però sappiamo che ci sono ormai queste varie vie per cercare di mantenere più o meno un equilibrio a livello di entrate uscite. Certo, chi ha più potenzialità economiche spesso poi riesce anche a sopperire. Sappiamo per esempio, ecco, mi viene in mente il tema delle liquidità, dei mercati a saldo zero, le iniezioni di capitale, quindi grandi club e le grandi proprietà con le iniezioni di capitale possono permettersele più facilmente magari rispetto ad altre società, e quindi hanno più facilità di operare. Sappiamo purtroppo che sono delle dinamiche, dico purtroppo perché non sempre sono del tutto equalitarie, però questa è la situazione. Ormai la conosciamo bene già da qualche anno a questa parte.
2: Come si chiama?
0: Come si chiamano? I gentleman agreement più altre varie nomenclature che ormai abbiamo imparato a conoscere. Intanto anche altre notizie che arrivano per il calciomercato, non solo per la Serie A, anche su giocatori che abbiamo visto impegnati al Mondiale, perché c'è Bruno Guimaraes che dopo un Mondiale che qui in Italia qualcuno ha criticato, invece in Brasile non l'hanno visto così male. Ricordiamo l'ultima partita con la Norvegia, rigore sbagliato, ma in realtà era stato uno dei meno peggiori, secondo me, Bruno Guimaraes nel corso della rassegna del Brasile. C'è l'Arsenal su di lui chiaramente, Bruno Guimaraes al Newcastle, componeva un bellissimo tandem con Tonali. Ci sarà un incontro con Yeisel, il nuovo tecnico del Newcastle. Sappiamo che Eddie Howe ha fatto un passo indietro dopo le numerose cessioni, anche le voci di un addio di Bruno Guimaraes, e quindi ora ci sarà un confronto fra il nuovo allenatore e il centrocampista brasiliano per determinare le svolte future, per capire se potrà effettivamente andare a rimpolpare le fila di Mikel Arteta o se invece resterà ancora un anno con i Magpies, con i bianconeri. Anche queste del resto sono notizie da dover riportare con i club più importanti d'Europa. Stiamo per arrivare alla pausa, poi avremo l'ultimo blocco dove faremo un ultimo focus con uno dei nostri inviati, e poi avremo la raffica finale sempre con i colleghi puntuali e precisi della redazione.
2: Ad avere degli svarioni
0: di tutto Mercato Web, no, gli svarioni loro non ce li hanno mai, al massimo ce li può avere il sottoscritto, gli svarioni, ma i colleghi da Firenze sono sempre, devo dire, ineccepibili.
3: Non ho capito niente, eh?
0: No, esatto, no, io al massimo posso non capire niente, loro sì. Scatenato il nostro Andrea Magliocca con i blobini in cabina di regia, lo sa. Questa è una citazione che qui a Roma avranno colto in molti, credo, non magari con particolari sorrisi, così, giusto per, però dicevo, intanto, prima di andare in pausa, vi riporto le parole di un altro ragazzo di cui si parla tanto, del Bruges, la Bruges, Nicolò Tresoldi, che sappiamo gioca con la Germania, si spera che magari in futuro possa finalmente essere chiamato anche a vestire l'azzurro. Facciamo gli scongiuri, come diceva invece, ricordo il blobino del buon Claudio Ranieri, ha detto: sono cresciuto tifando Milan, Nicolò Tresoldi, devo tutto a mio nonno, era milanista e grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre, se potrei fare al caso loro in futuro chissà, vedremo, per ora adesso grande tifoso del Milan e sono felice al Bruges. Un attaccante molto interessante, Tresoldi, anche qui non parliamo con rispetto discutendo di un campione, ma di un ragazzo che comunque a 21 anni l'anno scorso ha condotto una stagione positiva al Bruges, quasi 20 gol in campionato, più di 20 gol in stagione e ancora con margini di crescita, quindi peccato averlo perso a livello al momento di nazionalità perché è tedesco. Anche poi in realtà perché lui vive e ha vissuto a lungo in Germania, però speriamo che magari a livello calcistico possa andare alla fine, qualora dovesse andare bene, a vestire l'azzurro. Noi siamo arrivati però, come dicevo, alla fine di questo blocco, ultima mezz'ora da passare qui insieme su TMV Radio per la puntata di TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. A fra poco.

0: Eccoci ancora da trascorrere insieme questa mezz'ora. Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Lucio Marinucci in studio per continuare a parlare dei vari temi e delle varie squadre che stanno preparando l'approccio alla Serie A 2026-2027. E iniziamo a parlare anche del Torino. Quindi abbiamo parlato della sponda bianconera, adesso andiamo alla sponda granata di Torino e lo facciamo in compagnia di Emanuele Pastorella. Ciao Emanuele, ben ritrovato.
1: Eccoci, buongiorno a voi.
0: E allora Emanuele, prima poi di andare ovviamente sul mercato, sui nomi e quant'altro, ti chiedo che impressioni ha lasciato la partita di ieri, l'amichevole di ieri contro il Burnley. Io sono riuscito a recuperare alcuni spezzoni della gara, effettivamente c'è chi ha dato delle buone risposte e ti devo dire la verità, anche la condizione atletica, per quanto siamo ai primi di agosto, quindi cariche ancora si fanno sentire, non mi è apparsa così negativa, però sicuramente tu hai visto di più e meglio di me, quindi ti chiedo, ecco, che impressioni possiamo trarre da questo test contro il Burnley?
1: Ma sicuramente se facciamo un paragone, diciamo, rispetto alle tre amichevoli di Pinzolo e quella di ieri in Inghilterra, c'è stato un evidente passo in avanti da parte del Torino sotto tutti i punti di vista, un po' perché comunque giocavi contro il Burnley, che sarà una squadra di Championship appena retrocessa dall'ultima stagione, però comunque ha sicuramente qualcosa in più rispetto alle formazioni affrontate in Barrendena. Poi anche proprio limitandosi invece solo ed esclusivamente alla partita di ieri, si è vista una manovra offensiva decisamente più interessante, tanti inserimenti senza palla sugli esterni, sia Dembélé che è andato in gol, ma anche Cacciamani, che invece qua credo di anticipare qualche tema di mercato.
0: Esatto.
1: Comunque Cacciamani ha fatto certamente, ha dato nuovamente spunti positivi per quanto riguarda la sua collocazione tattica. C'è Luongo, un altro ragazzo molto giovane, interessante, del 2008, che ha iniziato ad affacciarsi in prima squadra a Pinzolo e Abate lo ha confermato dal primo minuto anche a Burnley, quindi evidentemente anche il tecnico vuole proprio valutarlo tra i grandi. Infine la difesa, comunque, pur essendo completamente inedita, perché Kumuz e Komert sono arrivati da pochi giorni, Abate li ha subito messi in campo insieme a Coco. Ovviamente c'è da migliorare, perché è un Torino che l'anno scorso si porta dietro il fardello di essere la penultima, cioè la seconda peggior difesa del campionato. Questi tre interpreti, aspettando ancora il portiere, perché ieri ha giocato Paleari, ma il Torino, lo sanno tutti,
0: certo,
1: sta cercando un nuovo portiere titolare. Anche la difesa comunque nel suo complesso ha dato indicazioni positive, quindi sicuramente un Torino promosso. Vedremo adesso poi l'ultimo mese di mercato che cosa capiterà in casa granata.
0: Insomma, è promosso e passerà ai prossimi esami, come è giusto e come è naturale che sia, anche se poi, come detto, i temi di mercato restano veramente tanti. A questo punto parto anche da Cacciamani, l'hai nominato, ecco, in precedenza, poi andiamo anche sugli altri temi e poi sono curioso anche di capire però i nuovi che tipo di risposte stanno dando. Ecco, Cacciamani continua a dimostrare di essere un ragazzo veramente molto interessante, proprio la mano di Abate l'ha plasmato l'anno scorso, dove si è formato già in Serie B. Sappiamo che piace, in particolare ad alcune squadre che peraltro mi sembra di capire già stiamo cercando di approfondire i discorsi, però ecco, chiedo a te adesso con Cacciamani che cosa resta da fare?
1: Allora, diciamo che il Torino quasi mai ha venduto i suoi giocatori prima, diciamo, che si formassero. Cacciamani comunque ha fatto un'ottima stagione in Serie B con Abate proprio alla Juve Stabia. Sarebbe il suo primo vero anno di Serie A al Torino. Storicamente possiamo dire che il presidente Cairo, prima di vendere, diciamo, i suoi prodotti più pregiati, vuole goderseli anche per far alzare ulteriormente il prezzo. Qui la situazione è un po' diversa, nel senso che pur non avendo a soltanto due presenze in Serie A tra l'altro, sì, di pochi minuti,
0: 29 minuti ho visto
1: totali, esatto, con Paolo Vanoli 2 anni fa. Considerando però che già adesso la base di partenza è di 15 milioni di euro, considerando anche che il Torino in questo momento storico non ha grandi giocatori dai quali poter davvero fare delle plusvalenze importanti, per dire i Ricci o i Milinkovic-Savic l'anno scorso, o ancora in precedenza Bremer, tutti quelli che ha venduto, il rischio è che anche Cacciamani possa in qualche modo rientrare in questa lista, proprio perché il Torino non ha tanta merce da poter mettere in vendita. Questo è il rischio. D'altra parte bisogna anche vedere con quali offerte eventualmente si presenteranno dal presidente Urbano Caio.
0: Ovvio, quanto poi potranno essere soddisfacenti per il punto di vista delle richieste, anche qui mi sento di dire come è giusto che sia. E poi facevi anche riferimento alla porta del Torino, perché Paleari comunque nella scorsa stagione ha cercato di dare delle risposte e in alcune circostanze si è anche fatto trovare all'altezza, però dicevi si cercano altri elementi. Da tempo si parla di tanti nomi, Emanuele, prima abbiamo sentito Perri, poi ecco ti chiedo adesso se ci sono altri profili, chi è il favorito per diventare il titolare di questo Torino?
1: Diciamo che qualche settimana fa c'era un po' più di confusione, nel senso che il primo obiettivo, il primo sogno di Petrachi, che tra l'altro lo aveva anche ammesso lui stesso in conferenza stampa il giorno della presentazione di Abate, era Gilles del Paraguay. Il problema è che poi il mondiale lo ha eletto a nuovo fenomeno, e quindi ovviamente i prezzi non erano più quelli che aveva in qualche modo pattuito Petrachi, quindi la trattativa si è un po' arenata. Si era parlato anche di Livakovic, perché Petrachi parlava di un profilo, un top che voleva venire al Toro, un numero uno della Croazia, sicuramente poteva rientrare in quell'identikit. Alla fine anche per lui non dovrebbe farsene nulla, anche perché è da qualche giorno, anche una settimana abbondante, che di fatto Petrachi ha definito tutto con Perri e anche con il Leeds. Il problema è che il Leeds non riesce a chiudere per il sostituto, che anche gli inglesi l'avrebbero trovato, che è Trafford del City, che a sua volta non ha ancora chiuso per Rulli del Marsiglia. Quindi c'è questo gioco in
0: casa, solito domino,
1: esatto, dove comunque tutte le situazioni sono abbastanza a buon punto, sia Rulli City sia Trafford Leeds, e di conseguenza per ritorno si aspetta appunto il primo tassello che si va a sistemare, poi andranno a sistemarsi tutti gli altri pezzi. Comunque ad oggi direi che all'85% il nuovo portiere del Torino sarà Perri.
0: Beh, appunto, chiacchierato già da un bel po', e sarebbe comunque un colpo interessante per la porta. E poi volevo chiederti infine, prima anche di parlare invece dei nuovi che stanno cimentandosi con la maglia granata, ecco, ti volevo chiedere che tipo di sviluppi ci potrebbero essere per Ilic. Mi sembra di capire niente Inghilterra, ma ovviamente resta in uscita. E poi leggevo anche invece in difesa, in entrata, impossibile entrata addirittura di Acerbi, però ecco, chiedo a te quanto c'è di fondato e di vero su queste voci.
1: Allora, partendo da Ilic, possiamo dire che se il Toro negli ultimi 3 anni ha cambiato 4 allenatori e Ilic è sempre rimasto sul mercato,
0: la domanda ci sarà, una risposta, pardon. Cioè,
1: il problema in questo caso è che Ilic al Torino è costato circa 15 milioni di euro. Ovviamente negli anni la spesa è stata anche ammortizzata, però la richiesta del Torino è certamente più alta rispetto a quello che ha fatto vedere Ilic in questi anni, quindi questo sicuramente è un problema. L'esclusione dalla tournée in Inghilterra non mi ha sorpreso più di tanto, nel senso che lo sappiamo da tempo che Ilic è in uscita. Non credo sia legata al fatto che qualche trattativa si avvicina alla conclusione, perché in questo momento mi sembra che non ci sia grosso movimento intorno a Ilic. Tra l'altro già l'anno scorso era già partito per la Russia, sembrava già tutto fatto, poi nel momento in cui doveva firmare è rientrato, è tornato indietro, e quindi anche lì ci fu una situazione un po' particolare. Quindi Ilic certamente resta in uscita, ma se da 3 anni che il Toro prova a venderlo e non ci riesce, diciamo che questa sarà un'altra delle missioni da provare a centrare per Pepacchi. Per quanto riguarda invece la difesa, hai fatto il nome di Acerbi, si è un po' arenata la sua situazione, nel senso che qualche settimana fa se n'era parlata, adesso decisamente meno. Il Toro cerca un braccetto mancino, perché praticamente Coco, Comert e Comuzzo sono tutti destri, manca un centrale di piede sinistro. Secondo me non tramonta del tutto l'ipotesi di riprendersi e Bosse dall'Udinese, nonostante il mancato riscatto di fine giugno. L'altra opzione è un eventuale ritorno di Riccardo Rodriguez, che è svincolato dopo l'esperienza in Spagna al Betis. Anche Rodriguez potrebbe essere una possibile soluzione per il Toro.
0: Una pedina spendibile, insomma, in questo senso. E poi però, ecco, prima di salutarti, Emanuele, ti volevo anche chiedere delle prime impressioni che hai avuto su chi è già arrivato, quindi ecco, proprio su Comert, su Comuzzo, anche sullo stesso poi Oristanio. Che tipo di impressioni hai avuto in questi test di questi giocatori qui, posto che poi si è visto in realtà anche per la prima volta Fitzgim?
1: Esatto, infatti pensavo te lo fossi dimenticato, perché
0: l'ho aggiunto in finale.
1: Sarei proprio partito da lui, perché ieri ha giocato una mezz'oretta, si è messo a centrocampo e, diciamo, con la palla tra i piedi non si è visto tantissimo, anche perché ieri il Toro comunque ha fatto poco possesso palla, ha lasciato più il pallino al Barley, però si sono già viste delle cose interessanti, tanti movimenti senza palla, tanti inserimenti a buttarsi dentro dietro la linea della difesa, quindi sicuramente è un altro profilo da tenere d'occhio, e che mercoledì contro il Vado, la prossima amichevole del Torino, appunto mercoledì col Vado al Philadelphia, può essere già un altro test importante per vedere anche lui. Comunque Comert si sono comportati bene In Inghilterra, soprattutto l'ex fiorentino è sembrato più pulito negli interventi. Comert è partito con qualche amnesia, ma poi si è ripreso bene, e bene o male anche lui ha dimostrato di poter essere una valida alternativa in difesa. Oristanio, diciamo che è in un ruolo dove ci sarà sicuramente tanta concorrenza, perché c'è certamente Vlasic. Abate vede anche Casadei come trequartista, quindi ci sono comunque tanti altri giocatori come Ngie che giocano più o meno nella sua zona di campo. Non lo immagino in un 11 tipo di Abate, ma certamente magari è quel calciatore che intorno al 60-70 può essere buttato nella mischia per provare a cambiare la partita, e il Torino ha anche comunque bisogno di alternative di qualità a poter poi inserire la gara in corso.
0: Le carte dei minuti finali, del resto ormai nel calcio soprattutto quelle 5 sostituzioni sono diventate praticamente fondamentali. Attenderemo anche qui sviluppi. Emanuele, io ti ringrazio per questo punto sul Torino, allora ci riaggiorniamo prossimamente. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie ad Emanuele Pastorella per l'aggiornamento sul Torino. Fra pochissimi minuti possiamo andare da Tommaso Bonan per la raffica finale di tutto Mercato Web. Abbiamo già anticipato, spoilerato il nome di chi sarà in collegamento. Intanto però colgo l'occasione per leggere un messaggio di Federico, non mi chiamare signor Marinucci, Federico, puoi anche darmi tranquillamente del tuo e chiamarmi Lucio. Diceva: tutte le squadre di Serie A sono già da tempo al lavoro, e qui Federico, ecco, dava la sua previsione sui 3 tecnici che addirittura dici non mangiano non solo il panettone ma il pane dei morti addirittura, quindi dopo poche settimane sostanzialmente dall'inizio del campionato, pochi mesi. Tu scrivi Gattuso, Pisa, Cane, Allegri. Beh, devo dire, sono intriganti come valutazioni. Gattuso, certo, ha un compito complicatissimo, al momento difficile riuscire a pensare degli sviluppi floridi, anche se mi sento di dire che la Lazio questa Lazio qui non dovrebbe neanche avere aspettative troppo elevate. Poi Pisa Cane dovrà confermarsi al Cagliari e sono curioso di capire come gestirà questa situazione legata a Sebastiano Esposito, che ha un po' sconvolto l'ambiente. L'anno scorso si è salvato con ampio margine, ma effettivamente confermarsi non sarà facile. Poi Allegri è il grande interrogativo della prossima stagione per capire come riuscirà ad incidere, se riuscirà ad incidere in questo Napoli, e soprattutto poi come potrà essere composta la rosa, l'organico della formazione partenopea.
2: Stopper,
0: io mi stoppo però invece più che altro per cedere il passo a chi ne sa decisamente più del sottoscritto per quanto riguarda il mercato, e quindi andiamo direttamente alla redazione di Tutto Mercato Web, perché è in collegamento con noi Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben ritrovato.
3: Ciao, un buon pomeriggio a tutti, troppo buoni, dai.
0: Cediamo Ubi Maior Minor Cessat per dare un po' di latino, ecco, in questo finale di trasmissione. Si muovono tante cose effettivamente, Tommaso, non so se volevo partire dal Como che continua ad operare in maniera assidua.
3: Como sta continuando a sorprendere, ha cominciato a sorprendere fin dalle prime ore della sessione estiva di calciomercato, dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ci ricorderemo con l'affare, la Sfer Nico Paz. E partiamo con una notizia che avete sicuramente dato con l'ultima ora, ovvero un altro colpo da Champions, per la difesa, ovvero Trevo Chalobah. Qui parliamo del difensore estremamente costoso, estremamente valido, ma soprattutto nel milione di diversi club importanti in giro per l'Europa. Invece Chalobah va al Como, perché è stata definita l'intesa con il Chelsea, tra il Como e il Chelsea, un'operazione, pensate, da oltre 30 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, quindi parliamo sicuramente di un colpo importantissimo dal punto di vista economico. C'è già la data per le visite mediche, quindi va a fare praticamente fatto, salvo colpi di scena. Tra mercoledì e giovedì sarà in Italia per sostenere le visite mediche con il club lariano. Quindi un colpo da Champions per la difesa, ricordiamo, nel mentre il Como sta cercando di trovare la quadra con la Fiorentina per Kane. Quindi capite bene che Como in questo momento sta veramente facendo il bello e brutto sul mercato. La voce grossa, non c'è altro modo per dirlo. Quindi sono al Como, un affare fatto con visite mediche programmate. Ovviamente la squadra di Cesc Fabregas ha bisogno di rinforzi per cercare di fare una bella figura in Champions League. Altra squadra molto attiva in questo caso in uscita, la Juventus, perché sappiamo benissimo come João Mario da stamattina sia a Firenze per sostenere le visite mediche. Ricordiamo l'operazione con la Fiorentina, 1 milione di prestito oneroso più 9 milioni per il riscatto in favore della Fiorentina. João Mario era il secondo giocatore assieme ad Azic, oltre a quelli infortunati, chiaramente non essere partito per la tournée in Asia. L'altro è Vasile Azic, è stato trovato anche per lui l'accordo in queste ultimissimi minuti con il Sassuolo, che aveva sorpassato la concorrenza. Prestito con diritto di riscatto per il montenegrino al Sassuolo, con la Juventus che mantiene la possibilità del contro riscatto. Quindi due cessioni in poco tempo per la Juventus dopo i due acquisti deluxe di Alain Begovic e Colomani nella giornata di domenica. La Roma continua a monitorare il RID del Feyenoord, più che altro perché il club giallorosso ha dalla sua la volontà del giocatore di trasferirsi nella capitale, di giocare la prossima Champions League. La prima offerta di 25 milioni di euro, c'è da capire adesso se il club potrà accettare qualcosa di più. Allora RID potrà essere una filiera importante per il ruolo di esterno basso richiesto da Gasperini. Nel frattempo anche Ligno ai saluti, perché giocherà con il Deportivo La Corugna. Operazione definita sulla base di un prestito, un diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Queste le cifre esatte, con il giocatore spagnolo che farà le visite mediche nel corso delle prossime ore. Del Napoli sappiamo benissimo come si è saltata la cessione di Lindstrom allo Schalke 04, un'operazione saltata che ha abbastanza del clamoroso, visto che, come avete sicuramente sottolineato, il giocatore era già in Germania e aveva già svolto le visite mediche. Però nel mercato non è la prima volta, succede anche questo. Nessun problema invece per Gutierrez, che sarà presso un nuovo giocatore del Leverkusen, e qui è un colpo da maestri del Napoli, perché 30 milioni di euro dopo la sola stagione, insomma, un affare difficilmente si può rifiutare, ecco. Soldi chiaramente verranno reinvestiti nel mercato, da monitorare sempre, restando e chiudendo il capitolo Napoli, la questione del filone Lukaku, che sta valutando la pista USA con l'Atlanta United, e poi Bagliashile, parlavamo prima di Cialoba, per il Como, Bagliashile invece il nome per sempre del Chelsea per il Napoli, 3 milioni per il prestito, c'è da definire la cifra per il diritto di riscatto, però insomma con i giocatori ci sarebbe già l'accordo, quindi Bagliashile è un nome estremamente caldo per il Napoli. Se mi permettete faccio un passo indietro sempre in chiave Juve, ma per parlare del portiere.
0: Tassello interessante.
3: Perché mentre la Juve è in tournée in Asia, è partita, è arrivata in queste ore, chiaramente la casella del portiere è sempre più importante. Suzuki, che è un obiettivo della Juventus, Suzuki del Parma, chiaramente è forte in PSG, che continua a insistere ed è, sembra pronto a offrire una cifra molto molto molto importante, 28 milioni di euro più bonus. Ovviamente a questa cifra la Juventus non può competere, quindi in attesa di capire se eventualmente la pista Suzuki PSG dovesse andare in porto. Ricordiamo che il portiere ieri non ha giocato col Parma nella amichevole a Pensolo contro l'Iraklis di Walter Mazzarri. Il nome buono per la Juventus, un nome caldo da sempre a tenere in considerazione, è quello di Vicario del Tottenham. Qui in questo caso gli Spurs bisogna che aprano al prestito eventualmente, perché chiaramente la Juventus, dopo aver speso 50 milioni per Colomoni e oltre 30 per Alebegovic, capite bene che almeno in questa fase del mercato è abbastanza impossibilitata nello sborsare soldi anche per il portiere, che è una casella che la Juventus vuole rinforzare, ma che al momento comunque può contare su Di Gregorio o comunque su altri giocatori che sono già presenti in rosa. Prima del Cagliari, visto che vi sentivo e ti sentivo parlare di Sebastiano Esposito, una parentesi sull'Inter: Stones, Romero, Akanji, insomma l'Inter sta andando verso una difesa di tutto rispetto,
0: non male, devo dire.
3: Per usare un eufemismo, esatto. Stones già ufficializzato, adesso all in su Cristian Romero, sempre del Tottenham. Base di intesa col Tottenham, 40 milioni di euro bonus compresi, questo diciamo è la base su cui si sta andando avanti con l'affare. Manca soltanto tra virgolette l'intesa definitiva del giocatore, perché la bozza di intesa c'è già e con il suo entourage, quindi diciamo la parte tra il club, tra le parti è quantomeno sui giusti binari. Adesso c'è da capire e non trovare l'intesa anche la parte giocatore e l'entourage, però capite bene che l'Inter andrebbe poi a formare la difesa con Akanji, Bastoni, Bissek, lo stesso Stones, Carlos Augusto, che Cristian Chievo ha confermato ieri di vedere comunque come terzo di difesa e non come esterno, e poi appunto Romero da aggiungere un pacchetto difensivo che dovrà poi mantenere e confermare lo scudetto vinto nella passata stagione. Per la fascia invece, vedendo la questione Inter, c'è sempre il nome di Moussa Diaby, un nome che sta ritornando ogni sessione di mercato, la scorsa estate, uguale a gennaio, potrebbe riprovarci la stessa Inter per i 27 anni francesi, che ricordiamo gioca nella Lipiad, quindi in Arabia Saudita. Insomma, prefiro tenere sottolineato perché la richiesta rispetto a qualche mese fa non è così clamorosa, o meglio, si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro, che è una cifra sì importante, ma non la stessa che comunque il club chiedeva soltanto a gennaio, ne chiedeva molto di più, e quindi poi si era arenata anche la possibilità di rivederlo e di vederlo in Italia. Parlavate di Sebastiano Esposito,
0: è un caso spinoso, anche,
3: è un caso molto spinoso. Ieri ha parlato Pisacane dopo la partita con l'Union, ha detto comunque che devo difendere il gruppo, il gruppo viene prima di tutto, giustamente. E il Cagliari comunque è intenzionato ad andare a dritto con la linea dura, come già avevamo anticipato. Questo che come si traduce in maniera concreta? La multa chiaramente al giocatore, che secondo le regole è pari al 20% dello stipendio mensile lordo. Adesso è stata combinata nelle ultime ore, adesso il giocatore ha un tot di giorni, 5, per fare opposizione, rispondere e far valere chiaramente le sue legittime considerazioni e volontà. Nel frattempo, ovviamente, visto che si parla di mercato, hanno drizzato le antenne di vecchie squadre su un giocatore che comunque l'anno scorso ha fatto molto bene.
0: È vero,
3: è vero che centrale. C'era che ha un po' messo in ombra, no? Anche il rendimento di altri, gli altri giocatori, perché si è fatto un gran fallare di paletta, però se Massimo Esposito ha fatto davvero una bella stagione. Su di lui ci sono, tra le altre, la stessa Atalanta, la stessa Roma e, guarda un po', lo stesso Como, che evidentemente sta monitorando più di un tavolo e potrebbe citare l'affare per un giocatore che a quel punto potrebbe arrivare con un prezzo magari di sconto, visto che comunque la frattura, almeno ad oggi, con il Cagliari sembra abbastanza insanabile.
0: Eh sì, evidente, evidentissima. Siamo arrivati praticamente alla fine, Tommaso, anche se qui arriva un messaggio, per rispondere in 10 secondi, perché Nicola chiedeva quanto c'è di vero su Kostov, che è questo, insomma, talentino della Stella Rossa, che pare possa piacere anche all'Inter, piace in realtà tantissimi. Non so però quanto siano approfonditi i discorsi, Tommaso.
3: Ma per ora sì, ci sono le parole del giocatore, è comunque un classe 2008, quindi sì. bisogna un attimo capire, quando ci sono giocatori così giovani, anche quelli che possono essere degli interessamenti degli approfondimenti in maniera più concreta. Il prezzo in questo momento è positivo, perché si parla di 20 milioni di euro, quindi da solo che l'Inter in questo momento ha altre priorità, però è un giocatore sicuramente sui quali non abbiamo conferme dirette, però lo teniamo lì perché ha già dimostrato in questa prima parte di mercato l'Inter di guardare con attenzione anche a giovani talenti, lo stesso Stankovic in primis, ma anche tanti altri che andranno poi sicuramente a rinforzare la rosa di Christian Key.
0: E attenderemo allora anche qui poi gli aggiornamenti delle prossime ore, ma anche dei prossimi giorni. Tommaso, grazie ancora per questa raffica
3: grazie
0: finale.
3: A voi.
0: Buon proseguimento, buon lavoro.
3: Anche a voi, ciao ciao, un saluto.
0: Grazie a Tommaso Bonanni, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Kostov sicuramente, mi sento di aggiungere, talento molto interessante, addirittura in Serbia dicono dai tempi di Stankovic non si vedeva un talento di questa caratura, è stato titolare dell'anno scorso, è partito molto forte, giocatore molto tecnico. Certo, diciamo, 20 milioni non sono pochi, ma questo ragazzo che sembra avere delle doti veramente, veramente interessanti. Noi siamo arrivati però alla fine della puntata di oggi
2: Scopa!
0: Di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Il nostro Andrea Magliocca ci tene a partecipare attivamente sempre dalla cabina di regia. Non sono le 9, sono le 17, però domani ci ridiamo appuntamento invece qui a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, sempre dalle 14 alle 17, mentre la mattina avremo il buon Lorenzo Beccarisi tra Editoriale e Rotto Calcio. Io saluto Andrea, vi saluto tutti a questo punto, buon proseguimento di serata anche a voi e ci risentiamo domani sempre qui su TMV Radio.
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata ad Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere per prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori no, fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto. Hanno preso e l'hanno portati a casa, e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che no, si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili. No, perciò gli arrivi di Attà, gli arrivi di Ulai. Questo ragazzo, insomma, sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché

0: Pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli, per cui mi dispiace, ecco, mi dispiace perché è un ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua. Ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui beh, devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e come diciamo, l'altro giocatore,
1: Lorente.
0: Lorente del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Saelemaekers, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'area la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche. Per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
1: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione.
0: Secondo me il fascino del giocatore perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina e questo è ben diverso.
1: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
0: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento non sono tanti i soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol che ti aspettavi, per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain, le prerogative ci sono tutte. Certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
1: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex Viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo. Quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato all'inizio stagione.
1: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra aria ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici, soprattutto si sia creato i presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
1: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
1: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina, qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della

0: Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
1: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere, questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
0: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso. Inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
1: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
0: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare quelli calciatori utili per questi tipi di ruoli, che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
1: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
0: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol. Credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso, per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
1: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
0: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche da mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
1: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
0: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra, ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro che ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
1: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini, commissario tecnico.
0: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma, di mediatico, perché insomma, si parlava di allenatori di Guardiola, insomma, di Ancelotti, insomma, poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma, l'aspetto importante è sì scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
1: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
0: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole. È chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello che è sempre stata la nostra storia.
1: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
2: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul 6, non so se prenderanno la Cialoba anche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' va un po' capita, nel senso che se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente si interessa e continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insieme al Milan comunque ha fatto un'operazione d'attacco importante e sì, diverse squadre si stanno muovendo, certo non è un mercato da bacche molto grasse, diciamo, come si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto. Il 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma, direi che c'è un mese pieno.
1: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnolo Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
2: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione, e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi, e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo da una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
1: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma partendo dalle giovanili, ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
2: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana del Pirata a Marina Castagnetto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, e anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi, perché non giocano? Mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicurezza Nazionale, quando lui all'inizio di settembre qualche anno fa convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè con la Roma, lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire, Di Francesco mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha presa benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid e Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano. Perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora, il tema è, ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare, se non giochi, è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera durante il talk show a Prandelli e mi ha dato ragione, cioè lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo insieme a Mancini che ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012, ha avuto una Spagna galattica. E lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio a giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra che questo accada.
1: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
2: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Marani, lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato che io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato Primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati che dovevano rientrare, e qualche giovane di bella speranza che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato Primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità. Ecco,
1: anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
2: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima. Ha vinto il campionato, non con merito di più. Galloppa, che ora è andato al Modena, no? Ha fatto veramente un lavoro egregio. Però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni e dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in Primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League un 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No. E me lo devono spiegare dove è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buon inizio agosto. Siamo arrivati a lunedì 3 agosto, un nuovo mese ci accompagna nel nostro format dedicato alla Serie C. Torniamo in diretta con A Tutta C, come detto, il format dedicato alla terza serie che potete seguire su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e ho ben poco da ridere, anche se sto ridendo, ma insomma è una settimana non bellissima, venerdì, poi vi spiegherò il perché. Intanto godiamocela, niente di... no, non è vero, niente di grave, in realtà un po' sì, però ecco, di salute sto bene, anche se oggi mi presento in diretta conciata come un semaforo. Ieri ho fatto una giornata di mare, mi sono ustionata, quindi sono rossa e ho realizzato tipo 5 minuti fa che avevo messo una maglia verde. Davvero, questo essere semaforo non era voluto, ma vabbè, do il buongiorno anche a Giorgio Sorani in regia. Lui sa il perché ho iniziato questa diretta così, ma ripeto, abbiamo 5 giorni e ovviamente dirò a Bargellini di non spoilerare niente nelle prossime dirette. Sarò io venerdì a raccontare il tutto. Do però il buongiorno anche al nostro primo ospite, perché so che è già collegato da un po', io lo faccio attendere, no? Di solito tanto si dice che le donne fanno sempre attendere, io non ho mai fatto attendere nessuno perché un tempo non ero puntuale, ora le persone non puntuali mi fanno anche abbastanza innervosire, ma vabbè, queste situazioni personali. E intanto, vabbè, semaforo verde per Matteo Ferri di A Tutta C. Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e degli spettatori. Immagino che il colore sia un omaggio alla Ternana.
1: Beh, diciamo che insomma con quello che sta succedendo in Umbria, Perugia, potrei essere linciata se dici che vado a far l'omaggio alla Ternana proprio oggi. Cioè, insomma, no, ma davvero
2: è una
1: non era
2: bella
1: voluta.
2: Provocazione. Beh, è una bella provocazione, no, da giornalista
1: cattivo.
2: D'assalto.
1: No, sei cattivo, cioè perché mi vuoi far bucare le gomme della macchina? Il Perugia è nel girone B, quello delle Toscane, io sono qui a Firenze. Cioè, cattiveria da parte tua, non ti ho mai fatto niente.
2: I perugini sono persone straordinarie, i perugini non farebbero mai una cosa del genere.
1: Vabbè, comunque precisiamo che, lo ribadiamo, è stato totalmente involontario l'essermi strinata. No, non è vero. No, avevo anche la protezione 30 in realtà ieri al mare, ma mi sono messa a leggere un libro giallo perché quest'anno è l'anno dei gialli. In realtà io tutte le estati leggo libri di scrittori sardi, anche la scorsa estate mi sono letta tutta una saga di uno scrittore, quest'anno quella di un'altra, e beh, col suo licchio, forse un po' di venticello, non lo so. Fatto sta che mi sono strinata, solo che io mi voglio immaginare dorata, quella bella pelle ambrata, e nulla, ho azzardato un verde e vado in diretta tipo semaforo, però a te ho dato il verde,
2: Sì, diciamo, leggere i libri gialli quando uno è rossa con la maglia verde e poi fare la battuta sul semaforo, cioè un autogol proprio di quelli clamorosi, però vabbè, accetto l'autogol involontario e facciamo finta di niente.
1: Questa è la stanchezza, è il sole che mi fa male. Sì, effettivamente anche al giallo non ci avevo pensato. E allora andiamo in bianco rosso invece, forse è meglio, perché oggi sembra una giornata piuttosto campale per il Perugia. Ho ascoltato proprio poco fa, attimi prima di entrare in diretta, le parole di Giovanni Tedesco. Non ci è andato proprio leggero, il trainer. Comunque, diciamo, insomma, da parte sua tutti i torti non ce li ha avuti,
2: Sì, non, diciamo che non è stata un'uscita di scena, anche se lui ha detto che ovviamente col Perugia rimane, con la piazza e con la tifoseria rimane un rapporto straordinario, però diciamo che con la società, con la nuova società, i rapporti non sono proprio nati, anche perché la voce per cui, che era circolata, per cui l'Arena Guri, il gruppo che oggi dovrebbe rilevare la società, aveva chiesto espressamente alla precedente società di esonerare Tedesco, evidentemente non era una voce, perché lo stesso Tedesco l'ha confermato ieri al termine dell'amichevole col Bastia. È un peccato che sia finita così, perché insomma, Tedesco e Perugia è una storia d'amore che dura da quasi 30 anni ormai, quindi si era concretizzata anche da allenatore dopo l'esperienza da giocatore. L'anno scorso aveva fatto un ottimo lavoro comunque l'allenatore tedesco, perché aveva preso una squadra totalmente allo sbando, che era già al terzo cambio di allenatore dopo neanche 10 giornate, quindi la salvezza non era assolutamente scontata, perché è vero che non era partita con quell'obiettivo il Perugia. Però quando finisci là sotto, e soprattutto quando non sei abituato a giocare per quell'obiettivo, poi riuscire a risalire non è assolutamente semplice. Quindi bisogna dare merito a quello che ha fatto un allenatore che, tra l'altro, non si era mai cimentato con la Serie C, perché tolto un breve periodo a Foligno, quando c'era ancora la Lega Pro Seconda Divisione, poi praticamente tutta la carriera di Tedesco si è svolta quasi tutta all'estero, tolta la breve parentesi a Palermo. Andrà via, lo ha comunicato lui stesso, quindi difficilmente credo che il rapporto sia ricucibile. Tra l'altro, i nomi che circolano per la sua sostituzione, insomma, sono nomi che danno l'impressione che la nuova proprietà voglia puntare nel giro di, se non uno, massimo 2 anni, a ritornare in Serie B, visto che si parla di Aimo Diana e di Mimmo Toscano. Tra l'altro, a proposito, ecco, di gente che buca a cui potrebbero bucare le gomme, io ricordo sommessamente che Toscano è stato 4 anni a Terni ed è un idolo della Ternana. Però vabbè.
1: Vabbè, queste insomma saranno poi beghe che nel caso dovrà sobbarcarsi Toscano, però ecco, dalla sua io credo che Tedesco un po' di ragione ce l'abbia, perché alla fine il rispetto verso l'uomo, prima ancora che il professionista, non dovrebbe mai mancare. E giustamente è una società che subentra, può fare le scelte che vuole, perché nel senso, in guerra ci vado io, i soldati me li scelgo io, questo assolutamente lecito. Lecito è che magari Alessandro Gaucci, che sarà con tutta probabilità il nuovo presidente, voglia portarsi un tipo di allenatore diverso, è assolutamente comprensibile. Scrivere in una PEC cacciate Tedesco, mi è sembrato un pochino too much, anche a me, mi è sembrato un po' troppo. Potevano poi mettersi a un tavolino e dirgli: guardi, mister, noi non intendiamo proseguire con lei, vogliamo fare altre scelte. Siamo i proprietari, quindi la porta comunque è quella. Ma ecco, per cacciare una persona, io credo ci sia sempre modo e modo. E, con Tedesco, qualcosa di diverso, proprio per quello anche che hai raccontato, per come lui ha risollevato la piazza e per come ha mantenuto il Perugia in Serie C. Beh, sì, qualcosa di diverso non poteva, doveva essere fatto. La riconoscenza nel calcio ormai, un po' come la meritocrazia, sono concetti labili, perché di fatto è questo, però insomma andrebbero un attimino ripristinati. E comunque, insomma, sembra che Perugia sia un po' il tema del giorno. Sarà un mercato che io credo non decollerà sino al più o meno alla metà di agosto. Certo è che se dovesse cambiare comunque il tecnico a Perugia, come ormai sembra, probabilmente cambierà anche parte della rosa. Ci sono già tanti calciatori che sono stati ceduti, contratti magari non rinnovati, ma di sicuro con l'avvento di Arena Curi probabilmente cambierà anche l'organico. Per quanto poi Borras rimanga, rimarrà anche il capo scout Marino, c'è però il nodo di esse da dover sciogliere.
2: Sì, su Tedesco c'è anche un'altra considerazione da fare. È comunque un personaggio molto amato dalla piazza. Allora, subentra una nuova società e si presenta cacciando via quello che era il capitano, l'ex capitano, l'allenatore che li ha salvati l'anno scorso. Diciamo che se non fai benissimo parti proprio male nei rapporti con la piazza. È vero che al timone della cordata c'è figlio di Gaucci, quindi rimane comunque rapporto con il padre, tutto quello che ha, insomma, quello che ha significato per la piazza la famiglia Gaucci. Però,
1: Che
2: insomma,
1: poi è
2: presentarsi
1: fallita, nel
2: cacciando,
1: 2005, lo ricordiamo,
2: sì, che
1: insomma.
2: poi è fallita nel 2005, però era anche il Perugia che era arrivato a giocarsi un ottavo, un sedicesimo di Coppa UEFA, non ricordo, col PSV. Insomma, diciamo che il periodo di massimo, quasi il periodo di massimo splendore, insomma, il Perugia l'ha vissuto sotto Gaucci, tolto l'anno al secondo posto con Castagnier, col campionato vinto, non vinto nonostante l'imbattibilità. Però ecco, insomma, presentarsi in questa maniera significa che o fai benissimo oppure ti esponi veramente a grosse, grosse critiche, perché se cacci l'allenatore ben voluto dalla piazza. Vedremo, perché per ora il mercato in entrata non aveva portato praticamente nulla, a parte lo svincolato Borzoi. Le cessioni invece erano state tante e anche abbastanza pesantucce, perché vabbè, Montevago si sapeva che sarebbe andato via, è andato via anche Bacchin, è andato via Coselito, Dell'Orco era in uscita
1: Dell'Orco.
2: già dall'anno scorso. Vabbè, Dell'Orco diciamo era in uscita già dall'anno scorso, non erano riusciti a piazzarlo, ci sono riusciti quest'anno, è andato via anche Nepi, insomma la squadra va totalmente rifatta. È vero che parti con grandi ambizioni, tutto quello che vuoi, però siamo al 3 agosto. Stavo sentendo un'intervista, tra l'altro, a Condò del Latina, al direttore sportivo del Latina, che giustamente sottolineava come loro sono con l'80% della rosa al completo, tante squadre non stanno neanche a metà. E tra 12 giorni, 13 giorni c'è la prima partita, perché c'è la Coppa Italia.
1: Tra l'altro ricordiamo che, come giustamente dicevi, no Matteo, il Perugia deve fare molto bene, ma fare molto bene nel girone B non è proprio semplice, ne sale su una e ci sono tante squadre che hanno l'obbligo di fare bene, non solo il Perugia, perché alla fine Spezia, Reggiana, giusto per citarne due, Pescara, io non so quanto tempo possano stare in Serie C. Ora è chiaro, una di loro probabilmente, no, di sicuro una di queste tre dovrà rimanerci perché una sale diretta, l'altra può vincere i playoff, ma già ne ho nominate tre, quindi una di loro per forza è esclusa. Aggiungiamoci anche il Perugia, quindi già siamo a due posti per quattro squadre. Non è poi così semplice, quel raggruppamento.
2: No, c'è Ravenna pure, che non abbiamo
1: C'è
2: citato, che è una
1: Ravenna,
2: squadra che insomma sta spendendo soldi veri, quindi mettiamoci
1: quindi
2: una
1: siamo già a
2: possibile.
1: due posti per cinque, perché ora mettiamo che
2: Esatto,
1: di
2: quindi.
1: nuovo il girone B vinca il playoff, mettiamo quello, 2 su 5 però.
2: Sì, tre sicure rimangono col cerino in mano. Tra l'altro mettiamoci la possibile sorpresa, perché ad esempio 2 stagioni fa l'Entella fu una sorpresa, al meglio. Nessuno forse si aspettava che l'Entella riuscisse a vincere il campionato con quei modi e in quei termini, quindi possiamo metterci un'altra possibile sorpresa che adesso non lo so, non me ne viene in mente una da citare. Forse la Torres potrebbe risalire dopo l'annata disastrosa perché riparte con Greco, però non credo che possa inserirsi lì nei primissimi posti. Però, come hai detto tu, ne sale, una forse sale con i playoff, le altre tre restano a guardare. Io, sinceramente, come Perugia possa ambire a salire già quest'anno, non lo so, magari riescono a fare un mercato stellare in 10 giorni, indovinano tutte le scelte, l'alchimia con l'allenatore gli riesce, però sinceramente ora come ora li vedo bene che va, sesti, ecco, poi
1: Eh sì.
2: tutto è possibile, quindi diciamo che il progetto sembrerebbe biennale. Se è un progetto biennale, quest'anno getti le basi, però devi metterti al riparo, come abbiamo detto, dalle eventuali critiche, perché comunque ti presenti cacciando tedesco, le critiche ci saranno. Se riesci a farlo e getti le basi per l'anno prossimo, può darsi che l'anno prossimo il Perugia possa essere considerato, se non la favorita, comunque una delle due o tre favorite per la promozione.
1: Sì, ecco sì, diciamo così, anche se poi appunto io credo che senza togliere nulla al girone A, sia chiaro, ma gli ultimi anni stanno dicendo che girone B e girone C sono quelli con il tasso di competitività e anche il tasso tecnico un po' più alto. Onestamente io nel girone A fatico a trovare una rivale concreta dell'Union Brescia, per quanto poi ad esempio squadre come il Trento o il Renate possano far bene, ma insomma l'Union Brescia quest'anno ha già un match point, addirittura credo più o meno notevole.
2: Sì, diciamo nel girone B e nel girone C possiamo individuare due, tre, quattro squadre che possiamo dire queste possono andare in Serie B, anche per blasone, per storia, oltre che per rosa, per valore degli investimenti. Nel girone A, cioè, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma
1: No,
2: insomma,
1: no.
2: Novara e Provercelli, la Serie A l'hanno visto, Novara forse una quindicina d'anni fa, 10-15 anni fa in Serie A c'è stato. Una meteora, la Provercelli sono 100 anni che la Serie A non la fa, anche se ha vinto gli scudetti. Poi per il resto, il Treviso che c'è stato 20 anni fa in Serie A, ma anche la B non la frequenta da quasi 20 anni. Cioè, chiunque possa essere la rivale del Brescia quest'anno sarà comunque una sorpresa. Fatico a individuare. Già l'anno scorso, ecco, c'erano Vicenza e Brescia che erano già due. quest'anno c'è il Brescia, appunto, il Lecco forse, ecco. Diciamo il Lecco potrebbe essere una squadra che può lottare.
1: Ci sarà da vedere anche lì come struttureranno il mercato. Però Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi ti devo dare il semaforo rosso perché dobbiamo prenderci una piccolissima pausa pubblicitaria, ma ovviamente anche con te. Ci risentiremo in settimana. Intanto, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buona giornata, buon lavoro e cambia crema solare.
1: Sì, de devo, assolutamente. Allora, salutiamo Matteo Ferri alla redazione di Tutto C, piccolissimo step pubblicitario, ma a breve con la seconda parte, sì, stavo dicendo la seconda puntata, no, la seconda parte di È Tutto C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A tutta C. Allora, Giorgio in regia mi comunica che il nostro prossimo ospite è già collegato, ma prima di introdurlo, Giorgio, possiamo?

0: E allora io ho evitato di cantarla giusto per non rompere, per non rovinare
1: Grazie.
0: il momento abbastanza solenne. Preferisco farglieli a voce perché non sono così intonata. Quindi tantissimi auguri di buon compleanno al nostro prossimo ospite che è Mister Ciro Ginestra. Mister, di nuovo tantissimi auguroni.
2: Buongiorno, grazie Claudia, molto gentili, grazie veramente, grazie davvero. Buongiorno e ben
0: No,
2: ritrovati.
0: grazie mille. No, grazie mille a te, insomma, per essere con noi, soprattutto oggi. Io tendenzialmente cerco di non lavorare mai, no? Il giorno del mio compleanno, non avere seccature varie. Beh, tu invece, insomma, ti sorbisci un po' la sottoscritta. Sì, sorbisci, credo fosse il
2: No,
0: termine
2: perché
0: in
2: poi
0: italiano.
2: il calcio, nel calcio non ci sono giorni di compleanno, è sempre bello parlarne, quindi e mi fa piacere parlarne insieme a voi, quindi sono felice anche di questo, insomma.
0: E allora io ti porto un po' sul tema che stavamo affrontando nella prima parte di A tutta C. Sono stati resi noti settimana scorsa i gironi di Serie C e io credo che il B anche quest'anno vada un po' a confermarsi probabilmente quello più ostico, forse leggermente anche più del girone C, mentre insomma nell'A c'è, sembra esserci almeno solo una candidata alla promozione diretta. Per quanto poi magari le outsider potranno dire la loro, però l'Union Brescia non sembra avere rivali.
2: Sì, in effetti nella composizione dei gironi, il girone B sembra un po' quello più complicato perché ci sono tre retrocesse che sono Spezia, Reggiana e Pescara, in più c'è rimasto dentro Ravenna, ci sono altre squadre che si sono attrezzate bene, quindi sarà certamente un campionato difficile, Campobasso, San Benedettese, lo stesso Guidonia che ha preso dei giocatori importanti, quindi sarà un campionato secondo me equilibrato come poi fondamentalmente nello scorso stagione lo è stato di più fino alla fine il girone B, perché nel duello Ascoli-Arezzo è stato fino all'ultima giornata, mentre negli altri due gironi si è staccato prima il pass per la vittoria con Vicenza e Benevento. Quindi sì, il girone C resta sempre un girone difficile perché comunque adesso è rientrato il Bari, è salito il Barletta, ci sono squadre importanti, è rimasta la Salernitana, è rimasto il Catania, quindi anche il girone B è bello difficile e complicato, mentre nel girone A sembra tra virgolette un pochino più agevole per l'Union Brescia che viene già da una stagione importante, avendo perso la finale con l'Ascoli dei playoff, quindi sicuramente sarà la maggiore protagonista di quel girone, anche se mai dire mai, perché comunque ci sono anche altre squadre tipo Cittadella, tipo le altre squadre che possono dar fastidio, perché comunque giocare e vincere è sempre difficile in qualsiasi campionato, in qualsiasi girone.
0: Sì, anche perché poi insomma in Serie C alla fine ne sale una per girone di 60 squadre, sono tre promosse dirette e una sola ai playoff, quindi beh, il margine di rischio è alto per tutte, soprattutto poi per chi investe tanto e magari non c'entra il risultato. Penso appunto al Catania e alla Salernitana la scorsa stagione, un monte ingaggi altissimo per poi trovarsi comunque ancora ai nastri di partenza della C.
2: Sì, perché spendere non vuol dire sempre vincere, sicuramente ci vuole organizzazione, ci vuole tempo per vincere, anche il Benevento stesso ci ha messo qualche anno, ci vuole programmazione, un campionato particolare, forse è l'unico campionato insieme alla Serie A dove ne vince una sola e una tramite playoff, ma comunque devi sbagliare poco, è un campionato molto particolare, secondo me da fare con giocatori abituati a farlo, perché è un campionato veramente strano, difficile, e reggere tantissime partite ad alto livello non è facile, quindi bisogna avere anche una rosa composta da giocatori che sappiano essere interscambiabili durante la stagione, e soprattutto chi nel momento di difficoltà, perché ci sarà per tutti, durante una stagione, chi riesce a mantenere la mente salda e la lucidità riesce a vincere. Io ricordo l'anno scorso l'Ascoli, ad un certo punto era finita a 12-13 punti dalla prima, mai stato in discussione nessun lavoro dell'allenatore, dei calciatori, e poi alla fine i risultati vengono, bisogna riconoscere quello che è il lavoro del campo, soprattutto gli addetti al lavoro che lavorano intorno alle squadre, devono essere bravi a riconoscere la qualità del lavoro degli allenatori e delle squadre. È naturale che, ti ripeto, io da calciatore ho vinto tantissimi campionati, vincere è veramente complicato, difficile, è una serie di incastri allucinanti e chi riesce a farlo probabilmente si avvicinerà alla meta.
0: Però hai centrato un altro nodo, secondo me fondamentale, quello della fiducia che un club deve dare all'allenatore, perché alla fine Tomei non è stato messo in discussione quando a inizio campionato ha rimediato 8 giornate di squalifica, che di fatto hanno lasciato per 2 mesi la squadra affidata al vice, almeno durante le partite, perché poi ovvio, insomma, in campo durante gli allenamenti Tomei c'era, ma non è stato messo in discussione nemmeno quando. Poi ha avuto il momento un po' difficile la formazione bianconera e alle volte ecco anche credere nel progetto che si decide all'inizio magari è sintomo che forse insomma si può vincere, si può far bene, non è che l'allenatore deve sempre e subito pagare.
2: Assolutamente sì, io sono stato d'accordo su questo. È naturale che poi ci vogliono le componenti per capire il lavoro dell'allenatore, perché poi fondamentalmente la difficoltà sta nel fatto di capire il lavoro della qualità dell'allenatore che dà la squadra, quello che può produrre la squadra durante la stagione. I momenti di difficoltà su 38 partite sono tantissimi, sono difficili, si può vincere, si può perdere, purtroppo nel calcio sono più le sconfitte che le vittorie e nel momento di sconfitti, della sconfitta tante società buttano a mare un lavoro magari di 5, 6 mesi, un anno. E così poi diventa tutto più difficile e complicato poi vincere. Ecco perché, quando dicevo prima che bisogna strutturarsi, bisogna avere la pazienza anche di poter sbagliare qualche partita, di poter sbagliare qualche campionato, come è successo a Benevento a Vicenza in precedenza, e poi alla lunga però il lavoro paga, e soprattutto paga chi riesce a riconoscere il lavoro di un team, di un allenatore, di uno staff, di una squadra che tutti i giorni a lavorare per cercare di portare dei risultati a casa. È naturale che chi mette soldi, presidenti e addetti ai lavori, come in tutte le aziende, vogliono i risultati. A volte possono riuscire prima, a volte possono riuscire dopo, ma la differenza la fa a chi capisce che può arrivare all'obiettivo e non smantella, insomma.
0: Assolutamente, sì, mi trovi pienamente d'accordo. Senti, invece per quanto riguarda il mercato, è chiaro che ora ci sarà un po' un momento di stallo, probabilmente si riattiverà molto dopo Ferragosto, ci saranno anche le prime partite ufficiali, però sinora non è sembrato un mercato dai grandissimi colpi, vado un attimo a memoria, ma colpi magari ipersensazionali, escludendo la vicenda Ronaldinho a Ravenna. Non mi sembra ci siano stati, si va forse un po' di più sulla funzionalità che un calciatore deve avere per un progetto, perché come dicevi anche prima te, spendere non è sinonimo di vincere e nemmeno magari prendere un nome di grido che però non è abituato alla categoria.
2: Ma infatti anche questo, secondo me, stiamo vedendo pochi colpi, tra virgolette, di categoria superiore proprio per questo motivo, perché le squadre, magari le società, hanno capito che per vincere questo tipo di campionati ci vogliono giocatori abituati, adatti a farlo. Non vuol dire scendere dalla B e scendere dalla A e andare in C, diventa una cosa facile, secondo me è più complicato, perché in A e B magari ci sono più spazi, il tempo di giocata è maggiore, è naturale che si alza la qualità, si alza l'aspetto fisico, si alza l'aspetto mentale, si alza tutto, però poi alla fine magari nelle categorie minori c'è meno tempo perché c'è più aggressività, c'è più sporchizia, tra virgolette, nel gioco del calcio e diventa tutto più complicato per i giocatori che vengono da su. È naturale che poi i giocatori importanti, le squadre ce li hanno già, quelle che devono vincere i campionati, quelli che devono partire nastri di partenza. In posizione avanzata, secondo me, i giocatori per poter farlo ce l'hanno. Poi è naturale che il ritiro, le prime partite, si capirà se qualcuno ha bisogno di intervenire, i giocatori ce ne sono, e poi anche lì la bravura di chi è degli addetti ai lavori a puntellare le squadre nel posto giusto, al momento giusto, e per gli allenatori, perché poi alla fine la differenza sta sempre lì: mettere i giocatori in una condizione, in un incastro di gioco di un allenatore. Non è mai semplice trovare quelli giusti che si adattano subito, soprattutto al mercato in corso e a stagione in corso, è difficile e complicato. Io credo che un giocatore importante l'abbia preso l'Unione Brescia, perché Rizzo Pinna è un giocatore importante, quello che ad Ascoli ha fatto la differenza, e secondo me anche lì c'è stata vista lunga, giocando 3-4-2-1, è un giocatore che può dare pochi punti di riferimento, è un giocatore che a Brescia secondo me mancava sotto quel punto di vista, insieme a Marras dietro una prima punta può essere letale. Ecco, secondo me Rizzo Pinna è un giocatore che può spostare gli equilibri, e il Brescia secondo me ha fatto un grande colpo, insomma.
0: Sì, anche a me quel colpo lì è piaciuto davvero molto, anche perché comunque insomma, il Brescia è un po' la squadra che nel girone A sì, sembra anche la favorita e forse l'unica reale pretendente alla Serie B, però anche reagire dopo un playoff perso e dopo soprattutto un girone, il girone A dell'anno passato, chiuso a marzo con 2 mesi d'anticipo, non è sempre semplice.
2: No, è assolutamente complicato, però se vai a vedere è stato toccato pochissimo e quello che è stato toccato è stato fatto nella maniera giusta, perché sono stati presi giocatori funzionali, perché Rizzo Pinna è un giocatore funzionale, hanno dato continuità al lavoro di un allenatore che è arrivato dopo, che ha messo comunque la squadra a posto, perché non è facile arrivare alla finale playoff, poi è naturale, ha trovato una squadra in quel momento migliore di lei e l'ha perso, però io credo che la parola continuità all'Unione Brescia sia di primo ordine, perché sta dando continuità al progetto, all'allenatore, ha messo secondo me dei giocatori giusti e diventa la prima candidata numero uno alla vittoria del campionato. Poi le partite bisogna giocarle, come dicevo prima non è mai facile, però secondo me già che se parti con il piede giusto è importante. Poi adesso andando avanti le prime partite di Coppa Italia, precampionato e tutto il resto, si vedrà se poi dovranno intervenire sullo scacchiere iniziale di quella squadra che già secondo me è importante per la categoria.
0: A proposito della finale playoff, ieri l'Ascoli ha ben figurato contro la Lazio, è vero, era un'amichevole, era calcio d'agosto e tutto quello che si può dire. Ciro, un'ultima domanda, Gattuso, il tecnico della Lazio, ha detto che l'Ascoli ricorda molto il Como di Fabregas, è effettivamente così?
2: Assolutamente sì, per principi e lavoro di gioco, la mole di partita che va a mettere dentro durante una stagione, a me la squadra che ha impressionato di più, ho sempre detto la più riconoscibile di tutte e tre i gironi, l'ho sempre detto quando ci ho giocato contro. Noi abbiamo avuto la fortuna di fermarli a casa nostra 0-0 e abbiamo perso Ascoli a 3 giornate alla fine al 70° su una palla ferma, però una squadra che è abituata a giocare, che riconosce benissimo i principi e il lavoro dell'allenatore, ha i giocatori giusti per poterlo fare, perché non è facile prendere giocatori, però poi sai, come hai detto te, il calcio d'agosto è sempre imprevedibile, poi la Serie B non è la Serie C perché si alza la struttura, come dicevo prima è vero che la qualità dell'Ascoli è altissima, però poi la Serie B si fa sentire perché ci sono squadre che hanno struttura fisica, hanno fisicità, oltre ad avere la qualità. Io penso che l'Ascoli può ben figurare anche in B perché ha un allenatore secondo me bravissimo, ha dei giocatori forti che in C non c'entrano niente, quindi secondo me potrebbe essere una sorpresa del campionato, glielo auguro perché Tomei è un allenatore bravo ed è giusto che chi lavora bene venga premiato, insomma.
0: Ciro, allora io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi, ti libero così magari puoi iniziare insomma qualche festeggiamento. Nascere d'estate ha sempre il privilegio che almeno si può festeggiare un po' sul mare. Io sono nata il 15 gennaio e no, il mare proprio in quel momento storico lì, no.
2: Claudia, pensa che oggi è il primo compleanno che faccio a casa dopo 30 anni, perché ho sempre lavorato tra calciatore e allenatore. Oggi devo aspettare, quindi in verità l'ho sempre festeggiato il ritiro, perché il 3 agosto in genere si sta in ritiro per preparare la stagione sia da calciatore che da allenatore, quindi oggi è la prima volta dopo tantissimi anni che mi trovo a festeggiare a mare, perché mi trovo a Gallipoli dove vivo e dove vivono i miei figli, e quindi oggi dopo tantissimi anni posso festeggiare il compleanno al mare con i miei figli, anche se avrei preferito festeggiarlo in ritiro, perché fondamentalmente è il mio mondo e mi manca tanto, spero di rientrare presto, insomma.
0: E quello è ciò che ti auguriamo a maggior ragione appunto oggi. Però Ciro, finché non sarai su una panchina, noi torneremo a disturbarti, poi magari lo faremo un pochino meno passando dall'ufficio stampa, ma insomma intanto ne approfittiamo. Grazie mille ancora per essere stato con noi,
2: grazie,
0: e di nuovo tanti auguri.
2: Arrivederci, grazie, arrivederci a tutti.
0: Altrettanto a te. Ciao Ciro, ringraziamo di nuovo mister Ciro Ginestra. Io sono sempre strafelice quando interviene Nella mia oretta di conduzione, veramente io proprio bimba felice, Raffaella Bon che ha organizzato il collegamento lo sa bene, ringrazio anche lei, ma allora abbiamo parlato anche con il mister, prima ancora che con lui, con Matteo Ferri di TuttoC.com dell'Union Brescia, la squadra guidata da Corini che sarà di nuovo ai nastri di partenza di Serie C. Io vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico bresciano proprio sul ritiro della Leonessa, subito dopo le parole di Corini, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C.
1: Prego, buonasera, mister. Partiamo dalle cose liete, da quelle un po' meno belle, capisco, amichevole. Che differenza c'è stata tra le due al netto della diversità, ovviamente, della categoria degli avversari?
3: L'atteggiamento è stato corretto rispetto a una giornata oggettivamente molto molto calda. Purtroppo il campo non era in buone condizioni, dunque era difficile anche prendere velocità al gioco. Di conseguenza l'aspetto più importante di oggi è stato aver messo minuti nelle gambe, che nessuno si sia fatto male, e questo penso che sia l'aspetto più importante di oggi, più che la valutazione globale sulla prestazione, sulla partita.
4: Settimana prossima iniziano le partite che contano con il primo turno di Coppa Italia ad Arezzo.
3: Sì, questo è importante perché cominciamo a giocare per qualcosa che vale, c'è un passaggio del turno da andare a prendere contro una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, facendo tra l'altro un grandissimo campionato. Abbiamo visto e li abbiamo già studiati, hanno fatto tante amichevoli, alcune anche di alto profilo, facendo sempre ottime partite. Dunque sappiamo di trovare un avversario che sta molto bene, sicuramente carico di entusiasmo perché insomma è stato promosso e costituito un'ottima squadra, allenata da Bucchi ormai da più di un anno e mezzo, e dunque sarà un avversario tosto, ma non vediamo l'ora, insomma, che iniziano le partite ufficiali e cercheremo di fare il meglio possibile per cercare di passare il turno.
5: Secondo tempo, due attaccanti veri come Vido e Spagnoli, con una posizione mantenendo l'assetto tattico anche del primo tempo. È una scelta per provare nuove idee con tanti centravanti come a Brescia, oppure è una soluzione in futuro per magari le due punte al primo minuto?
3: Ma con i tre giocatori offensivi a volte possono variare, puoi giocare con due tre quarti, una punta centrale, a volte con due giocatori con attitudini più offensive e comunque un centrocampista di qualità. E dunque insomma abbiamo tante opzioni ed è giusto provarle, sfruttarle, perché le partite magari si preparano in un certo modo, quei cinque cambi le puoi orientare secondo quello che è lo sviluppo della gara. E dunque abbiamo lavorato sempre con questa idea di avere tre giocatori offensivi in campo, le caratteristiche possono variare.
1: Si è parlato tanto di mercato, dell'infortunio dei rigori, dell'eventuale sostituto. La società ha detto subito che aveva benissimo fiducia in Liberani, anche nell'intero parco portieri. Oggi Liberani è stato grande protagonista, è stato molto bene anche da libero, appunto perché con un paio di occasioni si è rivelato anche un giocatore di impostazione,
3: Sì,
1: un
3: ha fatto
1: grande professionista.
3: assolutamente, un grande professionista, una grande persona, ha fatto un'ottima partita, perché ha fatto anche una bellissima parata il primo tempo su un calcio d'angolo respinto, ha gestito molto bene anche coi piedi e dunque sapevamo, insomma, che avere un ragazzo a posto e pronto a giocare. Certo, la valutazione continuiamo a farla, visto anche purtroppo il dito di Colgecai, di conseguenza stiamo facendo valutazioni con la società se andare a ampliare il parco portieri nell'attesa che Stefano possa anche lui rientrare, ma ci vorrà un po' di tempo.
4: Un altro giocatore che sta utilizzando parecchio in questo precampionato, che arriva ad un'ottima stagione con Spivaretto, può essere un giocatore potenzialmente da tenere, può giocare.
3: È un giocatore che ci piaceva l'anno scorso quando abbiamo affrontato lo Spitaletto, è un giocatore che è giovane, molto reattivo dal punto di vista muscolare, con margini di miglioramento molto importanti, per un calcio moderno che chiede anche reattività dal punto di vista muscolare, la capacità di accorciare il campo, ha una buona gestione tecnica, dunque gli riconosciamo delle caratteristiche importanti e c'è la volontà, insomma, di approfondire la sua conoscenza, e facendolo giocare questa conoscenza possiamo approfondirla maggiormente. E dunque è un ragazzo che seguivamo, che sapevamo che era nostro, e sta facendo un ottimo ritiro e diciamo che si sta giocando le sue carte nella maniera migliore possibile.
5: Dopo la nota della società sul caso Crespi, che per fortuna si è risolto nel miglior modo possibile, ci sarà già ad Arezzo Crespi?
3: Guarda, intanto è stato per la salute del ragazzo, ci siamo tutti un po' presi paura, fortunatamente questa cosa ha scongiurato problematiche e il ragazzo ha l'idoneità, dunque è andata bene per lui, è andata molto bene per noi, perché sapete quanto Valerio è importante per la nostra squadra. Da martedì, questi 3-4 giorni, quando poi c'è stata la notizia dell'idoneità, abbiamo preferito fargli fare un percorso differenziato, perché è stata una settimana molto pesante per lui, per noi, nell'attesa insomma che tutti gli esami, gli approfondimenti di cui necessitava la sua problematica fossero fatti. Fortunatamente è andato tutto bene, abbiamo dato 3 giorni di adattamento nel lavoro, da martedì rientra in gruppo squadra, valuterò le condizioni, insomma un ragazzo è pienamente recuperato e da martedì si riaggrega con noi e comincia a lavorare con noi.
6: Ciao mister, ben trovato. Finito anche il ritiro, no? È che è già il momento per tirare le prime somme, però ti chiedo se è stato un ritiro che è andato come hai voluto, anche se ci sono già capitate, non dico di tutti i colori, ma quasi, perché anche un allarme cardiologico in effetti mancava, insieme all'incredibile forfè di due portieri. Dico anche mentalmente è stata dura ricominciare da tutto questo punto.
3: Ma uno spera sempre che le cose si indirizzino positivamente. Oggettivamente c'è stato 2 giorni che abbiamo pensato, fra virgolette, che le difficoltà si stessero acuendo, perché appunto c'era la problematica di Valerio che è stata totalmente inaspettata, dopo la problematica di Stefano, però purtroppo un portiere che si rompe un dito della mano può capitare, si è fatto male anche col Gekai con lo stesso problema, fortunatamente non chirurgico. C'è stato il problema di Mercati, che all'inizio sembrava fosse qualcosa di più grave, fortunatamente qualcosa che dovrebbe essere meno grave, ma che ci siamo presi qualche giorno per valutare in maniera più approfondita. Ma insomma, rispetto a quello che era la preoccupazione 3-4 giorni fa, la situazione globale è positiva da questo punto di vista. La squadra ha lavorato con tanta intensità, con tanta volontà. Devo dirvi la verità che gli ultimi 3-4 giorni sono stati un po' più pesanti, perché purtroppo anche il caldo a Piamborno ha fiaccato un po' la squadra. Oggi non era oggettivamente facile, la partita alla fine del ritiro è sempre qualcosa di particolare, però dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di fare delle cose che su cui lavoriamo c'era, è mancata sicuramente lucidità, è mancata la possibilità di avere un campo che ci potesse consentire di fare qualche giocata dal punto di vista tecnico migliore. Dunque, come dicevo prima, l'aspetto più importante di oggi è che non si sia fatto male a nessuno.
6: Rispetto a quello che tu hai in mente nello sviluppo di questa squadra, cos'è che vedi già che ti garba a puntino in cosa invece?
3: La volontà di essere molto aggressivi, la volontà di recuperare la palla, di cercare di essere velocemente pericolosi. Nello sviluppo del gioco, per dire, la partita precedente, le idee su cui abbiamo lavorato erano più nitide, è stato più facile farle vedere. Oggi era più complicato, un po' perché comunque il Palazzolo poi si definiva con un blocco basso molto denso, il campo non consentiva, diciamo, di giocare la palla velocemente, è stato più difficoltoso sviluppare quello che avevamo in testa. Però è stata una prova, perché magari potrà capitare anche durante l'anno di trovare campi non ottimali o squadre che difendono un blocco basso, e di conseguenza ecco perché poi ho voluto anche lavorare con 2 giocatori, diciamo, offensivi ma con caratteristiche più da punta, perché può capitare insomma in certe situazioni, in certi momenti, di avere bisogno anche di avere un giocatore con attitudini importanti per andare ad attaccare l'area di porta.

0: parlando ormai da circa un'ora e anzi, vi vado subito a ricordare prima di salutarvi, di lasciarvi poi con un altro video perché ero un po' in debito con il girone C e una delle, beh, retrocesse dalla Serie B. Vi ricordo che comunque potete seguire tutte le evoluzioni della Serie C, ma non solo, direi di tutto il calcio italiano e del calcio estero su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a seguire, ma vi ricordo di rimanere anche sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno poi alla nostra ora insieme, mentre noi con A Tutta C torneremo ovviamente domani alle ore 9:45. E beh, domani sempre con la sottoscritta, tra l'altro, ci sarò sempre io a farvi compagnia in questo caldissimo agosto, sì, decisamente caldo. Insomma, quest'anno è caldo forse troppo anche per me. Beh, sì, proprio modello semaforo. Più mi guardo, Giorgio stamani non aveva voglia di miracoli, niente, non mi ha fatto una pelle ambrata e dorata, nulla. Modello semaforo, vabbè, ma a parte questo, abbiamo parlato a lungo anche dell'Union Brescia questa mattina. Ieri Corini ha esposto la sua idea dopo il ritiro, un Union Brescia che nel girone A sembra non avere rivali più complicati gli altri due raggruppamenti con il girone C che, oltre alle deluse della passata stagione, Salernitana e Catania. Della Salernitana ne abbiamo a lungo parlato venerdì nell'ultima puntata della passata settimana. Beh, insomma, il girone C annovera anche il Bari. Un Bari che vede, insomma, la proprietà di De Laurentiis contestati, un Bari che sembrava fosse prossimo alla cessione, un Bari che dopo 2 anni complicati, beh, è retrocesso in Serie C. La formazione pugliese l'anno scorso ha perso il playout contro il Südtirol, che ha invece mantenuto la categoria cadetta. Beh, dopo qualche anno i Galletti si ritrovano in un torneo al quale forse non sono più abituati. Sono ripartiti, è inutile che Giorgio mi manda tutte le faccine perché io so che non ha fatto i miracoli. Ma di Giorgio poi ne parleremo. Vedete, già mi innervosisco, no? Quando io devo parlare del buon Sorani, ma poi mi darete ragione. Vabbè, ne parleremo. Dicevo, un Bari che è ripartito da Marino alla direzione sportiva, Marino coadiuvato dall'ex direttore sportivo dell'Ecco. Aiuto. Minadeo, Antonio Minadeo, chiedo scusa, mi era un attimo sfuggito, lo stavo visualizzando e mi sfuggiva. Antonio Minadeo mi stava veramente passando il nome. In panchina invece Massimo Rastelli, sarà lui che avrà l'onere e l'onore di cercare di fare il meglio possibile nella stagione ormai alle porte. E allora, salutandovi, vi lascio con le parole proprio del tecnico Massimo Rastelli dopo una delle ultime amichevoli. E appunto con noi ci rivedremo domani mattina alle ore 9:45. A tutti voi di nuovo un buon inizio di settimana e buona giornata.
1: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi, tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle.

0: e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta. E questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta, perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere, no? Abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari. E dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco. Ho detto tante volte, il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita, lungo il campionato, c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni, e quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite. Ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato di comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo nei momenti in cui la palla si perde, ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più, dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi. E naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo, mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato, e quindi come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ho a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta, pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: La Juve batte due colpi, e che colpi arrivano alla Ibegovic e Colomuani a Torino, e poi le tournée che vanno avanti, le tante partite che si sono giocate nel weekend, le amichevoli a 3 settimane dall'inizio della Serie A, 2 settimane in realtà dall'inizio ufficiale della stagione, ricordiamolo, nel weekend di Ferragosto prenderà il via ufficialmente la stagione in Italia con i turni preliminari, il terzo turno preliminare di Coppa Italia, non solo, poi ovviamente anche le tante questioni aperte relative al mercato, il futuro di Moise Kean che piace non poco al Como, la cessione importante di Gutierrez del Napoli che piazza la prima operazione in uscita per 30 milioni di euro al Bayer Leverkusen, altre operazioni che ci dobbiamo aspettare dalla Juve, dall'Inter, dal Milan, dalla Roma, tante squadre che si dovranno muovere ancora in questo mese di agosto che si è aperto proprio nel weekend. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno da Andrea Magliocca in cabina di regia, e andiamo a dare anche il buongiorno da remoto al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, ben ritrovati, bello vederti di nuovo lì ai posti di comando.
1: Eccoci a comandare qui, tra l'altro in temperatura ancora fattibile qui all'interno dello studio. Non so se alle 13 arriveremo ancora con la stessa temperatura fattibile, ma
2: soffrirai.
1: Esatto, lo so, ahimè lo so. Allora, partiamo dalla Juve, Vince, che segui particolarmente da vicino. Partirei dall'extracampo, ovvero dal mercato, poi magari soffermiamo anche su quello che ha detto l'ultima amichevole della Juve, però partiamo dalla doppia operazione, perché ovviamente nel giro di poche ore la Juve sul mercato ha messo 70 milioni più bonus per arrivare a Colomuani e alla Ibegovic, operazioni che nel complessivo potrebbero arrivare quasi a 90 milioni, due operazioni molto importanti che completano, no, l'attacco della Juve. Bisogna ancora fare qualcosa.
2: Allora, parto dalle operazioni che sono state fatte, perché il fatto di chiudere anche la Begovic ha creato un problema per Colomani. In realtà c'era un accordo diverso col Paris Saint-Germain per Colomani, un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni per quest'anno e poi tutto il resto a pagare il prossimo anno in 4 esercizi a partire dal prossimo anno, in modo che la Juventus potesse avere un peso a bilancio dell'operazione molto più leggera, diciamo così. In realtà, avendo chiuso l'operazione alle Abegovic, il Paris Saint-Germain di fatto chiama la Juve e dice: beh, allora se i soldi ce li hai, visto che hai preso alle Abegovic, facciamo che invece del prestito te lo prendi completamente il giocatore, altrimenti non se ne fa niente. Immaginerai il panico in casa Juventus, perché chiaramente l'operazione era stata già definita, Spalletti era stato già avvisato, era tutto pronto per portare Colomani insieme alle Abegovic a Spalletti entro la tournée che è partita nella giornata di ieri. Ricordiamo mercoledì l'amichevole con il Chelsea, sabato con l'Inter, e quindi la Juventus è stata messa alle strette e ha chiuso per l'acquisto definitivo di Colomani e non più prestito, sempre pagando poi in 4 esercizi diversi, ma senza pagare 4 milioni adesso, ma da subito, diciamo, un'operazione da 38 più 15, di questi 15 molti sono difficilmente arrivabili come bonus, con poi il contratto con il giocatore di 5 milioni per le prossime 5 stagioni, e lì il giocatore ha dato una grande mano alla Juventus. Quindi momento di grande sforzo economico per la Juve, che chiaramente era sul portiere sfumato Dibu Martinez, era su Suzuki, sul quale era anche il Paris Saint-Germain, che con questo scacco matto mette la Juventus senza di fatto avere la cassa necessaria per lanciare l'assalto a Suzuki, e quindi un avversario in meno per il Paris Saint-Germain, che potrebbe chiudere per Suzuki, anzi è molto vicino a chiudere accontentando le richieste del Parma. A quel punto potrebbe addirittura proporlo alla Juventus in prestito, ma è chiaro che immaginerai i rapporti si sono di nuovo complicati tra i due club dopo il lavoro di diplomazia fatto da Carnevale, quindi a quel punto la Juventus potrebbe dire: viriamo altrove e andiamo sul vicario. Dicevi poi che l'attacco è incompleto, sì, perché c'è Jonathan David che non piace alla Juve, non piace ai tifosi, non piace a Spalletti, serve ancora quell'attaccante da pallata che chiedeva Spalletti, il nome è quello di Zirkzee in alternativa a Pellegrino, mentre Pellegrino, diciamo, si è avvicinata molto di più alla Fiorentina scavalcando la Juventus. Per quanto riguarda Zirkzee, Il giocatore avrebbe anche un accordo sulla parola con la Juventus, accetterebbe di buon grado il trasferimento di nuovo in Italia con la maglia della Juve, però arriverebbe, la Juventus lo prenderebbe in prestito, ma questa operazione può andare in porto solo davanti alla cessione di Jonathan David, che a sua volta non vuole lasciare la Juve perché nella sua storia al secondo anno ha sempre fatto bene, vuole dimostrare che anche questa volta la storia si può ripetere. Quindi adesso devono cominciare necessariamente le cessioni. E poi, come sai bene, ci saranno delle cessioni che adesso si sono incrociate con altre squadre in Italia. João Mario alla Fiorentina, visite mediche oggi, prestito
1: Sì.
2: oneroso a 1 milione con riscatto fissato senza obbligo a 7-8 milioni. E poi c'è il prestito secco invece che la Juventus sta facendo di Hašek al Sassuolo. Ma non sono cessioni. La cessione più importante dovrebbe essere quella eventualmente di Gatti a Napoli o di Bremer all'estero, ma non sono arrivate grandi offerte.
1: Ecco, hai fatto un quadro. Resto un attimo sulla questione costi dell'operazione Colomani, perché facendolo un pochino così al volo, considerando i 38 di parte fissa che saranno spalmati su 5 stagioni, visto il contratto, e il contratto da 5 milioni netti, parliamo di un'operazione che a bilancio va a poco meno di 20 milioni, dovrebbe essere circa 18 se non
2: Sono poco più di
1: vado
2: 17 milioni,
1: errato.
2: quindi
1: Ok,
2: rispetto a Vlahovic, che invece aveva un peso di oltre 40, capisci bene che la
1: esattamente,
2: Juventus respira comunque.
1: ecco, esattamente. Il problema però, come hai detto, non è tanto solo tanto il costo dell'operazione, ma quanto adesso probabilmente la cassa che c'è in questo momento in casa Juve. E allora ti chiedo, si cercherà di completare la rosa, portiere, attaccante, poi non so se serve magari qualcos'altro, non so se sulle corsie esterne, magari dietro, o la Juve a posto, sì, solo con prestiti, oppure le eventuali cessioni possono portare a un ulteriore innesto, un ulteriore investimento importante anche in un altro reparto?
2: Allora, le cessioni ci potrebbero essere se le auspica la Juve. Ovviamente, quali sono le cessioni importanti? Gatti se Napoli affonda il colpo, Bremer se arriva un'offerta da fuori, lo stesso con Sesava non è considerato incedibile, ma servono 60 milioni. Siccome con lo United stai parlando di Zirkzee, potrebbe essere un'operazione ovviamente slegata, ma che possa aprire delle porte alla cessione di Conceição allo United e di Zirkzee alla Juve. C'è anche la questione legata a Lucumi. La Juventus ha una sorta di accordo già raggiunto con Lucumi a 2 milioni e mezzo fino al 2031. Fenucci, grande amico di Carnevali, sta, diciamo, mantenendo più o meno la pista calda, ma mantiene anche botta sul prezzo, perché la Juventus avrebbe fatto un'offerta nelle ultime ore di 17 milioni, che però il Bologna ha respinto perché ne vuole 25. Quei soldi però la Juventus li deve trovare da qualche parte. Il portiere sicuramente diventa la priorità in questo momento, e potrebbe essere Vicario, perché Vicario lo prendi in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni il prossimo anno, e sarebbe la pista più agevole. Però non è esattamente il portiere dei sogni per Spalletti, o magari le parole di Spalletti su Vicario, dicendo dobbiamo capire perché il Tottenham l'ha messo fuori rosa, non sono state magari delle parole strategicamente, comunicativamente strategiche, per dire: beh, a voi non serve perché ce lo dovete far pagare così tanto, capisci? Quindi bisogna capire. Però le cessioni servono per completare la squadra. Cambiaso resta a sinistra, ma se dovesse arrivare un'offerta va via. Cabal è in cessione, ma per adesso nessuna offerta. A destra ti sei sistemato con Selic e con Kalulu, è partito João Mario. Dovrebbe partire la Juventus, aspetta offerte anche per Jegrova, che per il momento non arrivano. Offerte per Miretti, oggi è il suo compleanno, per il momento non arrivano. E quindi è bloccata un po' dal fatto che ci sono cessioni che non sono in arrivo in questo momento.
1: Ecco, mi sembra di poter dire che tendenzialmente il mercato italiano è tutto molto legato alle cessioni, anche perché si è sempre detto mercato povero, però poi uno va a vedere, il Milan ha messo già sul piatto 100 milioni fra Gonzalo Ramos e Mario Chila, la Juve ne ha messi oltre 70 fra Colomoni e Alajbegovic,
2: Aggiungeci anche il riscatto di Boga a 4 milioni, comunque,
1: esatto.
2: insomma, che fa casa, fa numero.
1: Esattamente, il Como già solo con Nico Pazza ne ha messi 60, ne sta preparando altri 30 per Chalobah, che dovrebbe definire nelle prossime ore. La Roma ha iniziato il mercato mettendone 35 per Castro. Cioè, mi sembra che, rispetto a quello che si è sempre detto, ovvero prima si vende, poi si compra, ecco, magari con tempistiche diverse. Il Milan l'ha fatto a inizio luglio, la Juve l'ha fatto a inizio agosto, però adesso si è detto prendiamo, compriamo, così magari non arriverà la primissima scelta assoluta, ma si riesce ad arrivare su giocatori che le società vogliono. E poi, si trova una soluzione per le uscite. Magari la seconda parte del mercato, quella che serve per completare le rose, viene finanziata dalle uscite. Da questo punto di vista, secondo me, un cambio c'è stato da un punto di vista di strategia, per chi se lo può permettere. La Fiorentina, altra società che ha già speso, esatto, che ha già speso tantissimo. Poi magari ci sono altre società, vedi il Napoli, su tutte, magari anche l'Inter, che prima aspetta una cessione importante oppure di sfoltire la rosa per poi entrare sul mercato in entrata.
2: Sì, ti stavo aggiungendo proprio la Fiorentina, che tra l'altro credo sia vicina anche a prendere in prestito Mastantuono, che non sarebbe roba, sì, da poco, diciamo, come sta acquisto. Lavorando. Un lavoro straordinario di Fabio Paratici. Allora, la risposta a questa è una risposta molto provocatoria di alcuni club, in particolare Fiorentina, Roma e Milan in qualche modo, però Fiorentina e Roma su tutte, e Como, pardon, su tutte. Perché? Qual è la loro risposta? In realtà, sia per la Roma, sia per la Fiorentina, sia per Como, ci sarebbe la scure dell'UEFA. Per il Como, l'UEFA ricadrebbe il prossimo anno, perché come sai bene, primo anno in Champions, c'è una sorta di tolleranza, poi però devono essere sistemate una serie di cose, altrimenti multa. E Suarso, proprietario del Como, ha detto: sapete che c'è? A me non ce ne frega niente, dobbiamo pagare la multa, la paghiamo, però nel frattempo ci facciamo la squadra per giocare la Champions. Esatto. La Roma, dopo 5 anni, credo, di settlement agreement, ha detto: sapete che c'è? Quest'anno sono 6 milioni, 7 milioni, quante mi volete fare di multa? Io devo fare la squadra, perché altrimenti se continuo a risparmiare anno dopo anno dopo anno, poi non riesco a rinforzare la squadra, non vinco, pagherò la multa. La Fiorentina doveva dare 6 milioni all'UEFA, Paratici ha detto: sapete che c'è? Si 6 milioni li metto in conto come se stessi comprando un giocatore, pago la multa, ma nel frattempo faccio la squadra. La Juventus stessa in realtà deve rientrare un po' di più, perché aveva già la scure dell'UEFA, dovevano essere 20 milioni di multa. Ricordiamo che l'UEFA si muove di triennio in triennio, quindi c'erano 20 milioni di multa per i parametri non totalmente rispettati nel triennio precedente. Però la Juventus nel frattempo quest'estate, come ricordi bene, ha venduto D'Affara, ha venduto Puccica, ha venduto una serie di giocatori, ha fatto quelle plusvalenze che gli era stato richiesto dall'UEFA. Allora l'UEFA ha detto: facciamo così, non sono più 20, sono 6 milioni che devi rientrare, e la Juventus è rientrata appunto con le cessioni che ti ho detto prima, 14 te li metto da parte, se nel triennio prossimo ti comporti bene, quindi rispetti i parametri, quei 14 restano 14 o magari non si pagano più. Se invece nel prossimo triennio si sforano i paletti, quei 14 si sommano a quello che verrà poi conteggiato per i paletti sfumati. Però sostanzialmente, per dire cosa, i club di Serie A hanno capito che si prendono o pagano la multa, oppure rischiano di vedersi troppo distanti dai club di Premier, che hanno delle potenzialità economiche di spese enormi. Quindi già così c'è una distanza tecnica enorme. Se non si può fare mercato e che bisogna pagare l'UEFA, perché comunque il fatturato dei club italiani è molto più basso rispetto a quello inglese, allora la forbice si allunga e dicono: sai che c'è? Pago, faccio la rateizzazione, diciamo, è arrivata una cartella, rateizzo, però nel frattempo faccio lo stesso le mie spese e mi faccio più bello e più forte. Quindi è una scelta, secondo me, voluta. Il Milan è diverso. Il Milan ha messo questi soldi sul mercato, che aveva messo anche l'anno scorso, ma era sbagliato a comprare, cosa che ha fatto anche la Juventus, perché negli ultimi anni 400 milioni li ha spesi, ma ha mancato i colpi giusti, ha comprato giocatori che non hanno funzionato, da Openda a David, passando per Jegrova con Mainz, Douglas Luiz, insomma, soldi spesi, ma spesi male. Il Milan quest'anno ha deciso di spendere un po' di più, vediamo se ha speso bene, perché 75 per Gonzalo Ramos è comunque una spesa importante che deve ritornare in termini tecnici sul campo. Mario Chila è importante, si sta comunque sistemando ulteriormente la difesa, e quindi credo che Milan queste spese le abbia fatte perché ha una proprietà che ha deciso di mettere capitale, sta facendo bene. Il Napoli è un discorso diverso, perché si trova con una rosa piena di esuberi. L'ultimo anno di Conte è stato un anno in cui De Lorenzo ha dovuto spendere tantissimo. L'anno del centenario, per carità, si vuole arrivare a vincere, ma con l'arrivo di Massimiliano Allegri si pensa un attimo a un anno di ottimizzazione della rosa, quindi con tante partenze e qualche arrivo, ma a poco, diciamo. Il grosso delle spese è fatto gli scorsi anni, la struttura c'è, si cerca di sistemare un pochettino le cose. L'Inter è quella che deve muoversi di meno, ma ha avuto la doccia fredda del no di Palestra, di Kaili, di Spence, e quindi c'è sempre quel problema un po' zoppo a destra, sempre quel problema a destra, ha puntato su Jones come difensore di grosso calibro e di grossa esperienza, qualche altra cosa farà, però è chiaramente il club che può muoversi con più cautela, visto che comunque la struttura già ce l'ha.
1: Assolutamente. Riflettiamo su quello che dicevi relativamente all'UEFA, no? E torno anche su quello che è un po' la polemica che c'è stata in queste settimane, giustamente mi verrebbe da dire, sulle idee visionarie o invisibili o inguardabili, scegliamo noi come definirle, di Infantino per quanto riguarda la FIFA, di quanto sia tutto un discorso economico. Però poi mi sembra di poter dire che non è che l'UEFA si comporti tanto meglio, nel senso, tu per garantire un equilibrio sportivo metti la regola del fair play finanziario e poi le sanzioni sono multe o blocco del mercato. Cioè, se è un discorso tecnico, se tu sfori e quindi sei fuori dalle regole, che fuori dalle regole non partecipa, cioè, non fa le multe, che poi non è che le multe vanno... Ora faccio un esempio. In NBA, se superi il salary cap, paghi la multa e la multa viene divisa per i 30 per le altre 29 squadre. Non è che i 6 milioni che paga la Roma piuttosto che la Fiorentina vengono divise per i 36 club che partecipano alla Champions League. No, mette in tasca l'UEFA. Allora, se vogliamo fare le cose così, allora va bene, lo sappiamo prima, e una società, come hai detto te Vince, dice: guarda, sai che c'è, faccio l'investimento, 6 milioni a fondo perduto, però almeno posso avere libertà di mercato e fare la squadra forte. E se no, se l'alternativa è posso fare la squadra forte, mi costa 6 milioni in più, lo faccio. Se la cosa è faccio la squadra forte, spendo quanto mi pare, ma poi le coppe europee non le gioco, allora secondo me ci sarebbe una riflessione un pochino diversa. Secondo me è un regolamento che ormai è in vigore da una decina d'anni e già dall'anno zero, neanche dal primo anno, dall'anno zero aveva delle falle enormi e nessuno ha fatto nulla per modificarlo, per migliorarlo. Ma me lascia sempre più perplesso. Per assurdo, il regolamento che c'è in questo momento in Italia, che anche lì secondo me andrebbe rivisto, ma se non rientri nella percentuale dell'indice del costo del lavoro allargato, ti blocco il mercato. O fai il mercato a saldo zero, come fa la Lazio quest'anno, come l'ha avuto bloccato addirittura l'anno scorso, se no devi rientrare all'interno dei costi. Questa mi sembra una cosa un po' più ragionevole, per quanto, ripeto, comunque blocchi dal punto di vista economico, non dal punto di vista tecnico. Cioè, non è che togli dei giocatori piuttosto che non li fai iscrivere alla Serie A, piuttosto che non fai iscrivere il club al campionato, comunque gli blocchi il mercato. Quindi secondo me va un po' tutto riviso, perché se no ognuno fa un po' come gli pare.
2: Sì, perché poi chiaramente dipende da quello che hai accumulato nel triennio precedente. Quindi nel caso della Roma tu comunque hai fatto un percorso virtuoso e l'ultimo anno gliel'hai abbonato, e quindi ti puoi muovere pagando semplicemente una multa. Stessa cosa la Fiorentina, il primo anno del Como, eccetera eccetera. Chiaramente un club che invece, vedi, già Juventus, che aveva dei pregressi, ha dovuto intanto fare le famose plusvalenze, chiudere, e deve mantenersi nei paletti. Infatti ha speso questi soldi che non voleva spendere, è costretta a cedere, cercherà di cedere il più possibile per rientrare, altrimenti poi la scure dell'UEFA non diventa più soltanto la multa, ma diventa il blocco del mercato. Nel caso della Juventus si è già trasformata nella riduzione della rosa da poter schierare in UEFA, con due giocatori in meno. Quindi comunque dei provvedimenti ci sono, però sono d'accordo con te sul fatto che vanno riscritte e risistemate le regole del calcio, e che comunque l'UEFA non può fare la morale alla FIFA, la deve fare, la dobbiamo fare noi la morale, ma la dobbiamo fare alla FIFA, la dobbiamo fare all'UEFA, la dobbiamo fare alla FIGC, perché qua che ci sia qualcuno che pensi soltanto al calcio non c'è nessuno, ci pensiamo solo noi quando raccontiamo le problematiche dei club più deboli, più piccoli, delle minori serie a salire, mentre gli altri si preoccupano soltanto di come fare soldi. E ricordo anche l'alleanza che c'era tra Seferin e Infantino quando Andrea Agnelli fece partire, o provò a far partire insieme alla Porta e a Florentino Perez la Superlega, e dissero: no, il calcio è del popolo, questa puntare a delle manifestazioni che facciano soltanto soldi è sbagliato. E poi dopo vediamo che Infantino vuole privatizzare l'UEFA, e poi dopo vediamo che Seferin ha cambiato la formula della Champions League per cercare anche lì di avere più voti, per cercare di restare più a lungo possibile in sella, fare più soldi anche lì. Quindi chi è che sta pensando realmente al calcio? Gravina che dice: ah, abbiamo visto il mondiale con Infantino che ha subito le influenze politiche. Beh, insomma, parli proprio te, che non mi sembra il caso. Malagò che tutto sommato in questo momento non si è mosso benissimo nell'organizzazione perché non si è parlato ancora di riforme, non si è capito ancora quali saranno le riforme. Soltanto per prendere il CT è andato in scena un teatro dell'assurdo, stile italiano puro e vero. Insomma, quindi torniamo lì: riscrittura delle regole, sì, ma chi le riscrive? Ci possiamo fidare di questi signori che comandano lo sport? Secondo me no.
1: Ed è difficile pensare di fidarsi, sinceramente, viste tutte le situazioni di cui abbiamo parlato, Vince. Il discorso nazionale lo tengo da parte perché secondo me poi non ne usciamo più, però resto un pochino su quelle che sono adesso le tournée, no, delle squadre italiane, anche perché ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione. Fra 3 settimane la prima giornata di Serie A, fra 2 settimane nel weekend di Ferragosto partono le prime partite ufficiali con la Coppa Italia. Ci aspetta una settimana comunque con le italiane protagoniste, perché ci sarà il derby Inter Milan, ci sarà Juventus Inter, quindi si va in giro per il mondo, non so se a esportare il nostro calcio, ma sicuramente a giocare lontano dall'Italia. Prime indicazioni che sono arrivate, per esempio la Juve con Douglas Luiz, l'Inter con Diouf lì a destra, per quanto Chivu ha detto mi serve comunque un esterno. Ci sarà la prima di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan. Ecco, cosa ti intriga e ti interessa di più di queste prossime amichevoli che ci aspettano?
2: Allora, prima di tutto, ancora una volta, qua i soldi fanno la differenza, perché le tournée è vero, ma tu lo sai meglio di me, le tournée le fai perché hai bisogno di incassare soldi, perché se tu volessi preparare una stagione nel miglior modo possibile, tu la dovresti preparare alla vecchia maniera, con quei ritiri in montagna, l'allenamento
1: Guarda, Vince,
2: fisico.
1: ti posso dire una cosa? Io sono reduce da un weekend in montagna dove a 1400 metri c'erano oltre 30 gradi e 35 sotto il sole. Quindi, per quanto sia tutto un discorso economico, sta diventando difficile anche veramente trovare temperature miti e fresche anche in altura. Quindi, ovviamente è tutto fatto per soldi, ma non è che andare in montagna sia tanto più refrigerante. Ecco, penso
2: No,
1: che se
2: certo.
1: sentiamo chi è a Castel di Sangro a seguire il Napoli, penso che anche lì si stia
2: Sì,
1: patendo il
2: oramai
1: caldo.
2: le temperature ormai sono così, però fai un allenamento più
1: Certo,
2: specifico,
1: certo.
2: più attento, più sui polmoni. Invece le tournée sono organizzate per far sì che le squadre possano incassare tanto da queste tournée, molte volte anche per motivi di sponsor. Quindi il primo ragionamento che faccio è questo. Il secondo ragionamento che faccio è che le amichevoli di luglio valgono veramente zero, secondo me, e inizio agosto sono un po' come quelle di luglio, quindi si possono vedere delle indicazioni. Tu parlavi di Diouf, l'Inter che pareggia con Manchester City, la rete di Pavard che è tornato, ti può far fare dei ragionamenti, puoi pensare che Diouf possa funzionare, che dici cavolo, però se ha funzionato contro il City vuol dire che forse i rinforzi in casa l'Inter ce l'ha. Sì, però devi sempre tarare i carichi di lavoro, la competitività vera della partita. I nomi sono soltanto nomi, non sono la qualità rapportata ai nomi in questa fase. La stessa cosa la possiamo dire della Juventus. Quante volte è capitato che magari c'era il giocatore che ti faceva l'exploit e poi spariva di nuovo? Douglas Luiz, sì, è vero, ha fatto un gran gol, però Spalletti, che è uno che ci vede lungo, gli ha fatto i complimenti anche a Arthur, ma questo perché? Per renderli vendibili sul mercato. Credo che le tournée servano anche a questo. L'altro aspetto economico delle tournée è anche questo, cioè io le faccio, cerco di valorizzare quei giocatori che però voglio vendere, sui quali già non do grande affidamento. Douglas è uno di questi, Arthur è uno di questi. Credo che anche l'Inter voglia cercare di capire se c'è qualcuno che magari può andare via, ma non ha necessità di vendere. Il Milan pure cercare di fare lo stesso ragionamento, poi proverai in questi amichevoli internazionali comunque quei giocatori dai quali ti aspetti tanto, e questo sicuramente è un altro discorso, però le indicazioni tecniche sono poche, i ritorni economici sono tanti, la vetrina è la cosa più importante di queste tournée, posto che chiaramente poi quando ci sarà Juve-Inter, non nell'Inter, nella Juve vogliono far figuracce, ma non credo che le faranno. Vincerà uno, vincerà l'altro, si pareggerà come Manchester-Inter. Sono partite che però insomma lasciano il tempo che trovano, non c'è una squadra più sbilanciata rispetto all'altra. Si faranno quelle partite nelle quali si cercherà di contenere anche quelli che possono essere infortuni muscolari, che possono poi complicare non solo l'inizio del campionato, che comunque è tra 20 giorni circa, ma soprattutto il mercato, perché poi se un giocatore si fa male e lo tieni in cessione non lo puoi più vendere. Se un giocatore si fa male ed era un tuo obiettivo, devi ristrutturare, ricalibrare il tuo mercato per andarlo a sostituire. Quindi ci sarà grande attenzione, grande vetrina, ma poche indicazioni tecniche, secondo me.
1: Vediamo se ci sarà qualcosina magari in queste amichevoli di agosto, però ti chiedo, prima di salutarci Vince, visto che siamo entrati nel mese, non dico più caldo perché luglio è stato già sufficientemente caldo dal punto di vista atmosferico, quindi speriamo che agosto riduca un pochino, però dal punto di vista del mercato agosto è sempre stato un po' il mese in cui si accende il mercato. Qual è la squadra che ti intriga di più, quella che secondo te deve fare di più sul mercato, e il singolo colpo che magari già sta emergendo, che magari non è ancora emerso e che potrebbe arrivare, che ti può intrigare maggiormente e che segui con maggiore interesse da qui a fine mercato?
2: Allora, che mi intriga di più come squadra, ti dico la Fiorentina, ma proprio senza se e senza ma,
1: Anche
2: perché
1: perché ha già cambiato mezza squadra.
2: ha cambiato mezza squadra. Se prende anche Mastantuono, ragazzi, questa è una squadra che fa un all-in, cioè perché quando cambi tanto o rischi il flop, perché spesso si è visto squadre che hanno cambiato tanto e poi i giocatori non hanno funzionato ed è un flop clamoroso. O fai qualcosa di straordinario. Nell'anno del centenario credo che Paratici abbia scelto i giocatori giusti e credo che stia facendo veramente una super squadra. Adesso dovesse andare via Ken, dovesse prendere Pellegrino, va bene uguale, perché comunque hai costruito una struttura, un telaio importante. Quindi mi intriga la Fiorentina. L'altra era il giocatore che non mi è piaciuto, che
1: No,
2: non.
1: il giocatore, l'operazione, la singola operazione che magari è già in fase di impostazione o che magari ancora non è emersa, ma che può intrigare. Faccio l'esempio: il trequartista per la Roma, il portiere della Juve, qual è l'operazione uno dei più intriganti da qui a fine mercato?
2: Secondo me quella più intrigante può essere sì, il portiere della Juve in questo momento, perché ragazzo lì dietro ha un problema importante, però ci metto anche il difensore per il Napoli, perché sia Badiashile sia Gatti, chiunque sia, sappiamo bene che Massimiliano Allegri ha bisogno di una difesa molto solida, punta tanto sui difensori. La perdere Buongiorno è una perdita importante per il Napoli, che deve assolutamente recuperare un difensore di livello. Invece il giocatore che mi intriga di più in generale, ti dico Alija Begovic, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che ha fatto vedere delle ottime cose, straordinarie cose, è giovane, quindi due sono le cose: o viene in Italia, cresce e diventa un super giocatore, o viene in Italia e magari si scopre che non è poi quello che si pensava fosse. Però è un giocatore che secondo me, in mano soprattutto a un allenatore come Spalletti, può trasformarsi in qualcosa di molto molto intrigante.
1: Ma l'ultimissima vinza, proprio su Alebegovic, trequartista, destra, sinistra? Perché a me sembra un giocatore che ama partire da sinistra per venire dentro al campo e giocare col destro. Mi sembra che lì la Juve ce l'ha già occupato lo slot.
2: Esatto, infatti lui sarebbe una sorta, se ci fai caso, di Kvaratskhelia per Spalletti, però in
1: Esatto.
2: realtà il Kvaratskhelia di Spalletti si chiama Kenan Yildiz, che sta recuperando anche da questa tendinopatia e quel posto non glielo toglie nessuno. A destra lui si può trovare a giocare a destra, dovesse partire con Sesa, potrebbe anche giocare a destra, però Spalletti nelle dichiarazioni post amichevole è stato molto chiaro, aveva bisogno di un trequartista e quindi secondo me lo trasformerà in un trequartista. Perderà qualcosa? Non lo so, questo poi dipende da Spalletti, la bravura sta in Spalletti. È chiaro che poi, come sai bene, molto spesso in un calcio, soprattutto liquido come quello di Spalletti, i giocatori possono interscambiarsi e Yildiz e Alijabegovic all'interno di una stessa partita possono darsi spesso anche il cambio: uno si allarga, l'altro si stringe, va a fare trequartista e viceversa, cosa che peraltro la Juve aveva già fatto con Boga e Yildiz. Quindi sono intrigato anche per capire come giocherà da trequartista.
1: Staremo a vedere allora anche che Juve nascerà con Alijbegovic, ma sicuramente ci aspettiamo ancora qualcosa di importante sul mercato da tante squadre. Vince, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Grazie. Ciao, ciao Becca, un grande abbraccio a te a Maioccone in regia, poi ci vediamo più tardi, tanto c'è anche il pelato di Santarelli, penso che sia già lì in
1: Già
2: studio, eh?
1: passato, già
2: L'hai
1: passato,
2: visto,
1: sì,
2: hai visto,
1: l'abbiamo già
2: piano
1: visto.
2: piano si torna tutti, dai. Ciao
1: Grazie,
2: Becca.
1: Vince. Grazie ancora a Vincenzo Marangio. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale. Fra pochissimo, invece, inizierà Rotocalcio. Partiremo, come sempre, dalla redazione di Tuttomercato Web per farci raccontare un pochino quelle che sono le ultime di mercato e non solo. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Toto Calcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Ancora buongiorno da Lorenzo Beccarisi, lunedì 3 agosto 2026. Nuovo appuntamento con Rotocalcio. In questo primo appuntamento settimanale dobbiamo fare un po' recap di quello che è successo nel weekend sul fronte mercato, e non solo ovviamente il recap del weekend, ma soprattutto quello che succederà nei prossimi giorni. Allora, subito nella redazione Tutto Mercato Web con Simone Bernabei. Simone, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo da quello che è successo nel weekend, perché di cose importanti ne sono successe. Da una parte mi verrebbe da dire il doppio colpo della Juve, dall'altra il Napoli che si muove all'inizio del mese di agosto sulle uscite con la cessione di Gutierrez. A te libera scelta su dove partire.
2: Direi dalla Juventus, che insomma ha piazzato questo doppio colpo importante a livello economico, a livello mediatico, a livello tecnico, perché poi va ad aggiungere alla rosa di Spalletti due interpreti offensivi importanti, ecco, che vanno un po' a completare, a rifinire quel pacchetto offensivo orfano di Dusan Vlahovic, orfano di Openda passato al Lione, anche se con ben pochi rimpianti, mi viene da dire. Colomoni finalmente, Alej Begovic, un colpo in prospettiva secondo me interessantissimo. Però adesso la Juventus ha tutta l'intenzione di continuare ad accelerare, a dare gas sul mercato, perché poi serve sbrogliare la questione portiere, e in questo senso il nome di Guglielmo Vicario del Tottenham è quello che sta scalando piano piano preferenze e gerarchie, per un discorso di fattibilità e per un discorso anche tecnico. E poi ci sarà da pensare anche al difensore da aggiungere alla rosa di Spalletti, con Gatti che sembra sempre più in uscita, in questo senso attenzione al Napoli. Quello di Lukumi del Bologna secondo me resta un nome da tenere in considerazione e su cui prestare attenzione per la Juventus della prossima stagione.
1: Ecco, poi ovviamente adesso si entra anche in una settimana molto importante, perché ci sono diversi ritorni dalle vacanze per il mondiale. Penso per esempio a Lukumi che torna al Bologna, il ritorno che c'è stato già nei giorni scorsi di Leao al Milan, con Gonzalo Ramos che a sua volta si è aggiunto al ritiro rossonero in Australia. C'è poi la questione Ken, su cui voglio arrivare fra poco, però partiamo da qui. Anche per questo è una settimana importante, perché si devono definire anche quei giocatori che tornano adesso dalle vacanze. E arrivo su Lukumi, è la settimana decisiva per lui, per il suo futuro?
2: La sensazione è un po' quella, perché per un po' per tutte le parti in causa è giusto stringere, ecco, adesso, perché agosto è iniziato, perché poi comunque la stagione inizierà a Ferragosto con la Coppa Italia. Insomma, il campionato non è così lontano, mancano meno di 3 settimane, quindi è il momento di stringere su tante cose. Poi ovviamente ci saranno i colpi degli ultimi giorni, quelli inevitabile, però a livello di programmazione, e Lukumi è uno dei colpi programmati dalla Juventus, è giusto stringere, anche perché il Bologna ha voglia di sapere come andrà a finire questa cosa, per poi muoversi di conseguenza e trovare un sostituto del colombiano, che insomma lo sappiamo è un titolare a tutti gli effetti della rosa rosso-blu. Quindi se lo vendi, se perdi uno come Lukumi, lo devi andare a sostituire bene a livello tecnico, a livello di personalità. E dall'altra parte Spalletti, insomma, voglia di iniziare a costruire sensatamente anche la sua difesa. C'è sempre un po' questo alone di mistero su Bremer, che potrebbe arrivare, no, questa offerta irrinunciabile dalla Premier League, ma insomma più passano i giorni in questo senso, più secondo me la Juventus prende consapevolezza del fatto che Bremer viaggia verso la permanenza. Ecco, aggiungere un Lukumi al suo fianco sarebbe importante, e sarebbe importante farlo quanto prima per Luciano Spalletti.
1: Indubbiamente. E poi ho anticipato la questione Moise Kean. Anche qui giorni importanti. La sensazione è che, da quello che sembrava un primo contatto, forse quasi più proposto dall'agenzia di Kean al Como, si stia evolvendo in qualcosa di molto concreto questo interesse della società comasca per Moise Kean. Posizione della Fiorentina?
2: La posizione della Fiorentina è che alla giusta cifra sono tutti in vendita, senza troppi giri di parole. Per la Fiorentina, che nelle prossime ore parlerà con il Como, fra oggi e domani è previsto un po' un contatto diretto, ecco, fra Paratici e il management del Como, per capire se ci saranno veramente gli spiragli per fare questa operazione, perché il Como vuole Ken vorrebbe giocare la Champions League, in questo senso Como gli offrirebbe questo palcoscenico. La Fiorentina vuole 40, parte da una richiesta di 45 milioni. Il Como lì non ci vuole arrivare, però secondo me sai un po' quella dinamica che secondo me alla fine può andare a dama, ecco, perché ci sono un po' tutti gli ingredienti per far sì che questa operazione si possa fare, e secondo me alla fine si farà. La Fiorentina da parte sua sa che se dovesse vendere Ken poi per andare a prendere il suo sostituto potrebbe un po' venire presa così per la gola, passatemi il termine, nel senso che a quel punto sai, le squadre sanno che la Fiorentina ha questi 40-45 milioni di Ken, sa che ha urgenza di trovare un nuovo attaccante, quindi sai, possono spostare altri, penso per esempio al Parma con Pellegrino, quindi l'idea della Fiorentina in realtà è andare, non ti dico a chiudere, ma a definire almeno sulla parola con quello che sarà il sostituto di Moise Kean, e ripeto, in questo senso Pellegrino del Parma è il primissimo nome nella lista di Paratici, per poi andare eventualmente a dare l'ok alla cessione di Kean. Però ecco, io ripeto, continuo a vedere la pista Como Kean molto molto calda.
1: Ecco, poi hai detto giustamente di quello che potrebbe essere il sostituto. In questo momento si è parlato di Lucca. No, non lo so se Lucca possa essere in realtà il profilo, tra virgolette, giusto per quella che è l'idea di calcio di Grosso. La proposta Pellegrino. Si può magari, secondo te, valutare anche qualche nome, magari dall'estero, visto che Paratici ha pescato tanto dall'estero in questo mercato, magari nomi ancora non usciti, oppure. Soprattutto Pellegrino in questo momento è il nome in primissima fila per l'attacco della Viola.
2: Allora, con Paratici in realtà non mi sento di escludere sorprese, non mi sento di escludere colpi dall'estero, perché l'abbiamo visto, insomma, ha attinto molto dai campionati esteri in questa prima fase di mercato. Però l'idea sarebbe quella di avere un attaccante, un centravanti pronto e che conosca la Serie A, nel senso un centravanti che non abbia bisogno di settimane, mesi di ambientamento, di capire il calcio italiano, di capire i ritmi, di capire la tattica. Da qui mi viene, insomma, torno a dire che quello di Pellegrino è assolutamente il primo nome nella lista della Fiorentina. I discorsi con il Parma ci sono già stati, c'è un po' una differenza di valutazioni, perché il Parma vuole 30 milioni per il suo cartellino, la Fiorentina vorrebbe fare un iniziale prestito con obbligo condizionato, sai, no? Tutte le formule che vanno di moda adesso per arrivare a 25 massimo. Quindi differenza di valutazione, però i contatti ci sono, il giocatore ha già aperto all'ipotesi Fiorentina. Quello di Lucca, onestamente, al momento mi sembra un nome assolutamente in secondo piano per la Fiorentina. Poi è chiaro, non riesce a prendere Pellegrino, non riesce a prendere il piano A, magari inizia a pensare ai piani B. E quindi magari a valutare anche le piste estere, però in questo momento quello di Pellegrino resta il primissimo nome di Paratici.
1: Ecco, poi ovviamente ci sono anche altre situazioni che dovranno essere definite nelle prossime settimane. Ecco, forse fra tutte, Simone, considerando quello che è una priorità per la formazione titolare di una big come la Juve, ecco, la questione portiere per i bianconeri, forse magari non sarà il colpo più intrigante e affascinante che può arrivare in questi prossimi giorni, però forse è quello più importante che deve inevitabilmente arrivare, perché sappiamo come il futuro di Gregorio non è da titolare della Juve, quindi la Juve deve fare il portiere titolare.
2: Ma assolutamente sì, anche perché, sai, pubblicamente la Juventus e Spalletti hanno di fatto, insomma, hanno già detto chiaramente che Di Gregorio non sarà più il titolare della Juventus. Quindi, sai, cioè devi stringere da questo punto di vista, perché il portiere poi ha un ruolo importante nella costruzione di una squadra. Quindi, non lo so, secondo me la Juventus sta un po' rischiando, ecco, da questo punto di vista. Non è bello arrivare ad agosto, oramai insomma, iniziato inoltrato senza avere il tuo portiere titolare. Dibu Martinez era il preferito per un discorso anche e soprattutto di personalità, di gestione della difesa, però mi sembra che la pista si sia raffreddata parecchio. Suzuki in questo momento è più vicino al Paris Saint-Germain, quindi si torna lì. Il nome di Vicario è quello che convince di più, è quello per costi, per esperienza internazionale, perché è italiano e comunque alla Juventus questo non dispiace, quindi ci sarà un tentativo assolutamente nelle prossime ore per Vicario. Se non si troverà la quadra col Tottenham, si valuteranno le alternative. Qui penso a Milinkovic-Savic del Napoli, penso a Chevalier proprio del Paris Saint-Germain, che ripeto dovrebbe chiudere Suzuki del Parma. Quindi questa è un po' la situazione, però in questo momento Vicario è quello che convince di più per una lunga serie di motivi.
1: E vedremo se e quando verrà definito. Mi sposto poi, che abbiamo parlato prima di Pellegrino, Simone, per quanto riguarda anche l'operazione importante che ha fatto il Parma, l'operazione del Bilal Touré, che apre da questo punto di vista una possibile cessione di Pellegrino. Comunque sono operazioni slegate, non dobbiamo, tra virgolette, dare per scontato. Quella è comunque una sensazione, ovvero che Pellegrino può lasciare il Parma in estate.
2: Assolutamente, assolutamente. Il Parma in questo senso si è mosso molto bene, devo dire, perché è andato a prendere un giocatore che è in parte una scommessa, ma che se funziona, insomma, è un giocatore, può essere veramente un giocatore di livello per il Parma. È in chiusura la trattativa per il Bilal Touré con l'Atalanta, un'operazione secondo me molto intelligente perché è un prestito oneroso con diritto di scatto, che diventa obbligo con determinate condizioni a 10-12 milioni, quindi cifre tutto sommato accettabili per il Parma, che di fatto adesso può vendere Pellegrino alle proprie condizioni senza particolare fretta, perché appunto il sostituto di fatto è in arrivo, quindi ottima mossa del Parma, e sì, che fa capire di fatto che Pellegrino, che sia fiorentina o che non sia fiorentina, è comunque in uscita, sarà il grande sacrificato di questo mercato in uscita del Parma.
1: Ecco, invece, tornando a Moise Kean e al Como soprattutto, detto appunto di quello che può essere una settimana importante sul fronte Kean, da settimane ormai verrebbe da dire c'è questa forbice minima ma che rimane col Chelsea per Chalobah. Anche qui possiamo dire che sono ore e giorni decisivi, ma direi in un senso o nell'altro, perché non so quanto la voglia portare avanti il Como, anche questa trattativa che veramente sta diventando
2: Sì.
1: una delle telenovele di quest'estate.
2: Sì, si stanno anche un po' spazientendo i dirigenti del Como, perché poi è vero, ogni volta che siamo lì per chiudere, poi il Chelsea cambia sempre qualcosina, ma insomma io anche dal punto di vista del Chelsea onestamente non capisco come, cioè, mi sembra questo tirare la corda, non so quanto possa essere produttivo, anche perché il Chelsea, ragazzi, ha tipo una squadra 45-50 giocatori, quindi a un certo punto anche loro dovranno cedere, dovranno iniziare a vendere. Ma sai, la cosa è quella: il Chelsea parte, cioè, continua a chiedere 35 senza bonus, poi a volte sembra aprire i bonus, poi si tira indietro, percentuale di rivendita, poi dice no, non è vero. Quindi è un po' così la situazione, la trattativa in questo momento. Però insomma, il Como è molto convinto, ha già il sì del giocatore, ha i soldi da spendere, e secondo me alla fine andrà in porto questa operazione. Poi hai detto bene tu, insomma, se continuano ad andare per le lunghe è anche giusto girarsi e guardare da qualche altra parte, perché poi non è che puoi arrivare anche qua. Fabregas vuole iniziare a lavorare sulla sua squadra titolare perché ha voglia di fare una grande stagione in campionato in Europa. Avere il tuo leader difensivo ora o averlo fra 2 o 3 settimane cambia, perché adesso ci puoi lavorare, fra 2 o 3 settimane iniziano gli allenamenti pre-partita, quindi è tutto un po' diverso. Però ecco, la sensazione è che alla fine Chalobah, anche perché, ripeto, ha già detto di sì lui, posso davvero diventare un giocatore del Como. La forbice resta, ecco, sono questi 5 milioni, il Como con i bonus arriva a 30, il Chelsea chiede 35, la forbice è questa. Secondo me, insomma, con un passo da una parte e un passo dall'altra, alla fine si può arrivare a dama, ecco, in questa operazione.
1: Poi c'è la questione Inter, Simone, per salutarci, perché Diouf sta lavorando lì sulla corsia di destra, sta facendo molto bene, l'ha fatto anche in amichevole con col Manchester City, però Kiwu è stato chiaro, ci serve un altro esterno lì, lì a destra, e sembra che abbia ripreso quota, no, l'opzione Moussa Diaby, che era stato accostato anche in passato, in passato all'Inter. Che margini ci sono, considerando soprattutto che, essendo proveniente dall'Arabia, penso che lo stesso Diaby debba fare un sacrificio non da poco per aprire al suo arrivo in Italia.
2: E da questo punto di vista ti dico, il giocatore sembrerebbe comunque propenso ad un taglio evidente del proprio ingaggio. Il problema secondo me è più fra club, più con l'Al-Ittihad, che lo ricordo, per il suo cartellino spese 60 milioni di euro. Ora è chiaro che non può chiedere quelle cifre, però sai, l'Inter vorrebbe un po' abbassare quelle che sono le pretese del club arabo, inserendo una contropartita, inserendo nello specifico Aslani. Non mi sembra che in questo momento l'Al-Ittihad sia interessato, quindi comunque c'è da lavorare. Però Diaby è certamente un nome, uno di quelli che piace, ecco, all'Inter, anche perché Kivu sta spingendo da questo punto di vista, insomma. È consapevole un po' di tutte le difficoltà che ci sono state, Palestra che sembrava preso, poi è andato al Chelsea, Khalili che preso, visite, poi il CONI non ha dato l'ok, quindi insomma Kivu è consapevole di quello che è successo, però adesso spinge, adesso sta dicendo ok, va bene tutto ragazzi, ma io ho bisogno del mio esterno destro titolare, perché ancora non ce l'ho, perché va bene Diouf che ha fatto una grande pre-season, però Diouf non sarà l'esterno titolare dell'Inter, ecco, quindi Kivu in questo senso sta spingendo. Diaby è un nome, però ecco, ripeto, l'Al-Ittihad non mi sembra voglia inserire contropartite nell'operazione, voglia soltanto cash.
1: E bisognerà vedere come si definirà l'operazione. Simo, per salutarci, torno sulla Fiorentina, perché uno dei colpi più intriganti, non solo mi verrebbe da dire di questa settimana, ma più in generale del mercato, e potrebbe essere Franco Mastantuono da Real Madrid. Che margini ci sono?
2: In casa Fiorentina c'è grande ottimismo, ti dico, da questo punto di vista, perché col Real Madrid, anche dopo l'amichevole di sabato, che ci sono stati nuovi contatti in merito, la quadra sarebbe più o meno stata trovata. Il giocatore non è convinto, il giocatore vorrebbe come prima cosa tornare in patria, vorrebbe tornare a giocare in prestito da River Plate, e sta facendo pressione in questo senso. Il Real Madrid gli ha già detto di no, perché lo vuole dare in prestito in Europa, per farlo crescere, per farlo maturare all'interno del calcio europeo. C'è ancora un po' questa fase di stallo, che credo sarà risolta sinceramente nel giro di uno o due giorni massimo, ecco. Però la Fiorentina è molto ottimista da questo punto di vista, ottimista nel riuscire a convincere Mastantuono e il suo entourage della bontà del progetto Viola, e quindi potrebbe essere lui il primo esterno offensivo come regalo per mister Fabio Grosso.
1: E quindi una Fiorentina che può rifarsi il look anche in attacco dopo esserselo rifatto sia in difesa che a centrocampo. Simone, grazie e buona giornata e buon lavoro.
2: A te Lorenzo, un saluto a tutti.
1: Grazie a Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, piccolo break al rientro, Mirko Nicolino per fare il punto su quelle che sono magari un po' più di indicazioni anche che sono arrivate da queste amiche, vuole cercare di capire quali potrebbero essere i prossimi colpi di mercato che possono fare la differenza in Serie A. Non mi fare mai più una cosa del genere, mio caro Andrea Magliocca in cabina di regia.
2: Scusa,
1: ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: Ancora insieme qui con Rotocalcio in questo lunedì mattina su TNV Radio. Lorenzo Beccarisi in studio, Andrea Magliocca in cabina di regia. Andiamo a dare anche il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno.
1: Buongiorno Lorenzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, partiamo da quello che ci ha detto il campo. Poi con te Mirko voglio anche un pochino aprire una parentesi su quello che è successo in settimana fronte calcio italiano e nazionale, però ci arriveremo più avanti. Prima ti chiedo quali sono gli spunti più interessanti che sono emersi da queste prime amichevoli, se hai avuto modo di vederle, quali hai avuto modo di vederle e se effettivamente ci sono degli spunti interessanti, perché si dice sempre il calcio d'agosto conta poco, poi in realtà ad agosto hai avuto modo di vederle, quali hai avuto modo di vederle e se effettivamente ci sono degli spunti interessanti, perché si dice sempre il calcio d'agosto conta poco, poi in realtà ad agosto

0: complete, cantieri totalmente aperti. Ce ne sono alcune che hanno anche collezionato qualche brutta figura, onestamente, contro squadre, contro compagini di categorie inferiori. Penso per esempio alla sconfitta della Roma, alla sconfitta del Napoli di Allegri. È chiaro che in questo momento i risultati contano tanto e non quanto. Quello che emerge in generale è che ci sono squadre che hanno tantissimi giocatori. Penso al Napoli, penso alla Juventus, che la Juventus si ritrova oggi con 34 giocatori, il Napoli quasi 40, e il campionato si gioca praticamente tra 20 giorni, e di fare operazioni in entrata e in uscita, e fare operazioni in entrata e in uscita diventa sempre più complicato. Ci sono pochi soldi, pochi acquirenti per i giocatori che soprattutto le big vogliono cedere, e grandi difficoltà ad acquistare giocatori importanti o che facciano cambiare il volto. Penso alle difficoltà che sta avendo la Roma, la stessa Juventus, che comunque due colpi negli ultimi giorni li ha messi a segno dopo i due principali. Penso al Milan, che ha preso Gonzalo Ramos, ma poi si è un po' fermato, il Napoli stesso. Insomma, un'estate caratterizzata da grandi difficoltà, ma del resto non mi aspettavo niente di diverso.
1: Ecco, sicuramente difficoltà, però ne parlavamo prima anche con Vincenzo. In realtà c'è stato un po' non dico un cambiamento di tendenza, però alcune società hanno scelto di cambiare un po' quella che è l'inerzia, no, classica del mercato, perché si è sempre detto prima si vende e poi si compra. Ecco, il Milan ha forse dato il via a questo segnale forte, perché comunque 100 milioni abbondanti per la coppia Gonzalo Ramos e Mario Chila li ha spesi. Poi il Como con l'operazione di Copazza, adesso sta definendo anche Chalobah, ci si avvicinerebbe ai 100 milioni. La Fiorentina ha speso tantissimo, la Juve nel weekend ha speso tanto ancora prima di cedere. Ecco, mi sembra che comunque alcune, non tutte, penso all'Inter, penso al Napoli, stanno ancora aspettando. Alcune società in Italia hanno cercato, forse per il timore di essere anticipate da chi ha più disponibilità economica, hanno cercato di stare un pochino di più al passo col mercato, magari anche facendo dei sacrifici economici importanti.
0: Sì, la Juventus nel weekend è andata a investire oltre 80 milioni su due giocatori. Arrivato a un certo punto si innesca un meccanismo per il quale, come dicevi giustamente tu, Lorenzo, intanto devi anticipare la concorrenza e non puoi più correre il rischio di perdere degli obiettivi importanti. Dall'altro dai anche un segnale a quelli che non vogliono andare via, perché penso, per
1: Certo.
0: esempio, ritorno sul Napoli prima, ma anche sulla Juventus. La Juventus oggi deve cedere 7-8 giocatori, e la questione è che a parte i giovani che hanno mercato, che sicuramente poi alla fine andranno, vedi Hadžić che è addirittura d'arrivo, vedi lo stesso Miretti, però ci sono quelli un po' più esperti, per esempio David, Koopmeiners, che pur avendo avuto delle offerte, Cabala, anche pur avendo avuto delle offerte, non vogliono andare via. E quindi con gli acquisti tu dai anche un segnale a quegli elementi lì, cioè gli stai praticamente dicendo: ok, non aspettiamo più che voi andiate via, noi gli acquisti li facciamo, poi starà a voi prendere atto di una situazione che vi vede da comprimari, se non da esclusi dal progetto. Quindi credo che la situazione si possa leggere anche in questo senso, soprattutto per la Juventus, che nel weekend appunto ha dato un'accelerata importante al suo mercato in entrata.
1: Assolutamente, assolutamente sì, l'accelerata c'è stata e c'è stata in maniera netta. Ecco, non so, e qui mi sposto sul tema calcio italiano, Mirko, se questa estate abbia dato un'accelerata al calcio italiano la nomina di Giovanni Malagò a presidente della FIGC, l'ambizione di questo progetto nuovo con Maldini, con Leonardo, il tentativo addirittura per Guardiola. Poi è successo tutto quello che è successo in quella che è stata veramente una settimana ai limiti della follia. Cosa ci lascia tutto quello che è successo la scorsa settimana e come ripartirà poi?

0: il calcio italiano.
1: Ma io intanto ci terrei a fare una premessa importantissima. La professionalità e le qualità sportive e umane di Claudio Ranieri e Roberto Mancini, secondo me, non sono in dubbio, non le metterei mai in dubbio. Poi si può discutere sul modo in cui Mancini si è lasciato con la nazionale, ma modo in cui Ranieri si è lasciato con la Roma, però parliamo di due professionisti assoluti e che hanno delle conoscenze, ripeto, calcistiche, ma anche di cultura in generale, che secondo me non possono essere messe in dubbio. Poi è chiaro che in dubbio e in discussione mettiamo il modo in cui si è arrivati a questa situazione qui, con una direzione tecnica scelta e abbandonata praticamente prima di subito. Sono d'accordo con chi dice che la questione dello sponsor di Pirlo è solo una, è stato un pretesto semplicemente per disinnescare quello che poteva essere un cambiamento epocale. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, sarebbe stato comunque un tentativo, ma sposo la versione di Spalletti quando dice che è provato ad aggiornare un dispositivo vecchio con un sistema operativo nuovo, alla fine ha prevalso lo status quo e si è tornati al sistema operativo precedente. Che poi magari questa sarà la scelta migliore, lo vedremo, però onestamente abbiamo assistito a un teatrino oggi. Ho letto di nuovo, per esempio, nuove dichiarazioni di Cairo che dice: ah, noi come Serie A eravamo contrari a Mancini, volevamo Conte. Ho capito, ma la Serie A ha investito di un potere il presidente federale, il presidente federale a sua volta ha investito di un potere il direttore tecnico. Una volta che ci sono delle deleghe, ognuno deve poter decidere, perché se chi viene scelto per guidare la FIGC e la nazionale italiana devono essere dei pupazzi, allora onestamente non ci siamo. E poi andiamo a dire ad Infantino che è manovrato dai poteri forti, perché in Italia cosa succede?
0: No, poi su Infantino ci torniamo, perché è arrivata una notizia importante dall'Inghilterra, ma ci arriveremo fra poco. Prima però torno su quello che hai detto adesso, ovvero pensare di poter, non dico manovrare, però non immaginarsi un Giovanni Malagò molto autorevole, autoritario, che prenda lui le decisioni in prima persona, era abbastanza utopistico. Quindi se la Serie A 3 mesi fa ormai dava il suo placet a Giovanni Malagò, non può sorprendersi 3 mesi dopo se Malagò ha fatto di testa sua o di testa sua affiancato da un direttore tecnico. Cioè è sbagliato il principio, cioè se si voleva una figura che facesse ciò che gli veniva indicato, punto e basta, non si poteva pensare a Giovanni Malagò come figura pirata. Poi parlerà il campo, sarà il tempo che ci dirà se le sue scelte saranno corrette, però già di per sé, a prescindere da posizione favorevole, non favorevole rispetto a quella che è stata la decisione finale, già vedere un presidente federale che si assume tante responsabilità, ma va anche un po' a delegittimare il suo ruolo, perché comunque adesso col ruolo di direttore tecnico il presidente federale ha meno incisività da un punto di vista proprio di campo, secondo me è già un qualcosa che segna un cambiamento rispetto al passato, perché prima c'era il presidente federale che doveva sentire tutte le componenti e diceva ho le mani legate perché non posso far contenti tutti. Adesso c'è un direttore tecnico che prenderà le scelte e poi non sarà un problema suo se quelle scelte non piaceranno a qualcuno.
1: Credo che ora forse un po' la pressione si sposterà più sul direttore tecnico.
0: Esatto.
1: No? però diciamo che non cambierà quello che è il sistema italiano, il sistema di influenze, un sistema che tende ad auto tutelarsi e a indignarsi a targhe alterne. Prima citavo per esempio la questione dello sponsor di Pirlo, consentimi una parentesi: Pirlo viene massacrato, letteralmente massacrato dai media per questo sponsor, che effettivamente lascia un po' perplessi, no? un accordo che tra l'altro mi pare che Pirlo fosse anche pronto a rompere pur di avviare una sua carriera da commissario tecnico della nazionale. Mi sembra strano, per esempio, che però nessuno si indigni quando o nessuno si dimetta quando la Lega Serie A fa un accordo con Polimarket, che è una società che lo Stato italiano ha definito illegale perché non ha una licenza per operare in Italia, infatti la Lazio è in corsa ai ripari perché era anche sponsor della Lazio, e oggi nessuno ci spiega dalla Lega Serie A chi è il responsabile di questo accordo con una società che in Italia, ripeto, non ha diritto legale di operare. Quindi eppure non vedo questo polverone mediatico e non vedo che qualcuno sia pronto a fare un passo indietro. Cioè, perché i media, ma anche tanti addetti ai lavori che si sono espressi contro Pirlo, non chiedono la testa dei vertici della Lega Serie A che hanno fatto un accordo sponsor, ripeto, in Italia in questo momento illegale? Poi un giorno magari compreranno una regolare licenza e opereranno in Italia in maniera legale, però intanto l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, che è l'agenzia statale delle licenze, ha affermato con un comunicato che il sito deve essere oscurato perché è illegale. Ora capisci, Lorenzo, che è difficile operare in questo contesto in cui alcune cose si vengono giustificate, altre invece vengono simili, vengono condannate. Al solito c'è una disparità di trattamento che dobbiamo cercare di superare se vogliamo dare un segnale all'estero e agli investitori, perché poi non ci dobbiamo sorprendere se gli investimenti nel calcio italiano, soprattutto quelli dall'estero, calano.
0: Sì, considerando poi quanto anche la battaglia legale contro la pirateria della Lega Serie A sia centrale, no, nel programma della Lega, ecco, pensare che ci sia stata una partnership con un sito non legale in Italia fa un po' riflettere. Però diciamo, chi di dovere non si assumerà le responsabilità, come succede praticamente sempre. Però poi ci arrivo a quello che sarà il nuovo corso della nazionale, Mirko, perché nei giorni scorsi, per esempio, no, mi sono capitate le immagini di Liberali, il gol che ha fatto, no, nell'amichevole del Como, e ho pensato, secondo me la nazionale, ora non dico che ripartirà da Liberali come singolo nome, però mi aspetto una nazionale molto molto giovane da subito. Sappiamo che Mancini nel suo primo corso era anche accompagnato da risultati diversi e da, per certi aspetti, pressioni diverse, e quindi si era preso, diciamo, questo lusso, no, di prendere giocatori che ancora devono affermarsi. Zaniolo prima, Pafundi poi, fortune alterne, verrebbe da dire. Però mi aspetto questo, mi aspetto soprattutto all'inizio di vedere una nazionale che avrà le sue certezze, Donnarumma, magari Ken e più Esposito, che comunque sono due attaccanti che hanno delle risposte importanti, magari Di Marco, Tonali, Barella. Però poi io penso che ci sarà veramente una pesca importante intorno a questo gruppo di giovani che magari non si sono affermati, si devono ancora affermare, però che qualcosina c'è. Cioè, le nazionali giovanili qualcosina ce l'hanno fatta vedere, soprattutto all'estero, stiamo avendo degli italiani che giocano con discreta continuità. Non dico che rivedremo le stesse convocazioni fatte a giugno da Baldini, no. Però secondo me da quel gruppo si pescherà più di qualche elemento fin da subito.
1: Ah, io credo che a Mancini non manchi il coraggio e la conoscenza per fare determinate scelte coraggiose. Qui scusate il gioco di parole. Quindi credo che ci saranno tante novità, ci saranno tanti giovani. L'importante è essere molto chiari, cioè inizia un ciclo che non sappiamo dove ci può portare. Ecco, la nazionale italiana sta vivendo, il calcio italiano in generale, stanno vivendo un momento di crisi importantissimo, ma crisi in sé è anche una parola che porta un significato di opportunità devono essere però colte senza pressioni, perché io ho cominciato a leggere un po' in giro Mancini con i giovani, lo spettacolo, il calcio moderno, otterrà questo, otterrà quest'altro. No, perché ricordiamo, dopo l'Europeo, quando è finito quel gruppo nucleo storico di giocatori, Mancini ha fatto grosse difficoltà. Spalletti esce dal Napoli con lo scudetto sul petto, va in nazionale e non ottiene i risultati. Quindi attenzione a cominciare a raccontare che servirà il gioco. No, serviranno ragazzi bravi. E ragazzi bravi, secondo me, ne stanno emergendo. Bisognerà avere un po' di fortuna, sperare che questi ragazzi insieme riescano a fare un percorso, sperare che quelli che hanno un po' più di esperienza, tu ne hai citati diversi, io aggiungo per esempio anche Mancini della Roma, costituiscano uno zoccolo duro che consente a questi ragazzi di far bene e senza tante pressioni. Perché se cominciamo a chiedere chissà che cosa, onestamente partiamo male. Poi sono d'accordo con Claudio Ranieri quando dice che l'Italia deve ripartire dalla tecnica e dalla tattica individuale nei settori giovanili. La tattica collettiva narrata soprattutto da qualcuno ha creato dei danni irreparabili. Lo diceva Massimiliano Allegri 6-7 anni fa, lo dice Claudio Ranieri anche oggi. Bisogna ripartire dalle individualità. Lo stop, il tiro in porta, nessuno, se voi notate, in Italia ormai i gol su calcio di punizione, i gol da lontano sono merce rara. Perché? Perché non abbiamo più costruito calciatori bravi tecnicamente e tatticamente a livello individuale. Ripartiamo dalle individualità, poi una volta costruiti i giocatori, crescendo, diamo loro anche la tattica. Fare gli schemini nei pulcini, negli esordienti, non serve a niente. Serve solo a creare dei soldatini che poi davanti al primo imprevisto non sanno dare una risposta. Però credo che da questo punto di vista Claudio Ranieri sia una garanzia.
0: Indubbiamente, c'è però un altro aspetto, Mirko, poi ti salutiamo, che a me continua a convincere poco, perché tu hai parlato di settore giovanile, di ragazzi che bisogna formare praticamente dalle basi. Gli investimenti sui settori giovanili sono prossimi allo zero, anche perché investimenti sui settori giovanili vengono visti come compro un ragazzo di 13, 14, 16 anni per la primavera. Detto che secondo me la prima cosa da fare è abolire quella regola demenziale introdotta dalle squadre di Serie A qualche anno fa della primavera fino a 20 anni, perché a 20 anni tu dovresti essere sparito da tempo dal settore giovanile, perché non c'è ambiente al mondo in cui a 20 anni rientri nel settore giovanile. La scuola a 20 anni non la fai più, cioè, sei nel mondo dei grandi, sei nell'università, non sei più a scuola, invece nel calcio sei ancora nel settore giovanile a 20 anni, eresia assoluta. E poi però bisogna anche fare i conti con il sistema alla base che si nutre di, possiamo definire tranquillamente, dopolavoristi che praticamente perdono il loro tempo, perché neanche ci guadagnano, perdono il loro tempo per formare questi ragazzi. Fino a che non ci sarà una professione, che è quella dell'istruttore, del formatore di questi ragazzi, secondo me non si andrà mai da nessuna parte. Però questo è un qualcosa che non riguarda singoli club, forse neanche riguarda solamente la federazione, è un mondo molto più ampio, molto più grande, secondo me non basteranno neanche 5 o 10 anni per riformare tutto questo. Però si parla di medio-lungo termine, ovviamente. E poi però oggi esce un'intervista in cui leggiamo che la National League sarà fondamentale. Detto che la National League è la competizione più demenziale che sia mai stata inventata negli ultimi anni, e torniamo a un discorso anche qui fatto precedentemente di come la UEFA giustamente se la prenda con Infantino, poi però la UEFA stessa si inventa delle cose folli, secondo me, pur di fare cassa, allarga la Champions League, inventa la Conference, inventa la National League, pur di fare soldi in più e aumentare i problemi. Però non ha senso, cioè, soprattutto se pensiamo che 10 giorni fa la Lega Serie A aveva accettato un programma presentato da persone diverse che parlava di un progetto a 8-10 anni. ora perché non ci sono più quelle due persone, la cosa più importante è la National League di settembre 2026, cioè c'è poca, verrebbe a dire, credibilità da questo punto di vista.
1: Sì, il sistema va ripensato tutto. Noi dobbiamo tra l'altro ricordare una cosa, che la maggior parte dei tesserati della federazione sono dilettanti.
0: Esatto.
1: Ed è lì che ci sono la maggior parte dei settori giovanili, da cui poi magari partono dei ragazzi per andare in settori giovanili dei professionisti. E siamo, così mi collego alla questione relativa ai prossimi europei, abbiamo 16 stadi che sono stati candidati. Ora vedremo cosa dicono gli ispettori dell'UEFA, cioè in che condizioni sono. Abbiamo tempo fino ad ottobre per queste ispezioni. Ma io dico, se venite al sud, c'è una carenza di strutture, soprattutto qui da noi, incredibile, e questo limita tantissimo la crescita dei ragazzi, perché avere strutture moderne, valide, già questo consente di lavorare meglio. Poi ovviamente va fatto anche quello che dicevi tu, un discorso diverso dal punto di vista dei formatori, che più che rincorrere, ripeto, i risultati e il gioco, perché una volta si rincorrevano i risultati, adesso io vado a vedere anche settori giovanili in cui sento parlare già in nelle piccolissime categorie di, ripeto, schemi, proposta di gioco, cioè a quei livelli lì dobbiamo ritornare tornare sui singoli, sulle strutture, sulla formazione, e poi potremo parlare della Nations League, perché parlare oggi della Nations League dopo che veniamo da risultati catastrofici non ha nessun senso. Che l'Italia ottenga dei risultati alla Nations League è probabilmente importante per il coefficiente UEFA, che ci aiuterà anche eventualmente a qualificarci agli europei. Però se la priorità diventa la Nations League, allora il problema è molto più grosso di quello che pensi.
0: Indubbiamente. E dicevo prima della notizia che arrivava sul fronte infantino dall'Inghilterra, perché la Football Association è pronta a ritirare il suo sostegno alla rielezione di Gianni Infantino come presidente della FIFA. E io penso che se si muove una federazione importante come la Football Association, e quindi la federazione inglese, ecco, inizia a essere un segnale forte che può portare anche a un cambiamento dal punto di vista del calcio mondiale, però questo poi lo vedremo nel corso dei prossimi mesi, 2027 o 2028, ora non ricordo quando è la scadenza del mandato di Gianni Infantino. Non è da escludere, visto tutto quello che è successo, possa anche essere anticipata, diciamo, un po' la fine del mandato di Gianni Infantino. Mirko, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao Lorenzo, un caro saluto a tutti.
0: Grazie a Mirko Nicolino. Ci fermiamo, ultimo break, torniamo tra pochissimo.

0: Ultima parte di questo appuntamento con Rotocalcio, sempre con Lorenzo Beccarisi in studio e con Andrea Magliocca in cabina di regia. Ci torniamo in realtà su quelli che sono i temi di casa paura, Juventus. Juventus protagonista sul mercato in queste ultime ore. Allora ne parliamo con Camillo De Michelis. Camillo, buon pomeriggio, anzi buongiorno ancora, dai, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Siamo ancora sul buongiorno, per quanto mezzogiorno e 40 può anche essere buon pomeriggio. Per una Juve che sta lavorando tanto, magari è pomeriggio per la Juve, visto che è in tournée a fuso orario ben diverso, con due operazioni non da poco, Camillo. Il doppio colpo alla Ibegovic e Colomoni, che rappresentano che tipo di segnale mandato dalla dirigenza bianconera?
1: Beh, un segnale in controtendenza rispetto alle ultime stagioni, perché per quanto no, Colomani sia stata un'operazione lunghissima con tre dirigenze, tantissimi allenatori, però alla fine sono riusciti a prenderlo intanto. Questa è stata la prima differenza rispetto a Comolli, che non solo non era riuscito a prendere Colomani, ma aveva anche poi rovinato tutti i rapporti con il Paris Saint-Germain e insomma Carnevale ha dovuto ricostruire tutto, anche se nel finale poi c'è stato un po' di tensione tra Paris Saint-Germain e Juventus, e infatti poi è cambiata la formula di questo trasferimento. Ma al netto di questo, il cambio di tendenza è legato sicuramente ad Alaj Begovic, intanto perché in Serie A ormai non siamo più abituati a prendere un giocatore di 18 anni che comunque è ricercato anche dalla Premier, qui è stato a un passo dal Chelsea, e Xabi Alonso si era speso tantissimo per portare Alaj Begovic a Londra, e soprattutto la Juventus rispetto al passato inizia a lavorare su dei prospetti anche futuri, perché non so, le operazioni con Mainers, Douglas Luiz, giocatori no, già con un'età all'apice della loro carriera, strapagati sia dal punto di vista del cartellino degli ingaggi, hanno poi portato la Juventus ad avere una situazione sul mercato molto difficile, attualmente ancora molto difficile in chiave cessioni. Quindi direi che insomma è un colpo che dà due colpi che danno qualità, perché Colomani sa giocare bene con i compagni, era un attaccante chiesto fortemente per tutti questi mesi da Spalletti, e da gennaio che Spalletti chiede Colomani, e Alaj Begovic va a occupare la casella trequartista che nel corso dell'ultima stagione è mancata tanto.
0: Ecco, quindi possiamo inquadrarlo lì a livello di posizione. Alaj Begovic partirà da numero 10, con la possibilità magari anche di spesso scambiare la posizione con Yıldız, anche un modo per accentrare di più la posizione di Yıldız, nonostante comunque mantenga quella zona di partenza dalla zona sinistra del campo.
1: Sì, guarda, quella che è una cosa che ormai ho imparato dopo un po' di tempo, no, che sono guardare tutte le partite di Yıldız, è che io non lo vedo tanto, ma il mio pensiero conta zero, sia chiaro. Centro del campo è una cosa che ha spiegato anche Spalletti, lui fa fatica quando non ha spazio, fa fatica quando le spalle alla porta e perde quell'imprevedibilità, perde quella forza, il dribbling. Ci ha provato, perché ci ha provato prima Thiago Motta, poi Spalletti stesso, e spalle alla porta si perde in dinamiche difficili, soprattutto in Serie A, con un campionato che dal punto di vista della tattica, della fisicità, è tosto per tutti. E quindi la Juventus ha cercato, no, magari qualcosa di diverso, era partita con l'idea Brahim Diaz, poi però il giocatore ha chiuso all'ipotesi Juve, all'ipotesi di andare via dal Real Madrid, e allora ha trovato poi Alaj Begovic grazie anche a Ricky Massara, che lo voleva portare già alla Roma. E sì, direi di collocarlo in quella zona di campo lì, perché comunque Spalletti l'ha anche detto, no? A noi serviva un trequartista con la palla addosso e bravo nello spazio stretto, e Alaj Begovic è quel giocatore lì, quindi direi di iniziare a metterlo nei campetti da trequartista dietro la punta. Poi ovviamente quando inizieranno a far sul serio, quindi le prime partite, capiremo bene anche la collocazione dei tre trequartisti che dovrebbero essere con Seisao, Alaj Begovic e Yıldız.
0: Questa potrebbe essere la nuova Juve, che però, Camillo, ha bisogno ancora di qualcosa. La priorità adesso è il portiere, possiamo dire lì, oppure si aspetta comunque quello che può offrire il mercato? Perché la sensazione è che a tre settimane dall'inizio del campionato si sa che i portieri in questo momento a disposizione di Spalletti non hanno la fiducia per essere titolari, e quindi forse quella diventa una priorità importante.
1: Sì, l'hanno detto tante volte, cioè sul portiere non si sono mai nascosti. Noi vogliamo un portiere, hanno detto tutti, da Carnevali a Spalletti, Chiellini, Massaro non ha parlato, però, e non penso abbia voglia tanto di parlare, insomma, iniziando a conoscere un po' il modo di lavorare del nuovo dirigente della Juventus, però comunque tutti hanno dato delle linee chiare sul portiere. E, non so dirti in questo momento con Suzuki vicino al Paris Saint-Germain se la Juventus vorrà intensificare subito i contatti con il Tottenham per Vicario, aspetterà qualcosa. Io ho la sensazione che Vicario sia sempre stato il piano C in tutte le varie situazioni di questo mercato, perché all'inizio si è partito con Alisson, poi il Dibu Martinez, e lui era sempre il piano, il sostituto, e adesso anche con Suzuki dopo c'è Vicario. E onestamente credo che la Juventus per prendere Vicario, insomma, non devi far troppa fatica, perché è un giocatore in uscita, è stato convocato nella tournée del Tottenham, perciò credo che forse proveranno ancora a valutare qualcosa sul mercato, ma in questo momento credo che la priorità possano essere le cessioni, David e Gatti su tutti. Se dovesse arrivare una bella offerta dal Napoli per Gatti, allora a quel punto la pista Lucumi potrebbe scaldarsi parecchio, e se dovesse andare via David sicuramente verrà fatto qualcosa dal punto di vista dell'attacco, Pellegrino, Zezé e forse anche Vlahovic, li terrei sempre nel vivo del mercato della Juventus.
0: Queste dunque le possibili opzioni per la Juve da qui al termine del mercato. Camillo, l'ultima prima di salutarti, la questione tournée, la Juve che è partita con Alai Begovic e Colomuani, quali sono gli appuntamenti per i bianconeri nei prossimi giorni?
1: Ma mercoledì ci sarà la prima amichevole contro il Chelsea, e direi che questa è probabilmente forse la prima vera amichevole dell'estate della Juventus, perché comunque abbiamo visto, no, formazioni un pochettino rimaneggiate contro Basilea, Standa, Liegi e anche il Nizza. Qualcuno ha messo, no, più minuti nelle gambe, però con il Chelsea mi aspetto qualcosa di molto simile a una partita di campionato, perché adesso la parte dura del ritiro è finita, e allora la Juventus pensa di poter far fare più minuti ad alcuni giocatori, chi è rimasto magari qua a lavorare e non ha fatto il mondiale, cercare di fare minuti anche a chi è arrivato da poco. Insomma, penso che si inizierà a fare sul serio e si inizierà a dare, no, un'idea di partita vera, con delle tracce, con dei moduli, con delle situazioni, e penso possa già essere, magari anche possano vedere i tifosi della Juventus anche Alai Begovic e Colomuani.
0: E allora vedremo anche quando faranno il loro esordio con la maglia della Juve i due nuovi acquisti. Camillo, grazie e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Camillo De Michelis, come sempre in chiusura con Rotocalcio. Andiamo anche da Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
2: Ciao Lore, buongiorno.
0: Allora, partiamo da qui, da Alai Begovic e Colomuani. Che colpi sono per la Juve?
2: Beh, da comunque Porta due calciatori con delle qualità che non aveva in rosa, perché Alai Begovic è un'ala che punta l'uomo, che gioca con una certa velocità, può giocare a destra, a sinistra, vede la porta, che a parte il Diz, comunque gli esterni della Juve non vedevano poco la porta, e poi Colomuani è quello che farà giocare bene quelli sulla tre quarti, perché Colomuani, a parte nell'Eintracht e nelle prime sei quando arrivò in Italia, non è mai stato un bomber, sempre stato più un calciatore comunque bravo a giocare spalle alla porta, e a comunque creare i corridoi, gli spazi per i trequartisti, per gli inserimenti dei centrocampisti, dei terzini. Ha un centravanti boa che giocherà spalle alla porta, dominante nel gioco aereo, aveva bisogno, Spalletti, di un calciatore con queste caratteristiche. La Juve porta a casa un calciatore che già conosce la casa.
0: Ah, quello sicuramente sì, e può dare una mano. Però cosa manca ancora a questa Juve, Alain? Perché comunque, inevitabilmente, prima parlavamo del discorso portiere, anche dietro forse, io continuo ad avere un po' di dubbi sul reparto difensivo. c'è questa idea che può portare a Lukumi con Gatti che piace al, al Napoli. Serve anche qualcosa dietro probabilmente a questa Juve.
2: Beh, sì. Beh, prima di tutto un regista vero, un regista puro, a meno che Douglas Luiz torni a quel torni ad essere quello che arrivò a Torino dalla Aston Villa, una cifra comunque importante. E, dovesse andare via Bremer o Gatti comunque in centrale, sì, ma soprattutto dei terzini. Cioè, io il calcio moderno, la grande squadra senza terzini dominanti non la vedo. E la Juve oggi come oggi chi ha come terzini? Cambiaso, sì, ma Cambiaso è troppo incostante, ma dentro la stessa partita è un giocatore che sa cambiare ritmo, che sa comunque sorprendere anche le difese rivali, che ha certi movimenti, però sulla fase difensiva, sulla fase proprio di concentrazione, ma già nel Genoa aveva quei problemi, non c'è il ragazzo. Poi a destra sì, ha, dei ha due o tre calciatori, ma non sono quei terzini dominanti che ti permettono di fare il gioco. E poi sappiamo che con il calcio liquido di Spalletti i terzini hanno un ruolo molto importante in fase offensiva, anche lì dovrebbe muoversi. E poi il portiere è un gran mistero, perché al giorno d'oggi non avere un portiere fa strano. Una squadra come la Juve, che comunque ha sempre avuto dei portieri di spessore internazionale, lì bisogna tornare a fare un colpo. Io il colpo lo farei sul portiere, perché è necessario.
0: Sicuramente alla Juve un portiere serve. Mi sposto poi invece su quella che è una squadra che ti segui molto da vicino, che dall'inizio del mercato ha veramente scelto la via della rivoluzione più totale, che è la Fiorentina, che ha totalmente stravolto il suo reparto difensivo, ha cambiato tantissimo a centrocampo, manca l'attacco e ci arriveremo. Però intanto ti chiedo, la strategia che sta portando avanti la Fiorentina e questa rivoluzione che ha fatto fino a questo momento, cosa ti sta lasciando? Ti convince? Ricordiamo, Fiorentina che è reduce da un 2-2 anche in amichevole con Real Madrid, ovviamente lascia il tempo che trova, però fa morale. Come la vedi questa nuova Fiorentina fino adesso?
2: Vedo un progetto coerente, poi comunque ha un budget a disposizione per essere coerente. Però l'anno scorso comunque Pradé aveva anche lui una busta importante e spese molto male i soldi, scelse malissimo l'allenatore e portò la Fiorentina a una stagione disastrosa. E adesso Paratici ha messo ordine. Quando tu vedi il mercato della Fiorentina capisci subito come vuol giocare.
0: Sì.
2: Avere qualità a centrocampo, sulle ali molta velocità, un calcio diretto con dei giovani dinamici, potenti, capaci di ripetere gli sforzi, che si proiettano a livello offensivo. Adesso vedremo le due ciliegine, che sono le due ali. E poi c'è il tema Ken, che va risolto, perché una vendita la dovrà fare Paratici. E la vendita grossa per me è Ken. Secondo me ha già l'accordo col Como e manca solo l'ufficialità. Parlando del prezzo, ma non penso che rimanga. Potrebbe essere un'opportunità importante per Piccoli, che ha iniziato molto bene il ritiro segnando in ogni partita, e col prezzo pagato forse potrebbe anche giustificare quel famoso prezzo surrealista che pagò Pradì l'anno scorso per portarlo da Cagliari.
0: Sì, con la cifra molto importante che spese, e che adesso ovviamente anche complica eventuali uscite per Piccoli. Hai parlato di quello che può essere l'attacco. Ecco, il nome principale in questo momento è quello di Mastantuono. Che colpo sarebbe? Detto che sarebbe un'operazione in prestito, poi da vedere se verrà inserito il diritto di riscatto o meno, la ricompra. Cioè, sappiamo che Real Madrid su questo tipo di giocatori non perde mai il controllo. L'abbiamo visto anche con Nico Pazza, nonostante il Como lo abbia ripreso per 60 milioni. Mastantuono è il colpo che può ulteriormente accendere la Fiorentina, e ti chiedo, è perfetto per questa idea di calcio della Fiorentina, oppure, perché c'è sempre anche la questione Gudmundsson, può anche fare un tridente un po' più atipico, grosso, magari meno esterni larghi e più giocatori che amano venire dentro il campo, perché Gudmundsson ama giocare in zona più centrale, anche Mastantuono ama un pochino più stare nella zona della tre quarti piuttosto che proprio sulla corsia e sulla linea. Che tipo di operazione sarebbe?
2: Sì, io vedo un attacco in fase offensiva, vedo un 2-3-5, un 3-2-5, e i due quinti sui terzini. Dunque a questo punto le ali devono essere calciatori che si muovono bene tra le linee e che sanno muoversi soprattutto nel corridoio intermedio. E Mastantuono è un maestro in quella zona. Sì. Gudmundsson lo può fare anche lui. Ormai sui trequartisti sono rinnovati così. Il trequartista che non ha l'esplosività, che non ha l'uno contro uno in velocità, che non ha lo strappo, il fantasista degli anni 80-90 è diventato un giocatore da corridoio intermedio, soprattutto nel 4-3-3. Perché devi giocare lì per fare la differenza, trovare gli spazi tra le linee per poter marcare la differenza, oppure fare il terzo di centrocampo come faceva Luis Alberto con la Lazio, però lì sarebbe molto spregiudicato, perché giocare con Fagioli, Ulai e Mastantuono a centrocampo ci chiediamo chi difende, no? Però sì, sarebbe un colpo importante. Il Real ha pagato 60 milioni comunque Mastantuono, è stato un investimento pesante, se ne parla poco perché a Madrid sanno gestire anche i mezzi di comunicazione, però 60 milioni per un calciatore di 18 anni sono delle cifre importanti. Poi arrivò in Spagna con l'etichetta del prossimo rivale di Lamine Yamal. Mastantuono è durato un mese e mezzo a Madrid, nel River ha fatto benissimo, ci siamo d'accordo, adesso in Europa deve lanciare la sua carriera e Firenze potrebbe essere la piazza che gli permetta di esplodere. Ho sentito dire che le società stanno parlando anche di un prestito biennale, dunque permetterebbe al calciatore anche di poter crescere senza troppe pressioni.
0: Sì, avere anche un po' di continuità, no, nella sua avventura. Tanto non penso che al Madrid manchino giocatori per permettere anche a Mastantuono di fare 2 anni in prestito, quindi dal punto di vista sarebbe un'operazione intelligente. Alen, per salutarci, siamo a 3 settimane dall'inizio del campionato, anzi meno di 3 settimane dall'inizio del campionato. Tra le big, che vedi leggermente più indietro in questo momento dal punto di vista costruzione della rosa, di mercato? Da chi ti aspettavi qualcosina in più fino adesso?
2: Beh, mi aspettavo forse qualcosa in più della Juve sulla tempistica, sulla Roma pure sulla tempistica, perché comunque la Roma non si sa bene se che budget ha sul mercato, se deve vendere con E, se non deve venderlo. Che vendi con E ti cambia il mercato, perché devi andare a sostituirlo. Là davanti abbiamo sentito dopo la partita col Cardiff Gasperini che chiede i giocatori, e poi vabbè, la Lazio non faccio a dirtelo a te, diciamo che è una big per me la Lazio, e comunque il progetto fa tristezza, perché comunque non c'è stato un cambio, non si capisce bene cosa voglia fare lo Tito, e questo comunque fa male, perché in Italia abbiamo bisogno delle big, e la Lazio è una big, e in questo momento lo Tito la sta distruggendo. Dunque nell'ordine Lazio, Juve e Roma soprattutto per le tempistiche.
0: C'è sempre bisogno delle piazze importanti, ecco, quello lo possiamo dire abbastanza, sì, abbastanza tranquillamente. Alcune non vengono al momento trattate come tali. Alen, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Alen Valnegri, come sempre con Alen noi ci salutiamo. Grazie ad Andrea Magliocca in cabina di regia.
3: Paura,
0: non voglio risponderti, mio caro Andreone, meglio di no. Adesso, come sempre, le repliche che ci accompagnano alle 14, quando Lucio Marinucci sarà qui al mio posto per calcio mercato e ritiri, come sempre punto sul mercato, punto su quelli che sono
4: parla
0: i ritiri.
4: Bene, usa l'educazione, è chiaro?
0: Assolutamente sì, mia grandissima colpa. Come detto, dalle 14 alle 17 ci sarà Lucio Marinucci con calcio mercato e ritiri. Io torno domani come sempre dalle 11 alle 13 per Rotocalcio. Prima però c'è sempre l'editoriale. Buona giornata e come detto seguiteci sempre qui su TMV Radio. Ciao.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata da Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto. Hanno preso e l'hanno portati a casa, e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili. Perciò gli arrivi di Attà, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma, sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta.
0: Però 20 milioni per il Torino, per questo Torino.
1: Ma magari Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta.
0: Certo, potrebbe avere dietro qualcuno.
1: Cioè, se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina, è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli. Per cui mi dispiace perché il ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'aria la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche. Per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan: come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi. I soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi. Per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
0: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato all'inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere di questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
2: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare quei calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare e la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
2: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter e rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
2: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
2: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini commissario tecnico.
2: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma di mediatico, perché insomma si parlava di allenatori di Guardiola, insomma di Ancelotti, insomma poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma l'aspetto importante è sì scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
2: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole. È chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello che è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
3: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul 6, non so se prenderanno la Cialoba anche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' capita, nel senso che, se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente questo interesse continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insieme al Milan comunque ha fatto un'operazione d'attacco importante e sì, diverse squadre si stanno muovendo. Certo non è un mercato da bacche molto grasse, diciamo, come si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto.
0: Il
3: 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma direi che c'è un mese pieno.
0: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnolo Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
3: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione, e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi, e indubbiamente non da quest'anno ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo da una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
0: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma partendo dalle giovanili ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
3: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana del Pirata a Marina Castagneto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nei settori giovanili? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi, perché non giocano? Ah, mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicurezza Nazionale, quando lui all'inizio di settembre qualche anno fa convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè con la Roma, lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire, Di Francesco mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi. Anche quella piccola querelle, cioè con la Roma, lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire, Di Francesco mi sembra

0: Chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera durante il talk show a Prandelli e mi ha dato ragione, cioè lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo insieme a Mancini che ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro una Spagna galattica. E lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio ai giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra che questo accada.
1: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
0: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico, il presidente della Lega Pro, che è Matteo Mariani. Lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato, io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato Primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati dovevano entrare, e qualche giovane di Bella Speranza che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità. Ecco,
1: anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
0: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima. Ha vinto il campionato, non con merito, di più. Galloppa, che ora è andato al Modena, no? Ha fatto veramente un lavoro egregio. Però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni e dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League con 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Tiamo Bugnoso che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buon inizio agosto, siamo arrivati a lunedì 3 agosto, un nuovo mese ci accompagna nel nostro format dedicato alla Serie C. Torniamo in diretta con A Tutta C, come detto il format dedicato alla terza serie che potete seguire su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e ho ben poco da ridere, anche se sto ridendo, ma insomma è una settimana non bellissima, venerdì, poi vi spiegherò il perché. Intanto godiamocela, niente di... no, non è vero, niente di grave, in realtà un po' sì, però ecco, di salute sto bene, anche se oggi mi presento in diretta conciata come un semaforo. Ieri ho fatto una giornata di mare, mi sono ustionata, quindi sono rossa e...

0: ho realizzato tipo 5 minuti fa, che avevo messo una maglia verde, davvero questo essere semaforo non era voluto, ma vabbè, do il buongiorno anche a Giorgio Sorani in regia. Lui sa il perché ho iniziato questa diretta così, ma ripeto, abbiamo 5 giorni e ovviamente dirò a Bargellini di non spoilerare niente nelle prossime dirette. Sarò io venerdì a raccontare il tutto. Do però il buongiorno anche al nostro primo ospite, perché so che è già collegato da un po'. Io lo faccio attendere, no? Di solito tanto si dice che le donne fanno sempre attendere. Io non ho mai fatto attendere nessuno perché un tempo non ero puntuale, ora le persone non puntuali mi fanno anche abbastanza innervosire, ma vabbè, queste situazioni personali. E intanto, vabbè, semaforo verde per Matteo Ferri di A Tutta Ci. Matteo, buongiorno!
1: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Immagino che il
0: Ecco,
1: colore sia un omaggio alla Ternana.
0: Beh, diciamo che insomma, con quello che sta succedendo in Umbria, Perugia, potrei essere linciata se dici che vado a fare l'omaggio alla Ternana proprio oggi. Cioè, insomma, no, ma davvero
1: È
0: non
1: una
0: era
1: bella
0: voluta.
1: provocazione, è una bella
0: No,
1: provocazione da
0: sei
1: giornalista
0: cattivo.
1: d'assalto.
0: No, sei cattivo. Cioè, perché mi vuoi far bucare le gomme della macchina? Il Perugia è nel girone B, quello delle Toscane. Io sono qui a Firenze. Cioè, cattiveria da parte tua, non ti ho mai
1: I
0: fatto
1: Perugini
0: niente.
1: sono persone straordinarie, i Perugini non farebbero mai una cosa del genere.
0: Vabbè, comunque precisiamo che lo ribadiamo, è stato totalmente involontario l'essermi strinata. No, non è vero. No, avevo anche la protezione 30 in realtà ieri al mare, ma mi sono messa a leggere un libro giallo perché quest'anno è l'anno dei gialli. In realtà io tutte le estati leggo libri di scrittori sardi, anche la scorsa estate mi sono letta tutta una saga di uno scrittore, quest'anno quella di un'altra, e beh, col suo solicchio, forse un po' di venticello, non lo so. Fatto sta che mi sono strinata, solo che io mi voglio immaginare dorata, quella bella pelle ambrata, e nulla, ho azzardato un verde e vado in diretta tipo semaforo, però a te ho dato il verde, eh.
1: Sì, diciamo che leggere i libri gialli, quando uno è rossa con la maglia verde e poi fa la battuta sul semaforo, cioè un autogol proprio di quelli clamorosi, però vabbè, accetto l'autogol involontario e facciamo finta di niente.
0: Questa è la stanchezza, è il sole che mi fa male. Sì, effettivamente anche al giallo non ci avevo pensato. E allora andiamo in bianco rosso invece, forse è meglio perché oggi sembra una giornata piuttosto campale per il Perugia. Ho ascoltato proprio poco fa, attimi prima di entrare in diretta, le parole di Giovanni Tedesco. Non ci è andato proprio leggero, è il trainer. Comunque, diciamo, insomma, da parte sua tutti i torti non ce li ha avuti, eh.
1: Sì, non, diciamo che non è stata un'uscita di scena, anche se lui ha detto che ovviamente col Perugia rimane, con la piazza e con la tifoseria rimane un rapporto straordinario, però diciamo che con la società, con la nuova società i rapporti non sono proprio nati, anche perché la voce per cui, che era circolata, per cui l'Arena Guri, il gruppo che oggi dovrebbe rilevare la società, aveva chiesto espressamente alla precedente società di esonerare Tedesco, evidentemente non era una voce. Perché lo stesso Tedesco l'ha confermato ieri al termine dell'amichevole col Bastia. È un peccato che sia finita così, perché insomma, Tedesco e Perugia è una storia d'amore che dura da quasi 30 anni ormai, quindi si era concretizzata anche da allenatore dopo l'esperienza da giocatore. L'anno scorso aveva fatto un ottimo lavoro comunque l'allenatore tedesco, perché aveva preso una squadra totalmente allo sbando, che era già al terzo cambio di allenatore dopo neanche 10 giornate. Quindi la salvezza non era assolutamente scontata, perché è vero che non era partita con quell'obiettivo il Perugia, però quando finisci là sotto, e soprattutto quando non sei abituato a giocare per quell'obiettivo, poi riuscire a risalire non è assolutamente semplice. Quindi bisogna dare merito a quello che ha fatto un allenatore che tra l'altro non si era mai cimentato con la Serie C, perché tolto un breve periodo a Foligno quando c'era ancora la Lega Pro Seconda Divisione, poi praticamente tutta la carriera di Tedesco si è svolta quasi tutta all'estero, tolta la breve parentesi a Palermo. Andrà via, lo ha comunicato lui stesso, quindi difficilmente credo che il rapporto sia ricucibile. Tra l'altro, i nomi che circolano per la sua sostituzione, insomma, sono nomi che danno l'impressione che la nuova proprietà voglia puntare nel giro di, se non uno, massimo 2 anni a ritornare in Serie B. visto che si parla di Aimo Diana e di Mimmo Toscano. Tra l'altro, a proposito, ecco, di gente che buca a cui potrebbero bucare le gomme, io ricordo sommessamente che Toscano è stato 4 anni a Terni ed è un idolo della Ternana. Però vabbè.
0: Vabbè, queste insomma saranno poi beghe che nel caso dovrà sobbarcarsi Toscano, però ecco, dalla sua io credo che Tedesco un po' di ragione ce l'abbia, perché alla fine il rispetto verso l'uomo, prima ancora che il professionista, non dovrebbe mai mancare. E giustamente è una società che subentra, può fare le scelte che vuole, perché nel senso, in guerra ci vado io, i soldati me li scelgo io, questo assolutamente lecito. Lecito è che magari Alessandro Gaucci, che sarà con tutta probabilità il nuovo presidente, voglia portarsi un tipo di allenatore diverso, è assolutamente comprensibile. Scrivere in una PEC cacciate Tedesco, mi è sembrato un pochino too much, anche a me, mi è sembrato un po' troppo. Potevano poi mettersi a un tavolino e dirgli: guardi, mister, noi non intendiamo proseguire con lei, vogliamo fare altre scelte, siamo i proprietari, quindi la porta comunque è quella, ma ecco, per cacciare una persona io credo ci sia sempre modo e modo. Con Tedesco qualcosa di diverso, proprio per quello anche che hai raccontato, per come lui ha risollevato la piazza e per come ha mantenuto il Perugia in Serie C. Beh, sì, qualcosa di diverso non poteva, doveva essere fatto. La riconoscenza nel calcio ormai, un po' come la meritocrazia, sono concetti labili, perché di fatto è questo, però insomma andrebbero un attimino ripristinati. E comunque insomma sembra che Perugia sia un po' il tema del giorno, sarà un mercato che io credo non decollerà sino al... più o meno alla metà di agosto. Certo è che se dovesse cambiare comunque il tecnico a Perugia, come ormai sembra, probabilmente cambierà anche parte della rosa. Ci sono già tanti calciatori che sono stati ceduti, contratti magari non rinnovati, ma di sicuro con l'avvento di Arena Curi probabilmente cambierà anche l'organico. Per quanto poi Borras rimanga, rimarrà anche il capo scout Marino, c'è però il nodo di esse da dover sciogliere.
1: Sì, su Tedesco c'è anche un'altra considerazione da fare. È comunque un personaggio molto amato dalla piazza. Allora, subentra una nuova società, si presenta cacciando via quello che era il capitano, l'ex capitano, l'allenatore che li ha salvati l'anno scorso. Diciamo che se non fai benissimo parti proprio male nei rapporti con la piazza. È vero che al timone della cordata c'è figlio di Gaucci, quindi rimane comunque rapporto con il padre, tutto quello quello che ha significato per la piazza la famiglia Gaucci. Però,
0: Che
1: insomma,
0: poi è
1: presentarsi
0: fallita, nel
1: cacciando.
0: 2005, lo ricordiamo,
1: Sì, che
0: insomma.
1: poi è fallita nel 2005, però era anche il Perugia che era arrivato a giocarsi un ottavo, un sedicesimo di Coppa UEFA, non ricordo col PSV, insomma. Diciamo che il periodo di massimo, quasi il periodo di massimo splendore, insomma, il Perugia l'ha vissuto sotto Gaucci, tolto l'anno al secondo posto con Castagnier, col campionato vinto, non vinto nonostante l'imbattibilità. Però ecco, insomma, presentarsi in questa maniera significa che o fai benissimo oppure ti esponi veramente a grosse, grosse critiche, perché se cacci l'allenatore ben voluto dalla piazza. Vedremo, perché per ora il mercato in entrata non aveva portato praticamente nulla, a parte lo svincolato Borzoi. Le cessioni invece erano state tante e anche abbastanza pesantucce, perché vabbè, Montevago si sapeva che sarebbe andato via, è andato via anche Bacchin, è andato via Coselito, Dell'Orco era in uscita già
0: Dell'Orco.
1: dall'anno scorso. Vabbè, Dell'Orco diciamo era in uscita già dall'anno scorso, non erano riusciti a piazzarlo, ci sono riusciti quest'anno. È andato via anche Nepi, insomma la squadra va totalmente rifatta. È vero che parti con grandi ambizioni, tutto quello che vuoi, però siamo al 3 agosto. Stavo sentendo un'intervista, tra l'altro, a Condò del Latina, al direttore sportivo del Latina, che giustamente sottolineava come loro sono con l'80% della rosa al completo, tante squadre non stanno neanche a metà. E tra 12 giorni, 13 giorni c'è la prima partita, perché c'è la Coppa Italia.
0: Tra l'altro ricordiamo che, come giustamente dicevi, no Matteo, il Perugia deve fare molto bene, ma fare molto bene nel girone B non è proprio semplice, ne sale su una E ci sono tante squadre che hanno l'obbligo di fare bene, non solo il Perugia, perché alla fine Spezia, Reggiana, giusto per citarne due, Pescara, io non so quanto tempo possano stare in Serie C. Ora è chiaro, una di loro probabilmente, no, di sicuro una di queste tre dovrà rimanerci perché una sale diretta, l'altra può vincere i playoff, ma già ne ho nominate tre, quindi una di loro per forza è esclusa. Aggiungiamoci anche il Perugia, quindi già siamo a due posti per quattro squadre. E non è poi così semplice, quel raggruppamento.
1: No, c'è Ravenna pure, che non abbiamo
0: C'è
1: citato, che è una
0: Ravenna,
1: squadra che insomma, sta spendendo soldi veri, quindi mettiamoci
0: quindi
1: una
0: siamo già a
1: possibile.
0: due posti per cinque. Perché ora mettiamo che
1: Esatto,
0: di
1: quindi.
0: nuovo il girone B vinca il playoff, mettiamo quello. 2 su 5, però.
1: Sì, tre sicure rimangono col cerino in mano. Tra l'altro mettiamoci la possibile sorpresa, perché ad esempio 2 stagioni fa l'Entella fu una sorpresa, al meglio. Nessuno forse si aspettava che l'Entella riuscisse a vincere il campionato con quei modi e in quei termini. Quindi possiamo metterci un'altra possibile sorpresa che adesso non lo so, non me ne viene in mente una da citare. Forse la Torres potrebbe risalire dopo l'annata disastrosa perché riparte con Greco, però non credo che possa inserirsi lì nei primissimi posti. Però, come hai detto tu, ne sale, una forse sale con i playoff, le altre tre restano a guardare. Io, sinceramente, come Perugia possa ambire a salire già quest'anno, non lo so, magari riescono a fare un mercato stellare in 10 giorni, indovinano tutte le scelte, l'alchimia con l'allenatore gli riesce, però sinceramente ora come ora li vedo bene che va, sesti, ecco, poi
0: Eh sì.
1: tutto è possibile, quindi diciamo che il progetto sembrerebbe biennale. Se è un progetto biennale, quest'anno getti le basi, però devi metterti al riparo, come abbiamo detto, dalle eventuali critiche, perché comunque ti presenti cacciando tedesco, le critiche ci saranno. Se riesci a farlo e getti le basi per l'anno prossimo, può darsi che l'anno prossimo il Perugia possa essere considerato, se non la favorita, comunque una delle due o tre favorite per la promozione.
0: Sì, ecco sì, diciamo così, anche se poi appunto io credo che senza togliere nulla al girone A, sia chiaro, ma gli ultimi anni stanno dicendo che girone B e girone C sono quelli con il tasso di competitività e anche il tasso tecnico un po' più alto. Onestamente io nel girone A fatico a trovare una rivale concreta dell'Union Brescia, per quanto poi ad esempio squadre come il Trento o il Renate possano far bene, ma insomma l'Union Brescia quest'anno ha già un match point, addirittura credo più o meno notevole.
1: Sì, diciamo nel girone B e nel girone C possiamo individuare due, tre, quattro squadre che possiamo dire queste possono andare in Serie B, anche per blasone, per storia, oltre che per rosa, per valore degli investimenti. Nel girone A, cioè, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma
0: No,
1: insomma,
0: no.
1: Novara e Provercelli, la Serie A l'hanno visto, Novara forse una quindicina d'anni fa, 10-15 anni fa in Serie A c'è stato. Un po' una meteora, la Provercelli sono 100 anni che la Serie A non la fa, anche se ha vinto gli scudetti. Poi per il resto, il Treviso che c'è stato 20 anni fa in Serie A, ma anche la B non la frequenta da quasi 20 anni. Cioè, chiunque possa essere la rivale del Brescia quest'anno sarà comunque una sorpresa. Fatico a individuare. Già l'anno scorso, ecco, c'erano Vicenza e Brescia che erano già due. Quest'anno c'è il Brescia, punto. Il Lecco, forse, ecco. Diciamo il Lecco potrebbe essere una squadra che può lottare.
0: Ci sarà da vedere anche lì come struttureranno il mercato. Però Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi ti devo dare il semaforo rosso perché dobbiamo prenderci una piccolissima pausa pubblicitaria, ma ovviamente anche con te. Ci risentiremo in settimana. Intanto, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Claudia, buona giornata, buon lavoro e cambia crema solare.
0: Sì, de devo, assolutamente. Allora, salutiamo Matteo Ferri alla redazione di Tutto C, piccolissimo step pubblicitario, ma a breve con la seconda parte, sì, stavo dicendo la seconda puntata, no, la seconda parte di A Tutto C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Allora, Giorgio in regia mi comunica che il nostro prossimo ospite è già collegato, ma prima di introdurlo, Giorgio, possiamo?

0: E allora io ho evitato di cantarla giusto per non rompere, per non rovinare il momento abbastanza solenne. Preferisco farglieli a voce perché non sono così intonata. Quindi tantissimi auguri di buon compleanno al nostro prossimo ospite, che è Mister Ciro Ginestra. Mister, di nuovo tantissimi auguroni.
1: Buongiorno, grazie Claudia, molto gentili, grazie veramente, grazie davvero. Buongiorno e ben ritrovati.
0: Grazie mille a te, insomma, per essere con noi, soprattutto oggi. Io tendenzialmente cerco di non lavorare mai, no? Il giorno del mio compleanno, non avere seccature varie. Beh, tu invece, insomma, ti sorbisci un po' la sottoscritta. Sì, sorbisci, credo fosse il termine in italiano.
1: Nel calcio non ci sono giorni di compleanno, è sempre bello parlarne, quindi e mi fa piacere parlarne insieme a voi. Quindi sono felice anche di questo, insomma.
0: E allora io ti porto un po' sul tema che stavamo affrontando nella prima parte di A Tutta C. Sono stati resi noti settimana scorsa i gironi di Serie C e io credo che il B anche quest'anno vada un po' a confermarsi probabilmente quello più ostico, forse leggermente anche più del girone C, mentre insomma nell'A c'è, sembra esserci almeno solo una candidata alla promozione diretta. Per quanto poi magari le outsider potranno dire la loro, però l'Union Brescia non sembra avere rivali.
1: Sì, in effetti nella composizione dei gironi, il girone B sembra un po' quello più complicato, perché ci sono tre retrocesse che sono Spezia, Reggiana e Pescara. In più c'è rimasto dentro il Ravenna, ci sono altre squadre che stanno o si sono attrezzate bene. Quindi sarà certamente un campionato difficile, Campobasso, San Benedettese, lo stesso Guidone che ha preso giocatori importanti. Quindi sarà un campionato, secondo me, equilibrato, come poi fondamentalmente nello scorso stagione lo è stato di più fino alla fine il girone B, perché nel duello Ascoli-Arezzo è stato fino all'ultima giornata, mentre negli altri due gironi si è staccato prima il pass per la vittoria con Vicenza e Benevento. Quindi sì, il girone C resta sempre un girone difficile, perché comunque adesso è rientrato il Bari, è salito il Barletta, ci sono squadre importanti, è rimasta la Salernitana, è rimasto il Catania, quindi anche il girone B è bello difficile e complicato, mentre nel girone A sembra un, tra virgolette, un pochino più agevole per l'Union Brescia, che viene già da una stagione importante, avendo perso la finale con l'Ascoli dei playoff, quindi sicuramente sarà la maggiore protagonista di quel girone, anche se mai dire mai, perché comunque ci sono anche altre squadre tipo Cittadella, tipo le altre squadre che possono dar fastidio, perché comunque giocare e vincere è sempre difficile in qualsiasi campionato, in qualsiasi girone.
0: Sì, anche perché poi insomma in Serie C alla fine ne sale una per girone, di 60 squadre sono tre promosse dirette e una sola ai playoff, quindi beh, il margine di rischio è alto per tutte, soprattutto poi per chi investe tanto e magari non c'entra il risultato. Penso appunto al Catania e alla Salernitana la scorsa stagione, un monte ingaggi altissimo per poi trovarsi comunque ancora ai nastri di partenza della C.
1: Sì, perché spendere non vuol dire sempre vincere, sicuramente ci vuole organizzazione, ci vuole tempo per vincere, anche il Benevento stesso ci ha messo qualche anno, ci vuole programmazione, un campionato particolare, forse è l'unico campionato insieme alla Serie A dove ne vince una sola e una tramite playoff, ma comunque devi sbagliare poco, è un campionato molto particolare, secondo me da fare con giocatori abituati a farlo, perché è un campionato veramente strano, difficile, e reggere tantissime partite d'alto livello non è facile, quindi bisogna avere anche una rosa composta da giocatori che sappiano essere interscambiabili durante la stagione, e soprattutto chi nel momento di difficoltà, perché ci sarà per tutti durante una stagione, chi riesce a mantenere la mente salda e la lucidità riesce a vincere. Io ricordo l'anno scorso l'Ascoli ad un certo punto era finita a 12-13 punti dalla prima, mai stato in discussione nessun lavoro dell'allenatore, dei calciatori, e poi alla fine i risultati vengono. Bisogna riconoscere quello che è il lavoro del campo, soprattutto gli addetti al lavoro che lavorano intorno alle squadre devono essere bravi a riconoscere la qualità del lavoro degli allenatori e delle squadre. È naturale che, ti ripeto, io da calciatore ho vinto tantissimi campionati, vincere è veramente complicato, difficile, è una serie di incastri allucinanti, e chi riesce a farlo probabilmente si avvicinerà alla meta.
0: Però hai centrato un altro nodo, secondo me fondamentale, quello della fiducia che un club deve dare all'allenatore, perché alla fine Tomei non è stato messo in discussione quando a inizio campionato ha rimediato 8 giornate di squalifica che di fatto hanno lasciato per 2 mesi la squadra affidata al vice, almeno durante le partite, perché poi ovvio, insomma, in campo durante gli allenamenti Tomei c'era, ma non è stato messo in discussione nemmeno quando... poi ha avuto il momento un po' difficile la formazione bianconera, e alle volte, ecco, anche credere nel progetto che si decide all'inizio magari è sintomo che forse, insomma, si può vincere, si può far bene, non è che l'allenatore deve sempre subito pagare.
1: Assolutamente sì, io sono stato d'accordo su questo. È naturale che poi ci vogliono le componenti per capire il lavoro dell'allenatore, perché poi fondamentalmente La difficoltà sta nel fatto di capire il lavoro della qualità dell'allenatore che dà la squadra, quello che può produrre la squadra durante la stagione. I momenti di difficoltà su 38 partite sono tantissimi, sono difficili, si può vincere, si può perdere. Purtroppo nel calcio sono più le sconfitte che le vittorie, e nel momento di sconfitti della sconfitta tante società buttano a mare un lavoro magari di 5, 6 mesi, un anno. E così poi diventa tutto più difficile e complicato poi vincere. Ecco perché, quando dicevo prima che bisogna strutturarsi, bisogna avere la pazienza anche di poter sbagliare qualche partita, di poter sbagliare qualche campionato, come è successo a Benevento, a Vicenza in precedenza, e poi alla lunga però il lavoro paga, e soprattutto paga chi riesce a riconoscere il lavoro di un team, di un allenatore, di uno staff, di una squadra che tutti i giorni è a lavorare per cercare di portare dei risultati a casa. È naturale che chi mette i soldi, i presidenti, gli addetti ai lavori, come in tutte le aziende, vogliono i risultati. A volte possono riuscire prima, a volte possono riuscire dopo, ma la differenza la fa a chi capisce che può arrivare all'obiettivo e non smantella, insomma.
0: Assolutamente sì, mi trovi pienamente d'accordo. Senti, invece, per quanto riguarda il mercato, è chiaro che ora ci sarà un po' un momento di stallo, probabilmente si riattiverà molto dopo Ferragosto, ci saranno anche le prime partite ufficiali, però sinora non è sembrato un mercato dai grandissimi colpi. Vado un attimo a memoria, ma colpi magari iper sensazionali, escludendo la vicenda Ronaldinho a Ravenna, non mi sembra ci siano stati. Si va forse un po' di più sulla funzionalità che un calciatore deve avere per un progetto, perché, come dicevi anche prima te, spendere non è sinonimo di vincere, e nemmeno magari prendere un nome di grido che però non è abituato alla categoria.
1: Ma infatti anche questo, secondo me, stiamo vedendo pochi colpi tra virgolette di categoria superiore proprio per questo motivo, perché le squadre, magari le società, hanno capito che per vincere questo tipo di campionati ci vogliono giocatori abituati, adatti a farlo. Non vuol dire scendere dalla B e scendere dalla A e andare in C, diventa una cosa facile. Secondo me è più complicato, perché in A e B magari ci sono più spazi, il tempo di giocata è maggiore, è naturale che si alza la qualità, si alza l'aspetto fisico, si alza l'aspetto mentale, si alza tutto, però poi alla fine magari nelle categorie minori c'è meno tempo, perché c'è più aggressività, c'è più sporchizia tra virgolette nel gioco del calcio, e diventa tutto più complicato per i giocatori che vengono da su. È naturale che poi i giocatori importanti le squadre ce li hanno già, quelle che devono vincere i campionati, quelli che devono partire nastri di partenza in posizione avanzata. Secondo me i giocatori per poter farlo ce l'hanno, poi è naturale che il ritiro, le prime partite, si capirà se qualcuno ha bisogno di intervenire, i giocatori ce ne sono. E poi anche di la bravura di chi è degli addetti ai lavori a puntellare le squadre nel posto giusto, al momento giusto, e per gli allenatori, perché poi alla fine la differenza sta sempre lì: mettere i giocatori in una condizione, in un incastro di gioco di un allenatore, non è mai semplice. Trovare quelli giusti che si adattano subito, soprattutto al mercato in corso e a stagione in corso, è difficile e complicato. Io credo che un giocatore importante l'abbia preso l'Unione Brescia, perché Rizzo Pinna è un giocatore importante, quello che ad Ascoli ha fatto la differenza, secondo me anche lì c'è stata vista lunga, giocando 3-4-2-1, un giocatore che può dare pochi punti di riferimento, un giocatore che la Brescia secondo me mancava sotto quel punto di vista, insieme a Marras dietro una prima punta può essere letale. Ecco, secondo me Rizzo Pinna è un giocatore che può spostare gli equilibri, e il Brescia secondo me ha fatto un grande colpo, insomma.
0: Sì, anche a me quel colpo lì è piaciuto davvero molto, anche perché comunque, insomma, il Brescia è un po' la squadra che nel girone A sì, sembra anche la favorita e forse l'unica reale pretendente alla Serie B, però anche reagire dopo un playoff perso e dopo soprattutto un girone, il girone A dell'anno passato, chiuso a marzo con 2 mesi d'anticipo, non è sempre semplice.
1: No, è assolutamente complicato, però se vai a vedere è stato toccato pochissimo e quello che è stato toccato è stato fatto nella maniera giusta perché sono stati presi giocatori funzionali, perché Rizzo Bin è un giocatore funzionale, hanno dato continuità al lavoro di un allenatore che è arrivato dopo, che ha messo comunque la squadra a posto perché non è facile arrivare alla finale playoff, poi è naturale, ha trovato una squadra in quel momento migliore di lei e l'ha perso, però io credo che la parola continuità all'Unione Brescia sia di primo ordine perché sta dando continuità al progetto, all'allenatore, ha messo secondo me dei giocatori giusti e diventa la prima candidata numero uno alla vittoria del campionato, poi le partite bisogna giocarle, come dicevo prima non è mai facile, però secondo me già che se parti con il piede giusto è importante, poi adesso andando avanti le prime partite di Coppa Italia, precampionato e tutto il resto, si vedrà se poi dovranno intervenire sullo scacchiere iniziale di quella squadra che già secondo me è importante per la categoria.
0: A proposito della finale playoff, ieri l'Ascoli ha ben figurato contro la Lazio, è vero, era un'amichevole, era calcio d'agosto e tutto quello che si può dire. Ciro, un'ultima domanda. Gattuso, il tecnico della Lazio, ha detto che l'Ascoli ricorda molto il Como di Fabregas. È effettivamente così?
1: Assolutamente sì, per principi e lavoro di gioco e la mole di partita che va a mettere dentro durante una stagione. A me la squadra che ha impressionato di più, ho sempre detto la più riconoscibile di tutti e 3 i gironi, l'ho sempre detto quando ci ho giocato contro. Noi abbiamo avuto la fortuna di fermarli a casa nostra 0-0 e abbiamo perso Ascoli a 3 giornate alla fine al 70esimo su una palaferma, però una squadra che è abituata a giocare, che riconosce benissimo i principi e il lavoro dell'allenatore, ha i giocatori giusti per poterlo fare, perché non è facile prendere giocatori, però poi sai, come hai detto te, il calcio d'agosto è sempre imprevedibile, poi la Serie B non è la Serie C perché si alza la struttura, come dicevo prima, è vero che la qualità dell'Ascoli è altissima, però poi la Serie B si fa sentire perché ci sono squadre che hanno struttura fisica, hanno fisicità, oltre ad avere la qualità. Io penso che l'Ascoli può ben figurare anche in B perché ha un allenatore secondo me bravissimo, ha dei giocatori forti che in C non c'entrano niente, quindi secondo me potrebbe essere una sorpresa del campionato, glielo auguro perché Tomei è un allenatore bravo ed è giusto che chi lavora bene venga premiato, insomma.
0: Ciro, allora io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi, ti libero così magari puoi iniziare, insomma, qualche festeggiamento. Nascere d'estate ha sempre il privilegio che almeno si può festeggiare un po' sul mare. Io sono nata il 15 gennaio e no, il mare proprio in quel momento storico lì, no.
1: Claudia, pensa che oggi è il primo compleanno che faccio a casa dopo 30 anni, perché ho sempre lavorato tra calciatore e allenatore, oggi devo aspettare, quindi in verità l'ho sempre festeggiato il ritiro, perché il 3 agosto in genere si sta in ritiro per preparare la stagione sia da calciatore che da allenatore, quindi oggi è la prima volta dopo tantissimi anni che mi trovo a festeggiare al mare, perché mi trovo a Gallipoli, dove vivo e dove vivono i miei figli, e quindi oggi dopo tantissimi anni posso festeggiare il compleanno al mare con i miei figli, anche se avrei preferito festeggiarlo di tiro perché fondamentalmente è il mio mondo e mi manca tanto, spero di rientrare presto, insomma.
0: E quello è ciò che ti auguriamo a maggior ragione appunto oggi, però Ciro, finché non sarai su una panchina, noi torneremo a disturbarti, poi magari lo faremo un pochino meno passando dall'ufficio stampa, ma insomma intanto ne approfittiamo. Grazie mille ancora per essere stato con
1: Grazie,
0: noi e di nuovo
1: Claudia,
0: tanti
1: buona
0: auguri.
1: giornata, arrivederci, grazie, arrivederci a tutti.
0: Altrettanto a te. Ciao Ciro, ringraziamo di nuovo mister Ciro Ginestra, io sono sempre strafelice quando interviene. Nella mia oretta di conduzione, veramente io proprio bimba felice, Raffaella Bon, che ha organizzato il collegamento, lo sa bene, ringrazio anche lei. Ma allora, abbiamo parlato anche con il mister, prima ancora che con lui, con Matteo Ferri di TuttoC.com dell'Union Brescia, la squadra guidata da Corini, che sarà di nuovo ai nastri di partenza di Serie C. Io vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico bresciano proprio sul ritiro della Leonessa. Subito dopo le parole di Corini, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Prego, chi vuole cominciare? Buonasera, mister. Partiamo dalle cose liete, da quelle un po' meno belle che ha visto in questa amichevole. Che differenza c'è stata tra le due al netto della diversità, ovviamente, della categoria degli avversari?
3: L'atteggiamento è stato corretto rispetto a una giornata oggettivamente molto molto calda. Purtroppo il campo non era in buone condizioni, dunque era difficile anche prendere velocità al gioco. Di conseguenza, l'aspetto più importante di oggi è stato aver messo minuti nelle gambe, che nessuno si sia fatto male, e questo penso che sia l'aspetto più importante di oggi, più che la valutazione globale sulla prestazione, sulla partita.
4: Settimana prossima iniziano le partite che contano con il primo turno di Coppa Italia ad Arezzo.
3: Sì, questo è importante, perché cominciamo a giocare per qualcosa che vale. C'è un passaggio del turno da andare a prendere contro una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, facendo tra l'altro un grandissimo campionato. Abbiamo visto e li abbiamo già studiati, hanno fatto tante amichevoli, alcune anche di alto profilo, facendo sempre ottime partite. Dunque sappiamo di trovare un avversario che sta molto bene, sicuramente carico di entusiasmo, perché insomma è stato promosso e ha costituito un'ottima squadra, allenata da Bucchi ormai da più di un anno e mezzo, e dunque sarà un avversario tosto, ma non vediamo l'ora, insomma, che iniziano le partite ufficiali, e cercheremo di fare il meglio possibile per cercare di passare il turno.
5: Secondo tempo, due attaccanti veri come Vido e Spagnoli, comunque una posizione mantenendo l'assetto tattico anche del primo tempo. È una scelta per provare nuove idee con tanti centravanti come Brescia, oppure è una soluzione in futuro per magari le due punte al primo minuto?
3: Ma con i tre giocatori offensivi a volte possono variare, puoi giocare con due tre quarti, una punta centrale, a volte con due giocatori con attitudini più offensive e comunque un centrocampista di qualità. E dunque, insomma, abbiamo tante opzioni ed è giusto provarle, sfruttarle, perché le partite magari si preparano in un certo modo, quei cinque cambi le puoi orientare secondo quello che è lo sviluppo della gara. E dunque abbiamo lavorato sempre con questa idea di avere tre giocatori offensivi in campo, e le caratteristiche possono variare.
2: Ecco, si è parlato tanto di mercato, dell'infortunio di Rigori, dell'eventuale sostituto. La società ha detto subito che aveva benissimo fiducia in Liberani, neanche nel Marco Portieri. Oggi di Verani è stato grande protagonista, è stato molto bene anche da libero, appunto perché in un paio di occasioni si è rivelato anche un giocatore di impostazione.
3: Sì, ha fatto assolutamente, un grande professionista, una grande persona, ha fatto un'ottima partita, perché ha fatto anche una bellissima parata il primo tempo su un calcio d'angolo respinto, ha gestito molto bene anche coi piedi, e dunque sapevamo, insomma, che avere un ragazzo a posto e pronto a giocare. Certo, la valutazione continuiamo a farla, visto anche purtroppo il dito di Colgecai, di conseguenza stiamo facendo valutazioni con la società se andare a ampliare il parco portieri, nell'attesa che Stefano possa anche lui rientrare, ma ci vorrà un po' di tempo.
4: Un altro giocatore che sta utilizzando parecchio in questo precampionato è Sina, che arriva ad un'ottima stagione con Spivaretto. Può essere un giocatore potenzialmente da tenere, può giocare.
3: È un giocatore che ci piaceva l'anno scorso quando abbiamo affrontato lo Spitaletto, è un giocatore che è giovane, molto reattivo dal punto di vista muscolare, con margini di miglioramento molto importanti. Per un calcio moderno che chiede anche reattività dal punto di vista muscolare, la capacità di accorciare il campo, ha una buona gestione tecnica, dunque gli riconosciamo delle caratteristiche importanti, e c'è la volontà, insomma, di approfondire la sua conoscenza, e facendolo giocare questa conoscenza possiamo approfondirla maggiormente. E dunque è un ragazzo che seguivamo, che sapevamo che era nostro, e sta facendo un ottimo ritiro, e diciamo che si sta giocando le sue carte nella maniera migliore possibile.
5: Dopo la nota della società sul caso Crespi, che per fortuna si è risolto nel miglior modo possibile, ci sarà già ad Arezzo Crespi?
3: Guarda, intanto è stato per la salute del ragazzo, ci siamo tutti un po' presi paura, fortunatamente questa cosa ha scongiurato problematiche e il ragazzo ha l'idoneità, dunque è andata bene per lui, è andata molto bene per noi, perché sapete quanto Valerio è importante per la nostra squadra. Da martedì, questi 3-4 giorni, quando poi c'è stata la notizia dell'idoneità, abbiamo preferito fargli fare un percorso differenziato, perché è stata una settimana molto pesante per lui, per noi, nell'attesa insomma che tutti gli esami, gli approfondimenti di cui necessitava la sua problematica fossero fatti. Fortunatamente è andato tutto bene, abbiamo dato 3 giorni di adattamento nel lavoro, da martedì rientra in gruppo squadra, valuterò le condizioni, insomma un ragazzo è pienamente recuperato e da martedì si riaggrega con noi e comincia a lavorare con noi.
6: Ciao mister, ben trovato, finito anche il ritiro, no? È che è già il momento per tirare le prime somme, però ti chiedo se è stato un ritiro che è andato come hai voluto, anche se ci sono già capitate, non dico di tutti i colori, ma quasi, perché anche un allarme cardiologico in effetti mancava, insieme all'incredibile forfè di due portieri. Dico anche mentalmente è stato dura ricominciare da questo punto.
3: Ma uno spera sempre che le cose si indirizzino positivamente. Oggettivamente c'è stato 2 giorni che abbiamo pensato, fra virgolette, che le difficoltà si stessero acuendo, perché appunto c'era la problematica di Valerio che è stata totalmente inaspettata, dopo la problematica di Stefano, però purtroppo un portiere che si rompe un dito della mano può capitare, si è fatto male anche col Gekai con lo stesso problema, fortunatamente non chirurgico. C'è stato il problema di mercati, che all'inizio sembrava fosse qualcosa di più grave, fortunatamente qualcosa che dovrebbe essere meno grave, ma che ci siamo presi qualche giorno per valutare in maniera più approfondita. Ma insomma, rispetto a quello che era la preoccupazione 3-4 giorni fa, la situazione globale è positiva da questo punto di vista. La squadra ha lavorato con tanta intensità, con tanta volontà. Devo dirvi la verità che gli ultimi 3-4 giorni sono stati un po' più pesanti, perché purtroppo anche il caldo a Piamborno ci ha affiaccato un po' la squadra. Oggi non era oggettivamente facile, la partita alla fine del ritiro è sempre qualcosa di particolare, però dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di fare delle cose che su cui lavoriamo c'era, è mancata sicuramente lucidità, è mancata la possibilità di avere un campo che ci potesse consentire di fare qualche giocata dal punto di vista tecnico migliore. Dunque, come dicevo prima, l'aspetto più importante di oggi è che non si sia fatto male a nessuno.
6: Rispetto a quello che tu hai in mente nello sviluppo di questa squadra, cos'è che vedi già che ti garba a puntino in cosa invece?
3: La volontà di essere molto aggressivi, la volontà di recuperare la palla, di cercare di essere velocemente pericolosi. Nello sviluppo del gioco, per dire, la partita precedente, le idee su cui abbiamo lavorato erano più nitide, è stato più facile farle vedere. Oggi era più complicato, un po' perché comunque il Palazzolo poi si definiva con un blocco basso molto denso, il campo non consentiva, diciamo, di giocare la palla velocemente, è stato più difficoltoso sviluppare quello che avevamo in testa. Però è stata una prova, perché magari potrà capitare anche durante l'anno di trovare campi non ottimali o squadre che difendono un blocco basso, e di conseguenza ecco perché poi ho voluto anche lavorare con 2 giocatori, diciamo, offensivi ma con caratteristiche più da punta, perché può capitare insomma in certe situazioni, in certi momenti, di avere bisogno anche di avere un giocatore con attitudini importanti per andare ad attaccare l'area di porta.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A tutta C, modello semaforo. Vi sto parlando ormai da circa un'ora e anzi, vi vado subito a ricordare prima di salutarvi, di lasciarvi poi con un altro video perché ero un po' in debito con il girone C e una delle, beh, retrocesse dalla serie B. Vi ricordo che comunque potete seguire tutte le evoluzioni della serie C, ma non solo, direi di tutto il calcio italiano e del calcio estero su tuttomercatoweb.com, sito che vi invito a seguire, ma vi ricordo di rimanere anche sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio per tutte le trasmissioni che seguiranno poi alla nostra ora insieme, mentre noi con A tutta C torneremo ovviamente domani alle ore 9:45. E beh, domani sempre con la sottoscritta, tra l'altro, ci sarò sempre io a farvi compagnia in questo caldissimo agosto, sì, decisamente caldo. Insomma, quest'anno è caldo forse troppo anche per me. Beh, sì, proprio modello semaforo. Più mi guardo, Giorgio stamani non aveva voglia di miracoli, niente, non mi ha fatto una pelle ambrata e dorata, nulla. Modello semaforo, vabbè, ma a parte questo, abbiamo parlato a lungo anche dell'Union Brescia questa mattina. Ieri Corini ha esposto la sua idea dopo il ritiro, un Union Brescia che nel girone A sembra non avere rivali più complicati, gli altri due raggruppamenti con il girone C che, oltre alle deluse della passata stagione, Salernitana e Catania. Della Salernitana ne abbiamo a lungo parlato venerdì nell'ultima puntata della passata settimana. Beh, insomma, il girone C annovera anche il Bari, un Bari che vede, insomma, la proprietà di De Laurentiis contestati, un Bari che sembrava fosse prossimo alla cessione, un Bari che dopo 2 anni complicati, beh, è retrocesso in Serie C. La formazione pugliese l'anno scorso ha perso il playout contro il Südtirol, che ha invece mantenuto la categoria cadetta. Beh, dopo qualche anno i Galletti si ritrovano in un torneo al quale forse non sono più abituati. Sono ripartiti, è inutile che Giorgio mi manda tutte le faccine perché io so che non ha fatto i miracoli e... Di Giorgio poi ne parleremo. Vedete, già mi innervosisco, no? Quando io devo parlare del buon Sorani, ma poi mi darete ragione. Vabbè, ne parleremo. Dicevo, un Bari che è ripartito da Marino alla direzione sportiva, Marino coadiuvato dall'ex direttore sportivo del Lecco. Aiuto. Minadeo, Antonio Minadeo, chiedo scusa, mi era un attimo sfuggito, lo stavo visualizzando e mi sfuggiva. Antonio Minadeo mi stava veramente passando il nome. In panchina invece Massimo Rastelli, sarà lui che avrà l'onere e l'onore di cercare di fare il meglio possibile nella stagione ormai alle porte. E allora, salutandovi, vi lascio con le parole proprio del tecnico Massimo Rastelli dopo una delle ultime amichevoli. E appunto con noi ci rivedremo domani mattina alle ore 9:45. A tutti voi di nuovo un buon inizio di settimana e buona giornata.
1: Ma le indicazioni sono molto positive perché in questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi, tra virgolette, e quindi piano piano con i nuovi arrivati stiamo cercando di creare quella giusta atmosfera che ci possa permettere di affrontare questo campionato nel miglior modo possibile. Sì, questo lo sappiamo, noi i direttori stanno sul pezzo, sanno perfettamente quali sono le situazioni che dobbiamo colmare, sappiamo benissimo quanto ci sia grande esperienza nel intervenire nei momenti giusti, perché dobbiamo portare quei calciatori che ci servono, e quindi io sto lavorando veramente con grande entusiasmo, ho dei ragazzi con grandissima disponibilità. Oggi era la gara più difficile perché avevamo un avversario comunque di una categoria superiore alle precedenti due gare che avevamo fatto, ma soprattutto l'ultima gara poi del rompete le righe, lo sappiamo che sono sempre le più rognose, le più difficili, perché i carichi di lavoro sono aumentati in queste settimane e di conseguenza poi non si vede l'ora di ritornare un attimo a staccare. Quindi oggi i ragazzi sono stati molto bravi a fare anche tante cose belle e a soffrire nei momenti in cui c'era da soffrire, perché la cosa che mi soddisfa di più in questi primi 15 giorni è vedere i ragazzi che si stanno sacrificando, stanno cercando di mettere in pratica quello che io voglio da loro, sto facendo capire loro cosa ci aspetta e questo credo che sia fondamentale. Poi piano piano completeremo l'organico senza fretta perché dobbiamo essere bravi a prendere gli elementi che ci fanno fare il salto di qualità senza poi diciamo riempirci senza la tempistica giusta. Allora, come ho detto anche in conferenza stampa di presentazione, ho avuto insomma, l'opportunità di poter già lavorare in squadre che avevano vissuto stagioni deludenti con retrocessioni, quindi so benissimo cosa significa ripartire, quale onere no, abbiamo ognuno di noi nel riproporre nel più breve tempo possibile un atteggiamento e dei risultati che possano piano piano avvicinare sempre di più la gente verso di noi. Sappiamo benissimo che responsabilità abbiamo. Abbiamo il privilegio, e ripeto, abbiamo il privilegio di lavorare in una piazza come Bari e dobbiamo riportarla a costo di sacrificare tutto noi stessi dove merita. Ma noi cerchiamo calciatori molto duttili, perché nel calcio moderno sappiamo benissimo che puoi avere un'idea di sistema di gioco, ho detto tante volte, il sistema di gioco lo fanno le caratteristiche, e poi all'interno della stessa partita o lungo il campionato c'è sempre la possibilità di poter cambiare delle situazioni. Quindi avere in rosa giocatori abituati a ricoprire più ruoli mi permette naturalmente di lavorare su un sistema di gioco ben preciso, ma nello stesso tempo avere delle varianti che possano permetterci di diventare un po' più camaleontici. Assolutamente, l'ho detto e l'abbiamo visto in queste tre partite. Ripeto, lasciamo perdere il valore degli avversari, però ho visto l'atteggiamento giusto, la squadra quando ha cercato di comunque di giocare a calcio, ma nello stesso tempo, nei momenti in cui la palla si perde, ho visto 11 giocatori avvelenati nel cercare di recuperarla. Contro squadre naturalmente più deboli è più semplice recuperarla, quando il livello si alzerà ancora di più, dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più cattivi. E naturalmente di pari passo anche con la condizione, perché fare quello che abbiamo fatto noi in questi 15 giorni con tantissimi carichi di lavoro significa veramente che i ragazzi sono predisposti a un grande sacrificio. Ma tutti, guarda, fare un nome piuttosto che un altro significa far torto a qualcuno che non nominiamo. Tutti i ragazzi, tutti quelli che hanno vissuto la retrocessione, sono dal primo secondo che hanno messo piede su questo campo mi hanno fatto vedere di voler comunque lasciarsi alle spalle questa stagione difficilissima. Hanno tutti grandissima voglia di rivalsa, però siamo anche uomini di calcio, sappiamo benissimo come funziona il mercato e quindi, come ho detto anche nella passata, dopo la passata amichevole, i ritiri sono porte girevoli, c'è gente che arriva e gente che va. Io, il mio compito è solo quello di allenare quelli che in questo momento ho a disposizione, lo sto facendo nella maniera assoluta. Pensando che tutti in questo momento siano giocatori del Bari.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata ad Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere per prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori no, fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto. Hanno preso e l'hanno portati a casa, e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che no, si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili, no, perciò gli arrivi di Attà, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta.
0: Però 20 milioni per il Torino, per questo Torino.
1: Ma magari Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta.
0: Certo, potrebbe avere dietro qualcuno.
1: Cioè, se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina, è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli. Per cui mi dispiace perché il ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'aria la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi. I soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi. Per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain, un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club

0: Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo. Quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
1: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
1: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
1: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina, qual è quello che ti incuriosisce di più?
1: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere di questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
1: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso. Inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
1: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare quei calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
1: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
1: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma, è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
1: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore possa rimpiazzare la partenza di Dumfries, c'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni, purtroppo anche al campionato è iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini, commissario tecnico.
1: Ma sicuramente

0: Secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello, insomma, di mediatico, perché, insomma, si parlava di allenatori, di Guardiola, insomma, di Ancelotti, insomma, poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me, insomma, l'aspetto importante è sì, scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
1: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
0: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro che ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi per quello che è sempre stata la nostra storia.
1: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
2: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul serio, non so se prenderanno la Cialoba anche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' capita, nel senso che se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente si interessa e continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insieme al Milan comunque ha fatto un'operazione d'attacco importante. E sì, diverse squadre si stanno muovendo, certo non è un mercato da vacche molto grasse, diciamo, come si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2
1: Tra
2: agosto,
1: il 2 e il 3.
2: tra il 2 e il 3, scusa, il 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma direi che c'è un mese pieno.
1: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnino Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
2: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione. E mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo da una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
1: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su
2: No,
1: come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma, partendo dalle giovanili, ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
2: è una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana del Pirata a Marina Castagneto Carducci. L'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale. Anche Guardiola fatica, allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano, e torniamo alla rivoluzione. Quindi se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi perché non giocano? Ah, mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicurezza Nazionale, quando lui all'inizio di settembre qualche anno fa convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma. Lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire, Di Francesco mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non la prese benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid e Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora, il tema è: ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera davanti al talk show a Prandelli e mi ha dato ragione, cioè lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo insieme a Mancini che ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro una Spagna galattica, e lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio ai giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra che questo accada.
1: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
2: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Marani, lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato che io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato Primavera, il campionato De Martino non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati che dovevano rientrare, e qualche giovane di belle speranze che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità. Ecco,
1: anche no? Lì ci vorrebbe una riforma.
2: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima, ha vinto il campionato non con merito di più. Galloppa, che ora è andato al Modena, no? Ha fatto veramente un lavoro egregio, però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni, e dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in primavera? Ma non lo dico, la Fiorentina ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League con 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TM Vugnoso che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio per una nuova settimana di TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. La voce che sentite è quella del sottoscritto Lucio Marinucci, tornato in diretta dopo le ultime settimane. Siamo ancora sulla breccia, quindi abbiamo tanto di cui parlare fra mercato, preparazione, amichevoli, indiscrezioni e trattative che sembravano chiuse ma che in realtà poi sembrano essere in procinto di saltare. Tra poco andremo poi nello specifico già con il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, ma prima vado a salutare in cabina di regia il buon Andrea Magliocca, che ritrovo come sempre ai posti di combattimento per accompagnarmi.
2: Il nome di cui è Oronzo Canà.
1: Ah beh, qui partiamo con le citazioni calcistiche di grande livello. Non ci sarà Oronzo Canà in panchina in una delle squadre della prossima Serie A, ma anche gli allenatori hanno il bel da farsi con il preparare il campo per l'anno prossimo, alcuni ancora con vari tasselli da dover riempire. Abbiamo sentito anche le parole di alcuni tecnici negli ultimi giorni, incluso Gasperini, ma non è l'unico, che richiedono ovviamente la chiusura di altri colpi per cercare di completare le rose in vista dell'inizio della Serie A. Comunque, voi se volete partecipare con i messaggi WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 331-8200-213, per darci anche le vostre considerazioni, per porci degli interrogativi.
2: Sul mercato.
1: Assolutamente, beh no, fin qui non esageriamo, però cercheremo magari di rispondere alle vostre domande ed essere più esaustivi possibili. Avremo, come dicevo, poi tra poco il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini per parlare un po' del mercato, la solita raffica iniziale, poi snocciolare via via i vari temi e poi più avanti i collegamenti con le varie squadre, tra cui il Napoli, l'Atalanta, la Lazio. Insomma, molto lungo il pomeriggio su TMV Radio. Dobbiamo lavorare, beh, su questo non c'è dubbio, tutti, sia in diretta, chi sta in regia, per ecco darvi quanti più ragguardi possibili. Poi ci sono state le amichevoli dell'ultimo fine settimana di agosto, meglio il primo fine settimana d'agosto, che ha chiuso l'ultima settimana di luglio. Quando si legge agosto si legge già calcio giocato, quindi già si legge sostanzialmente Serie A, già si leggono le preparazioni per la prossima Champions League, per le coppe europee. Insomma, la mente già scalpita verso il calcio giocato. È vero che solo poco più di due settimane fa ci siamo lasciati alle spalle il mondiale, ma già c'è voglia di campo per tornare finalmente a sentire l'odore dell'erba e il pallone che rotola sul manto verde. Ma come detto, invece, siamo ancora in periodo di mercato e quindi chi meglio del direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini può darci i ragguardi di queste ultime ore sul mercato. Nick, bene ritrovato.
3: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao Lucio, ciao.
1: Allora Nick, ti chiedo da dove vogliamo partire. Chiaramente passo la palla a chi è più abile del sottoscritto in questo ambiente, o sicuramente chi ne sa molto di più, quindi palla a te, perché ci sono tante trattative, addirittura alcune che sembravano chiuse che poi stanno saltando, il riferimento ovviamente all'Instrom, però palla a te.
3: Sì, magari sta saltando Lindstrom, mentre ormai diciamo è tutto definito per quanto riguarda Gutierrez, che forse tra le due per il Napoli è quella migliore, perché comunque Gutierrez porta 30 milioni di euro più bonus, e adesso vediamo un po' se effettivamente una parte di questi soldi verranno reinvestiti per andare a prendere un altro difensore, un difensore centrale. So che a Napoli piace molto Allegri, a Napoli piace molto Gatti, quindi vediamo se poi magari più avanti Gatti può diventare un obiettivo per il Napoli. Detto questo, oggi credo sia una giornata importante, perché comunque la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di João Mário, un'operazione che è stata fatta con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 9, è il settimo acquisto della gestione Paratici. La Fiorentina, visto siamo entrati in tema, continua a trattare diversi giocatori, tra questi c'è Torsved. Oggi il Sassuolo parlerà con il giocatore ribadirà la sua volontà, che è quella di andare alla Fiorentina. e poi vedremo se si potrà imbastire una trattativa o meno con i Viola per poter arrivare, diciamo, alla cessione di Thorsved e all'arrivo in casa a Nero Verde di un altro giocatore che potrebbe essere, che ne so, magari uno tra Brescianini e Fabian, visto che in questo momento Brescianini potrebbe avere meno spazio al centrocampo Viola e Fabian trovare più difficoltà di collocazione, tenendo presente che la Fiorentina a gennaio questi due giocatori li ha pagati praticamente 13 milioni di euro l'uno. Ma la grande attesa oggi è per Franco Mastantuono, perché il giocatore sostanzialmente è molto bravo dal punto di vista tecnico. L'anno scorso venne pagato addirittura 45 milioni di euro da River Plate.
1: Eh sì.
3: Giocatore che ha tanta qualità, che è un trequartista di piede mancino, che è 2007, abituato a giocare anche da destra per convergere con il piede sinistro alla conclusione. E lui, tutto sommato, sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di giocare in Serie A. Al momento non ha dato ancora il suo ok, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma come puoi immaginare ha praticamente una richiesta a livello mondiale pazzesca, perché un giocatore così in prestito, anche se naturalmente non lo puoi poi acquistare o neanche, voglio dire, avere un diritto di riscatto, perché poi nel caso ci sarebbe il controriscatto da parte del Real Madrid, fa gol a tanti, c'è la Premier League, c'è la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie A italiana, quindi è un giocatore importante. Se la Fiorentina ci dovesse arrivare sarebbe sicuramente un bel prezzo da pagare dal punto di vista, diciamo così, della popolarità, perché Mastantuono viene considerato uno dei migliori talenti argentini e forse costringerebbe, tra virgolette, Grosso a cambiare modulo, perché se te prendi Mastantuono non gli puoi far fare l'esterno nel 4-3-3,
1: certo, non è un'ala.
3: Costringeresti, diciamo, a fare un ruolo che non è il suo. A quel punto potresti modificare il 4-3-3, che è l'idea di partenza di Grosso, e farlo diventare un 4-3-2-1, una sorta di albero di Natale, ecco.
1: Eh sì, questa potrebbe essere sicuramente un'idea interessante. Poi qui vedo arrivare già altri messaggi, insomma ti si chiede anche, Nick, di sì. Pellegrino, che è uno di quei nomi che poi si intreccia anche un po' la Viola, no? Perché ha costato alla Juventus per tanto tempo, ma è uno di quei profili che è sul taccuino della Fiorentina. Ti chiedo anche qui, quanto potrebbe poi diventare eventualmente una possibilità?
3: Ma una possibilità questa è importante, perché comunque, sai, la Fiorentina oggi è una realtà, quindi sta facendo una serie di valutazioni su quello che naturalmente è il suo futuro. Pellegrino è un giocatore importante del Parma che potrebbe arrivare, ma solo dopo la partenza di Ken. Cioè non è che la Fiorentina può prendere oggi un attaccante, una punta centrale così da affiancare a Ken, anche perché poi, come tutti voi sapete, il Parma, non vedo il motivo per il quale il Parma dovrebbe dare Pellegrino alla Fiorentina col prestito con diritto di riscatto, perché sarebbe una cosa che non ha un senso, no? Tu hai un centravanti titolare e lo dai alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, non credo sia questa la volontà. Casomai puoi fare un obbligo, un prestito non un obbligo di riscatto, ma lì secondo me si passa dalla cessione di Ken. Cioè se Ken va via e il Como fa un'offerta da 35-40 milioni di euro, la Fiorentina potrebbe decidere di investire su Pellegrino. Oggi devo dire Ken, con tutte le problematiche che può avere, però secondo me è ancora più forte di Pellegrino. Pellegrino ha margini di miglioramento,
1: rispetto, però
3: esatto, però Ken secondo me oggi è ancora più forte, per cui credo che la Fiorentina abbia sì in testa magari uno come Pellegrino, ma non sarà certo il solo nome che loro stanno valutando in questo momento in prospettiva di poter andare a fare una cessione di Ken. Ecco, questo è un po' il discorso. Però il Como per esempio sta cercando un attaccante, cioè il Como vedo ancora, no, è su Chalobah, lavora su tutti i giocatori stranieri e ha bisogno anche, voglio dire, di calciatori italiani, perché poi c'è il problema delle liste della Champions, quindi non è che lo possono sottovalutare. Ken in questo senso sarebbe perfetto, però prima devono sistemare il difensore. Una volta che hanno sistemato il difensore poi parleranno, e la Fiorentina starà a vedere e valutare. E poi qui si chiede di Pellegrino, ma anche Fagioli è un altro giocatore che in Premier dall'oggi al domani potrebbe ricevere un'offerta, e magari un po' come è successo per Frattesi, no? Che lo voleva per tante stagioni e tante sessioni di mercato in Nottingham Forest, poi alla fine non si è concretizzato. Però i Premier da un momento all'altro possono arrivare all'attacco dei giocatori. Credo che ora il mercato interessante sarà anche quello della Juve, perché dopo aver sistemato Colomani e dopo aver fatto anche questa operazione di Alaibegovic, che secondo me è un'operazione molto bella, molto importante, 30 milioni di euro di 18 anni eccetera, però loro avranno bisogno adesso di sistemare la questione portiere. Vicario per me è il giocatore che ha più possibilità rispetto a qualcun altro di andare, anche perché su Suzuki c'è il Paris Saint-Germain, vogliono 28-30 milioni, e io credo che la Juve 28-30 milioni per il portiere non li spenda.
1: Ma magari Vicario,
3: sì, Vicario secondo me è un portiere, cioè quando è andato via dall'Empoli per andare al Tottenham si considerava Vicario, no? Addirittura qualcuno pensava che potesse essere il prossimo portiere anche della nazionale, e invece oggi magari non è che lui non sia all'altezza, anzi secondo me è un portiere molto forte, però visto poi ci sono dei momenti nei quali della tua carriera ci sono delle difficoltà. Ora è in una difficoltà, il Tottenham non l'ha convocato per la tournée, no? È in uscita, De Zerbi ha in qualche maniera altre soluzioni in ponte, e quindi a maggior ragione la Juve oggi secondo me può prendere Vicario, poi dovrà sistemare anche Di Gregorio, perché poi cioè, noi parliamo, siamo tutti quelli che sono, però c'è ancora Di Gregorio, quindi poi alla fine anche Di Gregorio ha un valore e lo devono assolutamente sistemare, quindi la situazione è ancora tutta in evoluzione, però oggi l'obiettivo della Juve è il portiere e secondo me Vicario è quello in pole position.
1: Beh sì, ma a livello di percentuali è quello insomma in cima alla lista rispetto ai tanti nomi che poi si sono fatti e alcuni sono già sfumati nel corso di quest'estate. Qui altri messaggi, poi voglio chiederti anche dell'Inter, prima però vado su un altro messaggio sul Milan, perché effettivamente il Milan invece, Nick, dopo quella spesa insomma molto importante, Hila, Gonzalo Ramos, mi sento anche di dire in maniera comprensibile ha un po' rallentato, quindi qui ti viene chiesto se prima bisogna adesso far uscire qualcuno prima di reinvestire, anche perché il Milan poi qualcos'altro dovrà fare, al momento la rosa non può considerarsi completa.
3: No, infatti sai, il Milan deve fare diverse cose, perché poi ci sono delle situazioni ancora molto aperte. È chiaro che hanno sistemato quella che era una priorità, l'attacco, che già era una necessità dallo scorso anno, non sono mai riusciti veramente a trovare una chiave di volta per quanto riguarda l'attacco, adesso stanno cercando di vedere quello che succede per quanto riguarda il resto, perché hai detto bene, Ghila lo hanno preso in difesa, però il mercato del Milan alla fine ruota su Leao ora, cioè nel senso capire se Leao va o meno, io non credo sinceramente che ci sia questa possibilità di andare in Turchia, non mi sembra Leao abbia tutta questa intenzione di trasferirsi in Turchia, c'è il Fenerbahce, c'è il Galatasaray, i dirigenti del Fenerbahce sono arrivati anche
1: nonostante
3: nei
1: ingaggi abbastanza ricchi poi, Nick, perché le offerte a livello di ingaggio, però mi sembra più titubante.
3: Sì, non mi sembra interessato. No. Il Milan, al di là di Leao, soprattutto se andasse via Leao, hanno in testa un identikit di un trequartista mancino, e lì era venuto fuori il nome anche di Mastantuono, era venuto fuori il nome di Sulè. Questo giocatore lo cercano ancora a prescindere da Leao. Il problema è che Leao non riescono secondo me neanche a piazzarlo a delle cifre determinate, perché quante stagioni sono che Leao non è Leao vero, quante sono le prestazioni buone di Leao nel corso di un'annata, insomma si vanno a contare veramente sulle dita di una mano, e quindi a maggior ragione non vogliono nemmeno sminuire il suo valore di mercato svendendolo, e questo è un problema, perché quando si fa le trattative può diventare un problema.
1: Eh sì, decisamente, del resto insomma poi bisogna cercare di sciogliere questi nodi, siamo vero ancora solo al 3 d'agosto, ma mi sento anche di dire siamo già anche al 3 d'agosto. E poi altre domande, insomma qui tanti veramente quesiti su tante squadre, Federico in maniera un po' polemica chiede quando è che l'Atalanta metterà mano al portafogli, perché al momento di grandi acquisti non se ne sono visti, anche se leggevo di tanti nomi, intanto c'è la situazione molto ingarbugliata di Esposito, leggevo di Todibo che comunque piace anche alla Juventus, insomma l'Atalanta al momento mi sembra di capire stia un po' temporeggiando per poi capire quando azzannare il colpo giusto.
3: Sai, l'Atalanta si era mossa in una certa direzione, era partita pronti attenti via, cessione di Ederson al Manchester United, quello gli avrebbe portato 45 milioni di euro aggiunti ai 55, no, che hanno preso di Palestra, erano 100 milioni, e secondo me se non avessero avuto lo stop di Ederson probabilmente li avrebbero reinvestiti, io credo, poi questa è la mia idea, su Alai Begovic, perché avrebbero avuto molti soldi da poter mettere, e invece adesso stanno cercando un altro, ora con il ritorno di Ederson forse hanno anche meno bisogno a centrocampo, questa è una squadra, ora ho visto che anche su Scaldini c'è un po' di movimento, è una squadra che si è un attimo bloccata, probabilmente perché Sarri dovrà dare dei nuovi input su cosa fare a livello offensivo, magari anche a livello, diciamo così, di qualche altro reparto. Però in questo momento non ci sono accelerazioni sul mercato dell'Atalanta. Vedremo, io penso che tutto si succederà un po' più avanti, perché siamo ancora in una fase, questa è la fase del mercato un po' più statica, quella che ci porta, diciamo, fino a Ferragosto. Poi dopo Ferragosto riparte tutto alla velocità della luce. Certo, ci sono squadre che vanno veloci, squadre, per esempio noi parliamo dell'Atalanta, però cioè, dovremmo parlare un po' anche dell'Inter, perché l'Inter esatto. fino ad oggi ha preso solamente Stones a livello difensivo. È vero che gli basta, perché poi uscirà Pavard e quindi comunque sia, cioè, ne hanno di centrali difensivi, nonostante ne abbiano persi 3 o 4, però oggi non hanno ancora sostituto di Dumfries, per esempio, che era uno che era forse il grande obiettivo del mercato dell'Inter, no, in questa stagione, cioè andare a sostituire Dumfries. E poi c'è anche l'altro aspetto che devono, secondo me, vedere se a centrocampo riescono in qualche maniera andare a prendere un giocatore che sia importante, perché comunque Curtis Jones è un altro di quelli che loro vorrebbero avere e che sono naturalmente portati avanti in questa trattativa da diverso tempo, ma c'è da dire che non è mai stata abbassata la richiesta del Liverpool, perché il Liverpool ha sempre chiesto un sacco di soldi, e quindi 30 milioni di euro sono 30 milioni di euro, e in questo momento non sono intenzionati a spenderli, secondo me, all'Inter. Però vedi, le squadre, paradossalmente la prima e la seconda dell'anno scorso, cioè Inter e Napoli, sono quelle che hanno fatto meno di tutte le altre sul mercato.
1: È vero.
3: Cioè, questo è un dato abbastanza curioso, no? Io quando naturalmente leggo delle critiche a queste situazioni, sono anche dell'idea che bisogna anche pensare una cosa. Quando uno è forte non è che deve necessariamente rapportarsi,
1: certo, non deve stravolgere, non ne ha bisogno.
3: Ecco, l'Inter magari, devo dirti che il problema dell'esterno a destra era la sua necessità. Palestra prima, Calaili dopo, alla fine hanno avuto anche un po' di sfortuna, questo va detto, perché poi il ragazzo israeliano non è riuscito a passare le visite mediche, però l'avevano sistema, cioè fosse arrivato Calaili e con l'acquisto di Stones a livello difensivo potevano anche essere a posto.
1: Sì.
3: Sì, poi si potevano mettere lì a aspettare di vedere se arrivava un'occasione, magari usciva Frattesi e potevano fare l'investimento su Jones. Ecco, e il Napoli c'ha tanti giocatori, il Napoli ce n'ha veramente tanti di esuberi. Ora dice, giustamente abbiamo iniziato il collegamento parlando di Lindstrom, però esatto. È su Gutierrez, ora stanno cercando un esterno a destra, Favasuli potrebbe essere l'idea migliore, anche perché comunque è un giocatore che a Catanzaro ha fatto bene, gli costerebbe il giusto. Anche Fortini per me è un giocatore che il Napoli potrebbe prendere in considerazione, però vediamo se effettivamente questa cosa accadrà o meno. Il mercato è molto dinamico e ora dobbiamo solamente aspettare. Per esempio anche la Roma stessa, no? Ora sta cercando di chiudere l'operazione col Feyenoord per Regge. C'è anche Fresneda, che comunque è un'alternativa dello Sporting. Ho visto Gasperini ancora un po' cupo, no? Sul mercato. Però il mercato però è sempre tutto molto complicato, ragazzi. Cioè, il mercato in generale oggi è veramente
1: in Italia
3: difficile.
1: Poi è ancora più complicato. Sì. In Inghilterra magari hanno qualche impedimento in meno. Mi sento di dire, a livello economico, e l'ultima domanda, Nick, poi prima di liberarti, ecco, prima parlavi dell'esterno a destra dell'Inter, si sta veramente riaprendo la pista per Diaby o ancora tutto molto in una fase embrionale? Perché già l'anno scorso era stato accostato, poi non se n'era fatto nulla.
3: Loro hanno rifatto un nuovo sondaggio, sì, è un giocatore che a loro piace molto, e come del resto Curtis Jones, sai, dipende sempre poi quando arrivi lì le condizioni migliori, se uno ti costa 30, un altro può prendere col prezzo con diritto di riscatto, può diventare obbligo a determinate cifre, e alla fine uno ripiega sempre dove c'è il risparmio. L'importante è non penalizzare la qualità comunque c'è, sia nel caso di Diaby che di Curtis Jones, per cui loro dovranno fare una scelta, però Diaby resta sicuramente nel mirino, nei radar dell'Inter. Poi quando un giocatore è già da tempo nel mirino dei radar, loro lo continuano a monitorare, ecco, non è che lo vanno a mollare, quindi sicuramente potrebbe diventare un'ipotesi magari più avanti. Ripeto, oggi forse non è una necessità, l'Inter forse ha altre problematiche. Se poi dopo c'è l'occasione però di andare a fare un giocatore con determinate caratteristiche a un costo giusto, lo faranno sicuramente.
1: Le famose occasioni, insomma. Sei stato chiarissimo, Nick. Io a questo punto ti ringrazio come sempre per questa raffica di mercato e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento.
3: Ciao, ciao, un abbraccio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao.
1: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, sempre molto puntuale. È chiaro che poi bisogna anche fare riflessioni calcistiche, come dicevamo. Diaby è un nome che gravita attorno all'universo Inter, ma un giocatore totalmente differente da Dumfries. Non è un esterno a tutta fascia, è più un'ala, peraltro un'ala che predilige anche giocare a piede invertito perché è mancino. Quindi anche lì ci sono caratteristiche veramente differenti. Qui intanto, prima di andare in pausa, recupero qualche messaggio al 331-8200213. Scriveva anche Antonio, voglio recuperare questo messaggio, che è reduce da 2 giorni sul Terminillo, quindi peraltro bellissima località, ospite di mister Alvini, bellissima esperienza, gran bella persona, una passione e grinta unica in quello che fa, concetti di gioco molto moderni e divertenti. E poi una considerazione però sulla rosa del Frosinone, a detta di Antonio, non all'altezza, o perlomeno non attrezzata al momento nell'impresa di salvarsi. Antonio, Alvini ha dimostrato in tante avventure di saper proporre un calcio interessante, a Frosinone è riuscito anche a farlo diventare un calcio vincente al vertice della Serie B. Salvarsi è complicato, è molto complicato, francamente. Al momento sono d'accordo con te, il Cremonese, il Frosinone non so se abbia le carte in regola per raggiungere la salvezza. Chiaro che ancora bisogna aspettare, vedere come si potrà operare, però ecco, ricordo anche alla Cremonese quando cominciò il suo percorso in Serie A non riuscì poi a dare quella svolta perché la rosa era di un discreto livello, ma anche lì probabilmente non totalmente all'altezza. Intanto altro messaggio audio al 331-82-00213.
4: Ciao Lucio, Antonio Assamignato. Ah, io mi chiedo, ma come mai uno come Caio De non è mai, l'Inter non lo cerca? Cioè, ma è infortunato questo ragazzo, non può giocare. Cioè, prima andare a prendere un BAB che gioca in Arabia da 2 anni, 2 anni e mezzo, che come dice il buon direttore Marco Piccari, c'ha la sabbia sulle scarpe, ma non è meglio puntare su Caio De, che è anche un prospetto italiano?
1: Sono considerazioni. Caio De è cresciuto tanto, sicuramente, ecco, a livello di caratteristiche, se dovessi scegliere fra Diaby o Caio De, sceglierei Caio De, perché è un esterno a tutta fascia, uno che è abituato a fare anche la fase difensiva, forse non è ancora perfetto, però un calciatore più idoneo a quel tipo di ruolo. Per me Diaby non lo è. Poi su Caio De bisogna capire anche come sfruttarlo. Al Brentford ha un certo tipo di utilità, sappiamo anche quanto viene sfruttato sulle messe laterali. Certo è, anche qui mi sento di fare purtroppo una notazione, bottega cara anche il Brentford, perché le richieste sono di svariate decine di milioni. Credo che meno di 40 milioni per Caio De non si possano sborsare. Sai, sono riflessioni dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista economico. Di certo, ecco, ribadisco, se dovessi scegliere per caratteristiche Caio De o Diaby, sceglierei Caio De. Poi Diaby per me è un esterno potenzialmente molto forte, ma un esterno d'attacco, è un'ala, per dirla in termini un po' più vecchi, ecco, un pochino più di calcio di una volta, anche se io li utilizzo sempre, è più un'ala, mentre Caio De è più un esterno a tutta fascia. Ma poi vedremo anche qui come si orienterà Marotta, come si orienterà Chivu, posto che Diouf da esterno adattato comunque al momento sta dando delle risposte interessanti. Bisognerà capire, Diouf può essere l'esterno titolare dell'Inter, punto interrogativo. Intanto però noi direi che ce ne possiamo andare anche in pausa, perché nel prossimo blocco abbiamo altri approfondimenti, cerchiamo di capire un po' meglio quello che è successo con Lindstrom, con il Napoli, con i tanti nodi, ma anche su altre piazze. Ecco, prima chiedevamo dell'Atalanta, andremo un po' nello specifico anche sui nerazzurri, che hanno anche fatto un test in amichevole nel fine settimana. Adesso pausa, tra poco sempre qui TMV Radio, Sport, Calcio, Mercato e Ritiri.

0: Nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci qui in studio, sempre TMV Radio Sport. Calciomercato e ritiri, prosegue la programmazione del pomeriggio di questo lunedì 3 agosto 2026. Intanto vi do subito una notizia per quanto riguarda il calcio europeo, però mischiato ai discorsi delle italiane, perché l'Atalanta sa adesso di affrontare nel turno di Conference League la vincente di Hapoel Tel Aviv Katowice, e quindi questa è la notizia poi per il sorteggio. Peraltro tra poco avremo anche un approfondimento sull'Atalanta, quindi capiremo poi se saranno gli israeliani o i polacchi ad affrontare i nerazzurri. Ma adesso invece partiamo dal Napoli in questo blocco, perché c'è tanto di cui discutere. Lo facciamo in compagnia di Fabio Tarantino. Fabio, un piacere, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Fabio, mentre si continua poi a festeggiare questo centenario, i 100 anni, ci sono tante trattative in ballo, alcune che sembravano chiuse, che poi invece di fatto non si sono chiuse, quindi direi di partire proprio da qui, se sei d'accordo Fabio, con Lindstrom che sembrava diretto alla Germania e poi si è bloccato tutto.
1: Eh sì, era fatta, il Napoli avrebbe salutato un calciatore sempre in prestito, però potendo poi rinunciare a gran parte di quello stipendio folto e molto molto elevato che va a pesare sul bilancio e sul monte stipendi collettivo del club, non c'è stato questo accordo, a quanto pare, secondo quello che ci hanno anche raccontato alla Germania, per una definizione che sembrava teoricamente conclusa, poi però con delle piccolissime distanze che hanno indispettito lo Schalke, motivo per cui la trattativa è saltata. Vediamo se si potrà riprendere a parlare con lo Schalke oppure no nelle prossime ore, anche perché il Napoli deve cederlo, lo Schalke lo apprezzava come calciatore, quindi magari sono solamente scaramucce tipiche anche e soprattutto in questo periodo, quando il mercato non è ancora in via di definizione concluso, manca ancora un mese alla fine, e di sicuro questa è una notizia negativa per Manna, che ha tanto tanto da fare per le uscite, e Lindstrom è solamente uno dei tanti calciatori che ancora deve andare via da Napoli, e quindi poter salutarlo poteva dire per lui dedicarsi ad altri calciatori, vedi Gutierrez è fatta per il Bayern, oppure altri profili che ancora stanno un po' turando la lista, motivo per cui il Napoli non può ancora operare in entrata.
0: Eh sì, i tanti nodi che del resto si sapeva si sarebbero dovuti sciogliere. Fabio, tu poi ecco, hai già nominato, andiamo in ordine, Gutierrez, che comunque dovrebbe portare poi, si spera, un buon tesoretto, quindi ti chiedo ecco poi della formula di Gutierrez. Poi ti volevo chiedere in realtà anche di Lukaku, perché ci sono poi queste voci anche dall'estero, anche dall'oltreoceano, quindi ti chiedo di queste situazioni, ecco, sempre in uscita ovviamente.
1: Eh sì, no, Lukaku è uno degli altri calciatori del Napoli, sono evidentemente orientati a partire, perché l'ha detto il suo agente Pastorello, facendo riferimento a questo contratto economicamente molto molto oneroso, che un po' stona con la sua etichetta di alternativa di Højlund, che è l'attaccante titolare, un po' anche perché per il Napoli evidentemente avere due top per l'attacco è eccessivo, quindi può partire, c'è l'Atalanta che è interessata a lui, il Napoli chiede almeno una decina di milioni, perché tra l'altro il Chelsea vanta il 40% sulla futura rivendita, quindi è chiaro che non tutti i soldi che il Napoli andrebbe a incassare potranno essere del Napoli, quindi è una cifra evidentemente elevata per un calciatore in scadenza di oltre 30 anni che deve ancora dare delle garanzie fisiche dopo l'ultima annata complicata, però credo che il mercato che il mondiale, scusate, abbia aiutato e abbia sicuramente avvantaggiato il Napoli, perché i 3 gol più l'autogol procurato con l'Egitto per Lukaku in un torneo in cui, salvo rare eccezioni, non tantissimi attaccanti si sono messi in mostra, è un ottimo biglietto da visita per le pretendenti che magari saranno anche pronti a sborsare una decina di milioni per accontentare il Napoli. Di sbilancio Lukaku partirà, a differenza di De Bruyne, che invece è pienamente concentrato sulla nuova stagione, è stato
0: abbiamo visto protagonisti.
1: Sì, è stato tra i protagonisti sabato alla cerimonia dei 100 anni, ha parlato anche in napoletano, l'abbiamo visto mai così sorridente, evidentemente è entrato anche in quello che è il mood della città, ha pagato di tasca propria il viaggio per rientrare poi a Napoli dalle vacanze in anticipo, lui che doveva tornare teoricamente solo mercoledì e poi è ritornato alle Baleari a rilassarsi ancora per qualche giorno, quindi anche un bel gesto nei confronti della società, e quindi De Bruyne resterà, salvo sorpresa, a Napoli, Lukaku è destinato a partire.
0: Molto chiaro, beh, i belgi, chi va e chi rimane, sì, comunque molto divertente poi l'intervento napoletano sul palco appunto di Kevin De Bruyne. Ma ti chiedo poi, nonostante tutto, prima di passare anche al campo, perché poi fra poco ci saranno altri test amichevoli, ti volevo chiedere però anche delle entrate. Tu hai detto giustamente le entrate sono condizionate alle uscite, però ti chiedo quali potrebbero essere eventualmente le piste che potrebbero accendersi. Innanzitutto c'è il discorso portiere, che ancora è un discorso da affrontare, anche qui in realtà in fase super. Poi per la difesa, Favasuli, Badiashil, che è uno dei nomi già da tanto tempo in uscita dal Chelsea, Gatti comunque dalla Juventus, insomma queste strade quanto potrebbero poi essere battute dal Napoli?
1: I nomi sono quelli, giustamente li avete ricordati voi. È più interessante dalla nostra prospettiva capire chi arriverà per primo a indossare la maglia del Napoli. In difesa Badiashile è il preferito, però il Chelsea non ha ancora aperto al prestito. Gatti è una possibile alternativa, però il Napoli in difesa anche Oliveira, che si adatterebbe dal centrale, oltre a Rachmani, Rafa Marina, Marianucci, Bokema, che sta per tornare in attesa di Buongiorno. Quindi numericamente il Napoli è al completo. Vediamo se chiuderà un difensore quanto prima, così come vediamo anche di capire quando arriverà un terzino, perché Favasuli del Catanzaro è il nome forte, è un giocatore che tra l'altro il Napoli ha già opzionato, come Zeballos del Boca Juniors, attaccante che gioca prevalentemente a sinistra come esterno ma d'attacco. Però sono tutte operazioni che il Napoli non ha ancora definito, perché non c'è posto in lista, anche se per esempio Favasuli è un under, quindi non andrebbe a occupare nessuna casella di quelli che di quelle che sono poi le caselle occupate dagli over, quindi da quelli che sono nati dal 2003 in poi. E quindi, sbilanciando, mi dico arriva un centrale, arriva Favasuli come prime due operazioni. Non vi so dire quando, non mi meraviglierei se Napoli dovesse eventualmente chiudere queste operazioni a ridosso del Ferragosto, per dire.
0: È chiaro, come ci diceva prima Nick, le trattative che poi si accendono più verso la metà e verso la seconda metà di agosto, come spesso capita ormai, soprattutto negli ultimi anni. E poi comunque, Fabio, ecco, per chiudere ti chiedo anche dei test amichevoli, perché fra pochi giorni, appunto tra due giorni, ci sarà questa partita con lo Sasuna, quindi ti chiedo anche che cosa possiamo aspettarci da questo ulteriore test introduttivo. Poi ce ne saranno altri sia con squadre spagnole che non, quindi però dallo Sasuna che cosa potremo capire?
1: Ma intanto il Napoli dovrebbe essere confermato con il 4-3-3, che è il modulo di partenza di Allegri, quindi sarà interessante capire se quei progressi che si erano già visti con la Carrarese a Di Maro saranno ulteriormente confermati da quella che sarà poi la prossima sfida del Napoli in amichevole contro lo Osasuna. Poi dopo arriveranno altre due partite, quella contro il Celta Vigo per l'8 e poi Aris Salonico con la chiusura del ritiro il 12 di agosto. È chiaro che non ci sono nuovi acquisti, sarà un po' il Napoli rodato che affronterà il Genoa, quindi rispetto ad altri ritiri vi possiamo dire che non c'è quell'entusiasmo che spesso fa rima con curiosità del passato. Però questo non è un male, perché lo scorso anno c'era tanta curiosità per Lucca, per Lange, Gutierrez. Poi il Napoli sappiamo bene quante difficoltà abbia avuto e quanti di questi calciatori purtroppo non abbiano reso. E quindi non è un male avere una rosa blindata, non è partito nessuno, e quindi ad esempio col Genoa è molto probabile che si rivedrà in campo lo stesso Napoli che ha concluso la stagione, però con un nuovo allenatore, e le differenze tattiche con Conte cominciano ad intravedersi.
0: È chiaro, quello sarà il punto focale poi sul quale saremo tutti attenti, quindi anche sul calcio finalmente giocato, già lo attendiamo. Fabio, io ti ringrazio vivamente per questo punto sul Napoli, ti lascio al tuo lavoro, ci riaggiorniamo presto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino per il punto sul Napoli, ma ci spostiamo subito, come promesso invece, sui nerazzurri, i nerazzurri di Bergamo, l'Atalanta, ed è con noi Filippo Di Santo. Ciao Filippo, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati, tra l'altro con un contesto abbastanza caldo in ottica Atalanta e non solo per il calciomercato.
0: Esatto, direi partiamo ecco proprio dal campo, perché leggevamo già dei sorteggi di Conference League, insomma sarà Israele o Polonia per l'Atalanta.
2: Assolutamente sì, l'Atalanta incontra una tra Apol Tel Aviv e Katowice, un sorteggio che ovviamente è andato molto a favore dei neroazzurri. Tra l'altro c'è da sottolineare che l'andata sarà il 20 agosto in quel di Bergamo, mentre invece al ritorno sarà in trasferta. Un appuntamento importante, un appuntamento nella quale l'Atalanta dovrà sicuramente farsi trovare pronta, anche perché nel mezzo ci sono tutta quanta una serie di amichevoli dove tra alti, bassi, dettagli e il capitolo mercato Maurizio Sarri sta costruendo quella che è la sua Atalanta. Un cantiere a cielo aperto dove tra l'altro la Dea ieri ha perso 2-1 contro il Feyenoord, con nuove consapevolezze, ma soprattutto una rosa che dopo tante valutazioni forse potrebbe prendere una piega abbastanza precisa sia in entrata che soprattutto in uscita.
0: E ci arriviamo adesso sul mercato, perché poi anche qui ci sono varie strade, come dicevamo prima, da battere, varie trame da tessere. Però prima sono incuriosito, mi ha incuriosito Filippo, perché poi tutti vogliamo capire come potrà giocare questa Atalanta, ma soprattutto come potrà sviluppare il proprio gioco. Hai detto che c'è stato giustamente ieri questo test contro il Feyenoord, perso, ma poi il risultato conta fino ad un certo punto. Ecco, ti chiedo che cosa si sta vedendo, che cosa sta emergendo da queste partite dell'Atalanta, quanto sia avanti a livello di percentuale, posto che manca ancora tutto il mese d'agosto e che Sarri ha bisogno di tempo per improntare le proprie idee. Però ecco, ti chiedo che fase del cantiere siamo con questa Atalanta dal punto di vista di gioco.
2: Diciamo che c'è molto da lavorare in questo momento per l'Atalanta di Sarri, anche perché oltre alla condizione fisica, che ovviamente rispetto a quella del Feyenoord è molto, molto distante, anche perché poi il Feyenoord comincia subito a giocare, dall'altra è un po' tutto nuovo, questo 4-3-3 dove Maurizio Sarri, tra l'altro attraverso una richiesta esplicita nei confronti della società, era quella di valutare questa rosa che compone addirittura una trentina di giocatori per capire bene chi può far parte di questo nuovo modus operandi nero-azzurro e chi invece dovrà mettere fine al suo ciclo qua a Bergamo. L'impressione sicuramente è una squadra volenterosa, c'è tanta voglia di imparare da Maurizio Sarri, tant'è vero che comunque Maurizio Sarri è un allenatore che all'interno dello spogliatoio ha trasmesso entusiasmo, tranquillità, ma soprattutto quell'ambizione che serve per una squadra che ha bisogno di ritornare ai piani non alti bensì altissimi, considerando zona Champions e zona Europa League. Però dall'altra parte, andando appunto nei dettagli e soprattutto nei ruoli, si capisce che questa squadra qua ha bisogno di determinati giocatori, forse pochi colpi però precisi, basati principalmente sulle caratteristiche tecniche, per poter incidere ovviamente anche sotto il profilo del gioco, perché comunque la squadra ha bisogno di nuovi interpreti, ma soprattutto di tempo. Lo aveva detto anche Maurizio Sarri alla sua conferenza stampa di presentazione a Zingone, dicendo che anche ad Empoli e a Napoli era partito in un certo modo, poi dopo i risultati sono arrivati. C'è tanta fiducia, c'è tantissima valutazione, però è anche vero che l'Atalanta ha bisogno di quei 2-3 colpi per aumentare il livello di certi ruoli, in particolar modo a centrocampo, sulla fascia destra dove potrebbe esserci l'ingresso di un nuovo terenzino, visti gli interessi nei confronti di Raul Bellanova, e davanti, dopo l'affare sfumato di Alai Begovic, l'Atalanta sembra intenzionata a prendere un'ala sinistra in grado di poter garantire gol e assist. E a proposito di attaccanti, piccola parentesi, oggi a Zingoni è tornato Charles Cattelara, all'ultimo che mancava all'interno del gruppo, test medici e di valutazione, poi dopo si aggregherà tranquillamente alla squadra.
0: Eh sì, giorni di test, leggevamo prima anche su tutto mercato web, e però a questo punto direi di andare anche nello specifico. Filippo, ti volevo chiedere, ecco, anche sui vari ruoli, quindi per l'attacco, quali possono essere i profili? Avevamo letto peraltro anche della situazione, diciamo prima, spinosa di Sebastian Esposito, che è stato appunto accostato anche all'Atalanta. Poi si leggeva di Jeremy Hernandez, che è più esterno in realtà proprio di ruolo per caratteristiche, al Deportivo La Corugna. Quindi parto dall'attacco, ecco, ti chiedo sul pacchetto offensivo quali sono i nomi in pole position al momento?
2: Diciamo che per quanto riguarda l'attacco, questi due nomi sono sicuramente al centro dell'attenzione di Cristiano Giuntoli, anche perché la richiesta specie di Maurizio Sarri è quella di trovare un'ala offensiva, soprattutto alla sinistra, che possa garantire gol e assist. Tra l'altro un reparto che ha bisogno di aumentare la qualità dopo un'ultima annata dove si poteva fare nettamente di più sotto il profilo delle statistiche. Poi è chiaro che Sebastian Esposito è un'occasione che l'Atalanta vuole provare a cogliere al volo. C'è nel mezzo anche la trattativa legata a Daniel Maldini in uscita, che nonostante un precampionato comunque buono sembra praticamente fuori dal dal progetto Sarri. Ci sono anche altri due nomi che non riguardano l'attacco, bensì riguardano il centrocampo e appunto la fascia destra. C'è sempre il nome di Yashari per il centrocampo, però è una trattativa che sarà dettata soltanto dalle volontà del Milan, che per lui ha investito una cifra molto importante, che dalle scelte di Amorim, per capire bene se il ragazzo può rientrare all'interno del contesto Milan. Mentre sulla fascia destra, considerando gli interessi sia esteri che italiani nei confronti di Raul Bellanova, c'è da tenere d'occhio Sanchez del Siviglia, un profilo che piace molto a Cristiano Giuntoli. Non si parla tanto di quantità, bensì di qualità, perché la convinzione all'interno del contesto Atalanta, anche perché comunque l'intesa tra società e mister è assolutamente ottima, è quella di sfruttare la rosa attuale, però al tempo stesso con dei colpi mirati per aiutare anche nel 4-3-3, perché l'Atalanta avrà giocato anche qualche volta in 10 anni, ci sono state delle parentesi anche con il 4-2-3-1, però è chiaro che l'Atalanta è sempre stato un 3-4-2-1 negli ultimi 10 anni, in merito del ciclo Gasperini e anche ovviamente quella che è stata la parentesi Juric Palladino. Però un cantiere a cielo aperto, c'è tanta fiducia e non resta che aspettare poi le prossime amichevoli. L'ha detto che il calcio d'agosto è sempre calcio d'agosto.
0: Chiaro, ci dà delle indicazioni relative, ma già interessanti. Dicevo, sull'Atalanta anche personalmente sono molto molto curioso di capire quello che si potrà fare, che si potrà costruire. A questo punto poi, Filippo, ti lascio anche con gli ultimi nomi. Abbiamo passato in rassegna attacco, centrocampo, ti chiedo anche della difesa. Innanzitutto ti chiedo, perché lo leggevo, di Romagnoli, che potrebbe eventualmente diventare un'idea, ma mi sembra che ci siano dei parametri economici, soprattutto di ingaggio, un pochino complicati. E poi di Todibo, che è uno di quei profili accostati da innumerevoli finestre di mercato al nostro campionato, piace anche alla Juventus, però ecco, ti volevo chiedere di questi due nomi quanto possano essere effettivamente spendibili per l'Atalanta.
2: Vi do un'occasione sicuramente importante,
0: sì,
2: e soprattutto
0: è molto duttile.
2: Sì, molto duttile, e soprattutto è un difensore che in questo momento serve all'Atalanta appunto per cercare di avvicinarsi a questa difesa a 4 che ha creato non poche difficoltà soprattutto negli interpreti attuali, Scaldini, Jim City, Cossonoca appena arrivato, tra l'altro Isaac Yen sarà fuori per circa 2-3 mesi, quindi servirà sicuramente un difensore che possa anche aiutare quelli che sono adesso gli attuali giocatori in questa trasformazione. Hai parlato prima di Romagnoli è un profilo che all'Atalanta sicuramente piace, però come hai detto te è fuori parametro per quanto riguarda lo stipendio. Poi è chiaro che c'è il cosiddetto effetto Sarri, no? Che magari può convincere, persuadere un giocatore a sposare la causa Atalanta, che rimane comunque al netto della Conference League un contesto molto ambizioso. Però ci sono certi parametri, certe attenuanti che l'Atalanta non può mettere in secondo piano. Basta pensare per esempio a quello che fu il caso Gira, che ai tempi fu un'opportunità molto molto importante per l'Atalanta. Poi dopo arrivò il Milan, che offrì un contratto decisamente molto ma molto superiore rispetto a quello che l'Atalanta poteva dargli. Però l'Atalanta si sta osservando anche dietro, seppur considerando un contesto di difesa a 4 dove ci vogliono almeno un massimo di 4 centrali, l'Atalanta di centrali ne ha addirittura 6, se vogliamo considerare anche Onestano, che in questo momento sta giocando come terzino sinistro. Le alternative non mancano, però non è da escludere che ci possa essere un colpo dietro per aiutare già la rosa attuale, al netto delle voci che si stanno sentendo, perché in questo momento c'erano delle voci nei confronti di Odilon Cussolù, però l'Atalanta ha fatto sapere che non è intenzionata a cedere il difensore. Giorgio Scaldini è osservato soprattutto fronte Premier League, ma anche lì l'Atalanta pretende una cifra importante, ma soprattutto trattenere quelli che sono i giocatori pilastri di questa squadra.
0: Filippo, sei stato esaustivo e chiarissimo, quindi a questo punto ti ringrazio a tua volta e ti auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Alla prossima.
2: Grazie anche a voi, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a Filippo Di Santo, che ci era guardati perfettamente sull'Atalanta, quindi dal punto di vista del mercato, anche qui tante piste. Federico continua intanto nei messaggi a invocare l'intervento economico dei Percassi. Certo, Federico, l'Atalanta, è vero che poi peraltro i Percassi ormai sono presidenti ma non più proprietari come un tempo. E qui infatti Federico chiedeva al miliardario Pagliuca, ai ricchi per cazzi, di mettere almeno investimenti in conto per 600 milioni in 3 anni, mi sembra una
3: scusami cifra. Se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: Questa è l'opinione abbastanza edulcorata da parte della regia sulla cifra di investimento proposta nei messaggi. Certo, l'Atalanta, Federico, fai bene a dirlo, ha una proprietà decisamente ricca e peraltro una gestione florida grazie per cazzi.
4: No,
0: però credo che no, 600 milioni non credo che li metteranno sul piatto, anche perché l'Atalanta poi è sempre stata molto attenta nel calibrare gli investimenti, ossia investire tanto, perché poi l'Atalanta ha anche investito tanto per alcuni giocatori singoli a livello di cartellino, però lo ha sempre fatto in maniera commisurata alle uscite, magari in alcuni esercizi ha fatto rilevare più, però lo ha sempre fatto in maniera commisurata alle uscite, magari in alcuni esercizi ha fatto rilevare

per competere, per vincere. Ho fatto la battuta. Intanto, posto che vince la Conference League, non è che sarebbe male, dopo aver vinto un Europa League, mettere un altro trofeo internazionale in bacheca. Qui nella capitale sapete che la parte giallorossa e la parte biancoceleste battagliano molto sull'importanza della Conference League. La Conference League vinta chiaramente dalla Roma di Mourinho. Io direi che non si può buttare via nulla in questo momento. La Conference League è comunque un'occasione per dei club che poi magari non hanno vinto innumerevoli trofei europei, quindi direi già, anche se si potesse puntare quest'anno alla Conference League pure per l'Atalanta, che mi sento di dire partirà certamente tra il novero delle favorite, non sarebbe male. Posto che ricordiamo ancora una volta, lo ha ribadito anche Filippo prima all'inizio del suo collegamento, l'Atalanta affronterà nel turno preliminare di Conference League la vincente di Hapoel Tel Aviv Katowice, quindi israeliani contro polacchi. Esattamente, direi che con questo possiamo chiudere questo blocco. Abbiamo passato già un'ora in compagnia, ma ce ne abbiamo ancora due per parlare di tanti, tantissimi temi. A fra poco.

0: Eccoci in diretta a TMV Radio, Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Ore 15.04, Lucio Marinucci in studio per continuare a parlare di calcio e di Serie A in questo pomeriggio. In particolare parliamo ancora un po' della Napoli con i suoi festeggiamenti per i 100 anni, per un secolo di storia. E in compagnia, nostra compagnia, c'è in collegamento Ciccio Marolda. Ciccio, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: No, grazie a te Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto Ciccio, ti chiedo come si sta proseguendo con questa festa per i 100 anni, dato che comunque è un traguardo storico, e poi ti chiedo che tipo di impressioni stai avendo dallo sviluppo di questo nuovo Napoli. È vero che è ancora presto, siamo in fase embrionale sia per il campo che anche, mi sento di dire, per il mercato, però le impressioni di questo Napoli di Allegri che cosa ti lasciano?
1: Ma intanto i festeggiamenti dureranno a lungo, siamo solo all'inizio.
0: Come giusto che sia,
1: è una data importante e il Napoli si sta preparando da tempo per questo centenario. Per quanto riguarda il campo, ovviamente la speranza dei napoletani, dei tifosi napoletani, è quella che possa rispondere a questo appuntamento importante anche sul campo. Il Napoli, cioè, concludere la stagione con un successo in qualche modo sarebbe il coronamento anche dei festeggiamenti. Ecco questo. Poi c'è la realtà. La realtà è che il Napoli viene da un paio d'anni in cui il mercato gli ha tolto denaro, gli ha dato uno scudetto, ma gli ha complicato di molto la vita. E il Napoli in questo mercato sta pagando anche gli errori di acquisti costosissimi, spesso inutili, molte volte anche sbagliati. E quindi è una ripartenza. Dopo 100 anni il Napoli riparte con le idee di De Laurentiis, che sono quelle di un Napoli competitivo in Europa da 15-16 anni, però con i bilanci più tranquilli e più in ordine.
0: L'anno scorso di investimenti onerosi per giocatori che poi non hanno reso, ne abbiamo visti purtroppo più di uno, e chiaramente questo poi è andato a cascata sul mercato di questa stagione. Però ti chiedo anche, Ciccio, se poi Allegri può essere l'uomo giusto per cercare di trovare il bandolo della matassa in mezzo anche a queste difficoltà, perché poi gestire anche delle rose molto ampie è complicato per un allenatore, lo dicono sempre in tanti. Quindi ti chiedo se in realtà l'identikit di Massimiliano Allegri possa essere idoneo proprio per proseguire

0: questa ambizione sostenibile che vuole intraprendere il Napoli appunto dopo le ultime finestre di mercato.
1: Sicuramente il panorama degli allenatori, in particolare degli allenatori italiani, dopo Conte è un nome importante, Allegri lo è. Allegri è uno che ha vinto, è uno che ha gestito squadre di club importanti, quindi diciamo che il profilo sembrerebbe quello giusto. Oltretutto Allegri era stato, anche se sulla parola, sulla stretta di mano, allenatore del Napoli già l'anno scorso per un po'.
0: Vero.
1: Poi Conte rimase, però Allegri era stato scelto già da De Laurentiis. Per essere arrivato a Napoli con un anno di ritardo e anche con qualche complicazione in più, come dicevi tu, di mercato e anche di ampiezza della rosa. Se pensiamo che il Napoli dovrà soltire alla fine di questo mercato il 50% dei giocatori che ha, non mi sembra un ragionamento di poco conto, insomma.
0: Beh sì, possiamo dire sicuramente che Manna avrà il suo bel da farsi e già ce l'ha per piazzare i vari giocatori con le formule che poi possano risultare più idonee, però poi bisogna cercare anche di trovare gli innesti giusti. Prima facciamo un approfondimento con il nostro inviato del Napoli, Fabio Tarantino, che ci diceva chiaramente che le entrate del Napoli sono condizionate rispetto alle uscite, ma questo ormai è ben risaputo. Però ti chiedo anche, Ciccio, dov'è che vedresti degli innesti? In quale reparto andresti poi ad operare per cercare un po' di migliorare ulteriormente questo Napoli, o perlomeno di mantenerlo competitivo, dato che le voci ci sono partire dall'attacco, passando per centrocampo e difesa, ma anche arrivando alla porta, quindi dei nodi da sciogliere ci sono un po' ovunque.
1: È verissimo, il nodo della porta è semplice: se si dà fiducia a Meret bisogna essere onesti e dire che l'acquisto un anno fa di Milinkovic-Savic è stata una sciocchezza incredibile, perché ha tolto certezze a Meret e non ha favorito neanche Milinkovic. Il Napoli si è ritrovato praticamente non con due portieri ma con due mezzi portieri, e questo è stato un errore grave. Poi per quanto riguarda la difesa, il Napoli deve partire da un ragionamento. Scusami se ti rubo qualche secondo.
0: Ma vai tranquillo, siamo noi due, abbiamo tutto il tempo, Ciccio.
1: Il ragionamento è questo: l'anno scorso il Napoli, pur arrivando secondo, pur facendo un campionato faticosamente buono, no? ha avuto due pecche: ha preso troppi gol e ne ha fatti troppo pochi, sia rispetto al suo passato sia rispetto alle altre squadre di vertice in Italia. Quindi da dove deve ripartire? Dalla difesa, perché deve ritrovare compattezza e fiducia, e dall'attacco, perché non può essere solo Højlund a fare gol, insomma. Quindi allora difesa, si riparte con Buongiorno, che sarà fermo ancora 4-5 mesi se va bene.
0: Sì.
1: E questo è stato terribile, perché non puoi lasciare un giocatore che si è infortunato, si sapeva dell'infortunio alla fine della scorsa stagione, lo ritrovi dopo due mesi e dice no, si deve operare, insomma. Questo
0: lascia qualche interrogativo.
1: È una coda delle sciocchezze dello scorso anno. Poi accanto a Rachmani chi ci metti? Beh, se devi giocare in Champions non puoi mettere dei giocatori o di grande prospettiva oppure che non ti danno certezze, e in questo momento quelli che ci sono non danno certezze. Quindi un centrale di difesa serve come il pane, un vice di Lorenzo serve da anni e ancora non c'è.
0: Si parla di Favasuli, ma ancora da approfondire.
1: Sì, stiamo parlando di andare in Coppa dei Campioni a giocare.
0: Certo.
1: Il ragazzo
0: viene dal Catanzaro in Serie B, un altro mondo.
1: È bravo, però appunto deve farne un po' di strada prima di dare certezza. Il vice di Lorenzo che manca da anni. Dell'attaccante, anche non si sa bene Lukaku che fine farà, ma dovrebbe andare via almeno Lukaku, e se va via Anguissa ovviamente ti serve anche un giocatore di muscoli, di presenza fisica e di capacità tecnica del mezzo.
0: È chiaro che, come dicevamo appunto, poi entrate ed uscite da lì si costruirà, però qualcosa bisogna chiaramente riordinare, quantomeno a riadattare. Poi ci sono le curiosità, Ciccio, legate anche già ai